0: far prevalere sempre la propria idea non serve a niente. Ripeto, io lo voglio valutare adesso per il lavoro che dovrà fare. Quell'errore c'è, noi lo abbiamo...
1: Esatto, non lo dimentichiamo, non, non lo dimentichiamo, Marco, non sparisce.
0: Però ragazzi, nel momento in cui uno riconosce un errore e insomma cerca di correggere... Io non mi sento di... Stiamo parlando di calcio e credo che ci sono delle questioni molto più delicate dove dobbiamo parlare di etica. Molto più delicate. Questo è il mio pensiero, per carità, con grande rispetto per chi... poi la vede in maniera
1: diversa. La critica,
0: diversa.
1: Marco, va bene quando si attiene ai fatti della realtà. Quello è più che giusto, più che quasi doveroso addirittura. Però ecco, poi bisogna come sempre agire razionalmente. Quella è la cosa più importante, ripeto, soprattutto per la nostra categoria. Questo qui.
0: Allora, va bene, poi c'è Enrico che dice sono titubante nell'essere contento riguardo la nazionale perché quei personaggi che governano il nostro calcio non se ne andranno mai, sulla panchina dell'Italia vedo più personaggi con giacca e cravatta che calciatori, ma cosa ci fanno lì? Vabbè, non lo so a chi ti riferisci, però insomma, io credo che sia anche ottima la scelta di... adesso c'ho un lapsus del secondo nello staff
1: di Bonucci, tu dici?
0: No, che ha lavorato sempre con i giovani, quindi anche questa scelta secondo me è
1: Bollini. Beh, tantini anni anche alla Lazio,
0: ma lui ha sempre fatto un grande percorso con i giovani, quindi anche questa sia stata una scelta giusta, quindi ripeto, da oggi si giudica il lavoro. Non è stato fatto nulla, sono stati fatti dei piccoli passi,
1: però sono dei
0: di un lungo
1: passi.
0: Percorso, dei buoni passi, però bei passi.
1: Mi hanno convinto, esatto, rispetto al nulla cosmico degli ultimi anni.
0: Assolutamente, ci dobbiamo fermare perché ritorniamo subito tra pochissimo, abbiamo anche la parentesi con Marco Palma oggi, i tre giovani che vuole così presentarci. E rimaniamo comunque in filo diretto sempre con il CONI in attesa di ulteriori contributi, quindi per il momento piccolo break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, eccoci.
0: Eccoci qua di nuovo con voi. Dunque, intanto dobbiamo anche, è stata data insomma notizia del... Si è fermato Sinner, non giocherà più fino alla fine dell'anno, ritornerà nel 2027 per cercare di recuperare al meglio l'infortunio, e credo che ci sono anche dei momenti dove un grande atleta deve anche prendere in considerazione questo quando poi non sta bene fisicamente. Quindi,
1: ma lo ha detto in questo messaggio video, ha detto devo pensare alla mia carriera a lungo termine, quindi preferisce restare fermo adesso nel breve periodo e poi lo aspettiamo. Adesso sta giocando intanto Djokovic la finale a Pechino con Deminaur, 2-2 inizio primo set appena cominciata la partita.
0: Andiamo a sentire un paio d'audio e poi andiamo da Marco Palma, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Arsaminiato, i Malox sono esauriti, non ce ne sono più, e quindi occhio, ho fatto il mal di stomaco perché Malox, e per quanto riguarda la pagliacciata che stanno per combinare con Malagò e la federazione, i CONI, io oggi penso, ma quanto deve essere bello essere a Rosario in Argentina per il saluto a Messi.
1: Cioè, un altro tema,
2: come
1: del
2: fai
1: giorno,
2: a spiegare a quelli che dicono ma il calcio c'è 22 che girano intorno a un pallone, come fai a spiegargli quello che stanno vivendo a Rosario in Argentina oggi?
0: Mamma mia. Che loro hanno avuto i due più grandi giocatori al mondo di questo sport, te rendi conto? Due, non mica uno.
1: Due. Qualcosina hanno fatto
0: i due più grandi giocatori al mondo di questo sport. Te rendi conto? Due, non mica uno.
1: Due. Qualcosina hanno fatto.

0: Là abbiamo giocato bene, abbiamo vinto. Con la Francia abbiamo pareggiato là e rischiamo di vincere. Ieri ha vinto 3-1, piuttosto meritatamente. Cosa dobbiamo dire, Mancini? Anzi, ringraziamo anche Maldini e Leonardo che se ne sono andati perché volevano portarci Pirlo, per carità. E viva Mancini tutta la vita. Per questione a body, chi se ne frega, se l'Italia va bene... Va bene tutto, dai. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie. Poi leggo al volo da tutto mercato UM che quel segnale che Mancini non può ignorare alla prima da titolare, subito gol di Scamacca, quindi
2: sì, anche
1: lui.
2: Detto, si aspetta di più.
1: Eh sì, si aspetta
2: e
1: di
2: fa
1: più.
2: Bene, devo
1: però,
2: dire.
1: Però ti devo dire che due bei centravanti.
2: Beh, perlomeno la batteria dei tre centravanti, perché Ken in realtà è più centravanti,
1: sì,
2: ovviamente,
1: che
2: servono.
1: Vero,
2: Ken, Scamacca e più Esposito non saranno
1: non
2: i più grandi del mondo,
1: però non,
2: però
1: male,
2: non,
1: dai,
2: è un
1: non male, potenzialità ci sono,
2: dai.
1: Sono anche giovani, hanno delle potenzialità.
2: Sì,
1: Scamacca, quindi
2: è un 99,
1: vabbè, un po'
2: Ken
1: più
2: 2000,
1: vecchio, però
2: diciamo,
1: vorrei avere la loro età. Allora, andiamo da Marco Palma perché è il momento del Palma Market. Vai.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
1: Eccoci qua. E allora Marco, ben trovato come sempre, grazie.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao Marco.
1: Oggi siamo un po' di volata.
5: Ciao Lucio.
1: Caro Marco, siamo un po' di volata, quindi vai subito a presentare il primo. Eh sì, dobbiamo fare oggi sempre filo diretto e tra poco ritorniamo da Lorenzo Beccarisi. Vai.
5: Eccomi Marco, allora chiudiamo questa parentesi che abbiamo fatto con i ragazzi arrivati in Serie A, ricomincia il campionato, così poi dalla prossima magari ci riconcentriamo sugli avversari delle italiane in Coppa. Il primo si chiama Ousmane Diallo, è un ragazzo del 12-6-2007, è spagnolo con origini del Senegal, 181 centimetri ed è di piede destro. Lui è un esterno d'attacco ed è arrivato a Parma. Prima nota, campione d'Europa Under 19, nell'ultima era nella rosa, ha giocato anche nell'ultimo europeo Under 19 vinto dalla Spagna, come dicevo, lui è spagnolo seppure con origini del Senegal. Corsa sulla fascia, tecnica di base altissima, grande frizzantezza, passatemi il termine, sulla fascia, capacità di saltare l'uomo, è un ragazzo che è nato alla Spalmas, ha cominciato a giocare alla Spalmas e 13enne è passato all'Alaves. Nei Paesi Baschi ha messo in mostra questa continuità di rendimento, questa capacità di incidere, di giocare su entrambe le fasce, anche se preferisce giocare su quella col piede inverso, però è un ragazzo molto disponibile, è un ragazzo sempre preciso negli allenamenti e tant'è che le sue prestazioni non sono passate inosservate. Nel luglio del 2023 l'ha preso il Borussia Dortmund, lui nelle giovanili del Borussia Dortmund ha fatto bene, ma arrivata alle soglie della prima squadra ha visto più spazio nella possibilità di Parma, che gli ha fatto un'offerta, hanno dato 2 milioni di euro con una serie di bonus per il Borussia Dortmund. Un ragazzo che a me ricorda molto due del Paris Saint Germain, l'abbiamo visto anche giocare contro l'Italia, chiaramente con le debite proporzioni, però quel tipo di giocatore lì, fascia, rientra, dribbling, 2 milioni di euro è la sua valutazione, quello che ha investito il Parma, leviamo i bonus, ha già esordito in Serie A, un ragazzo che comunque ci conta, ma adesso col cambio di allenatore vedremo se si vedrà ancora, però si è già visto, quindi Ousmane Diallo.
1: Ousmane Diallo.
2: Interessante, io devo dire non lo conoscevo. Non l'ho neanche visto, devo dire, giocare quei pochi minuti con il Parma, però sai, il Parma, squadra che ha lanciato tanti ragazzi negli ultimi anni, quindi probabilmente può essere l'ambiente giusto. Tra Borussia Dortmund e Parma ha scelto bene, essendo giovane.
5: Ha scelto bene, assolutamente, anche perché insomma il Borussia Dortmund, abbiamo visto anche giocatori un po' più grandi, non hanno trovato spazio, quindi ha preferito Parma, che è un progetto comunque in crescita, e il ragazzo si è ambientato bene da quello che so, quindi sì, Lucio, potrebbe essere un prospetto interessante.
1: Bene, andiamo avanti, vai.
5: Vado al secondo, questo è un ragazzo veramente veramente interessante, dell'acquisto se ne è parlato poco, si chiama Ali Camara, è un ragazzo del 13-1-2008, è un ragazzo belga, ha origini della Guinea, è 179 centimetri, di piede destro e lui fa oltrequartista o l'esterno d'attacco. Chi l'ha preso? L'ha preso la Juventus, chiaramente non l'ha preso per la prima squadra, l'aveva preso per la primavera, dico l'aveva, perché questo ragazzo ha fatto subito benissimo, già si è affacciato in net. Generation, come sappiamo, è la seconda squadra che partecipa al campionato di Serie C. Anche lui, come ho detto, esterno d'attacco veloce, ma soprattutto trequartista, perché questo ha una grandissima tecnica di base, ha una rapidità di esecuzione veloce di testa e di piede, è molto bravo con la corsa per il pallone e poi ha questa capacità di assist, è molto arioso nel gioco, passatemi il termine, è uno che proprio gli piace inventare, creare, ha ritmo, un giocatore molto molto interessante.

0: interessante, un prodotto del Genk, e proprio lì nel Genk, nelle giovanili del Genk, si è cominciato a parlare di questo ragazzo, di come trattava la palla, di come assisteva i compagni e della sua duttilità anche, perché se c'è necessità, come ho detto, è dotato di corsa, può andare anche sulla fascia. E soprattutto io l'ho visto tanto nelle selezioni giovanili belga, e lì che il ragazzo mi è venuto insomma agli occhi, proprio perché questa sua capacità di giocare sempre molto bene e di incidere sempre molto bene. E infatti è stato anche il capitano dell'Under 17, proprio perché anche personalità, soprattutto un ragazzo più maturo dell'età che c'è, che ha. E la scorsa estate la Juventus l'ha seguito molto questo ragazzo e ha deciso di prenderlo, ha investito 2,5 milioni di euro, che non sono pochissimi. Il Genk ha deciso di dare il ragazzo, chiaramente, che era spinto per andare alla Juventus. Come ho detto, è partito con la primavera, però ha fatto subito talmente bene che la next gen, che non va benissimo in campionato, ha portato su questo ragazzo. A me ricorda molto, Lucio, forse tu te lo individui meglio, il giocatore, il Man Ndiaye, quello del Manchester City, che ha appena preso il Manchester City.
1: Quest'anno.
0: Che lui ha la stessa... L'hai visto quest'anno, ha già giocato esterno, ha giocato già da trequartista, quello schema ha fatto Maresca con Haaland da solo davanti, quindi un po' mi ha ricordato lui nelle movenze. Ho detto 2,5 milioni d'euro è stato l'investimento della Juventus, questo è il suo valore, ed è un ragazzo sicuramente che si farà vedere.
1: No, su Ndiaye dicevo, ecco, già se solo dovesse rivenderlo a metà del prezzo, spendere per Ndiaye, penso che la Juventus potrebbe essere tranquillamente a posto, perché è passato al City per cifre iperboliche.
0: Abbiamo visto tante volte la Next Generation valorizzare giocatori che poi non si sono sviluppati nella Juventus.
1: Come
0: venderli
1: no?
0: A tanto, Sule della Roma, Dragosin all'epoca, Huijsen. Quindi la Juventus con questa Next Gen la utilizza se c'è la possibilità di salire in prima squadra, ma se c'è la possibilità di venderli lo fa benissimo e finanzia il mercato della prima squadra. Un anno lo finanziò completamente quando vendette Sule alla Roma, con la vendita dei giocatori tra cui Huijsen, come dicevi tu, al Bournemouth all'epoca, finanziò il mercato della prima squadra con le vendite solo della Next Generation. E per fare ciò si parte da questi colpi, si vanno a prendere questi ragazzi che magari prima era e poi li inserisci in Next.
1: Eh sì, io poi la seguo molto, sono curioso perché ancora non lo conosco questo ragazzo qui, quindi me lo appunto.
2: Bene, andiamo al terzo.
0: E da Nets a Nets ho preso un altro ragazzo che è arrivato in Serie A, ma stava già in Italia, stava in Serie C e stava proprio nella Juventus Next Generation. Si chiama David Puchka, è un esterno sinistro, lui è un po' più grande, il del 2005, è austriaco, 183 centimetri, è di piede sinistro, e lo mettiamo terzino sinistro, ma fa fare benissimo anche l'esterno di fascia, perché ha grande corsa, grande spirito di sacrificio e soprattutto ha una tecnica di base di altissimo livello. Questo ragazzo, vi faccio un esempio, nella Next Generation batteva anche i calci di rigore e le punizioni, questo a far capire come un esterno possa avere una grande classe di piede. Ha anche confidenza con il gol, perché ne ha fatti diversi di gol, ed è stato sempre anche lui chiaramente un protagonista delle nazionali giovanili austriache. È cresciuto nell'Admira Wacker, che è una delle squadre principali dell'Austria, e veramente era la stella del settore giovanile dell'Admira, perché questo ragazzo sulla fascia sinistra addirittura nei campionati giovanili veniva usato anche come esterno d'attacco, proprio per la sua capacità di tagliare dentro e di tirare in porta. Nel 2023 era già in prima squadra, già partecipava alla massima serie austriaca, imponendosi come uno dei migliori esterni sinistri. La Juventus l'ha preso nel 2024, lo ha comprato, l'ha inserito in Next Generation, e Lucio, tu che la segui, sai che l'altro anno ha fatto molto bene realizzando diversi anche gol, e come hai visto prendendosi anche grandi responsabilità. E il Genoa, che so che a Daniele De Rossi questo giocatore piaceva veramente da tanto tempo, e ha pagato 6 milioni d'euro alla Juventus, più addirittura gli ha tenuto un 20% di futura rivendita il Genoa alla Juventus, perché si crede veramente tanto in questo ragazzo. Io l'ho paragonato a Svensson del Borussia Dortmund, a me me lo ricorda molto, non solo per i capelli biondi tutti e due, ma proprio per lo stesso modo proprio di attaccare lo spazio, di tagliare dentro. Benson è un giocatore che mi piace tantissimo, mi piacerebbe vederlo in Italia, però dico, Puchka me lo ricorda tanto. Valore 6,5 milioni oggi. Daniele De Rossi lo sta inserendo, la cessione di Norton Caffi che giocava a sinistra gli apre un po' di spazio. Sicuramente del Genoa risolve qualche problemino questo 2005, lo vediamo dentro perché ci puntano molto, quindi David Puchka.
1: Eh sì, grande anno l'anno scorso. Lui è proprio, secondo me, il classico esterno a tutta fascia nel calcio moderno. Il paragone con Svensson, penso, Marco, perfetto, non avrei saputo trovare un paragone migliore. È praticamente lui con qualche anno in meno, secondo me. Peraltro anche a me Svensson piace molto, quindi paragone perfetto, azzeccatissimo.
0: Giocare a calcio.
1: Sì, sì, sì, a me piacciono molto tutti e due.
0: Ho detto quando l'ho vista, dico questo con l'Austria, dico sì, è Benson e il fratello.
1: Uguale, sì, molto simile. Molto simile.
0: Hanno quel modo di giocare e arano quella fascia, cioè hanno questo sacrificio perché la fanno giù 100 volte a partita. Essendo tutte due longilini, hanno anche una grande capacità di recupero.
2: Bene, bene, bene, bene, bene, Marco. Oggi siamo andati un po' più veloce del solito. Ti ringraziamo naturalmente e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ragazzi.
2: Un abbraccio,
1: Marco, alla prossima. Prossimo.
2: Un abbraccio ciao. Marco Palma. Dunque, quindi ci ha un po' presentato tre giocatori che sono stati arrivati. E quindi abbiamo fatto un po' il giro dei giovani che sono arrivati. Allora. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Stavo dando un'occhiata praticamente
1: leggevo
2: un po' di news. C'è un'esclusiva su tutto mercato web che potete trovare. Pio Esposito, miglior giovane d'Italia. Chi ne parla alla gente? Risultato figlio della gavetta che ha fatto. E su questo devo dire che è vero.
1: Esatto, la gavetta è giusta, deve essere commisurata, esatto. E per Esposito è stata commisurata.
2: Sì. Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento perché è frutto del lavoro e della gavetta. Pochi ragazzi di talento fanno scelte conservative come lui. Ha fatto 2 anni di B con lo Spezia, quando magari dopo il primo anno poteva già andare in A. Ha scelto di rimanere in Liguria e quella è stata la scelta più saggia che lo ha portato ad ottenere questi risultati. Oggi essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta. Su questo io sono molto d'accordo, moltissimo.
1: Sì,
2: moltissimo.
1: So. Deve essere come sempre commisurata. La gavetta,
2: sì, però la devono fare tutti, perché poi
1: sì,
2: c'è
1: certo.
2: Un inizio e una fine.
1: Esatto,
2: la gavetta,
1: bisogna,
2: c'è un inizio e una fine.
1: Bisogna commisurarla anche a volte in Italia per i calciatori. Si dice la gavetta fino a 23 anni, lì è sbagliato. No.
2: Però
1: bisogna
2: dai,
1: lanciarli con il giusto criterio.
2: Abbiamo sicuramente un po' di giovani che, ripeto, in queste partite si sono messi in evidenza e poi non ci dimentichiamo l'under perché Baldini sta facendo un grande lavoro.
1: Sì, leggevo i complimenti. Ieri ha insomma sublimato comunque un ottimo percorso, era arrivata solo una sconfitta, poi solo vittorie. Anche lì si vede tanto entusiasmo finalmente, perché l'Under 21 pure ci ha sempre abituato a grandi risultati negli ultimi anni, non sempre anche le rassegne giovanili negli ultimissimi anni erano riuscite a fare grandi cose.
2: Qualche audio, vai.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera. Guardi, non so se ridere o se piangere con questi qua. Ma dico, ma nessuno deve... Poi dice la FIFA, ma se interviene la politica noi saremmo costretti. Marco, io dall'intonio che li caccerei tutti fuori. Dopo 3 mondiali fuori, qui sta ancora che fanno chi per me e chi per te. Cioè, leggono Malagò. Poi si scoprono che il capillo burocratico Malagò non va bene. E allora lo vogliono mandare via, si accorgono che Malagò ha i uomini giusti per mettere le difficoltà, per non commissariare il CONI, perché poi andrebbe in difficoltà il CONI, se certo. Dice Malagò, trovano un accordo, Malagò commissario fino a dicembre, è l'unico candidato a Malagò, poi te ne vieni tu, bisogna di fare per la nazionale, mamma mia, io guarda, sto lavorando, auguri ragazzi, buona giornata.
2: Va bene, va bene. Sì, stavo leggendo. No, vabbè, che vi devo dire, ragazzi? D'altronde questa cosa qui è figlia di un veramente di qualcosa di...
1: Ma l'abbiamo detto prima.
2: Dove vuoi mettere per forza un bastone fra le ruote, l'hai tirato fuori, adesso poi questo è quanto.
1: Mi piace insomma. Come definizione. Messo il bastone tra le ruote, poi... tolto sostanzialmente perché di fatto è così.
2: È
1: un passo indietro
2: no, ma poi devi considerare una cosa, Lucio, il tempo che si perde.
1: Ma per questo leggevo a Malagò non ha fatto le riforme,
2: come faceva a fare adesso, doveva essere impegnata a fare tutta questa battaglia, l'unica cosa che ha potuto fare, ripeto, l'unica cosa che ha fatto ma positiva, strapositiva, più che positiva, è fermare Pirlo e far arrivare Mancini. Dopodiché non ha potuto fare nulla, perché insomma c'è stata una battaglia continua dove si doveva difendere. Cioè io anche su Malagò, per tutte le posizioni che io ho sentito e che rispetto, ma se tu non gli tu, noi lo dobbiamo valutare per il lavoro che deve fare.
1: Certo.
2: Se non glielo fanno fare,
1: Sì, no, soprattutto se non c'è il tempo al momento pratico.
2: Ma
1: per
2: sì, ma c'è stata un'invasione di campo clamorosa da parte delle istituzioni, e questo ha portato a questa situazione qui.
1: È un dato di fatto, Marco. Quindi adesso ora lo giudicheremo in base al lavoro che riuscirà a fare.
2: Ma si è arrivata ad una soluzione dove per salvare due situazioni alla fine ha dovuto trovare questo compromesso.
1: Diciamo, è stato così. Capito? Perché non si poteva rimangiare tutto quello che era stato detto, non si poteva fare un passo indietro totale, si è fatto un mezzo passo indietro che però di fatto poi cambia relativamente le cose, quindi è così. Adesso vedremo come agirà in questo commissariamento di 90 giorni Malagò, vedremo poi alle elezioni che cosa capiterà.
2: Sì, vediamo. Allora, stavo leggendo se c'erano ancora degli ulteriori aggiornamenti.
1: Se vuoi ti riporto delle parole di Salma Kers, che purtroppo è incappato in un nuovo vecchio guaio, perché purtroppo è sempre la stessa caviglia che, lo ricorderete, lo aveva fermato ai tempi di Roma.
2: Peccato.
1: Quando era la Roma aveva cominciato molto bene, poi arrivò questo infortunio alla caviglia. Purtroppo ci sono stati di nuovo dei peggioramenti sull'articolazione. Sembrava che le cose stessero andando bene, invece il guaio è più serio e il belga potrebbe tornare addirittura nel 2027. Quindi la notizia è che il Milan lo perde. È vero che Amorim non l'aveva sin da subito considerato come un titolarissimo nel suo Milan, però un giocatore utile, con esperienza già nell'ambiente rossonero, ha affidato anche un messaggio ai propri canali social, ha detto quando ami il calcio stare lontano dal campo fa molto male, e saranno quindi almeno 2 o 3 mesi di stop. Una pedina che peraltro, Marco, poi si perde in un momento in cui serviranno dei ricambi, perché le partite saranno tante. È vero che il Milan non ha la Champions ma l'Europa League, ma comunque sono sempre 90 minuti di calcio, quindi è una pedina persa che può
2: anche
1: avere
2: se
1: un peso,
2: penso
1: secondo
2: che...
1: me.
2: Sì, però dai, qualche soluzione a Morim la può trovare.
1: Sì, ce l'ha.
2: Intanto a Morim spero che abbia visto Gonzalo Ramos.
1: Sì, è il discorso che abbiamo affrontato ieri, è Gonzalo Ramos che deve dare di più nel Milan, o il Milan che deve mettere più Gonzalo Ramos nella condizione
2: uno che fa
1: di fare meglio?
2: 3 gol in 4 partite e un assist, manda un messaggio all'allenatore, l'allenatore che in qualche maniera deve capire come sbloccarlo.
1: Certo, leggevo anche lì, ti manda in porta Vitigna, ti manda in porta Bruno Fernandes, è una cosa differente. Vabbè. Però avendo Pulisic
2: che
1: recuperato,
2: non ci siano giocatori che gli possono
1: Pulisic
2: passare il pallone,
1: è quel giocatore deputato.
2: Non portiamo sempre all'eccesso tutto. No, ma poi altri messaggi arrivano anche ad Allegri, Vergara e Højlund, insomma, sono
1: ma
2: due...
1: anche De Bruyne, Marco.
2: E De Bruyne, sì. Però sai, mi sono limitato a questi due perché c'era, no, era un po' sotto osservazione. Poi De Bruyne è partito bene anche con noi, insomma, si è visto subito.
1: Beh, molto più pimpante.
2: Quindi vediamo un po', perché pure lui dovrà dare, insomma, qualche risposta la deve dare anche lui, anche il signor Allegri.
1: Ma certo, io l'ho detto, io mi aspetto un Napoli che possa fare qualcosa di più adesso dal rientro dalla sosta.
2: No, deve fare, è differente.
1: Sì, però c'è chi magari
2: il posto
1: dice, deve farlo,
2: gli consenti, gli dai qualche possibilità di
1: bene. Mi aspetto che lo faccia, c'è chi dice lo deve fare, ma è scettico. Invece mi aspetto che fa qualcosa in più questo Napoli.
2: 331 82 00 13. Ancora qualche altro messaggio.
4: Ciao Marco, ciao. Buongiorno ancora a tutti. Artemio D'Alghero, ma volevo fare una piccola puntualizzazione sulla figura di Baldini, bravissimo e validissimo, però non è che ha questo potere taumaturgico per cui prende un brocco e lo trasforma in un campione. Diciamo che lui riconosce determinati talenti che però sono già stati presi e costruiti dalle società. Non è che in 4-5 incontri in un anno riesce a trasformare un giocatore. Se avesse veramente la bacchetta magica dovrebbe andare a prendere qualcuno in promozione o in eccellenza.
2: No, per me sta facendo un ottimo lavoro, quindi non so che altro
1: su
2: dire.
1: Chi dici? Su
2: Baldini, dico.
1: Ah, su Baldini, sì. Beh, sì, ma infatti lo diceva. Cioè, lui diceva portarlo in nazionale maggiore ma vale per chiunque, Marco. Poi ci sono allenatori che sanno lavorare bene con determinati tipi di giocatori in un determinato
2: corso.
1: Per
2: me abbiamo una coppia di allenatori che sta in tutti e due i contesti giusti in questo momento.
1: Poi è ovvio, Marco, lungo periodo andranno accompagnati da tutto il resto, da tutto il movimento, perché il commissario tecnico da solo non può stravolgere destini di un movimento calcistico, come del resto non è accaduto dopo la vittoria dell'Europeo.
2: Ultimo audio, se c'è ci fermiamo.
5: Buon pomeriggio Maracanà, ci tenevo tantissimo ad esprimere la gioia nel vedere Silvio Baldini e dopo tutti i ragazzi che hanno parlato nell'esprimere la commozione che ha espresso il mister e la loro gratitudine all'uomo che li sta caricando, allenando, nonostante anche l'ultimo lutto che ha avuto e tutte le difficoltà, li sta crescendo, gli sta insegnando. Non esprimo un giudizio sull'allenatore, sull'uomo. Grande Silvio Baldini, grazie, grazie, grazie per ripulire totalmente l'immagine del calcio che negli anni si è un po' appannata.
2: Grazie, e su questo messaggio penso che ci possiamo anche fermare, Lucio.
1: Sì, è andato, devo dire, anche oltre le mie aspettative finora, quindi gli faccio i complimenti.
2: Bene, adesso noi ci prendiamo una pausa, arriva anche Stefano Impalomeni, si riparte tra pochissimo con gli ospiti, con voi, con i vostri messaggi, per stare con voi fino alle ore 17. Lucio, grazie.
1: Grazie a te, domani. Marco, buon proseguimento.
2: Break, piccola pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano, ciao e ben trovato di nuovo. Allora, Stefano, facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli perché poi abbiamo tante situazioni da analizzare da subito, partendo naturalmente con quello che è successo questa mattina con la questione Malagò. Quindi stiamo aspettando l'ufficialità, ma abbiamo detto praticamente che c'è questa situazione approvata di Malagò che diventa commissario anche, e quindi assume anche più potere, sai?
5: Malagol.
4: Malagol. Doppio Malagol.
5: Fa sempre gol. Doppietta.
4: Vabbè.
5: Di Malagol.
4: Doppietta. Allora andiamo ai titoli e poi partiamo, vai, via. Termina questo ciclo di 4 partite per la nazionale italiana di Roberto Mancini. Segnali incoraggianti, vogliamo capire quali sono questi segnali incoraggianti con tra poco tutti gli ospiti qui di Maracanà. E lasciatecelo dire, under 21, sei bellissima, perché ieri ne fa 6, ma insomma bello tutto, l'atmosfera, il gioco, i ragazzi, Baldini, complimenti veramente. Conte sempre più ombra, si fa l'ombra, è sempre più forte, sorride Stefano Impallomeni, ma quest'ombra si fa sempre più forte dopo le parole di ieri. Amorim, hai visto Ramos? Adesso bisogna attivare questo giocatore che ha dimostrato in nazionale, appena si è tolto di mezzo anche CR7, che ha cominciato a segnare 4 partite, 3 gol e un assist per l'attaccante del Milan. Vergara e Højlund, dovremmo aggiungere anche De Bruyne, però ci siamo limitati a questi due. 2 al max per il Napoli, e insomma anche qui servono scelte importanti di Allegri per far risalire il Napoli. Bene. Allora, ci siamo caro Stefano.
5: Eccoci
4: in questa
5: qui.
4: Giornata di oggi. Allora, come adesso stanno arrivando anche altri amici che ci accompagnano in questa prima parte, andrei subito a commentare quella che è la notizia del giorno, che era un po' nell'aria, insomma, questa nomina di commissario di Malagò che... dobbiamo andare subito da Lorenzo Beccarisi Alconi, vai, così ci dà subito un flash lui. Lorenzo! Beccarisi?
6: Allora, cioè, ribadiamo quelle... Eccoci.
4: Ecco,
6: mi sentite, mi vedete, sì. Forse.
5: Ciao Lorenzo, eccoci qua.
6: Ci siamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao.
6: Allora, dicevo, si è conclusa dopo circa 15 minuti la giunta CONI, che ha confermato quelle che erano le indiscrezioni che sono emerse dalla serata di ieri, ovvero commissariata della VGC con Giovanni Malagò nominato come commissario. Voto unanime, hanno votato tutti, anche il presidente del CONI, buon figlio. Adesso, da pochi minuti, dovrebbe essere cominciato il Consiglio nazionale che ratificherà quella che è la decisione della giunta del CONI. Dovrebbe durare un pochino di più perché c'è anche una cosa che riguarda la federazione della pesistica, quindi dovrebbe durare un pochino di più il Consiglio nazionale, però poi aspettiamo anche a stretto giro di posta l'uscita di Giovanni Malagò. E poi dovrebbe esserci, utilizziamo il condizionale, abbiamo ancora l'ufficialità, una conferenza stampa anche di Luciano Buonfiglio per fare un po' il punto della situazione. Questo è un po' quello che è emerso, quindi adesso si va con questo commissariamento. Ricordiamo le elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027, non abbiamo già una data di riferimento, si potrebbe lavorare per fare già prima di Natale. Mm-hmm. Quindi entro la fine del 2026, comunque non al più tardi del 31 gennaio 2027. Questa è un po' la situazione al momento, in attesa poi, come detto, delle parole dei protagonisti all'uscita. Al momento nessuno è uscito per lasciare dichiarazioni a margine.
4: Bene, naturalmente noi siamo sempre in filo diretto con te Lorenzo, appena ci sono i contributi, le interviste veniamo subito, quindi ti lasciamo al tuo lavoro perché vedo già dietro tanto movimento, quindi buon proseguimento a Lorenzo Beccarisi e grazie per il momento.
6: Grazie a voi, a dopo.
4: Grazie Lorenzo. Allora andiamo subito a presentare gli ospiti perché... c'è Antonello Valentini in collegamento con noi. Ciao Antonello, ben trovato.
5: Ciao Antonello.
7: Ciao a tutti, ciao, eccomi.
4: E poi c'è anche Mimmo Cugini con noi. Ciao Mimmo.
5: Ciao Mimmo.
8: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
4: Allora, ripartiamo, no, dalla notizia di questa mattina, Stefano, così facciamo un giro, voglio sentire il vostro pensiero. Noi abbiamo raccolto anche tanti messaggi degli ascoltatori, qualcuno dice sì, però che soluzione sempre.
5: Guarda, sarò brevissimo, eccetera, poi lascio la parola a chi è più preparato di me, chi ha più esperienza di me sul tema. Però la mia considerazione è che non è stata una bella immagine,
4: sì.
5: Per carità, questo è, diciamo così, il commento, il primo commento, ma quello che resta è che la politica in senso generale, ma soprattutto la politica sportiva, è la soluzione più logica. Quindi credo che sia stato corretto fare così. Non è stato uno spettacolo, ecco, memorabile, però credo che sia stata la soluzione più corretta, logica, in un momento in cui non ci possiamo permettere passi falsi. E quindi sono d'accordo con questo tipo di scelta, perché in politica a volte anche il confronto che c'è stato tra Malagò e Bonfiglio prima di oggi è una scelta, diciamo così, corretta, matura e anche rispettosa di certi rapporti anche amicali che non bisogna mai dimenticare nella vita. Ho finito.
4: Bene, vado subito da Antonello Valentini. Antonello.
7: Ma il fatto di essere sempre più spesso d'accordo con Stefano Palomeni comincia a preoccuparmi seriamente, devo dire. Comincia a preoccuparmi seriamente. Dobbiamo litigare in qualche maniera. Se no non ci crederà più nessuno. Ma io credo che sia stata una scelta realistica di Realpolitik. Nessuno si è fatto male e probabilmente, per dirla tutta, il presidente del CONI ha fiutato che tirava una brutaria per il CONI e per la sua presidenza. Cioè ha praticamente evitato il rischio di essere a sua volta commissariato se la sua proposta di commissariare la federazione fosse stata bocciata dalla giunta, che è un'ipotesi possibile, perché non, gli stessi giuristi del CONI, interpellati dal CONI, tranne uno, non hanno mai parlato di obbligatorietà del commissariamento. Hanno dato al CONI delle indicazioni rimettendosi alla discrezionalità e alla valutazione della gravità dell'infrazione che certamente Malagò ha commesso, non per colpa sua, ma per colpa degli uffici federali e dell'ufficio giuridico della Federcalcio, che hanno dato l'ok alla sua candidatura prima di giugno, prima dell'assemblea di giugno, senza rilevare che Malagò non era tesserato. Quindi bastava dirglielo 15 giorni prima e le cose si sarebbero chiarite. Da una parte non si fa male il CONI, che così ne esce in maniera blindata, e dall'altra parte il calcio, perché il calcio aveva, come dire, votato a stragrande maggioranza, 70% dei voti per Malagò, e si vede restituito, tra virgolette, il presidente che aveva scelto. Adesso c'è questo periodo di interregno, di commissariamento. Il commissario non è che sia un dittatore, intendiamoci. Il commissario è uno che però ha margini di manovra enormi, perché il Consiglio federale praticamente decade, però poi le sue riforme, soprattutto quelle normative o quelle statutarie, dovranno comunque passare dall'Assemblea della Federazione. E dentro il 31 giugno, come ha detto giustamente Beccarisi dal CONI, avremo il nuovo presidente della Federazione, che sarà lo stesso Malagò.
5: Gennaio, Antonello, giugno.
7: Gennaio, scusami.
5: Giugno,
7: pensavo già alle vacanze.
5: No, sarebbe preoccupante.
7: No, io spero che si possa fare anche prima, a metà gennaio. Avrà il nuovo presidente della federazione, che sarà lo stesso Malagò, visto che la Lega di Serie A ha già riconfermato nella riunione interna di ieri il suo appoggio, come aveva fatto per la candidatura del giugno scorso.
4: Mimmo Cugini.
8: Allora, Stefano e Antonello hanno dato una risposta seria alla tua domanda. Io non ce la faccio. Perché mi viene da ridere, cioè, ma dove siamo? Su scherzi a parte? Cioè, io ragiono e penso a cosa possano pensare negli altri paesi di come noi gestiamo delle cariche importanti come la presidenza del CONI e la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Cioè, allora, o ci hanno raccontato un sacco di bugie, oppure all'improvviso si sono messi a tavolino Bonfiglio e Malagò e hanno detto vabbè, beviamoci un bel bicchiere di rosso e poi inventiamoci qualcosa. Io veramente non ho parole, scusate la voce, io veramente non ho parole, è una serie di cose imbarazzanti che stanno succedendo e poi vorrei capire, ma la figura del ministro dello sport, cioè Abodi, fa una guerra a 360 gradi con Malagò, presumo, ma non è che io sono molto intelligente, c'ho un'intelligenza normale, presumo che nel momento in cui la fa ci sono dei motivi e soprattutto c'è una finalità, che è quella di cambiare. E poi all'improvviso non succede più niente. Cioè, ci dicano il motivo, cioè ci spieghino qual è. La spiegazione che ha dato Antonello è molto verosimile, cioè quella che a un certo punto Bonfiglio ha capito qua, salta anche la mia di poltrona, quindi sai che c'è, è meglio che rimettiamo tutte le cose a posto e facciamo finta di niente. Però ragazzi, cioè aiuto, cioè veramente aiuto.
4: Ma aiuto però, Mimmo, io allora ti chiedo perché si è arrivati a questo punto.
8: Ma no, me lo devono spiegare perché si è arrivati, perché non c'è dubbio che Malagò ha fatto una leggerezza o l'ufficio legale della Federcalcio ha fatto una leggerezza nel momento in cui lui...
4: Che era già stata votato. Fatta però precedentemente anche per
8: vabbè,
4: altri, no?
8: È stata non fatta, è stata fatta, non è stata fatta, non lo so. A un certo punto si è scatenato un fuoco contro Malagò, evidentemente innescato da qualcuno. Certo. Io presumo che se vuoi commissariare la Federcalcio è perché vuoi commissariare il suo presidente e quindi perché vuoi che al suo posto vada qualcun altro. Questa è una logica, eh? Esco completamente dai nomi, cioè mi dimentico dei nomi di Bonfiglio, Malagò e Abodi, cioè faccio un ragionamento come se stessimo parlando della federazione, della federazione gioco calcio delle Cayman, cioè la vogliono commissariare perché non va bene il presidente e quindi ci vogliono mettere qualcun altro, e poi dopo quelli che la vogliono commissariare fanno commissario il presidente in attesa di farlo ridiventare presidente. Se per voi è una cosa normale, allora il matto sono io.
4: Rispondete voi, non so, Antonello o Stefano.
7: No, io capisco le riflessioni di cugini, ci mancherebbe altro, sono più che legittime e ovviamente rispettabilissime. Ognuno ha le sue opinioni e ha il diritto e il dovere di esprimerle. Io voglio dire però che Giovanni Malagò è stato scelto dal calcio italiano come presidente del dopo Gravina, ha avuto quasi il 70% dei voti nell'assemblea del 22 giugno e quindi voglio dire la volontà del calcio italiano era quella di avere Malagò presidente. Che la politica abbia perso, io ne sono assolutamente strafelice, non felice, perché ancora una volta dove si è tentato di mettere i piedi, le mani, i piedi, tutto nel piatto dello sport, evidentemente lo sport, pur con tutti i suoi difetti, ha vinto la sua battaglia. Poi, per carità, ci sarà da vedere questo atteggiamento del CONI che ha, come dire, come diceva giustamente Cucini, era partito a lancia in resta contro questa per questa ipotesi di commissariamento. L'infrazione era stata rilevata, ma non era imputabile a Malagò. Sulla gravità dell'infrazione i periti, i giuristi del CONI hanno lasciato, ripeto, margini di discrezionalità. Si è arrivati a una soluzione, ripeto, che da un lato che non fa male a nessuno, da un lato Bonfiglio, lo ribadisco, ha fiutato evidentemente il rischio di essere lui commissariato se non avesse commissariato la federazione e non avesse rispettato da ente pubblico le norme in vigore, dall'altra parte però il calcio ha ritrovato il suo presidente, quello che aveva scelto nelle libere elezioni del 22 giugno. Secondo me, io capisco tutte le perplessità all'italiana, eccetera, però mi sembra francamente una soluzione realistica e concreta che va incontro alle libere scelte del calcio italiano, tenendo fuori, per fortuna, tutta la politica.
4: Mi rigira, no, scusate, Lorenzo, però... un attimo solo, vi leggo una cosa che, che ci manda Lorenzo Beccarisi, il nostro corrispondente al CONI. In questo momento il Consiglio Nazionale approva all'unanimità il commissariamento della FIGC con la nomina di Giovanni Malagò.
5: La ratifica.
4: Quindi era proprio mancava
5: a proposito
4: questo.
5: Di, esatto. Cioè, allora, di aspetti
8: io voglio,
5: formali.
8: Dire, solo, voglio
5: esatto.
8: dire solo una cosa. Io sono stato il primo a dire, quando mi è stato chiesto, che Malagò doveva essere il presidente della Federcalcio. Malagò è stato legittimamente eletto con grandissima maggioranza e non c'è dubbio che sia l'uomo migliore per fare questo lavoro. Ma questo è un altro discorso, perché per arrivare a quello che è successo oggi, secondo me ci vuole un bel coraggio, ma veramente un bel coraggio, e soprattutto la reazione quasi unanime, mi pare di capire che alla fine è andata bene perché Malagò è l'uomo giusto per stare lì. Su questa valutazione io sono perfettamente d'accordo, però non si può far finta che questa cosa sia stata fatta in maniera fantozziana, perché non mi viene un altro termine, cioè è una roba. E poi chi è partito all'attacco adesso dovrà dire qualcosa, cioè il ministro Abodi dovrà dire per quale motivo adesso Malagò fa il commissario di se stesso. Cioè, perché se no vincono tutti, però in una partita...
4: Ma magari lo dirà, che dici Mimmo? Dirà qualcosa?
8: Sì, vabbè.
7: Io spero che non dica niente, e che la politica, come secondo me,
4: però ha fatto una
7: tenga fuori.
4: Siamo d'accordo, Antonello.
7: E rispetti l'autonomia dello sport.
4: Siamo d'accordo, però l'affondo c'è stato, quindi
7: ha perso evidentemente.
4: Chi no, ha perso, però sarebbe...
7: ha perso la battaglia.
4: Sì, sarebbe bello sentire qualcosa.
7: Io vedi al contrario di cugini, vabbè. ribalto storia dello sport, che evidentemente, ecco, lo dico in maniera ovviamente provocatoria, che evidentemente ha ribaltato la situazione, rivendicando e confermando la propria indipendenza.
4: No, vabbè, ci sta.
7: Dalla politica.
4: Vediamo. E mi dite anche, visto che questa è la situazione, diciamo così, che abbiamo così raccontato questa mattina, poi intanto ci ritorniamo e rimangono comunque degli interrogativi, c'è poco da fare. Io su questo sono...
5: Su cosa?
4: E beh, anche quello che diceva Mimmo, no? Chi ha scaturito tutta sta cosa qui, insomma, alla fine poi...
5: Vabbè, mi sembra
7: sì, scusatemi, però chi ha scaturito, chi ha innescato tutta questa cosa qui, sono d'accordo, amico mio, però l'hanno innescata gli errori della segreteria generale,
4: certo,
7: della Federcalcio,
4: certo,
7: e dell'ufficio giuridico, perché è un vizio di forma,
4: certo,
7: da rispettare, però è un vizio di forma, non è che l'ha innescata.
5: Che alcuni, Antonella, autorevoli giuristi hanno definito una distrazione formale non grave, cioè qui ci dobbiamo mettere d'accordo sulla gravità della violazione e per mandare all'aria Mimmo tutto, cioè mi sembra
8: qui ci dobbiamo mettere d'accordo su un'altra cosa. Se tutto quello che succede va bene e bisogna dire che siamo tutti contenti per Malagò,
5: non stiamo dicendo questo.
8: Bisogna dire che il CONI voleva commissariare la Federcalcio, il CONI, tramite le parole del presidente Buonfiglio, e invece non l'ha fatto. Questa è la realtà. Poi dopo, siamo contenti, non siamo contenti di come è finita, questo è un altro discorso.
5: C'è stato
8: siamo
5: il commissariamento.
8: Convinti che Malagò è bravo, questo è un altro discorso. Ma la forma
5: Mimmo,
8: è sostanza.
5: Certo, non c'è dubbio. Però da una parte conosciamo, diciamo così, chi è stato tra virgolette attaccato, dall'altra parte non conosciamo le alternative. Cioè, se, come dice giustamente Antonello, Mimmo, l'autonomia dello sport va salvaguardata e il ministro Abodi in questo caso è stato battuto dalla politica stessa sportiva. Perché a un certo punto ti devi mettere d'accordo per poi dopo arginare un'invasione esterna. Però non sappiamo dall'altra parte quale sarebbe stato il piano B. In questo momento in cui, secondo me, oggettivamente, Mimmo, non ci possiamo permettere passi falsi. Però sono d'accordo con te, ma nessuno si schiera con o pro. Uno analizza e dice qual è la soluzione migliore, è brutta. Lo spettacolo non è stato edificante. Ma che sia la cosa... Cioè, ci si è attaccati a una tessera, C'è anche il figlio di Bernardo Mattarella, credo che si sia anche espresso, no? Correggimi se sbaglio, Antonello, c'è giuristi di primo piano, hanno detto, ma che è una barza, cioè voglio dire, da un punto di vista proprio giuridichese, ma di che vogliamo fare? Vogliamo commissariare un movimento, una federazione per una cosa che è, da un punto di vista giuridico, sì, un vizio di forma, grave quanto vogliamo, ma insomma non talmente grave da commissariare una federazione dopo che siamo con le scarpe rotte, una scarpa...
7: Però Stefano, scusami, Cugini dice una cosa sacrosanta, e cioè che nelle dichiarazioni, dalle dichiarazioni di Bonfiglio delle ultime settimane, veniva fuori che il CONI voleva commissariare la federazione. E io ti dico che l'ha commissariata.
5: Il problema,
7: l'ha commissariata.
5: Certo, cioè, ma perché non è stata commissariata?
7: Torniamo al
5: discorso. Ma perché lo doveva fare anche Bonfiglio? È stato costretto a farlo, perché sennò veniva commissariato pure il CONI. Cioè, è tutto un discorso.
7: Un ente pubblico come il CONI non poteva non rispettare una normativa.
5: Esatto, è stato costretto. Allora, quindi
7: il CONI, il provvedimento di commissariamento l'ha adottato. Poi possiamo discutere, ci divideremo, saremo d'accordo, quello che volete.
5: Ma per carità.
7: Sulla scelta del commissario. Però io vi dico che il calcio si è visto restituire il candidato che aveva scelto nel
5: cioè quello che non riesco a capire io, perdonami Antonello, Mimmo, se mi rispondi, io non, l'alternativa tu la conosci? Cioè l'alternativa a Malagò, che in questo momento storico ha anche un vantaggio ed è fortunato, perché poi un uomo vincente è fortunato, non ha avversari, tu mi devi, però devi cercare un'alternativa a Malagò.
8: Non mi interessa, io che devo fornire l'alternativa.
5: Ma perché, ho capito, ma non la conosciamo.
8: Sto parlando di regole, di rispetto delle regole,
5: e siamo d'accordo, d'accordo.
8: Di persone con incarichi importanti come il presidente del CONI che dicono delle cose e poi invece ne fanno altre. Perché,
5: perché non è stata commissariata
8: la Federcalcio mettendo Malagò come commissario, Mimmo, è una cosa che fa ridere. A me fa
7: scusami,
8: ridere.
7: Scusami cugini, però... noi non saremo, siamo meno intelligenti di te. Però tu
4: ma non sta dicendo questo, però Mimmo.
7: Devi essere coerente con il tuo ragionamento, che io apprezzo e rispetto, non lo condivido. Nel senso che se tu dici che il CONI doveva commissariare la federazione, in quanto ente pubblico, aggiungo io.
8: Il CONI voleva, che è diverso. Voleva, io non ho detto che doveva. Voleva.
7: La commissariata. Poi se tu poi sposti il discorso sulla persona del commissario, è una cosa diversa. La commissariata, cioè ha tenuto fede all'impegno, alla volontà che aveva espresso.
8: Allora,
7: abbi pazienza. Poi che sia stato scelto Malagò, secondo me è una scelta di buon senso, realistica e concreta, perché non tradisce le aspettative del mondo del calcio.
4: Prego Mimmo, finisci tu.
8: Credo che siamo abbastanza grandi non prenderci in giro, nel senso che questa è una soluzione che mette chiaramente una toppa ad una voragine che si stava creando nello sport e nel calcio italiano. Quindi io capisco quando Stefano mi dice un'alternativa, ma io non sono uno di quelli che sosteneva che il CONI dovesse commissariare la Federcalcio. Ma il punto è altrettanto vero quello che dice Antonello, che Bonfiglio l'ha commissariata la federazione, però il punto, lo sappiamo tutti perché è uscito su tutti i giornali, radio, televisione e web, è che c'era una cosa specifica contro Malagò. Allora, ribadisco, non la consideravo giusta prima, non la considero giusta adesso. Mi sembra che come questa cosa sia stata realizzata, non è molto se a me non è piaciuta per niente.
5: Sì, ma non sappiamo le carte, da una parte ci sono le carte coperte, Mimmo, non sappiamo l'alternativa. Allora tu eri per il commissariamento e non per Malagò, perché non era corretto, non era giusto, però è stata decisa, è stata fatta.
8: Non hai capito, allora io non ero per il commissariamento, io sto dicendo che ho ascoltato delle cose dette da persone con incarichi importanti e quindi mi aspetto che a certe parole seguono delle azioni conseguenti. Questo sto dicendo.
7: Scusami, ma il commissariamento, hai ragione, il commissariamento è stato fatto perché il CONI ha rispettato la norma che gli imponeva di e una decisione che il Conte aveva preso di voler commissariare. L'alternativa, sai qual era, se vogliamo andare fino in fondo? Nominare Mornati o lo stesso Bonfiglio commissario straordinario della federazione, andare a votare entro il 31 gennaio e rieleggere Malagò. Credo che si siano anche un po' accorciati i tempi, con molto realismo, con Bonfiglio, ripeto, che ha evitato il rischio, se non avesse commissariato la federazione, di essere commissariato lui.
5: Questo.
8: Io rispetto l'opinione di tutti, resto della mia.
7: Certo, ma ci manca anche io.
4: No, ci mancherebbe. È bello proprio il confronto, anche perché poi emergono delle posizioni diverse e penso che sia corretto che poi ognuno conservi la sua posizione, non è che deve cambiarla, ci mancherebbe. Allora, devo fermarmi soltanto, chiedo veramente però 30 secondi perché sennò sforo troppo. Con Stefano ci vado tra poco. Mimmo, che segnali sono venuti da queste quattro partite della nazionale italiana e chi ti è piaciuto di più come calciatore? E ti saluto.
8: Buoni, i segnali sono buoni. Dopo la prima partita un po' complicata, c'è stato un obiettivo, la difficoltà anche per il turnover massiccio a cui è stato costretto Mancini, ma insomma si sono viste.
4: Cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto di più?
8: La sfrontatezza dei giovani e la loro voce ha bisogno di coraggio, secondo me, e i giovani di solito ce l'hanno e questi ragazzi che hanno giocato l'hanno dimostrato.
4: Un giocatore in particolare ti è piaciuto?
8: Beh, Romano ieri mi è piaciuto molto, dopo che aveva giocato male la prima partita. E Pio mi pare che ormai è abbastanza consolidato anche nella sua posizione. E se devo fare un nome che mi ha sorpreso molto positivamente è stato Bastoni, che spero sia uscito ormai dal lungo tunnel in cui era l'anno scorso e per la nazionale è un giocatore molto importante.
4: Antonello, chiedo stesso anche a te, cosa ti è piaciuto di più, se c'è poi un giocatore in particolare?
7: I segnali che vengono io li definirei incoraggianti, nel senso che siamo di fronte a un cantiere aperto, lavori in corso. Così come non mi sono depresso quando la nazionale ha perso in casa con il Belgio all'Olimpico, così adesso, pur esprimendo un giudizio largamente positivo per quello che Mancini è riuscito a fare già in pochi giorni, a impostare in questi pochi giorni, così adesso non mi esalto più di tanto. Stiamo con i piedi per terra. Lui ha scelto un mix intelligente tra giovani e meno giovani. Faccio solo due riflessioni che dovrebbero riaprire il dibattito sui famosi giovani, il vivaio, il talento, eccetera. Caione è passato dalle giovanili della Juventus e della Fiorentina e gioca all'estero. Nessuno l'ha tenuto. Vergara, se non si fossero fatti male tanti giocatori del Napoli l'anno scorso, sarebbe rimasto probabilmente in tribuna e invece ieri ha esordito in nazionale.
4: Bene, io vi ringrazio tantissimo per questo approfondimento, dibattito e confronto. Grazie ad Antonello Valentini e a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, un abbraccio. Allora, a presto con tutti. Break, ritorniamo su questo tema perché voglio sentire anche Stefano insieme ai prossimi ospiti.

0: Allora siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Sabrò di nuovo. E allora abbiamo ampiamente illustrato la situazione, ma la con FIGC è arrivata l'approvazione all'unanimità del Consiglio Nazionale del CONI, come abbiamo detto già nel precedente blocco. E allora voglio parlare però anche un po' di quella domanda che ho fatto proprio in fondo all'ultimo blocco. Stefano, la voglio rigirare a te insieme ad Andrea Piervincenzi, che è con noi. Ciao Andrea. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Mi fa molto piacere anche avere oggi ospite con noi Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, ben trovato.
2: Ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao. E poi c'è Bonanne dalla redazione di Firenze. Ciao Tommaso, ben trovato.
1: Ciao, Tommaso.
0: Buon pomeriggio.
3: Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, no, io ero partito prima con la domanda: che cosa, diciamo così, emerge da queste quattro partite che vi sentite di sottolineare della nazionale, se c'è anche un giocatore in particolare che vi è piaciuto molto in queste prime quattro partite. Stefano, riparto da te, voglio fare un giro a chiudere il discorso nazionale per poi andare anche su altri.
1: Ma ce ne sono stati tanti, insomma, per quanto riguarda i calciatori, conferme, anche ecco Caiote credo che sia un po' la novità sociale di questa nuove convocazioni, di queste nuove scelte fatte da Mannini. Io poi credo che la nazionale abbia imboccato la strada corretta, giusta.
0: Qual è il segnale incoraggiante che tu dici questo mi fa, diciamo così, pensare bene?
1: È che Mancini ha sotto controllo tutto, quasi tutto, cioè, nel senso che io sfido chiunque, poi per carità, se ci danno poi la dimensione di un lavoro, no? La valutazione di lavoro è basata sui risultati. Cioè, davvero un commissario tecnico come Mancini, come aveva fatto nel Mancini 1 e lo sta facendo nel Mancini 2, io devo fare i complimenti a lui, perché non mi aspettavo quel pentino, diciamo, cambio, questa sterzata. E abbiamo 4 Italia, cioè ieri sono cambiati 9 giocatori, è vero che abbiamo offerto nel primo tempo, però è una squadra che sa stare sul campo con dignità, consapevolezza, grande personalità, tecnicamente apprezzabile e libera. Mm-hmm. Libera di giocare su diverso. Poi andiamo con calma, perché certo, poi nelle rotazioni, okay, Nesettuso ha fatto secondo un ottimo lavoro, questa è una mia opinione. Poi vai a scontrare, a sbattere contro la Norvegia, non la Norvegia attuale, quella ti fa 4 gol a San Siro, tutto, e arrivi secondo, devi andare a fare eccetera. Okay. Però non è che Tuso abbia fatto male, attenzione, adesso vedremo poi le qualificazioni degli europei. Mm-hmm. Però insomma, adesso sei secondo, te la giocherai probabilmente nell'ultima partita con il Belgio. Mm-hmm. Ma io non guardo il risultato in questo momento, guardo la velocità con cui Mancini,
0: l'impatto,
1: con cui ha cambiato le cose.
0: E Tommaso Bonan, anche a te chiedo la stessa cosa, la cosa che il segnale più incoraggiante, se c'è un giocatore che letteralmente colpito queste quattro partite, o anche più di uno, fate voi. Tommaso.
3: Guarda, sarò brevissimo e proseguo il tema e il pensiero di Stefano, che in parte già, vi ricorderete, abbiamo affrontato, di cui abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, mentre l'Italia scendeva in campo dopo le partite. Non direi un giocatore, allora, ci sono tanti giocatori che mi sono piaciuti e che rappresentano un po' le diapositive di questa nazionale, però andrei più su un concetto di gruppo. Innanzitutto Mancini si sta dimostrando un abile disinnescatore, nel senso che comunque che si alzino i toni o che si abbassino i toni, lui, ma diciamo così, una sua linea di condotta, sia le dichiarazioni pre e post, e quindi diciamo normalizzando, tra virgolette, passatemi il termine, un po' un ambiente che ne aveva un po' bisogno, anche un po' di normalizzare, di calmare un po' tutto, quindi senza grosse esaltazioni per un singolo, senza troppo se le cose non vanno bene, così come è stato con la prima presenza di Romano contro il Belgio Olimpico, vi ricorderete che non andò molto bene. Se mi chiedi un giocatore, io non ne avevo parlato, di Caiode subito dopo la Turchia, è un po' il giocatore che rappresenta quello che è il nuovo, perché ci sono alcuni giocatori come Tonali che rappresentano le certezze.
0: Abbiamo ma tanto si blocca la linea, si blocca un po' la linea, se puoi verifichiamo un attimo, e ogni tanto c'è qualche problema, sì. Santacroce, vengo da te.
2: Eccomi. No, tutte cose giuste dette anche da Stefano, le approvo tutte pienamente. Per quanto riguarda il giocatore, Cagliode sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè, l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro non per quanto riguarda il tecnico, ma per altre questioni.
0: Pure questo è vero. Quindi sottolinei anche tu, diciamo, come segnale incoraggiante il gruppo, Fabiano.
2: Sì, è un ottimo gruppo, ma anche perché se nella nazionale ce l'hai poche volte durante l'anno, quindi allo tacco c'è poco da dare per quanto riguarda un allenatore della nazionale. È difficile riuscire a lavorare tanto bene come magari può fare un allenatore di una squadra normale, quindi quello su cui bisogna puntare è sicuramente la forza del gruppo, e Mancini questo lo sa benissimo.
0: Vado da Andrea Pervincenzi. Andrea.
4: No, ma sfrutto le parole di Santa Croce per provare a ribaltare questa cosa qua. Cioè, nel senso, Mancini è vero che ha creato un gruppo, lo ha fatto anche nella prima qualche anno fa quando ha vinto l'Europeo, però questa capacità di dare un senso alla squadra, cioè la squadra gioca bene. Cioè, lui ha dimostrato che anche in poche sedute di allenamento ha dato un senso. E alla fine di giocatori che vivono di luce propria, veramente forti, l'Italia non ne ha. Cioè, non li ha, i campioni veri non li ha. Li ha la Francia, li ha la Spagna. L'Italia non li ha i fuori classe, però ha tanti buoni giocatori che in un collettivo che funziona si esaltano. La nazionale ha fatto veramente buone giocate con i tempi giusti, la qualità, e le ha fatte in tutte le partite, anche il secondo tempo col Belgio non è stato male, e questo è merito dell'allenatore. Io credo che dobbiamo dare più merito agli allenatori quando vedi la sul campo, e Mancini a volte è stato dipinto come un allenatore, non come altri che riescono a incidere così tanto, no? Anche come uno abbastanza fortunato in passato, da giocatore così forte che è stato agevolato. Invece io credo che almeno in nazionale ha inciso tantissimo, più che al Manchester City, più che all'Inter, più che altre parti dove è stato. Non so se siete d'accordo, ma il lavoro suo secondo me è egregio finora.
0: Sì, ma secondo me sarà visto già nella prima esperienza. Cioè, io devo essere sincero, le cose che ho visto in questi 4 giorni, il gruppo, l'idea, i giovani, l'avevamo visto anche nella precedente esperienza. Mi sembra proprio ieri che Lucio Marinucci qui ha fatto un elenco dei giocatori che ha lanciato lui per la prima volta in nazionale, cioè che ha fatto esordire lui. Sono tanti. E quindi lui sta continuando con questo filone. Quindi stiamo vedendo delle cose che già avevamo visto, e questo è incoraggiante perché ha un po' ricollegato, riattaccato la spina.
1: Sì, ma anche tecnicamente, per esempio, prendiamo un reparto, la difesa, no? Sì. Entriamo un po' nel dettaglio. Lui gioca con 2 destri e 2 sinistri.
0: Certo.
1: Punto. Fa delle cose clamorosamente utili perché crea equilibrio subito, soprattutto si ritrova con tutti questi cambi, rotazioni continue e repentine. Questa squadra c'ha, come ha detto giustamente Andrea, un senso così velocemente. Quindi certo. Mancini da questo punto di vista, con l'impatto, è stato bravissimo. Poi un altro conto, secondo me, per carità, in questo giochino dei predecessori, Gattuso per me ha fatto bene, poi vai a incontrarti con la Norvegia e probabilmente perdi contro quella Norvegia lì, arrivi secondo, ma non è che hai fatto male, per me ha fatto bene,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Ken, me lo ricordo, ha fatto 6 gol in 5 partite, Retegui segnava, Pio Esposito segnava un sacco di gol quella nazionale, era un po' Sbilenka, un po', però insomma alla fine dicevamo che bello, c'era qualcosa che non quadrava. Questa è un pochino più quadrata, solida quella nazionale, era un po' Sbilenka, un po', però insomma alla fine dicevamo che bello, c'era qualcosa che non quadrava. Questa è un pochino più quadrata, solida,

0: Provo a ripartire, non so come mi sentite, bene,
1: Adesso
0: male.
1: meglio, no, adesso
0: Benissimo.
1: bene, vai tranquillo che poi c'è un'altra domanda, vai.
0: Era una scusa per non sentirmi, lo potete dire, non mi offendo, va bene lo stesso.
1: No, vai, dai.
0: No, allora io non ho sentito purtroppo che cosa è stato detto finora, però non penso di aggiungere nient'altro se non stavo dicendo che comunque se devo fare un nome prendo Coyote, ma semplicemente per quello che rappresenta, per l'età, per la freschezza, per quello che rappresenta in futuro. Stefano mi sembra diceva prima, giustamente, sono state schierate quattro squadre, no? Questo fa capire anche il materiale che ha Mancini a disposizione. E ribadiamo una volta che queste sono state le prime quattro gare dopo un disastro. Quindi piedi per terra e c'è tempo per programmare
1: Certo.
0: e per soprattutto battezzare quelli che saranno poi magari più titolari invece di. Io continuo a ribadire che i giocatori che arrivano dalla Premier e che poi li vediamo in nazionale viaggiano il doppio. Quindi benvengano i Calafiori, benvengano i Tonali, benvenga Caio. Perché aggiungono qualcosa in più rispetto a quelli che abbiamo. È vero, non
1: Sì.
0: abbiamo fenomeno con quattro squadre, insomma, voglio dire, qualcosa si può
1: Io
0: rischiare.
1: tutto questo che avete detto voglio aggiungere Vergara. A me è piaciuto
2: Sì,
1: tantissimo, ma
2: d'accordo.
1: veramente tanto, proprio tanto tanto. C'è un messaggio di Antonio che riporto qui al 331-8200-123. Marco, ma solo a me Vergara tralcio da strada, la malizia, la voglia, la sfacciataggine della strada, non da copione, un calcio di qualche tempo fa. Mi ha stupito Bastoni in queste partite, e l'abbiamo sottolineato prima, e poi Dumbia dice, ma è peggio di Sarr oppure altri giocatori come Ulai. Allora io dico una cosa, su Vergara ci volevo andare perché secondo me sono arrivati dei segnali, magari coinvolgo subito Fabiano Santacroce, molto per il Napoli, Fabiano, proprio per questa ripartenza del Napoli, quindi puntare su Vergara, un Højlund che arriva molto scatenate e motivate, visto pure come si è. Aggiungerei pure De Bruyne, perché pure De Bruyne ha fatto un ciclo di partite interessanti. Cioè adesso Allegri deve azionare questa
2: Che
1: macchina, no?
2: azioni?
1: Come che
2: Sei
1: azione?
2: fortunati, sia De Bruyne che Vergara, che azioni?
1: Vergara, niente, non c'è niente da fare.
2: C'ha il polpaccetto un po' fuori uso.
1: Vabbè, ma non ce la fa a
2: Vincere?
1: recuperare. Dice che non ce la fa.
2: Non lo so se
1: Non lo
2: ce la fa.
1: sai.
2: No.
1: Dice,
2: E De
1: vabbè,
2: Bruyne
1: problemi.
2: pure, boh,
1: Però,
2: da
1: diciamo così,
2: valutare.
1: in
2: Sì, in
1: prospettiva
2: prospettiva, però ti serve
1: serve.
2: battere Frosinone. In
1: Ah,
2: prospettiva,
1: ecco.
2: una volta, sai, il calcio,
1: Vabbè.
2: le prospettive, tanto ti battere Frosinone perché sai lì che galleggi
1: Però Vergara deve.
2: nell'anonimato.
1: Io la butto lì, ragazzi. Vergara deve diventare un punto di riferimento. Parliamoci chiaro. Sì o no? Vergara deve diventare un punto
2: E
1: di
2: beh, per
1: riferimento.
2: te per Mancini, però per Allegri lo è.
1: Non so, chiedo a Fabiano.
2: Hai
1: Fabiano,
2: capito?
1: che dici tu? Diventerà sì o no?
3: Il problema grosso di Vergara è che come, diciamo, trequartista, perché lui poi ha un ruolo non definito, è un sottopunta, e il Napoli.
4: Nel modo migliore. E da ragazzino io cercavo di imparare, molto spesso e volentieri mi fermavo anche con lui a tirare le punizioni e allegramente cercavo di creare quella sfida per.
3: Di questo è il grosso problema, perché sennò Vergara starebbe già giocando tutte le partite. E ha solo questo scoglio davanti, ma è un ragazzo che può crescere ancora tantissimo perché ancora sbaglia qualche scelta, quindi è veramente bello vederlo, come ha detto, come vi hanno scritto. Cioè, è bello vederlo perché gioca in maniera spudorata e serve un giocatore così perché è quello che poi fa innamorare i ragazzi del calcio.
1: In attesa di un riscontro, sembra che il problema al polpaccio sia dovuto più a un fattore di stanchezza. Sembra,
2: Però
1: però
2: col
1: aspetta,
2: polpaccio devi
1: devi
2: stare
1: molto, molto attento,
2: attento.
1: molto attento. Insomma,
3: Marco,
1: vai.
3: una cosa al volo su Vergara. Comunque, vi faccio un esempio. La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello sai quello che ti dà. E quindi Mancini ha ritenuto che di non chiamarlo. Ha chiamato un giocatore potenzialmente più forte che sta spiccando il volo, che come ha detto Fabiano, cioè è spudorato, ha personalità, legge il gioco. È forte di gambi perché dal bacino in giù Vergara se gli vai addosso caschi tu,
2: Sì,
3: lui non va giù, è uno forte, ha un bel mancino, poi è normale, sotto porta deve migliorare, deve mettere assist, deve mettere gol, perché poi devi essere decisivo ad alto livello, se no ti mettono in panchina, ragazzi. Quello è l'atleta ad alto livello, purtroppo vive di queste situazioni qua. Però Mancini ha dimostrato coraggio, Allegri meno, perché Allegri pronti a gioca Politano. Questo è un po' il nostro problema. Bisogna anche anticipare. Questa capacità da anticipazione, caro Roberto.

0: Mancini gli va dato merito, cioè lui anticipa i cambiamenti, lo vede prima, l'aveva fatto già Coretechi questa cosa, ragazzi.
1: Croce, lui Fabiano prima. Vuoi replicare tu oppure sei d'accordo? Non so.
2: Ma guarda, io non c'è due i modi di interpretare il calcio, anche perché non esiste un modo che sia quello e basta. Ci sono tanti modi di vederlo, ovviamente, certo. Quando ti giochi i tre punti e hai un qualcosa di importante da raggiungere, quindi rientrare comunque nelle prime quattro del campionato italiano, ogni punto è importante e soprattutto se hai la difesa un po' ballerina, stai più attento magari e preferisci Politano a Vergara, quindi ci può stare anche questo come discorso di Allegri, soprattutto quando giochi pure con le mezzali titolari.
1: Tommaso.
3: Sì, ora il discorso su Vergara è veramente curioso, perché vi ricordate anche come ha guadagnato spazio nel Napoli, no? Con la moria di giocatori, di infortuni, e Vergara si è ritagliato. Quante volte abbiamo detto, chissà se senza gli infortuni Vergara avrebbe avuto lo stesso spazio. Quindi diciamo è un po' un giocatore che si è dovuto guadagnare un po' tutto quello che sta facendo, nessuno gli ha regalato nulla. E devo dire, a me ha impressionato contro la Francia, veramente impressionato quando è entrato, per come è entrato.
1: Anche
3: no?
1: Per personalità mi piace molto, Stefano.
4: Il combattivo.
1: Poi fa anche la fase difensiva.
4: Bravo,
1: non è
4: sa fare tante partite. Quindi la partita sporca, quella dirigente, quella forse anche tecnicamente deve un po'. Sì. Sa fare un sacco di partite. È un giocatore che, devo dire la verità, cioè, se lo vedi, e almeno io, non è che dico Vergara è il giocatore dei miei sogni, no. Però è forte, è utile, è un calciatore moderno che sa fare tante cose, però ha detto bene Andrea, se non metti a questi livelli assist e gol, poi alla fine è dura, insomma, capito Marco? Perché mi guardi così?
1: No, io guardavo, no, perché penso al Napoli che deve ripartire, cioè, capite? Cioè,
4: ma ragazzi, se Vergara è stato ignorato in questo periodo, allora, ci sarà motivo. Ma Allegri, non lo so, avrà avuto le sue buone motivazioni.
1: Ma hai visto De Bruyne come giocava? Cioè,
4: perché si gioca in maniera un pochino differente nel Belgio, capito? Anche in Danimarca.
1: Insomma, qui bisogna ripartire, caro Pallomeni.
4: Ma io mica sono Allegri, però.
1: Santa Croce, cioè sta ripartenza la facciamo, sì o no? Perché qui mi sembra, capito?
0: Devono entrare un po' di titolari, cioè se ci pensi ora stai giocando.
1: Aspetta, mettiti un po' meglio, Fabiano, che non capisco niente, c'è un problema.
0: Eccomi, mi sentite?
1: Adesso sì, vai, ecco, dicevi?
0: Dicevo, devono rientrare un po' di titolari, perché realmente ha avuto fin dall'inizio tante difficoltà Allegri.
1: Però Fabiano, posso farti una domanda proprio diretta, senza che ci giriamo intorno?
0: Vai.
1: Devono rientrare i titolari, va bene. Ma sono messi nella condizione di potersi esprimere come si sono espressi nelle loro nazionali?
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora visto. Se giochi con Gilmour o giochi con McTominay cambia tutto, ti puoi permettere altre cose e purtroppo adesso hai avuto affrontato tante difficoltà, tu pensa,
1: caduto Santa Croce, la rigiro a voi, dovete rispondere Pier Vincenzi, io dopo dicono che sono cattivo,
5: no. Io no, secondo me non sei cattivo, secondo me sei giusto su questo, secondo me non ci sono alibi. Cioè il Napoli ha una rosa di 30 giocatori, tutti validi, ha qualche campione, ha qualche grande giocatore, non vedo perché non si può produrre un calcio offensivo come piace a De Bruyne o come può piacere a Vergara o mettere Olo nelle condizioni.
4: Diciamo così, un calcio un pochino più sciolto, più libero, più intraprendente, insomma, voglio dire che la nazionale che abbiamo visto, che ne so, contro la Torino è più forte del Napoli? Boh, ho i miei dubbi.
5: No.
4: Però gioca con uno spirito diverso. Ecco, forse è sta cosa qua, l'entusiasmo, lo spirito. Sono d'accordo, insomma.
5: Se poi giochi con la stella del risultato, che guardi il risultato come obiettivo primario, non giocherai mai bene, ragazzi. Perché ti crea la pressione, tante volte trasforma.
1: Cioè io quando ho visto sti giorni Mancini in finale, la dico tutta. a questo ha messo insieme tutti questi giocatori, ha cambiato tutte queste 8-9 giocatori da una partita all'altra, che io dico, ma qui mo che succede? Sì. Adesso con sti massimi sistemi come fanno ad applicarsi, a capire come devono giocare? E questi giocavano
4: che
1: tutti. Allora
4: da,
1: ho detto, allora mi arrendo,
4: insieme.
1: Sento allenatori che mi ci vogliono mesi per fare il mio calcio, e quello che non riesce a trovare, io dico, vabbè, mi arrendo, dico...
4: L'impatto cioè, così veloce... C'è la notizia è che questo ha cambiato quattro squadre, allora, ne ha cambiati 9, e dicevamo noi quasi tutti, insomma, devono trovare l'intero, non si sembrava che giocassero da una vita tutti quanti.
1: Però dopo ti dicono la Turchia era scarsa, la Francia non c'era, quello quell'altro.
4: Non gioca a sinistra chi è? Ruggeri gioca Calafiori. Bastoni gioca perché gioca. O Scalvini o Mancini, o Caiota o Di Lorenzo, cioè ha trovato già le coppie, Marco.
1: Non lo so, io
4: scherzando.
1: Abbiamo ripreso Santa Croce pure, mi sembra, vero?
2: È ricaduto
1: un'altra volta. Cioè, niente.
4: Ma Santa Croce fai le finte.
1: Niente, oggi proprio. Tommaso, guardi Basito, però dimmi qualcosa.
3: No, soprattutto volevo aggiungere che noi, ci scordiamo e consideriamo sempre Vergara un giovane, ma non è un giovane.
4: No,
1: ormai no.
4: Quanti ce l'ha? 25, 24?
1: Ormai non è più giovane.
3: È un 2006. È un 2006.
1: Invecchia pure lui, ma potessi invecchiare come lui, farei a cambio.
3: È un giovane alla Marco Piccoli.
2: I giovani non esistono comunque, esistono giocatori forti e giocatori meno.
4: Sì, anch'io la penso così, Andrea.
1: Esatto.
3: È proprio questo che dicevo, cioè a volte qualcuno si nasconde dietro il fatto vabbè, comunque è giovane, ci sta lavorando, per il suo tempo, per il suo spazio. Ma cosa? Un giocatore forte, deve giocare così come sta facendo nella nazionale, quindi non regge nemmeno...
1: D'accordo.
3: Il discorso del classico
4: importante, Tommaso, è scegliere i giovani bravi, gli vecchietti bravi.
1: Fai un bel mix, insomma, fai mente tutto. Santa Croce l'abbiamo ripreso perché oggi va intermittenza. Ma dove sei, Fabiano?
2: Certo. No, sono a casa. Però sta, quando si parla di Napoli cade un po' la linea ogni tanto.
1: Come mai? Perché? No, noi speriamo che sta linea si riprende, perché insomma deve ripartire questo Napoli, la squadra è forte. Prima Vincenzi, quando sei caduto, ha detto però i giocatori ce li ha.
2: I giocatori ce li ha, la squadra è buona, ho detto, ha bisogno di tempo e di averli soprattutto, anche perché li stava perdendo, ogni settimana si perde qualcuno. Cioè, per me il lavoro principale deve essere fatto proprio su questo, perché non è possibile che in 2 anni ci siano stati tanti problemi fisici.
1: No, questo è vero, troppi problemi fisici, già da Conte se li è portati avanti e via dicendo, vabbè. Vediamo, dai, qui tanti messaggi, dice Contanico, che è molto importante, quindi si riferiscono agli allenatori. Frattesi, Tonali, Fagioli, Barella, Vergara, direi che il nostro centrocampo non avrà fenomeni, ma è pieno di ragazzi che sanno giocare a calcio, anche questo è vero. Ma Esposito, che media gol impressionante ha in nazionale, anche su di lui, insomma, bene.
4: Bravo.
1: Ha preso un bel via da questo punto di vista. Va bene, ci dobbiamo fermare. Fabiano, ti saluto e spero di ritrovarti quando la linea va meglio.
4: Ciao Fabiano.
2: Ciao, un saluto a tutti.
1: Un abbraccio a Fabiano Santa Croce.
2: Ciao Fabiano.
1: Andrea rimane con noi. Tommaso, ci vediamo domani.
4: Ciao Tommaso.
3: Un abbraccio
1: e buon lavoro a tutta la redazione di tutto il mercato web. Ci fermiamo un attimo, ripartiamo perché poi dobbiamo anche andare su un altro argomento. A tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, si è arricchito lo studio della presenza insieme a me, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao Alessandro.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, come
0: c'è
2: state?
0: C'è qualcuno che dice sempre buongiorno, buongiorno.
2: Sì, Camillo e Michele, Sali Bianco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Oh, bene, ben trovato Ale, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, c'è come
0: Andrea...
2: state?
0: Bene, dai. C'è anche Andrea Piervincenzi in collegamento con noi, ciao, che saluto Andrea. Subito. Ciao Andrea, ben trovato.
3: Di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, sentite, voglio andare dritto subito su questo argomento, perché io ieri non ci sono stato, so che sto sfiorato, però oggi
2: è andato al mare ieri, lo so, sì, è al mare, sì, ieri, mare. Io e Stefano lo sappiamo.
0: Allora, volevo ritornare sulle parole di Antonio Conte, che insomma l'ombra di Conte si fa sempre più che ombra, ormai comincia a essere bello evidente. Una volta era ombra, adesso invece è qualcosa che...
2: Marco, è un
0: No, aspetta, aggiungo a questa cosa, così voglio sapere che cosa ne pensate. Giorni fa ci sono state le parole di Carnevali, no?
2: Sì.
0: Che abbiamo commentato ampiamente tutto quello che ha detto sul discorso del bagno di sangue senza Champions, e quindi l'obiettivo minimo deve essere quello, ma insomma anche vincere qualcosa se possibile, quindi riferimento all'Europa League. Poi arriva Conte che dice delle cose che lui vorrebbe rispolverare, no? Quelle squadre che hanno un po' dimenticato la loro storia, riportarle a vincere. Beh. Ed è chiaro che il riferimento non può che non essere in questo momento alla Juventus, oltre al Milan, a quello che volete voi. Qualcuno ha messo dentro pure il Manchester United, eccetera, eccetera. Però a me è sembrato... Io la vedo come un accerchiamento a Luciano Spalletti.
1: No, però lo United ce lo dobbiamo mettere.
0: Sì.
2: Ma secondo te lui ha voglia di tornare in Inghilterra?
1: Perché no? Sì. È molto stimato. È un allenatore internazionale.
2: No, beh, quello sicuro.
1: Però la Juve, cioè nel cuore la Juve, dai, adesso non ci giriamo intorno. Poi è un po' antipatico parlarne adesso.
0: Lo so, però.
1: Perché
0: non
1: Spalletti,
0: puoi non
1: secondo
0: parlarne.
1: Me, è anche un altro allenatore top. Cioè, voglio dire, la Juve si sta dividendo i tifosi, no? Immagino, no? Ah, ma io voglio Conte, no? Spalletti. Però insomma, ragazzi, la Juve è questa. Cioè, c'ha gli allenatori, potrebbe avere ottimi allenatori, Spalletti e poi Conte. Io gli auguro a Spalletti di rimanere. Però insomma, poi alla fine i giocatori vanno in campo e fanno la differenza. Poi sono d'accordo Marco sul fascino che può avere il ritorno di Conte, poi chi meglio di Alessandro ci può raccontare.
2: Ma in questo
1: momento è poco carino nei confronti.
0: No, sarà poco carino, però
1: no, dobbiamo
2: io
1: parlare,
2: mi sono fatto un'idea, ne parlavamo prima con Stefano, sarò molto breve. Conte dovrebbe rimanere fermo quest'anno,
0: sì,
2: nella sua torre d'avorio.
0: Non succede qualche cosa di clamoroso.
2: Sì, ma dovrebbe rimanere fermo lì, non rompere le scatole a Spalletti. Non rompere le scale a Spalletti. Spalletti vincere un trofeo, io immagino l'Europa League, poi se riuscisse anche a fare la Coppa Italia sarebbe tanta roba, e poi con un trofeo in mano parlare con Carnevali, salutarsi in maniera affettuosa, e a quel punto tutto porterebbe a Conte. Io mi sono fatto un'idea del genere, cioè non vedo...
1: Ma scusa, una volta che ritorni a vincere, poi tra l'altro
2: sì, ma tu
1: un
2: vedi
1: trofeo
2: Stefano...
1: europeo prestigioso,
2: ma
1: e
2: tu,
1: a fare
2: Stefano...
1: la finale Supercoppa Europea.
2: Sono d'accordo con te.
1: Ma in Champions League... Ma e metti un trofeo in
2: tu bacheca, vedi un ciclo aperto con Spalletti?
1: Beh,
2: io faccio fatica.
1: Ma insomma, voglio dire, se vinci Alessandro, cioè nel senso, poi c'è il mercato. A giugno hanno stanziato, Elkan ha rimesso
2: ha messo
1: un'iniezione di 250 milioni di euro.
2: Però,
1: che a giugno
2: però Spalletti saluterebbe da vincitore. Non lo so, io mi sono fatto questa idea.
1: Se vince un'Europa League, la vedo dura che possa andare via. Cioè, ma poi per carità ci può stare. Se non vince niente, allora.
2: Però gli devi rinnovare il contratto. Perché lui. Cioè, quest'anno più un altro, quindi inizierebbe il prossimo in scadenza. E te mi insegni, Stefano, che si dice questa diceria che gli allenatori in scadenza.
1: Ha firmato per 6 mesi.
2: Ha fatto 6 mesi, è vero anche quello. Io però mi sono delineato questo scenario.
1: Vedremo.
0: Tu hai delineato questo scenario?
2: Sì.
0: Che ci può stare?
2: Io la vedo così.
1: No, io invece la vedo in caso di non vittoria, una riflessione ampia in casa Juve, ecco, da parte della dirigenza. Questo sì.
2: Però,
1: cioè, il quarto posto potrebbe non bastare, guarda che ti aggiungo.
0: Per salvare Spalletti?
1: Per continuare insieme, no, per
2: questa
1: salvare
2: è una grande riflessione, Stefano. Cosa, qui hai messo sul piatto un tema enorme, perché il quarto posto è fondamentale per prendere i soldi. Però te la butto lì. Se la Juve arriva quarta, ma esce dall'Europa League in semifinale e esce dalla Coppa Italia, tanto li usciremo perché ci farà fuori la Roma.
1: Questo.
2: Per te è una stagione positiva? Per me no.
1: No, ma appunto ti dico che ancora cioè, Carnevale ha rassicurato tutti, ha detto al quarto posto è la cosa minima, devi quindi già da là che il quarto posto potrebbe non bastare, no, però non basta. La beffa per Spalletti sarebbe magari anche c'entra un obiettivo minimo, cioè andare in Champions League e poi la campagna acquisti, quella seria vera, lo so, la fai per Conte e non cioè non è poi non funziona, cioè perché Spalletti non può avere la possibilità di avere diciamo giocarsi la carta di costruire la Juve come vorrebbe lui o no, con degli acquisti. Invece il rischio è che questi 250 milioni stanziati per giugno siano per Conte.
2: Li prende un altro.
0: Si prende Conte.
1: Capito?
0: No, bello, bello.
1: No,
0: bello.
1: Non lo so, io aspetta, adesso...
0: Aspetta.
1: Non mi sembra carino.
0: Vai, Andrea, vai. No, tu, vai.
3: Non capisco Conte quando parla di valori, di senso d'appartenenza, a quale calcio si riferisce? A quello di qualche anno di 20 anni? Perché i giocatori sono tutti stranieri. Non conoscono la Juve come la conosceva Conte, Del Piero... di Livio, De Champ, quelli che hanno vissuto 10 anni alla Juve, quindi questo è un luogo comune, si dice tanto per dire, per un titolo da giornale, ma questa cosa non esiste. Le squadre sono internazionali, spesse volte controllate da fondi stranieri, quello che servono sono i giocatori forti, gli allenatori bravi e tramite quelle fare il risultato. Cioè, questa cosa dici di riportare i valori della Juve con chi? Con Colomani, Orsemate in prestito, Turam che oggi c'è, domani non c'è.
0: Per me c'è una voglia, c'è una voglia matta di riportarlo, ragazzi.
3: Sì, ma non è facile perché solo, lo so, con l'italiano che vive l'ambiente Juve, l'ambiente Inter, non ce l'ha più nessuno, ce l'ha un po' l'Inter, ma anche i giocatori dal settore giovanile ne esce uno con il morto di Papa, non ce la fai.
1: Forse lui si riferiva, cioè, non l'ha citata naturalmente la Juventus, però sa che cosa si serve per guidare questo club, no?
2: Sì, però poi se come attaccante, e io gli voglio bene perché a me mi fa una simpatia clamorosa, ma se c'hai Walter Made e diventa difficile, ragazzi.
3: No, ma poi ti dico l'ultima.
1: Io credo che Walter Made con Conte.
0: Aspetta,
1: non lo so.
2: Sì, bravo, Andrea.
0: Allora vi leggo un messaggio, però.
1: Però rispetto, portiamo rispetto a Walter Made.
3: C'aveva 7-8 italiani, la Juve di Conte aveva 7-8 Buffon, Chiellini.
2: Bonucci, Chiellini, Marchisio.
1: Però Marchizio, scusami, Pirlo. Carnevali però ha indicato la nuova strada.
2: Sì, questo è vero, però.
1: Cercherà di italianizzare la Juventus.
3: Però, fatemi non conto entrare nello spogliatoio che parla italiano con Buffon, con gente che addirittura smettivi loro cominciavano, c'è un rapporto diverso. Il conto è parlare con Lomani che parla mezza parola di italiano, forse madre neanche mezza.
0: Allora, aspetta, Andrea, ti fermo un secondo, mi fai dare pure il buon pomeriggio ad Alessio Di Francesco, che così sentiamo anche un po' del suo pensiero. Ciao Alessio, ben trovato.
4: Ciao,
0: ben trovato.
4: Tutti, buon pomeriggio a voi.
0: Sì, buon pomeriggio. Stiamo cercando insomma di analizzare queste parole di Conte in chiave Juventus. Arriva un messaggio di Enea, si firma così: aridateci Conte, ha 1000 difetti, ma è lo sposo designato per la signora. Poi c'è Giuseppe che dice: ancora la Juve, Conte è superato, cotto, per rifare una grande squadra servirebbe un giovane, penserei ad Aquilani.
2: Guarda, questi due messaggi rispecchiano perfettamente quello che abbiamo visto anche ieri a Radio Bianconeri.
0: Vedi?
2: Cioè Conte è un nome che andrebbe nuovamente a dividere. Chi farebbe di tutto come l'amico di prima Enea e chi invece non lo vuole a prescindere. Certo, tra Conte e Aquilani non c'è, cioè io prenderei tutta la vita. Perché la Juve non ha più bisogno di scommettere, ne ha avute troppo. Ma anch'io Stefano, anch'io.
1: No, veramente non lo dico.
2: Però voglio capire che Spalletti c'ho davanti.
0: Allora aspetta, tu non che Spalletti c'è davanti tu?
1: Che Spalletti c'è?
4: Ma mica non capito la domanda, scusa, Spalletti c'ho
0: che
4: davanti,
0: Spalletti abbiamo io davanti, perché ci interrogavamo su Spalletti, capito?
4: Ah, ok. No, perché senza, come dire, Conte, io personalmente la minestra riscaldata la gradisco, ma solo dal punto di vista culinario.
0: Ma dove è andato? Ha vinto, ragazzi.
4: Sì, lo so.
0: Risanato, ha vinto e poi è andato via.
4: A proposito di Spalletti,
0: la Juve non sa più quel gusto della vittoria, ragazzi. Voi dovete pensare questo, come allora, ho capito, però qui fatto da Alessandro che sta qui tutti gli anni a sperare.
1: Certi
0: quanti anni è che speri? Alessandro,
1: ogni settimana.
0: Alessandro, quanti anni è che speri?
2: Dalla Coppa Italia di Allegri.
4: Ma Marco, il romanista neanche troppo nascosto che metti direbbe, dopo che hai rubato per tanti anni.
2: No, calma. Questa non passa, e qui non scherzo più. Questa non passa.
4: Sentenze, ragazzi, però fatemi finire il discorso.
2: Questa non passa.
1: Finiscilo bene il discorso.
0: Meglio,
4: il giornalista conserva un cosa che equilibrato, ho fatto una battuta da tifoso, l'ho premuto. Esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso. Quindi io capisco i tifosi che non ne possono più. Ma il comune Mezzo Gaudio non sono gli unici, fortunatamente questo periodo, questo discorso a me non tange, quindi andiamo da un'altra parte. È chiaro che il tifoso della Juventus è abituato bene e vuole partire.
0: Che abituato bene, però io però quindi, questa cosa qua onestamente non la capisco, con tutto il rispetto. Perché è abituato bene quando sono ormai 6-7 anni che non vince, giustamente.
4: Ma non sono 6-7 anni che cancellano 120 anni.
0: Allora io sono d'accordo.
4: Le cose come stanno.
0: Sì, però
4: uno
0: scusami.
4: Dice Juve anche perché era la squadra che vinceva sempre, cioè non nascondiamoci dietro un dito. È chiaro che il tifoso.
0: Ma che c'entra questo però? Scusami.
4: Al quale riconosco un sentimento assolutamente genuino al di là degli sfottò, è quando vede una squadra che è abituata a vincere, che comunque ti ha fatto sognare, che è sempre stata avanti.
0: Allora io farei una precisazione, scusami.
4: Prego.
0: Se vinci 9 anni di fila.
2: Sì.
0: È chiaro che a un certo punto c'è una fine, perché certo. Il ciclo inizia e finisce. Poi possiamo discutere come è finito, chi ha sbagliato, e gli errori che sono stati fatti, dirigenziali, allenatori, gioco, quello che volete. Però insomma adesso sono 7 anni, quant'è ormai? Correggimi, 2000...
2: l'ultimo scudetto, ahimè, l'ho vinto Sarri. Senti cosa mi tocca dire.
0: Ed è chiaro che sono stati fatti un sacco di errori, bisogna dirlo:
2: tanti errori.
0: È chiaro che il tifoso si è pure un po' scocciato. Cioè, voglio dire,
2: no, ma questo è vero.
0: Non è che uno chiede di rivincere 9 anni consecutivi, perché secondo me quella è una storia. L'ho detto e lo ripeto: che non si ripeterà mai più
2: nella storia.
0: Ma a livello europeo,
2: Non
0: solo italiano, una squadra che ha dominato così in quegli anni. Ritrovarla, quella è storia, ragazzi. Quindi anche il tifoso della Juve sa bene che non potrà pensare di rifare un cammino, però nemmeno stare 7-8 anni, addirittura l'ultimo, senza nemmeno andare in Champions League. Ragazzi,
4: andare a vincere lo scudetto, prendi Conte,
0: prego.
3: Sì, però scusate un attimo, ha detto bene Marco: la Juventus ha vinto per 9 anni, ma in questo nuovo corso, diciamo, ha speso 1,5 miliardi di euro, quindi non è che è cambiata società e ha preso gente senza una lira che non potevano
0: ma
3: fare.
0: Ma questo
3: la
0: l'abbiamo detto anche l'altra volta.
3: Avrebbe potuto rivincere, quindi non ha vinto perché ha proprio per mancanza di competenza.
2: Concordo.
3: È quello il dramma.
4: Ma è questo perché i soldi sono messi. Non sono gli unici. Io ricordo una copertina del Guerin Sportivo sui 10 anni di Moratti, aveva speso 1 miliardo, trofei vinti 0. Quindi queste cose purtroppo capitano. Chi è abituato a vincere le sa trattare anche in modo peggiore, perché se io non sono abituato a vincere, se non vinco.
0: Allora io però capisco pure, scusami, non voglio fare. Prego. Capisco pure il tifoso della Juve che dice: a ridamme Conte, perché c'ho una garanzia minima di poter tornare a vincere.
4: Sei sicuro che c'è questa garanzia?
0: Io non lo so, però parla la storia di Conte. Io non sono un contiano, sono onesto, non sono un contiano, però la storia di Conte non la posso ignorare, ragazzi.
4: Parla pure a togliere Spalletti, magari da un altro punto di vista, cioè non è uno che non ha vinto Spalletti.
0: Però
4: quindi probabilmente gli allenatori,
0: ragazzi,
4: come tutti noi,
0: ha vinto uno scudetto.
1: Secondo me, Marco, al di là di
0: Conte Spalletti. Conte mi sembra,
1: Andrea,
0: che abbia vinto dovunque sia andato.
1: Hai ricordato i 9 anni consecutivi di vittoria della Juventus, ma l'hai fatti con una dirigenza ben riconoscibile.
0: D'accordissimo.
1: Allora, secondo me la Juventus è in ritardo nell'identificazione di un blocco dirigenziale. Ora con Carnevali si spera che ci sia questa continuità e questa stabilità. Poi dopo viene tutto di conseguenza, se no non vinci, Marco.
0: No, ma io sono
1: d'accordo. Possiamo prendere
0: con voi,
1: pure Guardiola, è il miglior allenatore del mondo, Klopp, la Juve è questa qua. Allora, sono stati fatti degli errori, dei tentativi, ecco, diciamo così, dei tentativi. Prima con Giuntoli, poi con Comolli, hai perso del tempo, non riesci a definire un gruppo dirigenziale tecnico.
4: Non è
1: adesso Carnevali dovrà dimostrarci di avere questo tipo di,
2: esatto,
1: di tocco. Di
2: Carnevali e Massara, perché anche Massara. Però soprattutto Carnevali. Stefano ha detto una grande cosa.
0: Però mi dite, proprio a concludere, perché voglio far sentire un passaggio di Malagò, però mi dite, avete la convinzione che Luciano Spalletti possa, non so, aprire un ciclo, oppure è una situazione un po' più limitata?
1: Per me no, per me, guarda, allora, è vero che questa cosa di Carnevali dice quarto posto, ma lo dice da Juve, da amministratore delegato,
0: ragione,
1: direttore generale, da due ruoli che occupa, ma sei la Juve, cioè non è che poi ti ascoltano, hai 9 milioni di tifosi in Italia, non è che puoi dire, è il quarto posto, ma di che stiamo parlando? Siamo la Juve, dobbiamo alzare l'asticella, andare poi... Come non ci possiamo organizzare? Ma questo non vuol dire, quando parla di Spalletti, l'ho sentito tutto il suo intervento al Festival dello Sport, lui dice, ma avete mai visto, venite alla Continente, è un allenatore straordinario, eccellente, non lo dice, perché
2: ci crede. Perché ci crede.
1: Ecco, certo, perché dico, attenzione, Conte ha rilasciato questa intervista, c'è una tifoseria, come dice
0: tu
1: Alessandro,
0: non vedi questo pericolo,
1: che è divisa, che... No, il pericolo c'è nel momento in cui non arrivano i risultati, perché siamo giudicati da questo, però... Spalletti ha tutta la fiducia, veramente non diciamo così simbolica, ma sostanziale, da parte di Carnevali.
0: Ok.
1: E quindi Spalletti poi deve star sereno, deve lavorare per fare bene.
4: Sei convinto di questo?
1: Sì, sono convinto di questo. Io sono convinto di questo.
4: Se è un allenatore straordinario alla Continata, c'è la soluzione, spostiamo tutte le partite della Juventus.
1: No, se no non parli con quel tipo di enfasi. E ti sbilanci in quel modo e ti esponi in quel modo.
4: Però in passato, se non ricordo male, non tanto lontano, insomma, lo stesso Carnevali non era poi così convinto di Spalletti, si era lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto ondiva che sull'allenatore.
1: Quando?
4: È vero che l'ultima volta che ho parlato qua di Spalletti, qualche settimana fa, l'ultima volta ho parlato qui da voi di Spalletti, stavamo vivendo un momento al limite della caccia di forza, dichiarazioni incredibili da parte dell'allenatore della Juventus, i risultati che non venivano, e quindi ci stavano pure le critiche. Adesso mi sembra che quel periodo un pochino l'abbiamo superato e si possa...
1: Ma scusami, ma un uomo di calcio, perdonami, sa perfettamente con questa campagna acquisti, diciamo così, di... come lo chiamava Mario? Il mercato di reazione, una volta si era inventato questa cosa, il grande Mario Sconcerti. Voltemade,
2: Colomani, ci mette anche Colomani,
1: Colomani. E chi è l'altro? Chi è venuto?
2: Gli attaccanti, basta, sono arrivati questi due.
1: E poi ci metto a Celic, che è un buon elemento.
0: È un
1: buon
0: mercato, di reazione.
1: Non è un mercato, ragazzi.
2: No, non è un mercato.
1: Che cosa pare? Ma Carnevali sa benissimo che non è un mercato all'altezza della Juventus.
2: Bravo.
1: Spalletti sa benissimo, e Massara sanno benissimo che è un mercato per cercare, guarda Luciano, facciamo così quest'anno perché ci abbiamo le mani legate.
0: C'è un progetto per andare avanti.
1: Perché se no,
0: sei convinto anche tu di questo? C'è un progetto per andare avanti?
2: Il progetto c'è, soldi ne sono stati buttati via tanti, troppi, mi verrebbe da dire, però il progetto c'è, finalmente sono arrivati due dirigenti con la D maiuscola, Carnevali e Massara.
4: Allora ti tieni Spalletti e non lo contesti fino alla fine del campionato.
2: Ma chi è che l'ha contestato, Spalletti?
4: Sto dicendo, non lo metti in discussione.
1: Ma chi lo mette in discussione?
0: Però aspetta, non l'ha messo nessuno in discussione, stiamo
1: parlando
0: delle
2: parole
0: di Conte, di che scenario, capito? Non è che è stato messo in discussione dalla società.
4: È chiaro che Conte sul divano non ci sa stare, abbiamo un allenatore della nazionale che ha fatto di tutto per tornare ad allenare, in particolare la nazionale. È chiaro che gli allenatori non vedono l'ora di prendersi l'anno sabbatico, e poi gli bastano le 3 settimane sabbatiche, non vedono l'ora di tornare ad allenare, lo capisco, lo posso comprendere, siamo tutti uomini. Conte si mette sul mercato, voi avete la certezza che prendendo Conte con questa squadra la Juventus
1: Conte
4: possa fare i risultati?
1: Conte è bravo,
0: fai sentire un attimo Andrea, perché poi
1: anche
0: uno potrebbe dire
5: Per quanto riguarda i tifosi, Conte in Italia fa primo, va via, torna, secondo, primo, ritorna, primo, secondo. Questo è Conte in Italia.
0: Questo è Conte, ragazzi. Io devo capire pure...
5: quando si siede sul tavolo...
4: Si prende Conte,
5: No, sto dicendo che quando si mette seduto sul tavolo sarà a un piano... che non ci sta un altro allenatore, ma per meriti, per reputazione, purtroppo è così, ha fatto questo, diciamo che ha più credibilità di altri allenatori, anche di Spalletti, che è un eccellente allenatore secondo me, però Conte ha fatto di più in questa carriera, no?
0: sono d'accordo.
1: Non c'è dubbio. Sì, però i giocatori sono importanti, Andrea.
5: Cioè, no, infatti.
1: Scusami, perdonami, tu che ami i numeri, mi dici i punti conquistati dal Napoli in girone di ritorno dello scorso anno?
5: Pochi.
1: Mi sa che è arrivato quinto.
0: Pochi.
1: Sì, sì. E Napoli come ha iniziato quest'anno? Guardate sempre andata, girone, andata e ritorno. Guardate gli storici dei campionati delle squadre. Cioè, noi siamo attratti dall'allenatore Conte, senza mezza squadra. Che ha fatto?
5: Aggiungo infatti una cosa: Conte guarda anche gli avversari.
1: No, ma è bravissimo. Però tu guarda il Napoli che ha fatto il girone di ritorno scorso anno.
5: No, io sto dicendo che Conte, quando va a una squadra, dice: ok, chi è la mia competitor? Io vado all'Inter, come è messa la Juve?
1: Ma è fortissimo, dai, ma nessuno mette in discussione.
5: Oggi in Italia la Juventus, prima di tutto.
1: Però noi stiamo facendo il funerale a una squadra, aspetta, non solo anche al Milan, la Juventus. Aspetta, ma la Juve c'ha 11, c'ha quanti punti c'ha? C'ha 10 punti, il Milan ce n'ha 11.
0: No, ma io non faccio il funerale.
1: No, però per dire, sono passate 5 giornate, aspettiamo.
5: Lo so, però c'è l'Inter, il Como che è ricco e bravo, e la Roma che fa paura pure il suo stadio, che è ricca
1: ma
5: la,
1: è
5: brava.
1: Lunga
5: per arrivare, è lunga la
1: corsa.
5: Troppo devi pedalare, cara Juventus.
1: Ma io ho visto due partite serie
5: anche io, ma
1: con l'Atalanta è stata una partita seria. Al signor Spalletti mancano 9 calciatori. Possibile allenare la Juventus a questi livelli senza no?
2: Tosta.
1: Ma certi giocatori mancano, ma anche Bogà, che è un'alternativa là davanti, ti faccio il nome così.
5: Quando a Radio Bianconera vogliono vincere i tifosi della Juve, per vincere andare a prendere queste squadre qua, e non sarà facile.
1: Lui vince da allenare, guarda che la partita con l'Atalanta è stato un capolavoro, cioè proprio di sacrificio, di squadra, di coesione, di è stata una vittoria proprio
2: Questa sono d'accordo tosta, con te. Molto bella.
1: Cioè, scontata, viene fuori scontata, vabbè, ma
0: sapete qual è il mio unico dubbio di tutta questa cosa? Io sono d'accordo che non deve essere messo in discussione, ci mancherebbe, aspettiamo. E lui come reagisce a questa pressione? Mi prendo questa, perché lui secondo me sa benissimo che se lì la pressione c'è, non c'è niente da fare, devi combattere.
2: L'ha accettata anche con l'intervista a Tutto chiaro. Sport, l'ha fatto capire che l'ha accettata.
0: Però sai, poi questa cosa qui ne parliamo, perché parliamoci chiaro, ragazzi, non ci nascondiamo, queste parole di Conte hanno avuto un certo effetto.
2: L'ha detto apposta.
1: Sì, ho capito. Ma dopo certo Sassuolo effetto. Gli hanno fatto la domanda a Conte e lui ha detto la locandina.
2: Apposta,
1: ha cominciato con la locandina. Lo sanno, ma è una goccia cinese, lui lo sa benissimo, mica è un fesso,
0: ma
1: lo sa benissimo.
0: Io sono dell'idea, e qui c'è
1: però
0: Alessandro che magari mi smentisce.
1: La sterzata che ha dato dopo Reggio Emilia è da Lucianone Spalletti.
0: Sono d'accordo.
1: E lo fanno in pochi, dammi
0: però
1: retta.
0: Io chiudo dicendo che secondo me c'è una voglia del mondo Juve,
1: e c'è una voglia pure da parte di Spalletti,
2: una
1: di mettere
2: parte del mondo Juve, te la confermo, te la sottoscrivo.
0: C'è questa voglia di riabbracciarlo, di riprenderlo.
2: Non so quanta, però un po' c'è, se no ci raccontiamo le barzellette. Hai ragione.
0: Sono d'accordo.
4: Scusate, è Conte che si mette sul mercato, ok, ma poi la domanda da fargli, non voglio insegnare mestiere a nessuno, noi sappiamo che lei, mister, le squadre in corsa non le prende. Sarebbe disposto a prendere la squadra in corsa? Perché inizia a rompere le scatole a ottobre e poi non si è.
1: Ma chi ha rotto le scatole? Hanno fatto una. Ma
0: scusa, no, ma lui ha fatto una domanda.
1: De Atletica, che è uno dei è la Bibbia del calcio internazionale, diciamo così, europeo.
4: Se ti metti su piazza e si è messo su piazza.
1: È lui che, scusami, ma può essere pure all'estero, scusami, quando lui dice: vorrei andare a allenare, tornare in un club dove ha perso un po' la storia, dove si deve dire c'è la Juve, ma c'è anche lo United.
4: Dai,
1: ma perché non c'è il Manchester United che sta pagando anni e anni il post Ferguson? Se riesce a capire dopo Ferguson,
0: peggio da Juve.
1: Ferguson va tutti i giorni a vedere partite del Manchester United, è possibile vincere.
0: Come una alla volta, se non si capisce niente. Prego, Ale. Vai, dicevi e poi chiudiamo, che devo chiudere.
4: No, io dico, il tema è giusto dire, cioè, per carità, è giusto fare le domande, è giusto rispondere tutto quello che ti pare, ma sapendo che tu sei Conte e lui lo sa benissimo che è ancora molto ben visto dal mondo di Juve, se non adorato ancora dai tifosi, per tutti i motivi che avete ricordato poc'anzi. Se tu dici una cosa del genere, alimenti una speranza nei tifosi della Juventus che non stanno passando un buono, ok? L'altra risposta è: ma la prenderesti subito una squadra, non dico tanto la Juve, ma saresti disposto, visto che conosciamo, tutti conoscono la ritrosia di Conte, di prendere una squadra in corsa?
1: Ma perché la deve prendere in corsa?
4: Alimentare il dibattito.
0: No, secondo me...
1: ma l'ha presa in corsa al Tottenham.
2: Il
1: Tottenham ci è andato al Tottenham.
5: Se la vuole costruire,
1: eh?
5: Per me, se la vuole costruire, se punta la squadra.
0: Sì. Per me, prenderebbe solo una squadra in corsa. La dico così:
1: sì, la Juve, sì.
0: La Juve la prenderebbe in corsa, ma proprio di corsa, cioè in corsa, sì. Di corsa. Cioè,
2: sale
0: sì. Si esale e via. Per come la vedo io, questo è un mio pensiero. Poi magari sbagliato.
1: Juventino,
0: quindi
1: tutto bianco nero.
0: Però vediamo, dai, vediamo quello che succede. Sono d'accordo con Stefano e Sandro. Insomma, Spalletti deve giocarsi questa possibilità,
1: scusami, adesso la sosta, vedi,
0: se la giocherà, ecco.
1: Da sempre adito a tutte queste interpretazioni.
0: È un po' un problema, questo sono d'accordo con Alessandro,
1: che, non lo so, Alessandro, hai qualche...
0: la simpatia di a Voltemare è perplesso anche lui, vedi, è perplesso.
1: A me è simpatico,
2: io lo adoro, ci andrei a cena insieme, e bisogna andarci
1: allora,
2: insieme
1: alla,
2: cena.
1: Alla prima doppietta ritorni qua, promesso.
2: Sì. Allora, allora se ci rivediamo a giugno.
0: Grande Alessandro.
1: Alla prima doppietta del baffo del gigante di Brema.
2: A giugno vengo.
0: Va
2: qua.
0: Bene, ragazzi, mi devo fermare. Come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Andrea Pier Vincenzi.
2: Ciao, Andrea.
0: Ciao. Grazie di Francesco.
5: Ciao,
0: grazie
5: ragazzi.
0: Anche
2: ciao, ragazzi.
0: Al nostro Alessandro, ciao. Sempre speciale Santarelli. Ciao. Ci fermiamo, break, e poi vi facciamo sentire un pezzetto di Malagori. Torniamo su altri temi.

0: Siamo tornati. Allora, prima di andare subito, intanto di nuovo, Stefano.
1: Ciao Marco, ciao.
0: Prima di andare a presentare subito gli ospiti, leggo al volo le parole del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, che sono state rigirate. Non mi faccio influenzare da nessuno, l'importante era far prevalere le regole e l'autonomia del mondo sportivo. E così ha spiegato la scelta di commissariare la FIGC affidando a Giovanni Malagoli il ruolo di commissario. Con questa decisione, ha aggiunto, abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto per il quale le regole vanno rispettate, che l'Assemblea è stata considerata espressione solida di voto e che il presidente del CONI si è preso la responsabilità di nominare un commissario, così che l'autonomia e la funzionalità dello sport italiano si sia ridotta all'interno dello stesso. Malagò era vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare. Per questo ho detto di commissariare la federazione facendolo commissario. Il presidente del CONI ha poi spiegato la scelta di nominare Malagò perché lui, gli è stata fatta la domanda, perché ha un curriculum perfetto e in più stiamo riprendendo il cammino con la nazionale di calcio. Diamogli la possibilità di condurla fino alle elezioni. Questo è quanto ha detto il presidente del CONI. Quindi andiamo avanti.
1: Si sia risolto tutto all'interno dello sport, quindi è stata preservata l'autonomia,
0: esatto.
1: C'è stata una politica sportiva, c'è stato un incontro prima e c'è stata una soluzione. Per carità, molti diranno, certamente non è stato edificante lo spettacolo che è stato offerto in generale, però andiamo nella sostanza credo che poi ci sia stata la soluzione, ecco, di buon senso alla fine. Rimarrà Malagò,
0: certo,
1: con dei poteri,
0: certo,
1: straordinari, e poi in nuove elezioni credo che sia il candidato unico, credo, no? Verso dopo la metà, il 20 dicembre ci dovrebbero essere le nuove
0: 14
1: dicembre, perfetto, ecco, la data esatta delle nuove elezioni.
0: Bene. Dai, allora andiamo avanti. Intanto, Stefano, arrivano messaggi che sono in coda al concetto di prima. In Curva Sud c'è una voglia matta di riprendere Conte, Gianni da Brindisi. Se Conte arriva è disposto a venire incontro alle esigenze di un club da un punto di vista della sostenibilità. Purtroppo in Italia nessun club può permettersi un allenatore che forse ti farà vincere il campionato, ma con un prezzo molto alto per l'equità di quel club, calcolando i soldi che non arrivano dalle coppe europee. Conte è da grande squadra ma non da grande società. Sei d'accordo? Faccio rispondere a te. Da grande squadra ma non da grande società.
1: Per me Conte è un super allenatore,
0: pure per me. Poi ho piacere, è un altro discorso.
1: Però
0: allora,
1: insomma, Spalletti, massimo rispetto, e credo che insomma abbia le sue possibilità per restare alla Juve, non soltanto quest'anno.
0: Francesco Bonfanti di Netweek, buon pomeriggio Francesco.
1: Ciao Francesco.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ben trovato. Poi abbiamo David Di Michele con noi. Ciao David, ben trovato.
3: Dai. Ciao, buonasera a tutti.
0: E c'è anche Alex Frosio, Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Alex, voglio cominciare dritto da te. Esprimiamo anche un pensiero sul lavoro di Baldini, che ha fatto un'altra bella cosa, Stefano. Prima abbiamo accennato all'inizio, poi giustamente le notizie di oggi ci hanno portato sul tema centrale, però insomma anche un'emozione bella che ha trasmesso ieri, oltre alla vittoria, i gol, il gioco, i ragazzi, però anche emozionante dal punto di vista proprio...
1: È il suggello di tutto il lavoro che ha fatto, sono due belle cose, due espressioni, Andre 21 alla nazionale, anche la stima reciproca tra i due allenatori, ha avuto belle parole, Baldini nei confronti di Mancini, e Baldini è straordinario, è un uomo straordinario, un allenatore straordinario, molto bravo, che è stato, così voglio dire, percepito in maniera secondo me un po' sbagliata, perché è vero che c'è questo suo modo molto schietto, diretto di comunicare le cose, di allenare, di dire le cose, però secondo me è un grande allenatore. E sta raccogliendo delle cose belle e delle soddisfazioni, delle gratificazioni che merita. Sono molto contento per lui e per il movimento dell'Under 21, che è una squadra spettacolare, che diverte. Sulla partita ieri
0: sì, molto Alex, vengo da te, insomma io ho detto pure prima, non so se sei d'accordo, che comunque vedo anche una connessione tra i due allenatori in questo momento, no? Che sono nei contesti giusti, nel senso Baldini sta facendo un ottimo lavoro con questi ragazzi e secondo me li sta anche preparando per un allenatore che comunque è attento ai giovani, lo ha dimostrato perché abbiamo letto anche le convocazioni e gli esordi che ha fatto fare ai giovani Mancini.
3: Sì, la connessione c'è sicuramente, credo che ci sia anche una specie di vaso comunicante tra le due nazionali, nel senso che tanti di questi ragazzi che hanno giocato ieri in Under 21 probabilmente sarebbero dovuti andare in nazionale maggiore, ma avendo due appuntamenti, due partite, la seconda soprattutto, di importanza vitale per qualificarsi all'europeo, sono rimasti in Under 21. Io, a differenza di altri bienni, credo che tanti di questi ragazzi in realtà siano all'altezza già della nazionale maggiore. Penso a Coleoscio, che è un'ala che probabilmente non abbiamo, proprio per caratteristiche, con la sua mobilità, con la sua velocità, il suo dinamismo, ma insomma non è l'unico, sono parecchi ragazzi che tra l'altro Baldini ha fatto debuttare a giugno e con i quali ha dichiarato che sarebbe andato avanti se la sua posizione fosse stata mantenuta, non che la volesse o che bramasse particolarmente ad averla. Però sicuramente la connessione c'è, deve esserci, giusto che ci sia.
0: Sì, sì, anche a livello di gioco, Alex, perché sono due che vogliono insomma proporre un calcio, no? Più propositivo.
3: Posso dire, sono assolutamente d'accordo, l'emozione che dà Baldini, la connessione emotiva che ha anche con questi ragazzi è veramente incredibile, ma non deve far passare in secondo piano lo spessore tecnico anche di Baldini, che ha sempre avuto ottime idee. Credo sia stato un po' bollato con quel gesto che fece ormai tantissimi anni fa. E credo che sia anche ingiusto nei suoi confronti, perché secondo me, al di là veramente dello spessore umano della persona, è anche secondo me un ottimo allenatore, lo sta dimostrando, perché l'Under 21 gioca così come giocavano le altre sue squadre, se guardiamo solo le ultime, il Pescara, il Palermo, insomma la sua storia parla di un allenatore che le sue squadre le fa giocare bene.
0: Francesco Bonfatti.
2: Allora, sicuramente c'è una grande connessione e testimonianza ne è il fatto che credo che più o meno abbiano concordato le reciproche convocazioni, cioè ci sono dei giocatori che probabilmente Mancini avrebbe anche volentieri portato a Coverciano, ma giustamente li ha lasciati a Baldini perché c'era in palio la qualificazione all'europeo, qualificazione poi magnificamente centrata con questo 6-2 alla Polonia. Io credo che, come diceva Alex, Coleoscio, ma anche lo stesso Sisse, piuttosto che Endur, piuttosto che Pisilli, siano giocatori che tranquillamente potranno giocare in nazionale maggiore, ma credo che in questo caso sia stata fatta una scelta nel privilegiare giustamente anche l'Under 21 e la ricerca di un obiettivo assolutamente fondamentale come quello dell'europeo. Ovviamente poi ci sarà devono essere vasi comunicanti quelli tra Under 21 e Nazionale Maggiore. Credo che ci sia una bella sinergia tra i due gruppi di lavoro, così come appunto tra Mancini e Baldini. Sono d'accordo nel dire che Baldini è stato bollato secondo me in maniera un po' troppo frettolosa. Ritengo anche però che non fosse il nome adatto per la Nazionale Maggiore, cioè secondo me serviva un profilo anche a livello mediatico un po' più strutturato, quindi forse presentarlo come nazionale, come CT della Nazionale Maggiore sarebbe stato un passo eccessivo e non so quanto sarebbe stato digerito un po' dall'opinione pubblica. Serviva un nome più strutturato, come poteva essere Mancini o come poteva essere Antonio Conte. Mi sembra che però Baldini abbia tutte le caratteristiche per poter lavorare con i giovani. E questo aspetto non è un aspetto secondario, perché non tutti sono capaci di lavorare con i giovani.
0: No.
2: Cioè bisogna essere capaci anche di interagire con una generazione che è una via di mezzo, cioè esatto. Sono già dei calciatori professionisti, ma non sono ancora professionisti affermati al punto tale da essere considerati dei top player. Quindi bisogna saperci anche...
0: Sono d'accordo,
2: ma bisogna saper trovare l'equilibrio giusto nelle parole, nei gesti, nei fatti.
0: Sì, quindi
2: tutto quello che sta facendo Baldini, secondo me, è strutturato proprio per la loro crescita a livello, mi viene da dire, quasi più umano che professionale, che secondo me è una cosa ancora più importante.
0: E poi Stefano ha sottolineato nel post partita, dice: faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché in questi giorni hanno lavorato tutti senza mai tirarsi indietro, sì, senza mai dare segnali. Questo è importante perché sono giovani e
1: forti, bravi.
0: E quindi danno anche questo segnale di applicazione che non è una cosa da poco, ecco.
1: Ma poi anche quando sono usciti anche i calciatori, si sono abbracciati, ci sono stati anche dei baci, c'è una coesione impressionante e questo certifica il lavoro che ha fatto Baldini, che ripeto, sono d'accordo con Francesco, ma io credo che sia d'accordo anche lo stesso Silvio Baldini. cioè che serviva un, diciamo, un'immagine diversa, no? Per anche
3: sì, ma lo ha detto, scusate,
1: esatto.
3: se lo dico,
1: esatto, lo ha detto lui, quindi è talmente onesto intellettualmente che, voglio dire, come si fa a non volerli bene o a stimarlo o ad amarlo? È una figura che serve nel mondo del calcio, che è magari in opposizione con quello che noi mediaticamente siamo abituati ad avere. Certo. E Silvio ci sta benissimo, insomma, con tutta la sua storia. E adesso è meglio essere un allenatore di livello.
0: Per me sono
1: livello,
0: tutte e due
1: è
0: nel contesto giusto in questo momento.
1: E gli auguro
0: Baldini
1: di tutto il cuore, non tanto di vincere un europeo, ma di portarci alle Olimpiadi. Cioè sarebbe veramente un capolavoro. Cioè, che dobbiamo arrivare tra le prime quattro, no? Giusto, Alex?
3: Cioè, sì, esatto.
1: Quindi tra le prime semifinali.
3: Le prime quattro direi che può anche vincerlo.
1: No, io l'auguriamo.
0: L'auguriamo.
1: Però quello che mi aspetto è che finalmente sta nazionale vada a fare Olimpiadi a Los Angeles nel 2028.
0: Sì. Alex, volevi aggiungere, e poi ti chiedo a chiudere una domanda a tutte e due sulla nazionale maggiore e poi passiamo a un altro argomento velocemente, vai.
3: No, volevo solo dire che è sorprendente come un uomo d'altri tempi, come Baldini, che è un uomo d'altri tempi, un uomo di montagna, insomma, la zona da dove arriva, sia riuscito a entrare in connessione così profonda con questi ragazzi che a volte si distraggono, sono poco attenti al lato umano, invece lui è riuscito veramente a toccare. Io devo dire, seguo l'Under 21 ormai da quasi 10 anni, e i tecnici dell'Under 21 sono sempre stati molto bravi a connettersi con i ragazzi, a dargli senso di appartenenza, eccetera, ma questo legame emotivo, questo tenerci così tanto, è veramente qualcosa in più rispetto al passato.
0: Senti, Alex, prima di sentire Francesco, ho chiesto prima che segnale arriva dalla nazionale maggiore dopo queste quattro partite, cioè cosa ti ha colpito e se c'è qualcuno che ti ha colpito in particolare.
3: Allora, l'ho viste poco perché seguivo l'Under 21, quindi le ultime due partite non l'ho viste tantissimo, cioè l'ho viste un po' con un occhio solo.
0: Sì.
3: L'impressione è che siamo in ricostruzione. Piano piano le vittorie ci aiutano a, secondo me, rendere meno drammatico il partita per partita. Cioè, la mia idea è quella che dobbiamo un po' metterci in testa tutti, che ci stiamo un po' ricostruendo, no? Quindi servirà un po' di tempo. Invece noi viviamo la nazionale, ogni partita è un dramma, no? Se la vinciamo siamo fortissimi, se la perdiamo siamo scarsissimi. È successo dopo la Francia che fossimo dopo il Belgio che fossimo un disastro, dopo la Turchia oddio come siamo forti, il pareggio con la Francia oddio siamo ancora forti. Battiamo la Turchia di nuovo, Turchia che con tutto il rispetto è una nazionale che sta facendo molta fatica perché tra l'altro non ha neanche i suoi giocatori migliori. Ecco, la mia sensazione è che stiamo ricostruendo, sì, c'è qualcosa di buono, assolutamente sì. Anche che dobbiamo avere un po' di pazienza,
0: questo sempre, questo è proprio una cosa,
3: dobbiamo avere un po' di pazienza sia noi sia nei giudizi, perché e il messaggio arriva anche dall'Under 21, i giocatori a noi non mancano, io sono convinto di questo, dal punto di vista tecnico i giocatori non ci mancano, né numericamente né qualitativamente, probabilmente bisogna fare degli step dal punto di vista mentale, dal punto di vista caratteriale,
0: certo.
3: Forse un po' meno dal punto di vista tattico perché su quello siamo sempre stati molto preparati, ma credo che la strada sia questa.
0: Ti è piaciuto qualcuno in particolare?
3: Pio a me piace tanto. Calafiori lo dico ormai da un paio d'anni, un giocatore che in campo può fare quello che vuole, ha una
0: è vero. Poi è molto è cresciuto ancora di più dall'altra volta.
3: Sì,
0: è verissimo.
3: Ti dà proprio,
0: ma ti aiuta tantissimo. C'ha questa sensazione quando lui gioca di grande autorità in campo. Mi dà proprio di crescita in questo senso, grande sicurezza. Francesco Bonfanti.
2: Io devo dire, io penso che il ruolo del CT sia proprio il ruolo di Roberto Mancini, cioè è proprio bravo a fare quella cosa lì, cioè devo dire la verità, è riuscito a rivitalizzare una squadra e a toccare le corde giuste che allenatori come lo stesso Spalletti o come l'ultimo Gattuso, pur essendo uno che ha grande empatia con i giocatori, lo switch non era riuscito a farglielo fare. Mancini, al netto della partita con il Belgio, è riuscito comunque a ripresentare una nazionale che gioca bene, cioè è piacevole da vedere dal punto di vista proprio della qualità del gioco. E quindi mi ha stupito questo, cioè non pensavo che, come dire, in così poco tempo si potesse vedere una nazionale giocare e proporre un calcio convincente. Si diceva sempre, ma la nazionale non è allenabile perché gli allenatori della nazionale hanno i giocatori a disposizione per poco tempo. Eppure in Turchia, in Francia e contro la Turchia, Mancini ha presentato una nazionale piacevole da vedere.
0: Cambiando tantissimo, Francesco, cambiando tantissimo.
2: Cambiando tantissimo, ma presentando comunque un gioco godibile, un gioco bello da vedere. Cioè una nazionale che secondo me è tornata a farsi voler bene proprio per l'impegno che sono riusciti a metterci questi giocatori. Io non so se questa cosa è dettata dal fatto delle famose 3 settimane, quindi avendo un periodo più lungo nel quale concentrarsi solo sulla nazionale.
0: Tu dici riesci a fare più gruppo stando insieme?
2: Non lo so.
0: Anche questa è un'osservazione che ci può stare.
2: Essendo una prima volta, mi viene da pensare che per una volta non c'era il pensiero di dire oddio, settimana prossima devo giocare la Champions League. Qui per 3 settimane la Champions League non ce l'avevi. Avevi solo da pensare alla nazionale e al bene della nazionale. Dopodiché è riuscito a rivitalizzare giocatori che sembravano fuori dei giochi mentalmente, penso a Bastoni innanzitutto. Hai un portiere che si è dimostrato un leader, hai giocatori secondo me qualitativamente forti e hai soprattutto una filiera di ragazzi giovani importanti, perché mi leggo a quello che dicevamo prima dell'Under 21. Non è vero che noi abbiamo pochi giocatori, non è vero che noi abbiamo un bacino piccolo dal quale attingere, noi abbiamo un bacino ampio, perché tra nazionale maggiore e Under 21
0: c'è un bel gruppo,
2: sì. 50-60 giocatori giovani sui quali costruire un progetto, e secondo me la strada è assolutamente la strada corretta.
0: Speriamo. Ma sentite,
3: no, mi fa un po' sorridere, anche perché io sono d'accordo, anche secondo me Mancini era nel suo ruolo ideale. È anche lo stesso con cui non siamo andati ai mondiali l'ultima volta. Quindi quando dico l'attenzione ai giudizi è proprio questo, cioè uno o è uno scappato di casa o è più bravo del mondo. No, è uno che può commettere gli errori, fare le cose giuste, se sei nel posto giusto e lavori bene, secondo me poi i risultati arrivano. Arrivano, perché poi il calcio è così.
0: 30 secondi e devo chiudere. Stefano, Ramos torna al campionato, Ramos, no? Con 3 gol in 4 partite, un assist.
1: Anche lì per il discorso ti ha ritrovato, il discorso dell'Oilund ritrovato, del De Bruyne ritrovato, del Gonzalo Ramos ritrovato, facciamoci una domanda, diamoci una risposta. Perché? La mia risposta è che giocano tutti e tre in squadre che cercano la porta avversaria con più frequenza, con un gioco un pochino più propositivo.
0: Quindi si deve dare. Quindi Amorim deve trovare lui il modo per sbloccarlo.
1: Sì.
0: Ok.
1: Allegri, idem con Oilund e De Bruyne.
0: Ok. Alex, sei d'accordo?
3: Sì, assolutamente sì. Ma già dalla partita col Belgio vedi De Bruyne.
1: Oilund e De Bruyne.
0: Ok. Alex, sei d'accordo?
3: Sì, assolutamente sì. Ma già dalla partita col Belgio.

0: cose, a partire dalla difesa a 4, che permette ovviamente ai due esterni di essere un po' più propositivi in fase offensiva e un po' meno obbligati alla fase difensiva, il che significa buttare il pallone in mezzo. E credo che Gonzalo Ramos non chieda assolutamente altro, perché quando i palloni arrivano in area di rigore una punta non può che essere contenta, e credo che Gonzalo Ramos non aspetti altro. Poi i gol li sa fare, e come li fa nel Portogallo, se gli arrivano i palloni li farà anche nel Milan.
1: Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, vado adesso in pausa, grazie a Francesco Bonfanti, buon lavoro a te e tutta la redazione di Netto,
0: Alla prossima,
1: Francesco, alla
0: grazie a voi.
1: prossima, grazie anche a Alex Frosio, buon lavoro con la
0: Grazie
1: Gazzetta dello
0: a voi.
1: Sport, ciao Alex, grazie ancora. Breaker, noi torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco,
0: ciao
1: di
0: Stefano,
1: nuovo.
0: Di nuovo. Entriamo nell'ultima ora, allora facciamo una cosa. Ricapitoliamo un po' quello che è successo nella giornata oggi al CONI, perché insomma siamo partiti con l'attesa di conoscere l'esito della situazione di Malagò, che adesso è commissario, quindi da presidente è diventato commissario. E ci ha raccontato un po' all'inizio della giornata Lorenzo Beccarisi. Appena è pronto me lo dite che andiamo subito da Lorenzo e facciamo fare un po' l'epilogo della giornata, perché poi abbiamo un altro ospite. Io ti posso dire che arrivano messaggi, Stefano, un po' generali su tutto. Ad esempio Alberto scrive: lo criticano tanto, ma a me Romano piace molto, verticalizza ed è bravo e corre copre molto campo. A me lui
1: ha fatto un'ottima partita ieri.
0: Ha fatto un'ottima partita. Dobbiamo anche mettere nei conti che è giovane, che può avere un impatto anche, diciamo così, iniziale.
1: Però c'è il fatto che lui abbia fatto un'ottima partita dopo le critiche.
0: Esatto.
1: Dopo il passaggio è un segnale importante che descrive
0: Bravissimo.
1: Un po' la personalità del ragazzo. Che... Quindi anche lì, secondo me, Mancini ci ha visto giusto.
0: Poi è pronto? Vado subito da Lorenzo Beccarisi, così facciamo un riepilogo con lui. Eccoli lì.
1: Ciao Lorenzo. Lì,
0: ciao Lorenzo.
2: Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Non so se avete avuto già modo di sentire Malagò e Bonfiglio.
0: Tra poco sentiamo tutto, perché abbiamo letto soltanto le parole di Bonfiglio, ma sono pronte le dichiarazioni che faremo invece vedere e sentire tra pochissimo. Però se vuoi anticipare qualcosa...
2: Perfetto, vai. Allora vede anticipo, assolutamente sì, partendo da Giovanni Malagò, che è stato il primo a uscire e a parlare, e ha detto: mi sento più responsabilizzato, non più forte, ma sicuramente più responsabilizzato, anche perché adesso ha un ruolo unico in questi prossimi più 60 che 90 giorni, ma arriveremo poi anche su questo. Ha detto: non avrò più vice, quindi sarà un lavoro più di maggiore responsabilità, per quanto poi Bonfiglio anche su questo ha messo dei puntini in più. Però la cosa più importante che è uscita dalle parole di Giovanni Malagò è che abbiamo una data di riferimento, ovvero quella del 14 dicembre, perché Malagò ha detto: voglio indire subito le elezioni. Lui parlava già di domani mi metto al lavoro, solo che 60 giorni minimo che devono passare avrebbero portato al 7 dicembre. Lunedì 7 dicembre c'è il rischio del ponte con l'immalacolata dell'8 dicembre, e quindi si slitta di una settimana. Lunedì 14 dicembre, Malagò ha detto, lunedì è l'unico giorno in cui i calciatori possono votare. Ci sono due partite in programma lunedì sera, quindi bisognerà capire se serviranno dei cambi di calendario o meno, ma questo poi eventualmente è una questione che si potrà risolvere. E quindi diamo come riferimento la data del 14 dicembre, non è ufficiale, ma l'obiettivo del commissario, non più presidente della federazione, Giovanni Malagò, è quello di indire nuove elezioni il 14 di dicembre. Si è detto molto sicuro sulla fiducia, nel senso ha detto: ho avuto già conferme da parte di tutte le componenti che mi appoggiano, quindi la fiducia, la maggioranza che ho ricevuto qualche mese fa, ma non ci conta anche per le prossime elezioni. Capiremo se ci saranno dei candidati che si presenteranno, oppure se sarà un'elezione a candidato unico, come fu l'ultima di Gravina. Non portò benissimo il presidente Gravina, però l'ultima fu a candidato unico, e vedremo cosa succederà da qui

0: al 14 di dicembre, che è la data che abbiamo come riferimento. Il presidente Bonfiglio ha poi parlato in conferenza stampa, è stato piuttosto duro su quelle che sono state le situazioni che ci sono state intorno, la narrativa che c'è stata, le pressioni che ha ricevuto, stoppata molto forte verso la Lega Serie A, perché ha detto prima mi chiedono una cosa e poi fanno un comunicato dicendone un'altra, quindi è stato molto duro da questo punto di vista. Ha parlato poi anche a margine dicendo la Lega Serie A sente di dover dimostrare la forza che non è necessaria e che non deve dimostrare, deve ricordare che facendo parte della VGC fa parte del CONI e quindi deve rispettare tutte le normative del CONI, quindi una presa forte del presidente Bonfiglio anche verso chi lo ha attaccato da un punto di vista personale. È stato il presidente Bonfiglio che si è voluto togliere diversi sassolini dalla scarpa. Il riassunto generale che possiamo fare è lato Malagò ha detto non ci sono né vincitori né vinti. Bonfiglio ha detto che ha vinto lo sport, hanno vinto le regole dello sport e hanno vinto i valori del CONI. Poi ognuno può farne le proprie interpretazioni. È stata una giornata, mi sentirei di descrivere, molto all'italiana. Siamo abituati, no, a questi compromessi molto, molto italici. Vedremo poi cosa succederà da qui a 60 giorni, però possiamo dire che adesso abbiamo dei riferimenti, ovvero Malagò, commissario della federazione, e il 14 dicembre come data di riferimento presa dallo stesso commissario per eleggere il nuovo presidente della PDC.
1: Bene, Lorenzo, noi ti ringraziamo per questo così riassunto di questa giornata. Non so se Stefano hai...
2: Perfetto.
1: Possiamo anche liberare Lorenzo e ringraziarlo ancora. Grazie Lorenzo, ciao, buon Lorenzo. Lavoro, a prestissimo.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Lorenzo Beccarisi, così abbiamo riepilogato un po' il tutto su questa giornata che adesso vedrà, insomma, Malagò fare il commissario, che ricordiamo comunque ha dei poteri, può fare anche
2: dei poteri cose, straordinari.
1: Insomma, quindi penso che sia la vittoria del buon senso, ha detto, che è un po' quello che abbiamo detto oggi noi, al di là del fatto appunto che la situazione non sia bellissima da vedere,
2: no,
1: Stefano, e questo lo abbiamo sottolineato, però questa volta ci sentiamo di dire che un po' di buon senso c'è stato.
2: Ma io credo che poi sia anche il pensiero di Bonfiglio, di tutti, dello stesso Malagò.
1: Sì, sì, sì, sì,
2: però loro non possono sovraccaricare la dialettica, cioè dire vabbè, sai, facciamo la premessa, come abbiamo detto noi, uno spettacolo poco edificante che al quale non avremmo voluto assistere, però il dato di fatto, cioè la sostanza, la notizia è che si è trovato un escamotage interno per preservare l'autonomia dello sport e per battere l'essenza della politica, che invece puntava il dito sul fatto, guarda che non è andato tutto come doveva andare, però insomma poi alla fine anche i giuristi, il parere, insomma non è che hanno fatto una scelta oculata, anche hanno sentito i pareri sia Bonfiglio sia Malagò, e i pareri dei giuristi, quasi tutti, sia una parte degli eletti della FIGC e del CONI, sono arrivati a un punto di sintesi. Sì, è vero, c'è stata questa distrazione formale, ma non grave da mettere a repentaglio, diciamo, un movimento. Ecco, questo credo che sia stato questo in sostanza.
1: Sì,
2: poi
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Può piacere o meno, per carità, le opinioni sono tutte. Però, insomma, non si sentiva la necessità, Marco, di fare un passo indietro, perché siamo già messi
1: così, insomma, non benissimo, come direbbe qualcuno. Abbiamo, proprio per fare un punto finale, l'avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, che già abbiamo conosciuto qui durante i pomeriggi di Maracanã. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Avvocato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Avvocato, voglio il suo punto di vista su come è finita la vicenda. Noi ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, dove appunto lei auspicava che non ci fosse il commissariamento, ma possibilità di poter portare avanti il lavoro di Malagò, che in un certo senso comunque può continuare con un ruolo diverso. Che lettura dà a tutto quello che è successo?
3: Quando siamo sentiti, io ho detto, come ho sempre sostenuto, che non esisteva il minimo presupposto per il commissariamento, presupposti che poi sono i tre che ormai sono diventati come le formazioni di quelle squadre che rimangono storiche, tipo, non so, Stati Buoni, Facchetti, ecco, per dire, cioè lì erano incapacità di funzionamento, gravi violazioni dell'ordinamento commesso dagli organi direttivi e adesso ho detto che è una filastrocca e invece non mi ricordo.
1: Però avvocato, la fermo un attimo perché abbiamo un problema sul collegamento e quindi così resta difficile farlo, quindi dobbiamo capire se è risolvibile o meno, quindi chiedo un attimo lumi alla regia e vabbè, vediamo un attimo Stefano, poi noi ci avviamo anche a quella che sarà la ripresa di questo campionato. Da domani insomma ci proietteremo molto perché poi arrivano anche delle sfide belle dall'avvicinamento, una di queste è sicuramente la partita tra Como e Roma, no? Quindi filosofie bellissime di gioco, da una parte chi palleggia, dalla parte chi aggredisce, ci proietteremo su quella che è la ripresa di questo campionato e sarà poi un mese
2: una sosta
1: bello,
2: molto lunga.
1: Molto lunga. Ci siamo dimenticati tutti, dobbiamo fare riepilogo domani.
2: Veramente.
1: Ci siamo scordati la classifica, i numeri.
2: Dove eravamo rimasti?
1: Dove eravamo rimasti? Domani facciamo una rubrica. Dove eravamo rimasti? Perché insomma sono passate tre settimane.
2: Troppe,
1: tre settimane.
2: Però ci sono stati dei fatti che poi voglio dire hanno un po' movimentato, no?
1: Sì, sì, dai, ci hanno consentito, diciamo così.
2: È stata un po' una sosta meno noiosa, insomma, pensavo fosse più pesante, insomma, invece.
1: Sì, però dobbiamo dire, insomma, che poi alla fine anche vedere la ripartenza della nazionale per me è stato
2: beh, almeno ha trasmesso un qualcosina, no? Diverso. Ecco,
1: riproviamo al volo, avvocato, vediamo un po' se
3: eccoci
1: riusciamo.
3: Qua. Eccoci qua.
1: Forse telefonica è meglio, la sentiamo
2: sì,
1: molto bene.
2: Molto
1: no, dicevo la sua chiave di lettura e di questa situazione come è finita, ecco.
3: Ecco, la chiave di lettura che è di diritto qui non c'è nulla. Nel senso che abbiamo dato pareri, abbiamo ascoltato pareri di ogni tipo e genere e la soluzione evidentemente è inutile stare a vendere cose diverse, è di natura politica, è del tutto evidente. Poi è chiaro che da un punto di vista formale è stato nominato un commissario. Diciamo che è stato un caso nuovo di commissariamento ad personam, nel senso che di solito si commissaria una federazione, in questo caso si poteva fare una sanatoria di un mancato tesseramento e si è preferito fare un commissariamento per sanare un tesseramento, perché adesso si rifarà la stessa procedura che è stata fatta, con l'unica differenza che vi sarà il tesseramento da parte del candidato che ha vinto e presumibilmente vincerà, forse anche perché è l'unico candidato alle prossime elezioni.
1: Una domanda velocissima, la sanatoria come poteva essere fatta, avvocato?
3: Una norma da parte del CONI che ha il potere di decidere, deliberare in materia di tesseramenti, e così come previsto dallo statuto CONI, che avrebbe potuto semplicemente sanare il ritardo di tutti coloro, non certamente di una sola persona, non fossero in regola con il tesseramento alla data del 31 maggio 2026. È chiaro che era un riferimento sì ad un caso ben specifico, però non avrebbe dovuto riguardare solamente quel caso. Questo avrebbe evidentemente evitato, ma io l'ho ho fatto sul mio profilo social, una volta si diceva un tweet, ma in tempi assolutamente non sospetti, circa un mese fa, poco meno, e dissi: ma perché in luogo di una procedura? Ecco, invece si vede che vi sono state altre ragioni che hanno poi adesso qui tutti potranno rispondere: ma no, non è possibile. Allora, se è possibile arrivare a quanto abbiamo visto oggi, sicuramente io credo sarebbe stato possibile una norma, anche perché l'Italia non è proprio di quei paesi che di sanatori non ne fanno mai,
1: certo.
3: In generale, no? Per situazioni ben più importanti di un mancato tesseramento. È chiaro che in questo caso il mancato tesseramento, che poi in realtà non è stato detto, ma il mancato tesseramento o il venir meno del tesseramento, cioè se il presidente in carica non rinnova la tessera, decade. Mi spiego? Quindi esisteva una procedura che per i consiglieri
4: che per i consiglieri prevede l'iniziativa del presidente. Per il presidente non è previsto, c'è un vuoto normativo, non è previsto l'iter. Per la decadenza l'unico modo che si fossero dimessi tutti gli altri consiglieri consiglieri nazionali della Federcalcio, ma è prevista la decadenza, quindi cioè, prima di arrivare a un commissariamento, e ce n'erano di ipotesi, dopodiché è stata fatta questa scelta che di giuridico ha pochissimo, cioè ha soltanto il fatto che adesso si replica una procedura
1: per rifare, certo. Rifare. No, l'unica cosa che chiedo, avvocato, prima di...
4: Che deve indire le nuove elezioni, come scritto nel comunicato, prima possibile, e lui ha già, mi sembra, paventato una possibile data. Tutti gli altri consiglieri decadono e restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, e mi permetto soltanto di far notare, perché credo che anche nei confronti di chi ci ascolta abbiamo un obbligo, anche di un dovere quantomeno di onestà intellettuale, che la giunta è durata 15 minuti. Allora faccio anche fatica a immaginare il tempo utilizzato per esporre le gravi violazioni dell'ordinamento sportivo degli organi direttivi, che comunque hanno indotto al commissariamento. Dibattito non ve n'è stato, suppongo, e quindi è difficile ipotizzare il ragionamento fatto da tutti coloro, e non era chiaro se fossero la maggioranza di giunta, che pensavano che di essere contrari al commissariamento, ed improvvisamente hanno cambiato idea.
1: Va bene, va bene, va bene. Avvocato, noi siamo proprio in addirittura d'arrivo. Io la voglio, la ringraziamo e ci sentiamo prestissimo.
4: Grazie a voi.
1: E buon lavoro all'avvocato. Grazie, Giorgio Spallone. Allora, poi c'è un'altra ultima ora. Stefano San Siro, il TAR boccia tutti i ricorsi contro la vendita, prosegue il progetto di realizzazione del nuovo impianto. E quindi anche questa, il TAR della Lombardia ha giudicato inammissibile, respinti tutti i 5 ricorsi presentati per cercare di annullare l'iter delle delibere relative alla vendita del vecchio stadio, appunto, Milan Inter. Quindi il contratto è valido, si va avanti. Bene, allora, c'è la possibilità anche di sentire le parole di Malagò, sentiamole, così chiudiamo veramente questo, diciamo, giornata, vai. Arrivo. Forse si è bloccato. È bello dalla diretta, ogni tanto si blocca qualcosa, quindi può succedere. Allora, poi ci sono dei messaggi che andiamo a recuperare tra pochissimo, appena abbiamo l'ok allora intanto Stefano
2: parlava... sbloccato, ti
1: si è sbloccato, sì, sì, sì.
2: Si è svegliato.
1: Malagò ha parlato. Però... anche della nazionale, ha detto bravo Mancini, bravi tutti, bravi anche Maldini, quindi non Maldini, Baldini non Maldini,
2: Mancini tecnica.
1: Quindi c'è anche questa considerazione su quello. Posso chiederti una cosa, ma te, secondo te il campo non ha inciso un pochettino anche in tutto questo? Stava andando bene, la nazionale che faceva vedere qualcosa, Baldini pure, diciamo, sì, che facciamo, a questo lo facciamo cadere così, insomma,
2: Poi
1: azzeccato pure la scelta, insomma, hai capito?
2: Sì. Ma...
1: tu hai sempre detto eppure fortunato, sì, oltre che bravo, sì, capito?
2: Però abbassa voce.
1: Ascoltiamo Malagò, dai. Magari un giorno facciamo intervenire.
5: Questa storia o escono tutti scontri?
6: Io penso che ognuno di voi, ognuno che sa, che legge, che ha letto, che ha seguito la vicenda, è in grado di dare un giudizio su un sconfitto, un vincitore.
5: Si è ricucito un po'.
6: Magari non c'è uno sconfitto vincitore.
5: Si è ricucito il rapporto con un figlio con questo incontro? C'erano state delle incomprensioni tra voi due? Cosa vi siete detti?
6: Ci sono state delle incomprensioni, sembra un termine affettuosamente eufemistico. Ho ricevuto la telefonata ieri dal presidente Bonfiglio, peraltro, come voi sapete, ero terra di Emilia, Bologna. Ha chiesto di incontrarmi oggi prima della giunta, ho dato la piena disponibilità, c'è stata una proposta in questo senso, sempre di condividere in pieno, cosa che è stata confermata da tutti i colleghi di giunta, nessuno escluso, senza nessuno che abbia potuto non esprimersi, è stato un oggetto molto dibattuto in passato, chi può votare, chi non può votare, c'è stato un sentito di problematica legata a questo, e poi anche fatto per amore dello sport, fatto per amore del CONI, fatto per rispetto soprattutto ai miei colleghi di tributo nazionale, per evitare spaccature, per evitare anche i palazzi, che per molti sarebbe stato oggettivamente complesso, quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ha manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
7: Presidente, si sente tranquillo?
6: Una cosa alla volta, scusate.
7: Come? Si sente tranquillo adesso rispetto ad una certa politica che forse adesso smetterà di entrare nelle questioni della federazione?
6: Sì, mi sento tranquillo. Io penso che in questo senso forse ci sono stati anche dei ragionamenti di buon senso, solo di buon senso stiamo parlando.
8: È una vittoria, Presidente,
6: scusa, ho fatto una domanda.
8: È una vittoria dell'autonomia dello sport sulla politica?
6: No, questo non lo penso. È solo una vittoria del buon senso, della logica delle cose.
8: Si sente più rinforzato adesso o indebolito?
6: Mi sento più responsabilizzato, quello sì, perché trovarsi comunque il commissario senza subito di vice, peraltro con un pedaggio che è molto chiaro, e mia intenzione che sono vado in ufficio, andiamo un attimo con l'agenda, oggi siamo al 7 ottobre, minimo 60 giorni per indire le elezioni, quindi il 7 dicembre magari per molti di voi, e non solo di voi ma anche di qualche delegato, potrebbe essere un ponte, mi dicono che i calciatori sono disponibili a venire solo il lunedì per votare, sembra che la data prima potenzialmente giusta, fattibile, fatemi la conferma, ma sento di impegnarmi, il 14 dicembre si va alle elezioni e non perdiamo del tempo.
7: Presidente,
6: uno alla volta, ti chiedo scusa, la signora, adesso ti dico un attimo.
9: Il calcio è stato sempre la sua pazzia.
6: Non so pensare che non è stato, perché io ho partecipato a diverse assemblee, diverse componenti, tutte all'unanimità, quelle che almeno ho partecipato hanno confermato la piena fiducia. Quindi così non so che altro si deve fare. Dimmi.
10: La mia domanda era legata a questa, quindi a questo punto rispetto alla presentazione del candidato unico alla
6: questo. Posso fare una previsione, sicuramente penso di avere la conferma di quello che è. Sai che questa è una bella domanda, vedrai che magari qualcosa ci inventiamo. Poi tutto questo è abbastanza divertente, perché da una parte uno, se ci dovesse essere confermata questa interpretazione letterale che devi essere tesserato, dall'altra c'è anche scritto che non deve avere tutti gli interessi sulla società. È una roba divertente, non so quanto poi si sono divertiti gli italiani. Oggettivamente è stata una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Sento di dire che credo che questo è una schiena dritta. Il Presidente Bonfiglio durante l'incontro mi ha anticipato questa sua volontà, questa sua richiesta, che ha espresso verbalmente in giunta, e mi manderà anche una lettera. Io dico, capito, se lo sente,
10: non si può essere domanda.
6: Vuoi che ripeto le domande dei tuoi colleghi? No, lo faccio se vuoi, non c'è problema. Mi ha chiesto se Diana Bianchelli ritornerà a capo della delegazione nazionale.
10: Ok.
6: Mi è stato richiesto, io gli ho detto che è un tema sicuramente che potrà affrontare la Guardia Costalità. Non penso che sia una cosa giusta che affrontare il commissario, ma il presidente.
11: Qualche riforma prima dell'elezione?
6: C'è un mandato molto chiaro, in questo senso, di andare alle elezioni, lo dico con molta franchezza, poi nella vita ogni ragionamento si può affrontare.
12: Sarà sempre la Serie A candidata.
6: Credo che la Serie A abbia il diritto per prima di esprimersi su un atto del percorso precedente, questo non ho parlato con nessuno, dico
12: in franchezza. Ma in programma una telefonata con Cefe per
6: io domani mattina, se vieni con me, molto presto prendo un aereo, vado a Monaco di Baviera, prendo una coincidenza, vado a Berlino e sto 3 giorni per meeting UEFA, vedo se ho Cefe.
13: Presidente, in tutto questo. Ragazzi, una domanda, in tutto questo è tornato il sorriso azzurro.
6: Perché, no, finalmente qualcuno che ne parla. Io sono molto felice, perché vedo anche gli italiani cominciano a essere, sono dopo l'inizio del percorso, che è molto lungo, ci saranno sicuramente momenti complicati, difficili, sembra, e date atto, c'è della vostra categoria, che ho partecipato alle conferenze stampa in Turchia, Francia, ieri a Bologna, praticamente non ho mai dormito anche stanotte, finito tardissimo, preso un aereo all'alba, e c'è un grande, diciamo, progressivo entusiasmo, e sicuramente, ripeto, non potrà essere sempre così, però penso di immaginare dopo il primo tempo col Belgio di essere secondi in classifica delle discrete speranze e anche di guardare al suo livello con ottimismo. Del 21 qualificato per l'europeo, discrete possibilità anche di andare alle Olimpiadi, soprattutto un percorso di atmosfera diversa. Ieri, comunque, a dire che sarà presenti 40% di share, 8 milioni.
1: Bene, possiamo rientrare, Stefano. Abbiamo sentito, insomma, ha vinto il buon senso su tutta la vicenda che si è, diciamo così, come si è conclusa. E ha parlato anche del campo, giustamente, dove sono arrivate delle buone sensazioni sia per quanto riguarda la nazionale maggiore, ha parlato anche, speriamo, di andare alle Olimpiadi, come hai detto tu, con Baldini, quindi la nazionale.
2: Quello secondo me è l'obiettivo.
1: E quindi il campo ha dato delle risposte positive. Diciamo così, che in tutto questo marasma il campo comunque ha dato
2: delle risposte.
1: Che personalmente è quello che mi piace più, poi tutto il resto appartiene a tutta una serie di situazioni. Eccetera, però almeno
2: è stata una brutta pagina questa, dai.
1: Sì,
2: però credo che poi, insomma, siamo tutti d'accordo che è stata presa una soluzione veloce,
1: sì, e che avrà una conclusione breve e poi
2: sì, no, però sono curioso, quando gli hanno fatto la domanda, le elezioni solo da solo va, corre da solo,
1: penso di sì.
2: La domanda sarebbe stata per presidente, insomma, commissario. Per ritornare presidente correrà da solo o ci sarà qualcun altro? Lui ha detto che la fiducia della Lega c'è, da parte della Lega di Serie A, però probabilmente il 14 dicembre è lui che deve decidere.
1: Sì, sì. Ci sono dei messaggi, per esempio Massimo dice: vi rendete conto che tutto il mondo sta ridendo di fronte alla solita pagliacciata calcistica italiana?
2: C'è questa immagine, a Roma se la canta e se la suona, cioè, nel senso che adesso facciamoci due risate anche per drammatizzare. Cioè lui dice le elezioni, poi dopo diventerò di nuovo presidente da solo. Ma Marco, ma che ti devo dire? Andiamo avanti.
1: No, ma tutto poteva
2: meglio. Io l'ho detto, la premessa è che è stata offerta una pagina non edificante, non ce lo dobbiamo dimenticare. Lui è un po' imbarazzo, come buon figlio, come tutti quanti. Ma... andà lì per un cavillo, per una tessera mancante, la cosa, ci siamo superati. Chi poi dopo alla fine ha fatto poi anche i suoi movimenti, insomma, ci sta tutto. Ci sta chi attacca, chi difende, alla fine è stata risolta così, che ti devo dire, si poteva fare diversamente, anzi non si doveva arrivare fino a questo punto, però così siamo arrivati a questo tipo di soluzione e credo che sia poi la soluzione, insomma, che metta un punto e da qui bisogna ripartire o continuare, dipende dai punti di vista, perché lui sarà ancora lì, commissario, poi presidente, presidente, commissario, presidente. Poi
1: Marco, facciamoci una parte all'altra.
2: Facciamoci due risate, perché sì, dobbiamo fare.
1: No, questo sì. Però mi, ti ripeto, alla fine penso che sia stata una situazione per evitare veramente
2: cose più gravi, dai.
1: Una situazione che sarebbe stata, mi sento di una volta tanto, non mi piace dirlo, però dice, un po' di buon senso c'è stato a farla finire così.
2: Ma sì, perché che fai, ti metti a mettere, che ne so, Mornati o Bonfiglio là da commissario, che poi non... che fai, devi fare la partita con la Francia, la partita con il Belgio,
1: sì sì,
2: no?
1: Beh, una cosa è certa, che torna alla Serie A, quindi,
2: quindi
1: da domani basta. Allora, mamma mia, ci fermiamo, fremiamo perché basta, non se ne può più, 3 settimane sono state un'infinità. Allora ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, ultimissima parte di Maracanà, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Di dare legna a tutta C. Stefano, rispondiamo un po' a qualche domanda, andiamo a vedere un po' qualche aggiornamento che insomma abbiamo veramente fatto stire tutto. Bonfiglio dice vado un attimo al volo dentro tutto mercato web, io e Malagò siamo per il rispetto delle regole e non ho avvisato a Bodi. Quindi specifica anche questa.
1: Perché che doveva fare?
0: No, però l'ha spiegato, ha detto. Quindi.
1: Ma nel frattempo.
0: Sì.
1: Il ministro ha parlato, ha rilasciato delle dichiarazioni o non le ha rilasciate? Ecco, questo è molto interessante sapere perché le reazioni sono altrettanto importanti. Abbiamo saputo dei fatti che del commissariamento. Che il nuovo commissario della Federazione del Gioco Calcio è Giovanni Malagò, però non abbiamo ancora ascoltato le reazioni.
0: Al momento non ci sono.
1: Sì, le reazioni dei protagonisti di Bonfiglio, certo. Del presidente del CONI, ex presidente della Federcalcio, ora commissario. Però mancano ancora
0: le Ma arriveranno anche
1: arriveranno, lo dici?
0: Ma sì, dai, qualcosa bisogna che fai, non parla? È mo sparito? Non credo, dai.
1: No.
0: Qualcosa dirà. E dunque Stefano, recupero un po' di messaggi, naturalmente questa figura così non è piaciuta e ci sta pure. Poi Maurizio dice: avete sentito l'intervista a Gattuso? Che bello sentirlo, dice sempre cose mai banali e toccanti. Beh, ha parlato diciamo di un problema suo familiare, quindi lì entriamo nel personale ed è stato molto emozionante quello che ha detto. Ma sapete cosa penso di Gattuso? Che ho letto anche l'intervista ieri, mi sembra, proprio la Gazzetta hanno messo l'intervista. Quando lui parla di questo gruppo, dice: io mi sono accorto che il gruppo si stava formando quest'estate a Formello, quando ci si allenava sotto il caldo e non si lamentava nessuno. Tutti lavoravano e lì ho capito che si poteva formare un gruppo. Io non sono, devo dire, non è il mio allenatore preferito, però io devo pure valutare quello che lui fa e credo che in questo momento lui abbia costruito veramente un gruppo, Stefano. E in questa difficoltà, ieri poi ho letto che si sono anche scagliati contro Gattuso perché ha detto delle cose positive sull'Otito e no, dice non le deve dire, perché però io penso una cosa, noi dobbiamo distinguere i ruoli, secondo me, che è fondamentale. Il tifoso fa il tifoso, l'allenatore fa l'allenatore e per me lui sta facendo l'allenatore, deve fare quello e rendere conto ad un presidente. Lui è un presidente, è venuto, ha accettato questo incarico nelle difficoltà e non può fare il tifoso in quella veste, deve fare l'allenatore, se no non accettava e non veniva.
1: E poi ha ricordato anche che gli ha rifilato due o tre no.
0: Esatto.
1: Lo ha cercato in passato e invece adesso ha accettato, ma non perché ne aveva poco. Dopo questa delusione anche ha raccontato, è bello il passaggio dell'intervista in cui racconta dopo la disfatta di Zenica, che si è fatto tante passeggiate perché non riusciva a dormire, no? per la delusione. Però mi sembra un personaggio autentico, insomma a me Gattuso piace, mi è sempre piaciuto. Lo sai.
0: No, ma
1: ti ripeto, sto Gattuso Ringhio, parlo, che gli hanno dato questo appellativo, sto Ringhio sembra che esce fuori un Doberman oppure un
0: Molto. La sua squadra gioca pure.
1: È un allenatore preparato che per carità, magari questa emotività, questo cuore, secondo me, generosità che ha immensa, lo ha un po' frenato, secondo me, perché non è che va in campo sto cuore, questa emotività, cioè ci vuole, per carità, ci vuole, è che è una squadra, però non è all'inizio era un po' sta roba qua e invece è tutt'altro e lo sta dimostrando con la Lazio. Gli auguro di far bene perché è uno che si merita, ha raccontato, ha detto bene quel passaggio umano,
0: sì,
1: ricordando
0: sì.
1: la sorella. E il suo disagio, esatto. È un eroe, è un guerriero vero,
0: sì.
1: Cioè ha detto: io sono più forte della malattia che ho, fa tutti i giorni cortisone. Bisogna mettersi a volte nelle scarpe altrui, nei panni altrui, per capire soffri.
0: A me è dispiaciuto.
1: E io quando ho ascoltato queste parole ho detto: mamma mia,
0: a me è dispiaciuto.
1: Cioè, bisogna
0: perché
1: sempre ricordarsi, ecco, la vera fortuna e la salute. Cioè, adesso non per fare un discorso, ma Gattuso, scherzo. Io non sapevo di questa cosa che lunga, così lunga.
0: Sì,
1: cioè, pensavo che fosse un disturbo
0: che fosse
1: che
0: stato
1: invece
0: risolto, tu dici.
1: No, è una cosa cronica che ci convive, sì. E va avanti.
0: No, ma a me ha dato un po' fastidio, vi devo dire la verità, lo dico sempre con molta sincerità, che quando lui ha detto che ha fatto dei ha detto ma per me lo dite una persona intelligente, c'ha 4-5 telefonini, ha detto uno con cui ci diciamo le cose in faccia, ha detto all'Ailenka, l'ha spiegato un po' come personaggio,
1: ha detto pure che c'ha troppo, cioè è difficile comunicare, esatto, non è difficile, che sia così facile comunicare
0: ha detto personaggio difficile, però ci diciamo le cose in faccia, è quello che io apprezzo, andiamo avanti, lavoriamo. E lui ha detto anche che è difficile giocare senza tifosi, quando c'era il periodo del Covid c'era una motivazione, adesso ha detto per noi è difficile giocare senza la presenza praticamente dei tifosi.
1: Ma triste,
0: si è scatenato, hanno cominciato a dire no, ma non doveva dire questo, non doveva dire quell'altro, perché quando, ripeto, lui è l'allenatore e secondo me l'allenatore è una cosa e il tifoso è un'altra, e se non si capisce questo è come il discorso di Rudy che ci manda un messaggio che dice che oggi c'è stato un giornalista che ha detto la verità e noi l'abbiamo fatto indietreggiare. A me non piace questo tipo di cosa.
1: Ognuno dice la sua. Noi non facciamo indietreggiare nessuno. Però bisogna pure cominciare a rompere le scatole.
0: C'è un confine. Se il giornalista fa il tifoso, no. Secondo me c'è un errore. Soprattutto in un contesto come il nostro, dove si stava analizzando un qualcosa. E quindi quella frase lì, devo dire, per me è stata un'uscita infelice. Poi di Alessio, che poi l'ho detto, ho fatto una battuta e quella, però vedi, poi dopo esce il tifoso interista, ne fa una questione, noi siamo quelli che ne abbiamo, ma l'altro è solito, a me sta cosa proprio non mi piace. Non mi piace, capito? Non mi piace, perché
1: le letture sono tutte rispettabili. Rudy è un caro amico.
0: È un tifoso dell'Inter accecato dall'essere
1: nostro
0: tifoso.
1: Però alla fine
0: ragiona da tifoso.
1: Ci critica e fa bene a criticarci.
0: E pensa che noi
1: noi non facciamo indietreggiare nessuno. Ognuno è libero di dire la propria, nel rispetto totale delle cose. Insomma, vedi, tanto può partire un colpo, ma insomma, che sia lieve, può succedere, no? Nelle discussioni, nei confronti, però Mimmo Cugini aveva una sua opinione, e io ce n'avevo un'altra, Marco pure, e Antonello Valentini un'altra ancora, cioè non indietreggiare di cosa, cioè, non è che chi ce l'ha diversa l'opinione vuol dire che abbia ragione, no?
0: No, ma mi riferisco a quell'uscita che abbiamo un po' tutti, no? Dico, no, dai, così.
1: Secondo me viceversa.
0: Non dobbiamo debordare, cioè nel senso, è un conto fa la battuta, un conto poi fa una...
1: Facciamo indietreggiare, così hai letto?
0: Sì.
1: Indietreggiare chi?
0: Ha detto una verità, come fai?
1: No, vabbè, aspetta, per come la pensa Rudy, per lui è
0: una verità. Verità di che?
1: Per me la verità...
0: Vabbè, dai, non mi va di aprire una polemica che non c'ho voglia. Allora,
1: la verità è che è stata una brutta pagina, questo sì, no?
0: Sì. Andiamo a sentire un audio.
1: Però
0: dai,
1: se ne è messa a posto qualcosa.
2: Che poi quelli che si indignano per le parole di Gattuso sono gli stessi che l'anno scorso elogiavano oltre misura Sarri per le parole contro la società, che gli servivano solo ed esclusivamente per pararsi un po' il sedere, diciamo, visto che sul campo non ha fatto vedere nulla.
1: Ube sempre ficcante.
0: Però questo è un messaggio che c'ha della verità di fondo.
1: quindi, a proposito di verità.
0: Capito, quindi...
1: Mazzo.
0: Vabbè, dai, un altro.
3: Direttore Piccoli, buongiorno Stefano.
1: Ciao Salvuzzo.
3: Ma com'è? Vi siete dimenticati tutto d'un colpo di Maldini, di Leonardo, da quando la nazionale comincia a girare? Voi colpo di spugna e cancellate tutto quello che avevate detto prima.
1: No, Salvo, non è così.
0: Ma cosa avevamo detto prima?
1: Ma che dobbiamo fare? La dietrologia, dobbiamo partire da...
0: Ma cosa abbiamo detto su Maldini?
1: Da Cartagine.
0: Io non ho mai voluto, figurati. Io non l'ho mai...
1: No, dice che non è stato proprio un comportamento, cioè voglio dire... Qui mi sembra di capire chi ce l'ha, che non voleva Malagò come commissario, non voleva come Malagò come presidente federale, visto che Leonardo Maldini, quello che è successo, la scelta di Mancini. Partiamo da oggi.
0: Ma lo capite che questo avvio della nazionale...
1: Abbiamo parlato comunque.
0: Questo avvio della nazionale è una sconfitta di Leonardo e Maldini. È una sconfitta. Ma è clamorosa. Perché non si deve dire questa cosa? È una sconfitta. Loro si volevano presentare con Pirlo. E il presidente di una federazione doveva stare zitto e dire: siccome io ti ho dato fiducia, non posso intervenire. Ma ringraziamo che sia intervenuto. Una cosa giusta ha fatto... Non fa mettere su quella panchina seduto Pirlo, ma non perché io ce l'ho con Pirlo, ma come poteva pensare essere un'idea di chiamare Pirlo, il cui cammino d'allenatore è molto discutibile, ma sotto ogni punto di vista. E poi scusate, adesso faccio un altro discorso. Rimprovera a Malagò che ha chiamato l'amico Mancini. Amico. Ma almeno amico, uno che amico, conosce.
1: Ho capito, ma quasi sai, ma Malagò conosce tutto il mondo, Malagò, cioè non è che è amico di tante
0: rapporto,
1: persone.
0: Possiamo dire che ha un buon rapporto.
1: Ma chi se ne frega?
0: Però ha chiamato uno bravo, ha chiamato uno bravo, perché se un domani io vado da
1: che
0: una parte
1: pure lui ha fatto quella cosa lì allora mettiamo per carità,
0: l'abbiamo detto.
1: Ci sono state tante
0: però
1: cose discutibili,
0: un amico
1: però
0: bravo. Perché io se domani vado da una parte e mi dicono senti che ci vuole
1: conta il campo
0: e magari
1: fine,
0: dico guarda secondo me c'è Stefano Impalomeni che è molto bravo e che vuol dire che io non posso chiamare in un posto, ma che discorso è? Ha preso uno bravo, uno che sa fare il CT da nazionale italiana e dobbiamo sperare che ci porti al mondiale, che fa ma un percorso lungo
1: prima gli europei.
0: Prima gli europei, io invece vorrei andare al mondiale, guarda e te dico.
1: Ho capito, poi partono. Però il mondiale aspetta 2 anni.
0: Questa volta vorrei prima andare al vorrei garantirmi la presenza
1: Le
0: mondiale.
1: Le regole bisogna rispettarle, magari
0: quindi,
1: Marco.
0: No, dobbiamo fare tutta
1: questa cosa. Fai mondiali.
0: Ma poi scusate, ma Pirlo non era un amico dei Maldini? Leonardo, di chi era? Cioè, ma che vuol dire?
1: Perché
0: stimato.
1: Te non siamo amici.
0: Apposta, voglio dire, qual è il problema? Però, ripeto.
1: Pure Andrea è un amico.
0: Vabbè, dai, non è,
1: ma che vuol dire? Ma se in amicizia poi costruisci qualcosa di positivo e di bello, vabbè, vai dai. Avanti.
0: Certo.
1: Ma qual è il problema? L'amichettismo, queste cose
0: dai.
1: Qua. Se uno è bravo, è bravo.
0: Dunque, c'è una domanda per te da parte di Federico: in
1: vai,
0: caso
1: Federico.
0: Di sconfitta del Frosinone, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Non fa manca arrivare in panchina lui, cioè manca gli spogliatoi, esonero immediato. Proprio. In caso di sconfitta, ma
1: poi dove va il Napoli? Non c'è il calendario.
0: Ma ragazzi, ma veramente pensate che la Frosinone va a battere il Napoli? Cioè, voi avete questa convinzione?
1: No, questo no, però.
0: Vabbè.
1: Questo Frosinone vola, leggero, fatto sì, un buon avvio. Alvini.
0: Va
1: con,
0: bene.
1: Con il mago di Fucecchio che.
0: Ma è uno
1: non
0: secco
1: fa sconti a
0: partita,
1: nessuno.
0: Ragazzi.
1: Eh?
0: Ma voi veramente. Ma è uno secco sta partita.
1: Ma sì, ma te tante volte hai messo sto uno secco poi.
0: Ma che tu? Ma tu
1: tra l'altro, Italia-Francia 1-1 e ti avevo detto che facevamo 7 punti. 2 vittorie, 1
0: sconfitta.
1: È vero, sconfitta,
0: è vero. Sei stato bravissimo. Bravissimo.
1: 7 punti. E
0: va bene, dai, dammi un altro audio.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Vai, Luigi.
4: Premetto che non sono juventino. Ma voi siete così sicuri che la maggioranza dei tifosi juventini vedono di buon grado un ritorno eventualmente di Conte alla Juve? Io quelli che conosco, Conte non lo vogliono vedere neanche in cartolina, sì. Non lo so. Anche i tifosi dovrebbero esprimere la loro opinione.
0: Ne
4: parliamo, è vero che il tifoso non conta niente, però non so. Tutto sto amore per Conte che si strappano i capelli
1: i tifosi
4: da parte dei tifosi per un ritorno di Conte,
1: ma
4: io sinceramente non lo vedo.
0: Ma prima c'è stato un ascoltatore che ha detto che la Curva Sud vuole Conte, quindi Curva Sud è una bella fetta di tifosi.
1: Direi.
0: Quindi, dunque, vai con un altro audio.
5: Rosario da Frattamaggiore, sono d'accordo con Piccari sulla questione Maldini Leonardo Pirlo.
1: Ecco, Rosario,
5: meno male,
1: è un
5: meno
1: sodale.
5: Male che insomma Malagò ha avuto un attimo di tentennamento, ma poi si è ripreso
1: no,
5: e li ha cacciati
1: tipo
5: tra virgolette.
1: Secchia, di ogni tanto
5: sono professionisti, ma Mancini tutta la vita, anche se
1: vabbè.
5: Io ho mandato qualche messaggio in passato in cui io avevo delle titubanze, ma 100 volte Mancini rispetto a Pirlo, con tutto il rispetto per il professionista Pirlo, ma è proprio è un altro livello, ecco.
0: Ma non c'è paragone,
5: come dice
0: ragazzi,
1: ma che ne sappiamo
5: secondo,
1: noi, magari
0: ma
1: arrivava a Pirlo e faceva bene pure
0: ma
1: lui
0: dai.
1: Ma no dai,
0: ma
1: su
6: vai,
0: dai.
6: Vai.
1: Ecco. Ma non c'è, ma come mai non ma niente, che è successo
0: allora ma chi ma Carlo vabbè, ma l'Inter adesso va bene, lui manda
1: no,
0: i messaggi. Allora, ciao Stefano, ciao Marco, ma poi questi che hanno l'agendina con scritto tutto quello che dite. Io non
1: no,
0: ricordo
1: pazzesco.
0: Cosa ho mangiato a pranzo, scrive Rosario.
1: Veramente.
0: Oh. Vabbè, vediamo.
1: Vabbè.
0: No, ma poi magari scrivono le cose giuste, perché non mi sembra che abbiamo detto cose. Cioè, cosa avremmo detto su Maldini?
1: Pure se diciamo cose magari ingiuste per chi ci ascolta, va bene uguale, Marco. Ma a me, voglio dire, non è che devo andare d'accordo con
0: ma
1: il mondo.
0: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe.
1: Vorrei essere, voglio dire, d'accordo su tante cose, ma insomma, se sul calcio ci possiamo dividere, ecco, per esempio, Rudy dice che ha straragione Mimmo e basta. Ma guarda che abbiamo detto un po', non la stessa cosa, per
0: sì.
1: carità, però che non è stata una pagina edificante, però è la soluzione diciamo politicamente più giusta, più logica. Rudy, rifletti, perché sennò che facciamo? Torniamo indietro un'altra volta? Cioè sta sede che di distruggere, che tutto deve andare male, che tutto deve essere rifatto. Ma poi rifatto con chi? Con che cosa? Ma chi è l'alternativa?
0: Chi era?
1: Ma sappiamo le alternative. Se la conosco, magari mi faccio un'idea.
0: Vai con un altro audio, poi i contributi li recupereremo domani. Vai.
3: Direttore, io sono prettamente d'accordo. Ed era proprio questo quello che desideravo sentire.
0: Con Maldini sempre detto.
3: E Leonardo, chissà dove si avrebbe andato a sbattere le cervelle.
0: Ma io l'ho sempre detto, cioè, non ho capito perché hai fatto questa osservazione.
1: No, però cioè, sarà. Perché Salvo parte così, capito, in tromba, ma alla fine hai detto quello che si aspettava che tu dicessi.
0: Ma è così, cioè, ma per carità, poi magari Maldini e Pirlo faranno un grande lavoro da un'altra parte. E
1: sì, però non sono d'accordo nel distruggere Pirlo e Maldini.
0: Ma Pirlo
1: non hanno potuto dimostrare nulla. Ma magari non ti piaceva la scelta, ma però no, magari ne usciva fuori un Pirlini.
0: Cioè tu c'hai Mancini e Conte, che fai? Scegli Pirlo. C'hai Mancini e Conte, scegli Pirlo. Poi aspetta, nell'elenco aveva messo pure Grosso.
1: Ma scusami,
0: De
1: La Fuente là in Spagna che non mi dava
0: una...
1: Fuente
0: ha fatto 10 anni.
1: Ho capito, 10 anni all'ombra del Bosque, degli Aragonese.
0: Ma 10 anni ci ha messo per arrivare ad allenare la nazionale maggiore. 10 anni.
1: Luis Enrique.
0: Allora, Pirlo, fatevi fare un percorso dei 10 anni con l'Under. Fai i risultati e tra 10 anni lo faremo allenare la nazionale italiana. Fai un percorso.
1: Vabbè, allora scusami, noi elogiamo Mancini che lancia Cagliote, magari potevamo elogiare Pirlo che va a lanciare un'idea nuova, no? Frizzante, giovanile.
0: Va bene.
1: Cioè tipo un Baldini in nazionale, un Alvini in nazionale, come ti sembrerebbe? Un Alvini in nazionale.
0: A che
1: fa? Dai, va bene. No, però a me guarda, sarebbe divertente.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: Cioè, anche questo modo di comunicare è diverso, fa colore, riempie, no? Cioè, sempre le stesse cose, no? O no?
0: Va bene. Allora, c'è un altro audio. Poi
1: Alvini in CT, Alvini CT.
0: Allora, perché ci chiamano a noi a fare qualcosa? Scusa.
1: Ma no,
0: se chiamano tutti.
1: Però scusami, non è carino nei confronti del mago di Fucecchio, che ha un'ammirazione totale.
0: Io, però insomma, sta a fare l'allenatore e Frosinone.
1: No, però
0: rispetto,
1: ma era un'iperbole la mia per dire, ma perché dobbiamo avere dei pregiudizi nei confronti di un CT, magari che non ha un curriculum di tutto rispetto? Scusa, Cagliote, tu l'avresti convocato? Rispondi.
0: No, ma quello lo fa Mancini perché è bravo a intercettare.
1: Però Cagliote gioca. Chi è? Finita.
0: No, ancora no.
1: No. Mancano 3 minuti.
0: Ma c'è l'audio, c'è un audio che possiamo sentire. Un altro ascoltatore magari ci dice.
6: Buonasera.
0: Buonasera.
6: Quanto riguarda la Juve, dico solo di lasciare lavorare la nuova dirigenza, Spalletti, e non ci dimentichiamo che Conte andò via dalla Juve
0: perché c'era il ristorante,
6: preparando il ritiro. Conte alla Juve non troverà più spazio fino a quando ci saranno gli Agnelli.
0: Siete sicuri?
1: Che ne so, ma non c'è questa
0: sicurezza,
1: non c'ho.
0: Vediamo, sai, poi ci sono degli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano sempre. Allora,
1: comunque, a proposito di sentimenti, di comportamenti belli,
7: cose come mi pare fino a che
1: no,
7: ci sono.
1: No, però Luciano, un attimo, aspetta, non ti arrabbiare.
0: Sì, poi chiudiamo.
1: I comportamenti, le cose, le dichiarazioni di Mancini quando gli fanno la domanda che cosa ti è mancato, le cose,
0: Vialli.
1: Ma è mancato Vialli, Luca Vialli.
0: Ha detto anche forse se c'era lui non avrei fatto quella cazzata.
1: Guarda, bravo.
0: L'ha detto,
1: Ah, l'ha detta questa cosa che ha fatto una cazzata. Oh, l'ha detta Roberto, forse, dai, ridilla un'altra volta perché l'ha fatta. Deve, dai, sono dovevi andare in Arabia.
0: Sembra
1: dai.
0: Che sembra che ha commesso un delitto sto uomo, dai.
1: No,
0: ma un delitto.
1: Questo no. Questo no.
0: E su via,
1: però,
0: come diceva il grande.
1: Roberto ce l'ha la nazionale del sangue,
0: certo
1: non?
0: Che ce l'ha.
1: Ha detto questo.
0: Lui si vuole,
1: questo?
0: Si vuole riabilitare.
1: Però sto passaggio
0: me,
1: non lo sanno ascoltato.
0: Si vuole riabilitare proprio
1: vincendo
0: con la nazionale, riconquistando il popolo italiano.
1: Perché adesso lui sarà costretto a portare risultati uno dietro l'altro, Marco. Nel momento in cui tu perdi, sbagli una partita, usciranno fuori tutti quelli. Ah, ma sei andato in Arabia, ma hai fatto questo. Bella questa cosa del ricordo di Luca Vialli che non va mai dimenticato e che è stato.
0: Se ci fosse stato
1: la chiave di volta per vincere gli europei, diciamola tutta.
0: Se ci fosse stato Vialli, mi avrebbe impedito di fare quella scelta.
1: Ma certo. Perché è l'unico che ascolta, perché esatto. Lui è difficile, è difficile fare cambiare idea.
0: Ma che Stefano, ma dove vai?
1: Esatto. Luca Viale era detto, oh, ma che cosa capito. Fai? Ma dove vai?
0: Va bene, ma va bene. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo fatto. Siamo arrivati in
1: ciao,
0: fondo.
1: Marco, ciao,
0: ciao Stefano, a domani. Grazie. In cabina di regia, come sempre, a Andrea Magliocchi e Claudio Ferraresa, la redazione con Daniele Petroselli, Francesco Dringali e Lucio Marinucci, con cui abbiamo aperto l'anteprima. Noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13. Vi lasciamo a tutta ci. Ciao.
8: Maracanã.

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro. Sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo che sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Te lo devi godere con difficoltà che si sono. Quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori? E lo farò una domanda in vista futura. Due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, guardate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
1: Senta mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A. Forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori. È stato invece forse un segreto proprio questo.
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
4: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa oggi abbiamo parlato di altre cose di questa giornata qui e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
1: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente, e non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato
2: il mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Babcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ho trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Babcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, ha bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della serie attuale. Parlo di Mario Chilla, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera, ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal, lui che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chila.
5: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
6: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, club, centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Mi è rimasto molto, sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
7: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
6: Allora, penso che entrambe le cose cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari. Non quest'anno, questo è un discorso, è un progetto e faremo delle belle cose.
8: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? Anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuta.
6: Allora, sì, io infatti questa differenza la sento anche molto perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente.

0: più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare. Il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva, perché ti può adattare a diverse squadre, quindi molto positivo. Il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma, e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
1: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
0: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante, e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio, è molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra, è molto importante e considero che può essere un plus. Ci può aiutare.
2: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte. Per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli. Anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni, lo abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco, e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
3: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
4: Sì, certo, volevo a livello di squadra, speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
3: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
4: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, sinistro, con quello che si può, quindi il gol è gol sempre.
3: Che cosa è cambiato con Vanoli?
4: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, lo abbiamo dimostrato, e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
5: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
4: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene. E poi col pubblico ho sentito un affetto subito, e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
5: Come avete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
4: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare il più gol possibile, e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
3: Come avete lavorato in questa sosta, e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
4: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene, e credo che stiamo ritrovando quel ritmo che aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto, e come ho detto prima, siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così, e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
6: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
4: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto, e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
5: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
4: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui. E sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
2: E in conclusione il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, che parla di un ciclo rinnovato, quello aperto a Bergamo quest'estate con lui nelle vesti di direttore sportivo e Maurizio Sarri in panchina per continuare.

0: e riaprire una nuova storia che riguarda l'Atalanta dopo il ciclo enorme di Gasperini e l'annata scorsa che ha visto Palladino finire la stagione dopo l'esonero di Juric prima di metà anno. Quest'anno la Dea prova a rinnovarsi e a ripartire a suon di vittorie e di bel calcio come si è contraddistinta in questi ultimi anni. Ci ascoltiamo allora le parole di Cristiano Giuntoli.
1: Cristiano Giuntoli, lei ha chiesto del nuovo ciclo rispetto a Sarri, ha chiesto pazienza e tempo rispetto appunto a questo nuovo inizio. A che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
2: Ma è sicuro anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference che non era scontato, non era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo e ora anche dopo queste diciamo, non vittorie è uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello, è chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare, magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
3: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
2: Ma è completamente l'opposto, no?
3: Gasperini, so, poi c'è stato
2: Sì, no,
3: naturalmente anche il nostro allenatore.
2: certo. No, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo e invece adesso si devono orientare sulla palla e quindi è completamente un altro tipo di lavoro e ha bisogno del suo tempo.
3: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Kessié.
2: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare, insieme a tutti gli altri, si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma che sì, per noi è molto importante perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
4: Senta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosce bene, direttore. Sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri? Come lo vede?
2: Ma sta molto bene, è molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma, lui è insomma, molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma difficile.
4: Sono stati i suoi primi mesi, Bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
2: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
3: Tanto ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
2: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato insomma, tirato via un rigore, a detta di tutti, netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
3: In generale, in queste prime 5 giornate di campionato, che calcio ha visto?
2: Ma è un calcio propositivo, anche tra virgolette, le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
5: Grazie.
4: Un ultimo al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
2: Ma noi abbiamo la fortuna di avere un under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello, quindi lui è comunque contento.
4: E Scalvini vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
2: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini nella testimonianza e sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
0: Siamo arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme per parlare, per raccontare, per scoprire l'universo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro, l'imperatore del mixer Costantino Fazzari, per questi appunto 60 minuti di racconto, di scoperta per quanto riguarda la Serie C, che a differenza delle due sorelle maggiori, lo ricordiamo tutte le volte, non ha fatto sosta per gli impegni delle nazionali, ha continuato a tenerci compagnia e ad essere protagonista dei fine settimana. Senza Serie A, senza Serie B, la Serie C è stata la nostra certezza, e di conseguenza tutto fila liscio verso il prossimo turno di campionato, che sarà il nono, e stiamo iniziando a raccontarlo, ad avvicinarci, con tante novità, anche delle ufficialità importanti. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino, direi di aver apparecchiato la tavola nel migliore dei modi, quindi non possiamo far altro che dare il benvenuto al miglior ospite possibile e immaginabile, ovvero il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ti rubiamo pochissimi minuti perché sei, come tutti i direttori, sei impegnato, poi insomma anche per le questioni di TMV oggi è una giornata abbastanza intensa in termini federali. Anzi, guarda, uso questo gancio perché c'è la posizione di Giovanni Malagò, presidente federale, da qualche settimana, e non credo abbia avuto 20 minuti di pace, il numero uno del calcio italiano da quando è stato eletto, per ricordare come la Serie C si sia già schierata dalla parte di Malagò contro il commissariamento. Il paradosso è che ieri è uscita questa notizia attraverso i colleghi della di varie testate, ma anche direttamente da noi, da tuttomercatoweb.com, della possibilità che Giovanni Malagò commissari di fatto se stesso.
2: Sì, andrà così, a meno di sorpresa, una soluzione molto all'italiana. Alle 12 Malagò incontrerà Buonfiglio, poi all'1 inizierà la giunta, ma di fatto nel momento in cui questa soluzione viene messa sul piatto in maniera concreta sarà seguita, consente di salvare un po' capre cavoli, perché di fatto il CONI commissario è la Federcalcio, quindi che fosse invalida l'elezione di Malagò viene stabilito, allo stesso tempo era un'invalidità legata a un vizio formale, nessuno ha mai pensato che fosse qualcosa di sostanziale, e viene affidata quindi a Federcalcio a Malagò perché la porti verso nuove elezioni. Da statuto sono massimo 90 giorni, 30 più 60, quindi poi entro il 6 gennaio avremo un nuovo presidente federale. Sarà interessante vedere se sarà confermata la votazione dello scorso giugno. Nel caso Malagò, succederebbe a Malagò che è succeduto a Malagò.
1: Io rimango, oramai è qualche anno che faccio questo mestiere, ma tutte le volte riesco a stupirmi di come riusciamo veramente, soprattutto nel mondo del calcio, a fare delle capriole che neanche al circo nero, ecco, mi verrebbe in mente questo, si possono mettere in pratica. In ogni caso, la Serie C si è schierata con Malagò presidente, Malagò commissario, Malagò futuro presidente, insomma sempre con Malagò si è schierata. Al di là delle questioni politiche, la Serie C, appunto, come dicevamo prima, si sta avvicinando anche al nono turno di campionato. Ivan, siamo all'undicesimo esonero in otto giornate, perché ieri è arrivata la comunicazione dell'interruzione del rapporto tra la Casertana e Vinicio Espinal al suo posto, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Roberto Stellone. Cambia anche la Folgore caratese, che saluta Nicola Belmonte, il tecnico che aveva portato la squadra Brianzola alla prima storica promozione nel calcio professionistico. Arriva Federico Guidi, un tecnico con un passato in Serie C, ma un passato nelle giovanili di squadre importanti come il Milan, come la Roma, come la Fiorentina, un passato anche da selezionatore delle nazionali giovanili, quindi un profilo molto più esperto, molto più probabilmente attinente al mondo del professionismo. Però 11 esoneri in 8 giornate, a mio avviso, dimostrano che ci sono delle, e mi dispiace dirlo, ci sono delle società che hanno dei progetti tecnici che hanno delle falle piuttosto evidenti nella direzione sportiva, perché se no non va bene il caso sporadico delle cose che non vanno, ok, ma qualcosa di sbagliato ci deve essere.
2: Sì, sì, ma sono d'accordo, nel senso, scusami, questo weekend gli ha preso un po' la mano, perché finora si è andati abbastanza tranquilli, poi questo weekend hanno veramente impresso un'accelerata agli esoneri, evidentemente c'è, magari c'è, ci sono alcune decisioni umorali, in qualche caso può anche essere può anche essere giusto, nel senso, per carità, ci può essere che la svolta serva, però sì, son tanti, non so se sono finiti, perché comunque insomma siamo qua a raccontare anche eventuali novità su altre panchine. I progetti tecnici delle società di Serie C in molti casi sono, guardano nel migliore dei casi al domani, più che al dopodomani, in qualche caso anche all'oggi, ecco, e basta fondamentalmente. Poi ripeto, sicuramente ci saranno delle situazioni in cui può anche aver avuto senso, e non lo voglio mettere in discutere, Casarano aveva ambizioni importanti, la Folgore, diciamo, ha anche una struttura nuova che si deve abituare, insomma ci possono essere anche spiegazioni puntuali, ecco. Poi facciamo una somma, effettivamente i numeri su quelli che dici tu.
1: Sì, tra l'altro è saltata anche la panchina di Mimmo Di Carlo a Gubbio, torna Piero Braglia, che torna nel club dove negli ultimi anni ha fatto meglio, perché poi nelle varie esperienze tra Pontedera, Rimini come tecnico non tecnico all'inizio della scorsa stagione, se vi ricordate, e Campobasso non è che abbia brillato, e questo non siamo noi ma sono i dati a dirlo. Hai citato il Casarano, perché si parlava anche del possibile esonero di Bari, tecnico lo scorso anno, ha portato il Casarano neopromosso ai primissimi posti del girone C. Quest'anno l'avvio è stato un po' più complicato, ma forse era quasi da aspettarselo. Ieri è uscita una lunga lettera sul sito ufficiale del Casarano, dopo la leggeremo, con le parole del presidente Antonio Filograna, che di fatto ha confermato, dopo un confronto con la squadra e il tecnico proprio di Bari, però ha anche detto: voglio risposte dal campo, perché se no le cose dovranno cambiare. Altra situazione invece abbastanza particolare e umorale, mi verrebbe da dire, riguarda il Bari e la città di Bari, perché sappiamo la situazione ambientale quale sia. Il Bari stava vincendo il big match contro la Salernitana, poi di fatto nel giro di 5 minuti si è spenta la formazione biancorossa e la Salernitana ai Cosmi ha portato a casa 3 punti. È arrivata la contestazione, l'ennesima, una delle tante, ma sappiamo che questa volta in realtà era diretta più alla squadra che alla società. La società è contestata H24 7/7, e si è parlato, c'è chi parlava anche di un Rastelli in bilico, però mi sembra che in questa situazione, col Bari che comunque nelle prime posizioni del girone C, ecco, in questo caso l'esonero, nonostante tutte le difficoltà, sarebbe veramente darsi una bella martellata sull'alluce.
2: Sì, decisamente. Poi io sulla chiamata di Rastelli ho sempre nutrito un po' di dubbi, sinceramente. Quindi,
1: insomma, siamo d'accordo.
2: Per quello che ho fatto di recente, anche per un po' di trascorsi, a Bari c'era già stato. Non è che avesse lasciato il ricordo più bello del mondo, quindi per una serie di ragioni, ecco, dei dubbi ho sempre nutriti, quindi non è un tecnico, ma a Bari non lo sarebbe nessuno oggettivamente che possa vivere con tranquillità, perché quando è uno stadio semivuoto, quando è una città che veramente sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai De Laurentiis, è molto difficile lavorare. Sì, non penso che sarà esonerato, non penso che sia il caso di ancora o eventualmente mai di discutere di possibile esonero di Rastelli, proprio anche per la posizione del Bari, effettivamente passi falsi non se ne può permettere, per quanto poi è il lato triste di questa stagione. Non ci sono i tifosi ad aspettarla, cioè, sai, dici, non si può permettere passi falsi perché i tifosi vogliono che venga promossa. Sì, i tifosi sicuramente, c'è chi magari la segue in TV, chi la segue alla radio, non allo stadio, e i tifosi vogliono che cambi la proprietà, importa di più del cambio di categoria. È una stagione che andrà avanti e finirà così, ecco.
1: Sì, con la speranza che trovi pace prima del 2028, perché ricordiamo che nel 2028 c'è la deadline per la cessazione della multiproprietà della famiglia De Laurentiis tra Napoli e Bari, perché la piazza di Bari ha bisogno di ripartire prima di quel 30 giugno 2028, ecco, perché Bari, con tutto rispetto per tantissime delle altre piazze che sono in Serie C ha poco veramente da dire, perché è una piazza di altissimo livello. Ivan, grazie mille, ti lascio alle tue cose, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Prima di andare in pausa abbiamo parlato delle dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, ma quelle le riprendiamo in un secondo momento, perché voglio dare spazio alle parole di un altro presidente, ovvero quelle del presidente del Campobasso, Matt Rizzetta, che ha parlato in conferenza stampa dopo l'1-1 della sua formazione, la formazione molisana contro la Torres, concentrandosi sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo una possibile cessione del club. Se vi ricordate, abbiamo parlato anche attraverso questi microfoni delle voci dell'interesse di Valerio Antonini, proprietario del Trapani. Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo, ha detto Rizzetta, e non c'è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese, non abbiamo alcun interesse nel vendere il Campobasso. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano, al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno. L'obiettivo è pensare solo al Campobasso e al nostro campionato. Quindi Rizzetta, presidente del Campobasso, in questo momento rispedisce al mittente tutte le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate ad un possibile cambio di mano per quanto riguarda i lupi rosso-blu. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti di relax e torniamo con la seconda parte di A Tutta Cina.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di questo martedì 6 ottobre 2026. 331-8200-213 come di consueto il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Abbiamo iniziato la nostra puntata odierna con il direttore di TuttoC.com. Continuiamo con un altro direttore, non di una testata giornalistica, bensì di un club. Quindi saluto e ringrazio Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, Ospitaletto, terza forza del girone A, questo dice la classifica, 15 punti in 8 giornate, meglio di voi ha fatto solo il Cittadella e i vostri dirimpettai dell'Union Brescia, insomma, i vicini di casa. Vi aspettavate un avvio così?
1: Ma sicuramente non ci aspettavamo di partire così bene, eravamo molto fiduciosi, eravamo convinti di aver fatto un lavoro importante in estate nel riuscire a riconfermare gran parte della squadra dello scorso anno e a puntellare dove pensavamo di avere delle mancanze o cercare comunque di migliorare quello che erano le nostre idee. E quindi eravamo molto fiduciosi sia io che il mister che la società di poter fare un campionato buono. E dopo chiaramente diciamo che così bene, iniziare così bene davvero non ce l'aspettavamo forse neanche noi.
0: Ecco, qual è stato l'aspetto di queste prime 8 giornate della sua squadra che l'ha colpita maggiormente in termini positivi?
1: Ma sicuramente una caratteristica che codifica la nostra squadra è l'intensità. Noi siamo una squadra che riesce a giocare a ritmi importanti e quando noi riusciamo a stare sui nostri livelli fisici diventiamo davvero difficili da affrontare. Quindi diciamo che per noi è importante riuscire a giocare a livelli alti, a livello proprio di intensità.
0: Un'intensità che per adesso vi ha portato anche a vincere il primo derby stagionale, perché alla prima giornata avete battuto il Lumezzane, Lumezzane che l'anno scorso aveva fatto bottino pieno, quindi già una piccola rivincita ce la siamo portata a casa, direttore, perché ricordiamo quest'anno la provincia di Brescia ne ha 4 di squadre: Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane e si è aggiunto anche il Desenzano. Potreste praticamente fare una sorta di girone solo voi 4, sarebbe già un campionato assolutamente competitivo. Direttore, le volevo chiedere di Galuppini, un giocatore che avete preso in estate, uno dei giocatori più esperti della vostra squadra, uno dei pochi over 30 che avete messo a disposizione di mister Quaresmini. Quanto ha rispettato le attese nel lavoro quotidiano al di là del campo, perché comunque 2 gol, 2 assist, è comunque un leader, è un giocatore che sa anche mettersi diciamo a trascinare la squadra, era quello che volevate di fatto.
1: Beh, è inevitabile che Francesco per noi sia stato un giocatore importante, sapevamo quanto era importante per noi avere Francesco. L'abbiamo voluto fortemente, l'abbiamo aspettato, abbiamo rischiato tra virgolette, perché non vi nego che noi abbiamo ceduto Marco Bertoli e dopo che abbiamo ceduto Marco sapevamo che l'avremmo dovuto cedere perché le offerte erano davvero importanti sia per noi che per il ragazzo, e la valutazione è stata una valutazione che ci aveva portato a avere una rosa di ipotetiche scelte. Tra le ipotetiche scelte ne abbiamo lasciate andare tante perché nel momento in cui si è aperta la possibilità, il piccolo spiraglio di prendere Francesco, abbiamo deciso di buttarci a capofitto su quella. L'abbiamo aspettato, l'abbiamo corteggiato, l'abbiamo voluto fortemente, lui ci sta ripagando perché penso che sia quello che completa poi la nostra intensità, cioè noi siamo intensi e lui è quello che ci mette la ciliegina, con le sue giocate che sicuramente sono da giocatore importante per questa categoria.
0: Allora, io ammetto, e gioco a carte scoperte, di avere un debole per uno dei vostri tesserati, un giocatore che secondo me potrebbe anche pensare di fare un passettino in avanti, e mi riferisco a Claudio Messaggi. Un esterno di centrocampo può giocare su entrambe le corsie. È un giocatore che ha talento, è un giocatore che secondo me ha veramente le qualità per fare un passo in più in carriera. Non dico in questa stagione, probabilmente può essere, è vero, un 2001 se non erro, quindi 25 anni. Forse è arrivato il momento anche per lui per capire cosa vuole essere da grande.
1: Ma Claudio è un giocatore che noi abbiamo voluto riconfermare a tutti i costi perché abbiamo voluto anche allungargli il contratto che era in scadenza giugno 2027, l'abbiamo portato con scadenza giugno 2028 perché è un giocatore che per noi è fondamentale, è stato determinante nella vittoria del campionato di Serie D, determinante nel raggiungimento della salvezza lo scorso stagione. E siamo convinti che anche quest'anno sia per noi un giocatore importante. Ha avuto un inizio un po' difficoltoso perché ha avuto qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento, ma soprattutto l'essere disponibile in queste prime partite. Adesso ha recuperato pieno, è riuscito a rientrare sabato a disputare qualche minuto e da questa settimana è a pieno regime, quindi è un'altra arma a disposizione. Quindi ti dico, non sei l'unico ad avere un debole per Claudio Messaggi, un giocatore che ho voluto fortemente in Serie D e mi tengo stretto anche in Serie C.
0: No, sicuramente è un giocatore che ha un gran talento, e nel calcio di oggi avere un giocatore con quel talento sulle corsie esterne che ti può aprire il campo, che magari si sa centrare in determinati momenti, in determinate situazioni di gioco, può fare la differenza, può fare la differenza nella maniera più assoluta. Direttore, allargando un po' il raggio della chiacchierata che stiamo facendo qui su TMV Radio, Girone A. All'inizio della stagione, in estate, avevamo detto tutti: sì, vabbè, tanto il Brescia primo e poi vediamo che cosa succede. Le prime 8 giornate hanno, almeno per il momento, ribaltato tutti i pronostici, perché lassù c'è il Cittadella che, al netto del primo KO stagionale dello scorso weekend, prima ne aveva fatto 7 vittorie in 7 giornate. Ha già un più 5 proprio sull'Union Brescia, 14 gol fatti, solo 4 subiti. Abbiamo sottovalutato noi il Cittadella, noi cronisti, noi addetti ai lavori, prima del via della stagione, o abbiamo sopravvalutato il Brescia?
1: Ma io penso che sfido chiunque a dire che 2 mesi fa non potevamo che dire che il Brescia era la favorita per stravincere questo campionato. Sapevamo tutti che la rivale più accreditata per dare noi al Brescia fosse il Cittadella. Quello che poi è accaduto è che il Cittadella sta facendo un campionato totalmente al di sopra delle righe, perché tolta la sconfitta di sabato con l'Albino Leffe e ha viaggiato a un ritmo forsennato. Il Brescia di contro ha, secondo me, lasciato un paio di pareggi che ne hanno rallentato la corsa. Vedi due pareggi interni con Treviso e Dolomiti Bellunesi che sono un po' anche, diciamo, rocamboleschi. Il pareggio di Lecco penso che invece sia un po' perché quello di Lecco, Rigamonti Ceppi è un campo molto complicato. Io penso che alla fine il Brescia riuscirà nell'obiettivo che ha di vincere il campionato. Sicuramente non sarà forse facile come si aspettavano un po' tutti, e sarà più complesso. Io penso che comunque vincere campionati sia sempre molto complicato, a prescindere. A volte
0: Sì,
1: viene un po'
0: quello senza dubbio.
1: semplificata e viene un po' reso tutto facile, no? Squadra forte, ha speso tanto, giocatori importanti, qualità, blasone, eccetera, eccetera, però
0: Certo.
1: poi purtroppo o per fortuna non funziona così, quindi bisogna sempre sudarsela e soprattutto in un campionato dove diventa sempre più l'intensità e l'organizzazione a farne da padrone, perché lo vediamo anche negli altri gironi, secondo me, dove squadre importanti stanno faticando e dove magari ci sono delle sorprese o delle squadre meno accreditate che grazie a un'organizzazione, un'intensità e giocatori poi di valore che chiaramente devono essere magari ricercati in un sottobosco diverso rispetto ai giocatori di grido soliti, riescono comunque a fare dei campionati importanti.
0: Direttore, prossimo weekend, nona giornata, andate a Treviso, matricola terribile, forse è quasi un eufemismo, perché comunque da neopromosso il Treviso si è già preso a piene mani la zona playoff, è sotto a voi di soli 2 punti. Che gara si aspetta e quali possono essere, diciamo, le situazioni, i punti nevralgici su cui fare attenzione affrontando questa squadra?
1: Il Treviso penso che definirla neopromossa sia davvero un po' complicato, è una squadra molto forte, con giocatori esperti, importanti, è una squadra molto strutturata, organizzata, compatta, solida a livello difensivo e che sa colpirti nei momenti giusti della partita, quindi arriva anche da un pareggio che sicuramente non li ha contentati, anzi penso che gli abbia lasciato un po' di amaro in bocca, perché un pareggio casalingo con la Gian Erminio penso che non sia sicuramente un risultato che loro avevano preventivato, e quindi sicuramente domenica ci aspetta una partita molto difficile che dovremmo essere bravi ad approcciare bene e a fare quello che, ripeto, è la nostra mettere in campo la nostra qualità migliore, cioè essere intensi, essere concentrati, essere determinati e vedere quello che poi al termine dei 90 minuti riusciremo a portare a casa.
0: Direttore, le faccio una domanda, diciamo, sulla Serie C 26-27, quella che stiamo vivendo, quella che stiamo iniziando a conoscere, e a capire. Prima con Ivan Cardia, col direttore di TuttoC.com, stavamo riflettendo sugli 11 esoneri già confermati, gli 11 cambi in panchina in 8 giornate di campionato, che di fatto sono praticamente un sesto dell'intero parco panchine della Serie C. Nel vostro girone ne sono cambiate, se non erro, 4, quindi siamo a un quinto dell'intero raggruppamento. Non sono un po' troppe. Ora, non, probabilmente la metto in difficoltà perché si va a toccare situazioni che non sono la sua, e quindi capisco anche la circospezione col quale mi potrà rispondere. Però ecco, 11 esoneri dopo 8 giornate, senza considerare il Perugia che addirittura ha cambiato, ma lì c'era una situazione societaria con un cambio di proprietà che ha cambiato
1: Sì,
0: addirittura prima dell'inizio del
1: certo.
0: campionato, quindi era una situazione a parte. Con gli esoneri di ieri della Casertana e della Folgore siamo a 11 esoneri in 8 giornate, probabilmente un po' troppi.
1: Ma guarda, sinceramente, penso che sia un po' un problema che ci condiziona, nel senso che siamo in un mondo dove tutto va molto veloce, dove si parla tanto di progettualità, dove si parla tanto di idee, ma poi alla fine quello che comanda su tutto è il risultato, e quindi purtroppo se non arriva il risultato non c'è possibilità di salvezza per nessuno di noi. Quindi la verità è questa, vedo progetti importanti che vengono disconosciuti nel giro di poche giornate, e a volte vedo anche degli esoneri in situazioni un po' particolari, dove magari si è anche a un buon risultato, un discreto risultato, sì, magari non totalmente in linea, ma quasi in linea, però c'è davvero questa necessità di avere tutto subito, che purtroppo non è così. Nel calcio, come in tutte le cose, in tutte le aziende, in tutte le cose della vita, serve davvero del tempo, soprattutto quando si cambia una guida tecnica o quindi arriva un nuovo allenatore, magari, o si cambiano tanti giocatori, bisogna avere anche la forza poi e e ha voglia di aspettare, altrimenti a quel punto diventa davvero una corrida senza fine.
0: Ultima domanda, direttore, poi la saluto e la ringrazio del tempo che ci ha concesso. Oramai è passato qualche settimana dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Le chiedo a mente fredda quanto e se è cambiato il suo lavoro, il lavoro del suo staff, in termini proprio di operatività sul mercato con l'arrivo a pieno regime del salary cap.
1: Ma allora, noi non abbiamo avuto problematiche da questo punto di vista. Sicuramente abbiamo alzato un pochino il coefficiente, ci siamo avvicinati un pochino di più alla soglia rispetto all'anno scorso, che era chiaramente un progetto pilota, ma noi lo tenevamo monitorato ed eravamo sempre abbondantemente al di sotto di quello che era il limite minimo. Quest'anno l'abbiamo dovuto alzare per necessità e per scelta anche societaria, per provare a fare qualcosa di diverso, però per noi diciamo è stata una cosa gestibile e penso che per noi sia facile da gestire, quindi non ti so dire poi per altre realtà che magari hanno esigenze e necessità
0: Certo.
1: diverse sia per risultati che per blasone, per spinta da parte dei tifosi, come si è stato gestito, perché non ho la fortuna di essere in una situazione di questo tipo sotto certi punti di vista e quindi non ti posso dare un parametro chiaro.
0: No, sicuramente era una riflessione legata proprio al mondo dell'ospitaletto, che è una realtà sulla quale oramai sappiamo di poter contare in termini di affidabilità, di certezza, cioè una di quelle realtà che sanno fare calcio, anche se non sono una grandissima piazza, ma sono quelle realtà che poi fanno il bene della Serie C, perché magari non si fanno trascinare in sogni volipindarici che poi, come Icaro insegna, se ti avvicini troppo al sole, poi finisci per,
1: Esatto.
0: insomma, per battere un brutto colpo e poi ti svegli veramente male. Direttore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Beh, grazie a voi, grazie e buona giornata.
0: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, col quale abbiamo avuto modo, insomma, di fare una bella chiacchierata legata all'Ospitaletto e al girone A in generale, che in questo avvio di stagione ci ha presentato questa novità del Cittadella primo in classifica, quando tutti noi, me compreso, non mi tiro fuori dal mucchio, si aspettava un Union Brescia già abbondantemente avanti in termini di punti rispetto alle altre 19 componenti del girone A. Eravamo in debito delle dichiarazioni del presidente del Casarano, perché in tutto questo tourbillon di panchine che saltano ci sono anche delle società che hanno la razionalità e la capacità di attendere, di riflettere, di prendere posizione, anche perché a Casarano l'anno scorso hanno fatto un mezzo miracolo e uno dei protagonisti assoluti è stato proprio Vito Di Bari, il tecnico della formazione pugliese. Eravamo in debito delle parole del presidente Antonio Filograna, proprio nella lettera aperta arrivata nella serata di ieri. È proprio nelle avversità che si misura la forza di un gruppo, la solidità dei legami, la capacità di anteporre il bene comune a qualsiasi interesse personale. Quando le difficoltà diventano più aspre, è necessario stringersi, ritrovare le ragioni dello stare insieme, trasformare anche le divisioni e gli errori in un'opportunità di crescita. Queste sono alcune delle parole del presidente. Queste situazioni richiedono calma e quella dose di saggezza indispensabile per guardare avanti. E questa è la riflessione legata alla scelta di rimanere con il tecnico. Conosco le qualità dei singoli, conosco il loro valore e so che quello che possono dare. Ricordiamo che Filograna ha parlato dopo un confronto col tecnico, ma anche con la squadra. Adesso però servono delle risposte. Le risposte dovranno arrivare dal campo, perché in campo ci vanno loro, e forse non è un caso che proprio adesso il calendario metta davanti al Casarano una sfida del grande significato. Infatti sono convinto che la partita contro la Salernitana arrivi nel momento giusto, contro un avversario di rango su un palcoscenico importante. Abbiamo l'occasione di dimostrare chi siamo veramente. Le difficoltà devono diventare una motivazione, perché è nei momenti difficili che una squadra può scoprire la propria vera forza. Queste sono le dichiarazioni di Antonio Filograna, il presidente del Casarano, che con questo lungo comunicato, di cui abbiamo letto solo alcune parti, ha confermato Vito di Bari. Altre dichiarazioni, questa volta ci spostiamo nel girone B, sono quelle di Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, altra matricola bella tosta. Prima parlavamo del Treviso con il direttore sportivo dell'ospitaletto Paolo Musso, ma anche i maremmani, insomma, questo avvio di stagione l'hanno fatto bello strong. Prima sconfitta, tant'è che è arrivata in questo weekend contro una San Benedettese arrivata alla sfida in Maremma con il nuovo allenatore D'Alessio. Per quanto riguarda il primo KO, Vetrini ha dichiarato in conferenza stampa: credo che indipendentemente dal risultato, a volte parlare meno sia la scelta migliore, ognuno deve metabolizzare la vittoria, una sconfitta a modo proprio. Abbiamo disputato 8 partite di livello importante, aver perso soltanto con la San Benedettese all'ottava giornata è qualcosa che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato, e sotto certi aspetti ha sorpreso anche noi. Mi auguro di avere un gruppo di ragazzi intelligenti che si ripresenterà al primo allenamento della nuova settimana con lo stesso spirito e lo stesso sorriso con cui c'era arrivato oggi allo stadio. Non esistono ricette particolari dopo una sconfitta, bisogna analizzare la partita e ripartire. Sia chiaro, la San Benedettese ha meritato il risultato pieno, ma credo anche che il Grosseto abbia concentrato in 90 minuti una serie di errori che forse non aveva commesso nemmeno sommando le precedenti 7 giornate di campionato. E oggettivamente, insomma, il Grosseto probabilmente ha davvero scaricato tutto quello che non aveva fatto nelle prime 7 giornate di campionato nella sfida contro una San Benedettese che tutti noi ci aspettavamo assolutamente in un'altra posizione di classifica, perché all'inizio della stagione la formazione marchigiana ce l'aspettavamo in zona playoff. Prima di andare in pausa, c'è anche un'altra notizia legata al mondo della Serie C, legata al Bari, di cui abbiamo discusso con Ivan Cardiani nella prima parte, legata anche ad Euro 2032, che è questo grande appuntamento, gli europei, che l'Italia ospiterà in coabitazione con la Turchia, che al di là della kermesse in sé per sé saranno e dovranno forzatamente essere il punto di svolta per il rinnovamento di tantissimi impianti nel nostro paese. Una delle città, delle sedi prese in esame dalla FIGC come possibile sede ospitante delle gare è Bari. Bari, che ha uno stadio che arriva a noi da Italia 90, il San Nicola, realizzato non da un architetto qualunque ma da Renzo Piano. E proprio Renzo Piano, lo si legge su tutto Mercato Web, un articolo scritto dal buon Tommaso Maschio, è stato coinvolto anche nel progetto di restyling del San Nicola, un San Nicola che dovrà essere modificato, perché si legge proprio nell'articolo dovrà essere tolta. L'idea è quella di togliere la pista di atletica, che oramai negli stadi moderni non ha più ragione di esistere, ed una rivalutazione anche della capienza. Si parla anche addirittura di un possibile aumento della capienza del San Nicola, che è aperto un po' a targhe alterne quando non c'è contestazione come in questi mesi, al Palazzo di Città, sede del Comune di Bari. Oggi è in programma la conferenza dei servizi sulla proposta arrivata dagli Stati Uniti dall'imprenditore Vaughan per il rifacimento dello stadio. Oltre 200 milioni di euro a disposizione per uno stadio da 64.000 spettatori, oltre 250, con il San Nicola che punta ad ottenere il via libera per ospitare, per essere una delle 5 città italiane ad ospitare le gare di Euro 2032. Siamo arrivati in concomitanza con la seconda pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti, un tè caldo e torniamo.

0: terza ed ultima parte per quanto riguarda la puntata odierna di A Tutta C. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Prima di salutarvi, ricordando di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti sulla questione presidente federale, sulla nazionale che ha giocato nelle scorse ore, sul ritorno del campionato di Serie A e di Serie B. Insomma, tantissimi argomenti di cui parlare, di cui abbiamo già parlato, di cui continueremo a parlare, quindi non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio. Vi ricordo che A Tutta C lo ritrovate nella giornata di domani, ancora una volta col sottoscritto davanti al microfono. Mi dispiace, poteva andare meglio, ma così il karma ha deciso di punirvi. Direi di chiudere e di salutarvi, visto che abbiamo avuto le parole del direttore sportivo Musso dell'Ospitaletto, abbiamo parlato con Ivan Cardia, abbiamo letto anche alcune dichiarazioni importanti di presidenti della nostra Serie C. Direi di chiudere appunto con uno dei contributi che con Costantino abbiamo deciso di preparare per la puntata di oggi, ovvero le parole importanti, come parlavamo del Bari, le parole di Serse Cosmi. Chi il Bari l'ha sconfitto, chi l'ha sconfitta a sorpresa con la Salernitana, Bari avanti 1-0 fino agli ultimi 5 minuti di partita, poi si è spenta la luce dei galletti e formazione Granata si è conquistata 3 punti con un 2-1 alla Rechi. Ci sentiamo con Serse Cosmi, con le parole di Serse Cosmi. Vi do l'appuntamento alla giornata di domani. Non mollate, mi raccomando, il palinsesto di TMV Radio e buon proseguimento di giornata.
1: Mister, buonasera. Innanzitutto vi faccio i complimenti, insomma, per il cuore che ci avete messo in questa rimonta, però la mia domanda è legata al tempismo, se così vogliamo chiamarlo, dei vari cambi che abbiamo visto oggi, a partire da Iano che ha giocato a sinistra, l'uso di De Boer e di Longobardi. Le chiedo, insomma, se è soddisfatto del tempismo di queste novità, insomma, rispetto alle ultime settimane. Grazie.
2: Allora, giustamente la domanda, vedete, la formazione è giusto che vi spieghi perché ho provato a fare questo. A Villa non stava bene, quindi non era una scelta tattica. Villa non stava bene perché non qualche giorno fa, questa mattina, in rifinitura palesava, ovviamente non è che stesse male, però non era convinto nei cambi di direzione, così. E quindi mettere dentro un giocatore con rischio magari di toglierlo dopo pochi minuti e di perderlo magari per tanto tempo non era il caso. Longobardi sono 2-3 settimane che stava benissimo da un punto di vista fisico, e Giano a sinistra non è una novità, nel senso che lui a Caserta, e chi era presente a Caserta nei playoff contro la Casertana si ricorderà che Giano entrò al secondo tempo a sinistra e praticamente da solo devastò tutta la squadra nostra. Quindi non è fuori ruolo Giano a sinistra. Chiaro, poi tornando Villa, è ritornato, diciamo, in un ruolo che ha occupato quest'anno sulla destra, e questo per quello che riguarda. Oggi, perché ho scelto la difesa 3? Per due motivi. Uno, perché rientrava De Boer. De Boer e Tascone, a mio giudizio, oggi sono la coppia di mediani, non oggi, da marzo dell'anno scorso, da aprile dell'anno scorso, che dà più garanzie. È chiaro, De Boer ancora è in rodaggio, però si è capito, credo che avete capito quanto ha voluto dire l'assenza di De Boer in queste prime 7 partite. Quindi, riportando De Boer nella mediana, Vitale è tornato semplicemente nel suo ruolo, che è quello di mezzala trequartista, mantenendo i due attaccanti. La scelta dei tre nasce anche dal fatto che loro hanno un giocatore che voi conoscete bene, che è Maggiore, e durante la settimana abbiamo analizzato abbastanza bene il Bari, e uno dei problemi che il Bari ha creato quasi sempre alle squadre avversarie è che Maggiore è bravissimo a infilarsi tra le linee come trequartista e diventa pericolosissimo, perché sa andare alla conclusione, perché sa fare il passaggio. E quindi una difesa da affrontare, nel caso avesse giocato certi palloni, una difesa 4, quindi con i due centrali che non potevano uscire, dovevano solo rinculare, era un problema. Una difesa 3 ti permette di uscire forte, visto che hanno un solo attaccante di ruolo, di uscire forte su Maggiore o chi per lui. E credo che loro non hanno avuto mai grandi imbucate, a differenza di tante partite. Quindi ecco le scelte iniziali. Poi dopo ho visto la Gumina, che era oggettivamente stanco. Già durante la settimana avevo parlato con Lescano, e come piace fare a me non mi piacciono i colloqui personali, mi piace parlare con i giocatori di fronte al gruppo, e lui lo sa. Io ho detto: che c'è Facundo, perché tu non in allenamento, quando entri in partita, cioè non può essere solo la delusione di non giocare. E lui mi ha detto: no, ma mister, tranquillo, io sono quello dell'anno scorso. Io ho detto: no, se non ti avessi allenato potevo crederci, ma siccome ti ho allenato e tu non sei quello dell'anno scorso sotto l'aspetto nervoso, io credo che abbia già durante la settimana recepito questo, cioè ma abbia capito che realmente dipendeva tantissimo da lui. E poi nel calcio non c'è mai casualità, ha fatto un gol ad Alescano. E di queste situazioni lui è il principe, tra virgolette, della nostra rosa, ma credo anche nel panorama di questo campionato, è uno dei migliori stoccatori dentro l'area di rigore. E quindi già manca invece lui e Dursi, non so quanto ha corso Dursi, sinceramente non, neanche lo so, hanno giocato sotto punta dietro Lescano, quindi anche Lescano ci ha avuto un compito più agevole con due, diciamo così, trequartisti. E ecco il motivo delle scelte, poi sono stato ripagato anche coi fatti, perché se avessi dovuto scegliere due marcatori avrei detto Lescano ci manca, perché chi sta fuori e poi entra si sente assoluto protagonista, e questo fa felice l'allenatore, i compagni, oltre chi come Lescano ci manca l'hanno messa dentro.
3: Mister, buonasera. La partita di stasera è un po' emblematica su quanto il risultato possa spostare i giudizi. Nel primo tempo la Salernitana obiettivamente ha giocato sulla stessa falsa riga di Crotone. Ha reagito.
4: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia. Intanto partiamo dalle notizie di campo, perché ieri la nazionale italiana, la prima nazionale italiana, batte per 3-1.

0: La Turchia, ancora una volta, dopo averla battuta a domicilio, si piazza al secondo posto in classifica alle spalle della Francia, che nel frattempo era sotto 1-0 contro il Belgio, salvo poi vincere per 4-1. Quindi Francia in questo girone dell'Europa League in vetta con 10 punti dopo 4 partite, l'Italia al secondo posto con 7 punti, Belgio a 6 punti, staccata la Turchia con 0 punti. Ma ieri non è stato soltanto il trionfo della prima nazionale, bensì il trionfo soprattutto della nazionale under 21 di Baldini, che trova una vittoria spettacolare contro la Polonia per 6-1 in quello che è il cammino verso il campionato europeo di categoria. Quindi una partita strepitosa da parte della squadra di Baldini, con la rete straordinaria di N'Dour, addirittura da oltre 66 metri, con una conclusione dalla distanza. Il portiere della Polonia era fuori dai pali, la palla in rete, ma al di là del gol spettacolare è arrivata sicuramente una prestazione veramente, veramente da applausi, con la possibilità appunto di vedere l'Europeo per categoria grazie a questa straordinaria vittoria del gruppo di Baldini, che poi dopo si è emozionato, possiamo dirlo, a fine gara, elogiando il gruppo della sua squadra, parlando di un gruppo fantastico. Sono bellissimi, praticamente, ha detto. Quindi grande entusiasmo da parte di Baldini, con l'Italia che in questo momento è all'Europeo, 27 punti in vetta alla classifica, così come la Polonia, ma chiaramente per la differenza reti, in virtù anche della vittoria proprio per 6-2, perdono, 6-1 contro la Polonia di ieri, stacca appunto al primo posto la nostra nazionale. Giornata importante anche per quello che succede fuori, perché come sapete oggi si decide sul commissariamento. Ma a proposito di commissariamento, è una situazione abbastanza paradossale, perché Malagò potrebbe essere commissario di se stesso sostanzialmente, quindi commissariamento affidato a Malagò, che poi indirà le nuove elezioni entro il 6 gennaio per eleggere lo stesso eventualmente, e se lo stesso Malagò eventualmente, così come sembra, con Buonfiglio, che manterrebbe la presidenza del CONI. Malagò, che a questo punto con tutti i titoli del caso manterrebbe la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, a meno di clamorose novità, perché al momento la Serie A ha ribadito in maniera molto netta il proprio sostegno. Tante scelte, anche se tante scelte del Presidente delle ultime settimane hanno seminato qualche perplessità, in particolare due grandi elettori, Beppe Marotta e Luca Percassi, ieri avrebbero fatto altre scelte. Non è una cosa da sottovalutare, vedremo se questo può incidere oppure no, però intanto giornata anche importante dal punto di vista delle poltrone. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo subito da Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao,
0: Cominciamo
1: buongiorno.
0: Dal campo, Cecca, perché tanto la nostra nazionale era chiamata a battere anche la Turchia, sperando in un risultato utile dalla Francia. Nel primo tempo, a un certo punto, il Belgio era avanti e noi eravamo 1-0 in vantaggio, ma dietro il Belgio, che ci aveva a quel punto scavalcato. Poi la Francia ne fa 4, si scatena, la nostra nazionale si scatena a sua volta, incassa il pareggio momentaneo per un unico difetto, diciamo, difensivo della nostra nazionale. Poi la rimette subito in piedi Calafiori, arriva il gol di Pio Esposito, 3-1, e la nostra nazionale al secondo posto di questa Europa League. Tutto questo poco dopo la vittoria invece dell'Under 21, 6-2 contro la Polonia, con Baldini che continua a essere anche un po' quella a lanciare un po' quei messaggi, no? A quei tanti anche ascoltatori della radio che ci scrivono spesso, che dicono: ma non si poteva affidare proprio a lui questo progetto? Detto questo, però, Mancini il suo lo sta facendo, e quindi per adesso va bene così. Cominciamo dal campo allora, poi ci concentriamo su quello che è l'extracampo, Nick. Che indicazioni sono
1: Beh,
0: arrivate?
1: direi, io partirei da Silvio Baldini e dalla qualificazione all'Europeo dell'Under 21, perché comunque è un bel traguardo e chiaramente servivano due gol di scarto. Sono riusciti a farli in una maniera abbastanza importante, vincendo addirittura 6-2. Per cui, da questo punto di vista, devo dire che il lavoro è stato portato a termine ed è un altro ennesimo conferma di quello che stiamo sempre dicendo di Silvio Baldini, che da questo punto di vista è sicuramente molto bravo. È stata una scelta giusta. Tu facevi la domanda se poteva essere o meno la scelta giusta per quanto riguarda la nazionale maggiore. Vedendo i risultati della nazionale maggiore delle ultime 3 partite, verrebbe da dire che va bene Mancini, no? Quindi non c'è mai la controprova. Forse sono due allenatori diversi per progetti diversi. Io credo che Baldini sia perfetto per creare i presupposti, per far sì che, come una volta, no, c'era l'Under 21 che dava i giocatori alla nazionale maggiore. Ecco, io credo che questo percorso, Silvio Baldini, Roberto Mancini, vada molto bene, perché Silvio li prepara per la nazionale maggiore. Comunque Mancini ha dimostrato anche di far esordire giocatori giovani, no? Quindi tutto sommato la vedo anche un connubio interessante tra l'Under 21 e per quanto riguarda la nazionale maggiore. Poi è ovvio che sono due bravissimi allenatori, due

0: bravissimi tecnici, abituati a lavorare in maniera diversa, e quindi però per ora va tutto bene, ma sempre con le dovute cautele, perché in Italia rischiamo di dare giudizi positivi quando in realtà dobbiamo ancora uscire un po' dal buio.
1: Guarda, sfondi una porta spalancata con me, Cecca, perché secondo me noi per primi dobbiamo avere la saggezza, l'intelligenza di non prendere parte a una battaglia che sia contro la nazionale, a favore della nazionale, contro la Mancini o a favore di Mancini, ma analizzare quelli che sono i fatti. Contro il Belgio molto male, con la Turchia nelle due partite molto bene, ma la Turchia anche fatto capire che è una nazionale veramente ai titoli di coda, anche lì grandi problemi federali, anche lì problemi su tutta la linea, quindi due partite che intanto dovevi vincere, le hai vinte, le hai messe da parte e va bene così. Contro la Francia un'ottima prestazione, perché non era facile, contro la Francia che poi ha demolito però il Belgio, quindi una distanza con la Francia c'è, i complimenti vanno fatti, dopodiché dobbiamo considerare questa nazionale ancora sotto costruzione, che ancora tutto deve dire, perché poi abbiamo visto nazionali vincere e poi perdere nel momento finale, nel momento importante, e quindi mancare l'appuntamento al mondiale. Diciamoci la verità, Cecca, per poter sorridere veramente al di là della Nation League, noi dobbiamo vedere una nostra nazionale che impara a vincere con maturità tutte le partite e poi che arrivi al mondiale. Arrivata al mondiale possiamo fare i complimenti a chiunque, se non ci arriviamo rischiamo di restare con il famoso pugno di Mosca in mano, no?
0: Ma sì, ma io penso una cosa, che naturalmente dopo la partita contro il Belgio ho sentito come al solito tutta una serie di giudizi negativi, non ci siamo, ha visto perché è arrivato Mancini, neanche lui ha fatto quello che doveva fare, questa nazionale è ancora in crisi, non ci sono le riforme, il problema del commissariamento, no, al momento della difficoltà ritornano fuori tutte le situazioni più o meno critiche del nostro calcio. Poi però a me non piace nemmeno quello che sto sentendo in questi giorni. Io vado totalmente controcorrente rispetto a questa tendenza di rinascita del calcio italiano, il rinascimento azzurro, che a me sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, il rinascimento avverrà nel momento in cui la nazionale sarà al mondiale, e non solo, il rinascimento azzurro sarà quando la nazionale tornerà a lottare per un titolo mondiale. Questo è il rinascimento azzurro. Ora siamo naturalmente alla rifondazione, che è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia. Quindi secondo me c'è una letteratura sul calcio italiano e soprattutto anche sulla nazionale, per me, che non è legata alla realtà, è legata all'istinto, all'emotività. Noi ci entusiasmiamo perché comunque abbiamo fatto una bella partita contro la Francia, verissimo, verissimo, è stata una grande partita, un grande Donnarumma, abbiamo giocato molto bene contro la Turchia, ma tutto questo non basta minimamente, perché qui siamo sotto le ceneri, cioè noi siamo tre mondiali in disavanzo, cioè qui non abbiamo fatto niente, quindi ora si testa bassa, lavorare, mi sembra l'atteggiamento giusto ce l'abbia Mancini, che chiaramente deve alzare l'asticella per le ambizioni della nostra nazionale, però anche noi dobbiamo raccontare la storia com'è, cioè questa è la storia di un paese che una volta dominava il mondo e che adesso è dominato da quasi tutte le nazioni del mondo. Diciamo le cose come stanno, che è un paese che non riesce a battere la Bosnia e non riesce ad andare al mondiale. Quindi, con tutto il rispetto alla Bosnia che è cresciuta, che va fatto i complimenti alla Bosnia che è cresciuta, e all'Italia che è regredita. Quindi, per me la strada la stiamo imboccando, ma se siamo a fare 100 km di strada, noi non siamo nemmeno al 10º chilometro.
1: No, quindi abbasso...
0: No, perché poi, se no, finisce Vincenzo, che queste tre partite, che poi io ieri ho sentito dire ma ora siamo al secondo posto della classifica del girone della Nations League con toni trionfalistici, come se si fosse fatto ragazzi, ma sono 12 anni che guardiamo in cartolina gli altri, gli mandiamo le cartoline quando partono per fare il mondiale, e noi dobbiamo essere contenti perché oggi l'Italia è seconda nel girone di Nations League. Diciamo le cose, dobbiamo essere tra virgolette soddisfatti che questa nazionale combatte, che lotta, che comunque sia fatto dei punti, ma prima di dire abbiamo risolto, cosa che è molto italiana e poco, diciamo così, equilibrata, e ce n'è di strada da fare. Per cui io ti dico che secondo me alla fine Mancini è l'uomo giusto per questa nazionale. Silvio Baldini sta preparando una buona Under 21 anche per la prima squadra, ma cioè noi siamo in ritardo di 12 anni e quindi dobbiamo accorciare questo gap, e speriamo nei prossimi 5-6 anni di ritornare a una normalità, ma ci vuole del tempo. Quindi a maggior ragione non esaltarsi per le vittorie, non deprimersi per le sconfitte, ma cercare sempre di guardare l'obiettivo. E l'obiettivo, scusate se lo dico, non è passare il girone della Nations League, arrivare primi o secondi. L'obiettivo è qualificarsi agli europei, fare progressivamente un europeo sempre più, non casualmente, ma rimanere stabilmente nelle prime 6-8 posizioni mondiali, allora lì siamo tornati in Italia, ma fino a quel momento lì noi non siamo l'Italia.
1: Esatto, bravo, bisogna tornare a essere una nazionale vincente, ma vincente non nella singola prestazione, nella risposta d'orgoglio, nelle prime, perché comunque sia abbiamo visto tre nazionali anche diverse, perché giustamente in questa fase Mancini ha rimescolato le carte.
0: Sì,
1: per
0: però Vincenzo, io ho visto, scusa se ti interrompo, io ho visto delle buone cose e ti devo dire, ieri sera l'ho guardata volentieri, era tanto che magari faccio più fatica, come l'ho vista volentieri con la Francia, ci sono dei segnali, ma andiamo per gradi, cioè, capito che ti voglio dire? Certo. Noi siamo sempre quelli che abbiamo la federazione commissariata, noi siamo quelli che Ceferin ci dice che probabilmente in questo momento dobbiamo anche stare a valutare un po' quelle che possono essere le situazioni per quanto riguarda gli europei. Quindi è un po' questo il concetto, capito? Non siamo guariti, siamo in una fase, ecco.
1: No, no, guarda, con me, ripeto, sfondi una porta aperta e sono perfettamente d'accordo. Oltretutto... Cecca, non possiamo trascurare quello che sta succedendo alle spalle della nostra nazionale intesa come campo, perché le due cose non possono essere scisse, lo sai bene, come per le squadre di club, anche per la nazionale, una squadra è forte quando il manico è forte, quando la struttura dietro è forte. In questo caso ci dobbiamo ancora ristrutturare, dalle dimissioni di Gravina, Papocchi all'italiano, uno dietro l'altro, guerra di cavilli e quant'altro, e oggi questa anomalia, no, che andiamo a raccontare, perché ci sarà il commissariamento della FIGC a sostituire il presidente della FIGC Malagò con poteri superiori, ci sarà il commissario della, che sarà Giovanni Malagò, quindi Malagò con poteri superiori a sostituire se stesso decaduto dalla poltrona della presidenza della FIGC per traghettarla fino alle nuove elezioni, dove potrebbe essere anche l'unico candidato, con un paio di club, con Mercassi magari e Marotta che ancora stanno riflettendo, però sempre Malagò. Cioè, è una roba che se la racconti così è surreale, dai.
0: No, è una cosa all'italiana, verrebbe da dire così, no? Cioè, a un certo momento sembra... a me dispiace, perché francamente, cioè, il vizio di forma nell'ineleggibilità o meno del presidente, poi viene fuori che allora... hai detto bene te, il commissariato, uno che commissaria, boh, non lo so, la FIGC commissariata da se stessi è una cosa che non avevo mai vista, cioè, nel senso, cioè, che il presidente federale è anche quello che il commissario, hai detto tutto te, io guarda Vincenzo, sinceramente la trovo tutta una... che poi debba restare Malagò, si può anche essere d'accordo, cioè, nel senso, ormai la scelta è siccome la scelta è stata fatta, io sono dell'idea che la scelta, se poi si dovesse riandare alle elezioni, no, è giusto che naturalmente rivenga rieletto, no, Malagò, se questa era la scelta. Però anche arrivare a questo, ma il vizio di forma, cioè, queste cose cioè, non è che succedono in tutti i paesi del mondo, sinceramente non mi sembra che quando c'è un qualcosa, un'elezione, succedano queste situazioni, o mi sbaglio, ma io a volte sinceramente sono anche un po', ti ripeto, senza parole, in difficoltà nell'esprimere un concetto, perché come si fa a pensare che la federazione verrà commissariata e il commissario sarà Malagò? Ma va bene, nel senso, perché io sono dell'idea che si poteva evitare, no, tutto questo caos, perché se tanto poi si arriverà magari un domani che tornerà a essere Malagò, si è perso un sacco di tempo e non abbiamo fatto una bella figura. Però è tutto, come dice, certi versi, insomma, anche surreale. Io non, cioè, è faticoso commentare una cosa del genere, perché io francamente ogni giorno mi alzo e ne vedo una, cioè una diversa in questo paese, ma questo non vale solo per lo sport, ecco. E quindi io dico, se la scelta era Malagò, bisognava essere convinti, non della scelta, che fosse tutto regolare, che nessuno potesse obiettare, ma evidentemente se qualcuno ha obiettato c'era motivo per obiettare, se no non saremmo arrivati a questo punto. Dico, ma non ci si poteva pensare prima? Questo dico.
1: Appunto. E quindi siccome è tutto estremamente surreale, Cecca, ti chiedo, c'è qualcosa dietro al di là del Papocchi all'italiana? Cioè, è soltanto figlia della confusione o è una questione anche politica da interpretare, capire, e che racconta che forse non si va nella stessa direzione?
0: Ma io non lo so se si va o meno nella stessa direzione. Io penso che si debba andare in un'unica direzione, perché almeno ora l'aspetto sportivo mi sembra che l'abbia presa la sua direzione. Che poi questa direzione porti ai risultati che noi ci auguriamo, non lo so. Però io, per esempio, ecco, sulla scelta di Mancini e sul fatto che Mancini abbia preso in mano questa nazionale, io lo vedo in maniera abbastanza evidente, perché vedo il comportamento dei giocatori, con gli errori che ci possono essere, però vedo un comportamento giusto. Quindi io sono contento di quello che sto vedendo, come ti ho detto prima. Non voglio esaltarmi, per me bisogna stare con la testa. Noi dobbiamo avere ora un profilo talmente basso, lavorare e far finta che non sia successo nulla, e continuare e continuare, perché solo tassello dopo tassello, momento dopo momento, questa nazionale si ricostruisce. Poi c'è il discorso federale, io su quello francamente non so che dirti, perché io spero che non ci siano, cioè le lotte intestine o le lotte da una parte e dall'altra non agevolano questo movimento, perché rallentano un processo di cambiamento che comunque è già lento di suo, per cui se viene bloccato anche, voglio dire, da queste questioni diventa problematico, ecco.
1: E pensare che insomma qualcuno vorrebbe anche vederci qualcosa di positivo in tutta questa situazione. Io sono molto come te, prudente sul punto di vista del campo, scettico e allucinato appunto da quello che succede fuori dal campo, e vediamo un po' quello che succede. Dopodiché questo inciderà anche un po' sul nostro campionato, nel senso, ti aspetti che poi una volta definito il nuovo presidente federale, quando ci saranno le elezioni il 6, si possa cominciare quantomeno ad avviare un discorso di riforme, che fino adesso non mi sembra siano arrivate, altra anomalia clamorosa di cui parlare?
0: Le riforme non se ne è mai parlato, in realtà dall'elezione in poi non si è più parlato delle riforme. Io guardavo un attimo e ascoltavo, ho letto anche delle interviste di qualche dirigente, di qualche amministratore delegato di club, leggevo anche delle parole di Claudio Fenucci di qualche tempo fa. Condivido chi, cioè la Lega dovrebbe in qualche maniera avere una visione d'insieme, dovrebbe essere, diciamo, il motore anche, voglio dire, diciamo così, degli investimenti sul calcio italiano. Le riforme vorrebbero dire, secondo me, cambiare anche le squadre professionistiche, cercare di provare a ridurle. Si era partiti col progetto, no, delle squadre under 23. E anche su questo poi ci siamo fermati a 4 squadre, perché poi alla fine non si riesce più a compensarle con le squadre della Serie C. E quindi che vogliamo fare? Da qualche parte però bisognerà cominciare. Io lo dicevo l'anno scorso, ho visto tante squadre anche nel campionato primavera, giocano il 2006. Io, Vincenzo, quando vedo nel 2026 giocare il 2006, faccio un po' fatica a pensare che sia la strada giusta, perché comunque sia un ragazzo di 20 anni, cioè non può ancora giocare in primavera, di millesimo dico, cioè dovrebbe essere da 2 anni in prima squadra, se è valido. Se è valido gioca in Serie A, se è meno valido gioca in B, se è meno valido ancora gioca in C, altrimenti va nei dilettanti. Cioè è una selezione naturale, ma non che a 20 anni uno possa fare il campionato primavera, ma no, perché ho nulla contro, ma non ha, cioè non va nella logica della valorizzazione del movimento calcio italiano, non va assolutamente in questa logica.
1: No, è follia. Tra l'altro stavo ricontrollando, correggimi se sbaglio, Gravina si è dimesso il 2 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sono passati 6 mesi e siamo punti a capo, senza una riforma, senza una struttura, senza nulla. Questo ti fa capire che quelle dimissioni, allora, mentre in alcuni paesi quando poi ci sono delle dimissioni c'è pronto già il piano B, o comunque si lavora al piano B in maniera strutturata, noi questa cosa non l'abbiamo fatta. E vabbè, l'abbiamo raccontata, adesso non ci resta che aspettare, guardare e vedere. Tra l'altro anche la Turchia non se la passa benissimo, e pensare che gli europei del 2032 si giocheranno tra Italia e Turchia. Si giocano anche una partita sull'assegnazione unica queste due nazioni, oppure no secondo te?
0: Ti ho perso un attimo nella domanda, mi dicevi?
1: No, dicevo, l'Europeo 2032 si giocherà tra Italia e Turchia. Siccome anche la Turchia non se la passa bene, non solo sul campo, ma anche a livello federale, si sta giocando anche una partita per avere un'unica assegnazione, oppure no? Cioè, ti immagini?
0: Io spero che l'Italia voglia portare avanti il suo progetto in maniera separata, ma questo poi, sai, dipende. Cioè, poi è cosa, mal comune mezzo gaudio. Cioè, allora, vabbè, siamo messi male tutti e due, mezzi di qua, mezzi di là. Io ti devo dire la verità, Vincenzo, anche questo fatto degli allargamenti, non mi piace nemmeno l'idea del mondiale, da una parte, un po' da un'altra ancora, poi cioè, si fa in 3 stati, però poi alla fine le finali si fanno in quello che dico io, diciamo, o in uno particolare. Cioè non lo trovo, io questo modo di fare calcio moderno mi sembra tutto e nulla. Io per esempio non avevo mai visto il conto alla rovescia prima del fischio d'inizio di una partita, cioè in America. Ma ragazzi, ma comunque sia, il calcio è il calcio, e il prodotto nasce in questa maniera qua, non è che può diventare Luna Park. Cioè, io sinceramente una roba del genere non mi piace, te lo dico chiaro e tondo. Cioè, a me piace vedere il riscaldamento, piace vedere quelle squadre che entrano in campo nel momento in cui c'è, voglio dire, gli spalti gremiti, ci sono i tifosi, ma non è che deve diventare, voglio dire, Gardaland. Ecco, sinceramente, a me non piace questo modo di fare calcio moderno, te lo dico proprio, sarò vecchio, sarò quello che vuoi, però io sono per il riscaldamento normale, per tutto quello che è l'approccio al fischio d'inizio. Quindi figurati se già mi dà fastidio questo, come posso essere contento di vedere un europeo spezzettato in tante nazioni o un mondiale spezzettato in altre nazioni? Cioè, poi che c'entra? Se è un progetto comune e parte come progetto comune, va bene, ma se deve diventare io aiuto te, ti aiuti me, anche no, ecco.
1: Senza dire...
0: ognuno deve avere la sua forza. Cioè, allora, se si dice facciamo, che ne so, Italia e Turchia, per dire, portiamoci insieme, si fa mezzo di qua, mezzo di là, portiamo il progetto, se parte così mi può anche andare bene, ho dei dubbi, ma mi può anche andare bene. Non dovesse essere questo, cioè vabbè, allora per rimediare alla brutta figura si fa mezzo da te, mezzo da me, sì, ho capito, e il conto lo paga Marangio, va bene, appunto. Ok, va bene così, ecco.
1: No, no, tutto chiaro, è proprio un caos che italiano, ma che poi anche... all'estero è importante, perché pongo tutte queste partite, le nuove formule che e non abbiamo parlato di Maldini e Leonardo, che sono durati 15 giorni, che se vogliamo poi è un'altra storia abbastanza surreale. Al rientro alle ostilità, Cecca, cosa ti aspetti dalle nostre squadre? Perché poi intanto ci sono squadre che hanno perso diversi giocatori, il Napoli ha perso anche Oliveira, probabilmente perde Vergara, ha perso Favasuli, per Allegri diventa veramente complicato andare avanti con una rosa ristretta. La Juventus punta a recuperare infortunati, ma sono tanti, ha rischiato di perdere con Cesao, ma dovrebbe recuperare, ha rischiato di perdere la Begovic, ma dovrebbe essere solo un affaticamento. Nel frattempo da altre parti si è lavorato per mantenere un po' lo status di questo inizio di stagione, quindi con l'Inter e la Roma che fanno questo campionato a parte per adesso, per il primo posto in classifica, e le altre che seguono dietro. Qual è la nazionale che può aver la squadra di club che può aver beneficiato da questa lunga pausa, secondo te?
0: Ma secondo me nessuna, perché alla fine ormai abbiamo tutti i nazionali, abbiamo tutti i giocatori che vanno nelle rispettive nazionali, chi va addirittura in Sud America, penso a Mastantuono, no? Che torna praticamente venerdì alla vigilia della partita contro il Genoa. Quindi in realtà nessuna nazionale, cioè nessuna squadra di club beneficia di questo allungamento delle partite a livello internazionale, su questo non c'è dubbio. Magari farei un ragionamento diverso, Vincenzo, e la metterei su questo piano qua, cioè chi ha avuto una sconfitta, 3 settimane sono diventate psicologicamente difficilissimi da gestire per 2 motivi, prima perché c'è mezza squadra e seconda cosa perché quelli che restano con il peso sulle spalle di una sconfitta, di come è andata male l'ultima giornata di campionato, e quindi è per un allenatore molto più complicato allenare la testa che le gambe. Chi invece magari è in fase positiva si fa la domanda, porca miseria, ma se si fosse, siccome abbiamo cominciato a carburare ora, ci dobbiamo fermare 3 settimane, quindi c'è questo tra virgolette punto di domanda che non è uguale a quello di prima di cui parlavo, però comunque sia un, diciamo, sai chi ne beneficia di questa sosta? Sì. Chi ha la possibilità di recuperare gli infortunati, cioè perché almeno gli infortunati con 3 settimane davanti possono essere recuperati, e questo può essere un vantaggio soprattutto per coloro che hanno bisogno di recuperare.
1: Cecca, grazie, un grande abbraccio a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Noi ci fermiamo, rientriamo tra poco, abbiamo sia chiaramente i colleghi di Tutto Mercato Web, sia magari proviamo a fare delle prime incursioni per quanto riguarda il Consiglio federale, comunque di oggi, dove verrà stabilito appunto il commissariamento, e facciamo un po' il punto della situazione. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Andiamo subito da Ivan Cardi a Dottor Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno. Oggi è il D-Day. Ciao Ivan.
3: Ciao Enzo, M-Day.
1: M-Day, bravo. Malago Day, perché tanto da qualsiasi direzione la guardi. Ho letto anche il tuo pezzo che ho gradito moltissimo sulla meme di Spider-Man che si guarda allo specchio, perché di fatto siamo praticamente a quei livelli lì. Di fatto Malago può decadere oggi come presidente federale, essere commissariato da Malagò, che diventa commissario ad interim fino alle nuove elezioni, dove il primo candidato, forse l'unico, sarà Malagò.
3: Malagò.
1: Ecco, mi racconti
3: siamo
1: un po'.
3: Siamo in questa fase. È la soluzione all'italiana che è stata trovata, diciamo, ma ancora sancita, perché ora alle 12 Malagò e Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, si incontreranno dopo una telefonata intercorsa ieri. Alle 13 poi c'è la giunta, alle 14 il consiglio, però la sensazione è che la decisione sia stata già presa, a prescindere da quelle che poi saranno ulteriori interlocuzioni formali. È una soluzione che di suo ha un suo senso, cioè te lo dico chiaramente, secondo me il suo senso ce l'ha, perché a livello, diciamo, consente di dichiarare l'invalidità delle elezioni di Malagò, ma anche di rispettare il fatto che poi sia stata eletta, che questa invalidità sia figlia di un problema formale, perché era un problema veramente di forma, e il fatto che sia stato eletto con una percentuale molto alta di voti. Certo, sapere che questa sarebbe stata la soluzione, che era già stata prospettata qualche tempo fa, ma era stata scartata, ci saremmo evitati 2 settimane di scontri istituzionali con toni anche molto molto molto duri, perché poi questa è una soluzione che salva tutti, scontenta solo il governo, che ha sempre spinto, dicendolo o meno, per commissariare la PDC e magari anche il CONI. Si capisce poco solo perché per 20 giorni si siano detti anche le cose più tremende, seppur ovviamente a distanza, seppur diciamo con tono istituzionale di protesti.
1: Ti sentiamo male, però penso di aver siamo riusciti a dare il concetto. In attesa appunto di quello che succederà, con una battuta anche sul campo, poi tra poco cercheremo di fare un collegamento appunto fuori dal Palazzo Federale e ti libereremo prima, perché hai tanto su cui lavorare. Parliamo anche un po' delle questioni campo. Perché intanto c'è una nazionale under 21 che vola verso gli europei, una prestazione estremamente convincente, 6-2 proprio alla Polonia, che è prima in classifica insieme agli azzurrini, che però la sopravanzano, bastavano un paio di gol credo per sopravanzarla, ne hanno fatti 5 in più praticamente, 4 in più rispetto alla Polonia, quindi si sono ampiamente qualificati al primo posto del girone. Dall'altra parte la nazionale italiana, seconda nel girone di Nation League, battuta la Turchia, magari con una prestazione meno scintillante, ma 9 cambi, quindi facciamo un po' il punto di quello che invece ha raccontato il campo nella giornata di ieri.
3: Beh, una giornata, se definire positiva, comunque è dir poco. L'Under 21 continua, diciamo, il suo percorso, ha ragazzi di talento. Secondo me, ma questo è un mal costume italiano, qualcuno già pronto per la nazionale, non parlo di questo ciclo, ma di questa sosta, ma in generale forse potremmo far giocare un po' di più alcuni ragazzi. La cosa buona è che si intravede la possibilità di tornare alle Olimpiadi, che poi uno dirà vabbè, porta meno dei mondiali, sì, però è una cosa comunque sarebbe bella, che non facciamo da un po' di tempo, andare alle Olimpiadi. Per quanto riguarda i grandi, diciamo che i problemi non sono passati, perché chi pensa che i problemi siano passati, secondo me sbaglia. Onestamente ci aspettavamo di uscire con le ossa rotte da queste 4 partite per gli avversari che avevamo di fronte, e invece ne usciamo abbastanza bene, con una posizione in Nations League che, diciamo, mette al sicuro quello che almeno più importa, cioè evitare la retrocessione, essere tra le teste di serie per i sorteggi delle qualificazioni degli europei. e che ha dato anche qualche bella risposta. Quindi, diciamo, senza raccontare che la crisi è finita e che i problemi sono alle spalle, forse dobbiamo raccontare che nell'ultima mancata qualificazione c'erano anche problemi molto più contingenti di quelli esistenziali del nostro calcio, che non tutto era da buttare, che forse con qualche scelta diversa Zenit sa potevi vincere e andare ai mondiali.
1: Sì, assolutamente. Dopodiché, come diceva Ceccarini prima, e condivido molto il suo pensiero, torniamo al mondiale e tiriamo le somme, non tiriamole adesso perché chi se ne frega dell'Europa League, no, sostanzialmente. Qual è la formazione ideale che sta venendo fuori da queste prime mosse di Roberto Mancini?
3: Comunque c'è un problema grosso, non risolverà Mancini, che è legato secondo me agli esterni d'attacco, perché comunque poi lui immagina la sala con 4-3-3 e lì dipende un po' da quello che ti offre il campionato, anche cioè sugli esterni d'attacco sui fantasisti in generale qualche limite ancora ce l'abbiamo. La formazione italiana, diciamo, paga un po' ancora l'assenza di Marco, che poi insomma ne fa parte, però io immagino che un 4-3-3 con Donnarumma in porta a destra, aspettiamo un po' a destra, ma secondo me Kayode ci ha già fatto vedere delle belle cose, con Di Marco quando tornerà a sinistra, e io al centro aspetto soprattutto Buongiorno, perché vorrei un marcatore vero. Poi al suo fianco capisco sia inevitabile puntare su Bastoni o su Calafiori, secondo me nessuno dei due è un vero, diciamo, sta bene in una difesa a 4, però capisco che è difficile non schierare, diciamo, uno campione d'Inghilterra e uno campione d'Italia, quindi insomma la fai fatica. Al centro, a centrocampo, vorrei vedere se sul lungo si riesce ad avere un centrocampo Barella, Tonali, Frattesi. Secondo me non è così facile, però Fagioli a me, devo dirti la verità, è piaciuto in questa sosta. Davanti per me non puoi giocare, per me, per il modo, per come far giocare la squadra in questo momento, più Esposito è l'attaccante migliore che abbiamo. Devi trovare due che gli gravitino attorno con convinzione, che possano anche tirar fuori una giocata. Secondo me abbiamo visto un po' cambiato le carte in queste partite, delle possibilità ci sono, non abbiamo i giocatori che abbiamo affrontato in queste gare, nel senso che non abbiamo gli Ardaguer, gli Olise, e non abbiamo nemmeno quelli che avevano loro fuori, perché non abbiamo il Diz, non abbiamo il Doku, non abbiamo questo tipo di calciatori così dominanti, ecco. Però magari ci convinciamo di poter allenare anche loro.
1: C'è invece un club nel frattempo, e poi ti saluto con questa domanda, che trema, perché poi il grande timore invece delle squadre di club dopo questa lunga pausa erano gli infortuni. Da capire le condizioni di Vergara, che ieri ha lasciato il campo con una borsa di ghiaccio sul polpaccio. Il Napoli già aveva perso Oliveira, ha perso Favasuli, ed è il club che sta in qualche modo soffrendo di più, no? In questo momento, comunque, che ha paura di restare veramente con una lista infinita di infortuni. Poi c'è anche da capire in che condizioni è arrivato Aleb Begovic, perché pare che sia stato tolto per tempo dal campo nell'ultima partita per un problema di affaticamento muscolare, nulla di più. Facciamo un po' il punto, qual è il club che viene fuori danneggiato di più da questa pausa?
3: Allora, devo dire, per fortuna nel complesso non ci sono state enormi problematiche, mi sembra, poi magari posso essere perso qualcosa, ma tendenzialmente diciamo che abbiamo vissuto soste peggiori, e secondo me è un elemento di riflessione. Cioè, secondo me sulle quattro partite, i 20 giorni, magari i commissari tecnici riescono a fare anche dei ragionamenti un po' più logici, cioè ho due partite da giocare in 7 giorni, spremo i giocatori, ne ho 4, li gestisco e forse si regge meglio l'impatto. Quello che soffre di più, ma lo era anche prima della sosta, resta il Napoli, nel senso che è una squadra che già di suo non ha entusiasmato, che comunque qualche altra assenza alla somma, che deve vedere come tornano
2: forte quando tornano alcuni suoi protagonisti, quindi è una squadra che, cioè, mi aspetterei che alla ripresa del campionato faccia vedere qualcosa di diverso, per uno scatto anche d'orgoglio, se vogliamo, perché al momento abbiamo visto troppo poco per legittimare le ambizioni che poi il Napoli ha sia come piazza sia come società.
1: Grazie a Ivan Cardia. Ciao Ivan, buon lavoro.
2: Ciao, buon proseguimento.
1: Voliamo immediatamente intanto da Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, buongiorno e ben ritrovato.
4: Buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
1: Allora, dove ti trovi, cosa ci racconti? Perché oggi è una giornata surreale, allora, l'abbiamo già più o meno anticipata, però vai con i titoli tuoi.
4: Sì, siamo all'esterno del CONI, qui al Palazzo del CONI, in attesa di quella che sarà una giornata cruciale per il calcio italiano, per quanto in realtà diciamo bisogna solo certificare e mettere nero su bianco quello che è emerso già dalla serata di ieri. Partiamo dagli appuntamenti e dagli orari, poi entriamo nel dettaglio. Alle 13 è prevista la giunta CONI, alle 13.30 ci sarà un consiglio speciale per definire quello che sarà il futuro della Federcalcio. Si va verso il commissariamento con, possiamo definire in maniera un po' particolare, il presidente che si autocommissarierà, nel senso che il commissario dovrebbe essere Giovanni Malagò. Questo dovrebbe essere l'accordo che è stato accennato, diciamo, buttato giù fra il presidente del CONI e il presidente della FIGC, e adesso aspettiamo di capire effettivamente se, quando e come verrà ratificato il tutto. Ti posso dire che a mezzogiorno meno 10 quasi più o meno non è ancora arrivato il presidente Malagò, che ieri era a Bologna, dovrebbe essere rientrato da poco a Roma, ora giusto il tempo di arrivare, perché il presidente Bonfiglio è arrivato qui alle 9 questa mattina, non ha parlato e si aspetta, diciamo, un po' di definire il tutto in giunta e poi nel consiglio speciale.
1: Qual è la grande anomalia di tutta questa situazione, al di là del fatto che appunto decade un presidente commissariato dallo stesso presidente, dallo stesso ex presidente che verrà a fare leggere probabilmente quel presidente? Cioè, alla fine della storia ci si troverà con Malagò presidente federale, giusto? Probabilmente, con ogni probabilità, tranne che clamorosi colpi di scena. Perché si è dovuto arrivare a questo pasticcio?
4: Allora, diciamo che ci sarà un presidente, dovrebbe rimanere lo stesso presidente, ma con, diciamo, meno potere, perché avrà un mandato scadenza di circa 90 giorni, perché sappiamo, no, come con il commissariamento poi entro 3 mesi bisognerà arrivare a nuove elezioni. Si è arrivati a questo perché si è cercato, tramite un cavillo burocratico, di cambiare qualcosa che evidentemente a qualcuno, e il riferimento è inevitabilmente alla politica, al ministro Bodi, non piaceva, ovvero la presidenza di Giovanni Malagò. Però anche al CONI, e qui la vera differenza rispetto a come è iniziato il tutto, è che il CONI a un certo punto ha mantenuto, possiamo dire, l'indipendenza dello sport, nel senso che sicuramente il CONI si è mosso su un mandato del governo, però poi il CONI ha mantenuto ha voluto mantenere questa indipendenza dello sport, e quindi tramite questo contatto che c'è stato, questi contatti che ci sono stati nei giorni scorsi, che poi sono culminati in questa decisione che è emersa nella serata di ieri, il presidente Bonfiglio con Giovanni Malagò ha trovato questo accordo per uscire da una situazione di candidatura illegittima e per arrivare a quella che poi, tra virgolette, dovrà essere la soluzione finale, ovvero una nuova presidenza tra 90 giorni con un presidente eletto con il tesseramento in federazione. Da qui ai prossimi giorni Giovanni Malagò si tessererà, quindi poi presenterà la candidatura, e a quel punto bisognerà vedere se ci sarà una candidatura forte in contrapposizione a lui, oppure se, come stiamo dicendo anche adesso, non adesso c'è la possibilità che si presenti addirittura il candidato unico alle elezioni, o magari si ripresenta Giancarlo Abete, si presenta con un altro, vedremo poi quello che succederà. Questo ovviamente lo scopriremo nei prossimi giorni, però ad oggi questa è la situazione. Quindi, per fare un po' il recap, oggi, salvo clamorose sorprese, si uscirà con la federazione commissariata da Giovanni Malagò, e poi si indirranno subito delle nuove elezioni con Malagò che si candiderà tesserandosi tesserandosi, e poi bisognerà vedere, aspettare eventuali altre candidature e capire effettivamente quale sarà la data delle nuove elezioni e tutto il processo elettorale come abbiamo vissuto non più tardi di qualche mese fa con la vittoria di Malagò vicina al 70% di voti rispetto a Giancarlo Abete.
1: Questo diciamo interludio con meno poteri e poi l'arrivo del presidente federale è un'ombra sulla panchina del CT Mancini, che sta facendo bene sulla panchina, ma magari può da parte di qualcuno esserci la volontà di un cambio diverso, di una scelta diversa, oppure credi che la panchina di Mancini in qualità di CT non sia da mettere in discussione?
4: Allora, indubbiamente da qui al 2027 non si cambia nulla. Poi quando al termine delle elezioni, se non dovesse vincere Giovanni Malagò, possiamo immaginare che comunque il nuovo presidente federale possa valutare tutte le ipotesi. È chiaro che, specialmente se Mancini dovesse anche qualificarsi ai playoff di Nation League dando delle buone risposte anche a novembre, sarebbe difficile anche giustificare un eventuale allontanamento. Però potrebbe anche essere nel programma elettorale di qualche candidato quello di presentare un nome diverso. Magari qualcuno, ora faccio un esempio così, potrebbe riportare la candidatura, per esempio la propria candidatura, legandola ai volti di Maldini e Leonardo, e magari legare a loro un nuovo CT. Ma la vedo molto molto complicata. Ma ti dico, io penso che difficilmente cambierà qualcosa. Cioè, è chiaro che può succedere di tutto, ma io penso che fra 3 mesi il nuovo presidente eletto sarà comunque Giovanni Malagò, e anzi, secondo me, tu, visto tutto quello che è successo, ne uscirà ancora più forte. Quindi per assurdo la persona che era maggiormente in difficoltà ne esce non solo non con le ossa rotte, ma ne esce potenzialmente rinforzato, se fra 3 mesi dovesse essere nuovamente eletto, anche perché sarebbe tesserato, non ci sarebbe più la possibilità di creare quello che è successo in questi mesi. A quel punto la sua presidenza sarebbe ancora più forte.
1: Nel corso della diciamo commissariamento, e chiudo con questo e ti chiedo un parere, verranno toccate altre figure che per adesso sono considerate apicali all'interno della struttura federale, o si lavorerà solo ed esclusivamente sulla panchina della presidenza federale?
4: Ma non penso che ci saranno cambiamenti, non credo, anche perché è stata tutta una questione esterna. È chiaro che, per esempio, c'è da capire la figura del capo delegazione, perché comunque le dimissioni della Bianchetti, bisogna capire se poi Malagò lavorerà per riportarla all'interno della federazione, se si cercherà una figura esterna. Però per il resto non mi aspetto particolari cambiamenti. È anche difficile, perché comunque, sai, cambi, però poi fra 3 mesi c'è una nuova elezione, ci potrebbero essere nuovi cambiamenti. Quindi forse ci fosse stato un commissario esterno, tra virgolette, magari poteva scegliere di mettere maggiormente mano. Essendo il commissario lo stesso presidente attuale, io mi aspetto che si mantenga un po' lo status quo, e poi fra 3 mesi vedremo quello che succederà. Ma ripeto, ad oggi è difficile pensare a una Federcalcio non guidata da Giovanni Malagò al di fuori anche di questi 3 mesi. La cosa curiosa è capire effettivamente come reagirà e cosa porterà tutto questo verso chi è stato, diciamo, la prima firma in tutto ciò che è successo, ovvero il ministro dello Sport Abodi, che anche lui ha una scadenza fra un anno circa, perché sappiamo il mandato del governo scade fra un anno. Ecco, però questa è oggettivamente una sconfitta politica, e quindi bisognerà vedere se verrà presa una posizione immediatamente. Difficile sinceramente immaginare le dimissioni del ministro, però è chiaro che è una sconfitta pesante dal suo punto di vista.
1: Grazie a Lorenzo Beccarisi. Becca, poi ci ritroveremo nel corso della giornata, sia all'interno di Maracanà, sia se in questa ora succede qualcosa mi chiedi la linea e veniamo da te.
4: Grazie a voi, ci aggiorniamo.
1: A dopo con Lorenzo Beccarisi. Noi ci prendiamo una pausa e al rientro Jacopo Galvani. Vado a leggere giusto un po' rapidamente dei messaggi. Moretta voleva sapere di Indurro qual è la clausola di vendita. Marco, poi magari glielo chiediamo nelle prossime puntate. Oggi era una giornata più indicizzata a cercare di capire quello che sta succedendo a livello di scossoni federali, a livello anche di organizzazione della nazionale. Armando D'Arezzo dice: buongiorno Vincenzo, posso dire quello che penso? Per carità, il commissariamento di Malagò, con il commissariamento che lo stesso Malagò mi fa dire che è stato fatto appositamente per far rimanere tutte le stesse pedine sui loro comodi posti, una vergogna. Ma Armando, probabilmente diciamo potrebbe esserci stata una lotta sostanzialmente di cavilli che poi è stata abbandonata, forse anche per evitare qualcun altro perdesse altre poltrone. Insomma, c'è tanto da decifrare da queste operazioni, ma intanto vediamo quello che succede oggi, poi tireremo le somme e ne parleremo. C'è anche una nota vocale, chiedo a perfetto, la sta ascoltando giustamente l'ottimo Andrea Maiocca, se mi dà l'ok poi dopo la sentiamo prima di andare in pausa, così poi dopo al rientro ci dedichiamo con Jacopo Galvani a un'analisi complessiva su questo e poi su altro, ma adesso andiamo a sentire appunto la nota vocale, vai.
5: Buongiorno, con tutto il rispetto però ciao. Sentire in generale i giornali, i giornalisti pro Malagò, per carità, pro questa federazione che non mi sembra in questi anni abbia fatto bene e per tutto le conseguenze che ne sono uscite anche dei vari semiscandali, chiamiamoli così, usciti, non usciti, archiviazione, non archiviazione, eccetera, e Marangio capisci a cosa mi riferisco, sì. E sinceramente anche visto come insomma ci sono delle intercettazioni dove si media per una società precisa, no? A favore di quella società, sarebbe meglio fare sarebbe meglio che il commissario Malagò li sostituisca, faccia un nuovo vertice, no?
1: Allora ringrazio intanto l'amico per il messaggio che ha mandato. Diciamo che io sarei pro, sono sempre stato pro sin dalle dimissioni di Gravina, una sorta di bonifica delle posizioni apicali all'interno delle dirigenze federali. Ovviamente non parlo dei capi federazione di tutte le altre federazioni sportive all'interno del CONI, parlo all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio, di quelli che sono alcuni ruoli principali, come il legislatore, il responsabile della legislatura della Federazione Italiana Gioco Calcio, come anche il procuratore federale. Perché probabilmente se tu vuoi dare un cambiamento totale, dai un cambiamento totale. Dopodiché non hanno ritenuto che questo fosse un'operazione da portare avanti. Dopodiché riguardo ai fatti a cui fai riferimento tu, la Procura federale ha stabilito che anche se c'erano, diciamo, delle tra virgolette ingerenze, ma relative, visto a quello che abbiamo poi letto nelle carte finali riportate soprattutto all'Inter, che chiedeva degli arbitri piuttosto che degli altri, hanno ritenuto che più che delle imposizioni erano delle richieste che arrivavano anche da altri club, ma in questo caso erano state intercettate riferite all'Inter, ma non erano state considerate tali da poter avviare dei procedimenti. Quindi alla fine sostanzialmente quello che ha pagato è stato Rocchi per tutti in un'inchiesta che è risultata essere stata un buco nell'acqua. Ma al di là che sia giusto o no trarre questo tipo di conclusione alla fine degli indizi e di questa indagine portata avanti, probabilmente per il sottoscritto, e chiedo un parere del sottoscritto, sarebbe stato meglio fare un azzeramento totale, ma giusto per togliere ogni ombra di dubbio. Dopodiché invece sarà il commissario Malagò che ristabilirà poi un po' la sua poltrona di comando, la sua stanza dei comandi, a decidere chi ci deve essere e chi no, con meno potere dal punto di vista federale, perché un commissario non è un presidente federale, dopo con maggior potere essendo eventualmente di nuovo rieletto presidente federale. Torniamo tra pochissimo con Jacopo Galvani.

0: Allora, siamo pronti per dare il buongiorno anche a Jacopo Galvani. Prima però vado a leggere anche un altro paio di notizie che sono arrivate relative al derby di Torino del 24 maggio, per il quale 22 ultra granata e bianconeri sono stati colpiti da misure cautelari. Andiamo a leggere però il comunicato della Polizia di Stato che ha chiuso le indagini nella mattinata odierna. La Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, eseguito con l'ausilio di omologhi uffici di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo, un provvedimento cautelare nei confronti dei 22 appartenenti ai gruppi ultra della Juventus e del Torino, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa. I fatti contestati riguardano appunto il 24 maggio, che riguardano soprattutto il tentativo reiterato di scontrarsi venendo sparati dagli schieramenti della polizia pubblica, fatto oggetto dal lancio di pietre, bottiglie, di vetro e artifici esplodenti, con il ferimento di 9 operatori della Polizia di Stato. Nonostante l'interposizione dei contingenti, un gruppo di tifosi rivali è riuscito a venire a contatto colpendosi reciprocamente con pugni, calci, cinture e aste di bandiera. Nell'immediatezza dei fatti, la Digos ha tratto in arresto in flagranza di reato 8 partecipanti agli scontri, ulteriori 2 in flagranza differita. Si fa infine presente che oltre ai 22 soggetti destinati di misure cautelari sono stati altresì denunciati per i medesimi reati 20 ultra juventini e granata. Nei confronti di tutti i tifosi deferiti sono emessi i provvedimenti DASPO. Tutti i predetti soggetti sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Questo è un aggiornamento per quanto accaduto il 24 maggio, ricorderete bene, prima della partita tra Juventus e Torino, fatti che poi portarono addirittura al ferimento di Marco Basoccu, rimasto gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno lanciato da un agente del reparto mobile. A ricostruire poi questo ferimento ci ha pensato proprio la polizia della squadra mobile e il PM Paolo Scafi, che aveva chiesto gli arresti domiciliari del poliziotto. Successivamente arrivò poi il provvedimento del giudice Antonio Boretta, che decise per la sospensione di un anno dal servizio. Detto questo, andiamo a dare il buongiorno invece subito a Jacopo Galvani, come ogni martedì. Ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi è una giornata importante per quanto riguarda il calcio italiano, perché come sai, l'abbiamo raccontato, voglio sentire anche il tuo parere, si va verso il commissariamento, quindi presidente federale Malagò decadrà, commissariato dal commissario che sarà Malagò, il quale prenderà la gestione appunto da commissario, quindi con meno poteri, del calcio italiano. Tutto questo prima di indire le nuove elezioni che verranno poi affrontate entro il 6 gennaio, dove verrà eletto il nuovo presidente federale, che ad occhio e croce dovrebbe essere ancora una volta Malagò. Tutto questo per risolvere una serie di cavilli che hanno portato a questo pasticcio all'italiana. Qual è il tuo pensiero su questa vicenda intanto?
1: Mi sembra la supercazzola di Amici miei.
0: L'avevo immaginato che arrivavi a quella citazione cinefila, perché
1: cioè non è possibile, è una vergogna, l'hai detto tu, è una cosa all'italiana, è una cosa indegna. E a me spiace, siamo di fronte, quando poi io lo dicevo anche ieri che ho fatto il video post partita dicendo inutile che continuiamo a guardare i risultati della nazionale A, guardate cosa sta succedendo in alto. Cioè, hanno messo degli attempati per comandare e rivoluzionare il calcio italiano, e questi stanno facendo di tutto per non farlo, e soprattutto fanno solo degli slogan elettorali, e sono lì che si danno, come succede nel wrestling, il tocco legale per 5 secondi, stiamo assieme, è la stessa roba. Ma in realtà si fanno un passaggio di consegne da un vecchio all'altro. Va bene, siamo tutti contenti, l'importante è che la nazionale italiana ha battuto la Turchia. Io continuo a pensare che i problemi siano altri, e finché non li si risolve, il calcio italiano non risorgerà mai. Continueremo a guardare la Premier, continueremo a guardare la Liga Spagnola, continueremo a guardare la Turchia che ci porta via i calciatori, o l'Arabia, o il PSG, o la Francia, o la Germania, e continuiamo così, perché è questo che noi ci meritiamo. Perché finché noi tifosi e popolo italiano non capiamo che da partire dai settori più bassi, arrivare ai settori più alti, è un paese che andrebbe veramente ricostruito, ma purtroppo per costruire a volte bisogna demolire. E a me dispiace, io continuo a dirlo, nel 2006 avevamo avuto la grande occasione con Calciopoli, non si è fatto niente, si è deciso di fare la solita sceneggiata all'italiana, è successo anche quest'estate con la storia Arbitropoli, si è deciso di non far niente, è successo con squadre che non potevano iscriversi ai campionati, si è deciso di non far niente. Squadre con sponsorizzazioni false e si è deciso di non far niente, squadre in mano a fondi che non si sa da dove arrivano i soldi, che passano da paesi offshore e si è deciso di non far niente. E cosa vi devo dire io? Cioè, e poi ci stiamo qua a stupire e lamentarci. Questo siamo, questo vogliamo essere, ci va bene così. Perché nel momento in cui, e qua me la prendo anche con i tifosi e gli ascoltatori, che si tocca e si nomina il nome della propria squadra, ci si offende perché sembra che si sta toccando se stessi. Ma ragazzi, ma voi dovreste essere i primi a essere schifati, indignati e a volere un calcio pulito, uno sport pulito. E invece cosa facciamo? Tutti zitti. È come quello che sta succedendo. Guarda, amplio anche il discorso. È come quello che sta succedendo nella Formula 1. Ci danno Antonelli che vince, quindi tutti zitti, tutti felici. E poi non guardiamo le porcherie che ci sono sotto. E finché non capiamo questa dinamica qui, è giusto che a prenderlo in quel posto siamo sempre noi.
0: No, sono contento che tu fai questa puntualizzazione perché è chiaro che ci sono due modi di vedere la vicenda, uno superficiale, l'altro invece più realistico. Quello superficiale è legandosi ai risultati del campo, che però ti fanno esaltare fino a un certo punto, perché a me di arrivare secondo in una National League non mi interessa niente, soprattutto se questo secondo posto arriva passando per due vittorie facili con la Turchia. In questo momento penso che anche io e te riusciamo a battere la Turchia. Poi sono arrivati dei segnali positivi, poi ci sono dei volti nuovi, poi ci sono delle indicazioni che magari andiamo ad analizzare insieme, però tutto questo è davvero troppo poco per una nazionale che da 12 anni non affronta un mondiale, non da protagonista, non ci arriva proprio al mondiale. E tutto questo è figlio evidentemente del manico, un manico che non ha funzionato in tutte queste generazioni, perché non siamo, parliamo più di anni, ma di generazioni in cui non è stato fatto niente. Ricordavo prima che era il 2 aprile. E non era un pesce d'aprile postumo, era il 2 aprile, il giorno in cui Gravina si dimise da presidente federale. Dal 2 aprile ad oggi non c'è stato uno straccio di riforma, uno straccio di programma elettorale, e siamo arrivati ancora al commissariamento per poi riavere lo stesso presidente federale che può risolvere i problemi dei cavilli, eccetera, a pro di che cose? Soprattutto se ti aspetti da questo commissariamento un ripulisti anche all'interno della federazione, o se questo commissariamento poi riguarderà soltanto alla fine, secondo te, in maniera
1: Ma
0: errata,
1: non
0: perché poi quando
1: cambierà
0: devi cambiare
1: niente.
0: tutto soltanto il presidente federale.
1: Ma non cambierà niente. Se ci fosse stata la volontà di cambiare qualcosa, Enzo, quando c'erano i candidati, che ovviamente erano tutti vicino agli 80 o magari li avevano anche superati, perché gente giovane con delle idee non li mettevano neanche, non li prendevano neanche, neanche erano nei pensieri di qualcuno. Perché qua purtroppo chi entra in queste caste, perché tale si tratta, finché non muore ha diritto di un posto di lavoro multimilionario. E beh, d'altronde è questo, Enzo, è questo che funziona oggi in Italia. La dimostrazione è che io, che ho 48 anni, vengo considerato un giovane inesperto, perché bisogna continuare a mandare avanti gente che è strapensionata, ma fa niente. Ma questo a me non interessa, perché tanto poi ho capito che anche quello che ti offre il pubblico, i social, il seguito per averlo è molto facile, basta dire quello che la gente vuole sentirsi dire. Non è il mio stile, chi se ne fotte? E chi se ne fotte? Va bene così. Sono felice di avere il seguito del mio videocitofono, va bene uguale. Però qua il discorso è che qua se non si capisce che il giocattolo si è rotto da anni. Da tempo c'è bisogno di far qualcosa. Noi potremmo anche, guarda, voglio essere straottimista, vinciamo il prossimo europeo, va bene?
0: Ok.
1: Ma non hai risolto comunque il
0: No, sono
1: problema. Perché
0: d'accordo.
1: non hai risolto il discorso quando poi arrivano con i populismi, le banalità. Ah, no, perché ci sono troppi stranieri? Perché la Premier non ha tanti stranieri? La Liga non ha tanti stranieri? Guarda, prima mi è capitato un post su Instagram. Intanto che aspettavo, adesso non so se
0: Sì, nel
1: riesco a
0: frattempo chiedo
1: recuperarlo.
0: ad Andrea Maiocca di scaricare un video che ci ha mandato Beccarisi dell'arrivo di Malagò. Sono pochi secondi, quindi dovremmo riuscire ad averlo in tempo prima di chiudere il collegamento con te. Vai, ti ho fatto recuperare intanto il posto.
1: No, non è, vabbè, però mi ricordo più o meno che praticamente dice i giocatori che sarebbero potuti essere di un'altra nazionale. Ovviamente li devi convocare prima. Quando ho visto che tra i nomi c'era persino Rafinha che poteva essere convocato per la nazionale italiana, io mi chiedo, è la dimostrazione che non si è avanti. Non si ha proprio la testa per poter pensare in una certa maniera in un calcio moderno. Ma io, ad esempio, Mancini, sotto questo aspetto, lo applaudo perché è un visionario, perché va a prenderti giocatori che magari la gente non conosce, che non sono passati dal calcio italiano. Sotto quell'aspetto lì è veramente bravo Mancini. Ma il problema è tutto è sempre in basso, perché quando sento dire gli stranieri del settore giovanile, ma quanti stranieri del settore giovanile arrivano in prima squadra? E questo è il problema, perché? Perché è tutto da riformare, da ripensare, da rivisitare, e c'è tutta una. Anche i tifosi devono capire. Il problema perché? Perché è tutto da riformare, da ripensare, da rivisitare, e c'è tutta una. Anche

0: problema che ci hanno reso dei tifosi senza spirito critico, dei tifosi senza cuore, senza anima, perché sono diventati tutti ragionieri, comprano un giocatore e pensano soltanto quando posso rivenderlo e quando lo rivenderò quanto guadagnerà, come se fossero soldi loro. Cioè è diventata una cosa che è una roba che è vergognosa quello che sta capitando al calcio italiano, ma l'importante è che in testa ci siano gente che hanno una dittatura, perché si sta parlando di una dittatura che manco Fidel Castro aveva.
1: Mamma mia, è lo scenario.
0: E perché la verità, sono sempre questi.
1: Lo so, lo scenario è critico. Senti, ci sono due note audio che andiamo a condividere. Prima però, se abbiamo le note, cioè il video dell'arrivo di Malagò, magari mandiamo quello. Grazie ad Andrea Maiocchi e a tutta la redazione che ci ha messo a disposizione appunto questo arrivo. Come vedete è arrivato Malagò, giornata di sole qui a Roma, temperature basse, un po' di nuvoloni all'orizzonte che arrivano. Non dice nulla naturalmente Giovanni Malagò, perché in questo momento arriva semplicemente a cercare di risolvere un po' la situazione, non parla praticamente con nessuno, stringe mani, arriva, come vedete queste sono le immagini che ci arrivano proprio dal CONI poco fa, appena arrivato Malagò. Detto questo, sentiamoci le note vocali, vai.
2: Ciao Vincenzo, Armando D'Arezzo. Dunque, avrei una domanda per Jacopo. Eccolo. Il quale lo trovo una persona molto preparata e molto simpatica soprattutto. Ma secondo te, Jacopo, non era meglio commissionare tutto, l'intera federazione gioco calcio? Cioè, che senso ha eleggere Malagò con tutti gli uomini di Gravina intorno a lui? Grazie.
1: È quello che dicevamo. Ma poi prima
0: è quello che dico io, qua il problema si danno il cambio, cioè, capito? È un po' come adesso, a me non piace mai parlare di politica, ma è come quando c'è stato il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, è stato un passaggio di consegne, non è stata una rivoluzione, non è stato niente, un passaggio di consegne bello e buono. Ma d'altronde noi siamo in una società, adesso io non voglio usare termini volgari, però a volte sono le cose che più rendono più facile il concetto, ma noi siamo in una società dove ti mettono, ti danno la pillola amara, te la danno un pezzettino alla volta, così non ti ricordi più di quello che sta succedendo, e poi ti ritrovi dentro in una palta fino qui e che cerchi di galleggiare. Voi guardate anche il caso dell'Italia che entra in Europa. Io non sto dicendo è giusto o sbagliato entrare in Europa, ma voi ve l'hanno chiesto? No! Vi hanno detto un giorno, che poi è passato così in sordina, tra 5 anni, 10 anni entreremo in Europa. E tu? Vabbè, tra 10 anni. Così tu hai iniziato, non ci pensavi più, e poi ti sei trovato in una palta fino qua, ma nessuno ti ha chiesto se tu volevi l'euro, se tu volevi entrare in Europa, se ti andava bene, se volevi startene per i fatti tuoi. Nessuno ti ha chiesto questo.
1: Nel frattempo c'è un'altra nota vocale che è arrivata. No, chiarissimo, sei stato tra l'altro
0: Non ho detto una parolaccia.
1: Infatti vedi, hai avuto anche i complimenti che sei simpatico e competente. Sentiamoci invece il nostro prossimo amico.
3: Ciao Vincenzo, Arturo da Ragusa. E niente, praticamente in FIGC, dopo l'andata via di Gravina, doveva esserci un repulista e aria nuova, invece stringi siamo alle solite, siamo alla commedia più squallida all'italiana che si potesse immaginare, e a tutta una presa in giro. Io sono fierissimo di continuare dal 2006 in qua, di non tifare la nazionale, e non ho nessuna voglia di farla, anche perché, voglio dire, nella FIGC si doveva azzerare tutto, invece sono rimasti i Butti, sono rimasti i Viglione, è rimasto Chine, ripeto, Chine, che dorme quando gli conviene dormire e accelera senza motivo quando c'è il motivo di accelerare, quando gli danno motivo di accelerare, e non continuo perché sennò... Ciao Vincenzo.
1: Ciao Arturo.
0: No, invece è giusto continuare.
1: Vuoi continuare tu per lui?
0: Ma no, ma qui il discorso è inutile che ci facciamo i nomi e cognomi, tanto li conosciamo tutti. Qua il problema è che bisogna prendere, ma tutti, ma a sto punto, cioè adesso prendiamo esempio dai francesi. Francesi, non va bene qualcosa, mettono ferro al fuoco tutta
1: il popolo della rivoluzione, no? Quindi
0: appunto, a sto punto facciamolo anche noi. facciamolo anche noi, perché non è possibile.

0: noi siamo quelli che si lamentano al bar, in casa, e poi va bene così. Cioè, hanno vinto due partite con la Turchia, tutto a posto. Ma tutto a posto cosa? Ma tutto a posto cosa? Qui c'è una situazione che è drammatica. Ma guarda che io sono il primo a dirlo, anche nel nostro settore del giornalismo, dove ormai siamo sempre più sfruttati e dobbiamo starcene zitti. Perché se no non lavori neanche stando zitto. Cioè, allora cosa dobbiamo fare? Qua bisogna prendere atto di ste robe qui, bisogna fare delle associazioni, unirsi, rendersi più forti. Non è possibile. E soprattutto imparare che se la tua squadra fa delle porcherie, devi essere il primo a essere schifato. Non perché abbiamo vinto lo scudetto, allora va bene così, rosicone, Malox e via così. No! No! Dovete essere schifati voi altri. Perché non è possibile che vi comprano un giocatore a cifre monster, non viene manco pagato perché viene rivenduto l'anno dopo. E va bene così, oh, ho vinto lo scudetto. Ma chi se ne frega dello scudetto? Non valgono niente questi scudetti. In un calcio così non vale niente
1: adesso scateni
0: ma va bene
1: no, ma però ti voglio fare una domanda,
0: ragionarci su sta
1: no
0: qui.
1: Allora sono in linea di massima d'accordo con te e ti dico anche di più. Ci scrivono tanti, chiaramente c'è chi ha difficoltà a togliersi il vestito, la maglia della squadra del cuore. Io voglio anche capirlo, capisco, perché non è facile. Ce ne sono tanti altri che invece dicono: devo ammettere che questo sistema non funziona, anche se sono tifoso dell'Inter, della Roma, del Milan, devo dire che c'è, perché la gente non è stupida, e questo anche i giornalisti lo devono capire, perché qua c'è gente che comunque ha una sua cultura, un suo modo di pensare, e non si prendono più le sciocchezze e le scemenze che stanno avvenendo, e soprattutto quando succede quello che sta succedendo vogliono vederci chiaro, o meglio sanno che è una situazione che va totalmente riformata, non solo parzialmente, che non bisogna fingere di cambiare per non cambiare, ma bisognerebbe cambiare davvero, e non lo si fa in maniera più approfondita. Detto questo, a proposito di cambiare, per parlare anche dell'aspetto tattico, c'è più di un amico che ti chiede di Baldini. Ieri la nazionale Under 21 ha vinto anche 6-2 contro la Polonia, sta facendo vedere delle ottime cose, molti ti dicono: ma non era giusto, probabilmente, al di là di quello che magari può far vedere di positivo Mancini, proprio per fare un discorso di rottura e di rinascita, affidare la panchina a Baldini?
0: Per me sì, io sono sempre stato per gli allenatori federali, facendo anche mia colpa, io non avrei mai voluto ad esempio Lippi. Per me era giusto gli allenatori federali, come sono stati vicini, ma per me ad esempio Sacchi non era un allenatore federale. Cioè, poi si è cambiato da Sacchi in poi, non si prende più gli allenatori federali, e va bene, e va bene uguale. Il problema è che Baldini non va bene per la nazionale italiana, perché Baldini è un uomo che va davanti alle telecamere.
1: Però è il famoso rivoluzionario di cui abbiamo bisogno, no? di cui stai parlando.
0: Sì, ma non va bene per questa FIGC, perché lui andrebbe davanti alle telecamere. Ricordiamoci che Baldini è quello che ha dato un calcio nel culo a un suo collega perché aveva detto una roba che non andava bene. Esatto. Lui andrebbe davanti alle telecamere prima o poi e direbbe: signori, così, così, così, così non va bene, non andiamo da nessuna parte. Secondo voi il sistema calcio italiano accetterebbe un personaggio del genere? No, devono accettare delle persone che sono accondiscenti. Cioè, sai chi sarebbe il CT perfetto per questa commissione? Massimiliano Allegri, che dice: sì signore, fa tutto quello che vuole. Perché se hanno un minimo di personalità o un minimo di amor proprio per la nazionale, non ci vengono in questa situazione. Allora cosa fai? Devi prendere persone che sono pronte a dire sì signore, e allora non andremo mai da nessuna parte. Il concetto è sempre, è sempre quello: se non si cambia là, è inutile. Tu in panchina ci puoi mettere Guardiola, ma non cambierà mai nulla, a meno che prendi il signor Guardiola. Adesso ho detto Guardiola per dire qualunque grande allenatore o personaggio di questa esperienza, e gli dici: queste sono le chiavi di tutta il calcio italiano, fai quello che vuoi, basta che lo fai ritornare grande.
1: No,
0: ma tu non lo farai mai una roba del genere, perché deve mangiare Tizio, Caio e Sempronio. E la torta se la devono dividere loro. E va bene così.
1: È sempre diciamo, la vera paura che hanno tanti tifosi, perché poi in tanti dicono la stessa cosa che dici tu, Baldini, probabilmente è scomodo per questa federazione, e lì torniamo poi al punto di partenza. Guarda la Spagna che cammino sta facendo, ma è un cammino che è stato avallato e portato avanti con chi ha cresciuto il settore giovanile fino ad arrivare in alto, con una federazione che funziona, con talenti usciti, formati e costruiti. Però,
0: Vincenzo, ma noi abbiamo purtroppo una stampa, e mi devo mettere in mezzo anch'io in questo marasma, perché faccio il giornalista come lo fai te. Abbiamo una stampa, abbiamo ormai dobbiamo citarli, degli youtuber, influencer, che devono seguire un copione che gli dicono di seguire. Adesso non voglio usare altri termini prima che poi si arrabbiano, ma devono seguire un copione. Tanto è vero che quando poi arriva uno che non segue quel copione di allenatore, che magari arriva dall'estero, non fanno altro che dal primo giorno a criticarlo. Adesso mi viene l'esempio di Amorim, mi viene l'esempio di Fabregas, quando l'anno scorso nel tunnel Allegri gli ha detto: stai calmo ragazzino. Ma di che cosa stai parlando? Quando arriva gente come Fabregas, ma io ci metto dentro anche Amorim perché ha delle sue idee, ma vanno rispettate e seguite, che in questo momento il calcio italiano purtroppo guarda il Portogallo, guarda la Spagna, guarda persino la Norvegia ci ha superato. E allora dobbiamo stare zitti e dire: arriva uno straniero, ascoltiamolo.
1: Da cinefilo quale sei, e chiudiamo con questa citazione cinematografica, la meglio gioventù, diciamo, te lo sei, l'hai raccontata un po' nei fatti, e che lì ci sono le perle, insomma, che di fatto stiamo raccontando questo per chi dice che magari critichiamo soltanto, che vuoi applaudire, diciamo. E continuo a leggere gente che dice: dobbiamo chiedere scusa. Ma a chi? Vabbè, comunque.
0: Ma a chi dobbiamo chiedere scusa? A chi? A me dovete chiedere scusa tutte le volte che mi insultate. Perché poi no, gli arrivano sempre al pettine, no? E quando arrivano al pettine, ultimamente c'è scritto: cazzo, ci avevi ragione.
1: Jacopo, grazie. Jacopo, grazie. Ciao, tanto, ti segnalo solo una cosa, proprio nel finale. Questa è un'altra immagine del paese. Mi rimandi quel video che abbiamo fatto vedere prima, così facciamo rivedere l'arrivo di Malagò. Hai riconosciuto il tizio che va a dare la mano a Malagò, e Malagò gli ricambia la mano? Ovviamente non l'avrà riconosciuto, perché prima aveva i capelli lunghi, noto disturbatore, adesso si è tagliati per la scomparsa della madre.
0: Adesso l'ho visto, ci avevo fatto caso.
1: Cioè, neanche io in un primo momento. Arriva Malagò, tutti quanti ovviamente al loro posto, fanno andare a lavorare, questo arriva, dà la mano ricambiata, e poi dopo capisce probabilmente Malagò con chi sta parlando, quindi si gira dall'altra parte e va via. Questa è anche un'altra piccola immagine del nostro paese, ma chiudiamo così.
0: Ma
1: dai.
0: Sì, ma d'altronde, sai cosa andava fatto oggi forse? Come segno di protesta, non avere lì neanche la telecamera. Chi è arrivato? Chi?
1: Sì, capisco quello che dici.
0: Cioè, perché purtroppo, adesso poi uno per cronaca lo deve fare.
1: Certo, certo.
0: Però io sinceramente, e perdonatemi, non mi va mai di attaccare gente che non c'è. Ma ieri su YouTube mi è capitato un video di un noto youtuber che insultava tutti i giornalisti italiani. Ma è anche per evitare ste robe qui. Perché devo essere insultato da questa gente? Perché a un certo punto può anche aver ragione, anche se io non ne condivido per niente i modi, perché non conosce le dinamiche, perché non conosce nulla. Ma a un certo punto bisogna anche ribellarsi da queste cose qui. Non ti danno l'accredito in tribuna stampa, ma c'è un ordine dei giornalisti che intervenga. Chi se ne fotte?
1: Chiaro. Jacopo, un abbraccio, a martedì prossimo.
0: Ciao a tutti.
1: Sai che la penso come te su questa questione dell'intervento che dovrebbe arrivare. Detto ciò, breve pausa. Oggi è puntata molto intensa. Al rientro andiamo da Alain Valnegri. Con lui parliamo di calcio nel dettaglio. Però, come immaginerete, il calcio in questo momento è sicuramente un aspetto, ma in queste giornate bisogna andare a guardare a fondo quello che succede in campo e il risultato di ciò che c'è dietro e che ci potrà essere dietro. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Allora, giornata incandescente tra campo, fuori campo, progetti futuri, tecnici e tutto quello che accade dietro, con una squadra al lavoro, quella di TMV Radio, con appunto abbiamo visto l'arrivo di Giovanni Malagò, tra pochissimo, grazie anche al lavoro della nostra regia, segnatamente Andrea Maiocca, vi faremo ascoltare, grazie al lavoro anche di Quintiliano Giampietro, presente sempre al CONI, le parole di Petrucci, appena arrivato anche in proprio alla sede del CONI, quindi ci sono state anche le sue parole che vi andiamo a raccontare. Ha parlato anche dell'elezione di Malagò come commissario, non l'ha considerata, ve lo spoilero, un controsenso, quindi andremo a ascoltare anche questo tra pochissimo. Ma intanto abbiamo Alain Valnega, al quale do il buongiorno. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, con te voglio parlare ovviamente di campo, ma tra poco ci andremo a sentire le parole di Petrucci, che comunque è quello che succede dietro al campo, incide su quello che vediamo in campo. Ieri abbiamo visto due nazionali che stanno bene, in particolare una, l'Under 21 di Baldini, e so quello che pensi di Baldini, l'ottimo lavoro, il 6-2 alla Polonia e la qualificazione ottenuta ai prossimi europei per categoria. Contestualmente poi la vittoria della nazionale maggiore contro la Turchia, ma quella l'avevamo messa in preventivo anche quando abbiamo presentato la sfida di ieri, magari con meno brillantezza, ma al netto dei 9 cambi e di tante partite giocate nello spazio di poco tempo, quindi serviva la vittoria è arrivata, così come la Francia poi ha annichilito il Belgio dopo essere andata in svantaggio proprio con il Belgio, poi ha vinto 4-1, nazionale italiana che è al secondo posto. Ti faccio partire un attimo dagli azzurrini, perché tu sei sempre stato uno di quelli che diceva: guardate che noi abbiamo dei giovani estremamente interessanti, quindi dobbiamo dargli spazio, no?
1: Ieri comunque era importante, bisognava vincere con 2 gol di scarto per poter qualificarsi direttamente contro la prima, perché la Polonia è la prima. Dunque vincere 6-2 è tantissima roba, ma poi al di là del 6-2 proprio con che atteggiamento è entrata la squadra, con molto determinata, con le idee molto chiare su come si voleva giocare, e Baldini ha dimostrato un'altra volta che comunque lui riesce a trasmettere le sue idee di calcio per poter applicarle in campo. E ieri abbiamo visto già 2-3 calciatori che possono già ambire a giocare nella nazionale maggiore. Endure e Coleosh soprattutto ieri comunque hanno fatto una partita di livello assoluto, al di là del gol fatto da 70 metri da Endure, però sulla partita proprio da leader, da capitano di questa squadra, e secondo me, visto anche la nazionale di ieri, Endure si può stare nel gruppo di Mancini.
0: Direi di sì, poi ci vuole coraggio anche a tirare fuori certe conclusioni dalla distanza. Allora, come dicevamo, è arrivato al Consiglio federale anche Gianni Petrucci, andiamoci a sentire le sue parole, grazie all'ottimo lavoro di Quintiliano Giampietro, Francesco Tringali, Lorenzo Beccarisi, presenti lì, via.
2: Buongiorno. Quali sono le domande?
3: C'è un accordo?
2: Questo non lo so. Io avevo detto che avevamo toccato il fondo, il momento più triste. Oggi nel fondo ci dovrebbero andare quei pareri, 10, no, non ne pareri che hanno fatto. Nello sport non si vince quei pareri, si vince col fair play, con l'educazione, con l'etica. Oggi se c'è un vincitore è Mancini, complimenti a lui.
3: Quindi questa soluzione, diciamo, salva un po'...
2: Se si farà sono contentissimo, perché è il buon senso, non ci sono né vincitori né vinti.
4: A vincere l'autonomia dello sport, quindi?
2: Sull'autonomia sapete come la penso. Questo non è autonomia, si sono messi d'accordo, non c'entra niente.
3: Però è l'unica via questa.
2: Non ce n'è altra, certamente non ce n'è altra.
3: Ma non è un controsenso fare il commissario Malagò?
4: Commissario di se stesso.
2: È la cosa più logica che si potesse fare in questo momento. È facile parlare all'esterno. Secondo me, se si farà, è la soluzione più logica.
0: È la soluzione più logica, facile parlare dall'esterno. Però dall'esterno, Alain, e poi parliamo della nazionale campo, vedere un presidente federale già decaduto per alcuni cavilli, essere lui stesso il commissario di una federazione che poi andrà a nuove elezioni il 6 gennaio, probabilmente con la rielezione sempre di Giovanni Malagò. Che sensazione dà dall'esterno a te, da conoscitore amante dello sport, e anche se ci riesci a riportare quelle che possono arrivare dalla Spagna dove vivi?
1: Ma dà una sensazione di caotica, e comunque siamo le comiche in un certo senso. Dalla Spagna non ho letto nulla oggi, magari domani ti posso fare una rassegna stampa di cosa si è detto in Spagna. Siamo le solite, sono sempre gli stessi che girano, cambiano comunque federazioni, sono sempre gli stessi che gestiscono lo sport in Italia, e comunque un po' di responsabilità ce l'hanno. Se guardiamo comunque, se facciamo un'analisi a livello polisportivo, cioè in quante discipline, in quanti sport abbiamo perso peso, abbiamo perso competitività. Forse possiamo anche fare un ragionamento di come sia gestito proprio a livello politico, a livello amministrativo, a livello strutturale, e lì c'è una mancanza. Io amo la pallacanestro, pallacanestro comunque siamo spariti. Atletica leggera, sì, c'è stato quella fiammata di Jacobs and Friend, però al di là di quello, che poi non era nemmeno la nostra disciplina, comunque sul mezzo fondo siamo spariti anche lì. E sono tanti gli sport dove comunque si fa fatica. È vero che ai mondiali di Milano, alle Olimpiadi di Milano, comunque sono portate a casa delle medaglie, però non fa testo per me, perché comunque quando tu organizzi c'è sempre un qualcosa in più, c'è un input motivazionale che ti permette di vincere più medaglie. Però negli ultimi anni, comunque dall'inizio del XXI secolo, possiamo partire da lì, abbiamo perso tanta competitività in tanti sport, e secondo me tutta questa gente che è ancora lì, perché la maggior parte dovrebbe essere in pensione, se uno si è pensionato, devi andare in pensione, non devi star lì ancora a gestire, ti devi rinnovare. La società al giorno d'oggi va a una certa velocità, e questa gente, la maggior parte secondo me non ha le competenze, poi comunque ha fallito in tante cose, eppure rimane lì. Dunque non so, forse sbaglio, sono troppo duro, però
0: secondo me se non sei duro vuol dire non voler bene a questo paese, a questo movimento calcistico, far finta di niente.
1: Ma sì, ma va al di là del calcio, perché anche il calcio comunque 3 mondiali di fila senza qualificarsi, senza riforme. Perché alla fine sì, il primo mondiale è un incidente, sì, il secondo già, fatti una domanda, no? E comunque si continua a sbagliare, non ci sono le riforme, non c'è gente di calcio che gestisce le federazioni, che sia Lega Calcio, che sia la FIGC. È difficile poter trovare comunque delle soluzioni, perché tutti vanno in difficoltà, no? Percorso di una vita, anche di una società calcistica, di un movimento calcistico, tutti hanno avuto comunque dei momenti di crisi. Guarda che la Francia comunque negli anni 90 è rimase due mondiali fuori, con gente come Cantona e Papin, 90 e 94, però da lì sono ripartiti con delle riforme, con delle idee. In Italia cosa si fa? Cosa si è fatto?
0: No.
1: si continua a parlare, forse quello, ma non è cambiato assolutamente nulla. Ci possiamo fare delle domande che portano al tipo di riflessione che ho fatto, poi sono da dentro, come ha detto Petrucci, però da fuori comunque parlano i risultati, e i risultati sono molto deludenti.
0: Esatto, questo va assolutamente detto, raccontato, senza che si offenda nessuno. Torniamo invece un attimo al campo, risultato non deludente, chiaramente La Turchia è una barca totalmente alla deriva. Cosa ti è piaciuto di più della partita di ieri?
1: Ma la reazione dopo l'1-1, perché comunque nel primo tempo ho visto una squadra concedere tanto, nel secondo ci sono pure stati dei momenti, prima del gol comunque si sentiva che la Turchia avrebbe pareggiato, e poi da lì una grande reazione, è una vittoria meritata che ci fa pensare bene, che ci fa pensare bene. Dopo il Belgio eravamo tutti molto critici, e onore a Mancini che comunque è riuscito a svoltare, è riuscito a svoltare, è riuscito a entrare nella testa dei calciatori, ha trovato un modo di giocare. Ieri con 9 cambi, comunque 9 cambi, normale che va in difficoltà, però sta lavorando bene, al di là del fatto che comunque io per primis non lo volevamo di ritorno in nazionale, sta lavorando bene, perché dopo il Belgio nessuno avrebbe scommesso, ma anche 10 centesimi di una nazionale seconda a 7 punti dopo 4 partite.
0: Dopodiché immagino che anche tu ti iscrivi al partito mio, che di Ceccarini, di Cardia, di Galvani, che ci siamo, abbiamo discusso oggi su questo aspetto qua. Andiamo al mondiale e lì farò un applauso. Del secondo posto in National League ce ne frega zero, diciamo, no? Soprattutto.
1: No, andiamo già all'europeo. Andiamo già all'europeo con le idee chiare per preparare il mondiale. I ricordi del mondiale spagnolo sono dolci, capisci? Dunque, attacchiamoci alla storia, e comunque l'Italia è bipolare, forse rimane tre mondiali fuori, però è capace di venire qua in Spagna e alzare il trofeo, che sarebbe una goduria tremenda. Adesso è bello sognare, passo dopo passo. Il prossimo passo è gestire bene l'Italia-Francia, perché comunque ci potrebbe mettere in una posizione molto favorevole. E niente, fare i complimenti a Mancini e alla squadra, perché comunque hanno reagito e ci lanciano un messaggio di speranza, che comunque la qualità esiste, c'è in Italia, adesso bisogna trovare il cerchio, continuare su questa strada e creare una squadra. Però il primo mattone è molto positivo.
0: Alen, grazie, noi ci ritroviamo domani a questo punto e commenteremo un po' quello che sarà la giornata di oggi, ci avviciniamo anche al campionato, quindi finalmente torniamo a parlare anche di calcio per quanto riguarda i club, l'Europa League, la Champions League, la Conference e tutto il resto. Grazie ad Alen Vallegri. Ciao Alen. Allora, immaginate che sarà una puntata complessa anche per quanto riguarda Maracanã, che è pronto a partire, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Pallomeni, il lavoro scuro ma preziosissimo di Francesco Tringali, Daniele Petroselli e Andrea Maiocca in cabina di regia, che saluto e ringrazio.
5: Maiocca, in ritmo.
0: In ritmo. Noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro. Sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo che sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Te lo devi godere con difficoltà che si sono. Quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori? E lo farò una domanda in vista futura. Due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, guardate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
4: Senta mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A. Forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori. È stato invece forse un segreto proprio questo.
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
5: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa oggi abbiamo parlato di altre cose di questa giornata qui e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, non è, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
4: È davvero cambiata questa Serie A, mister? Perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete? Ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente, e non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato il più...
2: Il mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Bobcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ho trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Bobcek è arrivato l'ultimo giorno di mercato, aveva bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della serie attuale. Parlo di Mario Chilla, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera, ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal, lui che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chila.
6: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
7: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, il club, il centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, il ristorante. Sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
8: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
7: Allora, penso che entrambe le cose cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari. Non quest'anno, questo è un discorso, è un progetto e faremo delle belle cose.
9: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? Anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuto.
7: Allora, sì, io infatti questa differenza la sento anche molto perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente come braccetti. Ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che è magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva perché ti può adattare a diverse squadre, quindi molto positivo, il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi. Quindi calma, stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
10: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
7: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio, è molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra. È molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
0: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte. Per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli, anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni, lo abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
11: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze e 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
12: Sì, certo, volevo a livello di squadra, speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
11: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
12: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
11: Che cosa è cambiato con Vanoli?
12: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, lo abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
13: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
12: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
13: Come avete detto l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol. No? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
12: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace. Mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
11: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
12: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
14: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
12: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
13: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
12: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: E in conclusione il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, che parla di un ciclo rinnovato, quello aperto a Bergamo quest'estate con lui nelle vesti di direttore sportivo e Maurizio Sarri in panchina per continuare e riaprire una nuova storia che riguarda l'Atalanta dopo il ciclo enorme di Gasperini e l'annata scorsa che ha visto Palladino finire la stagione dopo l'esonero di Juric prima di metà anno. Quest'anno la Dea prova a rinnovarsi e a ripartire a suon di vittorie e di bel calcio come si è contraddistinta in questi ultimi anni. Ci ascoltiamo allora le parole di Cristiano Giuntoli.
15: Cristiano Giuntoli, lei ha chiesto del nuovo ciclo rispetto a Sarri, ha chiesto pazienza e tempo rispetto a questo nuovo inizio, a che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
16: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference che non era scontato, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo e ora anche dopo queste diciamo non vittorie è uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare, magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
11: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
16: Ma è completamente l'opposto, no?
11: Gasperini, quindi, poi c'è stato naturalmente anche l'altro allenatore.
16: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo e invece adesso si devono orientare sulla palla e quindi è completamente un altro tipo di lavoro e ha bisogno del suo tempo.
11: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Chessy?
16: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare insieme a tutti gli altri, si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma Chessy per noi è molto importante perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
13: Aspetta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosci bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
16: Ma sta molto bene, molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma lui è insomma, molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma difficile.
13: Senta, nei suoi primi mesi bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
16: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
11: Atalanta ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
16: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato insomma tirato via un rigore, ha detto ai tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
11: In generale in queste prime 5 giornate di campionato che calcio ha visto?
16: Ma un calcio propositivo, anche fra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti ad affrontare queste nuove sfide.
14: Grazie.
13: Un'ultima al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
16: Ma noi abbiamo la fortuna di avere un Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello e quindi lui è comunque contento.
13: E Scalvini vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
16: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini nella testimonianza sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
0: Siamo arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme per parlare, per raccontare, per scoprire l'universo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro, l'imperatore del mixer Costantino Fazzari, per questi appunto 60 minuti di racconto, di scoperta per quanto riguarda la Serie C, che a differenza delle due sorelle maggiori, lo ricordiamo tutte le volte, non ha fatto sosta per gli impegni delle nazionali, ha continuato a tenerci compagnia e ad essere protagonista dei fine settimana. Senza Serie A, senza Serie B, la Serie C è stata la nostra certezza, e di conseguenza tutto fila liscio verso il prossimo turno di campionato, che sarà il nono, e stiamo iniziando a raccontarlo, ad avvicinarci con tante novità, anche delle ufficialità importanti. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino, direi di aver apparecchiato la tavola nel migliore dei modi, quindi non possiamo far altro che dare il benvenuto al miglior ospite possibile e immaginabile, ovvero il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ti rubiamo pochissimi minuti perché sei, come tutti i direttori, sei impegnato, poi insomma anche per le questioni di TMV oggi è una giornata abbastanza intensa in termini federali. Anzi, guarda, uso questo gancio perché c'è la posizione di Giovanni Malagò, presidente federale, qualche settimana, e non credo abbia avuto 20 minuti di pace, il numero uno del calcio italiano da quando è stato eletto, per ricordare come la Serie C si sia già schierata dalla parte di Malagò contro il commissariamento. Il paradosso è che ieri è uscita questa notizia attraverso i colleghi di varie testate, ma anche direttamente da noi, da tuttomercatoweb.com, della possibilità che Giovanni Malagò commissari di fatto se stesso.
2: Sì, andrà così a meno di sorpresa, una soluzione molto all'italiana. Alle 12 Malagò incontrerà Buonfiglio, poi all'1 inizierà la giunta, ma di fatto nel momento in cui questa soluzione viene messa sul piatto in maniera concreta sarà seguita, consente di salvare un po' capre cavoli, perché di fatto il CONI commissario è la Federcalcio, quindi che fosse invalida l'elezione di Malagò viene stabilito, allo stesso tempo era un'invalidità legata a un vizio formale, nessuno ha mai pensato che fosse qualcosa di sostanziale, e viene affidata quindi a Federcalcio a Malagò perché la porti verso nuove elezioni. Da statuto sono massimo 90 giorni, 30 più 60, quindi poi entro il 6 gennaio avremo un nuovo presidente federale. Sarà interessante vedere se sarà confermata la votazione dello scorso giugno. Nel caso Malagò, succederebbe a Malagò che è succeduto a Malagò.
1: Io rimango, oramai è qualche anno che faccio questo mestiere, ma tutte le volte riesco a stupirmi di come riusciamo veramente, soprattutto nel mondo del calcio, a fare delle capriole che neanche al circo nero, ecco, mi verrebbe in mente questo, si possono mettere in pratica. In ogni caso, la Serie C si è schierata con Malagò presidente, Malagò commissario, Malagò futuro presidente, insomma sempre con Malagò si è schierata. Al di là delle questioni politiche, la Serie C, appunto, come dicevamo prima, si sta avvicinando anche al nono turno di campionato. Ivan, siamo all'undicesimo esonero in otto giornate, perché ieri è arrivata la comunicazione dell'interruzione del rapporto tra la Casertana e Vinicio Espinal al suo posto, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Roberto Stellone. Cambia anche la Folgore Caratese, che saluta Nicola Belmonte, il tecnico che aveva portato la squadra Brianzola alla prima storica promozione nel calcio professionistico. Arriva Federico Guidi, un tecnico con un passato in Serie C, ma un passato nelle giovanili di squadre importanti come il Milan, come la Roma, come la Fiorentina, un passato anche da selezionatore delle nazionali giovanili, quindi un profilo molto più esperto, molto più probabilmente attinente al mondo del professionismo. Però 11 esoneri in 8 giornate, a mio avviso, dimostrano che ci sono delle, e mi dispiace dirlo, ci sono delle società che hanno dei progetti tecnici che hanno delle falle piuttosto evidenti nella direzione sportiva, perché se no non va bene il caso sporadico delle cose che non vanno, ok, ma qualcosa di sbagliato ci deve essere.
2: Sì, sì, ma sono d'accordo, nel senso, scusami, questo weekend gli ha preso un po' la mano, perché finora si è andati abbastanza tranquilli, poi questo weekend hanno veramente impresso un'accelerata agli esoneri, evidentemente c'è, magari c'è, ci sono alcune decisioni umorali, in qualche caso può anche essere può anche essere giusto, nel senso, per carità, ci può essere che la svolta serva, però sì, son tanti, non so se sono finiti, perché comunque insomma siamo qua a raccontare anche eventuali novità su altre panchine. I progetti tecnici delle società di Serie C in molti casi guardano nel migliore dei casi al domani, più che al dopodomani, in qualche caso anche all'oggi, ecco, e basta fondamentalmente. Poi ripeto, sicuramente ci saranno delle situazioni in cui può anche aver avuto senso, e non lo voglio neanche discutere. Casarano aveva ambizioni importanti, la Folgore, diciamo, ha anche una struttura nuova che si deve abituare, insomma ci possono essere anche spiegazioni puntuali, ecco. Poi facciamo una somma, effettivamente i numeri su quelli che dici tu.
1: Sì, tra l'altro è saltata anche la panchina di Mimmo Di Carlo a Gubbio, torna Piero Braglia, che torna nel club dove negli ultimi anni ha fatto meglio, perché poi nelle varie esperienze tra Pontedera, Rimini come tecnico non tecnico all'inizio della scorsa stagione, se vi ricordate, e Campobasso non è che abbia brillato, e questo non siamo noi ma sono i dati a dirlo. Hai citato il Casarano, perché si parlava anche del possibile esonero di Bari, tecnico lo scorso anno, ha portato il Casarano neopromosso ai primissimi posti del girone C. Quest'anno l'avvio è stato un po' più complicato, ma forse era quasi da aspettarselo. Ieri è uscita una lunga lettera sul sito ufficiale del Casarano, dopo la leggeremo, con le parole del presidente Antonio Filograna, che di fatto ha confermato, dopo un confronto con la squadra e il tecnico proprio di Bari, però ha anche detto: voglio risposte dal campo, perché se no le cose dovranno cambiare. Altra situazione invece abbastanza particolare e umorale, mi verrebbe da dire, riguarda il Bari e la città di Bari, perché sappiamo la situazione ambientale quale sia. Il Bari stava vincendo il big match contro la Salernitana, poi di fatto nel giro di 5 minuti si è spenta la formazione biancorossa e la Salernitana ai Cosmi ha portato a casa 3 punti. È arrivata la contestazione, l'ennesima, una delle tante, ma sappiamo che questa volta in realtà era diretta più alla squadra che alla società. La società è contestata H24 7/7, e si è parlato, c'è chi parlava anche di un Rastelli in bilico, però mi sembra che in questa situazione, col Bari che comunque nelle prime posizioni del girone C, ecco, in questo caso l'esonero, nonostante tutte le difficoltà, sarebbe veramente darsi una bella martellata sull'alluce.
2: Sì, decisamente. Poi io sulla chiamata di Rastelli ho sempre nutrito un po' di dubbi, sinceramente. Quindi,
1: insomma, siamo d'accordo.
2: Non per quello che ho fatto di recente, anche per un po' di trascorsi, a Bari c'era già stato. Non è che avesse lasciato il ricordo più bello del mondo, quindi per una serie di ragioni, ecco. Dei dubbi li ho sempre nutriti, quindi non è un tecnico, ma a Bari non lo sarebbe nessuno oggettivamente che possa vivere con tranquillità, perché quando è uno stadio semivuoto, quando è una città che veramente sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai De Laurentiis, è molto difficile lavorare. Sì, non penso che sarà esonerato, non penso che sia il caso di ancora o eventualmente mai di discutere di possibile esonero di Rastelli, proprio anche per la posizione del Bari, obiettivamente passi falsi non se ne può permettere, per quanto poi è il lato triste di questa stagione, non ci sono i tifosi ad aspettarla, cioè sai, dici non si può permettere passi falsi perché i tifosi vogliono che venga promossa. Sì, i tifosi sicuramente, c'è chi magari la segue in TV, chi la segue alla radio, non allo stadio, e i tifosi vogliono che cambi la proprietà, non importa di più del cambio di categoria, è una stagione che andrà avanti e finirà così, ecco.
1: Sì, con la speranza che trovi pace prima del 2028, perché ricordiamo che nel 2028 c'è la deadline per la cessazione della multiproprietà della famiglia De Laurentiis tra Napoli e Bari, perché la piazza di Bari ha bisogno di ripartire prima di quel 30 giugno 2028, ecco, perché Bari, con tutto rispetto per tantissime delle altre piazze che sono in Serie C ha poco veramente da dire, perché è una piazza di altissimo livello. Ivan, grazie mille, ti lascio alle tue cose, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Prima di andare in pausa abbiamo parlato delle dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, ma quelle le riprendiamo in una pausa. Abbiamo parlato delle dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, ma quelle le riprendiamo.

Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo, ha detto Rizzetta, e non c'è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese, non abbiamo alcun interesse nel vendere il Campobasso. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano, al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno. L'obiettivo è pensare solo al Campobasso e al nostro campionato. Quindi Rizzetta, presidente del Campobasso, in questo momento rispedisce al mittente tutte le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate ad un possibile cambio di mano per quanto riguarda i lupi rosso-blu. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa della nostra trasmissione. Un paio di minuti di relax e torniamo con la seconda parte di A Tutta Cì.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di questo martedì 6 ottobre 2026, 331-8200-213 come di consueto il numero per i vostri messaggi WhatsApp, sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Abbiamo iniziato la nostra puntata odierna con il direttore di TuttoC.com, continuiamo con un altro direttore, non di una testata giornalistica, bensì di un club, quindi saluto e ringrazio Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, Ospitaletto, terza forza del girone A, questo dice la classifica, 15 punti in 8 giornate, meglio di voi ha fatto solo il Cittadella e i vostri dirimpettai dell'Union Brescia, insomma, i vicini di casa. Vi aspettavate un avvio così?
1: Ma sicuramente non ci aspettavamo di partire così bene, eravamo molto fiduciosi, eravamo convinti di aver fatto un lavoro importante in estate nel riuscire a riconfermare gran parte della squadra dello scorso anno e a puntellare dove pensavamo di avere delle mancanze o cercare comunque di migliorare quello che erano le nostre idee. E quindi eravamo molto fiduciosi, sia io che il mister, che la società, di poter fare un campionato buono. E dopo chiaramente diciamo che così bene, iniziare così bene davvero non ce l'aspettavamo forse neanche noi.
0: Ecco, quale è stato l'aspetto di queste prime 8 giornate della sua squadra che l'ha colpita maggiormente in termini positivi?
1: Ma sicuramente una caratteristica che codifica la nostra squadra è l'intensità. Noi siamo una squadra che riesce a giocare a ritmi importanti e quando noi riusciamo a stare sui nostri livelli fisici, diventiamo davvero difficili da affrontare. Quindi diciamo che per noi è importante riuscire a giocare a livelli alti, a livello proprio di intensità.
0: Un'intensità che per adesso vi ha portato anche a vincere il primo derby stagionale, perché alla prima giornata avete battuto il

0: Lumezzane che l'anno scorso aveva fatto bottino pieno, quindi già una piccola rivincita ce la siamo portata a casa, direttore, perché ricordiamo quest'anno la provincia di Brescia ne ha quattro di squadre: Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane e si è aggiunto anche il Desenzano. Potreste praticamente fare una sorta di girone solo voi quattro, sarebbe già un campionato assolutamente competitivo. Mister, direttore, pardon, le volevo chiedere di Galuppini, un giocatore che avete preso in estate, uno dei giocatori più esperti della vostra squadra, uno dei pochi over 30 che avete messo a disposizione di mister Quaresmini. Quanto ha rispettato le attese nel lavoro quotidiano al di là del campo, perché comunque due gol, due assist, è comunque un leader, è un giocatore che sa anche mettersi, diciamo, a trascinare la squadra. Era quello che volevate, di fatto.
1: Beh, è inevitabile che Francesco per noi sia stato un giocatore importante. Sapevamo quanto era importante per noi avere Francesco, l'abbiamo voluto fortemente, l'abbiamo aspettato, abbiamo rischiato, tra virgolette, perché non vi nego che noi abbiamo ceduto Marco Bertoli e dopo che abbiamo ceduto Marco sapevamo che l'avremmo dovuto cedere perché le offerte erano davvero importanti sia per noi che per il ragazzo e la valutazione è stata una valutazione che ci aveva portato a avere una rosa di ipotetiche scelte. Tra le ipotetiche scelte ne abbiamo lasciate andare tante perché nel momento in cui si è aperta la possibilità, il piccolo spiraglio di prendere Francesco, abbiamo deciso di buttarci a capofitto su quella. L'abbiamo aspettato, l'abbiamo corteggiato. L'abbiamo voluto fortemente, lui ci sta ripagando perché penso che sia quello che completa poi la nostra intensità, cioè noi siamo intensi e lui è quello che ci mette la ciliegina con le sue giocate che sicuramente sono da giocatore importante per questa categoria.
0: Allora, io ammetto, e gioco a carte scoperte, di avere un debole per uno dei vostri tesserati, un giocatore che secondo me potrebbe anche pensare di fare un passettino in avanti, e mi riferisco a Claudio Messaggi. Un esterno di centrocampo, può giocare su entrambe le corsie. È un giocatore che ha talento, è un giocatore che secondo me ha veramente le qualità per fare un passo in più in carriera. Non dico in questa stagione, probabilmente può essere, è vero, un 2001 se non erro, quindi 25 anni. Forse è arrivato il momento anche per lui per capire cosa vuole essere da grande.
1: Ma Claudio è un giocatore che noi abbiamo voluto riconfermare a tutti i costi perché abbiamo voluto anche allungargli il contratto che era in scadenza giugno 2027, l'abbiamo portato con scadenza giugno 2028 perché è un giocatore che per noi è fondamentale, è stato determinante nella vittoria del campionato di Serie D, determinante nel raggiungimento della salvezza la scorsa stagione. E siamo convinti che anche quest'anno sia per noi un giocatore importante. Ha avuto un inizio un po' difficoltoso perché ha avuto qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento, ma soprattutto l'essere disponibile in queste prime partite. Adesso ha recuperato pieno, è riuscito a rientrare sabato a disputare qualche minuto e da questa settimana è a pieno regime, quindi è un'altra arma a disposizione. Quindi ti dico, non sei l'unico ad avere un debole per Claudio Messaggi, un giocatore che ho voluto fortemente in Serie D e mi tengo stretto anche in Serie C.
0: No, sicuramente è un giocatore che ha un gran talento, e nel calcio di oggi avere un giocatore con quel talento sulle corsie esterne che ti può aprire il campo, che magari si sa centrare in determinati momenti, in determinate situazioni di gioco, può fare la differenza, può fare la differenza nella maniera più assoluta. Direttore, allargando un po' il raggio della chiacchierata che stiamo facendo qui su TMV Radio, Girone A. All'inizio della stagione, in estate, avevamo detto tutti: sì, vabbè, tanto il Brescia primo e poi vediamo che cosa succede. Le prime 8 giornate hanno almeno per il momento ribaltato tutti i pronostici, perché lassù c'è il Cittadella che al netto del primo KO stagionale dello scorso weekend, prima ne aveva fatto 7 vittorie in 7 giornate, ha già un più 5 proprio sull'Union Brescia, 14 gol fatti, solo 4 subiti. Abbiamo sottovalutato noi il Cittadella, noi cronisti, noi addetti ai lavori, prima del via della stagione, o abbiamo sopravvalutato il Brescia?
1: Ma io penso che sfido chiunque a dire che due mesi fa non potevamo che dire che il Brescia era la favorita per stravincere questo campionato. Sapevamo tutti che la rivale più accreditata per dare noi al Brescia fosse il Cittadella. Quello che poi è accaduto è che il Cittadella sta facendo un campionato totalmente al di sopra delle righe, perché tolta la sconfitta di sabato con l'Albino Leffe è viaggiato a un ritmo forsennato. Il Brescia di contro ha secondo me lasciato un paio di pareggi che ne hanno rallentato la corsa. Vedi i due pareggi interni con Treviso e Dolomiti Bellunesi, che sono un po' anche, diciamo, rocamboleschi. Il pareggio di Lecco penso che invece sia un pareggio, perché quello di Lecco Rigamonti Ceppi è un campo molto complicato. Io penso che alla fine il Brescia riuscirà nell'obiettivo che ha di vincere il campionato. Sicuramente non sarà forse facile come si aspettavano un po' tutti, e sarà più complesso. Io penso che comunque vincere i campionati sia sempre molto complicato, a prescindere. A volte sì, viene un po' semplificata e viene un po' reso tutto facile, no? Squadra forte, ha speso tanto, giocatori importanti, qualità, blasone, eccetera, eccetera. Certo. Però poi purtroppo o per fortuna non funziona così, quindi bisogna sempre sudarsela, e soprattutto in un campionato dove diventa sempre più l'intensità e l'organizzazione a farne da padrone, perché lo vediamo anche negli altri gironi, secondo me, dove squadre importanti stanno faticando e dove magari ci sono delle sorprese o delle squadre meno accreditate che, grazie a un'organizzazione, un'intensità e giocatori poi di valore, che chiaramente devono essere magari ricercati in un sottobosco diverso rispetto ai giocatori di grido soliti, riescono comunque a fare dei campionati importanti.
0: Direttore, prossimo weekend, nona giornata, andate a Treviso, matricola terribile forse è quasi un eufemismo, perché comunque da neopromosso il Treviso si è già preso a piene mani la zona playoff, è sotto a voi di soli 2 punti. Che gara si aspetta e quali possono essere, diciamo, le situazioni, i punti nevralgici su cui fare attenzione affrontando questa squadra?
1: Il Treviso penso che definirla neopromossa sia davvero un po' complicato. È una squadra molto forte, con giocatori esperti, importanti, è una squadra molto strutturata, organizzata, compatta, solida a livello difensivo, e che sa colpirti nei momenti giusti della partita, quindi arriva anche da un pareggio che sicuramente non li ha contentati, anzi penso che gli abbia lasciato un po' di amaro in bocca, perché un pareggio casalingo con la Gian Erminio penso che non sia sicuramente un risultato che loro avevano preventivato, e quindi sicuramente domenica ci aspetta una partita molto difficile, che dovremmo essere bravi ad approcciare bene e a fare quello che, ripeto, è mettere in campo la nostra qualità migliore, cioè essere intensi, essere concentrati, essere determinati e vedere quello che poi al termine dei 90 minuti riusciremo a portare a casa.
0: Direttore, le faccio una domanda diciamo sulla Serie C 26-27, quella che stiamo vivendo, quella che stiamo iniziando a conoscere e a capire. Prima con Ivan Cardiaco, il direttore di TuttoC.com, stavamo riflettendo sugli 11 esoneri già confermati, gli 11 cambi in panchina in 8 giornate di campionato, che di fatto sono praticamente un sesto dell'intero parco panchine della Serie C. Nel vostro girone sono cambiate, se non erro, 4, quindi siamo a un quinto dell'intero raggruppamento. non sono un po' troppe. Ora, non, probabilmente la metto in difficoltà perché si va a toccare situazioni che non, è, non, non sono la sua, e quindi capisco la, capisco anche la circospezione col quale mi potrà rispondere. Però ecco, 11 esoneri dopo 8 giornate, senza considerare il Perugia che addirittura ha cambiato, ma lì c'era una situazione societaria con un cambio di proprietà che ha cambiato, sì, addirittura prima dell'inizio del, certo, del campionato, quindi era una situazione a parte. Con gli esoneri di ieri della Casertana e della Folgore siamo a 11 esoneri in 8 giornate, probabilmente un po' troppi.
1: Ma guarda, sinceramente penso che sia un po' un problema che ci condiziona, nel senso che siamo in un mondo dove tutto va molto veloce, dove si parla tanto di progettualità, dove si parla tanto di idee, ma poi alla fine quello che comanda su tutto è il risultato, e quindi purtroppo se non arriva il risultato non c'è possibilità di salvezza per nessuno di noi. Quindi la verità è questa. Vedo progetti importanti che vengono disconosciuti nel giro di poche giornate, e a volte vedo anche degli esoneri di situazioni un po' particolari, dove magari si è anche a un buon risultato, un discreto risultato, sì, magari non totalmente in linea, ma quasi in linea, però c'è davvero questa necessità di avere tutto subito, che purtroppo non è così nel calcio, come in tutte le cose, in tutte le aziende, in tutte le cose della vita serve davvero del tempo, soprattutto quando si cambia una guida tecnica, o quindi arriva un nuovo allenatore magari, o si cambiano tanti giocatori, bisogna avere anche la forza poi e la voglia di aspettare, altrimenti a quel punto diventa davvero una corrida senza fine.
0: Ultima domanda, direttore, poi la saluto e la ringrazio del tempo che ci ha concesso. Oramai è passato qualche settimana dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Le chiedo a mente fredda quanto e se è cambiato il suo lavoro, il lavoro del suo staff, in termini proprio di operatività sul mercato con l'arrivo a pieno regime del salary cap.
1: Ma allora, noi non abbiamo avuto problematiche da questo punto di vista, sicuramente abbiamo alzato un pochino il coefficiente, ci siamo avvicinati un pochino di più alla soglia rispetto all'anno scorso, che era chiaramente un progetto pilota, ma noi lo tenevamo monitorato ed eravamo sempre abbondantemente al di sotto di quello che era il limite minimo. Quest'anno l'abbiamo dovuto alzare per necessità e per scelta anche societaria, per provare a fare qualcosa di diverso, però per noi diciamo è stata una cosa gestibile e penso che per noi sia facile da gestire, quindi non ti so dire poi per altre realtà che magari hanno esigenze e necessità, certo, diverse, sia per risultati che per blasone, per spinta da parte dei tifosi, come si è fatto gestirlo, perché non ho la fortuna di essere in una situazione di questo tipo sotto certi punti di vista, e quindi non ti posso dare un parametro chiaro.
0: No, sicuramente era una riflessione legata proprio al mondo dell'ospitaletto, che è una realtà sulla quale oramai sappiamo di poter contare in termini di affidabilità, di certezza, cioè una di quelle realtà che sanno fare calcio anche se non sono una grandissima piazza, ma sono quelle realtà che poi fanno il bene della Serie C, perché magari non si fanno trascinare in sogni, voli pindarici che poi, come Icaro insegna, se ti avvicini troppo al sole poi finisci, esatto, per battere un brutto colpo e poi ti svegli veramente male. Direttore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
0: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, col quale abbiamo avuto modo, insomma, di fare una bella chiacchierata legata all'Ospitaletto e al girone A in generale, che in questo avvio di stagione ci ha presentato questa novità del Cittadella primo in classifica, quando tutti noi, me compreso, non mi tiro fuori dal mucchio, si aspettava un Union Brescia già abbondantemente avanti in termini di punti rispetto alle altre 19 componenti del girone Ah, eravamo in debito delle dichiarazioni del presidente del Casarano, perché in tutto questo tourbillon di panchine che saltano ci sono anche delle società che hanno la razionalità e la capacità di attendere, di riflettere, di prendere posizione, anche perché a Casarano l'anno scorso hanno fatto un mezzo miracolo e uno dei protagonisti assoluti è stato proprio Vito Di Bari, il tecnico della formazione pugliese. Eravamo in debito delle parole del presidente Antonio Filograna proprio nella lettera aperta arrivata nella serata di ieri. È proprio nelle avversità che si misura la forza di un gruppo, la solidità dei legami, la capacità di anteporre il bene comune a qualsiasi interesse personale. Quando le difficoltà diventano più aspre è necessario stringersi, ritrovare le ragioni dello stare insieme e trasformare anche le divisioni e gli errori in un'opportunità di crescita. Queste sono alcune delle parole del presidente. Queste situazioni richiedono calma e quella dose di saggezza è indispensabile per guardare avanti. E questa è la riflessione legata alla scelta rimanere con il tecnico. Conosco le qualità dei singoli, conosco il loro valore e so che quello che possono dare. Ricordiamo che Filograna ha parlato dopo un confronto col tecnico, ma anche con la squadra. Adesso però servono delle risposte. Le risposte dovranno arrivare dal campo, perché in campo ci vanno loro, e forse non è un caso che proprio adesso il calendario metta davanti al Casarano una sfida del grande significato. Infatti sono convinto che la partita contro la Salernitana arrivi nel momento giusto, contro un avversario di rango su un palcoscenico importante. Abbiamo l'occasione di dimostrare chi siamo veramente. Le difficoltà devono diventare una motivazione, perché è nei momenti difficili che una squadra può scoprire la propria vera forza. Queste sono le dichiarazioni di Antonio Filograna, il presidente del Casarano, che con questo lungo comunicato, di cui abbiamo letto solo alcune parti, ha confermato Vito di Bari. Altre dichiarazioni, questa volta ci spostiamo nel girone B, sono quelle di Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, altra matricola bella tosta. Prima parlavamo del Treviso con il direttore sportivo dell'ospedaletto Paolo Musso, ma anche i maremmani, insomma, questo avvio di stagione l'hanno fatto bello, bello strong. Prima sconfitta, tant'è che è arrivata in questo weekend contro una San Benedettese arrivata alla sfida in Maremma con il nuovo allenatore D'Alesio. Per quanto riguarda il primo KO, Vetrini ha dichiarato in conferenza stampa: credo che indipendentemente dal risultato, a volte parlare meno sia la scelta migliore, ognuno deve metabolizzare la vittoria e una sconfitta a modo proprio. Abbiamo disputato 8 partite di livello importante, aver perso soltanto con la San Benedettese all'ottava giornata è qualcosa che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato, e sotto certi aspetti ha sorpreso anche noi. Mi auguro di avere un gruppo di ragazzi intelligenti che si ripresenterà al primo allenamento della nuova settimana con lo stesso spirito e lo stesso sorriso con cui c'era arrivato oggi allo stadio. Non esistono ricette particolari dopo una sconfitta, bisogna analizzare la partita e ripartire. Sia chiaro, la San Benedettese ha meritato il risultato pieno, ma credo anche che il Grosseto abbia concentrato in 90 minuti una serie di errori che forse non aveva commesso nemmeno sommando le precedenti 7 giornate di campionato. E oggettivamente, insomma, il Grosseto probabilmente ha davvero scaricato tutto quello che non aveva fatto nelle prime 7 giornate di campionato nella sfida contro una San Benedettese che tutti noi ci aspettavamo assolutamente in un'altra posizione di classifica, perché all'inizio della stagione la formazione marchigiana ce l'aspettavamo in zona playoff. Prima di andare in pausa c'è anche un'altra notizia legata al mondo della Serie C, legata al Bari di cui abbiamo discusso con Ivan Cardia nella prima parte, legata anche ad Euro 2032, che è questo grande appuntamento, gli europei che l'Italia ospiterà in coabitazione con la Turchia, che al di là della kermesse in sé per sé dovranno forzatamente essere il punto di svolta per il rinnovamento di tantissimi impianti nel nostro paese. Una delle città, delle sedi prese in esame dalla FIGC come possibile sede ospitante delle gare è Bari. Bari, che ha uno stadio che arriva a noi da Italia 90, il San Nicola, realizzato non da un architetto qualunque ma da Renzo Piano. E proprio Renzo Piano, lo si legge su tutto mercato web, un articolo scritto dal buon Tommaso Maschio, stato coinvolto anche nel progetto di restyling del San Nicola, un San Nicola che dovrà essere modificato perché si legge proprio nell'articolo dovrà essere tolta. L'idea è quella di togliere la pista di atletica, che oramai negli stadi moderni non ha più ragione di esistere, ed una rivalutazione anche della capienza. Si parla anche addirittura di un possibile aumento della capienza del San Nicola che è aperto un po' a targhe alterne quando non c'è contestazione come in questi mesi al Palazzo di Città, sede del Comune di Bari. Oggi è in programma la conferenza dei servizi sulla proposta arrivata dagli Stati Uniti dall'imprenditore Vaughan per il rifacimento dello stadio. Oltre 200 milioni di euro a disposizione per uno stadio da 64.000 spettatori, oltre 250, pardon, con il San Nicola che punta ad ottenere il via libera per ospitare, per essere una delle cinque città italiane ad ospitare le gare di Euro 2032. Siamo arrivati in concomitanza con la seconda pausa della nostra trasmissione. Un paio di minuti, un tè caldo e torniamo.

0: Terza ed ultima parte per quanto riguarda la puntata odierna di A Tutta C. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Prima di salutarvi, ricordando di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti sulla questione presidente federale, sulla nazionale che ha giocato nelle scorse ore, sul ritorno del campionato di Serie A e di Serie B. Insomma, tantissimi argomenti di cui parlare, di cui abbiamo già parlato, di cui continueremo a parlare, quindi non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio. Vi ricordo che A Tutta C lo ritrovate nella giornata di domani, ancora una volta col sottoscritto davanti al microfono. Mi dispiace, poteva andare meglio, ma così il karma ha deciso di punirvi. Direi di chiudere e di salutarvi, visto che abbiamo avuto le parole del direttore sportivo Musso dell'Ospitaletto, abbiamo parlato con Ivan Cardia, abbiamo letto anche alcune dichiarazioni importanti di presidenti della nostra Serie C. Direi di chiudere appunto con uno dei contributi che con Costantino abbiamo deciso di preparare per la puntata di oggi, ovvero le parole importanti, come parlavamo del Bari, le parole di Serse Cosmi: chi il Bari l'ha sconfitto, chi l'ha sconfitta a sorpresa con la Salernitana. Bari avanti 1-0 fino agli ultimi 5 minuti di partita, poi si è spenta la luce dei galletti e la formazione granata si è conquistata 3 punti con un 2-1 alla Rechi. Ci sentiamo con Serse Cosmi, con le parole di Serse Cosmi. Vi do l'appuntamento alla giornata di domani. Non mollate, mi raccomando, il palinsesto di TMV Radio. E buon proseguimento di giornata.
1: Mister, buonasera. Innanzitutto vi faccio i complimenti, insomma, per il cuore che ci avete messo in questa rimonta. Però la mia domanda è legata al tempismo, se così vogliamo chiamarlo, dei vari cambi che abbiamo visto oggi, a partire da Iano che ha giocato a sinistra, l'uso di De Boer e di Longobardi. Le chiedo, insomma, se è soddisfatto del tempismo di queste novità, insomma, rispetto alle ultime settimane. Grazie.
2: Allora, giustamente la domanda, vedete, la formazione è giusto che vi spieghi perché ho provato a fare questo. A Villa non stava bene, quindi non era una scelta tattica. Villa non stava bene perché non qualche giorno fa, questa mattina, in rifinitura palesava, ovviamente non è che stesse male, però non era convinto nei cambi di direzione così. E quindi mettere dentro un giocatore con rischio magari di toglierlo dopo pochi minuti e di perderlo magari per tanto tempo non era il caso. Longobardi sono 2-3 settimane che stava benissimo da un punto di vista fisico, e Giano a sinistra non è una novità, nel senso che lui a Caserta, e chi era presente a Caserta nei playoff contro la Casertana si ricorderà che Giano entrò al secondo tempo a sinistra e praticamente da solo devastò tutta la squadra nostra. Quindi non è fuori ruolo Giano a sinistra. Chiaro, poi tornando Villa, è ritornato, diciamo, in un ruolo che ha occupato quest'anno sulla destra, e questo per quello che riguarda. Oggi, perché ho scelto la difesa 3? Per due motivi. Uno, perché rientrava De Boer. De Boer e Tascone, a mio giudizio, oggi sono la coppia di mediani, non oggi, da marzo dell'anno scorso, da aprile dell'anno scorso, che dà più garanzie. È chiaro, De Boer ancora è in rodaggio, però si è capito, credo che avete capito quanto ha voluto dire l'assenza di De Boer in queste prime 7 partite. Quindi, riportando De Boer nella mediana, Vitale è tornato semplicemente nel suo ruolo, che è quello di mezzala trequartista, mantenendo i due attaccanti. La scelta dei tre nasce anche dal fatto che loro hanno un giocatore che voi conoscete bene, che è Maggiore, e durante la settimana abbiamo analizzato abbastanza bene il Bari, e uno dei problemi che il Bari ha creato quasi sempre alle squadre avversarie è che Maggiore è bravissimo a infilarsi tra le linee come trequartista e diventa pericolosissimo, perché sa andare alla conclusione, perché sa fare il passaggio. E quindi una difesa da affrontare, nel caso avesse giocato certi palloni, una difesa 4, quindi con i due centrali che non potevano uscire, dovevano solo rinculare, era un problema. Una difesa 3 ti permette di uscire forte, visto che hanno un solo attaccante di ruolo, di uscire forte su Maggiore o chi per lui. E credo che loro non hanno avuto mai grandi imbucate, a differenza di tante partite. Quindi ecco le scelte iniziali. Poi dopo ho visto la Gumina, che era oggettivamente stanco. Già durante la settimana avevo parlato con Lescano, e come piace fare a me non mi piacciono i colloqui personali, mi piace parlare con i giocatori di fronte al gruppo, e lui lo sa. Io ho detto: che c'è Facundo, perché tu non in allenamento, quando entri in partita, cioè non può essere solo la delusione di non giocare. E lui mi ha detto: no, ma mister, tranquillo, io sono quello dell'anno scorso. Io ho detto: no, se non ti avessi allenato potevo crederci, ma siccome ti ho allenato e tu non sei quello dell'anno scorso sotto l'aspetto nervoso, io credo che abbia già durante la settimana recepito questo, cioè ma abbia capito che realmente dipendeva tantissimo da lui. E poi nel calcio non c'è mai casualità, ha fatto un gol ad Alescano. E di queste situazioni lui è il principe, tra virgolette, della nostra rosa, ma credo anche nel panorama di questo campionato, è uno dei migliori stoccatori dentro l'area di rigore. E quindi già manca invece lui e Dursi, non so quanto ha corso Dursi, sinceramente non, neanche lo so, hanno giocato sotto punta dietro a Lescano, quindi anche Lescano ci ha avuto un compito più agevole con due, diciamo così, trequartisti. E ecco il motivo delle scelte. Poi sono stato ripagato anche coi fatti, perché se avessi dovuto scegliere due marcatori avrei detto Lescano ci manca, perché chi sta fuori e poi entra si sente assoluto protagonista, e questo fa felice l'allenatore, i compagni, oltre chi come Lescano e Giamanca l'hanno messa dentro.
3: Mister, buonasera. La partita di stasera è un po' emblematica su quanto il risultato possa spostare i giudizi. Nel primo tempo la Salernitana obiettivamente ha giocato sulla stessa falsa riga di Crotone, ha reagito.
4: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto.

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro. Sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo che sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Te lo devi godere con difficoltà che si sono. Quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori? E lo farò una domanda in vista futura. Due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, vedate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dire, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
4: Senta mister, invece il suo miglioramento, perché l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
5: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A. Forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori. È stato poi invece forse un segreto proprio questo.
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
5: Se posso, prego.
6: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa oggi abbiamo parlato di altre cose di questa giornata qui e poi vediamo.
5: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
4: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente, e non è assolutamente male.
5: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato il più...
2: Il mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
5: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Babcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ha trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Babcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, ha bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della Serie A attuale. Parlo di Mario Chilla, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal, lui che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chilla.
7: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
8: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, club, centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Mi è rimasto molto, sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
9: Senti Mario, ti ho sentito parlare di Scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
8: Allora, penso che entrambe le cose sono, cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari non quest'anno, questo è un discorso, un progetto e faremo delle belle cose.
10: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuto.
8: Allora, sì. Io infatti questa differenza la sento anche molto perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente, come braccetti, ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente, vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva perché ti può adagiare a diverse squadre, quindi molto positivo, il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo a tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma, stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
11: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
8: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante, e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio, è molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra, è molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
0: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte, per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli, anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni, lo abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
12: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze e 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
13: Sì, certo, volevo a livello di squadra, speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
12: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
13: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
12: Senti, cosa è cambiato con Vanoli?
13: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, l'abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
14: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
13: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani con tanta fame, con voglia di fare bene e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
14: Come avete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
13: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
12: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
13: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
15: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
13: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
14: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
13: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: E in conclusione il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, che parla di un ciclo rinnovato, quello aperto a Bergamo quest'estate con lui nelle vesti di direttore sportivo e Maurizio Sarri in panchina per continuare e riaprire una nuova storia che riguarda l'Atalanta dopo il ciclo enorme di Gasperini e l'annata scorsa che ha visto Palladino finire la stagione dopo l'esonero di Juric prima di metà anno. Quest'anno la Dea prova a rinnovarsi e a ripartire a suon di vittorie e di bel calcio come si è contraddistinta in questi ultimi anni. Ci ascoltiamo allora le parole di Cristiano Giuntoli.
16: Cristiano Giuntoli, lei ha chiesto del nuovo ciclo rispetto a Sarri, ha chiesto pazienza e tempo rispetto a questo nuovo inizio. A che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
17: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference che non era scontato, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo e ora anche dopo queste, diciamo, non vittorie è uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare e magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
12: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
17: Ma è completamente l'opposto, no?
12: Gasperini, quindi, so, poi c'è stato, sì, naturalmente, no, certo, anche certo, l'allenatore.
17: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo e invece adesso si devono orientare sulla palla e quindi è completamente un altro tipo di lavoro e ha bisogno del suo tempo.
12: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Chessy?
17: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare, insieme a tutti gli altri, si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma che sì, per noi è molto importante perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
14: Senta, come sta Maurizio Sarri, lo conosce bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
17: Ma sta molto bene, è molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma lui è insomma, molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma difficile.
14: Senta, nei suoi primi mesi Bergamaschi che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
17: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
12: Atalanta ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
17: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato insomma tirato via un rigore, ha detto ai tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
12: In generale in queste prime 5 giornate di campionato che calcio ha visto?
17: Ma un calcio propositivo, anche tra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
15: Grazie.
14: Grazie. Un'ultima al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
17: Ma noi abbiamo la fortuna di avere l'Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello, quindi lui è comunque contento.
14: E Scalvini vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
17: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini nella testimonianza sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
0: Siamo arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: Io devo capire cosa, certo, è successo col Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby, quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità.
2: Noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potessimo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti. Invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma.
3: Mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto tre parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni. Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare.
4: Mancini, dopo il Belgio, francamente c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico la prestazione soprattutto del primo tempo aveva lasciato attoniti. Poi invece si è vista una ottima Italia che ha approfittato della Turchia.
5: Una volta i club erano il trampolino di lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione, tutti i ragazzi che arrivano con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri.
6: Bene, bentrovati, buon pomeriggio da Marco Piccher e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto anche a Lucio Marinucci qui con me. Ciao Lucio.
7: Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Allora, ben ritrovati Lucio. Siamo in un momento importante, perché è arrivata un'ultima ora dal CONI. Incontro tra Bonfiglio e Malagò terminato. In giunta verrà proposto Malagò commissario. Poi abbiamo il nostro Lorenzo Beccarisi, che lì tra poco ci colleghiamo, ci darà le ultime. Ci sono dei contributi da farvi sentire. Insomma, è una giornata che viene subito dopo l'ultimo impegno della nazionale. Tratteremo naturalmente anche questa partita, ma soprattutto quello che ha detto questo momento della nazionale, queste quattro partite, che indicazioni possa
7: Mancini bis.
6: Esatto, il Mancini bis, che indicazioni sono venute fuori, e poi nei giorni, già da oggi, ma domani in particolare, ci proietteremo poi sulla Serie A. Però ci sono queste ultimissime che sono importantissime per capire che cosa succede in federazione. Mi sembra che il quadro, caro Lucio, sia già quello che sapevamo tutti, che insomma ci fa capire a che punto.
7: Dici un po' ironico, è uscito fuori ieri, insomma,
6: io,
7: in maniera onestamente preponderante.
6: Che poi, tra l'altro, è la soluzione che fa meno male a tutti.
7: Ma paradossalmente, un commissario ha anche, tra virgolette, più poteri rispetto a un presidente normale. Quindi non voglio dire che Malagò ci abbia guadagnato, perché non è propriamente
6: guadagna
7: così.
6: Lui, Bonfiglio.
7: Però, certo, è una soluzione curiosa. Ecco, definiamola curiosa.
6: Sì,
7: Mario.
6: sì, un po' tipica all'italiana, però sì, dobbiamo dire che alla fine è quella che fa meno danni. Forse, quindi
7: sì, certo,
6: io veramente comunque noi siamo bravissimi sempre a incasinare tutto, non c'è niente da fare, non riusciamo mai una volta a fare delle cose. Poi vabbè, il calcio, ma il calcio rappresenta quello che è il nostro paese.
7: Sì, esatto, un caos burocratico
6: su tutto,
7: che
6: sì, cavilli, sui cavilli fermano tutto, bloccano tutto, e poi è così.
7: Beh, il tema della burocrazia in Italia è un tema molto conosciuto e ritrito, ma ripeto, non solo nel mondo del calcio.
6: È una cosa proprio che...
7: Però, insomma, questa è la notizia, noi ci atteniamo ai fatti, per quanto ripeto,
6: no,
7: curiosi. Ieri ho sentito dei commenti vari che effettivamente si divertivano un po' ad analizzare il tutto.
6: Sì, andiamo subito da Lorenzo
7: loco,
6: Beccarisi,
7: dai,
6: che è proprio lì al CONI, che ci darà tutto un po' le indicazioni. Quindi è da stamattina che è lì, come sempre lo ringraziamo per il lavoro. Sta mandando anche dei contributi che tra poco vi faremo anche vedere e sentire in questa giornata. Appena mi dà l'ok, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca. È pronto il collegamento con Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo,
7: eccolo.
6: Ben trovato.
7: Ciao Lorenzo.
8: Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui dal CONI. Si viaggia spediti verso il commissariamento della Federcalcio con Giovanni Malagò commissario. Non abbiamo ancora l'ufficialità, però si sta andando dritti verso questa decisione, che era emersa di fatto dalla, dalla serata di ieri, e insomma, si sta andando dritti verso questa decisione che era emersa di fatto dalla serata di ieri. E...

0: dovrebbe arrivare orientativamente?
1: A minuti in realtà, perché okay. già si stanno uscendo prime agenzie da questo punto di vista. La giunta è iniziata da pochi minuti, pare che ci sia già un accordo diretto in giunta e quindi si dovrebbe andare verso la nomina di Malagò. Appena avremo poi l'ufficialità vi faremo sapere, però questa è l'indicazione che ci sta arrivando.
2: Poi attenderemo il responso delle elezioni quando arriveranno, Lorenzo. È chiaro che le prospettive sono quelle poi di continuare con Malagò, perché non oso immaginare chi possa candidarsi in maniera credibile, più che altro avendo anche poi un termine temporale di operabilità ristretto. Sarebbe una soluzione un po', al momento, non voglio dire utopistica, ma quasi.
1: Sì, assolutamente sì, considerando che, ricordiamolo, entro 90 giorni dovrebbero arrivare le nuove elezioni, si sta andando verso quella che comunque, come ha detto Gianni Petrucci, non ci sono né vincitori né vinti, però è chiaro che chi ne esce meglio da questo punto di vista è Giovanni Malagò stesso, perché comunque nonostante ci fosse questa problematica, rimarrà lui in capo alla federazione per i prossimi tre mesi, fino ai prossimi tre mesi, e poi ci saranno queste elezioni dove lui è reduce già da una vittoria che era prossima al 70% di voti. Potremmo immaginare una nuova candidatura di Abete? Non lo so, la vedo complicata, perché comunque la sconfitta era stata piuttosto netta, quindi non è da escludere addirittura anche la possibilità di un candidato unico alle prossime elezioni. Esatto. Quindi vedremo da qui ai prossimi tre mesi, ricordando, come ha detto giustamente De Lucio, che comunque è un mandato anche di breve durata, visto che tendenzialmente poi bisognerà poi andare nuovamente al volo nel 2028.
0: Intanto arriva un'ultima ora della giro al volo, perché la giunta CONI approva all'unanimità la nomina di Malagò a commissario della FIGC.
1: Ok, e aspettavamo confermato. L'ufficialità, esatto. Quella che dicevamo, e quindi
0: è così.
1: Diciamo che abbiamo la notizia, poi adesso sentiremo tutte le reazioni.
0: Quindi diciamo così. Presidente e commissario, fa tutto,
2: Sì, sì, si alterna sotto diverse spoglie. Ripeto, poi il commissario, tra virgolette, anche dei poteri, esatto, sì. Differenti rispetto a un presidente normale, quindi è stato poi un risvolto curioso.
1: Va bene. Quindi ufficialmente non ci sarà questa, diciamo, la doppia nomina, no, perché non sarà, esatto, più presidente, certo. Sarà solo commissario, certo, in attesa, certo, poi delle elezioni, che poi non so se già oggi ci daranno una data, non lo so, vedremo, però da qui a tre mesi dovranno esserci e vedremo poi quando arriveranno.
0: Bene, bene, bene, bene. Va bene, Lorenzo. Allora, per il momento noi ti lasciamo lì, poi a raccogliere altri contributi. Noi siamo qui, appena possibile facciamo un ulteriore collegamento con te. Grazie a Lorenzo Beccarisi.
1: Grazie a voi,
2: ciao,
1: a dopo.
2: Lorenzo.
0: E quindi questa situazione di Malagò come commissario FIGC è stata anche approvata all'unanimità dalla giunta CONI, che era...
2: Beh, ormai era proprio
0: evidente, no,
2: è
0: che questa situazione sarebbe andata così, quindi una soluzione tipicamente all'italiana, che però fa meno danni di altre.
2: Sì,
0: in questo
2: io credo
0: momento,
2: che
0: quindi...
2: poi, sai, ci siano sempre degli equilibri che alla fine si vogliono trovare, quindi qualcuno probabilmente anche all'interno del CONI ha capito che poteva essere questa la soluzione migliore. E si è deciso quindi di trovare nel commissario la stessa figura del presidente. Vedo inverosimile che qualcuno possa candidarsi, come diceva Lorenzo, okay, tra tre mesi in maniera credibile. Malagò aveva vinto con il 70% dei voti, sarebbe un mandato di minore durata. Io, ecco, non sarei stupito, come diceva anche qui Lorenzo,
0: diciamo che
2: ci fosse solo lui come candidato.
0: Esce sconfitto da questa situazione a Bodi, che sì, aveva un po' orchestrato tutto sto...
2: Beh, non ha mai nascosto, non voglio dire un'avversione, ma dei dubbi su Malagò, mettiamola così, sulla figura di Malagò. Alla fine però è andata così, Marco.
0: No, è andata
2: quindi
0: così.
2: Devo dire, personalmente, ieri anche nei messaggi leggevamo, non dei grandi appassionati di Malagò, però Malagò è stato eletto con una...
0: Sì, ma anche questa importante storia dei non appassionati per Malagò. Malagò va giudicato sempre per il lavoro,
2: sì,
0: che,
2: esatto,
0: doveva fare.
2: Lavoro,
0: al momento non gli si è impedito di fare praticamente una cosa giusta fatta subito.
2: Credo tu dica Maldini.
0: Nominare Mancini,
2: ah, no, okay,
0: e togliere di mezzo l'idea,
2: okay,
0: assurda, bislacca,
2: ricordo,
0: di portare Pirlo a
2: CT
0: della Nazionale. diciamo così, che almeno ha salvato, ha fatto uno

0: una perdita di tempo clamorosa, perché secondo me ha sbagliato sin dall'inizio a nominare comunque Maldini e Leonardo, perché non capisco ancora tuttora la figura del direttore
1: Tecnico.
0: tecnico affiancato da un consulente, tutta una roba praticamente. Poi giustamente questi due soggetti sono passati da Guardiola a Pirlo, nominando Grosso e De Rossi. Io credo che un presidente deve per forza intervenire quando sente delle cose che poi non vanno bene, fatte da chi aveva dato lui tanta fiducia. È intervenuto e ha fatto la cosa più giusta di nominare Maldini, di nominare Mancini. Io sono sempre stato di questa idea che era l'uomo ideale per
1: Sì,
0: poter in qualche
1: anche
0: maniera
1: io,
0: ripartire. Più di Conte, guardate che vi dico,
1: ma
0: perché
1: anche
0: Conte,
1: io,
0: per
1: posto
0: quanto
1: che però non
0: bravo
1: è sempre
0: sia,
1: solo il CT la
0: no,
1: soluzione,
0: però
1: serve
0: è il
1: tanto
0: primo
1: altro.
0: punto che bisognava
1: Per
0: fare.
1: la squadra, sì.
0: E devo dire che Mancini è ripartito da dove aveva lasciato, con tutta col suo modo di lavorare. Quindi attenzione ai giovani, attenzione al gioco, attenzione a creare un gruppo. Basta sentire quello che dicono i calciatori e quello che dicono anche gli ex che hanno incrociato Mancini. Posso citare una battuta di Ciro Immobile, che non ha avuto proprio un rapporto idilliaco, qualche volta è stato messo in discussione,
1: Sì, non
0: sostituito, non
1: era
0: schierato, non convocato,
1: titolarissimo,
0: non
1: sì.
0: è, eppure ha detto delle cose importanti sull'attuale CT della nazionale. Qualcuno ha detto, vabbè, lo dice perché. Quindi, però io penso una cosa, che poi il campo ha dato una chiara risposta a quella che è stata la scelta di Malagò. Siccome io non voglio avere pregiudizi, cioè, la valutazione sull'Italia e Mancini non deve essere figlia dell'errore che ha fatto Mancini. Mancini ha sbagliato, lo ha riconosciuto, secondo me ha detto anche accettato questo incarico per cercare di, no, riconquistare,
1: Certo, quella fiducia che si era
0: esatto,
1: guadagnato
0: che si era
1: all'inizio,
0: guadagnata
1: che poi aveva
0: all'inizio sul
1: perso più
0: campo,
1: avanti.
0: e va valutato per questo. Ha sbagliato, l'abbiamo detto, io sono stato uno di quelli che lo ha criticato, non tanto per il fattore economico, perché io voglio sottolineare ancora una cosa che non è qui giudicabile il fattore economico, ma quanto la scelta e il modo come è stato
1: Sì, le
0: fatto, no? Le
1: tempistiche, le modalità
0: tempistiche. Quando scegli di
1: furono
0: andare a allenare
1: incredibili.
0: la rabbia, tu metti in secondo piano la tua professionalità, il tuo ruolo da allenatore, perché non vai ad allenare lì. Io l'ho detto anche per Vlahovic, da tutti criticato perché ha fatto una scelta economica. Ok, sì, ma la scelta economica appartiene all'individuo che la deve fare, cioè è libero di farla come di non farla, ma io valuto la scelta professionale. Dissi anche di Vlahovic, beh, insomma, uno che sceglie il Besiktas, c'ha la Juventus, professionalmente è
1: Lo
0: una scelta,
1: sappiamo.
0: diciamo, secondo me, riduttiva, per il confronto tra i due club, però è una scelta economica che ci può stare, perché noi non dobbiamo essere moralisti e fare la morale a chi fa
1: No,
0: una
1: ma
0: scelta
1: questo è un
0: economica.
1: altro discorso generale, dai.
0: Come qualcuno io ho fatto una provocazione giorni fa, ho detto, beh, alla fine bisognerà chiedere scusa a Malagò e Mancini, no? Per quello che, ma mi riferivo al campo,
1: Sì, poi
0: naturalmente,
1: dipende, secondo
0: perché
1: me.
0: se il giudizio rimane figlio del campo, bene, ma se poi tu aspetti, ed era questa l'intenzione di tutti, si aspettava la Francia per il capitombolo, per poi attaccare praticamente Mancini, perché c'è il giudizio legato all'errore di Mancini. E secondo me questo è l'errore che non dobbiamo fare. Noi adesso dobbiamo giudicare quello che farà sul campo, quello che farà per il lavoro per cui è stato chiamato.
1: Questo non c'è
0: Stop, fine.
1: dubbio, su
0: Chi ha
1: questo.
0: sbagliato lo sappiamo noi, lo sa lui, però non è che possiamo. Alla fine, ragazzi, non ha commesso un delitto.
1: No, io
0: Punto.
1: penso che sia legittimo avere delle opinioni anche, insomma,
0: Assolutamente.
1: avverse a quello che ha fatto e lo si possa continuare anche a ricordare, perché poi è un fatto che rimane scolpito nella realtà. Hai detto bene, non bisogna avere preconcetto. Ecco, io credo che le critiche normali non abbiano bisogno di scuse, ovviamente. Insomma, chi critica in maniera corretta non ha bisogno di scuse. Ovvio che se invece si è criticato in maniera preconcettuale, tra virgolette, le scuse avrebbero senso. Dipende
0: Esatto.
1: sempre anche come arrivano le critiche e come sono commisurate. Quello fa la
0: Assolutamente.
1: differenza.
0: Poi la strada, ragazzi, è
1: Tanto
0: lunghissima.
1: più poi nel nostro lavoro, Marco,
0: Sì,
1: dove abbiamo il dovere di essere
0: assolutamente.
1: regolati.
0: Poi devo dire, la strada è lunghissima. Non
1: Ma sì,
0: sono queste prime
1: certo.
0: quattro partite che già ci
1: Direction
0: fanno.
1: League.
0: Esatto, la strada è lunghissima, però mi piace sempre sottolineare che quando uno comincia bene sono dei segnali positivi. Tant'è che io oggi chiederò Che segnali emergono? Qual è il segnale che emerge da queste quattro partite sulla nazionale? Chi vi è piaciuto di più? Perché poi anche in questi giocatori c'è subito qualcuno che ha convinto. A me è piaciuto molto il gruppo, lo dico, questo senso di appartenenza che si è vista da parte di tutti, anche quelli che entravano in corsa e magari stavano in panchina la partita precedente. Ho visto una partecipazione collettiva di tutti. E questo mi piace.
1: Quello che ha ricordato il primo Mancini.
0: Esatto, è quello che ha ricordato il primo Mancini
1: all'inizio, poi quindi, per i primi anni.
0: Che poi io penso una cosa, Lucio, che lui sia in questo momento il mister ideale per questo contesto. Cioè non lo vedo più addirittura, guarda che ti dico, come allenatore di club Mancini, ma proprio come allenatore di nazionale. Io ci sono rimasto malissimo quando lui andò via, perché mi era piaciuta molto la sua nazionale, la sua idea. Poi è chiaro che le sconfitte arrivano, perché inevitabilmente nello sport le sconfitte arrivano, però mi è piaciuta molto questa idea qui, questo gruppo che lui aveva creato, e quindi ci credevo molto. Il fatto che sia andato via mi ha fatto molto arrabbiare, il fatto che sia tornato riconoscendo, ripeto, l'errore, io poi sono abituato a perdonare, quindi
1: sì, ma ripeto, poi anche lo abbiamo detto non so quante volte, anche ieri ripetuto, ha riconosciuto i suoi errori, si possono ricordare, c'è chi può ancora avere magari un po' di avversione verso quella scelta lì, però noi abbiamo il dovere adesso di giudicare in maniera onesta, intellettualmente onesta, quello che vediamo sul campo. Quello che hai detto tu, al momento si è vista una squadra molto partecipe, molto unita, coinvolta, e soprattutto l'ho detto ieri, il grande merito al momento di queste prime quattro partite, di questo primo corso del Mancini Bis, Marco, è che c'è stata la volontà di anche iniziare un ricambio generazionale, che non vuol dire stravolgere, però inserire giocatori che poi, ecco, sul medio e lungo periodo possano diventare titolari e scalzare i titolari degli ultimi anni, che magari in alcuni ruoli determinati giocatori non sono riusciti ad esprimersi sullo stesso livello dei club. È quella, secondo me, la missione di Mancini, e devo dire che per quello che si è visto, non definitivo, però il percorso è iniziato nel modo giusto.
0: Allora, intanto mi comunica Francesco Tringari che la giunta del CONI in pochi minuti ha approvato all'unanimità la nomina di Malagò come commissario della FIGC. Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del consiglio alle 14, ma è solo una formalità, quindi
1: una
0: possiamo
1: pura
0: darla
1: formalità
0: come certa. Allora, mi dicono anche che dovrebbe esserci, aspettate che io qua sono... con Giorgio Paltrinieri, membro del Consiglio Nazionale in rappresentanza degli atleti, intercettato proprio da Lorenzo Beccarisi.
1: Grande Greg.
0: Esatto, sentiamolo.
2: Gli atleti, non è facile anche per un atleta capire realmente quale sia, è molto sottile la vicenda, e oggi spero si possa arrivare a una soluzione già in giunta, e poi se non dovesse essere noi siamo pronti, io ho le idee abbastanza chiare, ma devo dire che non è stato facile per me e sono stato molto combattuto.
3: Questa proposta di cui si parla, no? Di un accordo per il quale poi il presidente Malagò diventa addirittura il commissario un po' di se stesso, ecco, potrebbe essere una soluzione?
2: Sì, anch'io l'ho scoperta così, ieri, a dire la verità. E, Giovanni ha dimostrato di sapere fare il suo lavoro in tanti anni di sport e secondo me può essere giusto che lui continui, aveva vinto con larga maggioranza, quindi vediamo, se sarà approvata sono contento.
3: Grazie.
0: Sono d'accordo anche io su questa
1: uomo di sport sottolineatura. Più di Gregorio Paltrinieri, credo, esatto. Non ci sia nessuno. Prima aveva parlato, esatto, anche in un estratto precedente, diceva magari da atleta è difficile riuscire a comprendere fino in fondo dinamiche.
0: Sì, no, sono d'accordo. Allora, e poi velocemente dei messaggi, per esempio Davide ci scrive: buonasera Marco e buonasera Lucio, grazie prima di tutto. Il posto di CT era di Silvio Baldini, lo meritava molto di più sotto ogni aspetto rispetto a Roberto D'Arabia, vabbè, scelta scellerata di Malagò. Sai che non sono d'accordo con questa cosa che dice, ti spiego perché, Davide. Io invece credo che Baldini debba rimanere lì, perché
1: anche
0: sta facendo un grandissimo lavoro ed è proprio il suo. Cioè io credo che Baldini lì, guarda, sono dell'idea che quando c'è stato il momento della scelta di Gattuso ho detto io che se si sceglieva Baldini secondo me andavamo al mondiale, questa è la mia convinzione, però questa è una mia convinzione. Però credo che lui lì stia facendo un grandissimo lavoro e credo che sia proprio il suo habitat, con questi ragazzi, con quello che riesce a dare, e a sua volta penso che Mancini ha l'habitat giusto lì, cioè nel senso sono due che stanno facendo due gruppi importanti, stanno lavorando in, secondo me, connessione, perché Baldini sta portando tutti questi giovani, ha ottenuto questo risultato importante ieri, meravigliosa è stata l'Under 21,
1: e che travolgente.
0: Ed è un serbatoio, secondo me, importante per la nazionale, e Mancini è il CT che i giovani ha sempre guardato, al talento ha sempre guardato. Io credo che sia una coppia, secondo me, questa è una mia idea, perfetta per stare dove sta in questo momento, con i due ruoli. Non so, Lucio, se
1: io
0: sei d'accordo.
1: Io sono pienamente d'accordo, Baldini è un anno che lavora nell'Under 21 e peraltro tanti dei giovani, che giovani neanche ragazzini ma comunque ancora mediamente giovani giocatori che sta lanciando Mancini, sono frutto del lavoro di Baldini, e quindi è questo secondo me che bisogna fare, deve esserci una sinergia. Sarà bello vedere nel lungo periodo, lì capiremo la bontà di questo progetto, se nel lungo periodo questa connessione tra Italia Under 21 e Italia Nazionale Maggiore, che sembra una cosa scontata ma non lo è sempre stato, devo dire, nel corso degli anni, possa poi veramente portare ad un ricambio vero in vista, sì, del famoso
0: qualcosa
1: mondiale
0: già
1: del 2030.
0: Si vede, però,
1: eh beh, evidente.
0: Poi mi sei piaciuto
1: giocatori.
0: Ieri, ti ho sentito a pezzi perché ieri ero impegnato,
1: sì,
0: in una questione,
1: figurati,
0: personale, però mi sei piaciuto quando hai fatto l'elenco, e giustamente noi dobbiamo sottolineare anche questo,
1: dei giocatori
0: giovani,
1: sono
0: che
1: reso conto,
0: no, hai fatto
1: così,
0: benissimo, perché sono delle schede utilissime per farci anche un po' ragionare al di là, ripeto, dell'errore che è stato fatto. Tutta una serie di giovani, a cominciare da Donnarumma, da Scalvini, da Tonali, Scamacca, tutti li ha convocati per la prima volta in nazionale chi?
1: Mancini.
0: Roberto Mancini.
1: Li ha fatti esordire.
0: Calafiori,
1: Bastoni, Scalvini,
0: Frattesi, un macello.
1: Tutta la formazione contro la Francia,
0: bravissimo,
1: escluso Pio Esposito,
0: adesso,
1: hanno esordito.
0: Adesso ce ne sono altri che sta inserendo.
1: Esatto, abbiamo visto Caiode, Ruggeri, anche esordito.
0: Allora,
1: in questa
0: questo
1: finestra
0: vuol dire che da parte sua c'è una grandissima attenzione e riconoscenza della valenza e della validità di un calciatore. Noi dobbiamo andare oltre adesso. Quando io dico dobbiamo sostenere la nazionale e mettere da parte le idee, perché far prevalere sempre la propria idea non serve a niente. Ripeto, io lo voglio valutare adesso per il lavoro che dovrà fare. Quell'errore c'è, noi lo abbiamo...
1: Esatto, non lo dimentichiamo,
0: non
1: sparisce,
0: lo dimentichiamo,
1: Marco,
0: non sparisce.
1: Quell'errore.
0: Però ragazzi, nel momento in cui uno riconosce un errore e insomma cerca di correggere...
1: Peraltro,
0: io, ragazzi,
1: bene.
0: Non mi sento di... Stiamo parlando di calcio e credo che ci sono delle questioni molto più delicate dove dobbiamo parlare di etica. Molto più delicati, questo è il mio pensiero, per carità, con grande rispetto per chi poi la vede in maniera
1: diversa. La
0: critica,
1: Marco, va bene quando si attiene ai fatti della realtà, quello è più che giusto, più che quasi doveroso addirittura, però ecco, poi bisogna come sempre agire razionalmente, quella è la cosa più importante, ripeto, soprattutto per la nostra categoria, questo qui.
0: Allora, va bene, poi c'è Enrico che dice sono titubante nell'essere contento riguardo la nazionale, perché quei personaggi che governano il nostro calcio non se ne andranno mai. Sulla panchina dell'Italia vedo più personaggi con giacca e cravatta che calciatori, ma cosa ci fanno lì? Vabbè, non lo so a chi ti riferisci, però insomma, io credo che sia anche ottima la scelta di... adesso c'ho un lapsus del secondo nello
1: di
0: staff.
1: Bonucci, tu dici
0: no. Che ha lavorato sempre con i giovani, quindi anche questa scelta secondo me è
1: Bollini,
0: ragazzi, ogni tanto al cervello Bollini.
1: Beh, tantini anni anche alla Lazio,
0: no, ma lui ha sempre fatto un grande percorso con i giovani, quindi anche questa sia stata una scelta giusta, quindi ripeto, da oggi si giudica il lavoro. Non è stato fatto nulla, sono stati fatti dei piccoli passi,
1: però sono dei
0: di un
1: buoni
0: lungo
1: passi.
0: Percorso, dei buoni passi, però bei passi.
1: Mi hanno convinto,
0: esatto,
1: rispetto al nulla cosmico degli ultimi anni.
0: Assolutamente, ci dobbiamo fermare perché ritorniamo subito tra pochissimo, abbiamo anche la parentesi con Marco Palma oggi, i tre giovani che vuole così presentarci. Rimaniamo comunque in filo diretto sempre con il CONI in attesa di ulteriori contributi, quindi per il momento piccolo break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, eccoci.
0: Eccoci qua di nuovo con voi. Dunque, intanto dobbiamo anche, è stata data insomma notizia del... Si è fermato Sinner, non giocherà più fino alla fine dell'anno, ritornerà nel 2027 per cercare di recuperare al meglio l'infortunio, e credo che ci sono anche dei momenti dove un grande atleta deve anche prendere in considerazione questo quando poi non sta bene fisicamente. Quindi,
1: ma lo ha detto in questo messaggio video, ha detto devo pensare alla mia carriera a lungo termine, quindi preferisce restare fermo adesso nel breve periodo e poi lo aspettiamo. Adesso sta giocando intanto Djokovic la finale a Pechino con Deminaur. 2-2 inizio primo set appena cominciata la partita.
0: Andiamo a sentire un paio d'audio e poi andiamo da Marco Palma, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Arsaminiato, i Malox sono esauriti, non ce ne sono più, e quindi occhio, ho fatto il mal di stomaco perché Malox, e per quanto riguarda la pagliacciata che stanno per combinare con Malagò e la federazione, i CONI, io oggi penso, ma quanto deve essere bello essere a Rosario in Argentina per il saluto a Messi.
1: Cioè, altro tema
2: come
1: del
2: fai
1: giorno,
2: a spiegare a quelli che dicono ma è il calcio, c'è 22 che girano intorno a un pallone, come fai a spiegargli quello che stanno vivendo a Rosario in Argentina oggi?
0: Mamma mia. Che loro hanno avuto i due più grandi giocatori al mondo di questo sport, te rendi conto? Due, non mica uno.
1: Due. Così ne hanno fatto.
0: Quindi che vuoi fare?
1: Sarà un evento, peccato che purtroppo inizi molto tardi questa notte, perché sarebbe quasi da seguirlo.
0: Sì, è vero.
1: Comunque, un addio, ecco, come si deve.
0: Assolutamente. Un altro audio e poi c'è Marco Palma, vai.
3: Max Nerazzurro da Pavia, buongiorno. Secondo me dovremmo anche ringraziare Mancini per quello che ha fatto in queste quattro partite. A parte la prima che ha fatto un po' schifo, però con la Turchia là abbiamo giocato bene, abbiamo vinto, con la Francia abbiamo pareggiato là e rischiamo di vincere, ieri ha vinto 3-1 piuttosto meritatamente. Cosa dobbiamo dire Mancini? Anzi, ringraziamo anche Maldini e Leonardo che se ne sono andati perché volevano portarci Pirlo, per carità, e viva Mancini tutta la vita. Per questione a Bodi chi se ne frega, se l'Italia va bene, va bene tutto, dai. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie. Poi leggo al volo da tutto mercato web che quel segnale che Mancini non può ignorare, alla prima da titolare, subito gol di Scamacca, quindi
1: anche se
0: lui
1: ha detto, si aspetta di più.
0: Si aspetta
1: e fa
0: di
1: bene,
0: più.
1: Devo
0: però,
1: dire.
0: Però ti devo dire che due bei centravanti.
1: Perlomeno la batteria dei tre centravanti, perché Ken poi in realtà è più centravanti, ovviamente, che servono. Ken, Scamacca e più Esposito non saranno
0: non
1: i più grandi del mondo,
0: però non male, potenzialità ci sono,
1: dai.
0: Sono anche giovani, hanno delle potenzialità,
1: sì,
0: e quindi
1: è un 99,
0: vabbè, un po'
1: Ken
0: più
1: 2000,
0: vecchio, però
1: diciamo,
0: vorrei avere la loro età. Allora andiamo da Marco Palma perché è il momento del Palma Market, vai.
4: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
5: A Maracanà è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Eccoci qua. E allora Marco, ben trovato come sempre, grazie.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao Marco.
0: Oggi siamo un po' di volata.
6: Ciao Lucio.
0: Caro Marco, siamo un po' di volata, quindi vai subito
1: colpa
0: a presentare il primo.
1: Sì,
0: dobbiamo fare oggi sempre filo diretto e tra poco ritorniamo da Lorenzo Beccarisi, vai.
6: Eccomi Marco, allora chiudiamo questa parentesi che abbiamo fatto con i ragazzi arrivati in Serie A, ricomincia il campionato, così poi dalla prossima magari ci riconcentriamo sugli avversari delle italiane in Coppa. Il primo si chiama Ousmane Diallo, è un ragazzo del 12-6-2007, è spagnolo con origini del Senegal, 181 centimetri ed è di piede destro. Lui è un esterno d'attacco ed è arrivato a Parma. prima nota, campione d'Europa Under 19, nell'ultima era nella rosa, ha giocato anche nell'ultimo Europeo Under 19 vinto dalla Spagna, come dicevo, lui è spagnolo pure con origini del Senegal. Corsa sulla fascia, tecnica di base altissima, grande frizzantezza, passatemi il termine, sulla fascia, capacità di saltare l'uomo, è un ragazzo che è nato alla Spalmas, ha cominciato a giocare alla Spalmas e 13 anni è passato all'Alaves. Nei Paesi Baschi ha messo in mostra questa continuità di rendimento, questa capacità di incidere, di giocare su entrambe le fasce, anche se preferisce giocare su quella col piede inverso, però è un ragazzo molto disponibile, è un ragazzo sempre preciso negli allenamenti, e tant'è che le sue prestazioni non sono passate inosservate. Nel luglio del 2023 l'ha preso il Borussia Dortmund, lui nelle giovanili del Borussia Dortmund ha fatto bene, ma arrivata alle soglie della prima squadra ha visto più spazio nella possibilità di Parma, che gli ha fatto un'offerta, hanno dato 2 milioni di euro con una serie di bonus per il Borussia Dortmund. Un ragazzo che a me ricorda molto due del Paris Saint Germain, l'abbiamo visto anche giocare contro l'Italia, chiaramente con le debite proporzioni, però è quel tipo di giocatore lì, fascia, rientra, dribbling, 2 milioni di euro è la sua valutazione, quello che ha investito il Parma, leviamo i bonus, ha già esordito in Serie A, un ragazzo che comunque ci conta, adesso col cambio di allenatore vedremo se si vedrà ancora, però si è già visto, quindi Ousmane Diallo.
0: Ousmane Diallo.
1: Interessante, io devo dire non lo conoscevo. Non l'ho neanche visto, devo dire, giocare quei pochi minuti con il Parma, però sai, il Parma squadra che ha lanciato tanti ragazzi negli ultimi anni, quindi probabilmente può essere l'ambiente giusto. Tra Borussia Dortmund e Parma ha scelto bene, essendo giovane.
6: Ha scelto bene, assolutamente, anche perché insomma il Borussia Dortmund abbiamo visto anche giocatori un po' più grandi che hanno trovato spazio.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
7: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. Due morti e 9 feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
8: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
7: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
8: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
7: Al tempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
14: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
14: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 7 ottobre 2026, dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari che ci permette di entrare in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro. Per iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione diamo subito i riferimenti, ricordiamoli, sono sempre gli stessi, ma rinfrescare la memoria non fa mai male: tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre e poi, forse la cosa più importante di tutte, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Ve lo ripeto ancora una volta, 331 82 00 213. Ci potete mandare messaggi, considerazioni, riflessioni, polemiche. Siamo assolutamente aperti a tutto in questa giornata che fa da testa di ponte per arrivare al nuovo weekend di campionato, al nono turno di Serie C, dopo che nello scorso fine settimana sono arrivati risultati importanti: la vittoria dello Spezia nel big match con la Reggiana, la prima sconfitta del Cittadella, il Potenza che si guadagna e consolida il primo posto nella graduatoria del girone C. C'è tanto di cui parlare, sia sul campo che extra campo, ed iniziamo a farlo come di consueto collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io inizierei dalle ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. Ci sono stati dei rinnovi, mi viene in mente quello di Ferraris col Pescara, quello di Coccolo con la Pro Vercelli, ma ci sono state anche altre due ufficialità, una che ha visto cambiare l'uomo mercato a Barletta e un'altra, probabilmente la più importante, la nomina del nuovo tecnico della Casertana.
2: Sì, partendo un po' in ordine di importanza, come dici giustamente tu, partirei dal Barletta con l'arrivo di Luigi Volume, che ce lo ricordiamo recentemente al Trapani nel ruolo di direttore sportivo al posto di De Santis. È un cambio dovuto un po' a quella che è la situazione del Barletta, che è in difficoltà nel girone C, e quindi ovviamente è un po' un caso forse raro, no? Che invece di magari cambiare allenatori, eccetera, si concentri su chi ha fatto un po' il mercato, quindi De Santis paga un po' questo inizio difficoltoso del Barletta. Dall'altra parte invece, passando agli allenatori, Espinal ha pagato a caro prezzo un po' l'ultimo periodo negativo della Casertana, con due sconfitte, anche se una era arrivata con il Catania, quindi diciamo si poteva mettere in preventivo, l'altra sicuramente un po' più sorprendente con la Cavese, anche per il modo in cui è arrivata. E adesso al suo posto a Caserta è arrivato Roberto Stellone, che ce lo ricordiamo negli ultimi anni ha fatto bene a Pesaro, perché era arrivato in corsa, l'ha salvata al play-out e poi l'ha portata per 2 anni di fila ai play-off, quindi comunque per una realtà come Pesaro sicuramente traguardi importanti, e adesso torna un po' a confrontarsi al Sud Italia, dove sicuramente, come si dice, sono anche piazze più calde, e non ce ne voglia Pesaro, ma Caserta sicuramente la è, e anche a livello di ambizioni una realtà importante. Hanno scelto un allenatore che conosce molto bene la categoria, ha fatto anche categorie superiori, quindi può essere una buona mossa, ecco.
1: Tra l'altro l'approdo di Stellone, sul quale insomma avevamo già avuto conferme nei giorni scorsi, completa un trittico di rinnovamento delle panchine di Serie C, che ha visto tornare in sella allenatori di esperienza, allenatori con un passato importante, come dicevi tu, nel caso di Stellone anche in categorie superiori, perché oltre all'ex Vispesaro, la Folgore, la neopromossa Folgore, ha scelto Federico Guidi, dopo sentiremo le sue parole ai canali ufficiali del club Brianzolo, un tecnico che proprio a Caserta ha fatto vedere probabilmente le cose migliori nel calcio professionistico, poi ha lavorato tanto nelle giovanili della Roma, del Milan, della Fiorentina, quindi è un tecnico che sa anche lavorare con i ragazzi più giovani, e a Gubbio si è scelto esperienza al posto di esperienza, perché ha salutato Mimmo Di Carlo, ma è arrivato Piero Braglia, che credo che come pochi altri conosca il campionato di Serie C. Tra l'altro lo ha vinto con una delle imprese probabilmente più incredibili degli ultimi anni, quando era sulla panchina del Cosenza, che arrivò in extremis a qualificarsi per i playoff e poi sbaragliò tutti i pronostici, conquistandosi la Serie B dopo tantissimi anni di assenza con il club calabrese. Club calabrese, mi riferisco ovviamente al Cosenza, che in questi giorni stiamo tenendo sotto osservazione, perché la situazione di classifica è quella che è. Nello scorso weekend è arrivato un altro KO, si è parlato di un possibile allontanamento di Federico Coppitelli, il tecnico, si è parlato addirittura di un possibile allontanamento del direttore sportivo Fabio Lucioni, ricordiamolo, alla prima esperienza da dirigente dopo una lunghissima carriera sui campi di Serie A, Serie B e Serie C. Ti chiedo di fare il punto, detto che in questo momento la posizione di entrambi sembra essersi rinsaldata.
2: Sì, diciamo che se ne sono dette un po' di tutti i colori sul Cosenza negli ultimi giorni, anche appunto vedendo un po' i risultati, ma chiaramente il problema principale del Cosenza in questo momento non sono neanche tanto i risultati, un po' come quello che dice sempre Coppitelli nelle conferenze post partita, perché il problema principale del Cosenza adesso è la coperta della squadra, che è troppo corta, non ci sono tanti giocatori esperti per la categoria come una piazza come Cosenza sicuramente meriterebbe, quindi sono stati fatti degli errori, non penso né dal direttore né dall'allenatore, ma in generale proprio alla base c'è qualcosa che a Cosenza ovviamente non sta funzionando, e si vede anche dal fatto che comunque devono giocare praticamente sempre in trasferta, quindi anche qui vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi chiaramente la posizione di Coppitelli al momento non è a rischio, anche perché poi bisogna vedere se ci sono anche le possibilità di permettersi anche un altro allenatore, quindi insomma al momento resta Coppitelli, poi si vedrà, bisogna vivere un po' alla giornata in casa Cosenza, perché anche ieri su alcuni siti locali si sono lette delle cose che onestamente mi hanno lasciato un po' sorpreso, e poi da una parte sono contento che queste cose non siano state riprese da altre testate, perché forse sono un po' prive di fondamento, ma si sono lette delle cose che onestamente abbastanza imbarazzanti su quello che la dirigenza potrebbe aver detto ai calciatori di non fare nel corso della settimana Cosenza. Mi fermo qui perché appunto non sono state riprese da altre testate e quindi non si sa quanto siano veritiere, però insomma si sta vedendo un po' di tutto a Cosenza.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda il resto degli aggiornamenti di primo piano, c'è stato un ritorno a casa nella giornata di ieri, non di un giocatore, non di un allenatore, ma addirittura di un intero club. Mi riferisco al Catania, che ha finalmente potuto riprendere possesso del suo storico centro sportivo, Torre del Grifo, che era stato stralciato, diciamo, strappato dalle mani del Catania con il fallimento del club gestito al tempo da Antonino Pulvirenti. Ieri, dopo averne riacquisito la proprietà negli scorsi mesi, il Catania di Pellegrina è potuto finalmente tornare a lavorare a casa propria.
2: Sì, è un dettaglio questo rispetto a quella che potrebbe essere la stagione del Catania, però sicuramente sono quelle piccole cose che poi alla lunga possono fare la differenza, e che poi secondo me più che ai calciatori, magari anche a livello di tifoseria, sicuramente è una cosa che fa piacere, ecco, vedere la squadra che torna, tra virgolette, nel suo habitat naturale, no?
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché si tratta di uno dei centri sportivi più belli in Italia, sicuramente il più bello al sud, perché è probabilmente, oltre ai risultati sul campo, il lascito migliore che il primo Catania, quello che appunto purtroppo è scomparso al termine della gestione Pulvirenti, ha potuto regalare alla città e allo stesso club di allo stesso club di Catania, ora nelle mani di Rosario Pellegra. Ultime due cose volanti: si parla di un incontro a San Benedetto tra il presidente Massi e gli imprenditori e degli imprenditori locali, e poi è uscito il report del giudice sportivo, accertamenti riguardo al comportamento, quello che è successo legato al tecnico della Salernitana, Serse Cosmi.
2: Sì, per quanto riguarda la San Benedettese, si era fatto anche il nome di Antonini recentemente, poi lui lo ha un po' smentito via social, adesso il nome appunto di Antonini sembra legato a un'altra realtà sempre del girone B, quindi insomma sono tutte un po' cose in divenire. Chiaramente ad esempio in casa Campobasso è stato fatto un comunicato, quindi insomma sono tutte cose che al momento secondo me lasciano il tempo che trovano, anche se chiaramente sono voci, anche quelle di Massi, che si percorrono un po' da diverso tempo. Per quanto riguarda invece il giudice sportivo, su Cosmi è stata aperta un'indagine per un battibecco che ha avuto il tecnico della Salernitana con Butic nella partita molto sentita contro il Bari, e insomma, oltre a questo, il comunicato giudice sportivo di questo weekend è stato veramente pieno di ammende, di squalifiche, insomma. Non lo so, l'ho già detto più volte, ma io credo che anche un po' l'FVS e tutto abbiano incentivato queste proteste, perché si vedono magari dei check molto lunghi, e quindi magari la squadra che magari si gioca la card fanno pensare che possa esserci un cambio di decisione, poi in realtà questi cambi non ci sono, anche perché le immagini molto spesso, direi il 90% delle volte, più che chiarire quello che è successo, in realtà peggiorano la situazione, alimentano i dubbi, e secondo me da questo punto di vista il nervosismo un po' generale che si vede dappertutto, sia per gli allenatori che anche per i vari componenti degli staff delle squadre, secondo me è anche incentivato un po' dalla situazione di incertezza legata all'FVS, che ovviamente può e deve ancora essere migliorato parecchio, secondo me.
1: Sì, è una questione di abitudine, mi verrebbe da dire, perché queste situazioni, se facciamo un attimino mente locale, anche i primi tempi in Serie A portavano delle tensioni ulteriori, perché appunto gli allenatori non erano abituati, i giocatori erano abituati, si spazientivano, perché si spezza, oggettivamente si spezza il ritmo del gioco, si spezza il ritmo della partita, quindi si vanno a creare dei tempi morti, dove quando sei in preda alla cosiddetta transagonistica, alla fine ti fanno rischiare di perdere un attimino la rotta. Tutto questione di appunto di tempo, di abitudine e di costanza e comprensione di un calcio che sta cambiando. Chiuderei con una chicca dedicata ai malati di maglie da calcio, del quale io mi fregio di essere un membro assolutamente attivo e appassionato. Lo Spezia ha presentato la maglia per celebrare il 120° anniversario dalla fondazione, dalla sua fondazione. Una maglia che cambia nelle tonalità, cambia nei colori rispetto a quella che siamo abituati a vedere addosso ai calciatori del club ligure, e sarà indossata a Gubbio. Una maglia bianca e celeste, possiamo dire così. Comunque molto molto bella, molto retro.
2: Sì, esatto, sì, sono d'accordo con te, molto bella. Tu appassionato di magliette, io di pantaloncini, quindi diciamo che ci compensiamo a vicenda.
1: Ce li smezziamo, poi... Lore, ce li smezziamo, così esatto, uno da una parte e uno dall'altra, benissimo.
2: Poi insomma, diciamo che lo Spezia festeggia, o meglio, metterà questa nuova maglia contro il Gubbio, una partita ostica sicuramente, che però se vinta potrebbe dare davvero... Una volata, forse non dico definitiva perché siamo ancora all'inizio, ma ancora più importante rispetto a quella attuale, perché insomma ha già accumulato diversi punti di vantaggio, ha vinto 7 partite di fila, quindi insomma è sicuramente la principale favorita per andare in Serie B, e chissà che non possa farlo in quest'anno, che comunque sarà sicuramente speciale, al di là di quello che poi sarà effettivamente il risultato finale.
1: sarebbe un risultato, qualora si concretizzasse, davvero, a mio modo di vedere, clamoroso, perché in 12 mesi Angelozzi in particolare ha veramente ribaltato la situazione, perché è riuscito a ristrutturare dalla testa ai piedi un club che non solo arrivava da una retrocessione, anzi da due retrocessioni nel giro di pochi anni, ma che aveva anche un bilancio in termini di monti ingaggi sovraccarico da calciatori che appartenevano ancora ai cicli tecnici, che addirittura avevano visto lo Spezia in Serie A. Lorenzo, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te Luca, buona giornata a tutti.
1: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa, quindi due minuti, relax e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Leo Messi ha salutato per sempre la nazionale argentina dopo il 3-0 rifilato al Benin in quella che è stata una festa tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol a giro col mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Ho realizzato i miei sogni con voi, le parole della Pulce che ha vissuto una giornata speciale insieme ai suoi compagni e al popolo argentino. In Portogallo invece Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e con un duro comunicato presenta la sua versione dei fatti su quanto accaduto in questa sosta per le nazionali. Il fuoriclasse portoghese racconta come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta alla vigilia della partita con la Norvegia del 27 settembre scorso. Il CT aveva garantito a Ronaldo che lo avrebbe schierato in campo per 30 minuti, cosa che poi non è accaduta a Oslo. Da qui la decisione di non allenarsi col resto del gruppo il 29 settembre. Il giorno dopo Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale tornando in Arabia Saudita. Ieri il comunicato dell'ex Real Madrid che ricostruisce l'intera vicenda. Il tennis, le finals di Torino perdono Jannik Sinner che nelle scorse ore ha annunciato lo stop fino al 2027. Però gli occhi e le speranze dei tifosi di casa sono puntati sull'altro azzurro, Flavio Cobolli, in attesa che si definisca il quadro degli 8 campioni che si sfideranno sul terreno di Torino. L'assenza di Sinner comunque difficilmente avrà ripercussioni sull'andamento del torneo dal punto di vista della partecipazione del pubblico. Certo, la sua vittoria lo scorso anno aveva innescato una corsa al biglietto fin dai primi giorni dopo la finale. Nelle prime 8 ore di vendita libera erano stati acquistati oltre 31.000 ticket. A dicembre, ultimo dato ufficiale comunicato dalla federazione, italiani venduti avevano superato i 100.000, il 32% in più rispetto all'anno precedente, il 54% del totale. L'Eurolega ha rifiutato l'offerta di NBA e quanto emerso dall'incontro dei proprietari del club Villa d'Este a Cernobbio, anche se il dialogo rimane aperto. Eurolega non ha deliberato sull'espansione da 20 a 24 squadre e sulla creazione delle franchigie, sebbene gli azionisti siano tutti d'accordo. 4 sarebbero le italiane interessate sugli 8 posti disponibili: Virtus Bologna, Napoli, BC Roma e Roma Maxima. In circa un mese il board dell'ECA presenterà una raccomandazione per la scelta finale. La Champions League 2026-2027 di pallanuoto si apre col derby italiano nella prima giornata del girone B. A Brescia i padroni di casa dell'AN cedono alla Prorecco che si impone per 13-16. Per i lombardi triplette di Ferrero e Lane Weber, per i liguri poker di Granados e tripletta di Cannella. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Siamo esattamente a metà della settimana che porta al nono turno di campionato per quanto riguarda la nostra amata Lega Pro. Quindi, diciamo, il momento perfetto per tracciare una linea, per fare un attimo un bilancio tra quello che è stato e quello che potrà essere nei prossimi giorni, e quest'oggi abbiamo deciso di farlo con un graditissimo ospite. Do il ben trovato e ringrazio per aver accettato il nostro invito, mister Vincenzo Cangelosi. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato, mister. Che iniziamo, prendiamo la larga, 360 gradi, tre gironi, un campionato unico, ma questa Serie C si è dimostrata forse più imprevedibile, almeno su due gironi, rispetto alle attese, perché nel girone A tutti si aspettavano l'Union Brescia lassù, ma c'è il Cittadella. Nel girone C le big e le piazze di grande storia, di grande tradizione non mancano, però accanto alla casella col numero uno c'è il Potenza. È rimasto sorpreso quanto noi o aveva avuto delle sensazioni diverse su questo avvio di stagione?
1: No, diciamo che l'inizio del campionato può riservare questo tipo di sorprese. Magari nel complesso devo dire che no, non sono tanto sorpreso, nel senso che il Cittadella è sempre stato, da quando specialmente il retrocesso, ha cercato di ricostruire e seguire sempre la propria filosofia. Quindi magari adesso hanno trovato una quadratura del cerchio e si trovano meritatamente in testa, anche se ritengo che il Brescia rimanga la squadra favorita. Per quanto riguarda il girone C, secondo me è la continuità di quello che ha fatto il Potenza negli ultimi anni. Già l'anno scorso erano riusciti a conquistare un trofeo importante come la Coppa Italia, giocavano un ottimo calcio, e quest'anno, pur avendo perso pezzi importanti come Spinmenti e sia Tunis, hanno trovato una continuità di gioco con Tisci, che già aveva dimostrato ampiamente le sue capacità a Pineto, quindi è riuscito, diciamo, a esaltare ulteriormente quel gruppo che si conosce da tanti anni.
0: Mister, nel girone C è stata protagonista in questi giorni per la scelta di avvicendare l'allenatore, di sostituire l'allenatore in panchina, una squadra che conosce bene, una piazza che conosce bene, la Casertana. Che idea si è fatta, ovviamente dall'esterno, quindi sicuramente è un punto di vista diciamo parziale sotto un certo punto, sotto una certa luce. Espinal lo scorso anno, in un contesto completamente diverso in termini di pressione, di pubblico, di piazze, di ambizioni, aveva fatto vedere ottime cose. La Casertana ha deciso di sostituirlo dopo tre giornate senza vittorie. È vero, arriva un signor allenatore come Roberto Stellone, però la sensazione che si sia avuto un po' troppa fretta ce l'ha avuta anche lei, o ha un altro tipo di idea?
1: Ma io ho lavorato lì un anno e mezzo e so che tipo di pressione ha quella piazza. La cosa fondamentale è avere una grande continuità, perché il presidente e il direttore sono persone molto ambiziose e in questi anni hanno cercato, da quando diciamo la squadra è ritornata in C, hanno cercato sempre di costruire qualcosa di importante. Il primo anno con me, con tutte le problematiche che c'erano, erano riusciti a costruire una squadra che poi, diciamo, è riuscita a fare anche bene. Poi magari quando sono andato via io c'è stato un attimo un passaggio a vuoto, però poi con Coppitelli, ma anche quest'anno, hanno costruito due rose secondo me molto competitive. Magari si aspettavano di essere un po' più avanti in questo momento, è normale che, come hai detto tu, le pressioni tra lavorare nella giana, con tutto il rispetto ovviamente, e lavorare a casetta, certo, sono diverse. E quindi è stato solo magari una mancanza di continuamente, e lavorare a casetta, certo, sono diverse. E quindi è stato solo magari una mancanza

0: per quanto riguarda il torneo 25-26, ha avuto modo di giocare nuovamente in Serie C, questa volta affidandosi fin da subito alla nuova proprietà, che non si è tirata indietro di fronte al dover fare degli investimenti, ma ha avuto anche, diciamo, l'intelligenza e la sensibilità di dire questa stagione è come se fosse quasi una sorta di regalo del destino, perché arriva dopo di fatto una retrocessione, quindi dobbiamo cercare di farla fruttare al meglio, ma senza grandi pressioni. E la squadra, soprattutto nonostante insomma qualche passaggio a vuoto nelle prime giornate, poi ha battuto il Sorrento, che fino a poco tempo fa era a punteggio pieno, e poi è andata a fare il risultato anche a Caserta, a riprova che questa squadra probabilmente ha sia le qualità che la leggerezza per non sentire il peso comunque di una maglia importante.
1: Ma a partire dall'inizio, dopo tutto quello che è successo, secondo me per loro è stato importante. L'anno scorso c'erano tante problematiche dovute al passaggio durante l'anno, si è cercato, la società ha cercato in tutti i modi di rimettere in piedi la situazione. Ovviamente non era semplice, anche perché c'erano grandi pressioni, bisognava ricostruire tutto da capo. Non c'era riuscita, poi ha avuto questa possibilità molto importante, l'ha sfruttata immediatamente, costruendo secondo me anche una squadra che può fare bene. Ero convinto che questa squadra potesse disputare un campionato di medio-alta classifica. È soltanto questione di tempo, anche se è una squadra che è un misto tra giovani e giocatori più, diciamo, affermati, però non può ben figurare. L'importante è non farsi prendere immediatamente dall'euforia quando si fanno risultati. Foggia è una piazza particolare, avendola vissuta per tanto tempo, quindi so cosa pensano i tifosi e cosa vogliono, ma se quest'anno riusciranno a mantenere quell'equilibrio, a costruire qualcosa, il Foggia potrà tornare sicuramente dove merita.
0: Mister, delle quattro retrocesse dalla Serie B, tre stanno andando, diciamo, secondo le attese. Il Bari è a meno tre dalla vetta, quindi assolutamente in lotta per la promozione diretta. Lo Spezia è addirittura primo con 7 vittorie consecutive nelle prime 8 giornate. La Reggiana è poco più sotto. Quello che sembra faticare un po' di più è il Pescara, nonostante ci sia un tecnico come Antonio Boucher, che lo scorso anno è riuscito a portare a casa una stagione complicata in una piazza che sta vivendo un momento storico per certi versi drammatico, e mi riferisco al Cosenza. Che idea si è fatto di questa stagione di ritorno in Serie C dopo solo un anno di distanza del Delfino?
1: Ma a Pescara c'è sempre le stesse problematiche, fino a quando questa, diciamo, pressione da parte dei tifosi nei confronti del presidente non scemerà, ritengo che ci saranno sempre problemi, perché loro non riescono. Non è da troppo tempo che c'è questa situazione. Tra l'altro devo dire che è un presidente che in tutti questi anni ha portato la squadra, praticamente ha fatto vedere la A, la B per più di un anno, e quindi è sempre una persona da sola, non è che ha i fondi o grandi investitori dietro. È una persona che la gestisce da sola, e a livello manageriale è sempre riuscita a costruire una squadra che potesse ben figurare. Anche quest'anno secondo me la squadra, l'ha dichiarato anche lui, secondo me la squadra è una buona squadra che può competere tranquillamente. Sono partiti con qualche problema all'inizio, però anche

0: loro, secondo me, trovando una certa consistenza, possono stare tranquillamente nei primi posti. Hanno lo svantaggio di avere magari in questo momento, cioè nel girone, lo Spezia che viaggia a una velocità diversa rispetto a tutte le altre, quindi magari è
1: Vero,
0: difficile
1: vero.
0: pensare di poterlo vincere direttamente. Però ci sono anche altri modi per poter risalire. L'importante è far lavorare la squadra con la serenità necessaria, perché se a ogni diciamo, passo falso si va contro e si contesta sempre, diventa complicato poter lavorare.
1: Mister, la voglio far spogliare del ruolo del tecnico che ormai indossa da qualche anno, sia come capo allenatore che come vice di una leggenda come Mister Zeman, e vorrei farle rindossare i guanti da portiere, perché Vincenzo Cangelosi, gli appassionati di Serie C lo conoscono come allenatore, ma ha avuto anche un passato da calciatore e da portiere nel dettaglio. Ci dice il miglior portiere della Serie C?
0: Ma portieri in Serie C interessanti ce ne sono, cioè, beh, ci sono quelli esperti, ovviamente, che Mikai è uno di questi, che sono portieri che interpretano il ruolo in un certo modo. A me piace il portiere del Potenza, Cucchietti, che secondo me è un ragazzo che dopo 2 anni fa, quando è subentrato ad Alaskra, ha subito trovato una continuità. La società si è affidata a lui e devo dire che avendo allenato anche Alaskra, non era facile sostituirlo, perché per la Serie C è un portiere ovviamente molto, molto esperto.
1: Di
0: Quindi
1: livello.
0: sì, Cucchietti mi ha fatto un'ottima impressione. Anche Bagnolini del Gubbio, secondo me, è un portiere che potenzialmente può crescere e fare molto bene.
1: Mister, l'ultima domanda che le faccio la porta fuori dalla Serie C e la porta in Serie B. Nato a Palermo, le chiedo una cosa sul Palermo di Pippo Inzaghi. Può essere l'anno buono per rivedere i rosanero in Serie A? Diciamo che sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, gli piace tirare fuori, sfoderare sorprese.
0: Sì, è vero, il campionato di Serie B è un campionato lungo e ci saranno sempre momenti dove magari la squadra viaggia in un certo modo, momenti dove no, non si ottengono i risultati che magari uno si aspetta, però considerando la rosa e considerando la qualità dei giocatori, ritengo che il Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare alla massima serie. Tra l'altro, ho visto giocare in più di un'occasione ed è una squadra che, quando riesce a liberarsi diciamo, della pressione, del fatto che debba vincere per forza e quindi giocare un calcio più tranquillo, divertendosi, è una squadra devastante. Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po' gestire così e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre, quindi mi auguro che possa ritornare in Serie A, che poi una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio anche per quello che stanno facendo i proprietari.
1: Mister, grazie mille del tempo che ci ha concesso, è stato davvero un grandissimo piacere e spero di poterla tornare a disturbare tra qualche tempo per fare un'altra chiacchierata. Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
1: Salutiamo Mister Vincenzo Cangelosi, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, soprattutto nel calcio del centro-sud, per quanto riguarda la nostra Serie C, con una capatina anche in cadetteria, perché giustamente nato a Palermo, residente a Palermo, quando c'è una squadra così ambiziosa, così forte, con una proprietà altrettanto ambiziosa e altrettanto forte come quella del Palermo, era impossibile non fargli una domanda che esula, diciamo, dai confini della nostra Serie C. Andando a vedere quali sono gli aggiornamenti dell'ultima ora, nel frattempo sono già uscite le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie C. Le trovate sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com, quindi anche lì, per gli appassionati delle squadre arbitrali, avete già tutto online, tutto a disposizione da poter analizzare e quant'altro. Su tuttoc trovate anche un'analisi fatta dal sottoscritto legata al possibile arrivo di un'altra squadra under 23, di un'altra seconda squadra. Chi ci conosce sa benissimo la mia passione per il tema seconde squadre, ma tant'è che anche la Roma, attraverso il nuovo CEO, il nuovo amministratore delegato John Galantic, attraverso il palco del Festival dello Sport andato in scena a Trento, ha detto ci serve la formazione under 23, e allora il sottoscritto si è andato a vedere quelli che possono essere i talenti già attualmente tesserati per la Roma, che possono eventualmente che potranno eventualmente scendere e calcare i campi della serie C. Torniamo all'attualità, dopo la proiezione futura su un eventuale Roma Under 23, torniamo all'attualità e andiamo subito, con il supporto del buon Costantino Fazzari, a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le prime parole ai canali ufficiali della Folgore Caratese di Federico Guidi, nuovo tecnico del club brianzolo.
2: Mister Federico Guidi, benvenuto alla Folgore Caratese. Oggi terrà il suo primo allenamento con la squadra. Le chiedo se in questi giorni chiaramente avrà avuto modo di studiare quella che è la squadra e quello che è stato questo inizio di campionato per la Folgore Caratese, da dove deve ripartire però.
3: Sì, intanto è estremamente piacevole essere qua. Ho trovato un ambiente veramente estremamente professionale. Chiaramente ho studiato i ragazzi, ho visto le partite per cercare di capire dove poter incidere. Secondo me è un gruppo che ha valori, è un gruppo di ragazzi che può esprimere tanto. Poi è chiaro che oggi ci sarà il primo approccio con loro e li voglio conoscere da vicino. La priorità è quella di diventare squadra, perché è chiaro che è un campionato estremamente competitivo, di qualità, e dobbiamo riuscire, per raggiungere l'obiettivo, riuscire a diventare squadra velocemente per fare i punti che servono a raggiungere il nostro obiettivo. Quindi oggi, insomma, interagirò per la prima volta con loro, cercando di responsabilizzarli, e con tutta la motivazione che ho, perché è veramente tanta, ho tanta voglia di campo, tanta voglia di stare con loro, tanta voglia di battagliare per la Folgore Caratese, che ringrazio il presidente e tutti quanti voi che vi ho conosciuto da poco, ma ho trovato veramente un ambiente piacevole e dove vale la pena battagliare.
2: Mister, per quella che è la sua carriera da allenatore, lei ha incontrato tantissimi giovani talenti che poi oggi ritroviamo in Serie A e in altri massimi campionati. Qui parto da un dato: l'età media è molto bassa alla Folgore Caratese. Pensa di trovare terreno fertile in tal senso a livello di giovani e di squadra, come ha detto lei, da compattare ancora?
3: Ma penso di sì. Io molti di loro li conosco per averli visti giocare, per averci giocato contro. Qualcuno l'ho anche seguito qua ai tempi delle nazionali giovanili, quindi insomma il loro percorso per molti di loro li conosco davvero bene, e penso che abbiano delle potenzialità da poter esprimere. È chiaro che quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre qualcosa che non è andato, però ho avuto la fortuna in questi giorni di confrontarmi con lo staff, che poi è quello che ha condiviso il lavoro con Mister Belmonte, con il quale hanno fatto una cavalcata straordinaria, hanno scritto una pagina storica della società, e per questo vanno sempre ringraziati. È chiaro che ora cambieranno un po' di principi, un po' di metodologia e quant'altro, però penso che ci siano le condizioni diciamo, sopperire a quelle lacune che magari in queste prime giornate sono venute sul campo e magari mettere in mostra i nostri pregi.
2: Mister, ultima domanda e poi la lascio appunto al campo. Sempre scovando un po' nel suo passato, lei ha vissuto nei campi di Milanello, di Trigoria, del Viola Park. Il primo impatto con lo Sport Italia Villas, qual è stato per lei?
3: Ma intanto è stata una forte emozione perché mi sono catapultato il ritorno nei professionisti in Serie C, ma non sembrava questo, nel senso entrare allo Sport Italia Village mi ha fatto vivere un'emozione e ho pensato proprio ai centri sportivi che hai menzionato perché non sembra di essere in Serie C. Ci sono le strutture per fare veramente un grandissimo lavoro, per mettere nelle condizioni gli staff tecnici di tirare fuori il massimo da ogni ragazzo e dalla squadra perché gli strumenti non mancano e questo in Serie C è un valore assoluto per noi allenatori, ma soprattutto è un valore assoluto per i calciatori, che noi abbiamo a che fare anche con tantissimi giovani e che quindi magari possano sfruttare questo bellissimo centro sportivo per magari migliorarsi e calcare anche palcoscenici più importanti, perché molti di loro ci possono arrivare e qualcuno un po' più esperto magari spingersi oltre quello che fino ad oggi la carriera dice. Quindi, insomma, è stata veramente una forte emozione e una piacevole sorpresa perché non c'ero mai stato se non allo stadio giocandoci con il Milan Primavera, però non ero entrato nel centro sportivo. Quindi sono veramente è stata una forte emozione, soprattutto bellissima, una piacevole sorpresa perché come ho messo piede qui, ho detto: vabbè, qui ho tutto per poter esprimere la mia professione e quindi è qui che la voglio svolgere.
2: Mister, allora in bocca al lupo per questa nuova avventura.
3: Crepi, grazie.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Leo Messi ha salutato per sempre la nazionale argentina dopo il 3-0 rifilato al Benin in quella che è stata una festa tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol a giro col mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Ho realizzato i miei sogni con voi, le parole della Pulce che ha vissuto una giornata speciale insieme ai suoi compagni e al popolo argentino. In Portogallo invece Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e con un duro comunicato presenta la sua versione dei fatti su quanto accaduto in questa sosta per le nazionali. Il fuoriclasse portoghese racconta come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta alla vigilia della partita con la Norvegia del 27 settembre scorso. Il CT aveva garantito a Ronaldo che lo avrebbe schierato in campo per 30 minuti, cosa che poi non è accaduta a Oslo. Da qui la decisione di non allenarsi col resto del gruppo il 29 settembre. Il giorno dopo Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale tornando in Arabia Saudita. Ieri il comunicato dell'ex Real Madrid che ricostruisce l'intera vicenda. Il tennis, le finals di Torino perdono Jannik Sinner che nelle scorse ore ha annunciato lo stop fino al 2027. Però gli occhi e le speranze dei tifosi di casa sono puntati sull'altro azzurro, Flavio Cobolli, in attesa che si definisca il quadro degli 8 campioni che si sfideranno sul terreno di Torino. L'assenza di Sinner comunque difficilmente avrà ripercussioni sull'andamento del torneo dal punto di vista della partecipazione del pubblico. Certo, la sua vittoria lo scorso anno aveva innescato una corsa al biglietto fin dai primi giorni dopo la finale. Nelle prime 8 ore di vendita libera erano stati acquistati oltre 31.000 ticket. A dicembre, ultimo dato ufficiale comunicato dalla federazione, italiani venduti avevano superato i 100.000, il 32% in più rispetto all'anno precedente, il 54% del totale. L'Eurolega ha rifiutato l'offerta di NBA e quanto emerso dall'incontro dei proprietari del club Villa d'Este a Cernobbio, anche se il dialogo rimane aperto. Eurolega non ha deliberato sull'espansione da 20 a 24 squadre e sulla creazione delle franchigie, sebbene gli azionisti siano tutti d'accordo. 4 sarebbero le italiane interessate sugli 8 posti disponibili: Virtus Bologna, Napoli, PC Roma e Roma Maxima. In circa un mese il board dell'ECA presenterà una raccomandazione per la scelta finale. La Champions League 2026-2027 di pallanuoto si apre col derby italiano nella prima giornata del girone B. A Brescia i padroni di casa dell'AN cedono alla Prorecco che si impone per 13-16. Per i lombardi triplette di Ferrero e Lane Weber, per i liguri poker di Granados e tripletta di Cannella. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza ed ultima parte della nostra trasmissione. Ho sentito una musica che conosco benissimo andare in cuffia, non so se l'avete sentita anche voi, ma è stato assolutamente un intermezzo strepitoso del quale Costantino poi dovrà cercare di spiegarmi i perché e i per come. Tornando seri, terza e ultima parte di tutto il sì, addio, grazie Costantino, di A Tuttaci nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Abbiamo sentito prima le parole di Mr. Vincenzo Cangelosi, che ci ha fatto un po', ci ha portato un po' a giro per alcune delle piazze delle società che ha avuto modo di allenare in Serie C, raccontandoci come si vive e come si possono analizzare le situazioni attuali dei rispettivi club. Fa un po' lo stesso anche Alberto Cavasin, ex tecnico che in Serie A abbiamo avuto modo di conoscere con Lecce, con Fiorentina, con Sampdoria, ma che in passato ha anche un'avventura come tecnico del Treviso, Treviso neopromosso, Treviso rivelazione del girone A, Treviso sul quale Cavasin, attraverso le colonne del Gazzettino, dice la sua: è una formazione tosta, difficile da affrontare, alla quale non è facile fare gol, è propositiva e coriacea. Gorini l'ha messa bene in campo, per me è un bravissimo allenatore. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiati molti giocatori, anche se ne prendi di forti devi sempre riuscire ad amalgamarli, e il tecnico è stato molto bravo a farlo. Questi calciatori sanno stare in campo con sicurezza e questo mi fa pensare che sarà un bell'anno. Gli obiettivi che riuscirà a raggiungere li stabilirà il campionato, ma con una squadra così si può sicuramente guardare in alto. Poi gli viene chiesto di un eventuale obiettivo Serie B nei prossimi anni e Cavasi, insomma, non si nasconde, dice: mi sembra di leggere tra le righe la proprietà abbia questo obiettivo, che voglia arrivare proprio lì. Per come stanno costruendo le cose non credo che sia un obiettivo utopistico, quindi oggettivamente il Treviso ha una proprietà forte, ha fatto subito un mercato improntato a portare esperienza, a portare qualità agli ordini di Mister Gorini, che è un tecnico che già insomma, al Cittadella in Serie B aveva saputo dimostrare le proprie qualità. Andiamo a parlare anche di infortunati prima di andare a sentire l'ultimo contributo della puntata di oggi. In casa Bari ci sono buone notizie per Massimo Rastelli. L'infermeria rimane rimane piuttosto frequentata, Guido Gomez, Vicari, ma c'è un due rientri che sembrano oramai abbastanza certi, ovvero quelli di Valerio Mantovani e Christian Burgio, che dovrebbero essere entrambi a disposizione per l'impegno del weekend che sta per arrivare. Allora, caro Costantino, direi di chiudere come tradizione vuole con una delle voci dei protagonisti, ovvero andiamo a sentirci nel ricordare a tutti i nostri ascoltatori di non mollare assolutamente il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissime analisi da ascoltare in vista della Serie A, ma anche su tutto quello che si è visto con la nazionale italiana di Roberto Mancini, tornata in campo e tornata soprattutto a vincere. Ricordando che l'appuntamento con la tutta ci si rimanda alla giornata di domani, io direi di chiudere con le parole di Riccardo Sganzella, giocatore dello Spezia, che commenta la vittoria nel big match del girone B proprio dello Spezia sulla Reggiana. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Che ha superato la prova a pieni voti, avevate davanti il capocannoniere del campionato, che secondo me ha disputato una, comunque sia qualche errore in mira, però una buona partita, e lo avete contenuto limitandolo al massimo nelle opportunità.
2: Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, sapevamo la difficoltà nell'incontrare sicuramente un attacco forte come quello della Reggiana. Lavoriamo tanto per cercare di mantenere questa solidità il più possibile, dare continuità nel non prendere gol. Direi che ci siamo comportati bene, sicuramente siamo sulla strada giusta, e bisogna continuare semplicemente così, partita dopo partita.
3: Innanzitutto ti faccio i complimenti per la prestazione tua e di tutta la squadra, ovviamente. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nel secondo tempo avete preso campo e di sicuro vi siete meritati questa vittoria.
2: Sì, penso come dici tu, è stato un primo tempo equilibrato. Entrambe le squadre hanno fatto la loro partita, poi secondo me abbiamo questa bravura nel lungo, nell'andare della partita a venire fuori con i nostri concetti, con la nostra intensità. E, sicuramente oggi ci ha portato poi al bottino pieno. Siamo contentissimi di questo, sicuramente.
4: Ciao Riccardo, complimenti anche da parte mia. Questa era una partita molto ostica anche per il modo di giocare di questa Reggiana, che chiaramente a voi due centrali, tu e Sciapola, metteva molto in difficoltà con questi palle molto verticali a sfruttare la fisicità di Scipos. Avete giocato una grande partita anche da questo punto di vista. Nel primo tempo magari un paio di occasioni gliele avete concesse e poi nel secondo tempo avete dominato completamente in quella zona di campo.
2: Sì, all'inizio sicuramente dovevamo prendere un pochino le misure sul gioco verticale che avevano loro. Lo sapevamo, in realtà ci siamo preparati tutta la settimana per affrontare questo tipo di partita, sapevamo come l'avrebbe improntata la Reggiana e sapevamo, come ho già detto, che avremmo affrontato una squadra forte, quindi secondo me ci sta concedere qualche occasione anche agli avversari quando si incontrano comunque squadre forti come quella di questa sera, però penso che poi con l'andare della partita abbiamo preso.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Voce giallorossa in podcast.
7: Giampiero Gasperini non ha lanciato un'accusa alla proprietà e probabilmente è proprio questo l'aspetto più interessante delle sue parole. Nell'intervista rilasciata ieri a Sky Sport, il tecnico della Roma ha parlato del rapporto con i Fiatkin, spiegando di sentirne sempre la fiducia e il sostegno, ma subito dopo ha aggiunto qualcosa su cui vale la pena soffermarsi. Il suo obiettivo è riuscire a coinvolgere molto di più nella quotidianità della Roma la proprietà. Il paragone utilizzato da Gasperini è quello che conosce meglio, quello con la famiglia Percassi. A Bergamo ha raccontato: la proprietà era presente ogni giorno accanto alla squadra e all'allenatore e il rapporto era diventato talmente stretto da andare anche oltre il semplice lavoro e il calcio. Con i Fredkin questo almeno per ora non accade, vivono lontano, vengono poco a Roma e il rapporto è inevitabilmente diverso. Questo però non significa che Gasperini stia mettendo in discussione la proprietà, anzi, le sue parole sembrano indicare qualcosa di diverso. La fiducia a distanza c'è, ma una presenza più costante potrebbe aggiungere qualcosa che la sola fiducia non può garantire. Si parte innanzitutto da una maggiore condivisione delle scelte, non significa avere una proprietà che interferisce con il lavoro dell'allenatore, ma una proprietà che vive più da vicino le dinamiche della squadra. C'è poi la necessità di essere più rapidi a volte. Un confronto più costante tra proprietà, dirigenza e area tecnica può rendere più immediata la gestione delle situazioni importanti. In questo senso, Gasperini ha sottolineato anche il ruolo del nuovo amministratore Galantic, indicandolo come un collegamento più stretto tra la Roma e i Fiatkin. Ma soprattutto c'è il rapporto con la piazza. Gasperini ha specificato che vorrebbe una maggiore presenza dei Fiatkin, non soltanto per se stesso, ma anche per i tifosi, soprattutto in vista di due appuntamenti importanti per il futuro del club, il centenario della Roma e il progetto del nuovo stadio, sul quale la proprietà americana è destinata a investire cifre importanti. Gasperini non sta dicendo che la società è assente dal punto di vista economico o che non lo sostiene. Il tecnico sembra convinto che per costruire qualcosa di ancora più solido serva trasformare quella fiducia percepita ad oggi a distanza in una presenza più visibile e quotidiana. Gasperini è stato chiamato a costruire una Roma competitiva sul campo, ma dalle sue parole emerge anche la volontà di incidere sull'ambiente che circonda la squadra. Il tecnico quindi vuole una proprietà che si avvicina attraverso gli investimenti e le decisioni, ma anche fisicamente per creare un rapporto più diretto con una piazza che non vuole soltanto vedere i proprietari, ma vuole sentirli parte del progetto.
8: Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Benedetta Uccheddu.
6: Voce Giallorossa in podcast.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto mercato web in podcast.
9: È inevitabile che a Napoli e in Belgio la riflessione ci sia e sia forte, costante e duratura. Qual è? il vero Kevin De Bruyne. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Qual è il vero Kevin De Bruyne nel 2026? Ovviamente non il valore assoluto. Quello che vediamo spento, invecchiato sportivamente con la maglia del Napoli, oppure quello rinvigorito, rinato, rinfrescato dal gioco di Mark Van Bommel? La risposta probabilmente è una. Non è né l'uno né l'altro. Ascoltate bene. In questo momento Kevin De Bruyne si sente esaltato, gasato, caricato da quella che è la strategia di gioco, il piano di gioco del Belgio di Mark Van Bommel. Effettivamente De Bruyne ha giocato un'ottima sosta nazionali, ha giocato da uomo centrale nel Belgio, nei Diavoli Rossi, un nazionale comunque in difficoltà da rilanciare, da far ripartire, e De Bruyne quando ha giocato è stato un perno della nazionale di Mark Van Bommel, che è un gioco diametralmente opposto a quello di Massimiliano Allegri. Le parole di De Bruyne non sono quelle di un leader del suo club, che dice mi trovo più a mio agio in questo stile di gioco, sono una frecciata che un leader non deve dare, parole che non deve pronunciare. Ecco, però, visto che le ha pronunciate, si apre la riflessione e il dibattito. De Bruyne è veramente quello che serve a Massimiliano Allegri? Massimiliano Allegri è veramente quello che serve a Kevin De Bruyne? Lo abbiamo visto anche da vicino nelle ultime uscite, lento, compassato, fuori dal gioco, non sa cosa fare, fatica a legare i reparti, non è un giocatore sicuramente da transizione e da ripartenza veloce, perché non riesce a tenere il passo magari di un Højlund o in ripartenza dei compagni, pur essendo un calciatore, come detto, meraviglioso. De Bruyne non è né l'uno né l'altro, perché non può essere questa peggiore versione di sé che in questa annata continuiamo a vedere con il Napoli, ma non può neanche essere ogni settimana, magari ogni tre giorni, un giocatore trascinante e trascinatore per i problemi fisici che ha avuto. Far bene in nazionale non vuol dire riuscire a far bene sempre nel club, così come viceversa, perché lui è uno che dimostra di saper tenere pressioni, che nelle grandi partite c'è, che quando è dosato col misurino sa oramai essere un calciatore fortissimo e determinante, ma dall'altra parte nella continuità si va a perdere. Poi dall'altra parte è chiaro che Allegri, per valorizzare Van Bommel, dovrà provare nel caso a studiare un piano di gioco più affine al belga, altrimenti è bene che le strade si separino. San Diego in Major League Soccer, ma anche altre ipotesi possono presto aprirsi per lui, vediamo e vedremo. La sensazione è che o Allegri farà un passo verso De Bruyne, perché De Bruyne questo gioco di Allegri faticherà e continuerà a faticare a digerirlo.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
9: Montella out, il pubblico del Dallara, i tantissimi tifosi turchi presenti a Bologna non avevano dubbi, alcuni. Vincenzo Montella va cambiato dalla panchina della Turchia, ma è davvero così? Facciamo questa riflessione insieme nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. ben ritrovati da Marco Conterio. La Turchia è uno dei popoli calcisticamente più straordinari del mondo, lo vedete come accolgono i giocatori all'aeroporto, lo vedete dalla fanbase del Galatasaray, ma anche del Fenerbahce, del Besiktas, del Trabzonspor, di tutte le altre società. Un pubblico meraviglioso, nazionale straordinaria, un amore unico, lo vediamo nei social, lo vediamo dovunque, ma questo porta il raziocinio a volte e talvolta a mancare. È chiaro che la crisi di identità della Turchia sia evidente. Montella, che dice nel post partita abbiamo giocato alla pari con l'Italia, perde forse di vista qual è la vera dimensione in questo momento di una Turchia in crisi netta, nettissima, in Nations League. Però dall'altra parte c'è una riflessione che va fatta, una riflessione che è dopo. Il calcio ha la memoria corta, perché dal 2002 la Turchia non partecipava al mondiale. Nel 2026, con un cammino meraviglioso, la Turchia è tornata a giocare il mondiale. Soprattutto Vincenzo Montella è stato capace di sublimare quello che è stato un lunghissimo percorso di Fatih Terim e della nazionale turca, ma di creare quella che è una generazione di talenti meravigliosi. Ecco, guardiamola questa generazione di talenti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler, Baris Yılmaz, quattro giocatori che non c'erano nella gara contro l'Italia e che sono stati lungamente assenti. Çalhanoğlu, Yıldız, soprattutto Güler senza il supporto anche degli altri due campioni. In questo bilancio è inevitabile dover tenere conto anche delle assenze. Non si tratta di una nazionale alla stregua dell'Argentina, della Francia, della Spagna. Togliete Ødegaard, Haaland e Sørloth alla Norvegia e poi parliamo della Norvegia. Togliete questi grandi giocatori, quei 3-4 grandi giocatori, tutti e tutti insieme a una nazionale e poi ragioniamo di quale sia il suo livello. Vincenzo Montella ha delle grandi attenuanti, ha un background e un passato che deve dargli sicuramente un credito, un valore, ha delle idee molto chiare, ha la voglia soprattutto di proseguire il suo percorso, ha sposato il progetto della Turchia anche in estate quando avrebbe potuto sposare altre società e virare per altri lidi. Quindi è chiaro, naturale, comprensibile che un popolo come quello turco lo metta in discussione, ma dall'altra parte bisogna anche usare il raziocinio e spiegare che probabilmente c'è ancora bisogno di tempo e che la vera Turchia non era assolutamente quella vista ieri contro l'Italia, ma neanche quella vista in tutta la Nations League.
6: Tutto mercato web in podcast.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto Juve in podcast.
10: La Juve è sicuramente al primo posto nei pensieri dello stacanovista Spalletti. Conte però lancia un messaggio quantomeno sibillino sul club che vorrebbe allenare. Il tecnico bianconero è consapevole di avere ulteriori responsabilità dopo l'aumento di capitale annunciato dal CDA in attesa del via libera dell'assemblea degli azionisti in programma il 3 novembre. Allenare la Juve è una cosa grandissima. Su questa panchina mi sento libero e felice. Abbiamo uomini forti, per i destini forti ci stiamo attrezzando. Insomma, sembra lontana anni luce la bufera post Sassuolo quando Lucio è finito sulla classica graticola ed è tornato alla ribalta il nome di Conte. Da parte dei tifosi nostalgici, ma anche di qualche addetto ai lavori, sensazionalismo e un pizzico di fondatezza. Carnevali ha assicurato di non aver mai pensato al ritorno di Conte alla guida della Juve. Qualche spiffero vicino al tecnico salentino conferma la sua disponibilità nel caso in cui ricevesse una chiamata dal club di cui è stato prima capitano, poi artefice della rinascita post Calciopoli. Il dibattito resta aperto, al prossimo capo di Spalletti i soliti noti tornerebbero a sventolare la bandiera con la faccia di Antonio, accetto scommesse. Nel frattempo il diretto interessato, in un'intervista ad Athletic, quotidiano sportivo del gruppo The New York Times, sul suo futuro dice: mi piacerebbe allenare uno di quei club che hanno perso la loro storia e farla risplendere di nuovo, in cui c'è pressione e non vai solo per partecipare ma competere, senza voler essere troppo maligni. Identikit corrisponde anche a quello della Juve.
6: Tutto Juve in podcast.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
11: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. Due morti e 9 feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
12: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, ha costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una protezione. provetta.
11: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il vice ministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
12: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
11: Al tempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
15: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
16: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
15: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
16: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
17: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
15: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
16: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
18: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
18: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
18: Istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
20: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Una giornata, quella di ieri, che ha raccontato tre storie diverse che in qualche modo però possono essere collegate da un famoso fil rouge, no? Che racconta scenari diversi, storie diverse, organizzazioni diverse, futuro diverso per tre situazioni appunto diverse. La prima l'abbiamo vissuta in prima persona con il commissariamento della FIGC, con Giovanni Malagò che diventa commissario di se stesso, un interludio che durerà fino al 14 dicembre, data in cui verranno indette le nuove elezioni, per le quali è in larghissimo vantaggio proprio Giovanni Malagò, che dovrebbe passare quindi dalla poltrona federale al commissariamento a di nuovo alla poltrona federale. Tutto questo per sistemare dei cavilli sollevati evidentemente dal capo dello sport, Bonfanti, con il quale poi Malagò ha avuto botta e risposta. Ieri è stato anche molto chiaro ai microfoni, tra l'altro anche del nostro Beccarisi, che era presente lì fuori al CONI, quando gli viene chiesto se questi dissapori sono stati in qualche modo superati, e lui dice: l'avete detto con molta eleganza, è stato qualcosa di molto più forte, diciamo così. Non a caso è arrivata anche, insomma, la frecciatina quando Malagò ha detto: beh, certo, poi c'è qualcuno che avrebbe un conflitto di interessi, ma va bene uguale, andiamo avanti lo stesso. Mi dispiace solo per questa situazione imbarazzante che si è venuta a creare, perché poi lo stesso Malagò è consapevole di tutto questo, ma poi alla fine si dice non ci sono né vincitori né vinti, perché ha perso il calcio, questo lo possiamo dire, però tra i dirigenti quello che ha vinto poi è di fatto Malagò, che ha dimostrato di essere comunque uno straordinario dirigente. Detto questo, nella serata di ieri si chiude un'altra pagina con una chiarezza su una stortura, la storia di Cristiano Ronaldo. Sapete tutti quello che è successo: prende l'aereo e va via dopo che sa che dopo non aver giocato contro la Norvegia con la nazionale portoghese, non avrebbe preso parte neanche alla gara contro la Danimarca. Lui prende l'aereo spazientito, va via, inseguito dalla federazione lusitana, inseguito dal capo del governo. Quindi di fatto è stata una situazione molto particolare, molto da film, molto da cinema, alla quale poi ha messo la parola definitiva fine Cristiano Ronaldo ieri con un lunghissimo comunicato sui suoi profili social, al termine del quale possiamo andare a leggere poi direttamente, a considerare e a sintetizzare tutto rapportandoci alle parole finali, quando di fatto lui dice sostanzialmente: sono stati rotti dei patti che avevo con un CT che avevo spalleggiato nel suo ingresso, con il quale avevo parlato, avevo stabilito termini di ingresso in campo, partecipazione a queste gare, non voler mollare la maglia del Portogallo, ma facendolo anche nel rispetto di quello che è il recupero fisico, una mezz'ora concordata contro la Norvegia che poi non c'è mai stata, nonostante il riscaldamento fatto tra un tempo e l'altro, lo ha fatto sentire mortificato, e di questo sicuramente possiamo parlarne. Dopodiché, patto rotto, Ronaldo ha preso l'aereo e è andato via. In questa stessa serata, terza storia, si manifesta l'addio al calcio, almeno alla maglia argentina, di Lionel Messi. La gara contro il Benin finisce per 3-0, 2 assist della Pulga e un gol su calcio di rigore. Sono 126 i gol in nazionale messi a segno da Messi, che quindi insomma chiude con 208 presenze in nazionale. 7000 giorni prima il debutto era il 17 agosto del 2007, 126 gol, 68 assist, 6 mondiali disputati, 3 finali mondiali giocate, una Coppa del Mondo vinta, 2 Coppa America, insomma un oro olimpico, un mondiale under 20 e tutti i record uno dietro l'altro, inanellati da quello che è il giocatore più forte al mondo insieme a Ronaldo, che però contestualmente, come abbiamo raccontato, ha vissuto una pagina più buia e la cui nazionale, nel suo percorso in nazionale, naturalmente ha fatto meno che di quello che ha fatto Messi, anche perché sono due nazionali dalla storia, dal blasone e dalla qualità totalmente diversi. Un addio strappalacrime per tutti gli argentini, un finale di storia molto bello, una discussione finale di Messi molto bella, molto equilibrata, in cui dice: adesso passo io da quell'altra parte, sarò io il primo tifoso di questo gruppo, siamo vicini, perché c'è anche chi vuole male alla selezione. E qui troviamo il fil rouge, no? C'è chi vuole male alla Federazione Italiana Gioco Calcio, i nemici interni di Malagò, c'è chi ha voluto male a Cristiano Ronaldo, probabilmente il suo nemico interno era il CT che lui aveva spalleggiato per Jesus, che aveva spalleggiato per la panchina del Portogallo e che poi, a detta di Ronaldo, lo avrebbe tradito facendo saltare i patti, è quello che denuncia anche Messi dicendo: io ci sono e ci sarò sempre, ma attenzione a quelli che invece non vogliono bene la nazionale argentina. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi con il direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Tre storie diverse, qual è quella che ti ha emozionato di più? È inutile dirlo, quella di Messi. Quella che aveva bisogno di un chiarimento maggiore, quella di Ronaldo. Quella che ci ha fatto un po' coprire gli occhi e la faccia così di vergogna è sì, quella della nostra nazione.
2: Guarda, parto da Messi, che secondo me ieri, mi permetto anche di dire che oltre all'emozione, tra l'altro molto belle anche delle parole che ha detto, mi è piaciuto il passaggio quando ha detto: non ci sarò, io non ci sarò più, ma dobbiamo stare vicino a questi ragazzi che vestono questa maglia, quindi anche perché c'è qualcuno che vuole del male della nazionale, quindi frecciata evidentemente a qualcuno. E bel momento perché poi tutta l'atmosfera, ho visto delle immagini, premetto non sono stato in diretta a vedere tutto, ma ho visto questa mattina molti, diciamo così, frammenti, no, di questa bellissima serata. E lo stadio, ragazzi, era una cosa pazzesca, da brividi a un certo punto, i cori che sono stati fatti da tutto lo stadio e da quello che facevano. Veramente era emozionante nel rivedere quegli highlights, figuriamoci, insomma, stare lì vivere quel momento.
1: Beh, noi abbiamo vissuto nel nostro piccolo, tra virgolette, in Italia, gli addi di Totti, gli addi di Buffon, gli addi di Del Piero, insomma, ci sono stati addi importanti.
2: Però lo sai, Vincenzo, una mia sensazione...
1: Però a livello di club e non a livello di nazionale.
2: Esatto, è bravissimo. C'è questa differenza e lì c'è un coinvolgimento pazzesco della nazionale, qualcosa di unico che non c'è da nessun'altra parte. Argentina e Brasile, da questo punto di vista, secondo me, sono imbattibili. Ma ci metterei anche l'Uruguay, cioè vivono la nazionale in maniera viscerale, forte, un'appartenenza unica al mondo. Detto questo, mi permetto anche di dire che forse ieri si è sancita anche la vera differenza tra Messi e Ronaldo. So che qualcuno non condividerà.
1: Ci sarà sempre questo dualismo.
2: Sì. Però ieri, secondo me, c'è stata una... Non parlo di campo, perché sono stati due giocatori fantastici, due giocatori che forse sarà difficile nella storia riavere nello stesso momento due grandi calciatori come sono stati loro. E la possibilità per noi che abbiamo fatto questo lavoro di raccontarli, e per chi invece è appassionato di calcio ha avuto modo di vedere due grandi giocatori con caratteristiche differenti dal punto di vista tecnico, della personalità, però che hanno entusiasmato, perché vederli nello stesso periodo penso sia una cosa unica.
1: Sì.
2: Ripeto, secondo me non ci sarà più questa grande possibilità, almeno in questo momento. Due grandi giocatori contemporanei.
1: Possiamo identificare Haaland e Mbappé come due giocatori possono rubare la scena, però chiaramente lì parliamo di giocatori che hanno fatto dei numeri pazzeschi.
2: Secondo,
1: si può essere
2: esatto,
1: dalla parte di Ronaldo, si può essere dalla parte di Messi, però parliamo veramente di due giocatori. Uno,
2: non c'è,
1: genio
2: non c'è non c'è per veramente qualcosa
1: l'altro,
2: di incredibile.
1: Un atleta. E allora, insomma,
2: però la differenza, permettimi di dire, è stata sancita dal punto di vista proprio del caratteriale, vogliamo dire questo, umano. Secondo me Messi qui è sempre stato superiore a Ronaldo. Ronaldo secondo me è sempre stato uno fortissimo in campo, ma con tante Ronaldo secondo me è sempre stato uno fortissimo in campo

0: e dimostri di essere anche superiore eventualmente ad un comportamento tra virgolette non corretto dell'allenatore, a me non è piaciuto. Lui può scrivere e dire quello che vuole, poi tra l'altro permettimi di dire, non è la prima volta che lui ha questi atteggiamenti di così nei confronti dell'allenatore. E tra l'altro ieri sera sui social, non mi ricordo chi, adesso l'ho preso, cercherò di riprenderlo più tardi, c'è chi ha messo in evidenza un Cristiano Ronaldo un po' più giovane che contestava il comportamento di un compagno della nazionale portoghese, anche di un certo tipo, e credo che sia Carvalho, adesso non ricordo, vado a vedere, e diceva, sue dichiarazioni, beh, bisogna accettare le scelte dell'allenatore. E vedi, poi sì, dopo il tempo, allora o sei sempre coerente, perché no, poi il tempo ti torna, le cose ti tornano indietro, non c'è niente da fare.
1: Quello sicuramente. Dopodiché mi sento di spezzare una lancia a favore di Cristiano Ronaldo, detto che anche secondo me questo comunicato che ha fatto così lungo ha un significato, perché poi la comunicazione è importante, le cose vanno studiate. Se io ho da comunicare una motivazione, mi bastano anche 3 righe. Se io scrivo tutto nel dettaglio è perché voglio, come ti posso dire, addolcire o comunque spiegare, motivare un comportamento che io stesso mi rendo conto non essere stato quello giusto, perché è stata una presa di posizione molto forte. Però la lancia che spezza a favore di Ronaldo, e ne parlai anche con Fabrizio Ponciroli venerdì scorso, poi ci ritorneremo venerdì probabilmente, è che inevitabilmente una cosa è se era Carvalho o qualcun altro, un'altra cosa è Ronaldo. Io non penso che Scaloni si possa essere mai permesso, si sarebbe mai permesso di far riscaldare tra un tempo e l'altro Messi e non mandarlo in campo in una partita contro la Norvegia o contro la Danimarca. Cioè è stata semplicemente, secondo me, gestita male anche dallo stesso CT Jesus, perché comunque Ronaldo non è un giocatore come gli altri. Non puoi, tra l'altro mi vengono in mente anche le parole di Carletto Ancelotti quando parlò di Modric e disse non puoi far riscaldare Modric tra un tempo e l'altro e poi non lo fai entrare in campo, lo fai scaldare 10 minuti e non lo fai entrare in campo. Nel momento in cui fai riscaldare un campione di quel livello è una mancanza di rispetto se poi non lo fai giocare. Diverso sarebbe stato il discorso, e credo di intercettare così il discorso di Ronaldo, se sin dall'inizio ci fosse stata quella chiarezza di Jesus, che magari gli diceva guarda, troviamo un appuntamento, facciamo una partita d'addio straordinaria per celebrare la tua storia, però in queste due partite facciamola passare che tu non eri in condizione, facciamola passare che adesso c'era da condividere un progetto senza di te insieme con il tuo benestare, però non ti convoco. Se ti convoco e ti faccio scaldare, tu sei Ronaldo, io mortifico anche un po' la tua storia pubblica, e quindi c'è sostituzione e sostituzione, c'è decisione e decisione di un allenatore che può essere preso oppure no, perché qua c'è un allenatore che comunque in qualche modo, fermo restando la reazione di Ronaldo che non è stata elegante, è stata rabbiosa e di pancia, però c'è stato anche un allenatore che ha mortificato un po' una storia di quello che è stato un giocatore emblema di una nazione intera, tant'è che si è mosso il governo.
0: Ma io non la penso così su questa cosa, però rispetto naturalmente il pensiero diverso. Secondo me quando stai in una squadra e soprattutto quando sei poi molto avanti con l'età...
1: Cioè non sono tutti uguali in sostanza i giocatori e le loro storie.
0: Non mi piace questo
1: messaggio.
0: Ci sono
1: delle eccezioni.
0: Perché poi secondo me...
1: Ti faccio anche un altro esempio. Maradona, visto che ieri ne hai parlato anche con a Netflix con Luciano Moggi. Maradona, più di una circostanza... litigava con Ottavio Bianchi e tu te lo ricordi bene, come? Anzi erano un po' cane e gatto tutti e due, e ricordo almeno in un paio di circostanze che lui si rifiutava anche di essere convocato, però i giocatori lo apprezzavano, lo amavano lo stesso e volevano che lui entrasse in campo anche quando magari non si era comportato bene. Ti racconto un altro fatto, i primi mesi di Maradona a Napoli ci fu il ritiro perché Napoli non andava bene nonostante Maradona. Ferlaino disse ok, si va tutti in ritiro. Maradona, che non sapeva cosa fosse il ritiro, disse scusate, che cosa significa? No, che andiamo in squadra, in albergo tutti quanti insieme e poi andiamo a giocare allo stadio ma non torniamo a casa. Ah no, disse Maradona, io torno a casa poi vi raggiungo direttamente allo stadio, come se potesse scegliere. In realtà lui tornò allo stadio e Napoli vinse lo scudetto, perché e questa è una cosa che gli fu sempre non perdonata, quasi accettata dal gruppo. E ricordo un'altra partita contro la Fiorentina, Maradona ai ferri corti con Ottavio Bianchi, in campo c'era un altro Maradona italiano, Roberto Baggio, che fece 2 gol meravigliosi contro il Napoli allora San Paolo. Entra Maradona, si fa il giro del campo dopo che la squadra già stava

0: in campo con la panchina sistemata, con le scarpette al collo, lo ricordo che ero presente lì, testimone oculare, si fece tutto il giro, senza passare neanche da Bianchi, si mise a terra, aveva la barba lunga, si mise le scarpette, si girò verso Bianchi, mi fai entrare per piacere, Bianchi non disse niente, fece alzare il team manager, Maradona entrò e il Napoli vinse 3-2 in rimonta e tutti quanti ad abbracciare Maradona. Questo per dirti cosa? Un ragionamento lungo per dirti che probabilmente ci sono dei giocatori che... Non tutti, ma ci sono dei giocatori però, che rappresentano
1: tu,
0: qualcosa.
1: Però tu
0: di
1: mi
0: più.
1: Stai facendo un esempio di un Maradona che entrava e faceva la differenza. Ronaldo adesso non fa la differenza, e questo bisogna essere anche consapevoli. Io sai, sono molto. Cioè, secondo me ci sono dei discorsi un po' da fare differenti. Ronaldo sta alla fine della carriera, è un giocatore finito. Dobbiamo dire, cioè, lui deve ammettere che non è più Ronaldo di 10 anni fa o di 5 anni fa. E credo che sia giusto prendere atto di questo. I grandi campioni, non solo nel calcio, nello sport, che si trascinano in questo modo, che non capiscono che a un certo punto è ora di chiudere. Messi è più giovane di Ronaldo, eppure ha chiuso. Forse Messi poteva anche continuare. Cioè bisogna, secondo me, a un certo punto si diventa anche un peso, perché non è facile gestire queste figure che hanno una storia calcistica così pesante. Siccome loro non si... Ma questo è successo anche in altri sport, eh? Io ti posso fare l'esempio di Valentino Rossi, che gli ultimi anni è stato indecente vederlo in pista.
0: Sì, sì.
1: Finiva nelle retrovie. Non è bello per chi ha veramente tracciato una storia profonda in un determinato sport. Ma questo è il mio punto di vista.
0: No, vabbè,
1: poi,
0: chiaro.
1: E quindi io ci vedo che in questa fase, secondo me, anche il calciatore accettare che il tempo passa e lanciare un messaggio anche diverso ai compagni. Io poi sta cosa che l'allenatore non possa cambiare idea durante una partita e lasciare scaldare un giocatore, non lo so, io la vedo come, a quel punto ti sminuisci proprio come ruolo. Avrà sbagliato anche lui nella gestione di questa cosa, però secondo me il grande campione rimaneva lì e magari risolveva questa cosa all'interno. Tu vuoi fare una cosa del genere, fai un gesto così forte, sai benissimo che vengono tutti dalla parte tua, perché tu sei Ronaldo, in 25.000 hanno seguito il volo di Ronaldo. 25.000 persone, ci rendiamo conto?
0: Certo.
1: Fai una cosa del genere, ti seguono.
0: E questo ti
1: portare
0: fa
1: tutti
0: che
1: dalla parte tua è facile. Fai un comunicato che secondo me nemmeno il presidente degli Stati Uniti fa un comunicato così lungo.
0: Però la domanda è: hai portato tutti tu dalla parte tua o è stata la tua storia al Portogallo che
1: ma non lo ritengo corretto, anche se fosse vero, lui ha fatto qualcosa di incredibile con il Portogallo, lo ritengo che ancora una volta ha fatto qualcosa che va a beneficio suo, non a beneficio del Portogallo in quanto nazione, compagni, eccetera. Fa una cosa che è a beneficio suo. Io la vedo così.
0: No, è chiaro.
1: Un
0: è
1: giocatore
0: chiaro.
1: Dal grande ego. Abbiamo, fortissimo in campo, ma dal grande ego.
0: Abbiamo scatenato già tanti messaggi che sono arrivati. Ce ne andiamo a sentire, poi leggo i testuali. Vai, Maiocca.
2: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Approfitto anche della presenza del direttore Piccari per fare questa riflessione su Messi e Ronaldo. Ieri, diciamo, entrambi sono stati protagonisti di due vicende. La prima, Messi, è che sono in realtà, secondo a mio modestissimo avviso, le due facce la stessa medaglia. Da un lato un campione che ha capito, Messi, che ha capito che è arrivato il momento di lasciare la nazionale, e ovviamente l'ha lasciato con gli onori, tutti gli onori, e quindi ha capito che ormai era finito il suo tempo in nazionale. E dall'altro lato Ronaldo, del quale io ripeto non discuto la grandezza come atleta e come professionista, ma del quale però discuto un poco anche le tempistiche, nel senso che lui, a mio modestissimo avviso, avrebbe dovuto fare come Messi e quindi capire che non era, che era arrivato il suo tempo, e invece lui insiste ancora nel voler restare in nazionale. Non so voi come la pensate.
0: No, su questo che siamo d'accordo.
1: Sì. Secondo me dopo l'ultimo mondiale poteva salutare,
0: allora,
1: tutti,
0: sai che c'è,
1: e dire ho finito, vi ringrazio, facciamo una bella festa col Portogallo.
0: Farla come ha scelto Messi, cioè perlomeno per quanto riguarda il discorso nazionale. Poi sicuramente lui è stato un uomo di record come Messi, e ha pochi gol dai 1.000 gol in carriera, quindi dice fammi giocare nel campionato dove gioco, 1.000 gol, cioè gli altri gol
1: li
0: che
1: fai.
0: Mi mancano li faccio subito.
1: Certo,
0: faccio
1: 1.000, certo.
0: Chiudo e mi ritiro. Poi sono anche, se d'accordo, e poi sentiamo un'altra nota vocale, due giocatori totalmente diversi. Cioè uno ci ha messo la tecnica, per la quale non era necessaria quasi la fisicità o
1: hai
0: gli
1: ragione,
0: anni.
1: Sì, sì,
0: il l'altro talento. Ha lavorato soprattutto con il fisico,
1: assolutamente.
0: Che dopo i 40, e te lo sappiamo bene, abbiamo scavallato abbastanza quest'età.
1: Da un pezzo.
0: E il corpo, il corpo per recuperare ci mette parecchio, puoi essere il più allenato del mondo però.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi sostanzialmente su questo ci metti d'accordo il nostro ascoltatore Rosario, perché c'è un momento in cui devi saper dire addio e qua fanno fatica i campioni.
1: Infatti, questo è un altro capitolo a parte. Lì non è facile, perché tu devi dire basta. Ma attenzione, poi, Vincenzo, basta. È già difficile dire basta in generale, qualsiasi diciamo cosa tu faccia, anche a livello sportivo. Figuriamoci per uno che è stato il migliore al mondo insieme a un altro, cioè, capisci? E lì diventa ancora più complicato. Però è lì che secondo me si vede anche il campione. Io lo vedo anche da questo, cioè, io ho sempre avuto un esempio, Michel Platini, che per me è stato
0: fragole,
1: no, ma Michel era uno che a 32 anni si è fermato e forse ancora poteva fare qualcosa, forse. Lui però ha detto no, io mi ero stufato, non ce la facevo più, non ero più in grado, e si è ritirato con grandi onori anche lui. Per me quello è un esempio, ti posso dire che è stato da ragazzo.
0: Maradona invece magari è finita male.
1: Maradona pure ha trascinato, ha fatto delle cose.
0: Ma lì è stata una guerra contro la FIFA.
1: Esatto,
0: contro Blatter,
1: esatto, lì è stata
0: e
1: una.
0: Lì sentiva un attacco personale, quindi diceva io ti dimostro che recupero.
1: Recupero. Forse
0: e lo fermarono
1: USA 94 l'hanno fermato in malo modo, perché secondo me se rimaneva in campo con quell'Argentina vinceva il mondiale. Però anche lui dopo ha continuato questi rientri. E bisogna a un certo punto prendere anche coscienza che non si è più come prima. Vincenzo, io sono un amante dello sport, tu lo sai.
0: Sì, sì.
1: Prima mi allenavo tutti i giorni, adesso tutti i giorni non ce la faccio.
0: È chiaro.
1: Non ce la faccio più. Cioè, e quindi
0: faccio meglio io, non mi allenavo prima.
1: No, e devo capire che è tutto cambiato nel recupero, nella stanchezza mentale, fisica. Uno deve e noi siamo degli amatori. Capisci? Degli amatori.
0: Non lo fanno a livelli
1: figuriamoci a dei livelli di quel tipo, quando uno a un certo punto. Ripeto, dire basta è sempre difficile, però a un certo punto devi prendere coscienza di questo.
0: Altra nota vocale, Maiocca.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
3: Volevo soltanto dire una cosa su Messi, perché comunque è grandissimo, gli aggettivi si sprecano, carriera incredibile, ha vinto tutto. Però una cosa gli avrei consigliato, secondo me gli mancherà, nel senso che. Ma Messi, ma perché non sei andato un anno a giocare a Napoli? Ma anche in prestito, adesso quando è finito quando è finito comunque col Barcellona.
0: Gli avrebbero ridato un po' la maglia numero 10, dici tu. Gianni da Brindisi invece non è d'accordo, dice non sono d'accordo con il direttore, proprio a livello umano Ronaldo si è dimostrato molto superiore a Messi, Messi se l'è sempre tirata, snobbava i tifosi, i bambini, Ronaldo invece sotto questo punto di vista si è dimostrato molto più vicino ai propri tifosi. Diverso invece la pensa Tullio, credo, che dice in sostanza, vado a recuperare il messaggio, è giusto così quello che ha fatto Jorge Jesus, quello che ha fatto il CT e basta, è di spessore, qual è, quindi insomma è stato un CT con gli attributi,
1: con gli attributi.
0: Di tradurre. E quindi insomma questi sono un po' i pensieri dei nostri amici. In attesa abbiamo anche un'altra nota vocale, ce la sentiamo, dai, poi ti porto sull'altro argomento che insomma, riapprofondirei sicuramente a Maracanã.
4: Buongiorno direttore Tullio, vista in diretta la conferenza di presentazione di Jorge Jesus, ma tutto ruotava, qui non c'entrano i colori delle maglie, attorno a CR7 che pareva di plastica, tipo un Big Jim. Invece la differenza proprio di cultura e di spessore umano di Jorge Jesus, che era in tuta in qualche modo, senza i capelli in modo naturale, quasi disordinato, e Ronaldo già lì diceva che attaccava il mondo, diceva che tutti lo volevano via, ma per abbattere lui ci vogliono i fucili a pallettoni, cioè è una cosa totalmente assurda, ma lo denotava già in certi comportamenti.
0: Vabbè, questo poi facendo un po' un'analisi,
1: differenza di comportamenti,
0: sì, di comportamenti. Sì, sì, sì. Dopodiché insomma ragazzi, qua parliamo di due straordinari campioni che hanno scandito gli ultimi quanti 20 anni praticamente a son di palloni d'oro.
1: Sì,
0: sono stati straordinari esempi e ci hanno fatto divertire parecchio. Non ci siamo divertiti ieri, e chiudiamo con questo aspetto. perché onestamente quello che è successo si poteva evitare, il commissariamento passando per lo stesso presidente federale che tornerà a essere presidente federale, con di fatto la risoluzione formale di una diatriba interna che non doveva nemmeno emergere,
1: no,
0: o prima o durante o dopo, bastava,
1: ma si poteva fare
0: senso,
1: una sanatoria anche, ti devo dire, ieri bastava, abbiamo avuto l'ottimo senso, avvocato Spallone da noi, sì, che sì, ci ha spiegato, sì, un po' di cose, sì, eccezionale, ha detto bastava una sanatoria e non si sarebbe arrivati a questo punto, non si sarebbe persi la faccia, non si sarebbe perso tempo. Ma questi siamo noi, non c'è niente da fare, noi siamo un paese dove ci sono guerre sempre molto personali, politiche, qui è tutta una questione politica, conflitti interni tra persone, e non si mette mai al primo posto le cose importanti da fare, che sono tante, ma si perde tempo e si perderà ulteriore tempo, perché adesso tutta questa manfrina ci porterà via a ulteriori mesi, certo, di lavoro.
0: E di, quindi, riforme che non potranno essere applicate, esatto, perché il commissario non le può applicare.
1: E quindi questi siamo noi. Hai detto bene, un po' di buonsenso. La conclusione, che è veramente un po' una cosa che fa ridere tutti, parliamoci chiaro, però alla fine mi sembra una soluzione di buon senso pure questa, nel marasma che stiamo vedendo. Quindi veramente io che ti devo dire, faccio fatica. Ieri sera ho parlato in, sì, un intervento televisivo proprio di questa cosa con un avvocato che sposava questo tipo di pensiero, diceva scusate ma anche per Gravina e anche per i precedenti, vedete, non c'era questo requisito, perché non si è fatto niente allora all'epoca? Perché? Perché non c'era la guerra interna politica tra le persone. Qui è emersa ed è venuto fuori tutto questo marasmo.
0: Questa divisione interna federale che non fa neanche ben sperare per dopo, perché poi alla fine il passo indietro che ha fatto Bonfiglio è stato un passo per salvare intanto la sua,
1: certo,
0: posizione,
1: certo,
0: da capo dello sport.
1: Che sarebbe successo un altro marasma,
0: ovviamente,
1: capito?
0: Poteva essere messo in discussione anche lui, invece si tiene la panchina, costringe Malagò a fare prima commissario, poi passare di nuovo per le elezioni che sembrano abbastanza scontate. L'unica spia per Malagò, ma è una spia relativa, le posizioni di Percassi e Marotta, che sono gli unici due che starebbero pensando a un'altra soluzione. È una minoranza che può lavorare in questi mesi da qui alle elezioni per aumentare come minoranza, non so quali sarebbero i nomi per sponsorizzare da Percassi e Marotta, però insomma si allunga, come dicevi tu, una situazione che poteva essere chiusa perché c'è urgenza in Italia
1: di fare delle cose,
0: riforme,
1: di fare delle cose importanti,
0: riforme.
1: E siamo sempre lì, ci perdiamo tempo, ci andiamo a sbattere con delle cose che sono di facile risoluzioni, ma diventano un problema enorme da noi, e quindi questi siamo noi. Io non, ieri quel teatrino di ieri rappresenta proprio l'Italia, non c'è niente da fare, cioè, dove si pensa molto a se stessi, al potere, a quello che uno deve ottenere, no? E quindi andiamo io non ho trovato nemmeno, non so come la pensi tu, perché non ci siamo confrontati su questo, Vincenzo, ma ho trovato anche fastidioso questa invasione di campo di Abodi,
0: sì,
1: politica,
0: sì,
1: nell'ambito calcistico. Una cosa che mi ha dato veramente fastidio, ti devo dire la verità, da Abodi, che me lo pensavo un,
0: allora,
1: ministro diverso da questo punto,
0: sì,
1: di vista.
0: No, ha deluso anche me, anche lì le tempistiche sono sbagliate. Ho condiviso e avrei condiviso l'invasione di Abodi quando si è dovuto andare a ristrutturare qualcosa della giustizia sportiva con alcune decisioni che avevano lasciato,
1: esatto,
0: perplessi. Allora lì magari, salvaguardando l'autonomia dello sport, il ministro
1: sarebbe stato
0: dire,
1: corretto, no?
0: Corretto dire come funziona qua, come funziona la giustizia, perfetto, spiegatelo, non andiamo avanti. Ma se poi si è combattuto, e già all'epoca i ferri erano corti oramai tra Malagò e Abodi, per rispettare l'autonomia dello sport dalla politica, adesso questa invasione era inopportuna. Detto che, ti rimbalzo la palla nel tuo campo, la politica interviene come nel calcio, e non dovrebbe farlo, ma
1: sì,
0: interviene,
1: sì,
0: come nel calcio, a tanti livelli.
1: No,
0: abbiamo sentito diciamo, mettere pezzi a colori su situazioni un po' così, anche per ragioni di tipo, eccetera. Se il calcio fosse realmente indipendente dalla politica, come dovrebbe essere, e allora probabilmente sarebbe un calcio che già avrebbe un problema in meno, perché bisogna risolvere le diatribe interne, ma non essere soggetti all'interpretazione del politico che subentra, che mette voce.
1: Poi eccetera, tu sai che nel calcio, se entri, acquisisci anche no, tanta visibilità.
0: Sì, esatto, no? Esatto. E poi dopo, come diceva De Laurentiis, vogliono i biglietti gratuiti per andare subito in prima fila. Purtroppo questa autonomia concretamente non c'è, questo ingresso in campo di Abodi in questi termini, in queste modalità, in questo momento storico è più un danno alla nazionale e al movimento calcistico italiano che non una risoluzione dei problemi, quindi lo condivido questo pensiero, è entrata sbagliata nel momento sbagliato. Piccari, temi di oggi?
1: Beh dai, oggi concluderemo un po' con questa storia qui di Malagò e poi ci proiettiamo moltissimo sul campionato, Vincenzo, perché c'è questa ripartenza e voglio capire anche chi può partire forte dopo questa sosta che mai abbiamo avuto in campionato. E serve sicuramente un'accelerata di Juventus e Milan, due squadre che devono proprio accelerare adesso in questa ripartenza. Come parte il Napoli, perché ci sono dei problemi di formazione, di infortuni. E poi insomma altre situazioni di squadre che sono lì, come la Lazio che è lì in alto, se vuole rimanere in alto, se ha la possibilità di rimanere in alto, cioè vogliamo. E poi c'è questa sfida Como-Roma che secondo me ci può dire molto su l'essere antagonista dell'Inter, la vedo in questa maniera. Si riparte dopo tre settimane di sosta e c'è sto big match con due filosofie differenti, una di palleggio, l'altra di pressing, aggressione all'avversario. E due squadre che arrivano, sono arrivate prima della sosta, stavano bene tutte e due. Adesso
0: bisogna capire la sosta. Ti suggerisco un tema che affronterò poi nei prossimi giorni, magari già domani con Salvatore Caiazza. C'è una squadra che deve fare i conti con gli infortuni, che è il Napoli.
1: Il Napoli, certo.
0: Perde anche Oliveira, perde Vargara, perde Favasuli. Aveva già perso anche chissà che non recupera.
1: Vergara non
0: sta recuperando.
1: Sì, sì.
0: Ma comunque ancora indietro nella preparazione, soprattutto in casa Napoli c'è anche un problema legato a quelli che sono i rinnovi contrattuali, perché quello di Anghissà sembra essersi arenato, anche su quello di McTominay ci sono dei dubbi,
1: delicato.
0: Come al solito Allegri si mette in mezzo ai casi, manco
1: lo
0: chiamano, da una parte partono le plusvalenze, da quell'altra il Milan che si sta ricostruendo male,
1: che ti devo
0: poi
1: dire,
0: va al Napoli e crollano tutti.
1: Forse pure lui deve cominciare a pensare in questo momento di
0: ragazzi,
1: forse
0: mi fermo
1: un po',
0: dovunque
1: forse
0: vado succede che devo avere patate bollenti in mano, ma sai benissimo,
1: però
0: che...
1: io continuo a dire che ci sono delle risorse per uscire da questa situazione,
0: sì,
1: per
0: ma poi sai benissimo che le scelte non sono mai casuali. Questa è un'altra palla che ti giro.
1: No.
0: Chiamo Andrea Agnelli, chiamò Allegri, sapeva che stava per scoppiare quello che poi è scoppiato nei termini di attacchi, plusvalenze, eccetera, perché lui aveva fatto la battaglia per la Superliga, sì, e gli avevano promesso di tutto. Ha detto ok, qua l'unico allenatore che a un certo punto può tenere la barca almeno dritta
1: la
0: è Allegri,
1: dritta,
0: e l'ha tenuta Allegri. Poi è andata al Milan, hanno cercato di capire, ok, forse Allegri è l'unico che può dare impostazione, fallito. De Laurentiis se l'è chiamato in un momento in cui non poteva fare mercato,
1: certo,
0: qualcuno lo doveva vendere, situazioni ai limiti.
1: Però lui
0: per
1: ha accettato
0: la festa
1: perché
0: del
1: uno
0: centenario.
1: Che sa bene.
0: Lui
1: che...
0: accetta perché lui si mette in gioco, quindi sì, sì. Però gli altri lo scelgono non a caso, lo scelgono perché sanno proprio che lui è uno che
1: apposta
0: ha i nervi d'acciaio.
1: Apposta ti dico che secondo me... Nonostante tutto, secondo me, lui può uscire da questa situazione col Napoli.
0: Può
1: questa
0: uscire,
1: è la mia convinzione.
0: Io lo auguro perché Max, gli voglio un bene immenso. Grazie Piccari.
1: Grazie Vincenzo, a dopo, buon proseguimento.
0: Noi ci ritroviamo tra poco con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Leo Messi ha salutato per sempre la nazionale argentina dopo il 3-0 rifilato al Benin in quella che è stata una festa tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol a giro col mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Ho realizzato i miei sogni con voi, le parole della Pulce che ha vissuto una giornata speciale insieme ai suoi compagni e al popolo argentino. In Portogallo invece Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e con un duro comunicato presenta la sua versione dei fatti su quanto accaduto in questa sosta per le nazionali. Il fuori classe portoghese racconta come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta alla vigilia della partita con la Norvegia del 27 settembre scorso. Il CT aveva garantito a Ronaldo che lo avrebbe schierato in campo per 30 minuti, cosa che poi non è accaduta a Oslo. Da qui la decisione di non allenarsi col resto del gruppo il 29 settembre. Il giorno dopo Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale tornando in Arabia Saudita. Ieri il comunicato dell'ex Real Madrid che ricostruisce l'intera vicenda. Il tennis, le finals di Torino perdono Jannik Sinner che nelle scorse ore ha annunciato lo stop fino al 2027. Però gli occhi e le speranze dei tifosi di casa sono puntati sull'altro azzurro, Flavio Cobolli, in attesa che si definisca il quadro degli 8 campioni che si sfideranno sul terreno di Torino. L'assenza di Sinner comunque difficilmente avrà ripercussioni sull'andamento del torneo dal punto di vista della partecipazione del pubblico. Certo, la sua vittoria lo scorso anno aveva innescato una corsa al biglietto fin dai primi giorni dopo la finale. Nelle prime 8 ore di vendita libera erano stati acquistati oltre 31.000 ticket. A dicembre, ultimo dato ufficiale comunicato dalla federazione, italiani venduti avevano superato i 100.000, il 32% in più rispetto all'anno precedente, il 54% del totale. L'Eurolega ha rifiutato l'offerta di NBA e quanto emerso dall'incontro dei proprietari del club a Villa d'Este a Cernobbio, anche se il dialogo rimane aperto. Eurolega non ha deliberato sull'espansione da 20 a 24 squadre e sulla creazione delle franchigie, sebbene gli azionisti siano tutti d'accordo. 4 sarebbero le italiane interessate sugli 8 posti disponibili: Virtus Bologna, Napoli, PC Roma e Roma Maxima. In circa un mese il board dell'ECA presenterà una raccomandazione per la scelta finale. La Champions League 2026-2027 di pallanuoto si apre col derby italiano nella prima giornata del girone B. A Brescia i padroni di casa dell'AN cedono alla Prorecco che si impone per 13 a 16. Per i lombardi triplette di Ferrero e Lane Weber, per i liguri poker di Granados e tripletta di Cannella. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia e naturalmente stiamo per andare nella redazione di Tutto Mercato Web, ma a proposito di Andrea Maiocca, leggevo che qualcuno di voi ha qualche problema nel sentire lo streaming. Andrea Maiocca ci sta lavorando, grazie per il feedback, continuatecelo a fare che noi siamo al vostro servizio per offrirvi il massimo del prodotto. Andiamo però in redazione Tutto Mercato Web da Tommaso Bonan. Ciao Tommy, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno, piacere di trovarvi. Buongiorno.
1: Allora, abbiamo raccontato le tre storie di questa giornata, la nostra piena di vergogna, possiamo dirlo, no? Del commissariamento da parte del commissario che prima era presidente federale e poi ritornerà ad essere presidente federale, quella di Ronaldo che abbandona la nazionale e va via, scrive un comunicato lunghissimo che andava sintetizzato semplicemente con le ultime tre righe nelle quali poi sostanzialmente dice non sono stati mantenuti dei patti, si poteva dire anche quello, ma ha voluto ricostruire tutto. La risposta di Jorge Jesus che dice sì ho letto il comunicato, ora vado in federazione a lavorare per la squadra e la nazionale, non ho altro da aggiungere, quindi rimbalza indietro, ovviamente non apre una querela con il giocatore che è stato simbolo del Portogallo. E la chiusura in bellezza invece di Messi con la sua nazionale, tra lacrime, sorrisi, abbracci e anche lì una piccola polemica: vogliate bene all'Argentina, perché non tutti vogliono bene all'Argentina. Quindi il fil rouge è che ci sono delle diatribe interne un po' ovunque. Qual è la storia che ti ha colpito di più, Tommaso?
3: Ma innanzitutto non so se ancora o è stato abbastanza inflazionato il termine papocchio,
1: sì,
3: un po' che non lo usiamo, direi che per la questione Malagò calza a pennello. Io francamente, guardate, sono talmente esasperato da quello che sta succedendo in Italia e non soltanto nel calcio che sono riuscito a non sorprendermi per quanto riguarda la questione FIGC.
1: Ed è triste questa cosa, purtroppo.
3: Ed è triste questa cosa, cioè non è positiva. Cioè, non mi sono sorpreso perché... No, invece in questo caso è il contrario. Quindi io vi dico che purtroppo la questione Malagò... Io credo ci siano stati record di meme anche su internet,
1: sì,
3: su social al riguardo... ma che è giusto, ma è inevitabile, no? Perché comunque è un papocchio all'italiana in se per te. Se è detto tutto e il contrario di tutto, anche soltanto ieri abbiamo scritto anche un pezzo su Tutto Mercato, anche sulle dichiarazioni di Bonfiglio, no? Il presidente del CONI, che all'uscita dalla giunta ha anche parlato, ha risposto a domanda precisa sulle dimissioni della Bianchelli, no? Speriamo sì. Vengano respinte. Dimissioni già accettate di fatto, che quindi non possono essere di fatto respinte, no? Cioè, questo per dire
1: la confusione anche istituzionale poi che si sta raccontando.
3: Sì, capisci? Se ne riparlerà a gennaio, quindi non torna nulla fondamentalmente.
1: No, nulla, torna solo il fatto che probabilmente magari il ministro dello sport a un certo punto avrà detto forse è meglio finirla qui, facciamo la rielezione, che altrimenti poi perdo anche io la mia poltrona, comunque può essere messa in discussione, perché comunque sarebbe stato uno scandalo enorme. Detto questo, chiaramente le elezioni poi sono state indette per il 14 di dicembre, ma quello che dobbiamo capire è questo: la maggior parte ha dato, diciamo, fiducia ancora a Malagò, quindi non dovrebbero esserci problemi. Vi risulta che siano solo Percassi e Marotta che hanno idee diverse? Avete capito anche quali sono?
3: Ma allora in questo momento no, tendenzialmente non ci dovrebbero essere sorprese, quindi in questo senso è una questione puramente formale, nel senso che andrà verso le direzioni. In questo momento non ci sono indicazioni che possano andare oltre il nome di Malagò, quindi in questo senso secondo me, anche perché ci viene da dire che da qui a dicembre ne usciranno talmente tante altre che secondo me anche non si deve proiettarsi su ipotesi, anche se nel detto di Abete, che comunque chiaramente è già stata accantonata, che era già il concorrente di Malagò prima di queste elezioni, quindi in questo momento andiamo sicuri almeno su una cosa, ovvero che Malagò è il commissario in vista della rielezione che lo rivedrà di nuovo protagonista. E questo già giusto per concludere una sfera che ha dell'incredibile.
1: Questo è poco ma sicuro, purtroppo, insomma, come dicevi tu, non ci
3: siamo. Io mi immagino Vincenzo anche la cosa cioè il tifoso, il lettore, l'ascoltatore, il telespettatore medio all'estero va bene, che magari è un po' appassionato di politica calcistica, perché qui chiaramente non parliamo di un'azione da gol o di un gesto tecnico, ma ovviamente di politica del calcio, quindi un tifoso mediamente appassionato che idea si può aver fatto in pochi mesi dalle elezioni di Malagò all'altro papocchio che molti si stanno scordando, di Maldini e Leonardo, perché noi ci dimentichiamo spesso anche quello che è successo, no, nei giorni immediatamente successivi alle elezioni di Malagò. Io metto le panni di un appassionato di calcio all'estero che vede che cosa sta succedendo in Italia e non so che idea si può fare della nostra situazione. Probabilmente un'idea molto molto
1: sì
3: brutta.
1: Più che altro quello che ci dobbiamo domandare, che mi domando e che ti domando anche a te: cosa pensano i presidenti e le proprietà dei club di Serie A? Perché poi dentro a questo carrozzone ci sono anche loro, perché poi la voce che manca in tutta questa situazione è proprio quella loro, no? In qualche modo.
3: Sì, questa è una bella domanda. Noi ci dobbiamo purtroppo rifare alle comunicazioni istituzionali, alle comunicazioni ufficiali, nel comunicato della Lega di Serie A di ieri, che ha accolto favorevolmente, che ha sottolineato come fosse la soluzione più idonea, la soluzione migliore, anche per tutta una serie di questioni aperte, di stadi, di vari dossier sul tavolo anche della Lega Serie A, non solo la PGC, e che quindi qualora fosse saltato Malagò chiaramente avrebbe rimesso un po' tutto in discussione. Quindi ovviamente in questo momento tutti cercano di tirare l'acqua al proprio mulino e cercare di mantenere lo status quo, ma questo è un vecchio, insomma, è una novità, ecco.
1: È un vecchio adagio. Diciamo
3: un vecchio adagio che continua.
1: Diciamo, Tommaso, che anche qui non ci possiamo sorprendere, ecco, per chiudere
3: con ci possiamo sorprendere.
1: Come hai cominciato.
3: Da qualunque punto la si guardi, qualunque domanda ci si voglia porre, non ci sorprendiamo. Io mi posso sorprendere in più su Ronaldo, perché io francamente giusto mi prendo 10 secondi, ma
1: no, vai.
3: Perché ha avuto la sfortuna, questo grande campione, di incappare in questo disastro mediatico della sua nazionale, come dicevi giustamente, esattamente non una settimana prima o una settimana dopo, esattamente in concomitanza con l'addio alla nazionale di Messi.
1: A me viene quasi di pensare che il comunicato di ieri l'abbia fatto uscire apposta in quella giornata, non per distrarre, per carità, da una festa, che figurati se loro si facevano distrarre nel celebrare il loro re, i tifosi dell'Argentina, ma per far sì che in quel giorno lui possa aver chiarito perché se n'è andato. A proposito del perché se n'è andato, io però voglio chiederti una cosa sulla quale, l'unica cosa sulla quale mi sono trovato distante dal direttore Piccari, no? Che lui diceva i giocatori sono tutti uguali, quindi così come Ronaldo aveva detto in passato a un giovane, adesso lui diceva Carvajal, non so se era lui o un altro, devi rispettare le scelte dell'allenatore, lui le avrebbe dovute rispettare allo stesso modo. Io invece ritengo che ci sono dei giocatori che sono diversi dagli altri, che è inevitabile, cioè non ce ne sono tanti, ce ne sono pochi nel mondo: Messi, Ronaldo, Haaland se vogliamo, Mbappé anche ancora, ma questi due, Ronaldo e Messi, per quello che hanno scritto nella storia del calcio e delle loro rispettive maglie, meritano comunque un trattamento diverso rispetto agli altri giocatori. Ragion per cui, secondo me, poi sbagliato il gesto di Ronaldo, ma altresì sbagliato probabilmente il gesto di Jesus, che lo fa riscaldare e poi lo fa riaccomodare in panchina. E mi sono venute in mente le parole di Ancelotti quando fece l'esempio di Modric è un giocatore che se lo fai scaldare devi farlo entrare in campo, perché non si calpesta, ecco, la storia di un calciatore, figuriamoci quella di Ronaldo. Non so che ne pensi tu.
3: Guarda, ne parlavo proprio anche con Marco, anche durante Maracanã nei giorni scorsi, insomma anche quando proprio è scoppiata questa cosa. Io tendenzialmente sono più sulla tua linea, nel senso che ci sono i grandi campioni che per forza di cose meritano, non dico un trattamento diverso, ma comunque un occhio di riguardo anche nel come dire le cose. Poi magari il provvedimento che arriva deve combaciare con quello di un altro giocatore, però nel modo di approcciare, nel modo di dire le cose, ci sono dei giocatori, dei grandi campioni che meritano secondo me una considerazione diversa, non dico maggiore, diversa. Poi però ci sono altri giocatori che non sono grandi campioni, ma sono delle icone. In questo caso andiamo nel campo di Messi e di Ronaldo, e qui vengo dalla tua parte. Qui io sono d'accordo con te. se tutto nasce da dei minuti che viene fatto passare Ronaldo a scaldarsi senza poi entrare, è vero che tutti i giocatori sono uguali, che tutti devono sacrificarsi, però Ronaldo ha dimostrato, non l'anno scorso, non negli ultimi anni, ma durante tutta la sua carriera, l'abnegazione nei confronti dello sport calcio e in particolare in questo caso della nazionale portoghese di cui parliamo in questo caso. Quindi, a mio modesto avviso, peccato, era una cosa che si poteva evitare. Cioè, lo vuoi far entrare? Non lo vuoi far entrare? Tu sei l'allenatore, sei il CT, è la tua, è facoltà tua scegliere. Però non lo far scaldare per poi non farlo entrare. Non ha minimamente senso, non ha nessun tipo di motivazione. Poi dall'altra chiaramente c'è la reazione sbagliata, senza ombra di dubbio. Però ragazzi, ma parliamo di Cristiano Ronaldo, cioè il giocatore con Messi che ha segnato la nostra epoca recente. Com'è possibile non trattarlo in maniera diversa?
1: Guarda, ti racconto.
3: E poi anche se lo si tratta in maniera diversa, magari, perché un errore non lo si può fare, però dopo magari tornare sui propri passi non è sbagliato, anche se è abbastanza di intelligenza. Anche la cosa che tu leggevi di Jorge Jesus, che dice, comunicato l'ho letto, secondo me è una toppa, che è peggio del cioè.
1: Sì, sì, perché è un calpestare nuovamente, quando dire a me non me ne frega niente di quello che dice. Magari anche Jorge Jesus poteva dire, colgo l'occasione per chiarire anche io questo, mai mi sarei trovato in questa situazione, l'ho dovuto fare, mi dispiace di aver sporcato. Sono sicuro che troveremo un modo per celebrare al meglio la straordinaria carriera di Ronaldo.
3: Basterebbe poco, perché magari possono essere anche frasi di facciata, che poi magari internamente a federazione, magari loro ribaltano i tavoli, facciano quello che vogliono, per carità, però anche per rispetto di questo giocatore, insomma, secondo me la gestione è stata sbagliata, pur sempre sottolineando il fatto che da un campione come Ronaldo, proprio perché è un campione e l'ha dimostrato negli anni, sicuramente ci si poteva aspettare una reazione diversa, che comunque negli anni Ronaldo ci ha abituato, perché voi vi ricorderete anche quando finì l'avventura bruscamente da un giorno all'altro al Manchester United, no? Cioè non è nuovo, diciamo, a questi gesti eclatanti e soprattutto improvvisi, repentini, ecco. Però voglio dire, io sono dalla parte di Ronaldo.
1: E chiudiamo con quest'altro esempio che ti tiro fuori, che sicuramente ricorderai bene, magari i nostri ascoltatori non lo sanno, ma che racconta esattamente quello che stiamo dicendo io e che stai dicendo tu. Era il Brescia di un certo Carletto Mazzone. Ci giocava in quella squadra un giocatore della classe di Roberto Baggio, ma per fare esempi c'era anche Guardiola, no? A un certo punto si presenta Baggio al centro sportivo insieme al figlio Mattia e al loro Labrador, il cane, comincia a giocare per tutto il campo, a rincorrere i palloni come fanno giustamente i cani. Mazzone esce dallo spogliatoio tutto avvelenato, arrabbiato, dice: oh, ma di che è sto cane? Nel suo modo di fare molto semplice, va, diciamo così, di chi cazzo è? Dice, perdonatemi, ma
3: molto
1: questo è quello che dice,
3: molto caratteristico,
1: molto caratteristico. Mandatelo via. Si affaccia Guardiola e dice: mister, guarda che è il cane di Baggio. La risposta di Mazzone fu: ah, è De Robby, e allora fatelo giocare, dategli un biscottino. Questo per farti capire che ci sono giocatori, i giocatori sono tutti uguali, ce n'è qualcuno che è un po' meno uguale, ma è accettato dal gruppo universalmente questa diversità quando parliamo di giocatori top.
3: E ti posso dire anche, per venire dietro al tuo esempio, che anche questo è sintomatico dei tempi.
1: Esatto.
3: Il signor esempio è il segno di un calcio che, non serviva questa cosa, però per saperlo, però è la conferma, mettiamo così, di un calcio, di un tipo di calcio, di mentalità che purtroppo, era a dire, non c'è più. C'è un calcio accelerato al 130%, in cui non ci sono mezze misure, o è nero o è bianco, o si è d'accordo su A o si è d'accordo su B. Non ci sono via di mezzo, non c'è confronto, e si tende sempre a cercare lo scontro, cercare la polemica, invece che magari
1: dovrà pensare
3: a ricordarsi che si parla di calcio. Ecco,
1: esatto.
3: Si parla di calcio, si parla di persone che giocano a calcio, ma purtroppo il dio denaro, ma non è una colpa, il dio denaro ha portato tutto a esasperare, e quelli sono tempi che sembrano più lontani di quello ancora che sono.
1: Esatto.
3: Veramente di parlare veramente del secolo scorso in tutti i sensi,
1: è vero.
3: Non soltanto dal punto di vista degli anni.
1: Verissimo. Tommy, grazie. Tommaso Bonanni, grazie, buon lavoro a te, alla
3: redazione. Grazie a voi.
1: Ciao Tommy. Noi ci fermiamo, rientro, avremo Franco Leonetti, così andiamo a parlare un po' di nuovo di tutto quello che è successo nella giornata di ieri. Ci cominciamo anche ad avvicinare pian piano al campionato, perché finalmente oggi
2: non di parola ci ho fatto il voto.
1: No, hai ragione, arriviamo oggi a mercoledì, già domani, ma già da oggi cominciamo a proiettarci verso il turno di campionato, il campionato che torna, tranne gli argentini che tornano venerdì, che hanno preso parte alla partita con per l'addio di Leo Messi. In particolare vengono in mente Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, che sono tra quelli che, mentre Molina e Dybala, come sapete, non hanno avuto l'ok da parte della Roma per andare lì. C'è anche una spiegazione dietro questo, perché mentre Nico e Martinez erano già partiti comunque con la nazionale, non dovevano fare un volo apposta per, in questo caso, la Roma. Ha detto: non siete stati convocati, non andate proprio. Detto questo, noi tra poco torniamo e con Franco Leonetti facciamo un po' un recap di tutte le notizie del giorno. Aspetto anche i vostri messaggi. A tra poco.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione nella striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
4: Sul 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
5: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'opti-test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
4: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
5: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
4: Economia. Infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come preannunciato, adesso è il momento di Franco Ronetti. Ciao Francuzzo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora Franco, ho fatto tre storie, sto incastrando oggi, quella della nostra federazione e tutto quello che è successo ieri, quella di Cristiano Ronaldo che ha chiuso probabilmente la sua storia col Portogallo nel peggiore dei modi, quel comunicato per cercare di spiegare, la risposta di Jorge Jesus che dice vabbè io continuerò a fare il mio lavoro, quindi non fornendo ulteriori risposte o magari cercando di sistemare il rapporto con quello che è stato comunque un campione eterno per il Portogallo, e quella di Messi che saluta invece la sua gente davanti alle lacrime e l'approvazione di tutti in una notte sicuramente indimenticabile, ma lo stesso Messi poi alla fine dirà io adesso farò il tifoso di questa squadra, non tutti vogliono bene all'Argentina, vogliatele bene. Quindi divisioni in tre federazioni diverse, ti faccio cominciare dalla nostra. Che scenario è andato in essere ieri?
1: Beh, credo che quello a cui abbiamo assistito ieri sia fuori dall'immaginazione di ogni essere umano. Io personalmente non ho mai visto un presidente uscente che diventa poi commissario di se stesso. È una cosa veramente difficile da spiegare. Che ci sia insomma una guerra politica di posti, di poltrone, mi sembra abbastanza evidente. Però questo è lo status del calcio italiano oggi. Io ricordo all'indomani dell'eliminazione per il terzo mondiale consecutivo degli azzurri, ricordo insomma tavole rotonde, grandi esperti, tutti dicevano bisogna assolutamente azzerare tutto, ripartire comunque da ex calciatori, da situazioni che siano chiare, ribasare i settori giovanili. E tutto ciò succedeva pochi mesi fa e ci troviamo invece in una situazione che è assolutamente paradossale, tra l'altro con nuove elezioni probabilmente, come ha detto Malagon, per il 14 dicembre, e probabilmente Malagon sarà l'unico candidato, quindi una situazione secondo me che va oltre qualsiasi tipo di immaginazione umana e oltre le barzellette, perché credo che sia veramente una situazione da teatro dell'assurdo.
0: Dietro questo teatro dell'assurdo ci vedi una divisione dei club, anche delle istituzioni, una ripicca di Buonfiglio che poi ha fatto un passo indietro per salvare anche la sua stessa posizione. Che cosa c'è che ha portato a una roba che era facilmente aggirabile, visto che poi alla fine il risultato sarà esattamente lo stesso della prima elezione di Malagò?
1: Ma io ci vedo un pochino tutto, Vincenzo, perché ripeto, secondo me è proprio una guerra politica. Di posti, di poltrone, di ripicche, di situazioni non chiare, anche le dichiarazioni di Buonfiglio una decina di giorni fa, quando disse ma lavoro un amico, però le regole vanno rispettate. Io credo che il buon senso avrebbe dovuto portare a una soluzione diversa, ad appianare le cose, invece, ripeto, è andata in scena una cosa che veramente totalmente assurda e totalmente incoerente, però questo è il calcio italiano, è lo status di oggi, e credo che insomma, viste le critiche, tutti i sentiment dei tifosi, mi vorrei che si potesse fare decisamente di meglio, ma ormai abbiamo assistito anche a questo tipo di farsa che oggettivamente si poteva evitare, sì, doveva evitare, e sinceramente non mancava a nessuno.
0: Questione Ronaldo invece, come ti senti di raccontare la fine di questa storia con tutto quello che è successo dalla mancata convocazione o comunque da quando gli è stato comunicato che neanche contro la Danimarca avrebbe giocato, alla sua fuga, il rincorso dalla federazione, dal governo addirittura, poi il volo, poi le sue giustificazioni di ieri e la risposta di Jorge Jesus oggi?
1: Io credo, Vincenzo, che i grandi campioni si vedano anche nel momento in cui possono chiudere con la nazionale e dire basta. È un teatrino stucchevole, la cosa più grave a parere mio è Ronaldo che comunque se ne va dal ritiro, poi insomma pubblica questa lettera. I grandi, io penso, per esempio Michel Platini, no? È vero, stiamo parlando di ere geologiche fa, di un altro calcio, però il grande campione, il campionissimo, il super top, deve avere anche una dignità nel saper chiudere, magari con, non con la sua carriera, perché continuerà a giocare con il suo club d'appartenenza, però visto che ha dato tanto, tantissimo alla nazionale, ritengo che la situazione potesse essere gestita molto meglio. Ma poi lo stesso Ronaldo non chiude con la nazionale, dice: se arriverà questa squalifica io non chiederò sconti di pena, la osserverò, però non dispero di tornare. Ecco, anche lì credo che insomma la federazione portoghese potesse gestire decisamente meglio la querela.
0: Quindi ci vedi anche comunque una corresponsabilità, perché poi ci aggiungo anche questo ragionamento. Secondo te tutti i giocatori sono uguali o ce ne sono alcuni che nella storia meritavano un qualcosa diverso, un'attenzione diversa, come Messi, come Ronaldo, no. Tornando indietro come Baggio, tornando indietro come Leroy Michel, insomma, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sai, se vogliamo possiamo raccontarci tante cose, però non possiamo parlare,
0: insomma, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sai, se vogliamo possiamo raccontarci tante cose, però

0: ci ha abituato a questo tipo di situazioni. Se ne andò anche alla Juve in un modo proprio non ortodosso. E quindi quando hai a che fare con giocatori di questa levatura, che sono delle vere e proprie industrie, secondo me lì anche chi sta vicino, la federazione, il commissario tecnico e tutto l'entourage deve saper gestire al meglio la situazione che si viene a creare, al netto di tutto. Ripeto, secondo me Ronaldo ha perso ancora una volta un'occasione per dimostrare di, oltre che di essere un super fuori classe, di essere un uomo che sa rispettare alcune decisioni.
1: Arriviamo invece ai titoli di coda della avventura in nazionale di Leo Messi, con tutti i record che abbiamo elencato prima. Il tuo pensiero su questa storia, e poi se ti senti ritracciare una linea nella famoso dualismo, chi era più forte, Ronaldo o Messi, al di là di come sono finite le storie.
0: Beh, ecco, secondo me Messi finisce perfettamente la sua avventura con l'Argentina. La nazionale, insomma, gli ha dato molto, moltissimo, ma lui è stato un interprete straordinario, eccezionale, ha regalato tantissime soddisfazioni al suo popolo, e quindi credo che questa sia la fine ideale, no? Cioè, fai la partita di saluto dopo aver regalato soddisfazioni immani a tutti gli argentini, e quindi si arriva a una conclusione degna di quel nome, degna della leggenda che ha saputo scrivere sul Prato Verde. Per quanto riguarda, sai, questa è una querelle che va avanti da tanto tempo, chi è più forte o meno. Parlano i titoli, secondo me, anche qui non voglio essere banale, però Leo Messi talento puro, Cristiano Ronaldo talento, ma con grande applicazione, costruzione, cura del fisico. Io personalmente, a livello puramente tecnico, ho sempre preferito Leo Messi, però insomma è una querelle che potrebbe durare anni, e secondo me durerà per sempre. Quindi pensavo mi chiedessi del dualismo Maradona-Messi, e lì sarebbe ancora più difficile.
1: Ti puoi esprimere anche su quello, ma è complicatissimo, perché insomma anche lì erano geologiche diverse, periodi diversi, storie diverse.
0: Ma io un debole per Maradona, non che non lo abbia per grandi giocatori eccezionali come Messi o Ronaldo, però credo che Maradona, anche per il periodo storico in cui ha giocato, ha fatto delle cose veramente straordinarie, con tecniche di allenamento e di gestione del calcio diverse. Viene a tutti, no, da pensare, insomma, se Maradona fosse stato un pochino più applicato, magari con qualche vizio in meno, che cosa avrebbe potuto fare. Però sono veramente grandiosi e giocatori super top che sono e rimarranno nell'Olimpo, credo, per sempre.
1: C'era un giornalista che tu conoscevi molto bene, Bruno Bernardi, no? Storico,
0: certo,
1: giornalista.
0: Un amico
1: tuo, esatto, per questo te lo chiedo. Storico giornalista della Stampa, amico tuo, probabilmente anche tu eri tra quelli che lo chiamavano BB, ed era legato da una profonda amicizia con Diego Armando Maradona, tanto da essere stato l'unico giornalista italiano invitato al suo matrimonio. Mi confermi che Bernardi raccontò in un articolo che Maradona gli disse che un risentimento di non aver accettato le lusinghe della Juventus ce l'aveva, che forse è stata la Juventus, forse la sua carriera sarebbe stata più lunga, questo senza ovviamente togliere al Maradona di Napoli, per carità, che è stata una storia meravigliosa, però giusto come curiosità.
0: Sì, te lo confermo, Bruno mi ha raccontato tante volte anche alcuni dettagli. Quindi sì, Maradona avrebbe potuto arrivare alla Juventus. L'opposizione non fu tecnica ma patrimoniale, perché in quel momento l'avvocato Agnelli non viveva dei periodi felicissimi con la Fiat, ricordiamo insomma delle situazioni anche sociali di grande importanza e di estrema gravità, e quindi insomma Maradona avrebbe potuto sbarcare a Torino con la Juventus. Sicuramente l'ambiente della Juventus lo conosciamo, no? Per antonomasia più rigoroso, in una città che comunque ti lascia vivere con grandi entusiasmi quando vinci, ma poi il giorno dopo devi già pensare alla prossima partita. E quindi insomma,

0: grande mio amico Bernardi mi raccontava veramente tante cose, tanti dettagli, tanti aneddoti, e lui, da giornalista che seguiva la Juve, ma anche profondamente juventino, mi raccontava queste cose con grande orgoglio. E poi lo hai detto tu, Vincenzo, unico giornalista italiano ad essere invitato a un evento così importante. Quindi, insomma, Bruno Bernardi è stato un gigante del giornalismo italiano.
1: Mi piaceva ricordare questo episodio, non per, perché poi la storia di Maradona al Napoli è stata una storia meravigliosa che Napoli porterà per sempre nel cuore,
0: sì.
1: Che ha dedicato uno stadio, c'è la statua lì, Maradona ha scritto pagine indelebili della storia del calcio mondiale ed è stato colui il quale ha guidato, se vogliamo, in quei primi due scudetti del Napoli un po' una riscossa del sud contro il nord, sai che si fa sempre una questione anche di natura di riscatto sociale. Maradona è stato proprio un figlio di Napoli poi alla fine, però c'era questo evento che effettivamente accadde e venne confidato a Bernardi, che era un tuo amico, mi faceva piacere andarlo a raccontare. Franco, invece, tornando ai giorni nostri, di recente, due giorni fa, al The Athletic è tornato a parlare ancora una volta Antonio Conte, che ha detto delle cose che tu sai molto bene. Io ti chiedo cosa ne pensi, cioè si è ricandidato per la Juventus? Ognuno è libero naturalmente di dire quello che vuole, quando vuole, come vuole, senza problemi, eccetera, però è un qualcosa che, da giornalista che segue la Juventus, un po' ti infastidisce e potrebbe infastidire l'ambiente juventino avere questa bussata del fantasma costantemente nella stagione della Juventus?
0: Sai, Vincenzo, tu sai benissimo che quando Conte è libero e non ha squadra, l'associazione con la Juventus in un modo o nell'altro viene sempre fatta.
1: Se non viene fatta, la fa lui, perché l'ha fatta lui stavolta, mi sembra abbastanza evidente.
0: Sì, ma io ti posso dire che una decina di giorni fa, per esempio, ho parlato con Cristian Stellini, che è il suo secondo, e Stellini ci diceva tranquillamente che, insomma, loro sono applicati come staff, lui è secondo di Antonio Conte, uomo di fiducia di Antonio Conte, stanno lavorando, stanno sviluppando i loro progetti di gioco, assimilando alcuni concetti, e mi ha lasciato anche un pochino stupito, perché diceva: noi siamo pronti eventualmente anche in corsa ad accettare un progetto. Cosa particolare, perché noi sappiamo che Conte e il suo staff difficilmente, no, accettano dei progetti in corso. È chiaro che poi dipenderà da un'eventuale proposta, questo mi pare evidente. Antonio Conte si è rimesso su piazza quando lui dice: pronto a rispolverare la storia di qualche club che ha dimenticato le proprie radici, la propria appartenenza. Credo che tutti abbiano pensato alla Juventus, ma non solo alla Juventus, penso al Milan, penso allo United e probabilmente a qualche altro club in Europa. Poi, se vogliamo focalizzare l'attenzione su due club italiani, credo che Juve e Milan possono assolutamente essere annoverati in questo schema, in questa casella. Però ritengo che in questo momento Luciano Spalletti debba lavorare tranquillo. Nell'ultima partita e nella conferenza pre-Atalanta un collega gli aveva fatto anche questa domanda, lui aveva risposto in maniera anche abbastanza piccata, del tipo: io penso per me, vado avanti, credo nel progetto. Dopo cinque giornate di campionato e una di Europa League, io ritengo che Spalletti abbia assolutamente la possibilità e debba avere la possibilità di lavorare sereno per sviluppare questa Juventus. Poi è chiaro che contano i risultati, e quindi se al 30 maggio la situazione della Juventus non sarà stata soddisfacente per la proprietà, possono ovviamente entrare in ballo alcuni discorsi nuovi, magari di un cambio allenatore. Ma io credo che il tifoso juventino, dopo quattro dirigenze in cinque anni, dopo tanti cambi di allenatore, piccolo inciso, io ricordo che in Portogallo in questo momento c'è un allenatore sul divano che mangia popcorn e patatine, stipendiato dalla Juve, mi riferisco a Thiago Motta. Ecco, credo che il tifoso juventino voglia un pochino di stabilità, più stabilità, e poi è chiaro che se i risultati a fine annata non dovessero essere quelli sperati, potrebbe esserci assolutamente un cambio, però è veramente molto molto prematuro questo.
1: Poi, correggimi se sbaglio, adesso però da settembre la Juventus, con l'accordo che aveva con Motta, non lo paga più adesso, quindi è libero. di accasarsi altrove, quindi se non ricordo
0: però
1: male.
0: Però mi risulta che, non so, ma credo anche a te, che Thiago Motta non abbia ricevuto
1: siamo tranquilli che evidentemente, insomma, decisioni che erano state sbagliate. Senti, restando su Conte, allora, se aveva tutta questa voglia ancora di allenare, cosa è successo a Napoli? Perché non è andato avanti? E perché sempre dopo 2 anni si pone dei dubbi, oppure stanca l'ambiente o stanca se stesso ed è costretto ad andare via?
0: Guarda, dalle informazioni che ho io, che avrai sicuramente anche tu, su una squadra che ha voluto lui con scelte di uomini, non sentiva più il sacro fuoco dell'architrave portante del Napoli, o comunque non riteneva più che determinati uomini potessero dare veramente tanto come hanno dato con lui. E se vogliamo, un po' una storia che si ripete, perché ricordo l'abbandono della Juventus, ma anche in altri club, quando, anche all'Inter, quando lui ritiene che i giocatori più importanti, i senatori, non possano più dare quello che lui chiede, preferisce abbandonare. E quindi la costante dei 2 anni, al massimo i 3 anni, di Antonio Conte su una panchina si è ripetuta anche alle falde del Vesuvio.
1: Già, anche di questo. Al suo posto è subentrato, come sappiamo bene, Massimiliano Allegri, altro allenatore che conosci molto bene, che hai seguito molto bene. Raccontassi tu in anteprima su Radio Bianconera del suo ritorno alla Juventus in quel triennio che è stato un po' meno fortunato.
0: Quando tutti lo davano al Real Madrid, ed era vero.
1: E si parlava di Zidane alla Juve, infatti. E invece tu gli raccontassi in un Zidane che magari poteva andare più al Real Madrid che viceversa con Ronaldo, con Allegri, che avrebbe rifiutato le offerte del Madrid che erano reali, e accettando la Juventus, chiamato da Andrea Agnelli. Fu un triennio però meno fortunato, ci fu la vicenda plusvalenze, tutta una serie di difficoltà, i 10 punti tolti, poi 15, poi 10, poi si arrivò alla vittoria della Coppa Italia, ma da separato in casa con Giuntoli, mandato a quel paese durante i festeggiamenti della Coppa Italia, peraltro ultimo trofeo vinto dalla Juventus, quindi parliamo veramente di tanto, troppo tempo fa per quanto riguarda la Juventus. Adesso il suo peregrinare lo ha portato prima al Milan in una situazione difficile, complicata, che non ha saputo rimettere in piedi, adesso al Napoli in una situazione altrettanto complicata, perché è un gruppo che sembra essere saturo, con tanti infortuni che magari sono figli del passato, con scadenze di contratto, penso a quelle di McTominay, penso a quelle di Anguissa, e a un inizio di stagione non proprio facile per Massimiliano Allegri. Conoscendolo, cosa ti aspetti da lui e dal Napoli? Soprattutto dopo questa lunga pausa che ha potuto far riflettere lui e il suo staff.
0: Beh, mi attendo delle soluzioni e delle capacità di inventiva. Hai detto bene tu, questo Napoli ha tanti infortuni, ma non è l'unico club. Quindi credo che ad Allegri spetti un compito molto molto importante. Tra l'altro, subito dopo la sosta c'è una partita che, insomma, il Napoli deve tenere contro il Frosinone, e mi aspetto che Max Allegri sappia trovare delle soluzioni tecniche e tattiche opportune. Hai parlato di rosa satura, ed è uno dei motivi, probabilmente il motivo principale, come dicevo poc'anzi, per cui Antonio Conte ha scelto di non allenare, o comunque di separarsi dal Napoli. Max Allegri è chiamato a un compito non semplice, però credo che abbia tutte le conoscenze, le esperienze, le capacità per invertire la rotta. Allegri è un pallino di De Laurentiis, lo aveva già cercato tempo fa, anni fa. L'anno scorso, se Conte si fosse liberato per venire alla Juve, Allegri doveva solo firmare con il Napoli. Non sarebbe molto bello sapere da De Laurentiis se si è pentito, o comunque se ha qualche remora su questa scelta, però c'è poco da filosofeggiare. In questo momento Allegri deve trovare delle soluzioni, e mi permetto di dire anche delle collocazioni per alcuni giocatori. Noi abbiamo visto De Bruyne in nazionale fare il De Bruyne, a Napoli ha sempre faticato, vedremo se McTominay tornerà, però ci sono delle collocazioni tattiche e degli spazi da coprire che secondo me Allegri deve essere molto molto bravo, perché in questo momento se vedi un De Bruyne così in forma in nazionale e poi a Napoli non rende, è chiaro che l'allenatore dei quesiti si li deve porre.
1: Prima dell'incrocio con la Juventus, Massimiliano Allegri, la Juventus dovrà affrontare al rientro adesso alle ostilità dopo la lunga pausa per la nazionale, il Cagliari in trasferta, poi la Lazio in casa, poi andrà a far visita a Lecce, andrà a far visita al Genoa e ospiterà il Napoli. Per restare in carreggiata e puntare al massimo, in mezzo ci saranno naturalmente anche gli impegni di Europa League o Celta Vigo e Rennes da parte della Juventus, che cammino ti aspetti in queste prime due partite che sono comunque contro due squadre tra le più in forma di questo avvio di campionato, il Cagliari e la Lazio?
0: La partita di Cagliari è una gara difficilissima, tra l'altro credo che nessuno in estate o anche solo quattro settimane fa avrebbe pensato che la Juve andasse a Cagliari sotto in classifica, staccata di due punti dagli uomini di Pisacane. Io ricordo solamente la partita dell'anno scorso dove la Juve fece un match con dei numeri pazzeschi, 18 calci d'angoli
1: poi prese il primo tiro in porta e gol.
0: L'unico tiro in porta esatto. Del Cagliari, la Juve concluse una dozzina di volte in porta, prese dei pali, però insomma cadde sconfitta, e credo che questo sia un monito assolutamente da mandare a memoria. Mi aspetto una Juve che sappia dominare il match, ma soprattutto possa portare a casa contro la miglior difesa del campionato, perché il Cagliari ha subito solamente due gol in cinque partite, quindi credo che Spalletti dovrà riuscire così alchimicamente a creare una formazione che possa creare dei grossi problemi all'allenatore contrapposto. E poi non voglio essere retorico, però la prima partita dopo una lunghissima pausa per le nazionali, come abbiamo visto, non è mai semplice. Quindi giustamente tu dicevi Cagliari e Lazio, se la Juve vuole risalire, vuole dare una sterzata a questo inizio di stagione, deve pensare a fare 6 punti. Se poi ci riuscirà, questo ovviamente lo vedremo.
1: Tra l'altro tu hai fatto una citazione importante, la partita col Cagliari. Spalletti in questa lunga pausa si è concessa una lunga intervista a Tutto Sport, nella quale ha detto una cosa che mi ha convinto poco e voglio il tuo parere. Ha detto giocavamo bene, il che è vero, a un certo punto, soprattutto la gara col Napoli, se non ricordo mai, una partita bellissima. Poi a un certo punto i falli tattici ci hanno un po' fermato la corsa, adesso utilizzandolo come falli tattici reali o come falli tattici inteso come metafora, diciamo, di una cosa. Però la Juventus, se la devi allenare dal punto di vista della mentalità, come hai detto stesso tu, Luciano Spalletti, diciamo, quei falli tattici non possono fermare una Juventus che deve tornare a vincere.
0: Sai, il finale di stagione della Juventus l'anno scorso è stato letteralmente disastroso. Io però, poi ovviamente le colpe e le responsabilità vanno redistribuite su tutti, in primis su una proprietà che negli ultimi anni ha combinato, secondo me, dei disastri. Basterebbe fare un nome come Comolli, che ha, insomma, è costato 8 milioni di euro lordi alla Juventus per fare, ripeto, dei disastri. Però tecnicamente, dal punto di vista dell'allenatore, sicuramente degli errori sono stati compiuti, ma io ricordo anche le carenze puramente tecniche e di mentalità di una squadra che probabilmente è stata abituata male. Io ritengo che Spalletti stia provando a ridare un certo tipo di mentalità e di saldezza dello spogliatoio. Poi anche lui ha le sue responsabilità, i falli tattici, come li chiama lui, secondo me sono individuabili in un insieme di fattori con colpe che ovviamente vanno su tutti, perché è inutile negarlo, la stagione scorsa della Juventus è stata totalmente fallimentare. Quando tu non riesci neanche a ottenere l'obiettivo minimo, che è la qualificazione Champions, significa che tutti hanno sbagliato. Però è chiaro che quella è stata una stagione, a parte il dirigente di riferimento Comolli, e che ha portato anche a un cambio in corsa dell'allenatore. Cioè negli ultimi anni le cose da Juventus che abbiamo visto sono poche, pochissime, e abbiamo visto delle situazioni che poco attengono al DNA Juve, come tutti i tifosi bianconeri conoscono.
1: Grazie a Franco Leonetti, ciao Franco, grazie mille, buon lavoro.
0: Buon lavoro Vincenzo, a prestissimo.
1: Noi ci fermiamo e rientro, avremo Lemmalnik, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foliclasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi, rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo col rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna la Serie A e l'impressione che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona, mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. Intanto Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Alexander Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco e venerdì al secondo turno sfiderà Brandon Nakashima. Fuori Federico Cina, che ha perso contro lo slovacco Molkan per 4-6, 6-1, 6-2. Atletica, svolta importante per Alex Svazzer. La Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore di Alto Tesino a un nuovo esame, ma usando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L'intenzione di richiedere le controanalisi all'agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1 ottobre. Il 23 giugno venne comunicato che Svazzer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di Fioretto in Russia. Cassarà è stato 2 volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo pronti per dare il buongiorno ad Alain Valnet. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Alain, che partita hai visto ieri?
1: Ieri ho guardato un po' la Spagna, un po' la Svizzera, ho fatto un po' di zapping.
0: L'Argentina no?
1: No, sinceramente...
0: Troppo tardi.
1: No, non l'avrei nemmeno guardata.
0: Senti, la Spagna continua a non deludere, no, da questo punto di vista.
1: Poi comunque ha sempre un protagonista che non ti aspetti, che fa capire la forza del collettivo, perché a me Merino è sottovalutato sotto tanti aspetti. Ricordati che comunque durante il mondiale l'avevamo definita la zona Merino.
0: Sì, segnava sempre i minuti finali.
1: E lì ieri comunque non ha segnato i minuti finali, però comunque questa doppietta comunque ha portato a casa una vittoria non scontata, perché nel primo tempo comunque la Croazia ha fatto un primo tempo molto serio. Non abbiamo visto la Croazia che avevamo non visto contro l'Inghilterra. E niente, ormai la Spagna è diventata ingiocabile, insomma. Perché adesso giocano comunque col pilota automatico, hanno quella fiducia e hanno anche la fortuna delle squadre vincitrici, che quando vinci comunque porti vittorie, comunque in questo momento è molto dolce per la Spagna.
0: Tolta la Spagna, no, che mi sembra sia veramente quella che scoppia di salute in questo momento, ci sono tanti progetti tecnici che si stanno ricostruendo, tra cui il nostro. Mi fai il podio al netto delle partite che hai visto in questa lunga sosta, delle squadre che ti hanno convinto di più e perché? Le prime tre.
1: Beh, Spagna, Francia e
0: la Spagna togliamola, fammi le altre tre.
1: Aspetta. Allora Francia, Inghilterra e Portogallo.
0: Francia, Inghilterra e Portogallo, quindi proprio il Portogallo di Jorge Jesus, che insomma ha fatto parte di questa querella. Con Ronaldo non l'ha subita, alla fine ha detto anche io continuerò a lavorare per la
1: mia. Non ha un girone semplice il Portogallo, è andato a vincere in Norvegia, è andato a vincere a Copenaghen, segnando, ha avuto di mezzo la polemica. Il Portogallo ha una squadra sulla carta, una squadra fenomenale. E se prendiamo individualmente, il Portogallo ha pochissimi vuoti o pochissimi limiti a livello proprio di qualità individuale. Sono tutti dei giocatori dominanti che giocano in grandi squadre. Però c'è sempre mancato quel ma. Potrebbe far meglio, no? Il classico studente che comunque vedi che è intelligente, però un po' pigro, un po' non si concentra, non ha voglia, pensa ad altro e non riesce ad alzare i voti. Il Portogallo è un po' quello, Jorge Jesus è stato preso proprio per quello. E comunque, al di là della polemica Ronaldo, e comunque io non ricordo un Portogallo giocare con questa effervescenza, con questa voglia di andare avanti, con questa idea di concetti semplici ma comunque funzionali e che hanno portato la squadra a vincere partite difficili. Finalmente, perché comunque con Martinez è venuto a mancare qualcosa. Penso che negli Stati Uniti comunque era un mondiale per loro. È uscito un'altra volta contro la Spagna. Quando esce contro la Spagna, normalmente la Spagna vince la competizione, come fu nel 2010. Però non è inferiore alla Spagna, secondo me, al Portogallo. Perché sul concetto collettivo, sul concetto squadra, manca qualcosa rispetto alla squadra iberica.
0: È un concetto collettivo che è venuto un po' meno con la presenza di Cristiano Ronaldo, come paradosso di lettura delle situazioni.
1: Sì, non so se è un blocco psicologico, ma ricordi che te lo dicevo già prima del mondiale, che con e senza Cristiano vedevamo due squadre differenti, e questo comunque, soprattutto nelle ultime due, abbiamo visto un Portogallo determinante, determinato, con le idee chiarissime, con i difensori capaci di segnare. Già, questa squadra non manca Ronaldo, non è Ronaldo dipendente, era Ronaldo schiava in un certo senso. E niente, adesso aspettiamo una conferma, come aspettiamo delle conferme da Francia e Inghilterra.
0: Le tre deluse. Le tre deluse invece.
1: Le tre deluse, la prima la Serbia.
0: Ok. Non aveva Vlahovic infortunato, però insomma complessivamente ha deluso.
1: Sì, però ha comunque delle qualità per almeno essere competitiva, perché abbiamo visto una squadra, Paunovic non ha trovato la cerchia, manca qualcosa sulla costruzione del collettivo, perché a livello individuale è comunque una squadra con qualità che se la potrebbe giocare con la maggior parte delle squadre del suo girone. Alla fine l'Olanda è in processo di tornare a quella che era sul modello di gioco, la Germania si sta ricostruendo, la Grecia è una squadra molto giovane, però ha fatto vedere che comunque con le idee chiare puoi fare tanto. La seconda è la Turchia di Vincenzo Montella, che comunque ha sofferto tanto e per me significa fine del ciclo, che quando inizia a lavorare con questa pressione, con questo malcontento in Turchia non duri tanto.
0: No.
1: Adesso vedremo cosa succederà, il presidente della FIGC turca dovrebbe andarsene, si parla di Arda Turan, che farebbe proprio il CT assieme all'allenatore dello Shakhtar, vedremo, però ha bisogno di un cambio. Perché comunque la Turchia ha giocatori di grande qualità e poi i cicli finiscono. Secondo me si è rotto qualcosa al mondiale, perché vuoi o no, anche sì nel contenuto eccetera, però il mondiale col girone che aveva la Turchia ha sbagliato mondiale radicalmente. Sì. E poi la terza ti dico la Norvegia, perché la Norvegia ha fatto solo 3 punti questa sessione FIFA. Ha perso in Galles, ha perso 2 volte col Portogallo per la minima, sì, però ha fatto solo 3 punti, è comunque deludente dopo il gran mondiale che ha fatto la Norvegia,
0: lontana parente del mondiale.
1: Quando hai Haaland nelle tue file, comunque ti puoi permettere di fare solo 3 punti nel girone, che vedremo se riesce a invertire un po' la tendenza. Ha ancora delle chance di arrivare seconda, però non dipende del tutto da se stessa. Dunque vedremo, però farebbe sensazione vedere la Norvegia andare nel girone B di questa nation.
0: No, tra l'altro hai anche giocatori della qualità di Ostigard, di Odegaard, che ancora una volta poi è stato, se non mi sbaglio, autore di diversi assist preziosi, quindi doveva sicuramente ottenere molto di più. La Germania come me la posizioni? Come sono stati questi primi passi di Jürgen Klopp da CT della nazionale?
1: La Germania ha cambiato tanto, alla fine ha perso solo una partita, e quello che potevamo o che ci aspettavamo meno, che fu la sconfitta contro la Grecia in Germania. Però dai, in Olanda ha sofferto tanto, nel secondo match in Grecia abbiamo visto una squadra, sì, con un qualcosa in più sul possesso palla, sul controllo della gara, però è capace di segnare. La nazionale ha bisogno di 3 soldi. Io spero che scelga l'Italia, ma 3 soldi è puro bomber. Ha bisogno di un bomber, un uomo d'aria, perché comunque con la Grecia abbiamo visto la miglior versione della Germania, con Klopp. Però è mancato il gol. E lì deve trovare comunque il suo uomo gol Klopp, perché va bene tutto, però la Germania ultimamente comunque con gli attaccanti, con i centravanti fa molta fatica. Però sì, la vittoria con la Serbia non mi ha entusiasmato, però è lì, se la gioca con la Grecia per il secondo posto, anche se la Grecia comunque ha un joker. Mm. A un joker con i 3 punti di vantaggio, penso che comunque se la dovrebbe fare la Grecia, perché anche la partita in casa con la Serbia, e dovesse arrivare a 11 punti comunque negli scontri diretti, ha vinto con la Germania, in Germania ha pareggiato in Grecia, dunque sarebbe favorita, dunque vedremo. Però dai, dei segnali positivi si sono visti. Adesso più che segnali positivi si aspetta comunque qualcosa in più sull'intimidazione, perché a me questa Germania è ancora tenera.
0: Tra l'altro tu hai visto con molta attenzione in questa lunga pausa Olanda e Grecia. Un giudizio su queste due nazionali, a che punto sono?
1: Grecia ha un progetto entusiasmante, sta lavorando benissimo, ha lavorato bene con le categorie inferiori e non ha perso una partita. E ha giocato due volte con la Germania e una volta con l'Olanda. È una squadra che... c'è un paradosso con questa squadra, perché con tanto talento offensivo è curioso che voglia giocare in contropiede lasciando lasciando il possesso palla alla squadra rivale, perché praticamente è un 4-2-4 in fase offensiva, perché agli esterni comunque Carezas, Tsiolis sono giocatori molto offensivi, però sono giocatori che si sacrificano, tirano quelle due linee, giocano con un baricentro basso. E io vorrei vedere qualcosa in più, perché secondo me ha il talento per poter dominare di più le partite. In quanto all'Olanda, ho rivisto l'Olanda con la sua storia di calcio offensivo, un'Olanda molto produttiva, il possesso palla con i suoi 4 match, mancato qualcosa forse sotto porta, ma l'Olanda aveva Malen e Brobby fuori, dunque aspettiamola. Però no, l'Olanda è molto positiva, sinceramente. Mi hai chiesto di citare tre squadre che mi erano piaciute, l'Olanda è la quarta, ed è subito l'Olanda, perché comunque abbiamo visto che la squadra c'è, forse nella gestione, nei big match sta ancora mancando qualcosa, perché sia contro la Grecia che contro la Germania abbiamo visto un'Olanda che quando ha voluto comunque è stata capace di rimontare due gol in Grecia, è stata capace di pareggiare con la Germania, però il denominatore comune in quelle due partite è stato comunque il possesso palla stravinto con più di 70%, però ancora fa fatica nel sottoporta, nel materializzare quel dominio a partire dal possesso. E questo rispetto al mondiale, per me c'è stato un gran cambio. Io ricordo il Marocco-Olanda con un'Olanda con meno di 30% di possesso palla, non esiste nella storia degli Orange, non esiste assolutamente questo. E Xavi, le prime mosse comunque di Xavi sono state vincenti, secondo me.
0: Tornando invece sulla nostra nazionale, che cos'è che manca ancora, se vogliamo andare a cercare qualcosa che manca all'interno di un qualcosa che pian piano si sta costruendo?
1: Beh, no, manca consistenza ancora. In Francia si è preso un pareggio, ma comunque Donnarumma è stato il migliore in campo. Manca ancora la capacità contro le grandi di dominare il pallone, comunque essere più intimidante a livello offensivo. A me mancano le ali che vanno, che provocano. Vergara mi è piaciuto perché aveva questi movimenti, però per me Vergara è un trequartista, un sottopunto, ha una mezzala, però non è un esterno. Io ho bisogno di gente che strappi il calcio che vuole Mancini, almeno uno degli esterni deve strappare, deve avere quella verticalità, quella capacità di dominare gli spazi che aveva Chiesa agli europei nel 2021. E poi cosa mi è piaciuto? Mi sono piaciute tantissime cose, il centrocampo, Pio Esposito, la difesa, secondo me la difesa vista a Parigi è oggi la miglior difesa possibile. E poi Donnarumma comunque ha confermato di essere comunque tra i migliori al mondo.
0: Direi, guardando un po' tutti i portieri in circolazione, secondo me sul podio c'è lui, se non al primo posto, al secondo, ma insomma mi sembra che abbia fatto delle partite strepitose, straordinarie. Forse soltanto una dormitina con la Turchia, una dormitina nel gol della Turchia, nella gara di andata in Turchia, nell'uscita, però al di là di questo veramente ha dimostrato di essere il più forte che c'è in circolazione.
1: Beh sì, perché comunque Germania, Inghilterra, Spagna hanno dei portieri che comunque sì, sono bravi, ma non sono dei portieri dominanti. Maignan, quando è veramente in forma, dove lo posizioniamo? vicino a Donnarumma.
0: Sì. Tu dici, non so se è sopra Donnarumma. Secondo me Donnarumma c'ha ancora qualcosina in più. Quando Donnarumma c'ha qualcosa, allora, rispetto a Maignan è con i piedi forse che perde il confronto.
1: Quello è il gran limite, sì.
0: Solo quello è il limite, perché poi per il resto fa delle parate veramente...
1: E poi comunque nella Germania ha debuttato Urbik, il secondo portiere del Bayern. Ci crede Klopp, ha fatto bene, perché comunque ha festeggiato due shootout, le prime due, portiere 23 anni... vedremo, perché comunque con Ter Stegen, che ha avuto tutti quegli infortuni, la Germania aveva un vuoto, ha dovuto richiamare Neuer per il mondiale in America. In 40 anni abbiamo visto che comunque in America Neuer non era proprio esente di colpe, dunque un Neuer così fragile non l'avevamo mai visto. Comunque sta cercando anche lì un portiere, dunque vedremo se comunque potrà fare almeno la metà della carriera di Neuer, già sarebbe tanta roba.
0: Sarebbe tantissima, una carriera straordinaria quella di Neuer. Detto questo, Allen, ci ritroviamo domani e ci cominciamo a concentrare invece sul campionato che incombe, quindi appuntamento a domani con Allen Valdegri, che saluto. Ciao Allen.
1: Ciao, grazie Enzo, ciao.
0: È pronto Maracanã, i temi ve li abbiamo già anticipati nell'editoriale di oggi. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Poste Italiane, SPA.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione nella Striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: Sul 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'OPTI test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
3: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
4: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
3: Economia. Infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio.
8: Si allunga il pallone, tira! Gol! Repitosa azione!
5: La radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
10: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Quanto riguarda il giocatore, Caglione sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro anche tutti i casini non sono nati per quanto riguarda il tecnico, ma per altre questioni.
2: La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini, perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello sai quello che ti dà.
3: Esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso, quindi io capisco i tifosi che non ne possono più.
4: Sì, sì, la connessione c'è sicuramente, credo che ci sia anche una specie di vaso comunicante tra le due nazionali, nel senso che tanti di questi ragazzi che hanno giocato ieri in Under 21 probabilmente sarebbero dovuti andare in nazionale maggiore, ma avendo due appuntamenti, due partite, la seconda soprattutto di importanza vitale per qualificarsi all'europeo, sono rimasti in Under 21.
5: Allora, sicuramente c'è una grande connessione e testimonianza ne è il fatto che credo che più o meno abbiano concordato le reciproche convocazioni, cioè ci sono dei giocatori che probabilmente Mancini avrebbe anche volentieri portato a Coverciano, ma giustamente li ha lasciati a Baldini perché c'era in palio la qualificazione all'europeo, qualificazione poi magnificamente centrata. Maracanã.
6: Stavolta è colpa mia, vedi, sono io un po' troppo. Buon pomeriggio, ero troppo esterno sulla corsia. Buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
6: Ciao Francesco.
7: Buon pomeriggio.
6: Bentrovati, bentrovati a questa puntata di Maracanã, questa anteprima. Un saluto anche ad Andrea Magliocca in cabina di regia, a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, ma anche attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Abbiamo risolto qualche piccolo problema che si era verificato ieri, insomma, quindi grazie sempre al supporto tecnico di tutti. Allora, caro Francesco, ci siamo in questa giornata che, diciamo così, è un po' a metà, no? Della ripresa del campionato, metà settimana, veniamo da tutto quello che è successo in chiave federazione, CONI, ieri abbiamo raccontato ampiamente tutta la lunghissima giornata che poi ha portato alla nomina del commissario che è Malagò. Da presidente è diventato commissario e poi molto probabilmente ritornerà ad essere presidente.
7: Sì, questa è la sequenza degli eventi, mettiamo un punto a questa situazione abbastanza grottesca e speriamo di non dover più perdere del tempo in situazioni che ci hanno tenuto compagnia, ma non ne sentivamo certo. Di certo la mancanza. In vista poi di un campionato, caro Marco, che riparte, siamo a mercoledì, siamo a metà della settimana e possiamo finalmente concentrarci su quello che è il ritorno di questo campionato. E io direi subito di buttar lì quello che è il tema di oggi, perché la cosa che ci chiediamo è, dopo un lungo stop, che tipo di campionato e che tipo di ripartenza vi aspettate al 331-8200-23 le vostre risposte, perché è stata una sosta di campionato piuttosto atipica. Tre settimane sono davvero tante, magari può aver fatto male a quelle squadre, no, che avevano trovato una certa continuità, oppure magari hanno fatto bene a quelle squadre che avevano bisogno, no, di mettere un po' di benzina oppure di idee all'interno di squadre in difficoltà, perché alla ripartenza ci aspettiamo anche qualcosa di diverso. Penso a Sarri, che tra l'altro ha parlato all'Eco di Bergamo stamattina e tra poco leggeremo qualcosa. Pensiamo a De Rossi, pensiamo ad Allegri, e poi ci sono quelle squadre che la sosta ha un po' tagliato le gambe, la Lazio, il Cagliari, il Frosinone. Insomma, la domanda è: che tipo di ripartenza di questo campionato vi aspettate?
6: Esatto, che tipo di partenza? L'andremo ad analizzare naturalmente nel corso di questo pomeriggio con l'aggiunta di altri temi. Io però vorrei ripartire, caro Francesco, anche tu hai lanciato il tema della giornata, quindi che tipo di partenza vi aspettate, potete veramente essere liberi di dire quello che volete al 331 8200 213, partenza insomma che può portare a delle conferme di alcune squadre oppure diciamo così a delle situazioni che potrebbero cambiare, perché come ha detto Francesco qualcuno ha staccato la spina e andava forte, qualcuno invece la deve riattaccare perché andava troppo piano. Allora, detto questo, però vorrei anche andare a chiudere un po' quella che è stata ieri stanotte, anzi un momento molto emozionale forte, ossia esatto, l'ultimo tango di Lionel Messi con la maglia della nazionale. È stato un momento, io devo essere sincero, mi sono rivisto da questa mattina un po' di highlights di questa lunga nottata, ma tante cose ho visto. Prima di tutto un'atmosfera incantevole, magnifica, bellissima, da pelle d'oca, quello stadio che inneggiava il nome di Messi al tifo argentino, una roba impressionante, impressionante, che soltanto gli argentini, soltanto i sudamericani riescono a dare alla propria nazione, alla propria terra. Noi non ci potremo mai avvicinare ad un amore del genere, secondo me, in Europa, difficilmente. Forse qualche nazione europea sente un po' più forte questo richiamo alla nazione rispetto ad altre, ma quello che danno i sudamericani non lo riesce a dare nessuno. Poi c'è stato questo momento emozionale di Lionel Messi, questo discorso che ha fatto a tutti. Mi è piaciuto tanto quando ha detto: io smetto, ma sarò sempre vicino e stiamo sempre vicino a questi ragazzi, perché c'è qualcuno poi che non vuole bene alla nazionale argentina, e quindi ha invitato comunque a stare insieme a questi ragazzi anche dopo di lui, senza di lui, e ci sono comunque dei talenti veramente incantevoli in questa Argentina. Sai, pensando a questo saluto estremo così, è chiaro che poi si va anche a quello che è successo all'altro fenomeno del calcio, che è CR7. Ieri è arrivato questo lungo comunicato dove lui doveva spiegare, che io ho trovato veramente eccessivo. Ho detto stamattina, forse nemmeno un presidente di una nazione con un problema enorme scriveva un papier così lungo che non finiva mai, per spiegare le sue ragioni di questo gesto irrispettoso, lo continuo a dire, al di là di tutte le cose che lui abbia detto, scritto, i problemi con l'allenatore, le promesse, gli accordi, che sinceramente lo
7: sì,
6: dico.
7: Che poi nel riassunto di quel lenzuolo di comunicato, sì, semplicemente lui si è arrabbiato perché l'allenatore lo ha fatto scaldare,
6: esatto,
7: per 30 minuti.
6: Il succo è quello.
7: E poi
6: Bisogna essere sintetici. Il succo è quello. Alla fine lui si è incavolato perché l'ha fatto scaldare e non l'ha fatto entrare.
7: Esatto.
6: E perché l'accordo, eccetera. Allora, tutti, giustamente, quando parla lui si porta dietro un fiume di persone tra social, tifosi, e quindi alla fine in molti diranno: vedete, è stato trattato male. Non sono d'accordo, perché non è la prima volta che Ronaldo fa queste cose con gli allenatori, ci sarebbero degli esempi anche accaduti qui in Italia, ma lasciamo stare. Io credo che ieri sera sia emersa la netta differenza tra i due, non parlo calcisticamente di campo, perché sono due fenomeni e quindi qui ci possiamo dividere tra chi è più forte o meno forte. Da una parte c'è un talento naturale che è quello di Messi, dall'altra c'è uno straordinario atleta che ha lavorato tantissimo per arrivare a dei traguardi eccezionali. Però ancora una volta ieri ha messo il suo ego davanti a tutti, ha dimostrato quello che è anche con quel tipo di comunicato. Quindi, e chiudo, ieri si è ritirato da fenomeno numero uno Lionel Messi. Questo è il mio pensiero. C'è una differenza che è stata rimarcata ieri con questo tipo di atteggiamento, e non tecnicamente, perché sono due giocatori di altissimo livello.
7: Sì, uno più calciatore che personaggio, l'altro personaggio e calciatore, forse più personaggio che calciatore, considerando ovviamente forti tecnicamente, atleticamente, poi ognuno può soggettivamente, no, giudicare l'uno e l'altro, oggettivamente rimane il personaggio Ronaldo e rimane il grandissimo simbolo, e lo ricordavi giustamente tu, di quella che è, no, l'affetto, la magia, la religione calcistica dell'Argentina, come Leo Messi. È stata una serata, perché ci voglio tornare, particolarmente emozionante. Lui si è regalato un gol e due assist nel 3-0, che ha visto tra l'altro anche un bellissimo gol di Nico Paz, caro Marco, al Benin, davanti tra l'altro ad 85.000 spettatori. Particolarmente emozionante, ti devo dire, anche il discorso, il ricordo su Papa Cork, il papà che è venuto a mancare lo scorso agosto. Quella di ieri è stata per Messi la prima partita senza il suo papà, e sappiamo il papà che è venuto a mancare lo scorso agosto. Quella di ieri è stata per Messi la prima partita senza il suo papà

0: vinto tutto, uno dei giocatori più vincenti della nostra Serie A fino all'anno scorso, ha annunciato anche lui il ritiro dal calcio.
1: Eh sì, d'altronde quando arriva l'età, vedete anche la differenza, Messi è un po' più giovane di Ronaldo, poteva anche continuare in nazionale, perché tutto sommato poteva farlo, però ha riconosciuto che è il tempo di dire basta. Ecco, io credo che un campione si vede anche in questo, quando invece ti trascini e capisci che diventi anche un problema di gestione quando cominci ad avere una certa età. Ecco, forse alla fine dell'ultimo mondiale anche Ronaldo poteva dire saluto tutti, finisce qui il mio tempo in nazionale. Invece questa, diciamo così, voglia sempre di mettere se stessi davanti a tutti poi ti porta anche ad atteggiamenti poco graditi, poco edificanti. Ecco, quindi io quella fuga lì non la dimentico, al di là di tutti i comunicati che può fare, una fuga seguita, pensate, da 25.000 persone, quindi pensate che effetto e che impatto comunicativo può avere un personaggio come Cristiano Ronaldo. Qualcuno mi ha detto deve stare in nazionale anche per motivi di sponsor, vabbè, allora facciamo giocare fino a 50 anni perché comunque gli sponsor ce li avrà sempre Ronaldo.
0: Guarda,
1: non è
0: lui
1: che finiranno
0: in
1: domani.
0: Quel lenzuolo, come l'abbiamo ribattezzato ieri, racconta una cosa particolare, che dal ritorno dall'America aveva annunciato al presidente della federazione portoghese di voler lasciare la nazionale. Sarebbe stato lo stesso presidente della federazione, secondo almeno la ricostruzione di Ronaldo, a chiedergli di continuare e di guidare insieme al nuovo CT, ovvero Jorge Jesus, guidare insomma la ripartenza da parte del Portogallo, un po' scottato da come è andato il mondiale. Quindi lui, quello che dice, io avevo anche detto basta, sono stati loro a pregarmi di rimanere. È chiaro, Marco,
1: dici
0: che...
1: basta, se vuoi finire dici basta anche se qualcuno ti prega, insomma, se tu hai le idee chiare dici basta a prescindere da chi ti possa pregare o meno.
0: E adesso cosa succederà?
1: Ma adesso ritornerà e quindi ci sarà un altro film, il ritorno di Cristiano
0: Ronaldo,
1: sembra
0: aver bisogno di,
1: e quindi
0: di
1: tutta questa storia qui non lo so, ripeto, per me c'è un tempo a tutto, è difficile prendere atto che il tuo tempo finisce in tutti gli sport, perché poi lì devi essere preparato, devi essere molto forte mentalmente, molto preparato e consapevole che poi non puoi più essere quello degli anni precedenti. Comunque dai.
0: Comunque lui questo... ad agosto aveva detto che poteva essere la sua ultima stagione, l'ha messa come un'ipotesi, ma non la sua ultima stagione, non in nazionale, in generale nel calcio. Lui ad agosto apre la stagione dicendo questa può essere la mia ultima, perciò io credo che, sai, secondo me dovrebbe anche essere arrivato anche per lui il momento di dire basta.
1: No, ma poi sai cosa penso? Una disputa così non fa bene a nessuno e soprattutto è chiaro che metti il CT in grossissima difficoltà, perché tu sei una potenza economica, una potenza comunicativa. Quel gesto che fa lui di andare via è più pesante di quello che l'allenatore lo lascia a bordo campo a scaldare e non lo fa entrare. È un gesto più devastante il suo. Io la vedo in questa maniera. Comunque dai, saranno fatti loro, si regoleranno di conseguenza, però era giusto segnare che i due che hanno caratterizzato un periodo di calcio straordinario, che abbiamo avuto modo di raccontarlo, di vederli, hanno messo la firma anche nell'atto finale in maniera diversa e anche qui ci divideremo e anche qui diremo ha fatto bene Messi, no, ha fatto bene Ronaldo. Quindi sono stati divisivi anche in un atto finale, perché poi di fatto è un atto finale della loro carriera, perché insomma io penso che pure Messi non so quanto tempo ancora giocherà magari in America, però siamo comunque vicino agli ultimi capitoli, agli ultimi capitoli, forse paragrafi della carriera. E quindi vediamo. E torna il campionato, caro Francesco, che io veramente dovremmo fare un po' un riepilogo del campionato, perché sono passate ormai 3 settimane, la classifica ce la ricordiamo, con la Roma e l'Inter, la Lazio al comando, poi Cagliari 12, Milan 11, Frosinone e Juventus insieme al Como 10 punti. Pensate che avvio di campionato che hanno fatto Cagliari e Frosinone in queste prime 5 giornate. Il Napoli che rimane dietro, attardato a 7 punti, insieme all'Atalanta che addirittura ha un punto in meno. Sono le due squadre che devono fare una rincorsa importante.
0: E che si sfidano tra l'altro.
1: E che si sfidano.
0: No. Che si sfideranno tra l'altro. Non si sfidano. Ma devono affrontano avversarie che li rimetteranno subito, no, alla prova rispetto a quello che è la loro forza, perché insomma tra il Napoli e la Juventus

0: è una ripartenza piuttosto, no, probante per quanto riguarda il Cagliari del Frosinone. Quindi è quella la difficoltà, è quella la domanda, e per questo vogliamo capire da voi dopo tre settimane che tipo di campionato vi aspettate, perché sai, quando spezzi il ritmo poi diventa interessante capire
1: come
0: chi
1: si
0: lo
1: riparte.
0: Mantiene,
1: tra l'altro,
0: chi riparte.
1: Bisogna anche dire che molti giocatori sono stati impegnati in nazionale. Per esempio, leggevo oggi l'intervista a Sarri, che hanno avuto pochissimi giocatori in ritiro in questi giorni a Bergamo. C'era pochissima gente, infatti prendevano quelli dell'Under 23, mi sembra, sì, per poter fare gli allenamenti. Ha ringraziato tutto il gruppo dell'Under 23. Quindi ci sono state anche queste difficoltà per allenatori di campo che hanno bisogno molto dei loro giocatori, quindi questo potrebbe avere un'incidenza. Una pausa così lunga non l'abbiamo mai vissuta, né noi che parliamo di calcio, né i calciatori che sono i protagonisti, né gli allenatori che devono preparare le partite. Quindi sarà molto interessante.
0: L'unica cosa, Marco, al mondiale in,
1: sì,
0: Qatar
1: è stato l'unico esempio, è stato
0: a
1: quello
0: dicembre,
1: sì,
0: a dicembre è stato,
1: però sai, lì comunque c'era una cosa programmata, e dicembre già avevi fatto un po' di partite,
0: sì. Sì, sì.
1: C'è stata già una bella fetta di stagione, quindi qui hai fatto una partenza e poi ti sei fermato, quindi sarà interessante. Oggi leggevo anche degli approfondimenti sui preparatori atletici che insomma parlavano di come si potrebbe iniziare, che tipo di lavoro è stato fatto in questi giorni, quindi sarà molto interessante, caro Francesco, vedere proprio le risposte che arriveranno, che tipo di partenza ci sarà, no? Faccio per dire, c'è subito poi una partita molto importante, che è quella tra Como e Roma, che potrebbe dare già delle indicazioni importanti su chi può essere la vera antagonista dell'Inter, perché quella è una partita chiave.
0: Tu dici che è più facile partire come per la Lazio, che ad esempio ospita il Monza, oppure ripartire con un avversario subito bello tosto come può essere il Frosinone, il Cagliari, che sai, vai lì con le antenne belle dritte perché sai chi vai ad affrontare, invece forse è meglio il Monza, cioè in questo momento non è che è sicuro che vinci, però sai, affronti un avversario comunque più morbido.
1: Beh, che è partito malissimo,
0: gli altri, che è partito, ha chiuso la sosta vincendo,
1: sì, però insomma c'ha 4 punti in 5 partite. La partenza è stata complicata,
0: sì, forse,
1: ma
0: meglio.
1: Sai, io penso che sia difficile dire come è meglio ripartire, perché io voglio capire come ripartono tutti e questo è un po' il tema della la Lazio riparte da dove ha staccato? Se riparte da dove ha staccato, io credo che per il Monza ci sono poche possibilità di portare via un risultato positivo dall'Olimpico, però bisogna vedere come riparte. Il Frosinone riparte come ha staccato, e quindi per il Napoli è così difficile la partita? Non lo so, anche questo c'è da dire. Lo stesso discorso va fatto per il Cagliari, che ha fatto un inizio incredibile.
0: Ci sono anche, scusami Marco, delle situazioni da monitorare per quanto riguarda anche gli allenatori un po' così in bilico, perché
1: certo,
0: poi si aspetta anche vediamo se la scelta di continuare con Daniele De Rossi al Genoa è stata una scelta positiva. Ci sono quegli allenatori che, come Vanoli, come addirittura Gilardino, che hanno preso in mano
1: proprio
0: la squadra durante la sosta. C'è insomma Palladino col Bologna, c'è Stroppa col
1: Cagliari,
0: Venezia,
1: ragazzi,
0: che è per quello ti ho detto che Frosinone e Cagliari sono
1: va ad affrontare una squadra in salute almeno fino alla quinta giornata, poi vediamo come riparte anche il Cagliari. Ci sono delle incognite, e sono d'accordo con chi dice attenzione che ci sono delle trappole in giro. Ad esempio le due trasferte di Milan e Juventus, che devono dare un'accelerata a questo campionato e un segnale forte, sono due trasferte insidiose. Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus potrebbero essere anche due trappole, attenzione,
0: sì, sì.
1: Quindi non è da escludere questo tipo di vedo più una trappola, ecco, quella della Juventus a Cagliari, che ad esempio il Napoli che ospita il Frosinone. Qualcuno mi dice, ma come, non consideri il fatto che il Frosinone è partito forte? Sì, però io
0: comunque
1: penso che sia difficile ripartire come è finito.
0: Per il Como,
1: vediamo,
0: è anche molto importante, perché ha chiuso il campionato prima della sosta con la sconfitta di Frosinone. E se per mantenere quel tipo di rendimento, va bene che siamo soltanto alla sesta giornata, ma già per non allontanarsi troppo e per continuare a mandare segnali positivi, che può essere insomma un anti-Inter, e soprattutto può essere una squadra candidabile per qualcosa di importante in vetta alla classifica, il Como in casa ha bisogno di dare un segnale al campionato, specialmente dopo la sconfitta col Frosinone, quindi forse è ancora più importante per Fabregas riconfermare quel tipo di autorità e autorevolezza per poter continuare a competere per la vetta.
1: Sì, sì, sì, sì. Lasciami dire un'altra cosa che riguarda anche l'altro tema che abbiamo ampiamente affrontato ieri della situazione Malagò, che finisce per essere nominato commissario in attesa poi delle prossime elezioni, e quindi con tutta probabilità ritornerà a fare il ruolo di presidente. Si perde ancora molto tempo. Una soluzione che è chiaro che è grottesca questa. Ieri noi abbiamo avuto l'avvocato Spallone che ha detto il tutto poteva essere sanato, poteva essere evitato con una sanatoria che si poteva fare ed era prevista, era possibile, non si è fatto, si è scelto tutta questa strada che ha complicato il lavoro di tutti e bloccato i lavori, perché poi di fatto non si è fatto nulla e adesso si perderà dell'ulteriore tempo per fare appunto riforma o meno. Questo è un po', diciamo, l'esempio del, purtroppo ahimè, del nostro paese che porta avanti molte volte conflitti politici e personali, battaglie che non giovano a nessuno e vanno a creare problemi invece molto spesso alla comunità. E di conseguenza io ho detto e ribadisco che questa è stata una decisione di buon senso, quella poi di nominare commissario Malagò. Lo so che è grottesca, ma di buon senso, per cercare appunto in questo momento di trovare una via d'uscita e portare avanti determinate cose, che non sarà facile. Ci tengo a dire, siccome ho letto qualche messaggio qua e là, che chi magari dice questo fa parte del sistema, perché riesce poi, no? Se tu dici che c'è stata una decisione di buon senso, fa parte del sistema, del solito diciamo atteggiamento clientelare che ci sta insomma nel nostro paese. Io tengo a precisare, personalmente non conosco Malagò, personalmente non conosco Roberto Mancini, quindi tutto quello che dico è frutto di un libero pensiero. Può essere non condivisibile, ma non porto avanti procure di nessuno e non difendo nessuno. Esprimo un pensiero. Dove sono arrivato, caro Francesco, e penso che posso dire la stessa cosa di te, dobbiamo dire grazie a noi e non grazie a qualcuno, punto. Al lavoro, all'impegno, e quindi non questo ci tenevo a dirlo, perché molte volte leggo delle cose che sono prive di significato, non meriterebbero nemmeno una risposta da questo punto di vista, però una precisazione ogni tanto bisogna farla, anche perché se uno esprime un'idea, un'opinione qui in radio, in comunicazione, si può anche, diciamo, dire non sono d'accordo per questo motivo, punto, senza cominciare a fare altre supposizioni di amicizie, procure, conoscenze e bla bla bla. Quindi ci tenevo a dire questo.
0: Spesso si confonde tra la scelta giusta e quella, come dire, più elegante. È chiaro che bisognava prendere una decisione, uscire da questa impasse in maniera tale da dare, no, una risposta e ripartire subito. È chiaro che non è stata la scelta più elegante, quella mediaticamente più bella, però è stata la scelta giusta, anche se non è bella, non è particolarmente, no, sponsorizzabile, però è stata quella giusta, e può essere anche brutta come esposizione, grottesca come l'abbiamo definita, però in questo momento per il bene di tutti è sembrata essere quella più giusta. Esatto. E va ad annullare tutto il resto, secondo me.
1: Bene, bene, un po' di messaggi prima di andare in pausa. Prendo al volo quello di Federico, perché si ricollega al discorso Cristiano Ronaldo Messi che abbiamo fatto. E dunque, lui dice praticamente che sta dalla parte di Cristiano Ronaldo ed è legittimo essere dalla parte di chi vuoi. Il tecnico portoghese ha voluto, secondo lui, i suoi 15 minuti di popolarità e lo ha umiliato. Ora mi auguro che l'allenatore venga licenziato e subito è multato con almeno 1 milione, vabbè, gli elevano casa, tutto, insomma, lo devono mandare. Ricordatevi bene che Ronaldo non rappresenta il Portogallo e lui stesso il Portogallo. Caro Federico, Ronaldo rappresenta se stesso, non il Portogallo. Il Portogallo è sempre esistito come nazione, come calcio, e lo sarà anche dopo. Tra l'altro pure una bella squadra, molto forte, tecnicamente. Mi fa specie che tu, che sei un dici che sei un grande conoscitore di calcio, non sottolineare questo mi fa specie. La multa invece la prenderà Ronaldo, perché diciamo nella vita insomma ci sono delle regole da rispettare, e chi non l'ha rispettata è stata lui. Quindi io questi privilegi concessi ai giocatori soprattutto a fine carriera sinceramente non sono d'accordo. Quindi l'allenatore è anche libero di cambiare decisione in corsa e far riscaldare anche 15 minuti Ronaldo a bordo campo, non è lesa maestà, e quello è proprio questo il concetto che deve cambiare nel mondo del calcio. Non è lesa maestà, può capitare, e poi magari l'atteggiamento potrebbe essere quello: va bene, parlo col mister a fine partita, entriamo dentro il nostro spogliatoio e là ce ne diciamo di tutti i colori, senza dar vita ad atteggiamenti da star, perché quello è stato.
0: È così. No? Ci fermiamo, sì? E dopo sentiamo un po' di audio. Dai.
1: Vai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foliclasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi, rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna la Serie A e l'impressione che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio-Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. Intanto Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Alexander Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco e venerdì al secondo turno sfiderà Brandon Nakashima. Fuori Federico Cina che ha perso contro lo slovacco Molkan per 4-6, 6-1, 6-2. Atletica, svolta importante per Alex Svazzer. La Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore altoatesino a un nuovo esame, ma usando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L'intenzione di richiedere le controanalisi all'agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1 ottobre. Il 23 giugno venne comunicato che Svazzer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di Fioretto in Russia. Cassarà è stato 2 volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi in questa anteprima. Marco Piccari e Francesco Tringali qui con me con i vostri audio. Il Portogallo ha vinto 3 gare in pochi giorni senza Ronaldo. Sono più avanti di quello che dicono i critici di Jesus. Sono d'accordo, Jacopo. Allora, poi aspetta, Davide ci scrive, poi andiamo a sentire gli audio. Buonasera Marco e Francesco. La sosta col Maracanã non è stata malaccio. Grazie sempre per la bella trasmissione. Spero che questa sosta abbia permesso a mister Vanoli di rimediare ai disastri del DS Paratici e del suo scellerato mister Grosso. Col Genoa subito uno scontro salvezza che indirizzerà un'altra mediocre stagione della mia Fiorentina. Forza Viola, Davide da Firenze. Davide da Firenze, l'ho chiamato la Davide. Allora, intanto grazie per il fatto che noi abbiamo provato a farvi compagnia come sempre. Devo dire che comunque alla fine
1: non è stata nemmeno così.
0: No, abbiamo avuto un sacco di temi e questo ci ha consentito. E poi parliamoci chiaro, la nazionale ha preso molto spazio, anche perché è vero che abbiamo iniziato male, poi sono arrivate delle cose positive e ci ha fatto parlare molto, perché quando le cose vanno bene, insomma, ha più slancio da questo punto di vista, questo non ce lo dimentichiamo. Allora, tanti audio, io direi di andarne a recuperare qualcuno, Francesco, se sei d'accordo.
1: Che sì, dici? vai Andrea, vai.
2: Buongiorno Tiamburelli, io volevo fare una domanda molto semplice. Adesso c'è stato tutto questo teatrino di Malagò, si dice che bisogna migliorare il calcio, bisogna riformarlo, ma quali sono i programmi effettivamente? A me sfuggono i programmi. Diciamo che in politica ognuno dice il suo programma, poi promesse, non promesse, si mantengono, non si mantengono, questo è un altro discorso, ma almeno dei programmi ci sono. I programmi per riformare questo calcio italiano quali sono? A me sfuggono.
0: Ma il problema è che non abbiamo avuto il tempo di conoscerli, ragazzi, e ci sarà ancora molta perdita di tempo con questa.
1: Allora, per rispondere alla tua domanda dobbiamo aspettare qualche un mesetto, perché sì, tra l'altro nel senso che adesso ci sarà il programma elettorale, cioè lui dovrà ripresentare un programma elettorale nella candidatura. Ci dovrà essere un nuovo programma elettorale aggiornato, considerando quello rispetto a quello di giugno, e vediamo. Ma al momento non si è potuto parlare di riforme, perché qualcuno ha fatto perdere effettivamente tanto tempo e non possiamo risponderti. L'unico dossier di cui si è potuto occupare il presidente Malagò è quello relativo ad Euro 2032, che per molti è lontano, però è una crescita che si costruisce adesso per poi vedere gli effetti un po' più avanti. Quindi le riforme nel breve non te le possiamo dire, perché al momento nessuno ci ha potuto praticamente lavorare. Vediamo quando si presenterà la candidatura che tipo di programma di riforme verrà al momento sulla carta descritto, e sarà piuttosto dettagliato.
0: Un altro. Assolutamente, assolutamente. Andiamo con un altro audio.
3: Buongiorno signori, che ne pensate delle dichiarazioni di Cecchi che vorrebbe dare il pallone d'oro a Messi? Praticamente è una cosa patetica. Quindi quelli che fanno gol come Haaland in tutte le maniere non meritano, perché secondo Cecchi va regalato un altro pallone d'oro a Messi, così. Quindi si ritira Ronaldo, gli diamo uno pure a Ronaldo. Cioè, secondo me si è bevuto un po' troppo vino, quell'uomo là.
1: Intanto se tu vuoi dare a Messi, tu sei
0: io adesso a Messi il pallone d'oro, no, non glielo darei adesso che c'entra. Allora gli puoi dare un premio di riconoscimento alla carriera quando si ritira, ma che c'entra dal pallone d'oro adesso a Messi? Non so adesso chi è che ha detto questa cosa, ma sinceramente non condivido. Pallone d'oro credo che né Ronaldo né Messi sia un premio che in questo momento possono ambire. Poi in futuro gli potranno dare un premio alla carriera, e credo che possa essere legittimo per tutto quello che hanno fatto nella storia del calcio. Ma non so chi è che ha detto questa cosa, questa bestialità,
1: niente.
0: Insomma, perché questa la ritengo una bestialità. Andiamo con un altro.
1: Un pallone d'oro ad onore.
0: Che roba è, scusa. Vabbè,
4: buongiorno, Antonello da Benevento. Per quanto concerne, chiamiamolo così, la diatriba tra Cristiano Ronaldo e l'allenatore, io sto dalla parte del portoghese e mi spiego. Cioè, tu allenatore che convochi un Cristiano Ronaldo, che in carriera ha vinto 5 Champions, 5 palloni d'oro, e qualcuno gli hanno pure, diciamo, fregato, che col Portogallo, che in proporzione all'Argentina è un paesino, ha fatto vincere campionato europeo, 2 Nation League, se non vado errato, che comunque sono trofei, perché il Portogallo aveva 0 in bacheca. Ecco, tu lo convochi, in più ci fai un accordo, nel senso che lo schieri mezz'ora, lo fai riscaldare e poi non lo fai giocare, insomma, non mi pare una cosa bella. Magari, ecco, Cristiano Ronaldo poteva finire quel mini ritiro, restare là con i propri compagni e magari alla fine dire le cose come erano andate. Ecco, solo qui.
0: Va bene, questo è il pensiero del
1: rispettabilissimo. Comunque si riferiva a Stefano Cecchi, un collega di Radio Sportiva.
0: Ah, non lo conosco, mi scuso. Però insomma non... mi sembra una bestialità, perché non credo che si possa dare un pallone d'oro a Messi, perché con tutto l'affetto che c'entra adesso, ci ha regalato una serata molto emozionante con il suo ritiro, però non vedo il senso di dare un pallone d'oro in questo momento. 3318200213, vai.
5: Marco, ciao Lucio.
0: No,
5: a
0: c'è
5: me la
0: Francesco.
5: La partita che la Juve a Cagliari fa più paura della prossima con la Lazio. Perché il Cagliari si difende benissimo, la Juve abbiamo visto quando si trova squadre chiuse che si difendono, fa una fatica bestia a fare gol. Mi fa veramente paura sta partita.
1: Mm-hmm. Giustamente.
0: Sì, però io ragiono sempre che questa è la prima partita dopo una lunga sosta. E quindi per me conta.
1: Dici, forse
0: questo.
1: È meglio incontrarlo adesso, se veramente questo è il Cagliari, è meglio incontrarlo adesso che si ritrova dopo 3 settimane rispetto.
0: Capito, cioè io ragiono sempre poi che c'è questa partita, pensare già alla prossima, vediamo che qual è la partenza della Lazio col Monza, eccetera, non lo so,
1: posso dirti
0: punto di vista,
1: se la Juventus. Se la Juventus, signori, va bene avere timore del Cagliari, ma se la Juventus devi lottare per il quarto posto, devi dare
0: rispetto più che timore.
1: Ok, premesso questo, sei comunque la Juventus che ha vinto col NEC, ha vinto con l'Atalanta, rispetto per il Cagliari, un pochino di timore, ma se la Juventus, e a Cagliari mi aspetto che la Juventus faccia la Juventus. Basta, solo questo. Rispetto per tutti, però sei sempre la Juventus.
0: Vai con un altro audio.
6: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io su questa questione Malagò, Mancini, sinceramente comincio a essere un po', cioè, un po' annoiato la questione, diciamo. Ma perché trovo tutti questi che vanno contro privi di argomentazione? Non si può dire Mancini no perché ha sbagliato. Sì, va bene, ha sbagliato, ma quello è l'uomo. L'allenatore è un'altra cosa, lui fa l'allenatore e deve essere giudicato per l'allenatore. Se farà male 5-6 partite si dirà che non è in grado di andare alla nazionale e deve andare via. E l'uomo ha sbagliato, ha fatto una scelta sbagliata, quello è un'altra questione. Di Malagò è uguale, cioè, Malagò è uno che nello sport ha fatto bene, cioè il Cone ha fatto bene, a meno. Non sono mai emerse chissà cosa, poi avrà le sue antipatie, sarà antipatico, sarà insopportabile, però... che facciano le cose per l'Italia e poi si starà a vedere.
0: E dunque andiamo con un altro audio. Sì, sono d'accordo.
7: Ciao Marco, però non sono d'accordo con te. No, non sono d'accordo, perdonami. Non è l'ISA maestà. Perché un ragazzo di 41 anni, che è uno dei più grandi della storia, per mezz'ora un tempo lo fai.
0: Mo è diventato mezz'ora un tempo,
7: lo
0: un fai quarto d'ora non
7: lo fai
0: già
7: entrare,
0: mezz'ora.
7: No, di pazienza, mancanza di rispetto. E poi in conferenza stampa vai a dire, qua comando io, gioco, dico io no. Vado a fare con Maradona. Secondo te con Maradona se lo poteva di fare bigone bianchi, una cosa del genere? Vedi se lo facevo con Maradona, vedi se l'hanno fatto con Messi, se lo facevano con Messi, come venivano giù tutte. Io, secondo me, Ronaldo dopo il mondiale doveva dire basta, mi ringrazio, e lui ci doveva mettere la mano. Punto. Però se te lo fai scaldare un tempo intero non lo fai entrare, e poi in conferenza stampa vado a fare queste dichiarazioni, comando io, se io vi gioco, tu lo sai che hai praticamente uno di 41 anni che è più grande della storia.
0: No, vabbè, io non ragiono così, perché guarda, ieri sera ho avuto il piacere di parlare con Moggi in una trasmissione sulla gestione di Maradona, e lui ha raccontato anche che Maradona è finito in panchina anche per comportamenti non consoni con il gruppo. Dice: io non avrei mai permesso una cosa del genere. Non lo so se adesso, poi è chiaro che c'è da fare una differenza. Maradona certi atteggiamenti li faceva quando faceva la differenza, ed erano comunque sbagliati, perché c'è sempre rispetto per chi lavora tutti i giorni in campo e magari non ha gli stessi mezzi. Non è perché sei forte e puoi fare come ti pare. Io questo è un atteggiamento che nello sport non ho mai gradito, chiunque esso sia. A 41 anni non fai più la differenza, anche questo bisogna dirlo. Messi in quest'ultimo mondiale ha fatto la differenza nonostante non sia più giovanissimo, questo bisogna sottolinearlo. Ha finito facendo la differenza, e secondo me questa è una notevole differenza, scusate il gioco di parole. E quindi non la penso così, ti ripeto. Al di là di tutto, rimani e chiarisci con l'allenatore, non fai questa fuga da star, che sinceramente è qualcosa di inaccettabile, di mancanza di rispetto verso tutti, ma anche verso lo stesso paese che comunque ti ha dato la maglia della nazione e tu indossi la maglia della nazionale. 331 82 00 23.
1: Montella verso l'esonero, tra l'altro, in Turchia. È inevitabile dopo quello che è stato il cammino fin qui della squadra turca. Dovrebbe esserci Arda Turan al suo posto, vediamo se verrà ufficializzato, probabilmente sì. Quindi Turchia che avrà un nuovo CT durante la sosta e gli impegni Nations di novembre. Altro audio, Andrea?
0: Sì, vai.
7: Ciao Marco Luigi, allora ti preannuncio qualcosa sul campionato. Allora, il Napoli del genio di Livorno sicuramente col Frosinone non vincerà, vedrai che finirà così. Io invece prevedo che questa domenica ci potrebbe essere una piccola fuga dell'Inter. Ciao.
0: Vediamo. Michel, io ho detto che non lo conosco, e se è una mancanza di rispetto dire che non conosci un opinionista, che vedo lì? Chiedo scusa, io non lo conosco, non l'ho mai sentito. Mi riportano la notizia del pallone d'oro a Messi, dico che mi sembra una cosa eccessiva sportiva, però è una mancanza di rispetto dire che non lo conosco. Io non l'ho mai sentito, quindi posso dire questo.
1: Sono stato sincero,
0: non l'ho sentito come opinionista sportivo, quindi colpa mia, mi aggiornerò su questo. Se ogni cosa che uno dice è una mancanza di rispetto, perché pensi che tutti conoscono me? Non credo. Tutti conoscono Francesco Dringali?
1: No, chiedi a Cecchi se conosce Piccoli, così gli dice di no e stiamo pari.
0: Che te devo dire? Se è una mancanza di rispetto, chiedo perdono, ma quindi non l'ho mai sentito. Cercherò di sentirlo quando posso, se non collima con le ore che sono in radio io, quindi tutto qua.
1: Magari lavoriamo e non possiamo ascoltare tutto il giorno radio sportiva o qualsiasi altra.
0: Mi sembra
1: altra
0: pure
1: radio.
0: Normale che uno
1: andiamo avanti.
8: Sono di nuovo Sale da Fratta Maggiore, ritornando a quanto già detto pure in precedenza nel mio precedente messaggio inviato alle 11. Allora io dico questo sempre su Ronaldo. Allora, Ronaldo è un campione e su questo non si discute, ma secondo me, facendo anch'io, insomma, praticando pure io sport e facendo parte, avendo gestito un gruppo sportivo, io dico che proprio chi è campione, chi ha delle qualità, ha una maggiore responsabilità, cioè deve trasmettere un messaggio per il quale, pure se lui è un campione, non è diverso dagli altri. Cioè io così la vedo, e anche nel mio caso, quando io ho gestito questo gruppo sportivo, ho sempre cercato di fare in questo modo. Cioè chi ha maggiori qualità e ha un maggiore talento ha anche una maggiore responsabilità e quindi deve essere più uguale degli altri. Non so voi come la pensate.
1: Da maggiori poteri derivano grandi responsabilità.
0: Esatto. Non fa una piega sul discorso che fa, tant'è che noi spesso dobbiamo criticare i grandi giocatori, non quelli cosiddetti normali, no? Tu te la prendi con il fuoriclasse quando sbaglia. Non è che
1: l'unica
0: te la puoi
1: cosa
0: prendere
1: che
0: con...
1: dico, l'unica cosa che dico è se tu comunque c'hai Ronaldo e l'hai fatto scaldare per 30 minuti, io che voglio tenermi buono anche Ronaldo, sei d'accordo con me se vado da Ronaldo e gli dico: Cristiano, guarda, scusami se so che magari ti sei riscaldato, magari sei rimasto male, però ho fatto altre scelte.
0: No, può darsi, ci sia stato, ma sicuramente magari c'è stato un errore di comunicazione da parte dell'allenatore.
1: Scusami se ti ho fatto scaldare 30 minuti, però è successo questo e questo.
0: Sì, però pure se ti scaldi 30 minuti, non
1: sì,
0: giochi,
1: non
0: no.
1: Succede niente.
0: Magari a fine partita
1: Ronaldo
0: vai dall'allenatore mentre vai dentro e dici: oh, ma mi sembra mai fatto scaldare 30 minuti, non mi hai manco guardato.
1: Sì, quello sì,
0: ne quello parlate
1: sì.
0: Voi, ve prendete pure a mal parole e finisce lì la storia. Insomma, dai, onestamente. Un grande campione deve essere grande anche negli atteggiamenti.
1: Allora, se vuoi far ascoltare
0: sì, dobbiamo farla ascoltare.
1: Quell'intervista sì. La devi fare adesso, perché sennò poi andiamo
0: sì,
1: fuori
0: perché
1: tempo.
0: Andiamo fuori tema. No, io ci tenevo perché abbiamo dei contributi che ci sono rimasti giustamente dal Festival dello Sport di Trento. C'è questa bella chiacchierata con Giancarlo Antonioni che io farei sentire, perché okay. Stiamo parlando di un grandissimo numero 10 del calcio italiano e della Fiorentina. Questo lo conoscono tutti, è sicuro. Francesco, per il momento grazie, perché penso che dopo noi ricominciamo
1: sì.
0: Con il pomeriggio di Maracanà. Quindi grazie a Francesco Tringali, ci sentiamo questa intervista e noi ritorniamo tra poco.
9: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
10: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale, e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
9: Inizia ad essere squadra questa Italia?
10: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello, e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite, e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
9: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
10: Sai, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in mezzo ai ruoli.
9: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
10: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione e credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza, e quindi i presupposti sono buoni.
9: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
10: De Sisti no.
9: No. No, io l'avevo letto, no. L'avevo letto.
10: Ha scritto male, perché De Sisti è un altro,
9: appunto, è un altro ruolo.
10: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono. Ecco, io ho solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
9: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
10: Ah, gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco, sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
9: A te ti piace?
10: A te l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
9: Grande tecnica.
10: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco. Però siccome fisicamente è molto ben dotato, può fare benissimo un centrocampista a tutto campo.
9: Ecco, un altro paio di domande. Ulahi, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
10: Ulahi, bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza. Se no, non costava questa cifra.
9: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
10: Firenze, giustamente, è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no. Ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista. E Ulahi, come si chiama, può fare il metodista. Quindi tutte e due possono giocare insieme.
11: Senti, invece hai parlato degli argentini. Invece, anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
10: No, è un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche. Però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni. Socrates doveva arrivare prima in Italia, perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato e quindi ha trovato difficoltà già all'inizio. Poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, vanno presi giovani, non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso proprio al posto mio.
11: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
10: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. Sì. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
12: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri. Nella mia memoria, così ormai di lunga data, io ricordo 3 lanci. 3 persone in grado di farlo. C'era Giancarlo Antonioni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, due domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a fare un lancio di quel genere sui piedi? E la seconda, c'è qualcuno oggi tra i giovani, tu segui tutti i giovani, c'è qualcuno che è in grado di fare qualcosa del genere?
10: No, sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto. Perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però ci sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
9: Ultimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
10: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
9: A gusto personale?
10: Ma sono tutti e due i giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
0: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
1: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
0: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
1: Sanità, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
0: Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, auto trapianto, consultare il nostro sito.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bentrovati, ci siamo. Allora, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a Claudio Ferrarese in cabina di regia, a tutta la squadra che lavora con noi in redazione, con Daniele Petroselli e Francesco Tringali. Adesso andiamo subito ai titoli, poi partiamo perché abbiamo tanti messaggi anche da recuperare in questa apertura di Maracanà e i temi che cominciamo piano piano ad analizzare insieme a voi. Vai con i titoli. Archiviati i giorni dedicati alla nazionale, si riparte con la Serie A e che partenza di campionato sarà dopo questo lungo stop? Ne parliamo con i nostri oggi per capire appunto che ripartenza ci sarà dopo gli impegni della nazionale. Comaromo fuori, l'anti-Inter è una partita che potrebbe anche dirci questo. Oggi Benitez ha rilasciato un'intervista, ha detto chiaramente che questa è una partita che potrà dire molto per le due squadre appunto pronte a sfidare l'Inter, cioè chi sarà la vera anti-Inter. Napoli Max emergenza, deve fare i conti con molti infortuni. Il tecnico del Napoli alla ripresa del campionato affronterà tra l'altro il Frosinone, che è squadra che è partita fortissimo nelle prime 5 giornate. Pio è il rebus di Chivu in questo momento perché si candida fortemente ad essere considerato titolare, non si può più nascondere, insomma è un bel problema quello che ha Chivu, attenzione. Lazio rimanere in alto e questa la missione alla ripartenza del campionato per gli uomini di Gattuso che affrontano il Monza. Spalletti e Amorim devono cambiare passo, quindi ne parleremo perché devono assolutamente accelerare il ritmo dopo questa sosta. L'ultimo titolo è dedicato a Lionel Messi, quest'ultimo tango che diciamo ha regalato tantissime emozioni in una nottata magica. Stefano, io voglio partire con te dall'ultimo titolo, da questo ultimo tango di Lionel Messi. Io ho visto, devo essere sincero, alcuni highlights della serata, non sono riuscito a stare in piedi fino a quell'ora, però alcuni momenti veramente emozionanti, uno stadio che faceva venire i brividi, ho visto alcuni momenti del pubblico, sono rimasto basito.
5: Proprio... il popolo argentino che saluta il suo re, che dà l'addio alla nazionale. E soprattutto la leggenda di questo sport, un fuoriclasse assoluto che ha segnato un'epoca, sta segnando ancora un'epoca, però certo, come hai detto tu giustamente, commozione, emozioni per uno straordinario fuoriclasse, fuoriclasse non soltanto sul campo, ma mi piace e mi è piaciuto Messi soprattutto come ha gestito la sua grandezza, non l'ha mai fatta pesare a livello mediatico, quindi a noi, e non l'ha fatta pesare secondo me all'interno di ogni squadra in cui ha giocato.
4: Eh sì, un saluto, è stato un saluto veramente, ha parlato anche del papà, di quello che il padre gli ha dato nella sua lunga carriera, ha parlato
5: avrebbe
4: di,
5: meritato il papà e
4: di vedere
5: anche
4: questo
5: Messi,
4: saluto, assolutamente sì. Ha parlato anche dell'Argentina che lui lascia e del sostegno che bisogna dare all'Argentina, ha detto, perché qualcuno insomma non gli vuole tanto bene, quindi bisogna sostenere questa nazionale e questi ragazzi che ci saranno dopo di me. E devo dire che ci sono dei giocatori di talento molto belli.
5: No, questo
4: eh?
5: Sì, non c'è un altro Messi.
4: No, assolutamente
5: non ci, no, sarà,
4: non ci sarà.
5: Però ci sono giocatori forti, sono d'accordo con te. L'Argentina ancora può tratteggiare questo percorso virtuoso e vincente che l'ha portata in cima al mondo. Insomma, e poi proprio a ridosso per una clamorosa doppietta che è mancata a Messi. Prima di dire addio alla nazionale.
4: Senti, in quest'ultimo tango di Messi, pensando invece all'ultimo lungo messaggio di CR7, c'è la differenza vera tra i due? Cioè, non tanto calcisticamente, perché sono stati due straordinari giocatori, quindi qui possiamo dividerci, a me piace più uno più l'altro, quindi finisce lì. Però in quest'ultimo atto qui, no? Io ci vedo, c'è la differenza vera.
5: Beh sì, insomma, due stili differenti, certo, ma insomma secondo me anche nei dualismi, questi confronti storici tra grandi protagonisti, tra grandi eccellenze dello sport in generale. Qui stiamo parlando di calcio. Marco, secondo me è bello anche che le due contrapposizioni, cioè i dualismi, siano diversi anche nel carattere. Cioè Cristiano Ronaldo è tutt'altro, è diverso, è più, diciamo così, mediatico, ha uno stile diverso. Poi ha scritto questa lettera, ha fatto sapere al popolo portoghese, insomma, come sono andate le cose con Jorge Jesus. Si poteva anche risparmiare questo, diciamo, questi piccoli grandi segreti che poi hanno scatenato quella reazione che è sempre criticabile, e quindi secondo me non ha ragione, anche se poi Jorge Jesus è venuto meno a degli accordi, a delle parole, però insomma può succedere. Certamente avrebbe dovuto, ecco, secondo me, toccare altri tasti Jesus, ma insomma in sostanza esce fuori, non dico l'arroganza, però insomma lo stile, come hai detto tu, il carattere di un giocatore che è completamente diverso.
4: Un ego forte,
5: in questo momento, a questa età, spropositato. Insomma, voglio dire, abbastanza scomposto, che cioè non avevamo la necessità, e io credo che anche lui non voglio dire, a 41 anni, dopo aver fatto anche lui, segnato un'epoca insieme a Messi per tanti anni, poteva magari uscire in maniera diversa, no?
4: Sì, sono d'accordo, Stefano. Poi, considerando anche il fatto...
5: Cioè, magari poteva rientrare dentro lo spogliatoio e dirne 4 all'allenatore. Esatto. E dice, guarda, così, insomma, non è che ci si può prendere in giro, oppure, insomma, dire... E poi stare con la squadra. Credo che forse anche la squadra avrebbe reagito in maniera differente. Non lo so poi come abbia reagito. Mi interessa relativamente, però resta questa cosa, questo...
4: Sì. Sai cosa penso? Che
5: mediatico, che insomma...
4: Anche in quella lunga lettera, no? Che tu, non so se l'hai vista, io l'ho letta tutta, non finiva mai, ho detto, chi manca un presidente della Repubblica?
5: No, ma anche quello, siamo incontrati, è venuto, come dire... No, ma si mette sempre il primo piano, come dire, esatto. Io sono Cristiano Ronaldo e tu sei... Ti ho detto, il presidente della federazione mi ha detto, ma chi è? Guarda, c'è lui, prendiamo lui.
4: Sì.
5: Cioè, ti ho scelto, fa sapere a tutti quanti noi che... di cattivo gusto, anche se poi è vero, se fosse vero, non lo so, perché bisogna aspettare Jorge Jesus, ma io credo a Cristiano Ronaldo, perché poi
4: no, per carità,
5: l'ha un po' spiattellato, l'ha un po', no, spiazzato, l'ha reso un po', insomma, no, l'ha rimpicciolito di fronte, come dire, io sono Cristiano Ronaldo e tu sei Jorge Jesus, questo in buona sostanza, insomma, anche nella lettera, nel momento in cui... Cioè, parla del presidente della Federcalcio portoghese, che gli dice, allora Cristiano, che facciamo? Beh, prendiamo Jorge Jesus. Come, l'ho scelto io, ti ho scelto io e mi tratti così.
4: Hai capito?
5: Però non è carino uguale, insomma, secondo me non cambia la sostanza.
4: Però ecco, secondo me, mi permetto di dire, con tutto il rispetto, ripeto, non si discutono i due giocatori in campo, hanno fatto delle cose incredibili, hanno vinto, hanno fatto vincere le loro squadre, hanno vinto trofei loro, hanno segnato un periodo lungo della storia del calcio, Stefano, che è stata una fortuna avere due grandi calciatori di questo calibro nello stesso periodo calcistico, più o meno, possiamo dire che passano 2 anni di differenza tra i due. Quindi noi siamo stati fortunati, sia chi ha raccontato che chi ha visto, perché avere due così, io ho avuto la fortuna di fare qualche telecronaca sia di Messi che di Ronaldo e mi sono divertito da matti, però poi c'è questa diversità, secondo me, caratteriale, che fa la differenza tra i due. Messi Ronaldo è sempre stato uno che ha messo lui davanti a tutti, cioè è proprio stato sempre così ovunque, reale. Che fa la differenza tra i due. Messi e Ronaldo è sempre stato uno che ha messo lui davanti a tutti, cioè è proprio stato sempre così.

0: l'ho dimostrato, però magari anche misurando lo sforzo, cioè probabilmente se non avesse lavorato tanto Cristiano Ronaldo non sarebbe diventato Cristiano Ronaldo. Messi probabilmente, anche lavorando diciamo così di meno, ha lavorato pure lui tanto, sarebbe diventato Messi, ecco, non lo so, mi sembra, mi sento di dire questo. E allora può darsi che, sai, a 41 anni sfoghi, cioè questa esalazione definitiva, molto da un punto di vista formale brutto, cioè all'esterno sei sempre Cristiano Ronaldo, però che ci vuoi raccontare, che tu sei Cristiano Ronaldo, io sono io e gli altri non sono nessuno, un po' lo, alla Marchese del Grillo.
1: Alla Marchese del Grillo, dai, è un po' così. E vabbè, questo è un po' un tema per chiudere un po', perché credo che ci sia stata questa evidenza, no, della situazione che si è venuta a creare. Abbiamo degli audio, approfittiamo un attimo di fare anche un botta e risposta con i nostri ascoltatori prima di sottoporre un altro quesito a Stefano Palomeni. Vai.
2: Marco, poi volevo raccontare che stanotte ho fatto le ore piccole perché mi sono gustato tutto la cerimonia dell'addio nazionale di Messi, e ti devo dire che è stata molto toccante, molto, cioè, bella, molto bella, molto mi ha trasmesso tanto, e guarda, credo che sia stato merito anche di chi l'ha raccontata, perlomeno mi è piaciuto come è stata raccontata, le cose che ci hanno raccontato, alcune cose non avevo mai sentito, mi è piaciuto molto, e volevo fare complimenti alle persone che l'hanno raccontata, senza fare nomi.
1: Vabbè, si possono pure fare,
2: e grazie, ci mancherebbe, che ci ha insegnato che cos'è il calcio.
1: Falli tranquillamente, perché è giusto pure citare chi insomma ha trasmesso anche una bella emozione nel racconto, ci mancherebbe, Antonio, lo vuoi fare tranquillamente. No, io personalmente non sono mai geloso di chi viene citato che fa un buon lavoro, anzi. Sono uno di quelli che mi piace sempre indicare e sottolineare chi fa delle belle cose. Vai ancora con un altro audio.
3: Buongiorno, però voi dimenticate un fattore, che lui si era già ritirato, è stata la federazione a pregarlo a rimanere per questione di sponsor.
0: Sì, è vero.
3: E quindi però... ora si dà la croce a Ronaldo.
0: Fa come gli pare, non ho capito.
3: Però... per rimanere a giocare in nazionale c'erano degli accordi.
0: Vabbè,
3: gli accordi
0: vabbè.
1: Sì, sì, va bene, però non è una giustificazione.
0: Tutto. Abbiamo capito,
1: però,
0: sì, lo sapevamo, sono d'accordo. Hai fatto un'aggiunta doverosa e importante, perché pure... portare i fatti giusto in maniera corretta,
1: sì.
0: Ma non è che ce lo siamo dimenticato, abbiamo letto, abbiamo anche questo passaggio, l'ho detto.
1: Però non è,
0: sono
1: una
0: stato richiamato, non è una giustificazione, perché ti può comportare, ci si può comportare in maniera differente soprattutto quando si è più grandi, no? Lui non può essere, nessun calciatore può essere più forte della storia del club, cioè a Madrid, per dire, non c'è nessuno, cioè Cristiano Ronaldo è stato Dio, no? Possiamo dirlo?
4: Però ci sono stati tanti altri giocatori.
0: No, appunto, però finito Cristiano Ronaldo, poi nessuno può superare la storia di quel club oppure di quella nazionale, di quel pop. Cioè, Cristiano Ronaldo probabilmente è e sarà il giocatore più forte del Portogallo, e non solo. È stato tra i giocatori più forti del mondo, ripeto, ha segnato un'epoca insieme a Messi, però c'è stato Eusebio, c'è la storia del Portogallo, c'è la storia di tanti altri calciatori, quindi... non lo so, che bisogno c'è di far vedere agli altri che tu sei il più numero uno assoluto in discorso? Lo si sa. Cioè, perché Messi non sa di essere il numero uno? Però non lo fa pesare. Lo fa pesare? No, non lo fa pesare, ecco, lui lo fa pesare. Poi sono d'accordo con te, è stato richiamato le cose, però se ci fa sapere tutta la storia degli incontri, come dire... cioè, nel senso, mi hanno tirato dentro questa storia e poi mi trattano in questo modo. Avrà pure le sue ragioni e ha ragione, però questo in Camera Caritati se lo può risolvere. All'interno dello spogliatoio puoi dirne quattro al Jorge Jesus o al presidente della Federcalcio, perché lo devi far sapere al mondo come è andato e spiattellare tutti gli incontri, quello che si sono detti, le promesse, gli accordi, i patti che poi sono saltati secondo Cristiano Ronaldo. Insomma, alla fine che cosa aggiungi? Un appendice di gossip in cui ci si sguazza, però no, sono d'accordo con te, Marco, poi alla fine il comportamento resta, no? Quello che è.
1: Sì, sì, assolutamente. Andiamo a un altro...
0: Se la poteva risparmiare.
1: Un altro audio, poi andiamo... Allora, ci sono tanti messaggi scritti che prendo al volo. Allora, Stefano, una domanda, ma secondo te il veto della Roma e di Gasperini a Dybala ad andare in Argentina può avere portare un po' di malumore, ti chiede Antonio, nei calciatori che non sono potuto andare? Dybala e Molina non sono andati.
0: Malumore
1: perché non sono andati, no? Cioè, siccome la società
0: no,
1: ha detto
0: no, hanno deciso insieme. Cioè, non c'è stata un'imposizione del club, hanno deciso insieme, hanno concertato insieme, hanno detto è meglio che voi rimanete qui, perché insomma c'è il Como,

0: importante, e Messi avrà capito, e dispiace, per carità, ci saranno altre occasioni. Certo, per un argentino è tosta rinunciare a un saluto così, no?
1: Assolutamente, sì.
0: Finale, addio al calcio di un fenomeno assoluto, però Dybala e Molina, d'accordo con la società, hanno deciso di restare a Roma. Insomma, non è che sono stati bloccati dalla Roma, sì, hanno deciso insieme.
1: Allora, poi c'è Enrico che dice: Messi non ha mai voluto Icardi nella nazionale argentina. Questo comportamento come lo si può definire? CR7, a parte l'ultima settimana, è stato un esempio di come atleta, sportività e rispetto in ogni squadra che ha giocato. Messi solo con il Barcellona. Enrico, una precisazione Icardi. Il primo a dire qualcosa Maradona. Di molto importante fu Maradona. Fu Maradona, perché ci fu una questione che,
0: diciamo, extracalcistica, adesso non andiamo nei particolari,
1: esatto,
0: insomma,
1: che,
0: la
1: andiamo,
0: gente sa.
1: Che colpì tutto il gruppo argentino, non Messi, non ritengo Messi un responsabile, evidentemente tutto il gruppo argentino che si era formato in quel momento e che poi ha proseguito negli anni non gradiva quel tipo di comportamento per vicende extracalcio di Icardi.
0: Ma Marco, io non immagino mai, non ho mai immaginato un Messi che
1: però il primo fu Maradona,
0: sì, che ponga proprio... veti, non voglio X perché si è comportato, non credo.
1: Poi sai, ci sono degli equilibri, no. Magari all'interno di un gruppo è difficile, se succedono delle cose così pesanti come all'epoca successe, far rientrare. Qui è una questione un po' più spigolosa, ecco. Sì, no, sinceramente, beh, parlando, non ne definirei,
0: non mi appassionano
1: questo, esatto,
0: questi temi, no.
1: Quindi la vedo un po' una cosa differente. Il fatto che sia stato sempre al Barcellona, questo comunque non vuol dire che non possa essere riconosciuto il suo grandissimo talento, che comunque è smisurato, quindi non vuol dire nulla. Ronaldo ha fatto altre scelte, ha girovagato un po' per i club più importanti, Manchester, Real Madrid, Juventus, per poi finire Sporting Lisbona, dove ha cominciato, per poi finire in Arabia, quindi sono scelte di carriera differenti, ecco. Però la grandezza non penso, Stefano, si possa misurare sul fatto che uno ha giocato solo a Barcellona e poi in America, e l'altro ha girato più squadre e quindi è più grande. È stata una scelta diversa, insomma, ha fatto una lì, calcisticamente è nato lì, e possiamo dire che forse Messi ha finito lì, perché in America è un tratto di carriera
0: per colpa
1: un po'
0: della
1: diverso.
0: Sua bravura è rimasto a Barcellona,
1: esatto. Ed era difficile anche portarlo
0: esatto,
1: lì,
0: esatto, nessuno,
1: tutto qua. Allora andiamo, pronto un altro audio, sentiamolo, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara, volevo dire la mia su Ronaldo. Allora, premetto che non è che mi sia simpaticissimo, per il modo che per l'ego e tutto quello che volete, grande campione, però sembra un robot. Però in fondo, diciamo, in quel robot ci vedo comunque un grande cuore per la sua nazionale, perché avrà tutti i difetti di questo mondo, ma Ronaldo al suo Portogallo, la sua nazionale, ci tiene tanto. Quindi secondo me in questo caso l'allenatore doveva avere comunque un atteggiamento, diciamo, rispetto, più di rispettoso nei suoi confronti, sia per il campione sia anche per l'uomo, che ripeto, alla sua nazionale tiene tantissimo. Un saluto.
1: Un saluto. Vabbè, il tuo pensiero lo rispettiamo assolutamente, quindi ci mancherebbe. Noi ci siamo già espressi, Stefano, penso che possiamo andare oltre. Senti, ti chiedo, Como Roma, avremo tanto tempo in queste, già da oggi, domani, venerdì, è la partita, diciamo così, di cartello di questa giornata.
0: Ti dico subito che non sono d'accordo con Benitez.
1: Non sei d'accordo. Benitez ha fatto questo lancio e io l'ho preso al volo.
0: È presto, siamo alla sesta giornata. Quindi è molto presto per determinare l'anti-Inter. L'Inter sappiamo che è la squadra da battere, la Roma è il Como, la Roma sta lì, ci sono altre squadre in ritardo, sempre nei titoli, fatto vedere, cioè, la risposta di Amorim, sì, di Spalletti, sì, sono curioso di vedere Milan e Juventus come cresceranno. Il Napoli sta in grande difficoltà perché Allegri è in piena emergenza e poi arriva un Frosinone frizzantino, insomma non sarà facile poi riprendere. Ma insomma le squadre sono quelle, Marco, più o meno. Salvo clamorosi imprevisti, saranno quelle, con l'Inter avanti, le altre che inseguiranno. Ci sono tra queste squadre il Como, la Roma, senza dubbio, però non credo che se Como batte la Roma, fuori l'anti-Inter, anche perché se Como batte la Roma va aggancia la Roma, cioè nel senso che io seguirei passo passo questo campionato, perché pieno di insidie,
1: però
0: di variabili.
1: Potrebbe dare più certezze alle due squadre un'eventuale vittoria?
0: Certo, la Roma sicuramente se dovesse vincere si aprirebbe uno scenario, insomma, ancora di autostima, consapevolezza, ti senti ancora più forte, Marco, è così.
1: Sì, sì,
0: i campionati
1: sì.
0: Poi allora, secondo me presto, però insomma vai 16, vinci a Como.
1: Secondo me chi vince Stefano però può avere più certezze per lottare per lo scudetto.
0: Però se
1: cioè,
0: vince il Como, la Roma cioè, a Como ci può anche perdere, Marco.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Nel senso non è che se la Roma perderà a Como, è finita la Roma. Poi c'è l'incognita della sosta, e questa sosta, come abbiamo scherzato ieri, Marco, dove eravamo rimasti, io mi sono scordato Roma-Inter, sembra appartenere a un altro campionato. Cioè, mi sono dimenticato pure alcune cose, qui sono tre settimane sono passate. Adesso
1: facciamo un riassunto delle puntate precedenti.
0: È un po' una battuta, nel senso che me lo ricordo perfettamente.
1: No, è vero.
0: Quello che è successo in Roma-Inter. Però insomma, sono passate tre settimane, dobbiamo scoprire come riprenderanno l'attenzione, i cali di tensione, l'energia, come ripartiranno le squadre. Insomma, c'è un'incognita complessiva che riguarda tutte le squadre. Noi focus su Como-Roma, ti dico che se dovesse vincere il Como cambierebbe poco. Se dovesse vincere la Roma cambierebbe un pochino di
1: cambierebbe perché secondo me il Como perché capisce che non può lottare per lo scudetto,
0: e l'Inter capirebbe insomma che magari ecco questo esatto. Confronto,
1: cioè se la Roma passa a Como
0: molto
1: il messaggio, se la Roma passa a Como il messaggio è questo: la Roma può lottare per lo scudetto, il Como è fuori.
0: Secondo me, se
1: passa la Roma a Como
0: è ancora presto, però
1: è una bella spallata.
0: Però Benitez dice uno all'altra chi vince sarà l'anti-Inter. No, Se vince la Roma un po' di più, ecco, no o no?
1: Sì, secondo me sì. Se vince la Roma.
0: Se vince il Como si rimette in carreggiata dopo la sbandata di Frosinone.
1: Io sono d'accordo con
0: te. E tra l'altro, perdere a Frosinone si può perdere in tutti i campi d'Italia perché la serie è difficile. Però, Marco, un Como così disordinato io non l'avevo mai visto. Quindi, o riprende e si rimette lì, bello, equilibrato, due fasi fatte bene. Oppure, se gioca come col Frosinone, secondo me non vincerà contro la Roma. Lo dico tu.
1: No, cioè,
0: o riprende il Como. Quell'equilibrio, quelle due fasi, l'uscita, la pulizia tecnica, l'uno contro uno, tutto bello codificato. Oppure ho visto quello Frosinone, come l'ho visto tutto, un colpo tu, un colpo io,
1: No, si sono non offerti è secondo anche me loro colpo. Al gioco esatto, del Frosinone.
0: Esatto.
1: Sono d'accordo come chiave di lettura, Stefano, la penso come te, c'è cioè un eventuale.
0: Cioè se va sul colpo non è più il Como, quindi sono d'accordo con te, cioè dovremmo rivedere anche la posizione del Como come aspirante, cioè come conferma di questa rivelazione. Allora, che parliamo del Como, di Fabbra, che sono stato tra i primi.
1: No, ci mancherebbe.
0: Però dobbiamo essere Fabbra, oggettivi e dobbiamo valutare le cose. Allora, se il Como è quello di Frosinone, ma non perché ha perso. È vero, ha creato 10 palle gol. Ma il Palmisani Superman è stato il migliore in campo, il portiere Frosinone. Però non puoi giocare così alla lunga, non fai niente, secondo me. Non arrivi nemmeno tra i primi 4 se giochi così. Mentre il Como lo scorso anno migliore difesa insieme alla Roma tra le migliori difese del campionato, equilibrio, due fasi, raggruppamento difensivo, riparte, conquista palla, attacca gli spazi, si distende bene, cioè è sciolto e fluido nella manovra. Mentre qui a Frosinone ho visto una partita sembrava
1: Stefano,
0: attacco contro difesa.
1: Secondo me poi ci torneremo su questa cosa, però secondo me se la Roma vince a Como acquisisce ancora di più la consapevolezza che può lottare per l'obiettivo grandissimo.
0: Sarebbe un colpo
1: clamoroso. Quindi questo bisogna
0: dire. Non sarà facile.
1: No, una cosa che volevo dire, proprio a chiudere perché andiamo in pausa e poi apriamo con i nostri amici che ci raggiungono. Allora, Enrico dice, con il massimo rispetto, Marco, mi dice a me, Maradona non dovrebbe dare lezioni per fatti extracalcistici, non credi? Però c'è una mi permetto di fare una piccola differenza, non so se Stefano è d'accordo, ma sono velocissimo. È vero che Maradona ha fatto delle cose che, diciamo così, non sono condivisibili, però si è danneggiato a se stesso, cioè ha fatto un danno a se stesso.
0: Non l'ha mai fatto agli altri.
1: Agli altri. La situazione, non ci voglio tornare perché ripeto, è un argomento un po' spigoloso di Cardi e quella situazione lì. Esatto, ha fatto del male agli altri. Capite qual è il problema? Cioè, non, i comportamenti
0: oppure
1: negativi.
0: Ci sono dei comportamenti che possono alterare l'equilibrio di un gruppo, squadra.
1: Esatto. Quindi su questo.
0: Ma non siamo a fare la morale, sbagliato, non giusto. Però insomma, che lo dobbiamo dire quello che è successo.
1: Andate a vedere. Allora, dunque, Messi ha giocato anche con il Paris Saint-Germain. Ha ragione, scusami, mio lapsus, mi sono dimenticato. È vero, ha giocato pure lì. Ha fatto bene pure lì. Ci mancherebbe. Allora, ci fermiamo, facciamo la pausa perché arrivano altri amici, ripartiamo da un po' di temi. Questo è già un tema che possiamo riprendere subito al volo con i nostri amici, ma ce ne sono altri, state lì perché abbiamo appena iniziato. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foliclasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi, rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo col rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna la Serie A e l'impressione che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto il post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. Intanto Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Alexander Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco e venerdì al secondo turno sfiderà Brandon Nakashima. Fuori Federico Cina che ha perso contro lo slovacco Molkan per 4-6, 6-1, 6-2. Atletica, svolta importante per Alex Svazzer. La Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore di Alto Tesino a un nuovo esame, ma usando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L'intenzione di richiedere le controanalisi all'agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1 ottobre. Il 23 giugno venne comunicato che Svazzer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di Fioretto in Russia. Cassarà è stato 2 volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo nel pomeriggio come sempre di Maracanà. Abbiamo iniziato questa, diciamo, puntata. Stefano Palomeni qui.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, ben trovato. Allora, dunque, andiamo a dare il buon pomeriggio subito a chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Fulvio Giuliani,
1: ciao RTL. Fulvio.
0: Ciao Fulvio, ben trovato.
2: Come state?
0: Bene, bene Fulvio, tu come stai?
1: Grazie.
2: Bene, bene, dai.
0: È finita la sosta, dai.
2: Sì, però io non, sì, è vero, capisco. Ma io non sono tra quelli che sta lì a dire oddio, mi manca.
0: No, no, nemmeno noi. Ti devo dire che abbiamo avuto un sacco di argomenti comunque in questi giorni,
2: bravo,
0: che
2: bravo,
0: ci hanno tenuto
2: bravo,
0: vivi a raccontare un po' di tutto. Poi è chiaro che ci manca la Serie A perché ci dà tanti spunti e soprattutto ci sono le partite, i confronti, e quello ci piace molto, insomma, no?
2: E come no?
0: Questo è chiaro. C'è anche Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Tu sei stato bene in questa sosta? Hai sentito la mancanza della Serie A?
3: Ma c'erano tante cose da raccontare, come avete appena detto voi, per cui non ci siamo annoiati sicuramente.
0: Assolutamente.
3: Non sono uscite pagine bianche sui giornali.
0: No.
3: E non sono usciti, come si diceva, Benny Hill al posto dei notiziari sportivi, per cui comunque è andata bene anche questa.
0: È andata bene, bene. E do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonanna. Ciao Tommaso,
1: ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Sentite, allora facciamo una cosa, prima di andare su qualche singolo tema.
4: Meglio,
0: tu invece stai meglio? Stai meglio, Tommaso?
4: Io l'unico modo che ho trovato per affrontare queste tre settimane di sosta è stato quello di vedere Stefano in Pallomani tutti i giorni, che mi ha rallegrato.
1: Grazie.
4: E quindi grazie Stefano, perché mi hai aiutato a sopravvivere a queste tre settimane di sosta,
1: certo,
4: oltre all'Italia, ovviamente.
0: Certo, potevi dire pure una bella parola su Piccari, perché insomma ogni
1: vabbè
0: parte...
1: ma è ironico per dire.
4: A te, ma...
1: è un po' una presa in giro quella di Tommaso, allora.
4: No, non è vero. Ti dico soltanto che prima, pochi un'oretta fa, è arrivato il comunicato dell'AIA arbitri della sesta giornata. Io l'ho accolto come si accoglie una luce che arriva dall'alto. Ho detto, fermi tutti, sono usciti gli arbitri, allora è vero, sta tornando la Serie A, è tutto vero.
0: E dai, ci siamo. Allora, a proposito, visto che sta ritornando la Serie A e si riparte, la domanda che vi faccio, e così potete rispondere come volete, che partenza di campionato sarà? Che tipo di partenza vi aspettate? Insomma, c'è già un confronto, Stefano?
1: Non so,
0: qualche squadra che secondo te può partire subito forte, qualcun'altra più piano? Che tipo di partenza ti aspetti, Stefano?
1: Beh, un po' qualche squadra sarà ingolfata.
0: Tipo, ce n'è una che...
1: No, non lo so, ma ripeto, come ho detto prima, è un'incognita complessiva perché riguarda tutte le squadre. Poi tu hai fatto il focus su Como Roma, probabilmente parleremo anche di questa sfida.
0: Sì.
1: Ma insomma, sono attese un po' a dare una risposta significativa e importante Milan, sia il Milan che la Juve. Napoli sta ridotto male, perché insomma per gara ieri ne parlavamo, out 3-4 settimane per questa lesione al
0: colpaccio. Max emergenza,
1: dal punto di vista della disponibilità dei calciatori, ma anche max emergenza dal punto di vista proprio che piatto piange, perché i punti sono pochini. Milan e Juve sono due squadre da monitorare, e poi c'è questo terzetto che è anche col Como, che è un po' in ritardo. C'è Como Roma e l'Inter ha una partita sulla carta facile, però insomma il Parma ha cambiato allenatore, insomma tante cose e non ti so dare una risposta, tante incognite. Poi certamente qualche squadra steccherà, perché è così,
0: certo,
1: e noi saremo qui pronti.
0: Tommaso, adesso mi devi dire
1: Tommaso,
0: che partenza ti aspetti tu? Che partenza sarà? Ripartenza, anzi, perché siamo già partiti, questa è una ripartenza.
4: È una ripartenza, allora, in questo caso ha ragione Stefano, nel senso che mai come in questo caso tre settimane di sosta azzerano anche il qualsivoglia minimo pronostico che uno può provare a fare, al netto di una Serie A che ormai ci ha abituato a non avere ormai più partite scontate. Voi pensate che, cioè, Como Roma, cioè Napoli-Frosinone, no? Il Frosinone che è reduce dalla vittoria contro il Como, il Napoli che deve... che è chiamato chiaramente, no, a subito, non alla prova, non fra due, ora a invertire la rotta. Quindi secondo me il campo più caldo è Napoli-Frosinone, non c'è altro da dire. Però anche l'Inter, che sulla carta, diceva bene Stefano, ha un impegno più agevole, abbordabile. Girardino in panchina sicuramente non ha voglia di andare a fare la vittima sacrificale, quindi... È una bella Serie A, la stessa Genoa-Fiorentina, che è la gara che apre il campionato. Sì, ok, la Fiorentina sembra leggermente guarita, però il Genoa magari ancora no, però Marassi è Marassi, quindi guardando il programma della sesta giornata, veramente veramente un terno all'otto. Meglio così, bello.
0: No, per carità, poi... per carità. Vado
4: non
0: da...
4: c'è nessun coso pronostico chiuso.
0: Fulvio Giuliani, che poi abbiamo un po' citato il Napoli già in due, vedi?
2: Lo fate apposta.
0: No, insomma, ci aspettiamo un'inversione di marcia notevole, al di là adesso degli infortuni, o no?
2: Ma guarda, devo ammettere di non avere, di non provare, poi vabbè, quello che provo io conta meno di zero, comunque di non provare grandi sensazioni. Mi sembra che le cose si siano messe piuttosto maluccio. Sì, certo, gli infortuni sono un problema grosso che ci riporta all'anno scorso, tutto quello che è accaduto e via dicendo. Però magari potessi parlare solo di infortuni. A me sembra che proprio non si sia trovata la chiave, che Allegri non abbia assolutamente capito cosa fare di questo gruppo, su quale parte del gruppo puntare. Io devo essere sincero, vi faccio solo questo esempio che è il più banale di tutti, ma insomma, se in quattro partite con una certa progressione, comunque contro avversari che più o meno erano gli stessi, quindi non è che la prima è giocata con la Francia, l'ultima con Lussemburgo, no? Comunque Mancini è riuscito a dare un senso alla presenza di Vergara in nazionale, poi lascia stare il fastidio muscolare, quella casualità.
0: Sì.
2: E Allegri invece in tutto un periodo di preparazione e nelle prime partite non si è capito cosa voglia fare di questo giocatore. È un esempio, insisto. Una volta è titolare, una volta sparisce, la volta dopo pure, la volta presto fa 3 minuti. Mi sembra che manchi proprio l'idea base.
0: E che ripartenza ti aspetti allora di questo campionato? Tu ti aspetti che il Napoli, cioè che tipo di ripartenza pensi possa avvenire adesso dopo questa sosta di 5 giorni? Ma io farei un discorso anche generale, perché noi adesso siamo andati sul Napoli giustamente perché è la squadra che deve dare una risposta.
2: La domanda sul Napoli,
0: no? No, ma deve dare una risposta. Il Napoli deve dare assolutamente. Ha ragione Tommaso quando dice: a prescindere dagli infortuni, a prescindere dal Frosinone, Napoli deve dare una risposta importante alla sesta giornata dopo questa partenza molto balbettante. Insomma, ecco, dai.
2: Guarda, se lo chiedi a me, era tra le righe di quello che stavo dicendo, no? Abbiamo un evidentissimo problema di organizzazione che non c'è, un gioco, raramente credo si è visto un gioco così brutto nella storia del Napoli e De Laurentiis, cioè dobbiamo risalire alla Serie C per qualcosa del genere, dal punto di vista strettamente estetico. Quindi è chiaro che tra Frosinone e la trasferta in Champions, il Napoli deve dare risposte molto chiare, molto nette, altrimenti si aprono scenari totalmente impronosticabili.
0: Enzo Palladini, che partenza di campionato sarà?
5: Ma io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per due motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso due turni di coppe molto ravvicinati e quindi questo potrebbe portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite, perché prima di tutto perché hanno avuto meno giocatori in giro per il mondo a fare partite, perché Frosinone o comunque il Sassuolo, queste squadre, il Cagliari, hanno avuto molti meno giocatori in giro, ma soprattutto meno stressati, perché è chiaro che quando si gioca in nazionali come la Francia, il Belgio eccetera, comunque lo stress è molto più elevato rispetto a giocare nella Georgia con tutto il rispetto o nella Lituania o in queste squadre che giocano nella Serie B e nella Serie C della Nations League. E quindi c'è il rischio serio che in questo mese di ottobre ci siano alcune squadre che potrebbero portare a casa un bottino utilissimo da gestire poi nel resto della stagione, così come potrebbe sparigliare parecchio tra le grandi squadre, perché comunque non tutte sono in grado di gestire questa situazione. Per esempio il Napoli è stato sfortunato, ha perso dei giocatori in più, l'Inter ha avuto molti giocatori impegnati con le loro nazionali, però ha anche la possibilità di gestire. Si sente parlare di un possibile attacco Thuram-Bonny nell'Inter contro il Parma. Non è esattamente l'ultimo degli attacchi possibili, è sicuramente ha sicuramente un potenziale molto elevato. Altre squadre invece magari non sono in grado. Io dico, Sergio Ramos torna dal Portogallo, è l'unico attaccante che ha il Milan, perché comunque Camarda ha bisogno sicuramente di riambientarsi in questo nuovo mondo dei grandi. Però Sergio Ramos praticamente ha giocato sempre, anche giocato bene, cioè, sì, nel Portogallo, e quindi come tornerà nel Milan?
0: No, ci sono,
5: sono interrogativi importanti.
0: No, io mi sento soltanto così di fare una piccola precisazione, su questo secondo me aveva ragione anche Tommaso prima, Bonan. Io stavo leggendo adesso il Napoli, che è vero che ha delle mancanze, soprattutto leggevo in mediana e sulle fasce ci saranno scelte obbligate, però ragazzi, quelli che vanno in campo insomma sono forti, cioè non è che adesso voglio dire ci
1: là
0: sono gli infortuni, però adesso
1: risposta,
0: facciamo
1: dai.
0: Passare che il Napoli va a giocare.
5: Scusami Marco, un uomo chiave come Lobotka ha giocato 360 minuti in 4 partite contro la Slovacchia, non è più un bambino, quindi
0: capito,
5: i tempi
0: però
5: di recupero sono quelli che sono, è fortissimo, per me è uno dei centrocampisti più forti d'Europa, però come tornerà, con quale tipo di stress, con quale tipo di affaticamento tornerà da 4 partite giocate dal primo all'ultimo minuto da leader, qual è, come tornerà?
0: Sì, no, però voglio dire, non lo so, io non vorrei che trovare già degli alibi, ecco, la dico proprio, siccome qui l'aria che tira è un po' quella, non vorrei trovare degli alibi a Massimiliano Allegri.
1: No,
0: devo
1: assolutamente
0: essere sincero, ecco. Quindi non è che ce l'ho con lui, però insomma io leggo gli uomini che vanno
1: in campo. C'è la risposta,
0: ci può stare la riflessione di Enzo,
1: ha
0: però,
1: detto
0: insomma,
1: bene Tommaso, deve arrivare dal Maradona.
0: Sì.
1: Napoli è attaccato,
0: deve arrivare una risposta importante
1: al netto,
0: dai,
1: delle assenze, dell'emergenza. Allegri, se ci sei, batti un colpo. Insomma, questo è un po' il tema.
5: Ecco, però, sì, praticamente probabilmente è la partita perfetta per Allegri, perché il Frosinone è una squadra che tiene il ritmo molto alto, aggredisce molto. E il Napoli è abituato a giocare, stiamo lì e poi quando possiamo contrattacchiamo. Forse ha più possibilità di giocare bene contro il Frosinone che contro altre squadre magari pronte ad arrivare, certo. Con un atteggiamento diverso.
0: E stavi dicendo, scusami Tommaso?
4: No, stavo dicendo anche perché poi è vero il discorso sui giocatori, soprattutto quelli chiave come può essere Lobotka, cioè l'incognita, il punto interrogativo su come torneranno dopo l'utilizzo in queste settimane. È un aspetto sicuramente giusto da sottolineare. C'è da dire anche che il Napoli è il Napoli ed è una squadra che è abituata a queste situazioni ed è una squadra, una big del campionato che è abituata anche a avere tanti giocatori chiamati dalle nazionali quando ci sono le soste e in quanto big, in quanto abituata, deve saper sopperire anche a queste situazioni,
0: certo,
4: al netto di,
0: certo,
4: di un infortunio in più che ci può essere rispetto, certo, alla media, certo, ma in quanto Napoli deve comunque tenere, reggere botta, no? Come si dice in gergo, passatemi il termine, al cospetto di un Frosinone che sicuramente è tra le rivelazioni di questo primo inizio di stagione, ma resta comunque una squadra inferiore. Cioè io stavo guardando il calendario, no? Sulla stessa lunghezza d'onda di Napoli e Frosinone, l'impegno della Juventus non è per niente semplice.
0: No, poi ci arriviamo.
4: Juventus va a Cagliari. Il Cagliari, come sappiamo bene, è l'altra grande, no? Bella nota lieta di questo
0: no,
4: campionato.
0: Ma ci sono le trappole in giro su questa giornata, ragazzi.
4: Giocare,
0: e poi c'è
4: andare a
0: dall'intro
4: Cagliari,
0: della sosta.
4: Si gioca in notturna. Cioè, non è che la Juve navighi in acque tranquille.
0: Qualche trappola qua e là c'è questa giornata, perché poi ritorniamo dopo la sosta. Allora Fulvio, devo venire da te perché c'è un nostro ascoltatore che mi ha mandato 4 volte la stessa domanda diretta a te. Se non te la faccio qui mi rischio grosso, quindi poi vai tu col tuo pensiero che ti aggiungi a loro. Però ti chiedono, in caso di brutta sconfitta col Frosinone, lo chiedono proprio a te, che può essere 1-3 o 0-4, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Cioè Federico è... mi ha mandato 4 messaggi così, sono per te, quindi rispondi per favore.
2: No, non verrebbe esonerato. Allora, innanzitutto, Federico, in caso del genere si aprirebbero le cataratte dell'inferno, cioè non, il problema non sarebbe più Allegri, ma qui avremmo un problema ben diverso. Ma no, per un motivo molto semplice, perché De Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe un milione di volte,
0: assolutamente.
2: E avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma non tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, guarda, per il nostro amico sono sufficienti due scialbi pareggi, sufficienti due scialbi pareggi tra Frosinone e Champions per aprire un problema gigantesco, certo. Non è che devi pensare all'Armageddon. Il problema, insisto, è molto semplice: in queste prime cinque giornate di campionato il Napoli è stato inguardabile. Poi possiamo stare qui a raccontarci tutte le balle che vogliamo, dire che per divertirsi si va al circo, le solite cose che diciamo da 30 anni. Ma il Napoli è stato inguardabile, è stata la squadra credo più brutta della Serie A insieme al Genoa. Poi ha fatto un po' di punti per pura forza, come ricordavate voi, per il talento individuale, eccetera. Però questo si può dire, o se lo diciamo siamo contro Allegri. Noi non siamo, io non lo sono, mi sta anche molto simpatico perché è una dialettica estremamente divertente.
0: Esatto.
2: Però non sopportavo molto di più Conte, se proprio volete sapere fino in fondo, un atteggiamento molto più assertivo, no? Non c'è paragone. Però poi il nostro mestiere non è provare antipatia o simpatia, chi se ne importa, è semplicemente giudicare quello che vediamo. Basta.
0: No, no, è vero, e vediamo, dai, adesso si riparte, da lì capiremo un po' di cose in questa partita, insomma qualche risposta deve arrivare, e da Napoli deve arrivare una risposta, io su questo sono d'accordissimo con quello che ha detto Tommaso Bonanni in apertura. E sentite, invece, noi prima con Stefano stavamo accennando anche a un'altra partita molto bella, molto particolare, che è Como-Roma, da lì invece che tipo di messaggio può arrivare, Stefano? Tu ne hai detto uno che condividevo, puoi anche...
1: No, siamo partiti da quello che pensa Benitez, insomma, ha detto chi vincerà questa sfida sarà l'anti-Inter, troppo presto, siamo alla sesta giornata, e detto questo, a maggior ragione, se dovesse vincere la Roma un po' di più, ecco.
0: Sì, una consapevolezza maggiore acquisirebbe.
1: Ripeto, il Como di Frosinone non mi è piaciuto.
0: L'hai detto più volte, tu, sì.
1: Non andrà lontano se sarà quel Como. Se invece è il Como equilibrato, quello che fa bene le due fasi, allora tanto di cappello, sarà preso in considerazione. Ma personalmente, se quel Como lì, che attacco io, attacchi tu, attacco io, attacchi tu, poi ti faccio 12 tiri in porta, Palmisani migliore in campo, però è stata una partita sconclusionata,
0: disordinata,
1: che non è da Como. Quindi o ritrova Fabregas subito, immediatamente, quel Como lì, o se no, non so, se gioca come a Frosinone, io non credo che possa avere, ecco, un presente forte. No, assolutamente.
0: Okay. Enzo, come la pensi?
5: A giudicare dalle prime cinque giornate di campionato, l'Inter può essere solamente la Roma. Non perché il Como sia una squadra scarsa, ma giustamente, come diceva Stefano, ha due aspetti. C'è un Como perfetto come quello che ha vinto in Champions League e un Como di cui non si capisce dove vuole andare e quale sia il piano partita, come appunto si è visto a Frosinone. La Roma ha ben chiaro quello che vuole fare, anche contro l'Inter ha giocato un tempo straordinario, secondo me, in cui poteva segnare più dei due gol che ha segnato. Poi vabbè, è stata raggiunta, ma da una squadra forte, non è che è stata raggiunta dall'ultima in classifica. E poi comunque ha una serie di possibilità di scelta Gasperini che sono ancora superiori a quelle che ha Fabregas, perché comunque Fabregas, sì, è vero, ha delle alternative, ma per esempio a centrocampo, quando non c'è D'Acuña, si fa fatica. Perrone non è più motivato come l'anno scorso perché ha perso il posto, e quindi non è più il centrocampo dell'anno scorso, secondo me. Poi è chiaro che comunque la squadra è messa in campo bene, ha delle grandi idee, tutto quanto, però a prescindere da come andrà a finire Como Roma, secondo me la Roma è un anti-Inter molto più probabile rispetto al Como. Poi verrò smentito subito,
0: vediamo il campo poi. Tommaso Bonan.
4: In questo momento vedo la Roma sicuramente più solida. Sulla questione dell'anti-Inter l'abbiamo detto anche spesso qui, sicuramente per la rosa, per quella che è l'allenatore, per quella che può essere l'esperienza dell'allenatore, ovviamente la Roma è avanti. Stavo pensando adesso mentre vi ascoltavo che peraltro sono le due delle squadre impegnate in Champions che giocheranno tutte e due mercoledì, e paradossalmente anche le partite di Champions che affronteranno è come se livellassero, perché il Como gioca contro una squadra più debole della Roma, perché gioca contro il Feyenoord, però gioca in Olanda. Invece la Roma è il Real Madrid, è in casa. Quindi Real Madrid ovviamente è un altro tipo di impegno, certo, rispetto al Feyenoord, però il Como gioca. Quindi io sono anche curioso di capire
0: come gestiranno.
4: Più che altro Fabregas, perché sì, poi fondamentalmente, se pensate, Gasperini ha potuto lavorare con Dybala tutto il periodo.
0: Sì, sì, vero. Anche con Mane.
4: È anche curioso capire lo spartiacque Fabregas. Secondo me si capirà molto anche come imposterà, anche a livello di uomini, di scelta di uomini, il suo Como, per capire come vuole affrontare la Champions, perché c'è anche questo aspetto. Non pensate che il Como voglia fare la comparsa?
0: No, sono d'accordo. Non va lì per fare una passeggiata, no, insomma, assolutamente. Fulvio Giuliani. Como Roma.
2: No, assolutamente, però sono d'accordo con voi. La partita di Frosinone ha detto tante cose, al di là di una prestazione meravigliosa del portiere, ci mancherebbe, però il portiere gioca con l'avversario, solito discorso, no? Sì, ha tirato tanto, però a tratti una squadra che non dico ingenereggiasse, questa nostra è assolutamente eccessivo e ingeneroso, però confusionaria, come avete detto, sì, quindi da tenere d'occhio. Del resto, parliamoci chiaro. Questi ragazzi, questo collettivo, tutto sommato l'intera realtà è esordiente da ogni punto di vista a questi livelli. Non credo sia semplicissimo viversi ed essere percepiti come una possibile favorita per traguardi che 2 anni fa sarebbero stati considerati utopici. È totalmente ridicolo anche solo a pensarli. Quindi non è facile, la testa magari dice delle cose e le gambe ne fanno delle altre. Questa prova sarà veramente tosta, ma io credo che con un avversario di quel livello, in questo momento, mi riferisco alla Roma, rivedremo il Como precedente al Frosinone. Io ho questa sensazione. Rivedremo il Como formato Champions League e non penso che staranno lì a riflettere sulla partita in Europa, perché è la Roma. Perché è una partita che, se la fai bene, realmente ti mette in vetrina, e a quel punto più nessuno potrebbe dire ma vediamo, perché stai giocando contro una capolista.
0: Assolutamente, sì, certo.
2: È così, è semplice, ecco, in questo ha ragione Allegri quando dice il calcio è semplice, da questo punto di vista è semplice.
0: Certo. Ultima domanda velocissima, perché la prendo da Tutto Mercato Web, che riporta le parole di Pastorello su Simone Inzaghi. Possiamo anche metterlo a disposizione, se possiamo, al volo. Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate, per il futuro aperto a ogni possibilità. Manca Simone Inzaghi alla Serie A,
1: sì,
0: Stefano?
1: Direi di sì. E questa credo che da parte di Pastorello sia un'apertura.
0: Un suo ritorno dove lo vedresti oggi?
1: Per un ritorno.
0: Eh?
1: Mi fai dire delle cose, insomma, non lo so.
0: Ho capito, ma lo dico tu, chiedo a tu, perché sai, stavo pensando dove potrebbe ritornare Simone Inzaghi, non so, prossimo anno, immaginiamocelo un attimo.
1: Bisogna vedere che campionato faranno Milan, Juve e Napoli.
0: Ok.
1: Ti ho risposto?
0: Mi hai risposto, è stato perfetto. Tommaso?
4: Napoli.
0: Napoli? Quindi post Allegri, già vedi?
4: No, sicuramente se il Milan vogliamo considerare l'idea di fare un progetto duraturo con Amorim, al netto dei disastri tecnici in campo, la Juventus ha dimostrato, già detto, cioè ha confermato Spalletti nonostante il disastro,
0: certo,
4: l'anno scorso. Io sicuramente vedo in attesa di risposte dal Napoli e soprattutto da Allegri, perché Allegri l'anno scorso ha fatto male, quindi deve dare una risposta anche lui. Nel caso in cui non dovessero arrivare, sicuramente quella del Napoli la vedo un pochino
0: la vedi macchina. Anche gli ascoltatori già si sono scatenati. Inzaghi lo vedo al Napoli, scrive Jacopo Giuliani.
2: Ma perché è ovvio, no? Per tutto quello che abbiamo detto prima, chi è che traballa di più? Allegri, addirittura l'ascoltatore di prima si aspettava l'esonero immediato sabato sera in caso di rovescio.
0: Mamma mia, credo proprio.
2: Ma al di là di questo, quindi è semplicemente un gioco.
0: Perché Spalletti è così solido sulla panchina della Juve?
2: Come?
0: Spalletti è così solido nella panchina della Juve?
2: No, però è più solido di Allegri. In questo momento chiunque è più solido di Allegri, me ne rendo conto. Quindi, ripeto, è proprio una questione
0: anche
2: psicologica.
0: Sarri,
2: E poi c'è un altro elemento. Quest'estate veramente si ci ha provato.
0: Sì, sì.
2: E quindi o almeno si è informato. Simone Inzaghi ha detto guarda, sono onorato ma
0: faccio un altro anno
2: Avrete fatto un bagno nel mare di Capri,
0: poi posso pure tornare. Mi manca Palladini, Enzo.
5: Escludiamo un ritorno all'Inter. Diciamo che è difficile il Milan. Diciamo che su Spalletti aleggia la figura di Conte per il futuro, e quindi si va per forza verso la squadra che in questo momento sta dando meno garanzie, cioè il Napoli. E come ha detto Fulvio, giustamente, il tentativo c'è stato già in passato probabilmente sarebbe stata una soluzione alla fine migliore se avesse accettato, perché anche nell'Inter ci fu questo passaggio di consegne e non fu particolarmente traumatico,
0: è vero, è verissimo.
5: Tanto che la cosa strana è che per la prima volta quest'anno il dopo Conte dal successore al momento non è stato gestito alla perfezione, perché precedentemente Allegri dopo 3 scudetti ne vinse 5 e Inzaghi comunque portò avanti la squadra fino a farle fare 2 finali di Champions League e quindi anche questa è un'anomalia di quest'anno.
0: Vabbè, staremo a vedere. Dunque, siamo arrivati al break. Io saluto e ringrazio Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, grazie.
1: Ciao Fulvio.
0: Saluto come sempre Enzo Palladini, lo
1: ciao,
0: ringrazio.
1: Enzo.
0: Ciao Enzo. Oh,
5: grazie a voi.
0: Caro Tommaso, noi ci rivediamo domani, giusto?
1: Domani, Tommaso.
4: No, domani lascio la parola al valente Simone. Incredibile collega Simone Bernabei.
0: Lo sai che l'altro giorno ho avuto un flash io, quando è entrato Simone l'ho chiamato Tommaso Bonanni, poi mi sono scusato, andavo proprio in automatico, capito?
4: Può capitare. Può
0: lo so, andavo in automatico ormai, mi era venuta l'abitudine, capito?
1: Sì, grande sì. Tommaso.
4: Domani c'è il collega Bernabei, pronto
0: E allora ci rivediamo prestissimo.
1: A venerdì.
0: A buon lavoro a
1: ciao,
0: tutti
1: Tommaso.
0: Voi, ciao Tommaso.
4: Ciao,
0: allora,
4: abbraccio
0: per noi, torniamo subito con un altro giro, altri argomenti. State lì, piccolo break e torniamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarra in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
0: Ha preso il via spalato il Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
1: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del Festival Musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
0: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e ha avviato un'indagine epidemiologica.
0: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maragana, Marco Vicari, Severin Palomeni, eccoci qua.
1: Ciao
0: come
1: Marco,
0: sempre.
1: Ciao a tutti.
0: Dunque, sì, un saluto veramente a tutti voi, vi ricordo ancora il 331-8200-213, salutiamo anche coloro che sono sulla nostra app, quindi vi invito a scaricare l'app e salutiamo quindi anche coloro che ci seguono attraverso la TV, canale 61 delle Digitali Terrestre, ma siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7, quindi veramente un saluto a tutti coloro che ci seguono dalla TV. Allora, si ritira anche Pedro, lo sai? Annuncia il ritiro, è il momento giusto. Grazie calcio per avermi reso felice. Pedro, che insomma, grandissima carriera, tanti trofei, giocatore veramente forte anche lui.
1: Bocca al lupo a Pedro.
0: Fa parte di un'altra generazione di calciatori molto forti. Allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, che lo ritroviamo. Ciao Simone!
1: Ciao Simone!
0: Simone non c'è.
2: Un saluto speciale a Stefano, in particolare, e a Marco.
0: Grazie.
1: Che è successo?
0: Ci ha fatto un saluto speciale. Un abbraccio.
2: Non posso.
0: Certo che puoi.
1: Certo,
0: sei liberissimo.
1: Ma speciale perché?
0: No, ma
1: però
0: finché uno
1: motivare.
0: Si saluta, vengono sì. I saluti.
1: No, ma lo devi motivare però, Simone, perché così
0: pure.
1: Ci prendi un po' in contropiede.
2: No, è un saluto speciale in amicizia.
1: Affettuoso.
2: È un saluto d'affetto per due compagni di avventura con i quali sono legato particolarmente.
0: Grazie Simone.
1: Sei un po' sparito ultimamente, però.
0: Ma ci hai avuto degli
1: impegni. Sei dato alla macchia, però sei tornato.
0: È tornato.
2: No, mi sono dato ai funghi.
0: Allora, salutiamo anche.
1: Rivolati.
0: Salutiamo anche Giancarlo Padovanne, che ritroviamo. Grazie.
1: Ah, Giancarlo.
0: Ciao Giancarlo.
1: Ci mancava la. Deve dipingere Giancarlo su fatti che sono successi, che stanno succedendo.
0: Ma io,
1: che,
0: infatti, insomma, vorrei subito una sua
1: Giancarlo, ci fai una tua fotografia, in sintesi di quello che è successo.
0: Quindi abbiamo i commissari adesso, prima avevamo i presidenti, poi abbiamo i commissari.
3: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio, e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, no, è assai probabile, è certo, che Maragò non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Maragò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua candidatura, e quindi pasticcio della Federcalcio, giustamente commissariata, ma che il commissario sia il candidato che è stato eletto non torna. Cioè, perché è stato fatto questo pasticcio? Lo sapete benissimo. L'altro giorno, due giorni fa, quando si è andati alla conta teorica dei voti in giunta per il sì o per il no, il presidente del CONI Buonfiglio si è accorto che era in minoranza. E se fosse stata fatta la votazione, lui avrebbe perso, il commissariamento non ci sarebbe stato, Maragò sarebbe stato al suo posto, ma chi perdeva il posto
0: era lui,
3: era Buonfiglio.
0: Esatto.
3: Era lui, perché non può rimanere uno sfiduciato dalla propria giunta e dal consiglio che avrebbe ratificato al proprio posto. Allora si è inventato questo Machiavello, ma è appunto un Machiavello, cioè fare commissariare, come effettivamente si voleva fare, con la nomina a commissario del presidente, e questo non sta in piedi, tant'è vero che secondo me ci sarà qualche ricorso anche dell'ANAC, e questa storia non finirà mai, non dico mai, ma sarà ancora molto lunga, e per dare a Maragò più poteri di quanti ne avesse prima. Allora, voi capite che è una storia veramente malnata, mal gestita e peggio finita, secondo me. Perché adesso abbiamo un presidente, non abbiamo un presidente, abbiamo un commissario che ha come obiettivo le elezioni, dove se non sarà l'unico candidato sarà comunque il candidato vincente, perché è già stato votato dal 70% delle componenti. Una storia ridicola, una storia mal gestita, una storia che apre molte crepe, chiude solamente una strada, quella delle mani della politica sullo sport, perché la seconda parte, cioè quella il CONI che si intestardisce e vuole via Maragò a tutti i costi, è una parte essenzialmente meramente politica.
0: Eh sì, sì, sì, sì. C'è stata un po' di invasione di campo, dai, dobbiamo
3: sì,
0: dirlo.
3: C'è stata l'invasione di campo, sì, poi. Sì. Qualcuno si è fermato in tempo, ma comunque.
1: Però Giancarlo, perdonami, ci sono le parole. Le parole di Abodi che dice: a me interessa ora lavorare anche con il commissario. È arrivato il tempo di sedersi intorno al tavolo e io sono disponibile per affrontare i temi necessari. Ma due mesi, insomma, che fai?
3: No, ma Abodi non può dire. Noi tutti abbiamo seguito le sue parole. Da quando l'Italia è stata eliminata, alla possibilità di un Malagò commissario, ha la possibilità di un Malagò eletto, e Abodi è sempre stato contro Malagò. Non so se ci sia qualcosa di personale, mi risulterebbe strano, ma comunque il conflitto fra queste due figure, fra questi due personaggi, c'è sempre stato ed è palese. Come dici tu, Malagò è da due mesi che è presidente della Federcalcio, dove non mi muoversi prima. In ogni caso,
1: no, sarà commissario per due mesi, quindi che fanno? Possono cambiare molte cose, però devono lavorare.
3: Prima era già presidente, certo, quindi certo. Se tu volevi cominciare a lavorare
0: a dialogare, lo potevi fare prima, insomma, invece non trovi i cavilli.
3: Prima, adesso presidente.
1: Sì, ma adesso non devi sentire nessuno perché c'ha poteri straordinari, capito, Malagò? Quindi alla fine affrettiamoci. E che fanno? Si vedranno tutti i giorni. Per cambiare il calcio italiano in 60 giorni
3: va dentro a dei canali. Il commissario ha poteri straordinari, cioè può fare tutto quello che vuole, le riforme, cambiare lo statuto, cioè può canali. Il commissario ha poteri straordinari, cioè può fare tutto quello che vuole, le riforme, cambiare lo statuto,

0: forse questa ingerenza, speriamo che la capiscano chi di dovere, ha portato l'Italia a depauperare un valore storico, sportivo e anche di qualità che avevamo e abbiamo perduto, ma grazie alla politica.
1: Vediamo come andrà a finire questa vicenda grottesca, però penso che alla fine ci sia stata una soluzione di buon senso, secondo me, al di là che uno questa figuraccia,
2: ma se prima volevamo rispettare le regole,
1: esatto,
2: adesso le abbiamo trasgredite ancora di più, secondo il mio punto di vista. Cioè, voglio dire, è stata una soluzione di buon senso per mettere fine a delle regole, per mettere fine a un pasticcio regolamentare, e se ne è creato un altro, perché purtroppo era una soluzione ipotizzabile. Qui l'unica strada possibile sarebbe stato la nomina, secondo me, di un altro commissario, ma ripeto, non ci sarebbe stato il commissariamento perché vinceva Malagò quei voti in giunta. Malagò è stato 12 anni presidente del CONI, conosce tutto là dentro, gli ha messi lui i suoi uomini, non so se mi spiego, avrebbe vinto comunque ma mettiamo che avesse perso, l'unica possibilità era commissariamento con commissario Tizio, certo, e Caio, 2 mesi per rindire le elezioni a cui si presentava Malagò e chiunque altro volesse, e poi si rivotava. Questa era la soluzione.
3: Per concludere questa cosa, Marco, scusa, mi sfugge, sì, però un passaggio. Cioè, nel senso, allora, io sono per il rispetto delle regole, ci mancherebbe altro, però poi ci sono le consuetudini, no, all'interno di un movimento. E allora, cioè, se noi ogni giorno diciamo: ah, Giancarlo, tu sei un inetto perché adesso in te non riscontro capacità, idoneità, competenza, ma insomma, chi può elevarsi nel giudizio di dire: guarda, tu non sei pronto per guidare la nazionale, oppure ti dico io come devi fare, se non hai la contezza, cioè non hai la preparazione, non ce l'hai tu l'idoneità, la competenza, la capacità di giudicare un altro che magari è più capace, cioè è quella, siamo sempre lì, noi indichiamo sempre il dito su responsabile, ma chi indica il dito è capace, è idoneo, è competente per governare, in questa la fattispecie, il calcio? Cioè siamo sempre lì. Perché noi guardiamo, per carità, l'aspetto formale, quello che è successo, il pasticcio, il pastrocchio all'italiana, e su questo non ci sono dubbi, è stata una brutta pagina. Però dall'altro, chi critica e dice: Marco, tu sei un inetto, ma tu chi sei per dire che... Cioè, nel senso, l'inettitudine, c'è sempre l'inettitudine, no? Qui in Italia, ma questo non so capace, questo non è capace, non è idoneo, non è competente, ma c'è qualcuno che si può elevare e dire: ci penso io? Non c'è neanche un'alternativa, quindi è tutto fumo.
2: Il signor Malagò è decisamente il più bravo e più grande e più potente dirigente sportivo italiano. È stato presidente del CONI, ha organizzato le Olimpiadi, ha portato le Olimpiadi, le ha organizzate in maniera perfetta, ha congiunto tutte le il consenso del calcio sul suo nome, quindi secondo me è bravo e capace, però poi le regole bisogna rispettarle sempre.
3: Però io dico, appunto, dall'altra parte non c'è un piano alternativo. Quale sarebbe stato il piano alternativo?
2: Non c'è.
3: Cioè io ti attacco, ti demolisco, battaglio con te affinché tu possa cadere, però io c'è
1: l'alternativa. Però non c'è l'alternativa. Non c'è...
3: Io non l'ho mai saputa questa alternativa, quale sarebbe stata.
2: Alle elezioni si è presentato Giancarlo Abete e ha ricevuto il 30% di voti.
3: E perché non si ripresenta?
2: Perché sa che
3: anche quello, cioè,
2: è del tutto inutile, insomma, perché le elezioni vengono ripetute per mera forma, ma non per sostanza.
3: Sì, appunto. Vabbè.
1: Bene, anzi male, però andiamo avanti perché qui veramente, vabbè.
0: Bene un'altra cosa.
1: Bene un'altra cosa, hai ragione. Sentite, vi voglio portare un attimo sul campo perché poi riparte la Serie A. Io stavo leggendo una cosa, un approfondimento riguardante l'Inter, dove c'era questa domanda: questo Pio Esposito può davvero stare in panchina? Perché insomma, no?
3: Ci può stare, come
1: dice,
3: può anche giocare.
1: Oppure comincia a essere invece un bel problema per chi? Un bel problema.
2: No, ma io posso dire, d'accordo, la domanda è pertinente e opportuna, ma chi sta fuori?
1: Ditemelo voi, faccio la domanda. Però adesso comincia a essere un piacevole problema, cioè nel senso, mentre prima tu avevi una gerarchia consolidata, no? Quindi sceglievi due.
3: No, Scorsano se l'è fatta le sue.

0: sì, sì, però era una, adesso possiamo dire che comincia ad aumentare i gradi Pio Esposito, comincia, no?
1: Secondo me le scelte, se vuoi una risposta molto veloce, dipenderanno sempre di volta in volta
0: dalle partite,
1: secondo, dalle partite della sera. Secondo me adesso non c'è la controprova, però insomma dobbiamo dire qualcosa. Roma-Inter, se avesse giocato lui con un altro, non so se l'Inter avrebbe fatto la rimonta, perché servivano Thuram e Lautaro in quella partita lì,
0: certo.
1: E quindi Chivu è bravo.
0: Chivu sceglierà in base alla partita, esatto, secondo bravissimo. Te Padovan e poi sento Simone.
2: Ma penso anch'io, ci sono tre di fatto attaccanti, ce n'è anche un quarto per dire la verità che è Bonny, ma insomma ci sono tre attaccanti che devono essere ruotati a seconda delle necessità. Faccio un altro esempio, sabato Lautaro non giocherà quasi sicuramente, perché? Perché ritorna giovedì, cioè domani, se non mi sbaglio, sì, domani sera torna dalla partita di addio a Messi.
0: Sì.
2: No, non fa neanche in tempo a fare un allenamento e già si gioca. Giocherà Pio. Questo vuol dire che Pio può prendere il posto di Lautaro? No, ma vuol dire che intanto lui i suoi minuti se li fa e gioca da prima punta una partita importante, perché per l'Inter sono tutte importanti, deve vincerle tutte o quasi, o deve provare a vincerle tutte, e giocherà al posto del capitano, del giocatore più importante, certo. Altre volte giocherà al posto di Thuram, anche se le caratteristiche, per la verità, rispetto a Thuram e a Lautaro sono diverse.
0: Braglia.
3: Ma allora io sì, sono d'accordo.
0: Scusa, non ero sempre Massimo, avuto una grande, diciamo, considerazione allora, di questo attaccante.
3: Sì, ma io ho una grande considerazione di Pio Esposito per il sistema calcio italiano. Cioè, mi spiego, perché comunque Pio Esposito è un valore nazionale, cioè è un elemento di cui la nazionale
0: Lo sta dimostrando, però, Simone,
3: comunque,
0: no?
3: Sì, appunto per quello che lo sta dimostrando. Io credo che un giocatore giovane, per maturare definitivamente, dovrebbe giocare con più continuità. Detto questo, l'Inter, come giustamente ha detto Giancarlo e Stefano, gioca ogni tre giorni nei prossimi 40 giorni, quindi le occasioni per poter giocare Pio Esposito ce le ha, e anche partite di un certo spessore. È vero, sì, che però la continuità è basilare per quello che è l'esplosione di un giocatore, e da questo punto di vista io credo che se fossi io l'allenatore, però mi fido ciecamente di Chivu, perché Chivu ha dimostrato di essere un ottimo allenatore l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, anche quest'anno, nelle rotazioni, nella gestione dello spogliatoio. Se fossi però l'allenatore, io Lautaro e Pio Esposito sono la coppia perfetta, sia per il campionato dell'Inter che per la nostra nazionale. Pensando in anche
0: a me, come idea piace, devo dire la verità.
2: Simone, scusa, ma con Pio centrale e Lautaro che gli gira intorno, per capirci, detto in malo modo.
0: No, è questa la fotografia, Giancarlo, penso.
3: Sì, Giancarlo, io lo vedo un pochino come, permettimi, ai miei tempi, Pato Aguilera e Scuravi e Thomas Scuravi.
2: Ah, ecco, sì, bravo. Aguilera e Scuravi.
1: Perché sì, sono d'accordo con quello che ha detto Simone, Marco, perché secondo me c'è più intesa tra Pio Esposito e Lautaro che non tra Pio Esposito e Thuram.
0: Sì.
1: Fanno più coppia.
0: Mi piace molto Pio anche Esposito, l'accostamento e l'esempio che fa Simone, perché rende un po' l'idea.
1: Rende la un po' coppia l'idea. Diciamo, sì. Principe e Thuram Lautaro.
0: Sì. Però.
1: Però. Poi Pio Esposito Lautaro.
0: No, io sono.
1: Ma Bonny, puoi scommettere che Bonny parte dal primo minuto col Parma?
0: Ma guarda,
1: per me
0: è
1: più Esposito
0: chi...
1: Bonny, a parte
0: c'è chi dà anche questa possibilità.
1: Sì, l'El, Parma, l'Ex, queste cose qua. Sai, molti allenatori giocano anche su
0: questa
1: questo.
0: Possibilità per quanto riguarda praticamente le eventuali scelte, no, da questo punto di vista. Sta di fatto che più Esposito comunque sta vivendo un momento molto importante.
1: È cresciuto tantissimo.
0: Sì. Sento dei paragoni veramente forti, Giancarlo. Tu a chi ti senti di accostarlo in questo momento?
2: Il più forte che ho sentito è Bobo Vieri, e io dico Bobo Vieri perché secondo me, anzi, secondo Bobo, che ho intervistato circa un anno fa durante una manifestazione dei giornali per i quali lavoro, anno dopo anno Pio crescerà nei gol. Se oggi ne fa 10, dico per dire, l'anno prossimo ne farà 15, poi ne farà 20. Cioè, gradualmente la crescita di questo giocatore porta con sé una crescita anche delle realizzazioni. Quindi io dico Pieri.
0: Più forte di Scamacca, Stefano?
2: Per me sì.
0: Per te pure? Più forte? Non c'è paragone? Perché pure Scamacca un po' di golletti li ha fatti, eh? Un altro attaccante.
1: Però lega meglio il gioco, è più...
0: Tu lo vedi meglio anche io, per l'economia della squadra, tu dici?
1: Sì.
0: Simone?
3: No, ma è nettamente superiore.
1: Nettamente?
3: No, per me, per il mio parere, non metto in dubbio il parere di tutti voi, ma per quanto mi riguarda è un giocatore leader, è un giocatore che catalizza su di sé una marea di palloni, li protegge, li smista, cioè è un giocatore secondo me che sta per completare la sua fase di maturazione, da quello che ho visto anche da queste prime partite, in maniera incontrollabile per i difensori avversari. Cioè, ripeto, a me sembra tanto, al di là del paragone sono d'accordo, di Bobo Vieri, ma ancora di più io mi ricordo nel mio Genova che Thomas Curavi, noi ci appoggiavamo a lui catalizzava a destra e a sinistra i palloni nel momento in cui faceva salire la squadra. Cioè, Pio Spoito è un giocatore
1: a caratteristiche uniche.
0: È vero.
1: Cioè, io non, per me non ha niente di Bobo Vieri. Ha delle caratteristiche uniche che ricordano un po' gli attaccanti anni 80, sì. E dentro l'area di rigore, come stacco di testa, come tempismo, come furbizia, come scaltrezza, mi ricorda Serena. Cioè, quando gli arriva un pallone dentro l'area di rigore, è Serena, è cattivo, ci va addosso, va all'impatto del pallone in maniera molto perentoria, come faceva Aldo. Poi sono due giocatori completamente diversi, però quella cattiveria, insomma, arriva una palla, lui sta là, hai visto come chiama il pallone, che poi quello è un assist di Romano, Romano non sbaglia il tiro, cioè lui gli indica con la mano destra mettimela forte qui, e lui questa voglia anche di segnare dentro la rigore è una furia, e mi ricorda un po' quella furia di Serena arriva un pallone, cioè, lo davi a metà altezza, alto, lento, forte, corto, c'era lui,
0: Eh sì, Giancarlo, prima di salutarti ti chiedo una cosa, si riparte dopo un lungo stop, che partenza di campionato sarà a tuo giudizio? Che cosa ti aspetti di vedere dopo, in questa sesta giornata, dopo una sosta così di cinque, di queste partite nazionali di 3 settimane?
2: Ma mi aspetto qualche sorpresa, mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga, ci sono squadre che tornano, scusatemi, giocatori che tornano alle loro squadre con infortuni, con stanchezza, con fatica, quindi mi aspetto qualche sorpresa. Non credo da Como, dove io vedo ancora la Roma favorita insomma, in grado di poter vincere, perché il Como viene da una sconfitta inopinata a Frosinone, e perché il Como è la squadra italiana, si fa per dire, la squadra italiana, ma i giocatori no, che ha dato più giocatori alle nazionali. E quindi io credo che ci sia una sorpresa. Che ci siano delle sorprese, ma non lì, ma per esempio Cagliari potrebbe venire una sorpresa, e sentite quel che vi dico, anche Napoli, con Napoli-Frosinone, secondo me è una partita trappola.
0: Ma per il Napoli?
1: Certo.
2: Per me sì.
1: Perché per Frosinone?
2: Scusate, è una partita trappola, ma non tanto e solo perché Frosinone sta bene, va bene, è in fiducia, ma perché il Napoli è ai minimi termini.
0: Però ho letto la formazione,
1: lo so, però poi la partita dura
2: non hanno neanche Vergara, non hanno neanche le riserve.
1: La puoi cambiare prevedi?
0: Io prevedo un Napoli invece vincente,
1: perfetto.
0: Ho questa sensazione.
1: E la sorpresa a Cagliari, Giancarlo?
0: La
1: Juve va a vincere.
2: Dunque, io mi ricordo benissimo, nitidamente, la partita Cagliari-Juventus dell'anno scorso. La Juve giocò una buona partita, il Cagliari fece un tiro in porta, ma fu decisivo e importante, e secondo me il Cagliari è una squadra che fa soffrire la Juventus, perché è una squadra ibrida,
0: sì,
2: che sa attaccare con tanti uomini, ma sa difendere bene, sa anche difendersi, e difende anche bene, e quindi è una squadra che sa fare bene le cose.
0: Vabbè.
2: Per cui una Juventus così, ma con questo con questi
1: Voltemade, ti piace Voltemade, Giancarlo?
2: No, mi dispiace per lui, ma non mi piace.
0: Non so se gli piace a Braglia. Braglia ti piace Voltemade?
3: No.
1: Non piace a nessuno.
0: Perentori siete, proprio una cosa incredibile. Vabbè, vediamo che succede.
3: No, ma secondo me...
1: Ma perché l'hanno preso allora, se non piace?
3: La Juve fa risultato.
0: La Juve fa risultato, secondo te?
1: Pure,
0: sì,
1: per, me.
0: Pure per me.
1: Ma detto questo, Voltemade perché l'hanno preso, Giancarlo, secondo te?
2: Beh, intanto per disperazione, perché questa è la prima ragione. E la seconda, e non sarebbe, se non fosse per disperazione, perché l'avrebbero preso in prestito un anno, datecelo purché sia, perché avevano bisogno di uno strutturato così, ma non lo conoscevano bene, perché non lo conoscevo bene neanche io naturalmente, ma voglio dire, perché lui non è una prima punta, adesso loro hanno solo seconde punte, perché Colomoni non si sa che cos'è, un esterno, una seconda punta non si sa. Questo non è un giocatore che va in profondità, ma lega il gioco. Poi è alto, ma non è bravo di testa, lo sa anche lui, lo dice anche lui. Quindi, francamente, è un giocatore strutturato fisicamente che a tanti club può fare comodo, ma in una squadra dove ci sia un gioco organizzato superiore a quello che ha la Juve in questo momento, perché io in Spalletti comunque credo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare. Giancarlo, grazie,
1: ciao,
0: per
1: Giancarlo.
0: Essere stato con noi. Un abbraccio a Giancarlo Padovano.
2: Ciao a tutti, ciao Simone, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Grazie. Ciao. Simone, rimani lì perché c'è un blocco, vogliamo un attimo partire da Morim e Spalletti, perché devono accelerare un po' in questa ripresa. Ne parliamo tra poco, dai, torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa, un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2 vincendo un tempo a testa. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore, affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13 contro 10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12.30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18.30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato, prossima sosta a metà novembre. L'ultima storica partita di Messi con la nazionale argentina è un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni, doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol a giro con Mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match ha detto: ho realizzato i miei sogni con voi, giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che ti possa succedere. Il tennis: nella giornata di ieri Jannik Sinner, con un video pubblicato sui social, ha annunciato la fine della sua stagione. Il tennista azzurro, attuale numero uno al mondo, tornerà in campo nel 2027 per guarire dal problema al ginocchio destro. Sotto al post condiviso da Jannik a mandargli un messaggio è stato Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo e rientrato da un mese nel circuito ATP dopo essersi fermato da aprile ad agosto per un problema al polso destro. Amico, tornerai più forte di prima, a testa alta, ti auguro una rapida guarigione, ha commentato il fuoriclasse spagnolo. Restiamo nel tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà un altro americano, Nakashima. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50, sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP di Mandalika della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicchere, Severin Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo ben ritrovati. E poi in collegamento telefonico con noi c'è il portierone Simone Braglia, che saluto subito. Ciao Simone, ben trovato.
2: Ciao
1: Simone.
0: E poi ringrazio anche per aver accettato il nostro invito Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, ben trovato.
1: Ciao Vittorio.
3: Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi.
0: Grazie, grazie. Allora, no, prima ho accennato un po' il tema che volevo trattare un po' con voi e sentire il vostro pensiero, Stefano, perché abbiamo già, no, toccato qualche cosa, però questa ripartenza del campionato, un'accelerazione, un cambio, diciamo, di passo deve arrivare da due squadre che sono molto importanti, mi riferisco a Juventus e Milan, quindi a Morim da una parte, Spalletti dall'altra. Tra l'altro Milan ritrova un Ramos che viene da 3 gol in 3 partite, quindi questo è sicuramente un altro segnale positivo. Spalletti ha parlato giorni fa, ha parlato anche dell'importanza di Alija Begovic, poi abbiamo anche parlato un po' di quelle che sono state le parole di Conte, che possono aver gettato un po' di pressione o meno, però insomma, al di là di questo, chi è che può subito dare un cambio di passo alla ripartenza? Due impegni, secondo me, attenzione, perché sono due impegni: il Milan con il Sassuolo fuori casa, la Juventus a Cagliari con il Cagliari.
1: Due partite
0: che bisogna fare molta attenzione, ecco. Una trappola, sì, ci potrebbe stare,
1: dove ci saranno sicuramente delle insidie, però insomma, se sei Juve e Milan e cerchi una strada, devi cercare di portare a casa il massimo dei punti. Io la penso un po' come Simone, io credo che a Cagliari la Juventus possa fare il risultato e anche il Milan, siamo lì. Mentre da una parte, tra l'altro, credo che insomma avrà Salemakers fuori a Morim, quindi ci sono diversi problemi che Spalletti conosce ancora da tempo, voglio dire, ha un'emergenza piena con cui confrontarsi e con cui convivere, però credo che insomma in queste difficoltà la Juventus abbia dato delle risposte significative, se non altro come strategia, come anche vivere questo momento di emergenza con intelligenza, con la coesione del gruppo, con un metro in più per il compagno, una corsa in più per il compagno, insomma questa cosa qua serve per tenere botta. Per me la Juve potrebbe fare un'ottima partita a Cagliari. E Milan, sono d'accordo con te, sai, frizzantino questo Sassuolo, però anche ti concede, e bisognerà vedere come Amorim metta in condizione, e chiudo, come dicevi tu, Gonzalo Ramos di battere la rete, perché insomma questo sa far gol. Se poi non segna nel Milan, il problema non è che sia esclusivamente il calciatore, ecco.
0: Dici, può essere pure del contesto.
1: Beh, deve trovare una formula.
0: Si parlava di una seconda punta, di mettergli vicino una seconda punta.
1: Non lo so, insomma, dice qualcuno più bravo di me, dice che è una seconda punta Gonzalo Ramos. Non ti so dire, certamente lui deve trovare un sistema di gioco là davanti per metterlo in condizione di battere la rete con più frequenza, visto che i colpi ce li ha e c'è anche questa visione, la porta la vede, ma. Quindi serve più qualità. Salemakers non ce l'avrà per 3 mesi,
0: bella perdita,
1: però insomma abbiamo visto che con Salemakers e Pulisic, che è un altro andare là davanti. E Moreira io lo sposterei più avanti e lo trasformerei in un'alternativa di Chukwueze, ecco, visto che lui vuole continuare a giocare questo 3-4-3.
0: Braglia, questa ripartenza, questa delle due squadre nello specifico, di chi ti aspetti un po' un cambio di passo tra le due?
2: Ma me lo aspetto da Milan, nel senso che io trovo che la Juventus sia già una realtà e che abbia già un'identità, sebbene ci siano tante incongruenze all'interno della formazione, all'interno del valore dei singoli elementi, soprattutto del reparto avanzato. Ma la Juve ha espresso, come giustamente ha detto Stefano, già un'identità che al Milan non vedo ancora, e quindi mi aspetto che il Milan ritorni il Milan. Giustamente Boban ha detto il Milan deve vincere, non deve arrivare nelle prime 4 posizioni. Milan e Juve devono vincere, sono due squadre che dal punto di vista dei titoli hanno i maggiori titoli del campionato nazionale, quindi per cui sono due squadre che devono lottare per vincere il campionato. Al momento vedo leggermente più avanti la Juve rispetto al Milan, quindi mi aspetto che del Milan, perché come giustamente ha detto Stefano,
0: tu praticamente dici con l'ultima di a Bergamo hai avuto un segnale della Juventus e quindi la ritieni più avanti del Milan, questo è un po' il concetto?
2: Sì, ma ritengo anche che Spalletti conosca meglio quello che è il nostro campionato, mentre dall'altra parte, come giustamente ha detto Stefano, Gonzalo Ramos si esprime al meglio quando va con la nazionale, ma nel Milan non ha fatto ancora vedere quello che Gonzalo Ramos è.
0: Prima di andare da Vittorio, leggo questo messaggio da parte di Uber al 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, ne prendo uno a campione, e Uber scrive: Amorim al netto delle difficoltà è ancora imbattuto in campionato, se riesce a trovare la squadra, a mio avviso il Milan ha giocatori più determinanti di quelli della Juve, vedi Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos, la Juve non ha questi profili. Vittorio.
3: Non lo so, onestamente vi devo dire che non lo so, questi sono profili di un certo tipo, forse Modric incomincia ad accusare un po' il peso degli anni, la Juventus in questo momento, non dimentichiamoci che ha tanti giocatori fuori uso, e quindi io credo che ha organici completi, quindi senza infortunati, io penso che la Juventus e il Milan più o meno si equivalgano e siano una spanna sotto l'Inter sicuramente e una mezza spanna sotto la Roma, che ha l'effetto Gasperini e la porta ad andare probabilmente oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha, la Roma è una squadra che ha delle individualità di spicco, finché regge Dybala direi che se la può lottare tranquillamente per lo scudetto. Juve Milan sono in una situazione un po' particolare, un pochettino diversa, io sentivo che cosa avete detto, credo che ci sia ancora tanta distanza rispetto alle prime, e credo che comunque la ripartenza dopo una sosta che non è mai stata così lunga, sì, perché il campionato non si è mai fermato così tanto per la nazionale, io credo che ponga degli interrogativi, no? Magari ti faccio un esempio, il Cagliari che è arrivato alla sosta lanciatissimo magari riprende e non ha più quello slancio, o magari ne ha ancora di più e la Juve ne avrà di meno, sì, e sì, il Milan faticherà molto meno col Sassuolo, il Sassuolo che ha incontrato la Juventus magari è diverso dal Sassuolo che ha incontrato il Milan, la pausa è stata lunga, molti giocatori sono stati impegnati nelle nazionali, quindi magari ci sarà qualcuno, cito ad esempio Celik o cito lo stesso Ramos che hanno giocato tante partite, Kalulu, da vedere, è un po' un'incognita a mio avviso la ripresa del campionato dopo una pausa così lunga. In assoluto credo che Milan e Juve abbiano il dovere morale di provare e di cercare di vincere, insomma sono due partite che se vuoi restare lì in alto devi per forza vincere, anche se sono campi difficili. La storia recente di questo campionato l'ha dimostrato.
0: Temete che possa un po' sentire la pressione Spalletti in questo momento anche dell'uscita di Conte di ieri, oppure uno che va avanti per la sua strada?
1: Va avanti per la sua strada.
0: La ignora questa cosa? Non
1: ha l'effetto? Se la tiene dentro per ancora rabbia, non è il termine corretto, però insomma con questa cosa, anche quando ha risposto, avete fatto le locandine su Conte, eccetera, eccetera, un po' secondo me è dispiaciuto da questa cosa qua. Mm-hmm. Però ci devi convivere, fa parte del gioco,
0: certo.
1: Quindi insomma uno Spalletti è scafato, insomma non è che ha allenato un giorno, è soprattutto un super allenatore. Io credo che non scalfisca più di tanto, anzi gli dia ancora più energia, più forza, più determinazione per traghettare questa squadra, Marco, in attesa della prossima sosta, dove recupererà qualcosa, può sistemare l'Europa League, visto che non è che affronta il mondo adesso, Celta Vigo, AZ Alkmaar, Rennes. Quindi può sistemare già la qualificazione, si può stare, e poi recuperare quei giocatori. La Juve manca di 9 giocatori, ce lo dimentichiamo. Poi secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta.
0: E tu sei fiducioso, mi sembra di capire.
1: Io sì.
0: Cioè, nonostante le assenze,
1: cioè la sbandata, la sterzata di Reggio Emilia è stata una cosa, cioè sembrava che in panchina non ci fosse uno come Spalletti è rimasto traumatizzato dai gol che ha preso la sua squadra. E non si è più ripetuto quell'errore, ma ho visto una squadra più attenta, e quindi hanno capito l'errore e non si deve mai ripetere mai più. In generale, nella fattispecie, è una squadra importante come la Juve. Io credo che Spalletti abbia tutto sotto controllo, che sia appoggiato da Carnevali e che deve andare avanti per la sua strada, ripeto, in piena emergenza e in una crisi che è di indisponibilità di calciatori, che è una ricerca continua di un gioco che ancora non si vede in maniera, di una strategia, di una forza, di una mentalità, di una personalità. Però io credo che la Juve abbia già stia vivendo una crisi, le altre ancora non hanno vissuto questa crisi. Cioè, nel senso, c'ha 10 punti, sta là. A Cagliari tutti la danno, ma insomma Cagliari è un campo difficile. Cagliari vedremo, adesso la ripresa, perché è un'incognita, secondo me la potrebbe pure vincere a Cagliari.
0: Vittorio, chiedo anche a te un pensiero su questa anche ultima uscita. Noi ieri insomma abbiamo parlato molto delle parole di Conte, eccetera.
3: Cosa vuoi che dica Conte, onestamente? Cosa vuoi che dica Conte? È in una situazione di attesa, perché sta cercando una panchina. Cerca una panchina nobile e lancia un messaggio. Poi, sai, accostare Conte alla Juventus è la cosa più facile e anche banale del mondo. E io penso che se doveva succedere sarebbe già successo. E invece non è così. E giustamente, io dico, la proprietà va avanti con Spalletti. Ma io penso anche di fronte a un disastro ferroviario, perché non si può continuare a cambiare un allenatore dietro l'altro. Conte è uno di quegli allenatori che ha necessità di allenare un certo tipo di club, che ha un certo tipo di ambizione. Lui ha parlato di una nobile decaduta da ricostruire. È chiaro che poi i nomi sono quelli lì, no? In Italia c'è la Juventus, c'è il Milan, in Europa, soprattutto in Premier, hai il Manchester United e Chelsea. Più o meno le squadre sono quelle. Poi, certo, tra i desiderata di Conte e la realtà magari ce ne passa ancora un pochettino.
0: Tu sei fiducioso della Juve sei fiducioso anche tu della Juve di Spalletti? Pensi, come diceva anche Simone, come ha sottolineato anche Stefano, che insomma l'ultima partita ha dato un segnale importante?
3: L'ultima partita ha dato un segnale. Non bisogna mai dimenticare cosa è successo prima. Credo che sia giusto dire che questa squadra non ha ancora un gioco, ha recuperato determinati valori, aveva perso a Reggio Emilia contro Sassuolo, li ha sicuramente recuperati. Penso che la gente debba ancora fare tanti passi avanti. Ad esempio, deve iniziare a fare gol per suo centravanti.
0: Questo
3: è un problema, devo mettere suo centravanti nella condizione di fare gol. Se andiamo a vedere chi ha fatto gol in queste prime giornate alla Juventus, ci sono tanti difensori, e quindi questo vuol dire che evidentemente certe situazioni dell'attacco non funzionano, o perché manca un certo tipo di gioco, o perché il centravanti deputato, che è Colomani, non è ancora al top della forma, fermo sempre restando che non è un centravanti da 20 gol a stagione. Inutile che ripetiamo la solita cosa. Volte Madre è la stessa cosa, non è un centravanti, è quasi una seconda punta, un appoggio alla punta. Io credo che il problema della Juve sia questo, no? Ritrovata una certa solidità in difesa, c'è bisogno che il centrocampo metta nella condizione di attaccanti di fare gol, è un lavoro non credo semplice, è un lavoro lungo. Sarebbe più semplice se Spalletti avesse a disposizione tutti i giocatori. Adesso si deve un po' arrangiare, ma la bravura di un allenatore è anche sapersi arrangiare nei momenti di difficoltà.
0: Le difficoltà, sono d'accordo, perché poi voglio dire, le difficoltà arrivano un po' a tutti durante una stagione. Simone, tu da chi ti aspetti una ripartenza forte alla ripresa del campionato questo fine settimana?
4: Grazie della domanda. Io mi aspetto una partenza forte da parte del Como. Non l'avete mai menzionato oggi, mi spiace che Giancarlo poi prima, perché aveva detto il discorso, ma io vedo nel Como una ripartenza che può far ben presagire a quelle che sono le potenzialità del Como, perché considero il Como, come diceva anche Stefano all'inizio del campionato, una delle squadre che può anche vincere il campionato.
0: Quindi ti aspetti una vittoria contro la Roma?
4: Sì.
0: Hai capito? Un pallo meno?
4: Sì, perché...
1: Vabbè,
4: perché
1: ma quello che dice Braglia mica si verifica.
4: Vabbè, io esprimo...
0: Ha detto che non si verifica quello che tu dici. Ha detto non si verifica.
1: Cioè, non è che adesso hai detto che il convince, quindi...
0: Non è che
4: no, no, no, vabbè, ma tu fai il piccari della situazione con la Lazio.
1: No, non è che faccio il piccari, insomma, voglio dire, Como Roma. No, ma non la faccio adesso. Credo che sia difficile per il Como battere, cioè se dovesse vincere, battere la Roma.
4: Ma allora, io, perché tu prima mi hai chiesto poi come mai fai questa allusione prima sui complimenti? Allora, io ti dico che il Como, io ho visto la partita dell'Argentina, l'Enrico Paz, ho visto da Cogna quello che è, che sono.
1: Infatti, abbiamo visto sul bastone da Cogna.
4: Ho capito. Sì, visto. Vabbè, ma ho visto due
1: uomini. Vabbè, ho capito, ha fatto un errore colossale.
4: Ho capito, gli errori li fanno tutti.
1: Vabbè, ho capito, tu mi dici da Cogna, abbiamo visto contro l'Italia, e ti dico, me lo ricordo perché con Bastoni ha soffiato il pallone e ha segnato un gol.
4: Ma per amor del cielo, è vero, che ha fatto, però. Comunque sia.
1: Bravo.
4: Due giocatori.
1: Però ce n'ha avuto tanti in giro per l'Europa e per il mondo, la Roma di meno, ecco, capito? Questo non lo devi sottovalutare.
4: All'inizio del campionato, sì, è vero quello che dici, all'inizio del campionato è diverso rispetto a magari a due terzi del campionato, perché comunque, anzi, considero il fatto che andare a fare delle partite, tranne per il fuso orario, che dir si voglia, soprattutto per coloro che vanno dall'altra parte del mondo, io credo che chi gioca durante...
1: Vabbè, vedi il Como favorito, dai, su, vedi il Como favorito, vedremo come andrà.
4: Mi aspetto.
0: Però possiamo dire una cosa, così chiedo anche ad Oreggia, se dovesse vincere la Roma a Como, basta dire che il Como lotta per lo scudetto.
3: Se dovesse vincere la Roma a Como, diciamo che sarebbe tanta roba, sarebbe proprio tanta roba. Condivido quello che è stato detto. Il Como per me, al di là dell'ultimo passaggio a vuoto, è una squadra completa, tostissima. Vincere a Como non è semplice.
0: No.
3: Se la Roma dovesse farcela, io penso che sarebbe anche a livello psicologico un colpo sulla classifica e sugli avversari. È una piccola impresa, mettiamola così. È una piccola impresa in questo momento.
0: Sì. Secondo me, Vittorio, sarebbe un messaggio fortissimo al campionato da parte della Roma, che a quel punto è vero che tutti potrebbero dire: no, tutti potrebbero dire
1: Como,
0: ma sesta giornata. Però, se vai a vincere a Como, con una delle squadre organizzate che piace, che sta facendo, vincere a Como, tu ti candidi seriamente per la lotta al titolo, ma proprio seriamente, secondo me. A prescindere che siamo alla sesta giornata.
3: Io vi chiedo scusa, ma vi devo abbandonare e vi auguro una buona continuazione.
0: Grazie Vittorio, grazie. A presto, un abbraccio a Vittorio Reggia. No, Simone, però questo possiamo dirlo, cioè se la Roma passa a Como, manda un segnale forte.
4: No, quello di sicuro. Però io credo che questa prima partita di sia una partita fondamentale per tutte e due le squadre.
1: No, per il Como lo sarà.
4: Sì. No, per tutte e due le squadre. Sia in un senso che nell'A.
1: Ma no.
4: Ma sì, non sono d'accordo. Como, anche se dovesse perdere, cioè la pressione psicologica che hai a Como non è quella che hai a Roma.
1: Sì, ho capito, però vai a 10 e vai ti vai a infognare, dai, su.
4: Ma vabbè,
1: ci giriamo tu.
4: Sì, però il Como,
1: se perde la Roma, ha perso, ci puoi perdere a Como e aggancia la Roma a 13 punti.
4: Dipende cosa fa la Lazio, perché poi
1: la Lazio che c'entra la Lazio?
0: Che c'entra la Lazio, però
1: cosa c'entra la Lazio?
4: È il paragone a Roma, tu sai benissimo, vivi a Roma e sai che la rivalità.
1: Ho capito, vabbè,
0: ma rivalità
4: anche di quelle che sono le lotte intestine
0: però la Lazio, diciamo, sulla carta ha l'impegno, diciamo, tra tutte quelle, insomma,
4: sì, però dopo sulla iniziano carta, gli interrogativi, se perdi a Como iniziano i mille interrogativi, allora non è ancora pronta per lo scudetto e quindi la squadra che è considerata per
1: ma
4: lo
1: per una partita persa poi, cioè a Como si può perdere o no? Cioè,
0: ma io vedo secondo me più vince a Como.
1: Adesso, Simone, non è che ti voglio convincere, ma sarà una partita chiave per il Como, più per il Como che per la Roma.
0: Sono d'accordo. Pure per me è così.
4: Ma no, perché a Como non hai questa esigenza di dover vincere il campionato.
0: Ho capito,
4: di
0: però ogni po', però scusami, però perdone,
1: prima no, fai capocella, poi ritorni indietro, allora poi qui... dici che il Como è dato a scudetto, poi non lo dici.
0: No, però dai, non è che possiamo, Simone, continuare a ragionare che a Como non ci sono le pressioni. E così ci raccontiamo una cosa non vera, Simone. Se tu cresci, le pressioni aumentano. Quest'anno le pressioni sono maggiori sul Como. Sei arrivato in zona Champions l'anno scorso. Non puoi pensare che non ci siano pressioni.
2: È arrivato, sì, però a livello di ambiente.
1: Sì, lo so, capito. Ma io dico, però, per il percorso che deve fare la squadra, Simone ha giocato una partita scomposta a Frosinone. Cioè, se il Como.
2: Ha giocato una partita di presunzione. Ma però lo dicevo, io ammetto quello che l'ho detto anche nella
1: trasmissione. Se il Como fa il Como, sono d'accordo con te. Sarà tosta per la Roma, ma sarà tosta anche per il Como, anche se fare il Como.
2: È una bella partita. Per me, appunto, si
1: affrontano due squadre molto forti. Dai.
0: No, questo sì. Due squadre che hanno fatto molto bene in questo avvio.
2: Su questo non ci sono. Sono due squadre che reputo. Abbiamo sempre detto io e te Stefano che Como e Roma sono le squadre che hanno la maggiore identità rispetto a quello che è l'Inter. Poi qualitativamente l'Inter è fuori.
1: L'identità, hai detto bene, l'ha un po' persa a Frosinone, lascia perdere la sconfitta, lascia perdere le grandi occasioni che ha avuto, lascia perdere le parate di Palmisani, però secondo me quella è stata la notizia, aver visto un Como un poco equilibrato, poco compatto, che è quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno Fabregas, perché è una squadra che non gli fa i gol, una squadra che fa le due fasi in maniera eccezionale.
0: Senti Simone, prima di salutarti, però se la Lazio vince col Monza va a 16 punti, ma secondo te che tipo di campionato può fare?
2: Ma può essere un campionato che la proietterebbe, anche se presto, perché comunque siamo... non siamo neanche a un quarto del campionato, quindi
0: la seconda migliore difesa,
2: reputo che comunque sia da un punto di vista di autostima sicuramente va l'autostima a mille nei giocatori della Lazio, però ci sono ancora troppe tante partite.
1: Però se vince contro il Monza, secondo me, Marco, io ti avevo detto sempre che poteva galleggiare dall'ottavo al tredicesimo posto la Lazio, invece con questa partenza qui, se batte il Bologna, se batterà il Bologna, io te la vedo che galleggia tra il quarto e l'ottavo posto.
0: Tu metti la malaugurata ipotesi che Roma Inter pareggia e la Lazio vince, si trova pure in testa da sola.
1: Ci sta, ma guarda, ci sta. Però io ti dico, siamo alla sesta giornata, però questa partenza poi te la porti,
0: te la porti
1: dietro, e quindi il range dall'ottavo al quattordicesimo posto cambia, e quindi diventa dal quarto all'ottavo.
0: Dal quarto all'ottavo.
2: Marco. Nei primi quattro non penso.
0: Nemmeno per me.
1: Tra il quarto e l'ottavo, ho detto io.
0: Nemmeno per me.
1: Beh, ho capito, se il trend è quello.
0: Invece l'ultima te la chiedo, Simone, che dopo noi continuiamo. L'Atalanta invece, che hai visto, c'è stata una lunga intervista di Sarri.
1: Ma sono persa.
2: Cosa ha detto Sarri, però io reputo, ti ripeto quello che ti avevo
0: che ha detto, che deve, secondo... questa è una squadra che va... che va ristrutturata, capito? Cioè nel senso
2: ristrutturata, ma in una squadra che ha speso comunque anche dei denari.
0: Ma lui deve cambiare tutto, una metodologia di lavoro, ragazzi. Non dovete sottovalutare questa cosa. L'ha detto chiaramente.
2: Ma la metodologia non la capisco io della metodologia, capito, che vuole adottare.
0: Cioè, adesso ti prendo l'intervista e ti dico quello che ha detto.
1: Però scusami, non può essere una cosa che si può fare a metà e metà. Cioè, perché deve rivoluzionare un modo di pensare, di fare calcio?
0: Insomma, uno va in calcio, ragazzi.
1: Ho capito il suo calcio. Gasperini, quando è arrivato alla Roma, mica ha detto giocate. Ha accettato che questa squadra giocava un pochino più indietro, più compatta, attenzione alla difesa, eccetera, eccetera. Poi, dopo un anno di lavoro, adesso si fanno le cose che dice lui fino in fondo. Ma non è che non si facessero anche l'anno prima, per carità. Però ha rispettato... la radice della squadra, la
0: destrutturizzazione,
1: ho capito, la rivoluzione
0: pure. E poi deve ristrutturare, capito? Destrutturare e ristrutturare, cioè non è una cosa facile, ragazzi.
1: Simone, che pensi tu?
0: Non ho capito.
2: Io l'ho già detto, è l'allenatore sbagliato nel posto sbagliato.
0: Ma perché dici che è un allenatore sbagliato? Poi gli fanno la domanda: ma perché questo calcio suo è così difficile? E lui risponde: è un calcio meno istintivo. Nel fare la fase difensiva a livello teorico non guardi nemmeno i movimenti che fanno gli avversari, ma ti concentri esclusivamente sulla palla, cose che i giocatori in questo momento non sono abituati a fare. Capito? Spiegali di più.
1: Adesso vai di reparto, no? E prima andavi uomo su uomo, è il mondo, Scalvini pure l'ha detto a fine partita una volta, ha detto adesso c'è cambiato un po', dobbiamo abituarci.
0: Prego Simone, e poi chiudiamo. Dimmi.
2: Questa squadra negli ultimi anni, tranne l'anno scorso, poi alla fine della fiera, è sempre arrivata nei primi posti della classifica. Cioè ha un'intelaiatura di squadra, un valore di squadra, un'identità che Sarri gli sta facendo perdere e che ha perso. Se la società gli sta bene, dover riniziare al tempo e gli dà tempo per fare quello che vuole, non so se poi due o tre anni per ristrutturare una squadra bastano per poter implementare quello che lui vuole. Ma poi l'Atalanta, ti ripeto quello che ti ho già detto, ha due dei migliori allenatori e responsabili dei settori giovanili. Tu prendi un allenatore, ed è sempre stata una fucina di giovani l'Atalanta, tu prendi un allenatore che i giovani non li fa giocare. Non l'ho capito,
0: daremo a vedere che succede. Va bene Simone, ci sentiamo venerdì per i pronostici, preparati, sarà un venerdì.
1: Ciao, Simone.
0: Scoppiettante.
2: Mi scontrerò con Stefano,
1: alla grande
0: lo scontro, capirai, figurati.
2: Venerdì ne sentiremo delle belle.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, grazie a Simone
2: ciao
0: Braglia,
2: a ciao.
0: Stiamo lì perché poi entriamo nell'ultima ora di Maracanã, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Alcuni attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. Intanto i cari delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
0: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarra in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
0: 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa un mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
1: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria, sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
0: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Siamo tornati, no? Stavo leggendo qualche messaggio al volo. Vorrei sapere, scrive Salvatore Stefano, ecco, ti saluto subito mentre andiamo a presentare.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Vorrei sapere perché il Cagliari deve essere la vittima sacrificale sull'altare della Juve, dato che
1: ho chiamato
0: alla quinta e ha solo subito due gol. Ma chi è che ha detto che deve essere la vittima sacrificale?
1: Immagino che la Juventus potrebbe fare un'ottima partita a Cagliari.
0: Questo non vuol dire che sia una vittima, insomma, no. Uno può dire Ramos segna sempre nel Portogallo perché il Portogallo non è il Milan. Questa è vero, il Portogallo non è il Milan, ci siamo arrivati pure noi, almeno fino a lì. Allora, se invece di Chivu ci fosse Mancini sarebbe tutto diverso, riferito a Pio Esposito, perché un ascoltatore dice l'Inter purtroppo non sa valorizzare i suoi giovani. Ma perché? C'è troppa sudditanza nei confronti dell'Autaro e Barella e qualcun altro. Abbiamo già perso Frattesi, anche Sucic. Ci si comincia a stufare di questa situazione. Tra un po' toccherà anche a Pio Esposito. A me non sembra però che l'Inter di Chivu sia una squadra che non sa valorizzare i suoi giovani. A me non mi sembra proprio così.
1: C'è una notizia che riguarda Scott McTominay, che ha ottenuto l'identità sportiva. Vedi? Lo scozzese può ora tornare ad allenarsi e quindi potrebbe essere disponibile per la sfida contro il Fulham.
0: L'attendevamo questa notizia, quindi tutto ok per McTominay, pronto già per la prossima partita. Quindi un recupero importante per Allegri.
1: Questo sì.
0: No, perché qui Allegri, qui dobbiamo sempre parlare, è di mercato, è di assenze.
1: McFratton.
0: Vabbè, andiamo a presentare. Intanto c'è Fabrizio Carta.
1: Ciao Fabrizio.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Bene? Stavi sentendo, stavamo parlando un po' in generale.
2: Stavo sentendo tutto. Assolutamente.
0: Che vuoi dire qualcosa? Stavamo un po' toccando vari temi, anche grazie ai nostri ascoltatori. C'è anche chi
2: concordo
0: dice...
2: con le vostre analisi. Sicuramente che l'Inter non abbia dato più Esposito mi sembra veramente ridicolo che lo dice. Sono messo titolare a 20 anni, ha avuto spazio.
0: Ma anche Sucic gli ha dato spazio, Chivu, cioè uno che mi sembra che i giovani li considera.
2: Vedo che però il giocatore non è contento, vedevo le dichiarazioni che ha rilasciato.
0: Allora, sono mai contenti questi?
2: Però Esposito mi sembra che la maglia titolare ce l'abbia spesso, anche per i guai fisici di Thuram. È un giocatore assolutamente valorizzato e che ha meritato anche poi lo spazio che ha avuto. Quindi insomma, francamente non capisco molti di questi messaggi che riesco, però mi rendo conto che anche il bello del calcio è questo, far polemica sul niente spesso.
0: Prima poi ognuno può avere la sua visione, ci mancherebbe. Però mi sembra uno che in questo momento, i giovani non sono mai contenti, ma mi sembra strano che Stucci ci dica questo, perché credo che abbia avuto una considerazione fino ad oggi nell'Inter,
1: sì.
0: O no?
1: Si è lamentato?
0: Che ne so?
2: Si è lamentato il ritiro perché ha detto, cito una frase che ho letto, poi me l'ho letta male, gli hanno fatto la domanda in ritiro con Nazionale, come cosa ne pensava del minutaggio avuto con l'Inter, ha detto passiamo fuori a un'altra domanda. Ha detto una cosa di questo genere, ma forse l'ho capita male io, non vorrei alimentare una polemica. Ovviamente l'ho letta adesso, così.
0: En passant.
2: Seguendo l'Inter di lavoro.
1: Mi sorprende perché mi sembra un giocatore che è sempre stato stimato, coinvolto, impiegato da Chivu e valorizzato soprattutto. Non lo so.
2: Finisco una polemica su una frase letta male.
0: Michele Borrelli c'è, è vero, dovremmo anche vederlo. Michele, che dici? Perché prima
1: ciao Michele, ma tu sei qualcosa su.
0: C'è un ascoltatore che ha rimbrottato all'Inter che non sa valorizzare i giovani. Io non la vedo così e quindi chiedevo.
1: Ma poi vediamo pure di Sucic, se è
0: pure Sucic,
1: si lamenta Sucic.
0: Vai Michele, ben trovato prima di tutto.
3: Buongiorno a tutti, ciao. No, allora, sicuramente quello che stiamo vedendo con Chivu è un'ampia rotazione delle risorse, cioè davvero sta dando minuti, non dico quasi a pari merito, perché lui ha detto lo devo fare perché è una strategia, perché se si vuole arrivare in fondo in tutte le competizioni devo tenere tutti sulla corda. Poi averne 24 più qualche giovane anche dell'Under 23, per esempio Bovio, Mosconi, che sono stabilmente aggregati alla prima squadra, dopo 6 partite non è proprio semplicissimo. Ad oggi è Stankovic, per esempio, che potrebbe dire qualcosa, ma ovviamente non ha detto niente, è molto legato al club, ha scelto anche lui fortemente con tante proposte di prestito di rimanere. Però adesso ci sono 9 partite in 27-28 giorni, quindi giocheranno tutti, servono tutti. Mkhitaryan è un altro che ha giocato molto poco, ha fatto adesso l'amichevole ad Appiano Gentile che c'è stata sabato mattina con Lumezzane. Ma Chivu è proprio anche oltre Inzaghi, perché Inzaghi già l'aveva fatto, ma Chivu sta andando addirittura oltre, davvero fa giocare quasi a pari merito, forse con l'eccezione di Lautaro, che sono tutti uguali, ma lui è un po' più uguale degli altri. E poi per quanto riguarda gli altri ruoli, davvero si ruota. Hanno fatto il centrale già Kanji, Stones, Bissek, Pavard ha giocato in difesa, lo stesso Carlos Augusto. Hanno giocato per... Adesso giocheranno Spence, che esatto, è praticamente un nuovo acquisto a partire da Inter Parma, e Stones dal primo minuto per la prima volta a San Siro, ma anche Jones, anche lui ha avuto già i suoi spezzoni.
0: E davanti Cicic, che pensi che coppia ci sarà alla ripresa?
3: Allora, sicuramente Thuram, perché è rimasto da piano, non è stato convocato dalla Francia.
0: Okay.
3: Lautaro la vedo molto difficile, dura. Ho visto anche stanotte l'addio di Messi, ha giocato fino al 78esimo, poi arriva giovedì, si gioca sabato alle 18 e martedì c'è la Champions. Quindi io credo un ballottaggio Esposito Boni con qualche possibilità in più per Esposito. Sono andati tutti e due in nazionale, Esposito ha giocato di più, però lunedì ha giocato in casa da subentrato, quindi sta bene, poi è proprio in fiducia, quindi credo che possa partire Esposito con Thuram, che secondo me formano anche per le caratteristiche dell'avversario una coppia diciamo più congeniale per una squadra che magari potrà fare anche un blocco basso come il Parma di Gilardino, che verrà insomma a cercare di fare subito l'impresa alla sua prima partita.
0: Sì, bella coppia che sta pure Thuram Esposito. Se lui possa giocare...
3: Ecco, Sucic, l'ultima cosa Marco, su Sucic. Perché allora all'Inter quest'anno ci sono 7 centrocampisti, hanno scelto di averne 7 per 3 maglie, quindi c'è grande abbondanza. I registi sono Çalhanoğlu. Perché allora all'Inter quest'anno ci sono 7 centrocampisti, hanno scelto di averne 7 per 3 maglie, quindi c'è grande abbondanza. I registi

0: club, insomma, devi entrare in questa ottica.
1: Fabrizio,
0: però è stato molto criptico, è stato molto criptico. Io non so adesso lui davvero se si riferisse a chi o a chissà cosa.
1: Vabbè, beh, sì, che poi era pure Boban che aveva rincarato la dose su questa cosa.
0: Boban, adesso sì, Boban
1: sto ricostruendo un po' le cose.
0: No, Boban, ecco, è stato pesante. Fabrizio... Boban ha detto addirittura che dovrebbe andare da un'altra parte per giocare.
1: Capito, gli ha detto su, va da un'altra parte a giocare. Cioè, ma Boban è proprio, è perché dice forte, così lo leviamo all'Inter, capito? Insomma, Fabrizio, stavamo dicendo prima, però Esposito si può sposare bene con tutte e due, no? Sia con Thuram che con Lautaro. Lui,
2: beh, con Lautaro credo qualunque giocatore si sposerebbe bene, vista la facilità. Dopodiché hanno fatto una coppia già l'anno scorso in partite importanti, ottima, e quindi sì, sicuramente è un giocatore che si sposa benissimo con tutti e due. È un giocatore per l'Italia, dopo Scamacca è sicuramente il giocatore più forte davanti ed è un patrimonio del calcio italiano. Io tra l'altro me lo ricordo all'epoca dell'Under 17, che fece un campionato, se Michele mi correggerà, nel giro di ritorno vado a memoria, fece un campionato da 20 gol in 15 partite e aveva già all'epoca, prima ancora della Sampdoria a 18 anni, era un giocatore che si capiva che aveva un potenziale enorme. E Chivo è stato molto bravo a gestire la pressione, a lanciarlo al momento giusto, a dargli lo spazio giusto. Sì, sì. Quindi è un giocatore veramente che, su cui l'Inter ha lavorato bene, poi adesso anche l'ha legato anche contrattualmente, lo sta legando. Io seguendo l'Atalanta non voglio dire esattezze sull'Inter, chiedo scusa.
0: Però ma Pio Esposito, dici Pio Esposito?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah no, perché non stavo capendo. No, sì, Pio Esposito ha fatto le due stagioni allo Spezia, e la seconda 17 gol più 2 nei playoff 19.
2: Scusa lo Spezia, non la Sampdoria, scusa lo Spezia, non la Sampdoria, chiedo scusa. Sì, sì, sì, chiedo scusa.
0: Il fratello è stato alla Samp, tra l'altro anche rimasto in ottimi rapporti con,
1: pure fratello con i tifosi. Forte. Sì. Pure fratello è veramente un gran bel giocatore, sì, sì.
3: Ma anche l'altro che gioca in mezzo al campo, una famiglia ricca di talento.
0: Sì. Sì, sì, ecco, sì, la differenza tra Pio e Sebastiano, che Pio è veramente focalizzato sul rendere, neanche partita dopo partita, ma anche all'interno della partita è costante, proprio con la concentrazione. Mentre Sebastiano Esposito ha avuto alti e bassi anche... ha girato per l'Europa oltre che per l'Italia in Serie B, e quindi magari un po' così più incostante, però adesso forse proprio con Mancini riesce a avere quello stimolo in più per avere più costanza.
1: E vabbè, senti Fabrizio, ma qualcuno insomma già lo critica qui, Sarri, prima arrivano i messaggi, questa lunga intervista, ma ha fatto un'intervista lunghissima oggi.
2: Due interviste, Corriere di Bergamo,
1: insomma lunghissime, ha spiegato un sacco di cose, destrutturizzazione, ristrutturizzazione, cioè io veramente mi sono un po' perso, il pallone, seguono il pallone, poi si seguono, ci ho capito poco, devo dire la verità.
2: Beh, allora ovviamente lui ha anche un gergo spesso quando spiega il gioco molto complicato da seguire. Credo che il concetto base sia uno solo: l'Atalanta ha giocato sempre a uomo con Gasperini e i suoi successori, adesso deve guardare la palla soprattutto, quindi questo cambia il posizionamento di tutti i giocatori. Io credo che però lui lo dice anche nelle righe delle varie interviste, l'Atalanta ha perso dei punti di riferimento, ovvero De Ron che era il capitano e una sorta di allenatore in campo.
1: Ma non l'ha mandato via lui, scusi, ha detto non c'era spazio.
2: No, ecco, lui nell'intervista è stato molto chiaro su questo passaggio e ha fatto bene a fare chiarezza, secondo me. Ha detto che io il giocatore non ho mai parlato negli ultime settimane, non mi ha mai rivolto una lamentela, una richiesta specifica. Se mi avesse parlato, io avrei detto che per me era dentro il progetto, avrebbe avuto il suo spazio, come Kolasinac, che esattamente infatti sta giocando l'ultima partita. Lui ha spiegato così su De Ron. Su Dean City, ovviamente Dean City è avvenuto prima inizio agosto, ha detto è una scelta del giocatore che voleva andare a monetizzare l'ultimo contratto, però erano i due capitani,
3: secondo me, dello spogliatoio. Non lo so Fabrizio, ma non è proprio così, ma, secondo me.
2: Guarda, io ti dico quello che lui ha detto nero su bianco, dopodiché
3: no, per carità, sì,
2: De Ron ha parlato di un'altra cosa, di un mese di mal di pancia. Parlò di questa frase, cioè non ero dentro il progetto, ho avuto un mese di mal di pancia.
3: Lui dice non ci ho parlato, ti credo, ma nemmeno ci venga a parlare, nemmeno mi fa giocare 5 minuti e se n'è andato. Chiamato Gasperini.
2: Sarri l'ha contestualizzata bene, ha detto io le prime partite avevo bisogno di far giocare alcuni giocatori come Gaetano, Bellanova, Samardzic
3: per ristrutturare,
2: diciamo, consolidarli in quei ruoli nuovi. E quindi chi era più esperto era meglio tenerlo dietro. Anche Zappacosta, che non viene citato nell'intervista, ha giocato poco finora, ha recuperato le ultime due partite ma ha giocato poco. Però se questa è la sua strategia, devo dire la verità, domanda specifica non è mai stata fatta a Sarri su questo, ma se questa è la sua strategia ha una coerenza. Dopodiché mi permetto di dire una cosa su De Ron, e l'ho già detto in questa trasmissione, dopo 10 anni in ogni caso anche il giocatore poteva gestire molto meglio questa vicenda, anche il giocatore, perché comunque
1: però guardate capitano, che non è la prima volta, adesso vado un po' a memoria, sto riflettendo che con alcuni, per esempio anche con Immobile, Sarri non ha avuto un grandissimo rapporto, Immobile era, quando è arrivato,

0: bandiera bomber della Lazio. Anche con lui, insomma, porto così e così.
1: Che lì voleva ristrutturare.
0: Eh sì, pure lì. Però ha detto che era più facile perché non aveva la Lazio una identità forte tattica.
1: No.
0: Così ha detto Sarri, ho letto l'intervista, ha detto che era difficile, ma allo stesso tempo rispetto all'Atalanta la Lazio non aveva una...
2: Marco, se posso dire una cosa sull'Atalanta. Ci sono due Atalanta quest'estate, una prima di Ederson, ceduto al Manchester United, e una dopo Ederson. E secondo me è qui tutto il passaggio, nel senso che tu hai costruito una squadra a luglio senza Ederson, pensando che dovevi prendere uno tra Yashari e Ricci e comunque fare un gioco diverso. Dopodiché a metà luglio ti ritorna Ederson improvvisamente e questo ti cambia un po' tutto. Da lì poi si innescherà anche la chiusura di De Ron, perché l'operazione che sia, anche se è sempre stato accostato alla Juve, qui a Bergamo se ne è sempre parlato della possibilità che si arrivasse, che fosse in contatto con l'Atalanta. Quindi probabilmente il programma era esce Ederson, entra che sì, o comunque un giocatore così, entra un palleggiatore, un mediano, via dicendo, che è Gaetano, entra uno Yashari di turno, c'erano dinamiche diverse. Il ritorno di Ederson, che tra l'altro è andato in una condizione fisica non buona, ha sicuramente scombussolato tutto e ha anche cambiato, secondo me, l'impostazione. Dopodiché ho fatto un mercato negli ultimi giorni completamente diverso, perché ha avuto un'accelerata clamorosa per mettere dentro prima Elmas e poi Rowe. Quindi io vedo un Atalanta che ha cambiato ad agosto completamente la strategia per Ederson.
0: Stefano, volevo aggiungere una cosa, poi sento anche Michele.
1: No,
0: perché
1: no,
0: poi...
1: sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio. Ma voglio dire, devi necessariamente, se arrivi a Bergamo dopo Gasperini, sì, ci mettiamo pure gli altri, però devi cambiare registro, devi cambiare, voltare pagina, però evidentemente, caro Fabrizio, questa cosa... c'è necessità di un lavorone profondo e non è semplice, soprattutto in una piazza che era abituata a stare a grandissimi livelli. Cioè, e porto un esempio, no, tu hai portato, c'è un Atalanta prima di Ederson e un Atalanta dopo Ederson. E non è andato al Manchester United, è rientrato, però se tu imponi un gruppo storico, lascia perdere con De Ron che sta andando via, quell'altro con Lisene, quello sta invecchiando, quello è Zappacosta, devi gestire queste cose qua, però è sempre un gruppo che devi ascoltare, no? E se tu imponi Gaetano, che tra l'altro secondo me si sta comportando bene, non è così semplice poi mettere, se non arrivano i risultati, all'interno di una squadra gli equilibri sono importanti. Gaetano sta facendo benissimo, non sto dicendo, però imponi Gaetano a Bergamo, dove in quella zona nevralgica, diciamo, forte dell'Atalanta.
0: Però ci può stare, Stefano.
1: Ci può stare, però devi toccare i tasti giusti, quindi non devi andare
0: forte.
1: Forse
0: lui non ha questa empatia.
1: No, non è che... nel momento in cui lui rilascia le dichiarazioni e dice io e De Ron non ci siamo mai parlati, cioè non è una cosa normale, perché se io non gioco...
2: Durante la parte finale del rapporto, diciamo da Ferragosto in poi, il giocatore non ha mai manifestato un malcontento con me. Si è rivolto alla società, aveva un'interlocuzione con la società. Io ho scoperto questa cosa praticamente quando lui svuotava l'armadietto, l'ha fatto capire così. Mentre dice, se mi avesse parlato, gli avrei detto che nel progetto lui era...
1: Però sarebbe cambiato poco. Perché...
0: Lascio la parola subito a Michele, però devo dire una cosa. Anche qui, scusami Fabrizio, non voglio fare adesso quello che vuole attaccare per forza, però anche qui si denota una mancanza dell'allenatore. E mi spiego. Se tu, quello è il giocatore con più presenze, il capitano storico, sta tanti anni, ha costruito anche con Gasperi, non puoi non parlarci tu, a prescindere da quello che lui va in società a parlare.
1: Devi andare tu,
0: cioè,
1: perché
0: tu
1: è De Ron,
0: è il riferimento. Mi immagino che l'allenatore parla subito con un giocatore di riferimento e gli possa pure dire, guarda, io ho un'idea che forse
1: invece
0: non è
1: con
0: proprio
1: i fatti ti faccio capire che sei fuori dal progetto,
0: fatti,
1: e poi
0: cosa, come se
1: vengo,
0: me lo stai dicendo
1: a parlarti, capito Fabrizio?
2: Questo... il discorso, cioè... ma se io sono il capitano a 10 anni, la bandiera, il giocatore che vivrà a Bergamo frutta la vita e tutto, se vedo che non ho spazio vado a parlare con l'allenatore e gli dico ci sono prospettive per giocare
1: ma
2: o
1: il
2: no.
1: Contrario, il contrario,
0: ok,
1: forse
0: però
1: no,
0: io mi aspetto più una sensibilità, cioè, magari... dell'allenatore che entra dentro un posto, ma magari sbaglio Fabrizio, non voglio, hai ragione, ci mancherebbe, sono punti di vista.
2: In ogni caso questa vicenda, al netto che Dean City, l'altro capitano, diciamo lui l'ha subita, perché io l'avrei fatto giocare e anche molto volentieri titolare e il giocatore ha voluto andarsene, al netto che lui l'ha subita questa cosa, però aver perso i due capitani nello stesso momento ha portato poi una flessione della squadra inevitabilmente, proprio a livello di riferimento. Adesso è chiaro che lui oggi dice in queste interviste il tempo non è più un alibi, e lui stesso per primo si mette addosso pressione dicendo adesso dobbiamo svoltare, complice un calendario facile. È chiaro che se questo non succederà, Sarri tutto questo ovviamente verrà messo in conto a Sarri, e lui è il primo a saperlo.
0: Voglio sentire Michele un attimo anche su questa cosa. Michele.
3: Ma io dico che dopo un decennio di filosofia di gioco di un certo tipo, adesso bisogna andare un po' con calma anche nel tirare una linea e subito fare un primo bilancio, perché qua si tratta proprio del primo passettino di un nuovo corso. Sappiamo che Sarri ha principi completamente diversi da Gasperini, e già l'anno scorso che si voleva andare sul solco di Gasperini hanno avuto qualche problema, insomma, non tanti, soprattutto Palladino, però poi alla fine non è stato confermato. Qui stiamo parlando proprio di un nuovo inizio, quindi ci può anche stare, secondo me, che si volta pagina con determinati, certo, poi c'è modo e modo di comunicarlo, di dirlo, però secondo me ci sta che Sarri possa giocare con il regista, con le due mezze ali. Prima invece si aveva un concetto diverso di aggressione alta con i due mediani che andavano.
0: Scusa, abbiamo fatto due palle, poi perdonami Michele, abbiamo fatto due palle, sì. Così l'altra sera col povero allenatore del Portogallo, che non del è andato da Ronaldo, che dice guarda, ti ho fatto scaldare 20 minuti, è successo un macello, perché non possiamo dire di Sarri,
3: no,
0: capito?
3: No, però,
0: Deron è come se fosse un po' il Ronaldo dell'Atalanta, sta lì da 10 anni, 15 anni, faccio però, a parlare pure tu, allora no?
3: No, però io, Marco, io ricordo di giocatori che hanno lavorato con Sarri, che dicevano che gli era entrato nel cuore, che sapeva, come per esempio con i tempi di Higuain.
0: Beh certo, quelli che giocano e fanno bene entrano sempre nel cuore.
3: Ma si diceva, sembra uno burbero, però è uno che ti sa prendere, che ti sa portare dalla sua parte. Poi qui siamo, ripeto, all'inizio di un progetto, magari lui ha pensato che alcuni potessero essere a fine ciclo. Certo, io non lo so che cosa si sono detti, quindi non mi sento di dire a ragione o a torto tra Deron e Sarri.
2: Nessuno di noi lo sa, perché vi dico una cosa: il sabato mattina, alla vigilia della terza di campionato, quando poi Deron va alla Roma, nessuno qui a Bergamo immaginava minimamente in quel momento che Deron potesse andarsene, tantomeno poi alla Roma, che è una squadra da un punto di vista di rivalità sportiva molto invisa ai tifosi dell'Atalanta. Ma nessuno poteva immaginarselo in quel momento, non c'era una avvisaglia che fosse uno. In più si erano giocate due partite di playoff di conference con l'Apoel e due partite di campionato, ed erano nella reduce comunque da un mondiale non giocato con l'Olanda. Ora, non mi si dica che quattro partite ad agosto, praticamente, perché era ancora agosto, ricordiamolo, non giocate, portano un giocatore dopo 10 anni a lasciare la città dove è stato lanciato e cresciuto, la cittadinanza onoraria e tutto.
3: No, però scusa, però Fabrizio, si può capire
2: che
3: se tu
2: arrivi prima.
3: No, però secondo me è vero che uno magari ragiona, cioè la tifoseria atalantina ragiona da tifoseria, però io il giocatore l'ho capita la scelta, nel senso dico, vedo che c'è un nuovo corso. Non sarò più centrale, anche se giocherò,
1: certo.
3: No, ma soprattutto mi arriva la chiamata, la possibilità di fare la Champions con il mio allenatore.
1: Ho la stima
3: storico
1: di questo allenatore, io vado là.
3: In una piazza pazzesca. Adesso si è fatto male Cristante, giocherà con Real Madrid.
1: Magari giocherà. Bravo.
2: Non è che la Champions non l'avesse mai fatta in vita sua o a Bergamo.
3: No, ho capito, però
0: 35 anni.
1: Ha voglia di ancora essere protagonista. È importante, magari.
2: Un ultimo anno in campo a Bergamo.
1: Ma Fabrizio, ma possiamo dire che forse tutta questa stima, questa considerazione da parte di Sarri nei confronti di Deron, vista la sua età, se fosse stato 400, non c'era. Quindi Gasperini ha detto: oh, ma vieni, mi fai conto.
2: Non metti dubbio che lui si è strappato i capelli. Semplicemente mi avete fatto la domanda e avete chiesto com'è andata. Sarri ha dato una versione ufficiale oggi.
0: E lui, certo.
2: Però quello che dico è: prima di quell'addio incredibile, quel sabato che nessuno si aspettava niente, non c'era un'avvisaglia da parte di nessuno di noi. Io parlo di quei 20-25 giornalisti.
0: Che potesse andare via.
2: No, chiaro, ho letto sul vostro sito, tutto Mercato Web, la prima indiscrezione, tra me ho detto: Dio, questi hanno preso un colpo di sole, ma sbaglio. Poi devo dire la verità, dopo qualche istante ho iniziato a pensare. Più che altro Gasperini magari si è mosso, da amico si è mosso, e forse non è un colpo di sole quello dei colleghi. Ma nessuno se lo immaginava.
0: È chiaro. Sentite, sto per chiudere, Michele, che ripartenza di campionato sarà questa che arriva questo fine settimana? Ti aspetti?
3: Ma intanto mi aspetto una partita alle 12:30 domenica super interessante, perché secondo me, al di là del fatto che la Roma ha già 3 punti in più del Como, però il modo in cui una delle due dovesse prevalere sarebbe una forte candidatura a essere ad oggi quella più credibile come anti-Inter, perché oggi parlano tutti della Roma, perché la Roma ha già nella sua storia lottato per lo scudetto, il Como mai ha anche vinto lo scudetto alla Roma. Invece io ci credo che possa lottare per lo scudetto, e voglio proprio vedere in questa partita se ci sarà appunto una risposta, degli indizi, ecco, in ottica futura. Certo, per certo. Me da lì può uscire la prima sfidante, quindi questa è la prima partita che vedrò con interesse, al di là di Inter-Parma. E poi la sera di domenica, tutte e due le trasferte, io li chiamo i cantieri aperti, la Juventus e il Milan, sono curioso di vedere sia Amorim che Spalletti se partono con delle certezze o delle strade che avevano intrapreso prima della fine del primo segmento di campionato, oppure se cominciano di nuovo a girare, a ruotare. Ecco, mi aspetto Amorim, era molto interessante le scelte che aveva fatto con Lecce, okay. Voglio vedere se riparte da lì, soprattutto con Pulisic al centro davanti. E quindi questo, le prime risposte. Adesso avremo tante partite, una più ravvicinata dell'altra,
0: e vediamo.
3: È chiaro, certo, la rosa più profonda e la miglior gestione potrà avere i migliori poi frutti.
0: Fabrizio, stessa domanda.
2: Penso che il Como sia assolutamente una squadra che può anche dire la sua alla corsa dello scudetto. Ha sbagliato la partita, l'ultima partita a Frosinone, adesso deve dare continuità. È un po' quello che è successo all'Atalanta di Gasperini 2 o 3 anni fa, che doveva fare quel salto di qualità da terza forza a seconda, che non riuscì, ricordiamolo. Però il Como ha le strutture oggettivamente tecniche, le risorse per fare il salto, e quindi anch'io mi aspetto un esame proprio per il Como. Dopodiché, se così vedere la Juve adesso piano piano come andrà a crescere al netto degli infortunati, perché ho visto la Juve dal vivo l'ultima partita, ho visto una squadra che gioca bene, che ha carattere, che ha un'identità, al netto di tante assenze, che mi chiedo veramente come faccia in questo momento avere un buon gioco così nonostante tutte quelle assenze.
0: Vedi, cioè Spalletti, tu l'avevi sottolineato,
1: eh?
0: Vedi che tu avevi sottolineato questa
3: cosa.
0: E
3: poi Marco,
0: no, perché c'è un nostro ascoltatore che sembra che noi diciamo cose surreali. Dice, come fate a dire dopo la vittoria contro l'Atalanta che la Juventus ha giocato? E qui, vabbè, lui è interista e deve sfondare sempre la Juve su ogni messaggio, quindi figurati. Però vedi, alla fine
1: si vede le partite, poi ognuno si fa.
3: No, dicevo, Marco, sono anche curioso di vedere.
2: Fa quel tipo di gioco, la Juve, pur non segnando, questo va detto, ma se fa quel tipo di gioco che fa salire la squadra e attacca la profondità, la Juve poi ha il talento con gli altri giocatori in campo. Al netto, ripeto, che manca Yıldız, Thuram e via dicendo, però ha il talento per fare un gioco veramente efficace. Con
0: sì, la sì, assolutamente. Dicevi, Michele, poi chiudiamo, perché poi c'è un amico che dice che è peccato aver perso Frattesi, lui è molto arrabbiato su sta storia dei Frattesi con l'Inter, che è tifosissimo dell'Inter, e quindi vabbè, però insomma ci aveva spazio.
3: Ma lì è stato il giocatore che voleva continuità.
0: Si era
3: quindi
0: un po' stufato di essere l'alternativa e ha deciso così. Dicevi, Michele, chiudi tu, stavi aggiungendo una cosa e ti ho interrotto, perdonami.
3: Che è un primo, se vogliamo essere buoni, un primo momento delicatissimo secondo me per il Napoli di Allegri, perché avere in pochi giorni il Frosinone che è la rivelazione e poi la seconda partita di Champions dopo aver perso la prima, con tutti questi infortuni che chi recupera, chi no, ha
0: momento
3: persi,
0: delicato, hai ragione, è un momento delicato,
3: è un momento delicato.
0: Servono risposte, va bene, è stato un piacere, grazie a Fabrizio Carcano, un abbraccio.
1: Ciao,
0: Fabrizio, a presto.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E grazie a Michele Borrelli, e
1: ciao,
0: buon
1: Michele.
0: Lavoro a tutta la redazione.
3: Grazie
0: di Network.
3: A
0: presto. Break, entriamo nell'ultima parte di Maracanã. State lì perché torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa, un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2 vincendo un tempo a testa. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore, affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13 contro 10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12.30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18.30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato, prossima sosta a metà novembre. L'ultima storica partita di Messi con la nazionale argentina è un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni, doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol a giro con Mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match ha detto: ho realizzato i miei sogni con voi, giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che ti possa succedere. Il tennis: nella giornata di ieri Jannik Sinner, con un video pubblicato sui social, ha annunciato la fine della sua stagione. Il tennista azzurro, attuale numero uno al mondo, tornerà in campo nel 2027 per guarire dal problema al ginocchio destro. Sotto al post condiviso da Jannik a mandargli un messaggio è stato Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo e rientrato da un mese nel circuito ATP dopo essersi fermato da aprile ad agosto per un problema al polso destro. Amico, tornerai più forte di prima, a testa alta, ti auguro una rapida guarigione, ha commentato il fuoriclasse spagnolo. Restiamo nel tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà un altro americano, Nakashima. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50, sprint race e gara entrambe alle 9. Domenica il GP di Mandalika della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua Stefano, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Eccoci, e allora qui, caro Stefano, io vado subito su tutto Mercato Web perché c'è un passaggio che viene messo in evidenza, le parole del direttore sportivo del Como Ludi: la nostra sfida è chiara, dimostrare di poter essere competitivi ogni tre giorni, quindi questo impegno in Coppa per loro è molto importante, come sottolinea appunto il direttore sportivo. L'obiettivo è questo, dimostrare di essere all'altezza delle big. Sapevamo ad inizio stagione che sarebbe stata la nostra sfida essere competitivi ogni tre giorni e mantenere gli stessi livelli di energia sia fisica che mentale in tutte le partite. Per una squadra giovane non è banale, ci stiamo lavorando tanto, e questo era uno dei problemi che diciamo l'anno scorso. Sesc sta spingendo tanto su questo tasto e siamo certi che ci faremo trovare pronti, che era un po' la cosa che, ti ricordi, lui l'anno scorso disse, mi sembra proprio Fabregas, dopo una partita dice: guardate, il prossimo anno, andando in Coppa, perché ormai era acquisita la possibilità di andare in Coppa, disse: cambierà tutto anche per me, perché avrò meno tempo di lavorare sul campo, devo condensare un lavoro più
1: sintetico.
0: Questo
1: gioiellino, esatto, è arrivato perché c'è un tempo per allenare, per l'addestramento, per la didattica, per tutto, e adesso invece con una giochi ogni tre giorni ed è diventato più difficile mantenere questo livello di competitività. Marco, questo è un po' il discorso sul Como, non tanto perché non sia forte, però devi essere forte spesso. Quindi la Champions League non l'ha mai fatta,
0: però la vogliono fare bene. E quindi
1: ma
0: questo...
1: ha detto bene Ludi, io sono d'accordissimo col direttore sportivo.
0: Potrebbe portarvi anche delle energie psicofisiche, no?
1: Cioè, la sfida è gestione. Mantenere la stessa energia, la stessa competitività ogni tre giorni e vedere un attimo come si orientano i calciatori, perché tu sul campo li alleni di meno, Marco. Che giochi ogni tre giorni, quindi
0: assolutamente. Altro approfondimento, lo ripetiamo ancora sempre,
1: e la forza di questa squadra arriva dall'allenamento, dall'addestramento.
0: Certo, è stato il punto di forza fondamentale.
1: Non ce l'è più.
0: Ripetiamo ancora, l'abbiamo già detto nel pomeriggio, però lo ribadiamo assolutamente. Napoli, buone notizie per Allegri. McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva e può tornare in campo. Tornerà disponibile già per la partita contro il Frosinone. Domanda secca per te, Stefano. Lo vedremo in campo?
1: Sì.
0: Tu dici di sì? Titolare o in corsa?
1: No, se è disponibile deve partire titolare con McTominay.
0: Quindi tu te l'aspetti dall'inizio?
1: Se sta bene, credo che abbia fatto gli allenamenti, non lo so, no? Sì, sì. Pronto. Poi c'è il discorso della dell'unità, un altro discorso, ma insomma si è allenato questo periodo, non è che è stato fermo o no, non lo so.
0: È una domanda.
1: Che ti fermo.
0: Ha lavorato, sì.
1: E quindi si è lavorato.
0: Il Como non ha sbagliato la partita a Frosinone, semplicemente il Frosinone ha giocato meglio e ha meritato la vittoria, dice Maurizio.
1: Certo che l'ha meritata.
0: Meritato,
1: come
0: sì.
1: Se l'ha meritata, però campo è stato Palmisani. C'è stata la partecipazione del Como.
0: Migliore in campo è stato Palmisani.
1: Sì, quando sì, no, ma c'è stata la partecipazione del Como.
0: Hai vinto, sì, però insomma devi ringraziare pure il portiere.
1: Che secondo me pensava di recuperarla, adesso la sistemiamo, poi ha avuto l'occasione, la palla non è entrata e poi dopo un altro contropiede, 2-0. Le partite poi si complicano, Marco.
0: Sì. Allora, le grandi squadre per essere competitive, scrive Pietro, in tutte le manifestazioni è normale e necessario che abbiano la rosa più ampia, quindi tutti i grandi club hanno giocatori che giocano a rotazione. Sì, senza dubbio, è vero, però questo è relativo al discorso di Pio Esposito, che è un giocatore che può guadagnare veramente tantissimo spazio. E non è facile però scavalcare una coppia.
1: L'ha avuto lo scorso anno.
0: Sì. No, ma io ho convinto che ha tante possibilità.
1: Io non percepisco Pio Esposito come una riserva, come uno che non c'ha.
0: No, è un titolare, dai.
1: È un titolare, dai, è il terzo titolare dell'attacco dell'Inter.
0: È un titolare.
1: Senza nulla togliere, per carità, Bonny. Però mi sembra che Bonny, ecco, sia un po' relegato in una posizione di ecco, se non ci stanno questi tre, allora poi giocherà Bonny, lo premierà Chivu. Ma insomma,
0: è un'alternativa.
1: Poi,
0: cioè c'è il discorso, bravo. Titolare alternativa.
1: Secondo me Esposito ormai questo step l'ha fatto.
0: Non a caso, come diceva prima Michele Borrelli, dopo che Lautaro rientra dall'Argentina potrebbe non partire titolare contro il Parma, e chi parte titolare, cioè Esposito che è un titolare a fianco a...
1: Però io credo che poi Chibu, voglio dire, se ne infischia di queste cose qua, Marco. Cioè nel senso che valuterà le coppie, i Bonny della situazione, cioè non sarei sorpreso se schierasse dal primo minuto Bonny contro il Parma, ecco, per dirti.
0: Potrebbe pure farlo.
1: Quindi in queste rotazioni di questi quattro attaccanti lui li reputa.
0: Tu dici Bonny e Thuram? Io non ce li vedo insieme a Bonny. Perché Thuram sarà sicuramente
1: Esposito.
0: Sì, però Thuram secondo me giocherà. perché non è andato in nazionale, si è allenato tutto il tempo, certo, quindi gioca, dai.
1: Per carità, giocherà. Però io dico, anche se dovesse scegliere la coppia Bonì Esposito, non vedo dove potrebbe essere il problema. Cioè, è una squadra che ha quattro attaccanti, tre fortissimi e uno buono, e quindi buon per l'Inter, per Chivuli alternerà a seconda dell'avversario, l'abbiamo detto, Esposito con Lautaro, oppure Thuram con Esposito. Però insomma, Esposito io non lo vedo come un'alternativa, ecco, lo vedo come una prima scelta, e credo che venga considerato così anche da Chivu,
0: sì,
1: e dal mondo Inter.
0: Assolutamente. 331 8200 213, come sempre, per i vostri messaggi audio, vai.
2: Buonasera Maracanà. Secondo me alla sesta giornata, con 32 giornate di campionato mancanti, che la Roma vinca a Como, che il Como vinca la Roma, è influente per poter dire chi è già fuori dalla lotta a scudetto. Ma come mi pare assurdo leggere Juve e Milan si devono dare una mossa, sono a 3 punti. Allora, cioè, se si fa per fare 2 chiacchiere, bene, ma visto il triplice impegno
1: dobbiamo dire che se il Como perde con la Roma, Marco ha un po', diciamo, forzato la giocata, per usare un termine, diciamo così, calcistico. Cioè, nel senso, il Como va 10, mi dici le altre squadre che fa, la Juve, Vego, il Milan, cioè le altre vanno avanti. Quindi poi devi andare a 5-6 squadre, e quello è il discorso, la proiezione.
0: Sì, ma
1: perché se tu fai queste partenze,
0: allora facciamo una cosa:
1: devi superarne 4-5 per vincere.
0: Ragionando
1: il
0: così, che
1: non 2,
0: perdonatemi, mi sa di superficialità proprio nell'analisi. Allora facciamo una cosa: la giornata che arriva di campionato non conta niente, non va a vedere, non la seguite, perché tanto non cambia niente.
1: Ecco.
0: Ci sarà chi prende 3 punti, chi in punto e chi 0, non cambia niente. Non dirà nulla, e lunedì mandiamo musica e non facciamo nessuna analisi della giornata, tanto non conta niente. È veramente un modo, cioè io vorrei, anche noi che guardiamo e analizziamo, cioè deve essere un modo diverso di interpretare cosa. Allora scusate, Milan e Juve ad oggi, lasciando perdere la classifica, perché allora se ragioniamo con i numeri soltanto, ci sono 3 punti. Chiudiamo la trasmissione, signori. Milan e la Juventus stanno a 3 punti dalla mia classifica. Di che dobbiamo parlare? Non parliamo. Possiamo dire che ci hanno avuto delle difficoltà ad oggi queste due squadre? Che il campo ha messo in evidenza alcune difficoltà in un modo o nell'altro, no? Amorim che sta cercando di trovare la squadra titolare, che sta cercando di far fare più gol a Ramos. Questo è il campo che, se per voi non conta niente, questo ha detto ad oggi. Tant'è che stiamo addirittura tutti dicendo, tutti, non solo noi, ma Ramos in nazionale segna un sacco, ha segnato 3 gol in 3 partite, un assist. Quindi come deve fare Amorim per avere anche i gol di un attaccante che ha pagato 75 milioni? Ad oggi questa c'è stata una difficoltà nel Milan, sì o no? E è stato anche detto che Amorim ha cambiato un sacco di formazione, ti ricordi, no? Diceva, ma deve trovare uno zoccolo duro. C'è stata questa difficoltà, sì o no? La Juventus del signor
1: Marco,
0: no, perché sennò sembriamo scemi noi e tutti intelligenti, quelli che mandano un messaggio.
1: L'unica cosa che noi dobbiamo mettere
0: e allora,
1: puntualizzare una cosa,
0: no,
1: sottolinearla,
0: il problema
1: a più riprese, caro amico, tu ci sei simpatico,
0: no,
1: hai detto una cosa giusta che abbiamo detto noi alla sesta giornata,
0: è
1: presto ancora per tracciare per trinciare giudizi, per mettere sentenze, giudizi pesanti, forti, diciamo definitivi. Però una cosa è certa, qui non si chiacchiera, qui si analizza, e sono d'accordo con te. Cioè, nel senso che se il Como dovesse perdere, no? E puta caso, ma anche se il Milan non dovesse perdere, ce n'ha 3, 4, 5 e le proiezioni contano, amico caro. Le proiezioni contano,
0: no,
1: le partenze vanno sottolineate, perché 9 volte su 10 chi parte bene, e se è una squadra strutturata, vinci lo scudetto. Vinci lo scudetto. Lotti per lo scudetto. Non è che rimani lì. Se no, perdi un treno, ne perdi un altro, inforchi su un'altra cosa, pareggi, e dove vai? Fai un altro campionato, e poi c'è pure la Champions League. Quindi noi analizziamo, siamo alla sesta, certo che è presto,
0: no,
1: nessuno chiacchiera qua.
0: Faccio un altro ragionamento.
1: Però poi scivoli nel mucchione e ne devi superare 5.
0: Faccio un altro ragionamento.
1: Capito? Non una o 2,
0: ripeto,
1: 5.
0: E sono analisi, no? Allora, se la Roma batte il Como il prossimo turno, nelle prime 6 partite... le ha vinte tutte, ne ha pareggiata una con l'Inter. Io credo che sarebbe correttissimo pensare la Roma come più che seria candidata se va a vincere a Como, in un campo dove non so quante squadre andranno a vincere quest'anno, perché è una squadra forte. È chiaro che viene da sé dire è la seria candidata allo scudetto, e credo che non sia una cazzata dirlo se dovesse battere il Como. Cioè questa, io ripeto, bisogna avere rispetto per chi fa un lavoro e per chi invece non lo fa. Il tifoso fa il tifoso. Se ritiene che so chiacchiere, spegne la radio, spegne la televisione, non guarda. E questo è quanto. Perché se uno dice che alla sesta giornata potrebbe esserci, come ha detto lo stesso Michele Borrelli prima, un serio indizio se dovesse andare a vincere a Como,
1: quindi è presto, però è chiaro secondo
0: che
1: è presto, me,
0: ma io devo ragionare,
1: noi dobbiamo ragionare su dopo sei giornate,
0: vedo,
1: non è che possiamo ragionare,
0: io non lo so quello che succede alla dodicesima giornata. Se no, ti ripeto, ci diamo appuntamento,
1: detto
0: al
1: e premesso che le proiezioni hanno
0: 30 di maggio,
1: le partenze,
0: e ragioniamo
1: hanno
0: su quello esatto che abbiamo visto, cioè il campionato, come diceva un grande maestro che non c'è più, Mario Sconcerti,
1: cioè,
0: il calcio si analizza partita per partita.
1: Aspetta Marco, se poi si fa cioè io dico la voce contro, nel senso il parere contro, l'obiezione contro, l'Inter è partita lenta lo scorso anno, no? Poi ha recuperato, però ci sono le eccezioni, ci sono le squadre forti, le squadre capaci di rimontare, le squadre di sorpassare due squadre a botta. Il Como non si può permettere questo lusso, caro amico nostro. Il Como non si può, deve essere regolare, deve essere regolare, perché ci sono squadre più forti del Como e Fabregas è il primo.
0: Poi,
1: che lo
0: se
1: sa,
0: se io devo fare una previsione dico io non considero il Como da scudetto,
1: no, ho capito, però siccome si, no, però perdonami Marco, siccome si sta parlando del Como da scudetto, allora per vincere lo scudetto deve essere regolare, e allora devi vincere a Udine e devi vincere a Frosinone, e se non ci vinci e se perdi con la Roma lunedì che diremo? Se vinci con la Roma sei rimesso in carreggiata. Allora,
0: bene,
1: molti che
0: dai.
1: Diranno il Como è da scudetto, allora diremo il Como è da scudetto.
0: Va bene, dai. No. Allora, dammi qualche audio ancora e siamo quasi in finale, dai.
3: Pensa che se anche la Lazio dovesse vincere con il Monza,
1: Ube,
3: va in testa, alla fine arriva
1: Ube. Ma ti aspettavamo, Ube.
0: Ube, vabbè, Ube, non vede l'ora di farla arrivare a settima, dai. Un abbraccio.
1: Sì.
0: Vai con un altro audio.
4: Salve. Qualche sera fa, sempre sul 61, ho sentito il solito discorso stucchevole per quanto riguarda Locatelli, dicendo che non è un giocatore da Juve, che nella Juve del passato non avrebbe giocato mai.
1: Storia,
4: ma io non capisco perché non si giudichi
1: bravo.
4: Locatelli per quello che è il ruolo che svolge,
1: sono
4: cioè in pratica fa quello che una volta si diceva il mediano. E mi sembra che l'assenza della posizione aiuta abbastanza la squadra.
1: Poi
4: è inutile rinvangare e pensare sempre Pirlo, Baggio, eccetera, non lo è. Ma vi immaginate qualche anno fa, se non ci fosse stato nella Juve Platini, Boniek e compagnia bella, e Bonini fosse stato il leader, un giocatore di quantità che in pratica non la buttava dentro nemmeno a pagarlo. Bonini faceva quel ruolo, come oggi Locatelli fa questo ruolo, e bisognerebbe giudicarlo.
1: Con altri 3-4 giocatori fortissimi, sono d'accordo. Ma poi voglio di bassa con questa storia, Marco. Io veramente è quando per carità.
0: Che te fanno sentire vecchi,
1: basta,
0: è una cosa
1: basta,
0: proprio bassa. Insomma,
1: sì, possiamo fare tutti i raffronti, ci sta, giornalisticamente ci sta le cose. Ma insomma, alla fine adesso massacrare ogni giorno Locatelli perché dire non è da Juventus. Secondo me, per la dedizione, la professionalità, l'impegno. Ecco, come tiene il ruolo anche di capitano, per me ci sta benissimo in questa Juve. Poi sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè, ha menzionato Platini e Boniek, poi si può aggiungere anche altri pezzi di Juve che successive, c'è cioè degli Zidane, dei Del Piero, dei Vialli, dei Ramanelli, tutta quella
0: sì,
1: squadra
0: sì.
1: Lì, insomma, voglio dire, Locatelli sta giocando in questa Juve, secondo me ci sta,
0: ci
1: sta bene
0: dentro. E poi giocatore secondo me utile. Allora va bene, ci dobbiamo fermare. Vi lasciamo, vi lasciamo un po' prima perché abbiamo questo passaggio di Giuntoli che ha rilasciato al Festival dello Sport. Ve lo ce l'andiamo a sentire, visto che oggi abbiamo parlato dell'Atalanta e dell'intervista di Sarri. Vi lasciamo con Giuntoli, l'attuale direttore sportivo dell'Atalanta. Noi ritorneremo domani provando a chiacchierare alle ore 13. Va bene,
1: a domani. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
5: Questo pazienza e tempo rispetto a, appunto a, a questo nuovo inizio. A che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
6: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference, che non era scontato, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo, e ora anche dopo queste, diciamo, non vittorie, uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore, e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare, magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
7: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
6: Ma è completamente l'opposto, no?
7: Gasperini, quindi, poi c'è stato, sì, naturalmente, no, certo, anche l'altro allenatore.
6: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo, e invece adesso si devono orientare sulla palla, e quindi è completamente un altro tipo di lavoro, e ha bisogno del suo tempo.
7: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Kessié?
6: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare insieme a tutti gli altri, si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare. Insomma, che sì, per noi è molto importante, perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
8: Senta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosci bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
6: Ma sta molto bene, è molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma lui è molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata, che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso, insomma, difficile.
8: Senta, nei suoi primi mesi bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
6: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
7: Tanto ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
6: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato, insomma, tirato via un rigore, a detta di tutti, netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione, che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
7: In generale, in queste prime 5 giornate di campionato, che calcio ha visto?
6: Ma un calcio propositivo, anche fra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
9: Grazie. Grazie. Un ultimo al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta, che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
6: Ma noi abbiamo la fortuna di avere un Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi, e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello, quindi lui è comunque contento.
9: E Scalvini, vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
6: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini è la testimonianza e sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
10: Maracanã.
11: Buon
10: pomeriggio dalla redazione.
11: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
10: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAV, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
11: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
10: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
11: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
10: Caro Carburanti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
11: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
14: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
15: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: calcio. Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 7 ottobre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di entrare in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro. Per iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo subito i riferimenti, ricordiamoli, sono sempre gli stessi, ma rinfrescare la memoria non fa mai male: tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre e poi, forse la cosa più importante di tutte, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Lo ripeto ancora una volta, 331 82 00 213. Ci potete mandare messaggi, considerazioni, riflessioni, polemiche. Siamo assolutamente aperti a tutto in questa giornata che fa da testa di ponte per arrivare al nuovo weekend di campionato, al nono turno di Serie C, dopo che nello scorso fine settimana sono arrivati risultati importanti: la vittoria dello Spezia nel big match con la Reggiana, la prima sconfitta del Cittadella, il Potenza che si guadagna e consolida il primo posto nella graduatoria del girone C. C'è tanto di cui parlare, sia sul campo che extra campo, ed iniziamo a farlo come di consueto collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove quest'oggi con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Lore, io inizierei dalle ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. Ci sono stati dei rinnovi, mi viene in mente quello di Ferraris col Pescara, quello di Coccolo con la Provercelli, ma ci sono state anche altre due ufficialità, una che ha visto cambiare l'uomo mercato a Barletta e un'altra, probabilmente la più importante, la nomina del nuovo tecnico della Casertana.
2: Sì, partendo un po' in ordine di importanza, come dici giustamente tu, partirei dal Barletta con l'arrivo di Luigi Volume, che ce lo ricordiamo recentemente al Trapani nel ruolo di direttore sportivo al posto di De Santis. Sicuramente è un cambio dovuto un po' a quella che è la situazione del Barletta, che è in difficoltà nel girone C, e quindi ovviamente è un po' un caso forse raro, no? Che invece di magari cambiare allenatori eccetera ci si concentri su chi ha fatto un po' il mercato. Quindi De Santis paga un po' questo inizio difficoltoso del Barletta. Dall'altra parte invece, passando agli allenatori, Espinal ha pagato a caro prezzo un po' l'ultimo periodo negativo della Casertana, con due sconfitte, anche se una era arrivata con il Catania, quindi diciamo si poteva mettere in preventivo. L'altra sicuramente un po' più sorprendente con la Cavese, anche per il modo in cui è arrivata. E adesso al suo posto a Caserta è arrivato Roberto Stellone, che ce lo ricordiamo negli ultimi anni ha fatto bene a Pesaro, perché era arrivato in corsa, l'ha salvata al play-out e poi l'ha portata per 2 anni di fila ai play-off, quindi comunque per una realtà come Pesaro sicuramente traguardi importanti. E adesso torna un po' a confrontarsi al Sud Italia, dove sicuramente, come si dice, sono anche piazze più calde e non ce ne voglia Pesaro, ma Caserta sicuramente la è, anche a livello di ambizioni una realtà importante. Hanno scelto un allenatore che conosce molto bene la categoria, ha fatto anche categorie superiori, quindi può essere una buona mossa, ecco.
1: Tra l'altro l'approdo di Stellone, sul quale insomma avevamo già avuto conferme nei giorni scorsi, completa un trittico di rinnovamento delle panchine di Serie C, che ha visto tornare in sella allenatori di esperienza, allenatori con un passato importante, come dicevi tu, nel caso di Stellone, anche in categorie superiori, perché oltre all'ex Vispesaro, la Folgore, la neopromossa Folgore, ha scelto Federico Guidi. Dopo sentiremo le sue parole ai canali ufficiali del club Brianzolo, un tecnico che proprio a Caserta ha fatto vedere probabilmente le cose migliori nel calcio professionistico, poi ha lavorato tanto nelle giovanili della Roma, del Milan, della Fiorentina, quindi è un tecnico che sa anche lavorare con i ragazzi più giovani, e a Gubbio si è scelto esperienza al posto di esperienza, perché ha salutato Mimmo Di Carlo, ma è arrivato Piero Braglia, che credo che come pochi altri conosca il campionato di Serie C. Tra l'altro lo ha vinto con una delle imprese probabilmente più incredibili degli ultimi anni, quando era sulla panchina del Cosenza, che arrivò in extremis a qualificarsi per i playoff e poi sbaragliò tutti i pronostici, conquistandosi la Serie B dopo tantissimi anni di assenza con il club calabrese. Club calabrese, mi riferisco ovviamente al Cosenza, che in questi giorni stiamo tenendo sotto osservazione, perché la situazione di classifica è quella che è. Nello scorso weekend è arrivato un altro KO, si è parlato di un possibile allontanamento di Federico Coppitelli, il tecnico, si è parlato addirittura di un possibile allontanamento del direttore sportivo Fabio Lucioni, ricordiamolo, alla prima esperienza da dirigente dopo una lunghissima carriera sui campi di Serie A, Serie B e Serie C. Ti chiedo di fare il punto, detto che in questo momento la posizione di entrambi sembra essersi rinsaldata.
2: Sì, diciamo che se ne sono dette un po' di tutti i colori sul Cosenza negli ultimi giorni, anche appunto vedendo un po' i risultati, ma chiaramente il problema principale del Cosenza in questo momento non sono neanche tanto i risultati, un po' come quello che dice sempre Coppitelli nelle conferenze post partita, perché il problema principale del Cosenza adesso è la coperta della squadra, che è troppo corta. Non ci sono tanti giocatori esperti per la categoria come una piazza come Cosenza sicuramente meriterebbe, quindi sono stati fatti degli errori, non penso né dal direttore né dall'allenatore, ma in generale proprio alla base c'è qualcosa che a Cosenza ovviamente non sta funzionando, e si vede anche dal fatto che comunque devono giocare praticamente sempre in trasferta, quindi anche qui vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi chiaramente la posizione di Coppitelli al momento non è a rischio, anche perché poi bisogna vedere se ci sono anche le possibilità di permettersi anche un altro allenatore. Quindi insomma al momento resta Coppitelli, poi si vedrà, bisogna vivere un po' la giornata in casa Cosenza, perché anche ieri su alcuni siti locali si sono lette delle cose che onestamente mi hanno lasciato un po' sorpreso, e poi da una parte sono contento che queste cose non siano state riprese da altre testate, perché forse sono un po' prive di fondamento, ma si sono lette delle cose che onestamente abbastanza imbarazzanti su quello che la dirigenza potrebbe aver detto ai calciatori di non fare nel corso della settimana a Cosenza. Mi fermo qui perché appunto non sono state riprese da altre testate, e quindi non si sa quanto siano veritiere, però insomma si sta vedendo un po' di
1: Assolutamente.
2: tutto a Cosenza.
1: Assolutamente, assolutamente. Per quanto riguarda il resto degli aggiornamenti di primo piano, c'è stato un ritorno a casa nella giornata di ieri, non di un giocatore, non di un allenatore, ma addirittura di un intero club. Mi riferisco al Catania, che ha finalmente potuto riprendere possesso del suo storico centro sportivo, Torre del Grifo, che era stato stralciato, diciamo, strappato dalle mani del Catania con il fallimento del club gestito al tempo da Antonino Pulvirenti. Ieri, dopo averne riacquisito la proprietà negli scorsi mesi, il Catania di Pellegrina è potuto finalmente tornare a lavorare a casa propria.
2: Sì, è un dettaglio questo rispetto a quella che potrebbe essere la stagione del Catania, però sicuramente sono quelle piccole cose che poi alla lunga possono fare la differenza, e che poi secondo me, più che ai calciatori, magari anche a livello di tifoseria, sicuramente è una cosa che fa piacere, ecco, vedere la squadra che torna, tra virgolette, nel suo habitat naturale, no?
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché si tratta di uno dei centri sportivi più belli in Italia, sicuramente il più bello al sud, perché è probabilmente, oltre ai risultati sul campo, il lascito migliore che il primo Catania, quello che appunto purtroppo è scomparso al termine della gestione Pulvirenti, ha potuto regalare alla città e allo stesso club di Catania, ora nelle mani di Rosario Pellegrina. Ultime due cose volanti: si parla di un incontro a San Benedetto tra il presidente Massi e gli imprenditori e degli imprenditori locali, e poi è uscito il report del giudice sportivo, accertamenti riguardo al comportamento, quello che è successo legato al tecnico della Salernitana Serse Cosmi.
2: Sì, per quanto riguarda la San Benedettese, si era fatto anche il nome di Antonini recentemente, poi lui lo ha un po' smentito via social, adesso il nome appunto di Antonini sembra legato a un'altra realtà sempre del girone B, quindi insomma sono tutte un po' cose in divenire, chiaramente ad esempio in casa Campobasso è stato fatto un comunicato, quindi insomma sono tutte cose che al momento secondo me lasciano il tempo che trovano, anche se chiaramente sono voci anche quelle di Massi che si percorrono un po' da diverso tempo. Per quanto riguarda invece il giudice sportivo, su Cosmi è stata aperta un'indagine per un battibecco che ha avuto il tecnico della Salernitana con Butic nella partita molto sentita contro il Bari. E insomma, oltre a questo, il comunicato giudice sportivo di questo weekend è stato veramente pieno di ammende, di squalifiche. Insomma, non lo so, l'ho già detto più volte, ma io credo che anche un po' l'FVS e tutto abbiano incentivato queste proteste, perché si vedono magari dei check molto lunghi e quindi magari alla squadra che magari si gioca la card fanno pensare che possa esserci un cambio di decisione, poi in realtà questi cambi non ci sono, anche perché le immagini molto spesso, direi il 90% delle volte, più che chiarire quello che è successo, in realtà peggiorano la situazione, alimentano i dubbi e secondo me da questo, il 90% delle volte, più che chiarire quello che è successo, in realtà peggiorano la situazione, alimentano i dubbi e secondo me

0: locale anche i primi tempi in Serie A portavano delle tensioni ulteriori perché appunto gli allenatori non erano abituati, i giocatori erano abituati, si spazientivano perché si spezza oggettivamente, si spezza il ritmo del gioco, si spezza il ritmo della partita, quindi si vanno a creare dei tempi morti dove quando sei in preda alla cosiddetta transagonistica alla fine ti fanno rischiare di perdere un attimino la rotta. Tutta questione di appunto di tempo, di abitudine e di costanza e comprensione di un calcio che sta cambiando. Chiuderei con
1: Esatto.
0: una chicca dedicata ai malati di maglie da calcio, del quale io mi fregio di essere un membro assolutamente attivo e appassionato. Lo Spezia ha presentato la maglia per celebrare il 120° anniversario dalla sua fondazione. Una maglia che cambia nelle tonalità, cambia nei colori rispetto a quella che siamo abituati a vedere addosso ai calciatori del Club Ligure e sarà indossata a Gubbio. Una maglia bianca e celeste, possiamo dire così. Comunque molto molto bella, molto retrò.
1: Sì, esatto, sì, sono d'accordo con te, è molto bella, tu appassionato di magliette e io di pantaloncini, quindi diciamo che
0: A
1: ci
0: posto.
1: compensiamo a vicenda.
0: Ce li
1: E poi,
0: smezziamo, Lore, ce li smezziamo, così uno da una parte e uno
1: esatto.
0: dall'altra. Benissimo.
1: Poi insomma diciamo che lo Spezia festeggia, o meglio, metterà questa nuova maglia contro il Gubbio in una partita ostica sicuramente, che però se vinta potrebbe dare davvero una volata, forse non dico definitiva perché siamo ancora all'inizio, ma ancora più importante rispetto a quella attuale, perché insomma ha già accumulato diversi punti di vantaggio, ha vinto 7 partite di fila, quindi insomma è sicuramente la principale favorita per andare in Serie B e chissà che non possa farlo in quest'anno che comunque sarà sicuramente speciale al di là di quello che poi sarà effettivamente il risultato finale.
0: E sarebbe un risultato, qualora si concretizzasse davvero, a mio modo di vedere, clamoroso, perché in 12 mesi Angelozzi in particolare ha veramente ribaltato la situazione, perché è riuscito a ristrutturare dalla testa ai piedi un club che non solo arrivava da una retrocessione, anzi da due retrocessioni nel giro di pochi anni, ma che aveva anche un bilancio in termini di monti ingaggi sovraccarico da calciatori che apparteneva ancora ai cicli tecnici che addirittura avevano visto lo Spezia in Serie A. Lorenzo, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te Luca, buona giornata a tutti.
0: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto Mercato Web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa, quindi 2 minuti, relax e torniamo.

Seconda parte di A Tuttaci nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Siamo esattamente a metà della settimana che porta al nono turno di campionato per quanto riguarda la nostra amata Lega Pro. Quindi, diciamo, il momento perfetto per tracciare una linea, per fare un attimo un bilancio tra quello che è stato e quello che potrà essere nei prossimi giorni, e quest'oggi abbiamo deciso di farlo con un graditissimo ospite. Do il ben trovato e ringrazio per aver accettato il nostro invito, Mr. Vincenzo Cangiani.

0: Buongiorno, mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, che iniziamo, prendiamo la larga, 360 gradi, tre gironi, un campionato unico, ma questa Serie C si è dimostrata forse più imprevedibile, almeno su due gironi, rispetto alle attese, perché nel girone A tutti si aspettavano l'Union Brescia lassù, ma c'è il Cittadella. Nel girone C le big e le piazze di grande storia, di grande tradizione non mancano, però accanto alla casella col numero uno c'è il Potenza. Rimasto sorpreso quanto noi o aveva avuto delle sensazioni diverse su questo avvio di stagione?
1: No, diciamo che l'inizio del campionato può riservare questo tipo di sorprese. Magari nel complesso devo dire che no, non sono tanto sorpreso, nel senso che il Cittadella è sempre stato, da quando specialmente è retrocesso, ha cercato di ricostruire e seguire sempre la propria filosofia. Quindi magari adesso hanno trovato una quadratura del cerchio e si trovano meritatamente in testa, anche se ritengo che il Brescia rimanga la squadra favorita. Per quanto riguarda il girone C, secondo me è la continuità di quello che ha fatto il Potenza negli ultimi anni. Già l'anno scorso erano riusciti a conquistare un trofeo importante come la Coppa Italia, giocavano un ottimo calcio. E quest'anno,
0: Vero.
1: pur avendo perso pezzi importanti come Stimenti e sia Tunis, hanno trovato una continuità di gioco con Pisci che già aveva dimostrato ampiamente le sue capacità a Pineto. Quindi è riuscito, diciamo, a esaltare ulteriormente quel gruppo che si conosce da tanti anni.
0: Mister, nel girone C è stata protagonista in questi giorni per la scelta di avvicendare l'allenatore, di sostituire l'allenatore in panchina, una squadra che conosce bene, una piazza che conosce bene, la Casertana. Che idea si è fatta ovviamente dall'esterno, quindi sicuramente è un punto di vista diciamo parziale sotto un certo punto, sotto una certa luce. Espinal lo scorso anno, in un contesto completamente diverso in termini di pressione, di pubblico, di piazze, di ambizioni, aveva fatto vedere ottime cose. La Casertana ha deciso di sostituirlo dopo tre giornate senza vittorie. È vero, arriva un signor allenatore come Roberto Stellone, però la sensazione che si sia avuto un po' troppa fretta ce l'ha avuta anche lei o ha un altro tipo di idea?
1: Ma io ho lavorato lì un anno e mezzo e so che tipo di pressione ha quella piazza. E la cosa fondamentale è avere una grande continuità, perché il presidente e il direttore sono persone molto ambiziose e in questi anni hanno cercato, da quando diciamo, la squadra è ritornata in C, hanno cercato sempre di costruire qualcosa di importante. Il primo anno con me, con tutte le problematiche che c'erano, erano riusciti a costruire una squadra che poi diciamo, è riuscita a fare anche bene. Poi magari quando sono andato via io c'è stato un attimo un passaggio a vuoto, però poi con Coppitelli, ma anche quest'anno hanno costruito due rose secondo me molto competitive. Magari si aspettavano di essere un po' più avanti in questo momento. È normale che, come hai detto tu, le pressioni tra lavorare nella Giana, con tutto il rispetto ovviamente, e lavorare a
0: Certo.
1: Caserta sono diverse. E quindi è stato solo magari una mancanza di continuità. All'inizio c'era, poi non so. Non essendo all'interno, non so se ci sono altre problematiche che si sono venute a creare, però ritengo che sia una squadra che può competere per posti importanti.
0: Solo un punto sotto la Casertana c'è un'altra sua vecchia conoscenza, seppur per poco tempo, ovvero il Foggia, che dopo la stagione complicata vissuta per quanto riguarda il torneo 25-26 ha avuto modo di giocare nuovamente in Serie C, questa volta affidandosi fin da subito alla nuova proprietà, che non si è tirata indietro di fronte al dover fare degli investimenti, ma ha avuto anche, diciamo, l'intelligenza e la sensibilità di dire questa stagione è come se fosse quasi una sorta di regalo del destino, perché arriva dopo di fatto una retrocessione, quindi dobbiamo cercare di farla fruttare al meglio, ma senza grandi pressioni. E la squadra, soprattutto nonostante insomma qualche passaggio a vuoto nelle prime giornate, poi ha battuto il Sorrento, che fino a poco tempo fa era a punteggio pieno, e poi è andata a fare il risultato anche a Caserta, a riprova che questa squadra probabilmente ha sia le qualità che la leggerezza per non sentire il peso comunque di una maglia importante.
1: Ma a partire dall'inizio, dopo tutto quello che è successo, secondo me per loro è stato importante. L'anno scorso c'erano tante problematiche dovute al passaggio durante l'anno, si è cercato, la società ha cercato in tutti i modi di rimettere in piedi la situazione. Ovviamente non era semplice, anche perché c'erano grandi pressioni, bisognava ricostruire tutto da capo, non c'era riuscita. Poi ha avuto questa possibilità molto importante, l'ha sfruttata immediatamente, costruendo secondo me anche una squadra che può fare bene. Ero convinto che questa squadra potesse disputare un campionato di medio-alta classifica, è soltanto questione di tempo, anche se è una squadra che è un misto tra giovani e giocatori più, diciamo, affermati, però non può ben figurare. L'importante è non farsi prendere immediatamente dall'euforia quando si fanno risultati. Foggia è una piazza particolare, avendola vissuta per tanto tempo, quindi so cosa pensano i tifosi e cosa vogliono, ma se quest'anno riusciranno a mantenere quell'equilibrio, a costruire qualcosa, il Foggia potrà tornare sicuramente dove merita.
0: Mister, delle quattro retrocesse dalla Serie B, tre stanno andando, diciamo, secondo le attese. Il Bari è a meno tre dalla vetta, quindi assolutamente in lotta per la promozione diretta. Lo Spezia addirittura primo con sette vittorie consecutive nelle prime otto giornate. La Reggiana è poco più sotto. Quello che sembra faticare un po' di più è il Pescara, nonostante ci sia un tecnico come Antonio Boucher, che lo scorso anno è riuscito a portare a casa una stagione complicata in una piazza che sta vivendo un momento storico per certi versi drammatico, e mi riferisco al Cosenza. Che idea si è fatto di questa stagione di ritorno in Serie C dopo solo un anno di distanza del Delfino?
1: Ma a Pescara c'è sempre le stesse problematiche, fino a quando questa, diciamo, pressione da parte dei tifosi nei confronti del presidente non scemerà, ritengo che ci saranno sempre problemi, perché loro non riescono. Non è da troppo tempo che c'è questa situazione. Tra l'altro, vero, devo dire che è un presidente che in tutti questi anni ha portato la squadra, praticamente ha fatto vedere la A, la B per più di un anno, e quindi è sempre una persona da sola, non è che ha i fondi o grandi investitori dietro, è una persona che la gestisce da sola, e a livello manageriale è sempre riuscita a costruire una squadra che potesse ben figurare. Anche quest'anno secondo me la squadra l'ha dichiarato anche lui. Secondo me la squadra è una buona squadra che può competere tranquillamente. Sono partiti con qualche problema all'inizio, però anche loro, secondo me, trovando una certa continuità, possono stare tranquillamente nei primi posti. Hanno lo svantaggio di avere magari in questo momento, cioè nel girone, lo Spezia che viaggia a una velocità diversa rispetto a tutte le altre, quindi magari è difficile pensare di poterlo vincere direttamente. Però ci sono anche altri modi per poter risalire. L'importante è far lavorare la squadra con la serenità necessaria, perché se a ogni diciamo passo falso si va contro e si contesta sempre, diventa complicato poter lavorare.
0: Mister, la voglio far spogliare del ruolo del tecnico che ormai indossa da qualche anno, sia come capo allenatore che come vice di una leggenda come Mister Zeman, e vorrei farle rindossare i guanti da portiere, perché Vincenzo Cangelosi, gli appassionati di Serie C lo conoscono come allenatore, ma ha avuto anche un passato da calciatore e da portiere nel dettaglio. Ci dice il miglior portiere della Serie C?
1: Ma portieri in Serie C interessanti ce ne sono, cioè, ci sono quelli esperti, ovviamente che Mikai è uno di questi, che sono portieri che interpretano il ruolo in un certo modo. A me piace il portiere del Potenza, Cucchietti, che secondo me è un ragazzo che dopo 2 anni fa, quando è subentrato ad Alaskra, ha subito trovato una continuità, la società si è affidata a lui, e devo dire che avendo allenato anche Alaskra non era facile sostituirlo, perché per la Serie C è un portiere ovviamente molto molto esperto, quindi
0: di livello.
1: Sì, Cucchietti mi ha fatto un'ottima impressione, anche Bagnolini del Gubbio secondo me è un portiere che potenzialmente può crescere e fare molto bene.
0: Mister, l'ultima domanda che le faccio la porta fuori dalla Serie C e la porta in Serie B. Nato a Palermo, le chiedo una cosa sul Palermo di Pippo Inzaghi: può essere l'anno buono per rivedere i rosanero in Serie A? Diciamo che sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, gli piace tirare fuori, sfoderare sorprese.
1: Sì, è vero, il campionato di Serie B è un campionato lungo. E ci saranno sempre momenti dove magari la squadra viaggia in un certo modo, momenti dove non si ottengono i risultati che magari uno si aspetta, però considerando la rosa e considerando la qualità dei giocatori, ritengo che Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare alla massima serie. Tra l'altro ho visto giocare in più di un'occasione, ed è una squadra che quando riesce a liberarsi della pressione, del fatto che debba vincere per forza, e quindi giocare un calcio più tranquillo, divertendosi, è una squadra devastante. Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po' gestire così e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre, quindi mi auguro che possa ritornare in Serie A, che poi una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio anche per quello che stanno facendo i proprietari.
0: Mister, grazie mille del tempo che ci ha concesso, è stato davvero un grandissimo piacere, e spero di poterla tornare a disturbare tra qualche tempo per fare un'altra chiacchierata. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Salutiamo mister Vincenzo Cangelosi, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, soprattutto nel calcio del centro-sud, per quanto riguarda la nostra Serie C, con una capatina anche in cadetteria, perché giustamente nato a Palermo, residente a Palermo, quando c'è una squadra così ambiziosa, così forte, con una proprietà altrettanto ambiziosa e altrettanto forte come quella del Palermo, era impossibile non fargli una domanda che esula, diciamo, dai confini della nostra Serie C. Andando a vedere quali sono gli aggiornamenti dell'ultima ora, nel frattempo sono già uscite le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie C. Le trovate sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com, quindi anche lì, per gli appassionati delle squadre arbitrali, avete già tutto online, tutto a disposizione da poter analizzare e quant'altro. Su tuttoc trovate anche un'analisi fatta dal sottoscritto legata al possibile arrivo di un'altra squadra under 23, di un'altra seconda squadra. Chi ci conosce sa benissimo la mia passione per il tema seconde squadre, ma tant'è che anche la Roma, attraverso il nuovo CEO, il nuovo amministratore delegato John Galantic, attraverso il palco del Festival dello Sport andato in scena a Trento, ha detto ci serve la formazione under 23. E allora il sottoscritto si è andato a vedere quelli che possono essere i talenti già attualmente tesserati per la Roma, che possono eventualmente che potranno eventualmente scendere e calcare i campi della serie C. Torniamo all'attualità, dopo la proiezione futura su un eventuale Roma Under 23, torniamo all'attualità e andiamo subito, con il supporto del buon Costantino Fazzari, a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le prime parole ai canali ufficiali della Folgore Caratese di Federico Guidi, nuovo tecnico del club Brianzolo.
2: Mister Federico Guidi, benvenuto alla Folgore Caratese. Oggi terrà il suo primo allenamento con la squadra. Le chiedo se in questi giorni chiaramente avrà avuto modo di studiare quella che è la squadra e quello che è stato questo inizio di campionato per la Folgore Caratese, da dove deve ripartire però.
3: Sì, intanto è estremamente piacevole essere qua. Ho trovato un ambiente veramente estremamente professionale. Chiaramente ho studiato i ragazzi, ho visto le partite per cercare di capire dove poter incidere. Secondo me è un gruppo che ha valori, è un gruppo di ragazzi che può esprimere tanto. Poi è chiaro che oggi ci sarà il primo approccio con loro e li voglio conoscere da vicino. La priorità è quella di diventare squadra, perché è chiaro che è un campionato estremamente competitivo, di qualità, e dobbiamo riuscire, per raggiungere l'obiettivo, riuscire a diventare squadra velocemente, per fare i punti che servono a raggiungere il nostro obiettivo. Quindi oggi, insomma, interagirò per la prima volta con loro, cercando di responsabilizzarli, e con tutta la motivazione che ho, perché è veramente tanta, ho tanta voglia di campo, tanta voglia di stare con loro, tanta voglia di battagliare per la Folgore Caratese, che ringrazio il presidente e tutti quanti voi, che vi ho conosciuto da poco, ma ho trovato veramente un ambiente piacevole e dove vale la pena battagliare.
2: Mister, per quella che è la sua carriera da allenatore, lei ha incontrato tantissimi giovani talenti che poi oggi ritroviamo in Serie A e in altri massimi campionati. Qui parto da un dato: l'età media è molto bassa alla Folgore Caratese. Pensa di trovare terreno fertile in tal senso a livello di giovani e di squadra, come ha detto lei, da compattare ancora?
3: Ma penso di sì. Io molti di loro li conosco per averli visti giocare, per averci giocato contro. Qualcuno l'ho anche seguito qua ai tempi delle nazionali giovanili. Quindi, insomma, il loro percorso, per molti di loro li conosco davvero bene, e penso che abbiano delle potenzialità da poter esprimere. È chiaro che quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre qualcosa che non è andato, però ho avuto la fortuna in questi giorni di confrontarmi con lo staff, che poi è quello che ha condiviso il lavoro con Mister Belmonte, con il quale hanno fatto una cavalcata straordinaria, hanno scritto una pagina storica della società e per questo vanno sempre ringraziati. È chiaro che ora cambieranno un po' di principi, un po' di metodologia e quant'altro, però penso che ci siano le condizioni per diciamo, sopperire a quelle lacune che magari in queste prime giornate sono venute sul campo e magari mettere in mostra i nostri pregi.
2: Mister, ultima domanda e poi la lascio appunto al campo. Sempre scovando un po' nel suo passato, lei ha vissuto nei campi di Milanello, di Trigoria, del Viola Park. Il primo impatto con lo Sport Italia Villas, qual è stato per lei?
3: Ma intanto è stata una forte emozione perché mi sono catapultato il ritorno nei professionisti in Serie C, ma non sembrava questo, nel senso entrare allo Sport Italia Village mi ha fatto vivere un'emozione e ho pensato proprio ai centri sportivi che hai menzionato, perché non sembra di essere in Serie C. Ci sono le strutture per fare veramente un grandissimo lavoro, per mettere nelle condizioni gli staff tecnici di tirare fuori il massimo da ogni ragazzo e dalla squadra perché gli strumenti non mancano e questo in Serie C è un valore assoluto per noi allenatori, ma soprattutto è un valore assoluto per i calciatori che noi abbiamo a che fare anche con tantissimi giovani e che quindi magari possano sfruttare questo bellissimo centro sportivo per magari migliorarsi e calcare anche palcoscenici più importanti perché molti di loro ci possono arrivare e qualcuno un po' più esperto magari spingersi oltre quello che fino ad oggi la carriera dice. Quindi, insomma, è stata veramente una forte emozione e una piacevole sorpresa perché non c'ero mai stato se non allo stadio giocandoci con il Milan Primavera, però non ero entrato nel centro sportivo. Quindi sono veramente, è stata una forte emozione, soprattutto bellissima, una piacevole sorpresa perché come ho messo piede qui, ho detto: vabbè, qui ho tutto per poter esprimere la mia professione e quindi è qui che la voglio svolgere.
2: Mister, allora in bocca al lupo per questa nuova avventura.
3: Crepi, grazie.

0: terza ed ultima parte della nostra trasmissione. Ho sentito una musica che conosco benissimo andare in cuffia, non so se l'avete sentita anche voi, ma è stato assolutamente un intermezzo strepitoso del quale Costantino poi dovrà cercare di spiegarmi i perché e i per come. Tornando seri, terza e ultima parte di tutto sì, addio, grazie Costantino, di A Tuttaci nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Abbiamo sentito prima le parole di Mr. Vincenzo Cangelosi, che ci ha fatto un po', ci ha portato un po' a giro per alcune delle piazze delle società che ha avuto modo di allenare in Serie C, raccontandoci come si vive e come si possono analizzare le situazioni attuali dei rispettivi club. Fa un po' lo stesso anche Alberto Cavasin, ex tecnico che in Serie A abbiamo avuto modo di conoscere con Lecce, con Fiorentina, con Sampdoria, ma che in passato ha anche un'avventura come tecnico del Treviso, Treviso neopromosso, Treviso rivelazione del girone A. Treviso, sul quale Cavasin, attraverso le colonne del Gazzettino, dice la sua: è una formazione tosta, difficile da affrontare, alla quale non è facile fare gol, è propositiva e coriacea. Gorini l'ha messa bene in campo. Per me è un bravissimo allenatore. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiati molti giocatori, anche se ne prendi di forti, devi sempre riuscire ad amalgamarli, e il tecnico è stato molto bravo a farlo. Questi calciatori sanno stare in campo con sicurezza, e questo mi fa pensare che sarà un bell'anno. Gli obiettivi che riuscirà a raggiungere li stabilirà il campionato, ma con una squadra così si può sicuramente guardare in alto. Poi gli viene chiesto di un eventuale obiettivo Serie B nei prossimi anni, e Cavasin, insomma, non si nasconde, dice: mi sembra di leggere tra le righe la proprietà abbia questo obiettivo, che voglia arrivare proprio lì, per come stanno costruendo le cose. Non credo che sia un obiettivo utopistico, quindi oggettivamente il Treviso ha una proprietà forte, ha fatto subito un mercato improntato a portare esperienza, a portare qualità agli ordini di Mister Gorini, che è un tecnico che già insomma, al Cittadella in Serie B aveva saputo dimostrare le proprie qualità. Andiamo a parlare anche di infortunati prima di andare a sentire l'ultimo contributo della puntata di oggi. In casa Bari ci sono buone notizie. Per Massimo Rastelli l'infermeria rimane, cioè rimane piuttosto frequentata, Guido Gomez, Vicari, ma c'è un due rientri che sembrano oramai abbastanza certi, ovvero quelli di Valerio Mantovani e Christian Burgio, che dovrebbero essere entrambi a disposizione per l'impegno del weekend che sta per arrivare. Allora, caro Costantino, direi di chiudere, come tradizione vuole, con una delle voci da dei de protagonisti, ovvero andiamo a sentirci nel ricordare a tutti i nostri ascoltatori di non mollare assolutamente il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissime analisi da ascoltare in vista della Serie A, ma anche su tutto quello che si è visto con la nazionale italiana di Roberto Mancini, tornata in campo e tornata soprattutto a vincere, ricordando che l'appuntamento con la Tuttaci si rimanda alla giornata di domani. Io direi di chiudere con le parole di Riccardo Sgazzella, giocatore dello Spezia, che commenta la vittoria nel big match del girone B, proprio dello Spezia sulla Reggiana. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Che ha superato la prova a pieni voti, avevate davanti il capocannoniere del campionato, che secondo me ha disputato una, comunque sia qualche errore in mira, però una buona partita, e lo avete contenuto limitandolo al massimo nelle opportunità.
2: Innanzitutto, buonasera a tutti. Sì, sapevamo la difficoltà nell'incontrare sicuramente un attacco forte come quello della Reggiana. Lavoriamo tanto per cercare di mantenere questa solidità il più possibile, dare continuità nel non prendere gol. Direi che ci siamo comportati bene, sicuramente siamo sulla strada giusta, e bisogna continuare semplicemente così, partita dopo partita.
3: Innanzitutto ti faccio i complimenti per la prestazione tua e di tutta la squadra, ovviamente. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nel secondo tempo avete preso campo e di sicuro vi siete meritati questa vittoria.
2: Sì, penso, come dici tu, è stato un primo tempo equilibrato. Entrambe le squadre hanno fatto la loro partita, poi secondo me abbiamo questa bravura nel lungo, nell'andare della partita a venire fuori con i nostri concetti, con la nostra intensità. E, sicuramente oggi ci ha portato poi al bottino pieno. Siamo contentissimi di questo, sicuramente.
4: Ciao Riccardo, complimenti anche da parte mia. Questa era una partita molto ostica anche per il modo di giocare di questa Reggiana, che chiaramente a voi due centrali, tu e Sciapola, metteva molto in difficoltà con questi palle molto verticali a sfruttare la fisicità di Scipos. Avete giocato una grande partita anche da questo punto di vista. Nel primo tempo magari un paio di occasioni gliele avete concesse e poi nel secondo tempo avete dominato completamente in quella zona di campo.
2: Sì, all'inizio sicuramente dovevamo prendere un pochino le misure sul gioco verticale che avevano loro. Lo sapevamo, in realtà ci siamo preparati tutta la settimana per affrontare questo tipo di partita. Sapevamo come l'avrebbe improntata la Reggiana e sapevamo, come ho già detto, che avremmo affrontato una squadra forte. Quindi secondo me ci sta concedere qualche occasione anche agli avversari quando si incontrano comunque squadre forti come quella di questa sera. Però penso che poi con l'andare della partita abbiamo preso.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Reduce da una notte storica dall'altra parte del mondo, Leo Messi ha disputato l'ultimo tango, così è stato presentato con la nazionale argentina, l'addio di Messi alla selezione, l'ultima partita che è stata organizzata volutamente apposta dalla Federcalcio argentina per far dare a Messi l'ultimo saluto alla sua gente, perché da ora in poi non vestirà più la maglia albiceleste. È andata in scena al Monumental, Argentina-Benin, è finita 3-0, due assist e un gol sul rigore per la Pulce, ma il risultato non interessava praticamente a nessuno. A dare spettacolo è stato in generale il Monumental, la coreografia, Buenos Aires, tutta l'Argentina che nelle ore precedenti si è riempita di gente per le strade, nei bar, nei ristoranti, allo stadio, perché era presente per vedere l'ultima volta Messi con la maglia della nazionale. Se ne va da più vincente di tutti, con tutti i record possibili e immaginabili, perché nel tempo è diventato il giocatore più presente con la maglia albiceleste, il giocatore con più gol segnati in albiceleste, un mondiale, due Coppa America, un oro olimpico e tanto altro ancora. Non basterebbe un giorno intero per raccontare che cosa è stata la carriera di Messi con la maglia argentina. Stanotte l'hanno omaggiato tutti i presenti del Monumental. Alla fine della partita ha tenuto un discorso toccante, neanche troppo breve, come ha rimarcato lui stesso col microfono in mano. Le lacrime di Enzo Fernandez sono quelle che praticamente contraddistinguono tutti i suoi connazionali e che fanno da fotografia a quello che è stato il momento in Argentina per l'ultima partita appunto del loro capopopolo. È stata una notte indimenticabile, l'hanno celebrata anche le società europee che hanno tesserato argentini nella nazionale di Scaloni. Per esempio l'Inter ha pubblicato in queste ore una foto che ritrae Lautaro e Messi insieme, scrivendo "Uniti dalla storia". C'è stato poi Nico Paz, che è andato anche a segno con un bel gol contro il Benin. C'era Mastantuono, gioiello passato in estate alla Fiorentina. Insomma, c'è stata anche la Serie A presente in Argentina per una partita che di per sé era un'amichevole e non voleva dire niente, ma il fascino, il prestigio che portava con sé era infinito. E così quindi l'Argentina ha salutato Leo Messi, che ha chiuso il capitolo personale con il calcio delle nazionali che hanno contraddistinto questa sosta. Come sempre, noi ci siamo occupati soprattutto di quella di Mancini, che lunedì sera a Bologna ha battuto la Turchia per la seconda volta nel giro di una settimana. Ne andiamo a parlare con Baren Kraus, esperto procuratore e di calcio sudamericano soprattutto. Baren, buonasera e benvenuto in trasmissione.
1: Buonasera a tutti voi, un piacere.
0: E allora ripartiamo dalle nazionali. Abbiamo piano piano messo via questa sosta, prima di passare ai temi più legati al tuo lavoro, alla tua storia, insomma, col mondo del pallone. Ripartirei dall'Italia, che comunque è chiaramente un'altra nazionale che segui tanto tanto da vicino. L'Italia ha vinto con la Turchia lunedì sera a Bologna, due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro di Nations League del Mancini bis. Che Italia hai visto, Baren, con Mancini? Che nazionale sta ripartendo?
1: Come opinione personale direi un piccolo passo avanti rispetto, diciamo, al passato, ma non tanto per i risultati, che peraltro sono stati anche decorosi, quanto, diciamo, per un ritrovato spirito che era venuto a mancare negli ultimi anni, cioè questo spirito di gruppo, questa voglia, insomma, di onorare la maglia. Non a caso, dico, siamo dopo l'addio di Messi alla nazionale argentina, e lì si è capito che cosa significa per un calciatore l'attaccamento alla maglia. E io spero che Mancini riesca a trasmettere questo. Anche se devo dire tecnicamente qualche cosa si è visto, ecco, qualche leggero progresso si è visto. Speriamo bene, ecco. Direi che comunque, insomma, l'inizio non è stato malissimo.
0: C'è una schiera di giovani da cui sta provando a ripartire Mancini. Penso a Kayode, esploso in Premier League, il Brentford, Romano che col Cagliari sta facendo molto bene, è arrivato già in nazionale. C'è del futuro, insomma, ti chiedo, Baren, per quest'Italia, c'è del materiale su cui lavorare?
1: Il materiale c'è sempre stato. Il problema è riuscire, diciamo, a renderlo efficace, a renderlo positivo e non disperderlo. Io credo che, ecco, adesso che probabilmente hanno capito anche tanti errori, che riescano a correggere questi errori, perché giocatori come Kayode, come lo stesso Pio Esposito, come Romano, abbiamo visto, e tutti questi ragazzi giovani qui vanno aiutati, vanno allenati, vanno istruiti, hai capito? E quindi forse, ora si possono correggere tanti errori che non sono stati fatti negli anni passati.
0: Grazie allora al contributo di Baren Kraus. Adesso torniamo a parlare di Serie A e lo facciamo con protagonisti del passato del nostro campionato, molti dei quali presenti a Trento nei giorni scorsi per il Festival dello Sport, organizzato come da tradizione dalla Gazzetta dello Sport. Tra di essi c'era anche Oliver Bierhoff, centravanti transitato anche in Italia con le maglie di Milan e Udinese. Lo abbiamo avvicinato noi di TMV con i nostri inviati a Trento. Oliver Bierhoff ha fatto il punto su quel che riguarda il calcio italiano a livello attuale, tra cui la nazionale e chiaramente il calcio dei club. Ce l'ascoltiamo, Oliver Bierhoff.
2: Allora, Oliver, intanto ben ritrovato, sempre un piacere
3: Grazie.
2: trovarti in Italia. Come stai seguendo, ti chiedo, questa Nations League da fuori, la Germania in particolare, visto che è cambiato tanto, c'è Klopp, insomma.
3: Ma sì, ho seguito la Germania perché è la mia squadra, è vero anche che hanno cambiato tanto, penso un po' simile alla squadra italiana, stanno cambiando alcune cose. Alcuni giocatori anche si devono trovare ancora anche nella nazionale tedesca. La Nations League è una competizione interessante, ma se un allenatore vuole provare, vuole vedere i giocatori, forse non è così importante come sono naturalmente i grandi tornei.
2: Senti, 30 anni da quel trionfo di Wembley, no? Tu grande protagonista, la doppietta, quella è una Germania che non solo ha vinto quell'europeo, ma ha dato una generazione fortissima. Ecco, rispetto a quello che un po' l'hai detto anche tu, si sta ricostruendo, che livello è oggi la generazione dei ragazzi tedeschi e cosa può dare Klopp a questa nuova generazione?
3: Ma Jürgen Klopp è un grande allenatore, ha la spinta, il carattere e la personalità e anche l'esperienza di dare una spinta a questa squadra e soprattutto diciamo, iniziare le cose fondamentali che è la grinta in campo, la voglia di dare il massimo, quello che abbiamo visto anche ai mondiali, che tante squadre hanno fatto anche se avevano forse un po' meno qualità. Vale un po' questo che ho detto anche prima del mondiale. Per me ci sono altre squadre tipo la Francia, la Spagna, Inghilterra anche un po', che hanno giocatori di alta classe che fanno anche la differenza nei loro club. E secondo me la Germania manca in questo momento. Abbiamo una buona qualità, che giocano anche nella Bundesliga, però non questa qualità individuale eccezionale che avevamo nel passato, anche con grande carattere e personalità. Perché soprattutto negli ultimi, anche noi, due mondiali, due o tre mondiali, quando veniva la partita difficile, quando era un momento importante, non potevamo reagire, non abbiamo dato qualcosa di più e questo normalmente sono i campioni. Perciò noi dobbiamo lavorare molto sul gruppo, abbiamo due, tre, quattro veramente forti giocatori, tipo Wirtz, Musiala, Havertz, anche Kimmich, però non come nel passato.
2: Senti, l'hai nominata tu la Francia, stasera per noi c'è una partita particolarmente importante. Intanto ti chiedo come vedi stasera l'Italia a Parigi, ma in generale anche la scelta di Mancini di ripartire, perché tu hai parlato della Germania, ma insomma noi siamo fuori dal mondiale per 3 volte di fila pesanti.
3: Ma un passo difficile per Mancini anche con questo gruppo, perché anche con la Francia c'è sempre il rischio di fare brutta figura una volta come con gli spagnoli, una volta che prendono la partita al volo, che mettono fuori tutta la loro qualità eccezionale, soprattutto anche in avanti, è rischioso. Però, come detto, un gruppo difficile, sicuramente un passo sbagliato con il Belgio, però credo che questa squadra vuole avere pazienza, deve capire l'allenatore che non si può trasformare in 8 giorni tutta una squadra. Posso dire che penso tutta Europa spera sempre che l'Italia parteciperà al prossimo mondiale, anche europeo, perché dei grandi tornei senza l'Italia non è bello.
0: Restiamo in tema di attaccanti del passato, presenti sempre al Festival dello Sport di Trento, e dopo l'intervista a Oliver Bierhoff passiamo a quella di Spillo Altobelli, simbolo dell'Inter e ovviamente dell'Italia del calcio, che ha parlato con noi dei protagonisti della maglia nerazzurra di oggi e in generale del calcio internazionale. Spillo Altobelli.
4: Oggi qui a Trento si ricorda Sandro Mazzola al Festival dello Sport. Chi è stato per lei Sandro Mazzola?
5: In questo momento parlare di Sandro è il momento opportuno e giusto, perché se io sono andato all'Inter, il merito è tutto di Sandro Mazzola e Giancarlo Beltrami. Io mi ricordo che giocavo nel Brescia, erano venuti a vedere una partita, in quella partita lì ho fatto 2 gol, finita la partita mi hanno aspettato, hanno parlato con me, e subito dopo il presidente del Brescia, i fratelli Saleri, mi hanno portato a Milano, e lì abbiamo fatto il trasferimento, perché io ero già tifoso dell'Inter e ho toccato il cielo con un Tito. Poi ho trovato veramente le persone che in quel momento erano nell'Inter, Mazzola e Beltrami, che hanno saputo fare squadra, che abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto campionato, e grazie all'Inter sono arrivato in nazionale e sono diventato anche campione del mondo. Quindi Mazzola per me è stato una fonte di lancio.
4: Ecco, a proposito della nazionale, quali sono in questo momento le sue impressioni sulla squadra di Mancini dopo il pareggio di ieri con la Francia, dopo la vittoria con la Turchia? C'era stata invece quella sconfitta che aveva destato parecchie preoccupazioni con il Belgio.
5: Guarda, nell'82 le prime 4 partite abbiamo superato il turno, perché avevamo pareggiato una partita col Perù. E quindi, io lo so cosa vuol dire, questa è una nazionale di giovani. Mancini è stato bravo a scegliere tutti quei calciatori che magari anche tanti sconosciuti, tanti non li conoscevano, però sono tutti giocatori che hanno qualità, che hanno voglia, e io sono sicuro che questa nazionale pian piano ci dà tante soddisfazioni.
4: Bastoni si sta scoprendo goleador anche in nazionale.
5: Io non lo scopro adesso, lo conoscevo da quando era all'Atalanta, poi è arrivato all'Inter, l'ho sempre e l'abbiamo sempre apprezzato, anche se qualcuno qualche volta qualche critica l'ha fatta, però io penso che è uno dei migliori difensori al mondo in questo momento.
4: L'Inter è sempre la più forte del nostro campionato?
5: Penso di sì. Penso che l'Inter ci ha messo un po' di anni per fare questa squadra, ci ha messo un po' di anni per essere competitiva, adesso è competitiva e il merito è di Ausilio, che è andato via, buon lavoro, e Marotta, che sono secondo me i due manager più forti che ci sono in Italia.
4: Pio Esposito la sta sorprendendo, e a chi assomiglia? Può ricordarla in parte Pio Esposito?
5: Allora, Pio Esposito in questo momento penso che sia uno dei migliori attaccanti che c'è in Italia, lo dimostra ogni volta che scende in campo, anche se non segna, ma dall'anima. E non ci sono tanti attaccanti come Pio, che in questo momento veramente è una grande immagine per l'Inter, e lo sta diventando anche per la nazionale. Veramente io ogni tanto lo vedo, abitano a Brescia, lui, i genitori, tutti, quindi in questo momento veramente sta dando tanta soddisfazione ai tifosi italiani, perché è un ragazzo dove veramente dall'anima, in campo non lo vede mai fermo, si merita sempre di essere elogiato, perché lui dà tutto e si vede.
4: Può ricordare un po' Altobelli?
5: No, io non facciamo mai paragoni così, perché allora ce ne sono tanti veramente più forti di me, magari anche Esposito era più forte di me, ma io dico sempre tanti sono più forti di me, ma anch'io ero più forte di tutti. Allora io ho fatto e ho lasciato dei ricordi, mi auguro che anche in questo momento Esposito o chi per esso riesca a dare tanta soddisfazione ai tifosi italiani.
4: La Roma può dare filo da torcere per quanto riguarda la lotta a scudetto all'Inter?
5: Eh sì, la Roma è stata costruita bene, ha dei buoni giocatori e in questo momento è una squadra dove sta giocando un buon calcio e sta facendo dei risultati. Diciamo che è anche bello magari che il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan siano lì e che ci sia un po' di lotta.
4: Tornando a parlare di attaccanti, Malen sta continuando a sorprendere, si conferma come grande attaccante.
5: Allora, un ottimo attaccante, non me lo aspettavo, lo conoscevo poco, però adesso l'ho conosciuto quel tanto che basta per farmi capire che è un ottimo attaccante.
4: L'ultimissima sulla Lautaro Martinez, quest'estate c'erano state delle offerte concrete da parte del Barcellona, l'Inter le ha rifiutate, lo stesso giocatore ha voluto continuare con l'Inter, segnali molto importanti.
5: Allora, questo veramente è ancora una nota a suo favore, perché oltre a essere uno dei migliori attaccanti in Italia e nel mondo, è un giocatore che è innamorato dell'Inter, innamorato della maglia, e ha rifiutato tante squadre, quelle magari che ci sono anche più forti dell'Inter, perché lui è interista dentro.
4: Come lei?
5: Come me, forse di meno un po', però no, diciamo che sono, quando indossi quella maglia lì, se te la tolgono di dosso, ti tolgono mezza vita.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, ci siamo per un nuovo appuntamento perché c'è il mondiale di MotoGP e quello di Formula 1 che continuano a darci anche tante emozioni con da una parte un titolo in bilico in MotoGP, molto probabilmente forse si è ridotto a due, tra poco ne parliamo, mentre dall'altra parte in Formula 1 con Antonelli che è sempre più vicino a cogliere un mondiale che veramente sarebbe una cosa straordinaria e storica per il giovane italiano. E allora partiamo dalla MotoGP perché con noi oggi, mi fa tantissimo piacere, c'è il collega Alessandro Biaggi che saluto. Ciao Alessandro, ben trovato.
2: Ciao Marco, grazie dell'invito.
1: Ma ci mancherebbe. Allora Alessandro, partiamo subito con la MotoGP. 37 punti per Marc Marquez, possiamo dire così. Marc Marquez e Dall'Igna attaccano il mondiale.
2: Sì, Marc Marquez e Dall'Igna stanno attaccando il mondiale già da un po', e questa prestazione nell'ultimo Gran Premio naturalmente legittima un po' quello che si era detto, che si sta dicendo negli ultimi tempi, cioè che Marquez addirittura, a dispetto di una Aprilia che sembra leggermente più competitiva sicuramente della Ducati, Marquez che ora è concretamente il favorito per la vittoria finale, no? Si è sempre detto da una parte l'Aprilia contro Marquez, dall'altra Marquez contro l'Aprilia, ma di fatto poi la gara del Giappone questo ci ha detto anche nei risultati finali.
1: È stata una sprint dove lui ha imposto subito la legge con quel sorpasso iniziale, anche cattivo alla Marquez, diciamo così, nei confronti di Martin, mentre nella gara poi c'è stato invece un Marquez più calcolatore per poi sferrare il colpo. Due versioni, quale ti è piaciuta di più?
2: Ma entrambe, perché quello che mi piace del Marquez 2026 è proprio questa abilità nel sapersi trasformare e adattare alle circostanze del momento. Quindi quando è in grado di poter attaccare con la sua grinta notoria l'avversario non esita a farlo. Quando è il momento di ragionare lo fa con maggior ampiezza rispetto agli anni precedenti. Quindi perché Marquez oggi è favorito? Non perché ha la moto migliore, ma perché lui è ancora ulteriormente migliorato. E questo insomma dimostra il talento di questo pilota, di questo campione.
1: Sai Alessandro, penso una cosa, che i due, no, Dall'Igna e Marquez in questo momento sono una coppia, voglio dire, perfetta, e spiego perché. Perché da una parte c'è un ingegnere che ha costruito in questi anni un mezzo vincente, la Ducati insomma di Dall'Igna è una moto vincente, ha fatto 100 vittorie proprio nell'ultima gara in Giappone, insomma è un risultato molto importante, più dei mondiali vinti. Però in questo momento la sua moto non è perfetta, cioè ha un competitor, l'Aprilia, che ha raggiunto un livello molto elevato mettendo in difficoltà la Ducati, e la Ducati ha palesato, no, dei problemi quest'anno. E dall'altra parte c'è un Marc Marquez che non è più quel pilota aggressivo nella guida come quando era alla Honda, in Ducati è diventato più gestore e forse ha trovato un rapporto, un feeling con la moto diversa che in qualche maniera riesce a andare oltre i limiti della moto di Dall'Igna. Quindi Dall'Igna sa che ha una moto non più così perfetta, ma c'è un pilota dall'altra parte che con una guida diversa riesce ad ottenere il 100% anche da questa moto.
2: Sì, è un ottimo connubio, un grande matrimonio quello tra Marquez e la Ducati, e in questo caso tu lo associ anche a Dall'Igna, che è poi il leader del progetto tecnico della Ducati. Ma in questo momento, Marco, io ritengo che è più Marquez che sta dando qualcosa alla Ducati che non viceversa. Oggi senza Marquez la Ducati difficilmente si sarebbe trovata a lottare per il titolo mondiale, e questo la dice lunga su come in questo momento sia sbilanciato a favore del pilota quello che è l'equilibrio tecnico-umano che da sempre c'è nelle competizioni motoristiche, no? Viva Dio, nel motociclismo il pilota conta ancora di più della macchina, e questo insomma per chi segue la MotoGP è una grande soddisfazione, sperando che rivoluzionamenti dei regolamenti e quant'altro non apportino delle fondamentali modifiche per il futuro.
1: Senti Alessandro, in quest'ultimo Gran Premio c'è stato il problema gomma, abbiamo visto arrivare al traguardo la moto di Martin, di Bagnaia, soprattutto nella sprint, che erano pochi, la metà dei giri, in condizioni pietose. Però Martin, nonostante questo, ha combattuto ed è riuscito a difendere quella posizione che poi gli è stata tolta, e qui vorrei sapere anche il tuo pensiero, per una leggera sfiorata di verde che per me sa poco di moto questo tipo di decisione, però lascio a te il commento.
2: Ma sed lex dura lex, dicevano i latini, purtroppo se c'è un regolamento è meglio farlo osservare alla lettera che non chiudere un occhio in alcuni casi, perché poi si crea un precedente difficilmente da gestire. Sicuramente sotto il profilo sportivo sfiorare di un millimetro la zona verde fa male, poi vedere che il pilota sia penalizzato nella sua prestazione agonistica per questo piccolissimo dettaglio. Però se effettivamente graficamente la violazione c'è stata, è giusta che poi venga comminata la sanzione, perché altrimenti si rischia di creare precedenti con due pesi e due misure noti nel settore calcistico fino a poco tempo fa, e che nei motori insomma cercheremo di evitare per quanto possibile. E sì, diciamo che effettivamente Martin è tra i piloti Aprilia quello che sembra che è più in palla, obiettivamente quello che è più pericoloso per Marquez, ma attenzione, perché comunque stiamo per andare su un circuito che è altamente prestazionale per la marca di Noale, e lì magari potremmo rifare discorsi diversi al termine dei due Gran Premi, della sprint e del Gran Premio vero e proprio. Vedremo, sicuramente Marquez dovrà difendersi nel prossimo Gran Premio.
1: Sì, assolutamente, poi ci andiamo. Però ti volevo chiedere sul problema gomme che cosa ne pensi, la Michelin.
2: Sì, nel prossimo Gran Premio.
1: Sì, assolutamente, poi ci andiamo. Però ti volevo chiedere sul problema gomme che cosa ne pensi, la Michelin.
2: Sì.

0: Ha detto che c'era un problema di grippe, la scelta è stata, l'Harden non aveva grippe in questo, o aveva poco grippe, insomma. E dall'altra parte c'è stato invece Marquez che ha avuto un'ottima gestione della gomma e non ha avuto questo problema.
1: Sì, poi questo credo che possa derivare anche dalla messa a punto della motocicletta, magari sicuramente non identica tra i due, hanno dei modi di guidare diversi, una messa a punto diversa. Bagnaia in maniera molto trasparente ha detto quello che è stato il problema, che forse l'origine del problema che poi ha manifestato nella gara sprint, e ci sta tutto. Certo, non ci sta a vedere quei segnacci su un pneumatico di una MotoGP, anche per la sicurezza della struttura proprio. Insomma, noi quando abbiamo visto quelle immagini, effettivamente io mi sono spaventato, come sono spaventati i telecronisti. Non so se questo deriva dal fatto che adesso ci sarà questo cambio nel 2027, ma non credo. La Michelin è un'azienda talmente grande e professionale che credo che possa fare il suo lavoro fino all'ultimo secondo nella MotoGP, quindi credo sia un fattore casuale che difficilmente potrà ripetersi nei prossimi Gran Premi, almeno mi auguro.
0: Senti, andando un po' a parlare dei singoli, ti voglio chiedere anche un pensiero su Bastianini, che è stato veramente in grande forma. Quando è in questa modalità diventa un pilota performante, lo ha dimostrato in questo Gran Premio. Peccato per la penalizzazione nella sprint, però mi è sembrato un Bastianini in forma, no? In Giappone.
1: Sì, guarda, ecco, se non mi avessi chiesto, avrei io d'imperio portato il tema Bastianini, perché credo che il pilota si stia ritrovando e potrebbe essere quella variabile che potrebbe portare alla prima un qualcosa in più nelle gare finali. Io lo vedo veramente in crescita, sta crescendo sia di condizione tecnica, ma soprattutto di condizione psicologica. Sappiamo che doveva recuperare entrambe le cose, ma forse ancora di più credere in se stesso. Io credo che Bastianini potrebbe diventare da qui a breve un avversario durissimo per tutti nella lotta per il podio, almeno.
0: Ok, Bastianini, ma Alex Marquez, che aveva dato dei segnali molto importanti, sembrava veramente, se non ci fosse stato quel problema nella sprint, quel long al penalty che lo ha condizionato molto, poteva veramente ambire al podio nella gara. Però purtroppo c'è stato questo episodio nella sprint che insomma ha condizionato poi altri due piloti, tra cui Acosta e Di Giannantonio.
1: Sì, chiaramente ne vediamo spesso di questi sorpassi, di questi incidenti nella MotoGP, e quindi non puntare troppo la croce addosso a quello che è stato ritenuto il responsabile. Sono incidenti che si verificano. Obiettivamente questo poi porta a un condizionamento per tutta la gara, oltre al fatto naturalmente della doppia penalizzazione. Ma anche sotto il profilo dell'approccio alla competizione è chiaro che il pilota penalizzato ne è condizionato, no? Vuoi perché deve fare un gran recupero, quindi è portato ad avere un consumo diverso dei pneumatici, quindi una gestione della gara diversa, quindi al di là di quello che è la penalizzazione fine a se stessa, poi c'è un condizionamento che va a riverberarsi su tutta la gara, però
0: Certo, però i
1: la
0: due long al
1: penalizzazione,
0: penalty
1: insomma, c'è.
0: hanno inciso tanto, Alessandro, le due penalità per Alex Marquez, perché insomma di
1: Sì.
0: fatto, anzi la prima l'aveva anche fatta bene,
1: No, ecco,
0: la seconda è
1: diciamo che la prima
0: finito.
1: l'aveva gestita molto bene, perché poi alla
0: Sì.
1: fine ha perso poco o nulla. La seconda sicuramente è più penalizzante, ma c'era stato anche chi aveva gridato, insomma, no, ma questi due long lap no penalty non sono sufficienti, perché in una pista come quella giapponese il recupero è facile, però obiettivamente abbiamo visto che effettivamente così non è stato, insomma.
0: Senti, Acosta fuori dalla lotta al titolo ormai.
1: La cosa a me ha sorpreso, perché noi ci sentiamo, insomma, periodicamente, Marco, no? Parlavamo di questo pilota in ascesa, quello che il prossimo anno, insomma, sarà l'avversario numero uno di Marquez. Tutti attendiamo la sfida Acosta Marquez per il prossimo anno. A questo punto, sì, diciamo che Acosta esce fuori dai giochi per il mondiale.

0: e io direi anche un po' a sorpresa in questo Gran Premio. Però è uno di quei piloti che in maniera random nelle ultime 6 gare può venire fuori, quindi lo rivedremo sicuramente nelle posizioni di vertice nei prossimi appuntamenti, non in maniera costante come richiederebbe la candidatura al titolo mondiale.
1: Domanda, Bezzecchi lo consideri ancora dentro per la lotta al titolo? È scivolato a più di 40 punti dalla vetta.
0: Bezzecchi è dentro la lotta per il titolo, non solo perché ce lo dice la matematica, ma perché questo è stato un campionato che ha conosciuto alti e bassi, anche per motivi di infortuni naturalmente, di tutti i piloti. Non dimentichiamoci che ci saranno due blocchi di gare ravvicinate e in queste condizioni naturalmente la prima cosa che dovranno fare i candidati al titolo è quello di assumere regolarità, di non rischiare di cadere per terra, anche se in una gara parlando di MotoGP e di piloti di MotoGP sembra quasi un ossimoro, no? E quindi è difficile parlare di un concetto di questo tipo, però obiettivamente ecco, dobbiamo tener conto anche di questo aspetto, che non sono ammesse distrazioni, non sono ammesse cadute, perché i Gran Premi ravvicinati poi possono avere delle conseguenze pesanti. Bezzecchi è in lotta per il titolo, naturalmente non è il favorito tra Martin e Marquez, questa è una maniera più assoluta, insomma.
1: Senti, altra valutazione, non so che cosa ne pensi sulla distribuzione dei punti, però facevo questa analisi. Dunque, Marc Marquez ha vinto 6 gare e 7 sprint. Martin ha vinto una gara e 3 sprint. E poi c'è Bezzecchi che ha vinto 4 gare e 0 sprint. Ora, leggendo questi dati al volo, uno dice, vabbè, è primo Marquez, secondo Bezzecchi e terzo Martin. Non è così. Martin è davanti con 2 punti di vantaggio. La ritieni giusta la distribuzione di questi punti? Dove Martina comunque ha già vinto un mondiale, ricordiamolo, contro Bagnaia, proprio vincendo poche gare, meno gare addirittura, ma era uno piazzato regolarmente e sta facendo anche quest'anno la stessa cosa. Al di là adesso della competizione tra i piloti, la ritieni giusta questa distribuzione dei punti?
0: Allora, io lo ritengo giusto essenzialmente la distribuzione dei punti nelle gare sprint, ma non perché poi alla fine incidono poco nella misura in cui si arriva al traguardo, no? Perché c'è poco distacco, poco gap di punteggio tra il primo e gli altri. Obiettivamente sì, la ritengo comunque equa, insomma è abbastanza consolidato, 25, 18 eccetera punti per la gara maggiore. Io lo sai, ne parliamo spesso, purtroppo a me le gare sprint non piacciono, non sono mai piaciute. Avrei dato maggior valenza alle prove di qualifica, quindi alla caccia alla pole position, magari attribuendo dei punti a quella competizione, che poi è una competizione vera, è una competizione importante. Al momento è chiaro che il calendario e soprattutto la classifica premia la regolarità, non premia le prestazioni. Dovremmo tornare alle vecchie classifiche di una volta della Formula 1 con gli scarti, magari scarti divisi per periodi della stagione, ma poi lì si innescano una serie di ragionamenti con carta e penna che obiettivamente insomma non piacciono mai, no? Quindi teniamoci questo punteggio e accettiamolo per quello che è, anche se migliorabile.
1: Sì, fa un po' sorridere il fatto che chi vince più gare non riesce a vincere il mondiale. Era già successo anche a Bagnaia, ricordiamo. Fa un po' sorridere perché dice, oh, quello che vince le gare lunghe, che sono più giri, dovrebbe avere una valenza maggiore, no? Se ne vince di
0: Esatto.
1: più. Invece, alla fine viene premiata anche la regolarità e la costanza nei piazzamenti. E devo dire che Martin è molto forte in questo. Certo, 2 punti adesso, permettimi di dire, sono veramente zero. Cioè, non c'è più differenza, sono lì e vediamo quello che succede. Però ti voglio fare un'altra domanda, Alessandro. Stiamo entrando in una parte molto importante e anche delicata del mondiale. Cominciano a ridursi le gare e abbiamo questa sfida tra Martin e Bagnaia, che secondo me sono i veri,
0: Martine e Marquez.
1: pardon, Martin, perdonami, Martin e Marquez, che che sono i veri protagonisti, sono i due piloti che possono ambire, a mio giudizio, a vincere il titolo. E c'è questa differenza di 2 punti. Però c'è una differenza importante sotto un altro aspetto. Marquez è da solo contro 2 Aprilia, perché c'è Bezzecchi che sta lì. Allora io mi domandavo oggi, non sarebbe il caso in questo momento così delicato, prossimo circuito favorevole all'Aprilia, Martin è davanti, non sarebbe il caso di cominciare a pensare ad una strategia di gara da parte dell'Aprilia? Ossia, Bezzecchi deve aiutare Martin, è lui il pilota che può ostacolare Marquez nella vittoria al titolo. Allora non è il caso che Rivola a questo punto pensi, ragazzi, qui dobbiamo portare a casa il mondiale. Martin sta meglio, Bezzecchi deve essere colui che in qualche maniera deve aiutare, supportare il compagno.
0: Ma a questo punto il gap di Bezzecchi da Martin è notevole, sono 2 gran premi della domenica, chiamiamoli così, pieni. E sì, potrebbe essere arrivato il momento di fare i giochi di squadra. L'Aprilia credo che stia aspettando il prossimo Gran Premio che è favorevole alla marca di Novale per prendere una decisione, ma a quel punto è troppo importante il mondiale piloti per trascurare un aspetto di questo genere.
1: Certo.
0: È vero che ci sono i soldi, gli sponsor o quant'altro, ma qui parliamo di 2 piloti che sono nello stesso team, con la stessa configurazione cromatica, gli stessi sponsor. A questo punto credo che un gioco di squadra debba essere imposto, perché altrimenti Marquez, insomma, scappa via giocando da solo.
1: Anche perché, permettimi di dire, a Marquez chi lo può aiutare? Bagnaia è ormai in preda ad una situazione negativa che lo esclude da tutto. VR46 non penso che abbia mai avuto in mente la possibilità di aiutare Marquez. Il fratello, che poteva essere la variabile di questo mondiale, purtroppo quest'anno con quella caduta a Barcellona è andato fuori giochi, non riesce più nemmeno a essere regolare nei piazzamenti, è da solo.
0: Diciamo che ha un compagno di squadra che è la rivalità negli altri team, questo è quello che sta aiutando oggi, che può aiutare oggi Marquez, è appunto quello che dicevi tu prima, no? Il fatto che comunque c'è ancora concorrenza all'interno dell'altra marca. Io credo che a questo punto a Novale si debbano sedere attorno a un tavolino e pensare.
1: Sono d'accordo anche
0: questo,
1: io.
0: Questo mondiale, l'Aprilia, o lo vinciamo adesso o rischiamo di non vincerlo più.
1: Perché poi il prossimo anno, bravissimo, il prossimo anno cambiano le regole.
0: Cambiano le regole, esatto. Oggi hanno la moto competitiva. Quindi, siccome già da qualche anno, per mancanza di leadership, per tanti motivi, l'Aprilia anche lo scorso anno aveva una moto molto competitiva, 2 anni fa anche, non dimentichiamocelo.
1: Sì, diciamo che l'anno scorso è stata competitiva nella parte finale, però.
0: Nella parte finale, però.
1: Quando ormai però, i giochi erano fatti.
0: Nella parte iniziale aveva avuto notevoli problemi con Martino.
1: Esatto.
0: Sappiamo,
1: no, quindi... però sai cos'è? Forse in questa decisione che tu dici, in un tavolo rotondo, c'è anche da considerare una cosa, che Martino il prossimo anno non è un pilota dell'Aprilia, e quindi significherebbe far vincere il mondiale ad un pilota che poi si porta via il numero uno.
0: No.
1: Da un'altra parte
0: questo conta zero, Marco, conta zero, perché poi alla fine nell'Alba d'Oro risulterà Martin Aprilia, poi certo. Dove è andato Martin l'anno successivo serve ben poco la tabella.
1: No, ma io sono d'accordo con te su questa cosa qui.
0: Qualcuno qualcuno poi non nemmeno la prende, sappiamo il Valentino Rossi eccetera, insomma sono rimasti sempre fedeli al loro numero, quindi il numero uno conta poco.
1: Vabbè, vediamo, perché poi, come hai detto tu, si va a Mandalica, che è un circuito, tra l'altro, che è molto negativo per Marc Marquez, ha dei ricordi molto spiacevoli, a cominciare dall'anno scorso, e quindi bisogna fare molta attenzione a questo, no? Anche per un fattore, diciamo così, scaramantico, anche se io ho visto un Marquez bene fisicamente, bene mentalmente. Io credo che quest'anno in quel circuito può fare veramente qualcosa di importante.
0: Ma sì, Marquez è un anno di grazia tale che è in grado di smentire qualsiasi gabbara, qualsiasi pronostico, qualsiasi circuito negativo. Poi per un pilota come Marquez non credo siano circuiti sfavorevoli o favorevoli. Quello è un pilota che va forte dappertutto, bisogna vedere se poi la moto la seconda e l'Aprilia, scusa, la Ducati, questo circuito magari, almeno stando a quello che sono i precedenti, parte un gradino più, due gradini più sotto rispetto all'Aprilia. Vediamo se lui sarà in grado di colmarlo o se farà l'ennesima gara alla Marquez versione 2006, 2026, ovvero una gara intelligente. Cercando di portare fieno in cascina, come dicono i bravi giornalisti.
1: Sì, di solito lui quest'anno dove poteva vincere ha vinto, dove doveva portare a casa il risultato lo ha fatto. Alessandro, siamo in chiusura per la MotoGP, ti chiedo un pensiero velocissimo perché poi abbiamo un servizio sulla Formula 1, però insomma Antonelli ha messo ormai le mani sul mondiale.
0: Questo mondiale è strano, io seguo il mondiale da quando avevo le scuole medie, le basse scuole medie, insomma, no? Non perdo un gran premio. A me questo mondiale non sta piacendo per niente, mi dispiace che lo sta dominando un pilota italiano, nel senso che mi sarebbe piaciuto un Antonelli vincente e vittorioso nella Formula 1 dei bei tempi, ma ci accontentiamo anche di una leadership e di un mondiale incrociando le dita anche in questa versione. Siamo tutti contenti, soddisfatti, entusiasti di questa leadership che mancava da sempre, sostanzialmente, dal mondiale di Farina, no? Quindi diciamo che sarebbe il primo vero campionato del mondo, insomma, dell'era moderna per quanto riguarda la Formula 1. Aspettiamo, incrociamo le dita, naturalmente strafavorito, ma del resto di Kimi Antonelli si parla ormai da tanti anni. Io mi ricordo a cena con degli amici addetti ai lavori, ma parlo di 5-6 anni fa, si parlava di Kimi Antonelli come possibile campione del mondo di Formula 1, ma all'epoca erano tempi non sospetti. Io un po'
1: Siamo quasi
0: trasecolato, però
1: arrivati.
0: evidentemente, sì,
1: Siamo arrivati.
0: evidentemente sono andati avanti con le previsioni. Vediamo, vogliamoci questo campionato del mondo di Formula 1, anche se ti ripeto, a me questa Formula 1 non piace molto.
1: Vabbè, vediamo che cosa combinerà Antonelli perché è sempre più vicino. Adesso sentiremo il servizio preparato. Ringrazio Alessandro Biaggi per essere stato con noi. Alessandro, grazie, alla prossima puntata di Motor Valley. Grazie ancora, a
0: Grazie a
1: presto,
0: te,
1: buon
0: grazie a
1: lavoro.
0: voi.
1: Grazie ancora ad Alessandro Biaggi. Adesso noi vi lasciamo invece al punto sulla Formula 1 del nostro Daniele Petroselli che ci dice tutto sull'ultima tappa del Mondiale Formula 1.
2: 72esima vittoria in carriera, 135 podi in Formula 1. Questi sono i numeri di Max Verstappen, i numeri di un fenomeno con il quale dobbiamo tornare a fare i conti e credo che poi ne dovrà fare i conti anche Kimi Antonelli, magari non in questa stagione, anche se comunque già ne sta avendo a che fare con lui, ma soprattutto nella prossima. Max Verstappen che vince il Gran Premio del Bahrain spostato in quel della Malesia, dove praticamente vinse tra l'altro lo stesso Max Verstappen 9 anni fa e cominciò una striscia che comunque è lunga adesso 11 stagioni, perché è l'undicesimo anno consecutivo con almeno una vittoria per l'olandese. Il record, ricordiamo, è di Hamilton di ben 15. Max Verstappen che riesce a riportare in alto dopo una striscia lunga, ben 15 Gran Premi senza vittorie, la Red Bull che è tornata praticamente a vincere adesso come motorista, perché adesso la realtà è questa, sostanzialmente ha un appoggio anche se esterno comunque sostanzialmente della Ford, però è lei che produce sostanzialmente i motori. Tra l'altro motore che al primo anno sostanzialmente adesso è addirittura il migliore per quanto riguarda la parte termica in Formula 1, e questo credo che debba essere un segnale importante per chi li fa da sempre sostanzialmente motori come per esempio la Ferrari. Detto questo, una vittoria importantissima che certifica, come abbiamo detto, la crescita della Red Bull e deve cominciare a preoccupare gli altri, in particolare proprio la Mercedes, che ha portato tanti aggiornamenti proprio in vista del Gran Premio che si è disputato a Sepang. Ha fatto un po' fatica a trovare la quadra, ce l'ha fatta, però comunque ha faticato e tanto nei confronti in particolare di Max Verstappen. C'è da sottolineare, però, in casa Red Bull c'è da sorridere di nuovo per Hajar, che ha sfiorato il podio, però comunque ha fatto un'altra gara, la seconda da quando è rientrato, molto molto concreta. E quindi segnali importanti che arrivano dalla Red Bull. Dall'altro, ecco, sicuramente chi esce comunque vincitore da Sepang, dalla Malesia, è Kimi Antonelli, che comunque non va a gestire sostanzialmente la situazione, nonostante tutti questi problemi che abbiamo detto, comunque di tanti aggiornamenti che sono andati un po' a sconvolgere quello che era poi l'assetto originario di una Mercedes che va, che vola, e lo dicono i numeri. Kimi Antonelli che comunque non si è reso, no, non si è risparmiato in gara, alla fine comunque poi nei confronti di Max Verstappen si è dovuto arrendere, anche se credo che ci abbia messo poi lo zampino anche quello che è il ritiro proprio nelle fasi conclusive di George Russell, a portare a casa un secondo posto, che vuol dire 84 punti di vantaggio nei confronti del compagno di scuderia, quando mancano 7 gare alla conclusione del Mondiale Formula 1, più una sprint che ci sarà proprio la prossima settimana a Singapore, e quindi si avvicina sempre di più l'obiettivo del Mondiale proprio per il pilota italiano. Sicuramente ha da rammaricarsi, e credo sicuramente possa aver messo forse il primo piede fuori da questo, dalla lotta al titolo ereditato George Russell. Ancora di nuovo, tanta sfortuna per il numero 63 della Mercedes, che si è andato ha lottato e poi dopo alla fine si è dovuto ritirare, come abbiamo detto poc'anzi, proprio nelle fasi conclusive, di nuovo per un problema di affidabilità della Mercedes. Guarda caso, però, purtroppo capitano quasi esclusivamente solo a lui. E tra l'altro, beffa nella beffa, sostanzialmente adesso dovrà partire addirittura in ultima posizione, perché ci sarà cambio Power Unit proprio a Singapore. Quindi quella rincorsa e quel mantenere vivo la lotta per i mondiali nei confronti di Kimi Antonelli sembra davvero, nell'arco di una settimana in questa trasferta asiatica, già essere concluso. Detto ciò, parliamo anche della Ferrari, che comunque ha vissuto un weekend folle, in particolare la domenica, perché comunque al via in una condizione comunque dove la pista si stava andando ad asciugare dopo la ripartenza, come altre vetture, perché in totale erano sulle 13, 14 vetture che sono partite con le gomme slick, però il tracciato non lo permetteva, serviva ancora la gomma intermedia. Bene, la Ferrari ha deciso di partire con queste gomme, non andando a seguire invece quello che facevano gli avversari che erano lì davanti, a partire da Red Bull e Mercedes, che come abbiamo detto sono partiti con l'intermedia, e quindi sostanzialmente si sono ritrovati poi dopo neanche un giro con un ritardo mostruoso rispetto agli altri, addirittura Hamilton oltre il minuto. Però poi alla fine comunque, anche con una buona dose di fortuna e anche da questo punto di vista, grande grinta da parte dei piloti, alla fine sono riusciti a recuperare nel finale, addirittura agguantare proprio con Lewis Hamilton un podio insperato e la quarta posizione con Charles Leclerc. Merito anche, come abbiamo detto, insomma, anche di quello che è accaduto, della safety car nella parte conclusiva e del ritiro di George Russell. Un risultato che in teoria dovrebbe essere il massimo che si poteva ottenere, visto come si era messa la situazione, ma da questo punto di vista però deve far riflettere di nuovo la Ferrari, perché ancora una volta si è azzardata una scelta e si è andata a sbagliare per quanto riguarda la strategia, e lo ha ripetuto di nuovo proprio nel post-gara lo stesso Charles Leclerc. La Ferrari deve rincorrere, deve imparare dagli altri proprio a gestire situazioni di caos, come capitano come è capitato anche in Malesia, ed è questo è un punto su cui bisogna riflettere per quanto riguarda la costruzione proprio di un team vincente. Si veniva tra l'altro in casa Ferrari proprio da una settimana nel quale comunque era finito nell'occhio del ciclone Frédéric Vasseur. Si è cercato di serrare i ranghi, da una parte proprio i dirigenti della Ferrari, dall'altra invece sono intervenuti anche i piloti proprio nell'appoggiare proprio il team principal. Chi ha parlato ancora di più è Lewis Hamilton, che comunque vuole continuare a rappresentare la Ferrari come per lui un essere proprio un leader del team, e che ha detto sostanzialmente che bisogna guardare più in alto per quanto riguarda le colpe di quello che sta accadendo, facendo intendere sostanzialmente che Vasseur non ha comunque, da questo punto di vista, una gestione totale di quella che è proprio il team e della scuderia. Vedremo un po', perché comunque questo è un capitolo che sicuramente ci accompagnerà da qui fino alla fine del mondiale, però comunque il tema caldo proprio dei vertici e della Ferrari è aperto da questo punto di vista. Altra sottolineatura che invece volevo fare proprio in chiusura da questo punto di vista poi riguarda invece quello che è accaduto proprio nella domenica, a partire innanzitutto da quando c'è stata la pioggia e questo bug che ha colpito diverse vetture proprio nel giro di riscaldamento, compresa la Ferrari, per un bug, come abbiamo detto, del software della FIA. Ecco, non è una buona pubblicità sicuramente per quanto riguarda la Formula 1 essere bloccati da un aggiornamento del software proprio nel momento chiave della corsa. E poi altro, poi il tema è appunto quello della pioggia che sostanzialmente cade, che poteva andare a rimescolare un po' le carte, invece poi alla fine si è aspettato talmente tanto che la pista era quasi completamente asciutta. Credo che, ecco, una Formula 1 che abdica a gare praticamente sul bagnato perda tanto da questo punto di vista. Va bene la questione sicurezza per i piloti, ok, però comunque un minimo di rischio c'è sempre e comunque le gare sotto la pioggia hanno sempre regalato comunque grandissimo spettacolo, sempre, come ho detto, comunque nel rispetto di quello che è poi la sicurezza dei piloti, però forse adesso in questo momento si sta andando davvero davvero oltre.
1: E allora è veramente tutto, la prossima puntata già ritorneremo dalla prossima settimana perché si viaggerà ancora con i motori, MotoGP, insomma tante ancora saranno le emozioni. Noi adesso vi lasciamo ai prossimi appuntamenti di TMV Radio e ricordate che quando sentite il rombo dei motori sta per arrivare. Motor Valley, alla prossima!
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Quanto riguarda il giocatore, Cagliode sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro anche tutti i casini non sono nati per quanto riguarda il tecnico, ma per altre questioni.
2: La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini, perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello fai quello che ti dà.
3: Esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso, quindi io capisco i tifosi che non ne possono più.
4: Sì, sì, la connessione c'è sicuramente, credo che ci sia anche una specie di vaso comunicante tra le due nazionali, nel senso che tanti di questi ragazzi che hanno giocato ieri in Under 21 probabilmente sarebbero dovuti andare in nazionale maggiore, ma avendo due appuntamenti, due partite, la seconda soprattutto di importanza vitale per qualificarsi all'europeo, sono rimasti in Under 21.
5: Allora, sicuramente c'è una grande connessione e testimonianza ne è il fatto che credo che più o meno abbiano concordato le reciproche convocazioni, cioè ci sono dei giocatori che probabilmente Mancini avrebbe anche volentieri portato a Coverciano, ma giustamente li ha lasciati a Baldini perché c'era in palio la qualificazione all'europeo, qualificazione poi magnificamente centrata. Maracanã.
6: Stavolta è colpa mia, vedi, sono io un po' troppo. Buon pomeriggio, ero troppo esterno sulla corsia. Buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
6: Ciao Francesco.
7: Buon pomeriggio.
6: Bentrovati a questa puntata di Maracanà, questa anteprima. Un saluto anche ad Andrea Magliocca in cabina di regia, a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, ma anche attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Abbiamo risolto qualche piccolo problema che si era verificato ieri, insomma, quindi grazie sempre al supporto tecnico di tutti. Allora, caro Francesco, ci siamo in questa giornata che, diciamo così, è un po' a metà, no? Della ripresa del campionato, metà settimana, veniamo da tutto quello che è successo in chiave federazione, CONI, ieri abbiamo raccontato ampiamente tutta la lunghissima giornata che poi ha portato alla nomina del commissario che è Malagò. Da presidente è diventato commissario e poi molto probabilmente ritornerà ad essere presidente.
7: Sì, questa è la sequenza degli eventi, mettiamo un punto a questa situazione abbastanza grottesca e speriamo di non dover più perdere del tempo in situazioni che ci hanno tenuto compagnia, ma non ne sentivamo certo. Di certo la mancanza. In vista poi di un campionato, caro Marco, che riparte, siamo a mercoledì, siamo a metà della settimana e possiamo finalmente concentrarci su quello che è il ritorno di questo campionato. E io direi subito di buttar lì quello che è il tema di oggi, perché la cosa che ci chiediamo è, dopo un lungo stop, che tipo di campionato e che tipo di ripartenza vi aspettate al 331-8200-23? Le vostre risposte, perché è stata una sosta di campionato piuttosto atipica. Tre settimane sono davvero tante, magari può aver fatto male a quelle squadre, no, che avevano trovato una certa continuità, oppure magari hanno fatto bene a quelle squadre che avevano bisogno, no, di mettere un po' di benzina oppure di idee all'interno di squadre in difficoltà, perché alla ripartenza ci aspettiamo anche qualcosa di diverso. Penso a Sarri, che tra l'altro ha parlato all'Eco di Bergamo stamattina e tra poco leggeremo qualcosa. Pensiamo a De Rossi, pensiamo ad Allegri, e poi ci sono quelle squadre che la sosta ha un po' tagliato le gambe, la Lazio, il Cagliari, il Frosinone. Insomma, la domanda è: che tipo di ripartenza di questo campionato vi aspettate?
6: Esatto, che tipo di partenza? L'andremo ad analizzare naturalmente nel corso di questo pomeriggio con l'aggiunta di altri temi. Io però vorrei ripartire, caro Francesco, anche tu hai lanciato il tema della giornata, quindi che tipo di partenza vi aspettate, potete veramente essere liberi di dire quello che volete al 331-8200-213, partenza insomma che può portare a delle conferme di alcune squadre oppure diciamo così a delle situazioni che potrebbero cambiare, perché come ha detto Francesco qualcuno ha staccato la spina e andava forte, qualcuno invece la deve riattaccare perché andava troppo piano. Allora, detto questo, però vorrei anche andare a chiudere un po' quella che è stata ieri stanotte, anzi un momento molto emozionale forte, ossia esatto, l'ultimo tango di Lionel Messi con la maglia della nazionale. È stato un momento, io devo essere sincero, mi sono rivisto da questa mattina un po' di highlights di questa lunga nottata, ma tante cose ho visto. Prima di tutto un'atmosfera incantevole, magnifica, bellissima, da pelle d'oca, quello stadio che inneggiava il nome di Messi al tifo argentino, una roba impressionante, impressionante, che soltanto gli argentini, soltanto i sudamericani riescono a dare alla propria nazione, alla propria terra. Noi non ci potremo mai avvicinare ad un amore del genere, secondo me, in Europa, difficilmente. Forse qualche nazione europea sento un po' più forte questo richiamo alla nazione rispetto ad altre, ma quello che danno i sudamericani non lo riesce a dare nessuno. Poi c'è stato questo momento emozionale di Lionel Messi, questo discorso che ha fatto a tutti. Mi è piaciuto tanto quando ha detto: io smetto, ma sarò sempre vicino e stiamo sempre vicino a questi ragazzi, perché c'è qualcuno poi che non vuole bene alla nazionale argentina, e quindi ha invitato comunque a stare insieme a questi ragazzi anche dopo di lui, senza di lui, e ci sono comunque dei talenti veramente incantevoli in questa Argentina. Sai, pensando a questo saluto estremo così, è chiaro che poi si va anche a quello che è successo all'altro fenomeno del calcio, che è CR7. Ieri è arrivato questo lungo comunicato dove lui doveva spiegare, che io ho trovato veramente eccessivo. Ho detto stamattina, forse nemmeno un presidente di una nazione con un problema enorme scriveva un papier così lungo che non finiva mai, per spiegare le sue ragioni di questo gesto irrispettoso, lo continuo a dire, al di là di tutte le cose che lui abbia detto, scritto, i problemi con l'allenatore, le promesse, gli accordi, che sinceramente lo
7: sì,
6: dico.
7: Che poi nel riassunto di quel lenzuolo di comunicato, sì, semplicemente lui si è arrabbiato perché l'allenatore lo ha fatto scaldare,
6: esatto,
7: per 30 minuti.
6: Il succo è quello. E poi bisogna essere sintetici. Il succo è quello. Alla fine lui bastava, si è incavolato perché l'ha fatto scaldare e non l'ha fatto entrare. Esatto. E perché l'accordo, eccetera. Allora, tutti, giustamente, quando parla lui si porta dietro un fiume di persone tra social, tifosi, e quindi alla fine in molti diranno: vedete, è stato trattato male. Non sono d'accordo, perché non è la prima volta che Ronaldo fa queste cose con gli allenatori, ci sarebbero degli esempi anche accaduti qui in Italia, ma lasciamo stare. Io credo che ieri sera sia emersa la netta differenza tra i due, non parlo calcisticamente di campo, perché sono due fenomeni, quindi qui ci possiamo dividere tra chi è più forte o meno forte. Da una parte c'è un talento naturale che è quello di Messi, dall'altra c'è uno straordinario atleta che ha lavorato tantissimo per arrivare a dei traguardi eccezionali. Però ancora una volta ieri ha messo il suo ego davanti a tutti, ha dimostrato quello che è anche con quel tipo di comunicato. Quindi, e chiudo, ieri si è ritirato da fenomeno numero uno Lionel Messi. Questo è il mio pensiero. C'è una differenza che è stata rimarcata ieri con questo tipo di atteggiamento, e non tecnicamente, perché sono due giocatori di altissimo livello.
7: Sì, uno più calciatore che personaggio, l'altro personaggio e calciatore, forse più personaggio che calciatore, considerando ovviamente forti tecnicamente, atleticamente, poi ognuno può soggettivamente, no, giudicare l'uno e l'altro, oggettivamente rimane il personaggio Ronaldo e rimane il grandissimo simbolo, e lo ricordavi giustamente tu, di quella che è, no, l'affetto, la magia, la religione calcistica dell'Argentina, come Leo Messi. È stata una serata, perché ci voglio tornare, particolarmente emozionante. Lui si è regalato un gol e due assist nel 3-0, che ha visto tra l'altro anche un bellissimo gol di Nico Paz, caro Marco, al Benin, davanti tra l'altro ad 85.000 spettatori. Particolarmente emozionante, ti devo dire, anche il discorso, il ricordo su Papa Cork, il papà che è venuto a mancare lo scorso agosto. Quella di ieri è stata per Messi la prima partita senza il suo papà, e sappiamo quanto contasse per lui averlo, esatto. E quindi si chiude un capitolo così particolare. Tra l'altro, se vogliamo anche dare una notizia dell'ultima ora a proposito di grandi giocatori, a proposito di giocatori che hanno giocato anche con Messi, ha annunciato anche il ritiro Pedro, che aveva lasciato la Lazio la scorsa estate, e visto che parliamo di quel grande Barcellona cui sono stati protagonisti sia Messi sia Pedro in quel tridente da sogno, un altro calciatore che ha vinto tutto, uno dei giocatori più vincenti della nostra Serie A fino all'anno scorso, ha annunciato anche lui il ritiro dal calcio.
6: Eh sì, d'altronde quando arriva l'età, vedete anche la differenza, Messi è un po' più giovane di Ronaldo, poteva anche continuare in nazionale, perché tutto sommato poteva farlo, però ha riconosciuto che è il tempo di dire basta. Ecco, io credo che un campione si vede anche in questo, quando invece ti trascini e capisci che diventi anche un problema di gestione quando cominci ad avere una certa età. Ecco, forse alla fine dell'ultimo mondiale anche Ronaldo poteva dire saluto tutti, finisce qui il mio tempo in nazionale. Invece questa, diciamo così, voglia sempre di mettere se stessi davanti a tutti poi ti porta anche ad atteggiamenti poco graditi, poco edificanti. Ecco, quindi io quella fuga lì non la dimentico, al di là di tutti i comunicati che può fare, una fuga seguita, pensate, da 25.000 persone, quindi pensate che effetto e che impatto comunicativo può avere un personaggio come Cristiano Ronaldo. Qualcuno mi ha detto ma deve stare in nazionale anche per motivi di sponsor. Vabbè, allora facciamo giocare fino a 50 anni, perché comunque gli sponsor ce li avrà sempre Ronaldo.
7: Guarda,
6: non è
7: lui
6: che finiranno domani.
7: Quel lenzuolo, come l'abbiamo ribattezzato ieri, racconta una cosa particolare, che dal ritorno dall'America aveva annunciato al presidente della federazione portoghese di voler lasciare la nazionale. Sarebbe stato lo stesso presidente della federazione, secondo almeno la ricostruzione di Ronaldo, a chiedergli di continuare e di guidare insieme al nuovo CT, ovvero Jorge Jesus, guidare insomma la ripartenza da parte del Portogallo, un po' scottato da come è andato il mondiale. Quindi lui, quello che dice, io avevo anche detto basta, sono stati loro a pregarmi di rimanere. È chiaro, Marco,
6: dici
7: che...
6: basta, se vuoi venire dici basta anche se qualcuno ti prega, insomma, se tu hai le idee chiare dici basta a prescindere da chi ti possa pregare o meno.
7: E adesso cosa succederà?
6: Ma adesso ritornerà e quindi ci sarà un altro film, il ritorno
7: di Cristiano
6: Ronaldo,
7: non sembra aver bisogno di,
6: e quindi
7: di
6: tutta sta storia qui, non lo so, ripeto, per me c'è un tempo a tutto, è difficile prendere atto che il tuo tempo finisce in tutti gli sport, perché poi lì devi essere preparato, devi essere molto forte mentalmente, molto preparato e consapevole che poi non puoi più essere quello degli anni precedenti. Comunque dai.
7: Comunque lui questo... ad agosto aveva detto che poteva essere la sua ultima stagione, l'ha messa come un'ipotesi, ma non la sua ultima stagione, non in nazionale, in generale nel calcio. Lui ad agosto apre la stagione dicendo questa può essere la mia ultima. Perciò io credo che, sai, secondo me dovrebbe anche essere arrivato anche per lui il momento di dire basta.
6: No, ma poi sai cosa penso? Una disputa così non fa bene a nessuno, e soprattutto è chiaro che metti il CT in grossissima difficoltà, perché tu sei una potenza economica, una potenza comunicativa. Quel gesto che fa lui di andare via è più pesante di quello che l'allenatore lo lascia a bordo campo a scaldare e non lo fa entrare. È un gesto più devastante il suo. Io la vedo in questa maniera. Comunque dai, saranno fatti loro, si regoleranno di conseguenza, però era giusto segnare che i due che hanno caratterizzato un periodo di calcio straordinario, che abbiamo avuto modo di raccontarlo, di vederli, hanno messo la firma anche nell'atto finale in maniera diversa, e anche qui ci divideremo e anche qui diremo ha fatto bene Messi, no, ha fatto bene Ronaldo. Quindi sono stati divisivi anche in un atto finale, perché poi di fatto è un atto finale della loro carriera, perché insomma io penso che pure Messi non so quanto tempo ancora giocherà, magari in America, però siamo comunque vicino agli ultimi capitoli, agli ultimi capitoli, forse paragrafi della carriera. e quindi vediamo. E torna il campionato, caro Francesco, che io veramente dovremmo fare un po' un riepilogo del campionato, perché sì, sono passate ormai 3 settimane, la classifica ce la ricordiamo, con la Roma e l'Inter, la Lazio al comando, poi Cagliari 12, Milan 11, Frosinone e Juventus insieme al Como 10 punti. Pensate che avvio di campionato che hanno fatto Cagliari e Frosinone in queste prime 5 giornate. Il Napoli che rimane dietro, attardato a 7 punti, insieme all'Atalanta che addirittura ha un punto in meno. Sono le due squadre che devono fare una rincorsa importante.
7: E che si sfidano, tra l'altro.
6: E che si sfidano.
7: No. Che si sfideranno, tra l'altro. Sì. No, non si sfidano, ma devono affrontano avversarie che li rimetteranno subito, no, alla prova, rispetto a quello che è la loro forza, perché insomma tra il Napoli e la Juventus è una ripartenza piuttosto, no, probante per quanto riguarda il Cagliari e il Frosinone. Quindi è quella la difficoltà, è quella la domanda, e per questo vogliamo capire da voi, dopo 3 settimane, che tipo di campionato vi aspettate, perché sai, quando spezzi il ritmo, poi diventa interessante capire
6: come
7: chi
6: si riparte.
7: Mantiene,
6: tra l'altro,
7: chi riparte.
6: Bisogna anche dire che molti giocatori sono stati impegnati in nazionale. Per esempio, leggevo oggi l'intervista a Sarri, che hanno avuto pochissimi giocatori in ritiro in questi giorni a Bergamo. C'era pochissima gente, infatti prendevano quelli dell'Under 23, mi sembra, sì, per poter fare gli allenamenti. Ha ringraziato tutto il gruppo dell'Under 23. Quindi ci sono state anche queste difficoltà per allenatori di campo che hanno bisogno molto dei loro giocatori, quindi questo potrebbe avere un'incidenza. Una pausa così lunga non l'abbiamo mai vissuta, né noi che parliamo di calcio, né i calciatori che sono i protagonisti, né gli allenatori che devono preparare le partite. Quindi sarà molto interessante.
7: L'unica cosa, Marco, al mondiale in
6: sì,
7: Qatar
6: è stato l'unico esempio, è stato quello
7: a dicembre è stato,
6: però sai, lì comunque c'era una cosa programmata, dicembre già avevi fatto un po' di partite,
7: sì.
6: C'è stata già una bella fetta di stagione, quindi qui hai fatto una partenza e poi ti sei fermato. Quindi sarà interessante. Oggi leggevo anche degli approfondimenti sui preparatori atletici che insomma parlavano di come si potrebbe iniziare, che tipo di lavoro è stato fatto in questi giorni. Quindi sarà molto interessante, caro Francesco, vedere proprio le risposte che arriveranno, che tipo di partenza ci sarà, no? Faccio per dire, c'è subito poi una partita molto importante, che è quella tra Como e Roma, che potrebbe dare già delle indicazioni importanti su chi può essere la vera antagonista dell'Inter, perché quella è una partita chiave.
7: Tu dici che è più facile partire come per la Lazio, che ad esempio ospita il Monza, oppure ripartire con un avversario subito bello tosto, come può essere il Frosinone, il Cagliari, che sai, vai lì con le antenne belle dritte, perché sai chi vai ad affrontare. Invece forse è meglio il Monza, cioè in questo momento non è che è sicuro che vinci, però sai, affronti un avversario comunque più morbido.
6: Beh, che è partito malissimo.
7: Altri, che è partito, ha chiuso la sosta vincendo.
6: Sì, però insomma c'ha 4 punti in 5 partite, la partenza è stata complicata.
7: Sì, forse
6: ma
7: è meglio.
6: Sai, io penso che sia difficile dire come è meglio ripartire, perché io voglio capire come ripartono tutti, cioè, e questo è un po' il tema della la Lazio riparte da dove ha staccato? Se riparte da dove ha staccato, io credo che per il Monza ci sono poche possibilità di portare via un risultato positivo dall'Olimpico, però bisogna vedere come riparte. Il Frosinone riparte come ha staccato, e quindi per il Napoli è così difficile la partita? Non lo so, anche questo c'è da dire. Lo stesso discorso va fatto per il Cagliari, che ha fatto un inizio incredibile.
7: Ci sono anche, scusami Marco, delle situazioni da monitorare per quanto riguarda anche gli allenatori un po' così in bilico, perché
6: certo,
7: poi si aspetta anche, vediamo se la scelta di continuare con Daniele De Rossi al Genoa è stata una scelta positiva. Ci sono quegli allenatori che, come Vanoli, come addirittura Gilardino,
6: che
7: hanno
6: che
7: preso in mano
6: proprio
7: la squadra durante la sosta. C'è insomma Palladino col Bologna, c'è Stroppa col
6: Cagliari,
7: Venezia,
6: ragazzi.
7: Che è per quello ti ho detto che Frosinone e Cagliari sono
6: vado ad affrontare una squadra in salute almeno fino alla 5ª giornata, poi vediamo come riparte anche il Cagliari. Ci sono delle incognite, e sono d'accordo con chi dice, attenzione, che ci sono delle trappole in giro. Ad esempio le due trasferte di Milan e Juventus, che devono dare un'accelerata a questo campionato e un segnale forte, sono due trasferte insidiose. Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus potrebbero essere anche due trappole, attenzione. Sì, sì. Quindi non è da escludere questo tipo di... vedo più una trappola, ecco, quella della Juventus a Cagliari, che ad esempio il Napoli che ospita il Frosinone. E qualcuno mi dice, ma come, non consideri il fatto che il Frosinone è partito forte? Sì, però io...
7: Comunque,
6: penso che sia difficile ripartire come è finito.
7: Per il Como vediamo. È anche molto importante, perché ha chiuso il campionato prima della sosta con la sconfitta di Frosinone. E se per mantenere quel tipo di rendimento, va bene che siamo soltanto alla sesta giornata, ma già per non allontanarsi troppo e per continuare a mandare segnali positivi, che può essere insomma un anti-Inter e soprattutto può essere una squadra candidabile per qualcosa di importante in vetta alla classifica, il Como in casa ha bisogno di dare un segnale al campionato, specialmente dopo la sconfitta col Frosinone, quindi forse è ancora più importante per Fabregas riconfermare quel tipo di autorità e autorevolezza per poter continuare a competere per la vetta.
6: Sì, sì, sì, sì. Lasciami dire un'altra cosa che riguarda anche l'altro tema che abbiamo ampiamente affrontato ieri della situazione Malagò, che finisce per essere nominato commissario in attesa poi delle prossime elezioni, e quindi con tutta probabilità ritornerà a fare il ruolo di presidente. Si perde ancora molto tempo. Una soluzione che è chiaro che è grottesca questa. Ieri noi abbiamo avuto l'avvocato Spallone che ha detto il tutto poteva essere, diciamo così,
7: sanato,
6: poteva essere evitato con una sanatoria che si poteva fare ed era prevista, era possibile. Non si è fatto, si è scelto tutta questa strada che ha complicato il lavoro di tutti e bloccato i lavori, perché poi di fatto non si è fatto nulla e adesso si perderà dell'ulteriore tempo per fare appunto riforma o meno. Questo è un po', diciamo, l'esempio del, purtroppo ahimè, del nostro paese, che porta avanti molte volte conflitti politici e personali, battaglie che non giovano a nessuno e vanno a creare problemi invece molto spesso alla comunità. E di conseguenza io ho detto e ribadisco che questa è stata una decisione di buon senso, quella poi di nominare commissario Malagò. Lo so che è grottesca, ma di buon senso, per cercare appunto in questo momento di trovare una via d'uscita e portare avanti determinate cose, che non sarà facile. Ci tengo a dire, siccome ho letto qualche messaggio qua e là, che chi magari dice questo fa parte del sistema, perché riesce poi, no? Se tu dici che c'è stata una decisione di buon senso, fa parte del sistema, del solito diciamo atteggiamento clientelare che ci sta insomma nel nostro paese. Io tengo a precisare, personalmente non conosco Malagò, personalmente non conosco Roberto Mancini, quindi tutto quello che dico è frutto di un libero pensiero. Può essere non condivisibile, ma non porto avanti procure di nessuno e non difendo nessuno. Esprimo un pensiero. Dove sono arrivato, caro Francesco, e penso che posso dire la stessa cosa di te, dobbiamo dire grazie a noi e non grazie a qualcuno, punto. Al lavoro, all'impegno, e quindi non questo ci tenevo a dirlo, perché molte volte leggo delle cose che sono prive di significato, non meriterebbero nemmeno una risposta da questo punto di vista, però una precisazione ogni tanto bisogna farla, anche perché se uno esprime un'idea, un'opinione qui in radio, in comunicazione, si può anche, diciamo, dire non sono d'accordo per questo motivo, punto, senza cominciare a fare altre supposizioni di amicizie, procure, conoscenze e bla bla bla. Quindi ci tenevo a dire questo.
7: Spesso si confonde tra la scelta giusta e quella, come dire, più elegante. È chiaro che bisognava prendere una decisione, uscire da questa impasse in maniera tale da dare, no, una risposta e ripartire subito. È chiaro che non è stata la scelta più elegante, quella mediaticamente più bella, però è stata la scelta giusta. Anche se non è bella, non è particolarmente, no, sponsorizzabile, però è stata quella giusta, e può essere anche brutta come esposizione, grottesca come l'abbiamo definita, però in questo momento per il bene di tutti è sembrata essere quella più giusta, esatto. E va ad annullare tutto il resto, secondo me.
6: Bene, bene, un po' di messaggi prima di andare in pausa. Prendo al volo quello di Federico, perché si ricollega al discorso Cristiano Ronaldo Messi che abbiamo fatto. E dunque, lui dice praticamente che sta dalla parte di Cristiano Ronaldo, ed è legittimo essere dalla parte di chi vuoi. Il tecnico portoghese ha voluto, secondo lui, i suoi 15 minuti di popolarità e lo ha umiliato. Ora mi auguro che l'allenatore venga licenziato e subito è multato con almeno 1 milione. Vabbè, gli elevano casa, tutto, insomma, lo devono mandare. Ricordatevi bene che Ronaldo non rappresenta il Portogallo, e lui stesso il Portogallo. Caro Federico, Ronaldo rappresenta se stesso, non il Portogallo. Il Portogallo è sempre esistito come nazione, come calcio, e lo sarà anche dopo. Tra l'altro pure una bella squadra, molto forte tecnicamente. Mi fa specie che tu, che sei un dici che sei un grande conoscitore di calcio, non sottolineare questo mi fa specie. La multa invece la prenderà Ronaldo, perché diciamo nella vita, insomma, ci sono delle regole da rispettare, e chi non l'ha rispettata è stata lui. Quindi io questi privilegi concessi ai giocatori, soprattutto a fine carriera, sinceramente non sono d'accordo. Quindi l'allenatore è anche libero di cambiare decisione in corsa e far riscaldare anche 15 minuti Ronaldo a bordo campo. Non è lesa maestà. E quello è proprio questo il concetto che deve cambiare nel mondo del calcio. Non è lesa maestà. Può capitare. E poi magari l'atteggiamento potrebbe essere quello: va bene, parlo col mister a fine partita, entriamo dentro i nostri spogliatoi e là ce ne diciamo di tutti i colori, senza dar vita ad atteggiamenti da star, perché quello è stato.
7: È così. No? Ci fermiamo, sì? E dopo sentiamo un po' di audio. Dai.
6: Vai.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi in questa anteprima. Marco Piccari e Francesco Tringali qui con me con i vostri audio. Il Portogallo ha vinto 3 gare in pochi giorni senza Ronaldo. Sono più avanti di quello che dicono i critici di Jesus. Sono d'accordo, Jacopo. Allora, poi aspetta, Davide ci scrive, poi andiamo a sentire gli audio. Buonasera Marco e Francesco. La sosta col Maracanã non è stata malaccio. Grazie sempre per la bella trasmissione. Spero che questa sosta abbia permesso a mister Vanoli di rimediare ai disastri del DS Paratici e del suo scellerato mister Grosso. Col Genoa subito uno scontro salvezza che indirizzerà un'altra mediocre stagione della mia Fiorentina. Forza Viola, David da Firenze. David da Firenze, l'ho chiamato la David. Allora, intanto grazie per il fatto che noi abbiamo provato a farvi compagnia come sempre. Devo dire che comunque alla fine
1: non è stata nemmeno così.
0: Abbiamo avuto un sacco di temi e questo ci ha consentito. Poi parliamoci chiaro, la nazionale ha preso molto spazio, anche perché è vero che abbiamo iniziato male, poi sono arrivate delle cose positive e ci ha fatto parlare molto, perché quando le cose vanno bene, insomma, ha più slancio da questo punto di vista, questo non ce lo dimentichiamo. Allora, tanti audio, io direi di andarne a recuperare qualcuno, Francesco, se sei d'accordo.
1: Sì, vai Andrea.
2: Buongiorno Tiamburelli, io volevo fare una domanda molto semplice. Adesso c'è stato tutto questo teatrino di Malagò, si dice che bisogna migliorare il calcio, che bisogna riformarlo, ma quali sono i programmi effettivamente? A me sfuggono i programmi. Diciamo che in politica ognuno dice il suo programma, poi promesse, non promesse, si mantengono, non si mantengono, questo è un altro discorso, ma almeno dei programmi ci sono. I programmi per riformare questo calcio italiano quali sono? A me sfuggono.
0: Ma il problema è che non abbiamo avuto il tempo di conoscerli, ragazzi, e ci sarà ancora molta perdita di tempo con questa.
1: Allora, per rispondere alla tua domanda, dobbiamo aspettare qualche un mesetto, perché sì, tra l'altro nel senso che adesso ci sarà il programma elettorale, cioè lui dovrà ripresentare un programma elettorale nella candidatura. Ci dovrà essere un nuovo programma elettorale aggiornato, considerando quello rispetto a quello di giugno, e vediamo. Ma al momento non si è potuto parlare di riforme, perché qualcuno ha fatto perdere effettivamente tanto tempo e non possiamo risponderti. L'unico dossier di cui si è potuto occupare il presidente Malagò è quello relativo ad Euro 2032, che per molti è lontano, però è una crescita che si costruisce adesso per poi vedere gli effetti un po' più avanti. Quindi le riforme nel breve non te le possiamo dire, perché al momento nessuno ci ha potuto praticamente lavorare. Vediamo quando si presenterà la candidatura che tipo di programma di riforme verrà al momento sulla carta descritto, e sarà piuttosto dettagliato.
0: Un altro. Assolutamente. Andiamo con un altro audio.
3: Buongiorno signori, che ne pensate delle dichiarazioni di Cecchi che vorrebbe dare il pallone d'oro a Messi? Praticamente è una cosa patetica. Quindi quelli che fanno gol come Holland in tutte le maniere non meritano, perché secondo Cecchi va regalato un altro pallone d'oro a Messi, così. Quindi si ritira Ronaldo, gli diamo uno pure a Ronaldo. Cioè, secondo me si è bevuto un po' troppo vino, quell'uomo là.
1: Intanto se tu vuoi dare a Messi, tu sei
0: io adesso a Messi il pallone d'oro, no, non glielo darei adesso che c'entra. Allora gli puoi dare un premio di riconoscimento alla carriera quando si ritira, ma che c'entra dal pallone d'oro adesso a Messi? Non so adesso chi è che ha detto questa cosa, ma sinceramente non condivido. Pallone d'oro credo che né Ronaldo né Messi sia un premio che in questo momento possono ambire. Poi in futuro gli potranno dare un premio alla carriera, e credo che possa essere legittimo per tutto quello che hanno fatto nella storia del calcio. Ma non so chi è che ha detto questa cosa, questa bestialità,
1: niente.
0: Insomma, perché questa la ritengo una bestialità. Andiamo con un altro.
1: Sarebbe un pallone d'oro ad onore.
0: Che roba è, scusa. Vabbè,
4: buongiorno, Antonello da Benevento. Per quanto concerne, chiamiamolo così, la diatriba tra Cristiano Ronaldo e l'allenatore, io sto dalla parte del portoghese e mi spiego. Cioè, tu allenatore che convochi Cristiano Ronaldo, che in carriera ha vinto 5 Champions, 5 palloni d'oro, e qualcuno gli hanno pure, diciamo, fregato, che col Portogallo, che in proporzione all'Argentina è un paesino, ha vinto e ha fatto vincere campionato europeo, 2 Nation League, se non vado errato, che comunque sono trofei, perché il Portogallo aveva 0 in bacheca. Ecco, tu lo convochi, in più ci fai un accordo, nel senso che lo schieri mezz'ora, lo fai riscaldare e poi non lo fai giocare, insomma, non mi pare una cosa bella. Magari, ecco, Cristiano Ronaldo poteva finire quel mini ritiro, restare là con i propri compagni e magari alla fine dire le cose. Era una cosa bella. Magari, ecco, Cristiano Ronaldo poteva finire quel mini ritiro, restare là con i propri compagni e magari alla fine.

0: vedo il senso di dare un pallone d'oro in questo momento. 3318200213, vai.
1: Marco, ciao Lucio.
0: No,
1: a
0: c'è
1: me la
0: Francesco.
1: Partita che la Juve a Cagliari fa più paura della prossima con la Lazio, perché il Cagliari si difende benissimo, la Juve abbiamo visto quando trova squadre chiuse che si ripetono a fare fatica, bestia, a fare gol. Mi fa veramente paura sta partita.
2: Beh, giustamente.
0: Sì, c'è però io, penso, io ragiono sempre che questa è la prima partita dopo una lunga sosta. E quindi per me conta
2: forse
0: questo.
2: È meglio incontrarlo adesso, se veramente questo è il Cagliari, è meglio incontrarlo adesso che si ritrova dopo tre settimane rispetto
0: capito,
2: a...
0: cioè io ragiono sempre poi che c'è questa partita, pensare già alla prossima, vediamo che qual è la partenza della Lazio col Monza eccetera, non lo so,
2: posso dirti
0: punto di vista,
2: se la Juventus, se la Juventus, signori, va bene avere timore del Cagliari, ma se la Juventus devi lottare per il quarto posto, devi dare,
0: rispetto più che timore.
2: Ok, premesso questo, sei comunque la Juventus che ha vinto col NEC, ha vinto con l'Atalanta, rispetto per il Cagliari, un pochino di timore, ma se la Juventus e a Cagliari mi aspetto che la Juventus faccia la Juventus. Basta, solo questo. Rispetto per tutti, però sei sempre la Juventus.
0: Vai, vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io su questa questione Malagò, Mancini, sinceramente cominciassi con un po', cioè mi ha un po' annoiato la questione, diciamo. Ma perché trovo tutti questi che vanno contro privi di argomentazione? Non si può dire Mancini no perché ha sbagliato. Sì, va bene, ha sbagliato, ma quello è l'uomo. L'allenatore è un'altra cosa, lui fa l'allenatore e deve essere giudicato per l'allenatore. Se farà male 5-6 partite si dirà che non è in grado di andare alla nazionale e deve andare via. E l'uomo, ha sbagliato, ha fatto una scelta sbagliata, quello è un'altra questione. Di Malagò uguale, cioè, Malagò è uno che nello sport ha fatto bene, cioè il Cone ha fatto bene, a meno non sono mai emerse chissà cosa, poi avrà le sue antipatie, sarà antipatico, sarà insopportabile, però che facciano le cose per l'Italia e poi si starà a vedere.
0: E dunque andiamo con un altro audio. Sì, sono d'accordo.
4: Ciao Marco, però non sono d'accordo con te. No, non sono d'accordo, perdonami. Non è l'ISA maestà. Perché un ragazzo di 41 anni, che è uno dei più grandi della storia, per mezz'ora un tempo lo fai alle,
0: mo è diventato mezz'ora un tempo,
4: lo
0: un
4: fai
0: quarto d'ora
4: non
0: lo fai già
4: entrare,
0: mezz'ora.
4: No, di pazienza, mancanza di rispetto. E poi in conferenza stampa vai a dire, qua comando io, gioco che dico io, no. Vado a fare con Maradona. Secondo te con Maradona se lo poteva di fare, Bigone, Bianchi, una cosa del genere? Vedi se lo facevo con Maradona, vedi se l'hanno fatto con Messi, se lo facevano con Messi, come venivo leggere tutto. Io, secondo me, Ronaldo, dopo il mondiale, doveva dire basta, mi ringrazio, e noi ci doveva mettere la mano. Punto. Però se te lo fai scaldare un tempo intero non lo fai entrare, poi in conferenza stampa a fare queste dichiarazioni, comando io, se io vi gioco, tu lo sai che hai praticamente uno di 41 anni che è più grande della storia.
0: No, vabbè, io non ragiono così, perché guarda, ieri sera ho avuto il piacere di parlare con Moggi in una trasmissione sulla gestione di Maradona. E lui ha raccontato anche che Maradona è finito in panchina anche per comportamenti non consoni con il gruppo. Dice, io non avrei mai permesso una cosa del genere. Non lo so se adesso, poi è chiaro che c'è da fare una differenza. Maradona certi atteggiamenti li faceva quando faceva la differenza, ed erano comunque sbagliati, perché c'è sempre rispetto per chi lavora tutti i giorni in campo e magari non ha gli stessi mezzi. Non è perché sei forte e puoi fare come te pare. Io questo è un atteggiamento che nello sport non ho mai gradito, chiunque esso sia. A 41 anni non fai più la differenza, anche questo bisogna dirlo. Messi in quest'ultimo mondiale ha fatto la differenza nonostante non sia più giovanissimo, questo bisogna sottolinearlo, ha finito facendo la differenza, e secondo me questa è una notevole differenza, scusate il gioco di parole. E quindi non la penso così, ti ripeto, al di là di tutto rimani e chiarisci con l'allenatore, non fai questa fuga da star che sinceramente è qualcosa di inaccettabile, di mancanza di rispetto verso tutti, ma anche

0: verso lo stesso paese che comunque ti ha dato la maglia della nazione, tu indossi la maglia della nazionale. 331-8200-213.
1: Montella verso l'esonero, tra l'altro, sì, in Turchia è inevitabile dopo quello che è stato il cammino fin qui della squadra turca. Dovrebbe esserci Arda Turan al suo posto, vediamo se verrà ufficializzato, probabilmente sì, quindi Turchia che avrà un nuovo CT durante la sosta e gli impegni Nations di novembre. Altro audio, Andrea?
0: Sì, vai.
2: Ciao Marco Luigi, allora ti preannuncio qualcosa sul campionato. Allora, il Napoli del genio di Livorno sicuramente col Frosinone non vincerà, vedrai che finirà così. Io invece prevedo che questa domenica ci potrebbe essere una piccola fuga dell'Inter. Ciao.
0: Vediamo. Michele, io ho detto che non lo conosco, e se è una mancanza di rispetto dire che non conosci un opinionista, che vedo di? Chiedo scusa, io non lo conosco, non l'ho mai sentito. Mi riportano la notizia del pallone d'oro a Messi, dico che mi sembra una cosa eccessiva sportiva, però è una mancanza di rispetto dire che non lo conosco, io non l'ho mai sentito, quindi posso dire questo.
1: Sono stato sincero,
0: non l'ho sentito come opinionista sportivo, quindi colpa mia, mi aggiornerò su questo. Se ogni cosa che uno dice è una mancanza di rispetto, perché pensi che tutti conoscono me? Non credo. Tutti conoscono Francesco Tringali?
1: No, chiedi a Cecchi se conosce Piccoli, se dice di no e stiamo pari.
0: Che te devo dire? Se è una mancanza di rispetto, chiedo perdono, ma quindi non l'ho mai sentito, cercherò di sentirlo quando posso, se non collima con le ore che sto in radio io, quindi tutto qua.
1: Magari lavoriamo e non possiamo ascoltare tutto il giorno radio sportiva o qualsiasi altra radio.
0: Mi sembra pure normale
1: radio.
0: Che uno
3: Buongiorno, sono di nuovo Rosario da Fratta Maggiore. Ritornando a quanto già detto pure in precedenza nel mio precedente messaggio inviato alle 11. Allora io dico questo sempre su Ronaldo. Allora Ronaldo è un campione e su questo non si discute, ma secondo me facendo anch'io, insomma praticando pure io sport e facendo parte, avendo gestito un gruppo sportivo, io dico che proprio chi è campione, chi ha delle qualità, ha una maggiore responsabilità, cioè deve trasmettere un messaggio per il quale, pure se lui è un campione, non è diverso dagli altri, cioè io così la vedo. E anche nel mio caso, quando io ho gestito questo gruppo sportivo, ho sempre cercato di fare in questo modo, cioè chi ha maggiori qualità e ha un maggiore talento ha anche una maggiore responsabilità e quindi deve essere più uguale degli altri. Non so voi come la pensate.
1: Da maggiori poteri derivano grandi responsabilità.
0: Esatto. Non fa una piega sul discorso che fa, tant'è che noi spesso dobbiamo criticare i grandi giocatori, non quelli cosiddetti normali, no? Tu te la prendi con il fuoriclasse quando sbaglia, non è che
1: l'unica
0: te la puoi
1: cosa che
0: con...
1: dico, l'unica cosa che dico è se tu comunque c'hai Ronaldo e l'hai fatto scaldare per 30 minuti, io che voglio tenermi buono anche Ronaldo, se sei d'accordo con me se vado da Ronaldo e dico Cristiano, guarda, scusami se so che magari ti sei riscaldato, magari ci sei rimasto male, però ho fatto altre scelte.
0: No, darsi, ci sia
1: fai,
0: stato, ma sicuramente magari c'è stato un errore di comunicazione
1: e gli
0: da parte
1: guarda,
0: dell'allenatore.
1: Scusami se ti ho fatto scaldare
0: momento,
1: 30 minuti, però è successo
0: dire,
1: questo e questo.
0: Sì, però pure se ti scaldi 30 minuti, non
1: sì,
0: giochi,
1: non
0: no.
1: Succede niente.
0: Magari a fine partita
1: Ronaldo,
0: vai dall'allenatore
1: Messi,
0: mentre vai dentro e dici: oh, ma mi sembra, ma mi hai fatto scaldare 30 minuti? Non mi hai manco guardato.
1: Ne
0: parlate voi, ve prendete pure a mal parole e finisce lì la storia. Insomma, dai, onestamente. Un grande campione deve essere grande anche negli atteggiamenti.
1: Allora, se vuoi far ascoltare quell'intervista,
0: sì,
1: la devi fare adesso, perché sennò poi andiamo
0: sì,
1: fuori
0: perché
1: tempo.
0: Andiamo fuori tema. No, io ci tenevo perché abbiamo dei contributi che ci sono rimasti giustamente dal Festival dello Sport di Trento. C'è questa bella chiacchierata con Giancarlo Antonioni che io farei sentire, perché stiamo parlando di un grandissimo numero 10 del calcio italiano e della Fiorentina. Questo lo conoscono tutti, è sicuro. Francesco, per il momento grazie, perché penso che dopo noi ricominciamo
1: sì.
0: con il pomeriggio di Maracanà. Quindi grazie a Francesco Tringali, ci sentiamo con questa intervista e noi ritorniamo tra poco.
4: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
5: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro. Del, della nostra nazionale, e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
4: Inizia ad essere squadra questa Italia?
5: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello, e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite, e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
4: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
5: Sai, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
4: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
5: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza, e quindi i presupposti sono buoni.
4: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
5: De Sisti no.
4: No. No, io l'avevo letto, no, l'avevo letto.
5: Ha scritto male, perché De Sisti è un altro,
4: appunto, un altro ruolo.
5: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono. Ecco, io ho solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
4: Come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
5: Ah, gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco, sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
4: A te ti piace?
5: A te l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
4: Grande tecnica.
5: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
4: Ecco, un altro paio di domande. Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
5: Ulai bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
4: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
5: Firenze, giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista. Ulai, come si chiama, può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
6: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
5: No, è un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo, non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato e quindi ha trovato difficoltà già all'inizio. Poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, vanno presi giovani, non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso poi al posto mio.
6: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
5: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
7: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri. Nella mia memoria, così ormai di lunga data, io ricordo 3 lanci, 3 persone in grado di farlo. C'era Giancarlo Antognoni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, due domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a fare un lancio di quel genere sui piedi? E la seconda, c'è qualcuno oggi tra i giovani, tu segui tutti i giovani, c'è qualcuno che è in grado di fare qualcosa del genere?
5: No, sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però ci sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
4: Ottimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
5: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
4: A gusto personale?
5: Ma sono tutti e due giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia.
3: Bentrovati, ci siamo. Allora, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a Claudio Ferrarese in cabina di regia, a tutta la squadra che lavora con noi in redazione, con Daniele Petroselli e Francesco Dringali. Adesso andiamo subito ai titoli, poi partiamo perché abbiamo tanti messaggi anche da recuperare in questa apertura di Maracanà e i temi che cominciamo piano piano ad analizzare insieme a voi. Vai con i titoli. Archiviati i giorni dedicati alla nazionale, si riparte con la Serie A. E che partenza di campionato sarà dopo questo lungo stop? Ne parliamo con i nostri oggi per capire appunto che ripartenza ci sarà dopo gli impegni della nazionale. Como-Roma fuori, l'anti-Inter è una partita che potrebbe anche dirci questo. Oggi Benitez ha rilasciato un'intervista, ha detto chiaramente che questa è una partita che potrà dire molto per le due squadre appunto pronte a sfidare l'Inter, cioè chi sarà la vera anti-Inter. Napoli, Max, emergenza, deve fare i conti con molti infortuni. Il tecnico del Napoli alla ripresa del campionato affronterà tra l'altro il Frosinone, che è squadra che è partita fortissimo nelle prime 5 giornate. Pio è il rebus di Chivu in questo momento perché si candida fortemente ad essere considerato titolare, non si può più nascondere, insomma è un bel problema quello che ha Chivu, attenzione. Lazio rimanere in alto, e questa la missione alla ripartenza del campionato per gli uomini di Gattuso che affrontano il Monza. Spalletti e Amorim devono cambiare passo, quindi ne parleremo, perché devono assolutamente accelerare il ritmo dopo questa sosta. L'ultimo titolo è dedicato a Lionel Messi, quest'ultimo tango che diciamo ha regalato tantissime emozioni in una nottata magica. Stefano, io voglio partire con te dall'ultimo titolo, da questo ultimo tango di Lionel Messi. Io ho visto, devo essere sincero, alcuni highlights della serata, non sono riuscito a stare in piedi fino a quell'ora, però alcuni momenti veramente emozionanti, uno stadio che faceva venire i brividi, ho visto alcuni momenti del pubblico, sono rimasto basito.
4: Proprio... Il popolo argentino che saluta il suo re, che dà l'addio alla nazionale. Soprattutto la leggenda di questo sport, un fuoriclasse assoluto che ha segnato un'epoca, sta segnando ancora un'epoca, però certo, come hai detto tu giustamente, commozione, emozioni per uno straordinario fuoriclasse, fuoriclasse non soltanto sul campo, ma mi piace e mi è piaciuto Messi soprattutto come ha gestito la sua grandezza. Non l'ha mai fatta pesare a livello mediatico, quindi a noi, e non l'ha fatta pesare secondo me all'interno di ogni squadra in cui ha giocato.
3: Eh sì, un saluto, è stato un saluto, veramente ha parlato anche del papà, di quello che il padre gli ha dato nella sua lunga carriera. Ha parlato
4: avrebbe meritato il papà
3: di vedere questo Messi, saluto, sì. Assolutamente, sì. Ha parlato anche dell'Argentina che lui lascia e del sostegno che bisogna dare all'Argentina, ha detto, perché qualcuno insomma non gli vuole tanto bene, quindi bisogna sostenere questa nazionale e questi ragazzi che ci saranno dopo di me. E devo dire che ci sono dei giocatori di talento molto belli.
4: No, questo sì, non c'è un altro Messi.
3: No, assolutamente.
4: Probabilmente non ci sarà.
3: Non ci sarà.
4: Però ci sono giocatori forti, sono d'accordo con te. L'Argentina ancora può tratteggiare questo percorso virtuoso e vincente che l'ha portata in cima al mondo. Insomma, e poi proprio a ridosso per una clamorosa doppietta che è mancata a Messi prima di dire addio alla nazionale.
3: Senti, in quest'ultimo tango di Messi, pensando invece all'ultimo lungo messaggio di CR7, c'è la differenza vera tra i due? Cioè, non tanto calcisticamente, perché sono stati due straordinari giocatori, quindi qui possiamo dividerci, a me piace più uno più l'altro, quindi finisce lì. Però in quest'ultimo atto qui, no? Io ci vedo, c'è la differenza vera.
4: Beh sì, insomma, due stili differenti, certo, ma insomma secondo me anche nei dualismi, questi confronti storici tra grandi protagonisti, tra grandi eccellenze dello sport in generale, qui stiamo parlando di calcio. Marco, secondo me è bello anche che le due contrapposizioni, cioè i dualismi, siano diversi anche nel carattere. Cioè Cristiano Ronaldo è tutt'altro, è diverso, è più, diciamo così, mediatico, ha uno stile diverso. Poi ha scritto questa lettera, ha fatto sapere al popolo portoghese, insomma, come sono andate le cose con Jorge Jesus. Si poteva anche risparmiare questo, diciamo, questi piccoli grandi segreti che poi hanno scatenato quella reazione che è sempre criticabile, e quindi secondo me non ha ragione, anche se poi Jorge Jesus è venuto meno a degli accordi, a delle parole, però insomma può succedere. Certamente avrebbe dovuto, ecco, secondo me, toccare altri tasti Jesus, ma insomma in sostanza esce fuori, non dico l'arroganza, però insomma lo stile, come hai detto tu, il carattere di un giocatore che è completamente diverso.
3: Un ego forte.
4: In questo momento, a questa età, spropositato. Voglio dire, abbastanza scomposto, che cioè non avevamo la necessità, e io credo che anche lui non voglio dire, a 41 anni, dopo aver fatto anche lui, segnato un'epoca insieme a Messi per tanti anni, poteva magari uscire in maniera diversa, no?
3: Sì, sono d'accordo, Stefano. Poi, considerando anche il fatto...
4: Cioè, magari poteva rientrare dentro lo spogliatoio e dirne 4 all'allenatore.
3: Esatto.
4: E dice, guarda, così, insomma, non è che ci si può prendere in giro, oppure, insomma, dire... E poi stare con la squadra. Credo che forse anche la squadra avrebbe reagito in maniera differente. Non lo so poi come abbia reagito. Mi interessa relativamente, però resta questa cosa, questo...
3: Sì. Sai cosa penso?
4: Guaio mediatico che, insomma,
3: anche in quella lunga lettera, no? Che tu, non so se l'hai vista, io l'ho letta tutta, non finiva mai, ho detto, qui manca un presidente della Repubblica.
4: Ma anche quello, siamo incontrati, è venuto, come dire...
3: No, ma
4: si mette sempre il primo piano, come dire, esatto. Io sono Cristiano Ronaldo e tu sei... Ti ho detto, il presidente della federazione mi ha detto, ma chi è? Guarda, c'è lui, prendiamo lui.
3: Sì.
4: Cioè, ti ho scelto, fa sapere a tutti quanti noi che... di cattivo gusto, anche se poi è vero, se fosse vero non lo so, perché bisogna aspettare Jorge Jesus, ma io credo a Cristiano Ronaldo, perché poi
3: no, per carità,
4: l'ha un
3: però,
4: po' spiattellato, l'ha un po', no, spiazzato, l'ha reso un po', insomma, no, l'ha rimpicciolito di fronte, come dire, io sono Cristiano Ronaldo e tu sei Jorge Jesus, questo in buona sostanza, insomma, anche nella lettera, nel momento in cui, cioè, parla del presidente della Federcalcio portoghese, che gli dice, allora Cristiano, che facciamo? Beh, prendiamo Jorge Jesus. Come, l'ho scelto io, ti ho scelto io e mi tratti così,
3: hai capito,
4: questo
3: è...
4: però non è carino uguale,
3: no,
4: insomma,
3: no,
4: secondo me
3: non
4: cambia la sostanza,
3: però ecco, secondo me, mi permetto di dire, con tutto il rispetto, ripeto, non si discutono, i due giocatori in campo hanno fatto delle cose incredibili, hanno vinto, hanno fatto vincere le loro squadre, hanno vinto trofei loro, hanno segnato un periodo lungo della storia del calcio, Stefano, che è stata una fortuna avere due grandi calciatori di questo calibro nello stesso periodo calcistico, più o meno, possiamo dire che passano 2 anni di differenza tra i due. Quindi noi siamo stati fortunati, sia chi ha raccontato che chi ha visto, perché avere due così, io ho avuto la fortuna di fare qualche telecronaca sia di Messi che di Ronaldo e mi sono divertito da matti, però poi c'è questa diversità, secondo me, caratteriale, che fa la differenza tra i due. Messi Ronaldo è sempre stato uno che ha messo lui davanti a tutti, cioè è proprio stato sempre così, ovunque è andato.
4: Sai,
3: questo magari è la sua
4: forza,
3: Stefano.
4: Sì, poi bisogna misurare lo sforzo per diventare Cristiano Ronaldo, no?
3: Certo, assolutamente.
4: Cioè Messi ha dovuto mettere a posto la postura, qualche cosa.
3: Però il talento.
4: Però insomma il talento, i piedi sono quelli. È una macchina di fantasia, di tecnica, non che non lo sia altrettanto Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo probabilmente ha dovuto lavorare il doppio per reggere quei livelli, e quindi mai può darsi che arrivi a 41 anni, dice, ho fatto tanti sacrifici, sono un professionista esemplare, e lo è, lo ha dimostrato, però magari anche misurando lo sforzo, cioè probabilmente se non avesse lavorato tanto Cristiano Ronaldo non sarebbe diventato Cristiano Ronaldo. Messi probabilmente, anche lavorando, diciamo così, di meno, ha lavorato pure lui tanto, sarebbe diventato Messi, ecco, non lo so, mi sento di dire questo. E allora può darsi che, sai, a 41 anni sfoghi, cioè questa esalazione definitiva, molto da un punto di vista formale brutto, cioè all'esterno sei sempre Cristiano Ronaldo, però che ci vuoi raccontare, che tu sei Cristiano Ronaldo, io sono io e gli altri non sono nessuno, un po' alla Marchese del Grillo,
3: dai, è un po' così. E vabbè, questo è un po' è un tema per chiudere un po', perché credo che ci sia stata questa evidenza, no, della situazione che si è venuta a creare. Abbiamo degli audio, approfittiamo un attimo di fare anche un botta e risposta con i nostri ascoltatori prima di sottoporre un altro quesito a Stefano Palomeni. Vai
5: Marco. Poi volevo raccontare che stanotte ho fatto errori piccoli, perché mi sono gustato tutto la cerimonia dell'addio nazionale di Messi, e ti devo dire che è stata molto toccante, molto bella. Molto mi ha trasmesso tanto, e guarda, credo che sia stato merito anche di chi l'ha raccontata. Perlomeno mi è piaciuto come è stata raccontata, le cose che ci hanno raccontato, alcune cose non avevo mai sentito, mi è piaciuto molto, e volevo fare complimenti alle persone che l'hanno raccontata, senza fare nomi.
3: Vabbè, si possono pure fare.
5: Grazie, ci mancherebbe. Che ci ha insegnato che cos'è il calcio.
3: Falli tranquillamente, perché è giusto pure citare chi, insomma, ha trasmesso anche una bella emozione nel racconto. Ci mancherebbe, Antonio, lo puoi fare tranquillamente. No, io personalmente non sono mai geloso di chi viene citato che fa un buon lavoro, anzi. Sono uno di quelli che mi piace sempre indicare e sottolineare chi fa delle belle cose. Vai ancora con un altro audio.
6: Buongiorno, però voi dimenticate un fattore, che lui si era già ritirato, è stata la federazione a pregarlo a rimanere per questione di sponsor.
4: Sì, è vero.
6: Quindi però... ora si dà la croce a Ronaldo.
4: Fa come gli pare, non ho capito.
6: Però... per rimanere a giocare in nazionale c'erano degli accordi.
4: Va bene,
3: però non è una giustificazione.
4: Va bene tutto. Abbiamo capito,
3: però,
4: sì, lo sapevamo, sono d'accordo. Hai fatto un'aggiunta doverosa e importante, perché pure... portare i fatti giusto in maniera corretta,
3: sì.
4: Ma non è che ce lo abbiamo dimenticato, abbiamo letto, abbiamo anche questo passaggio, l'ho detto.
3: Però non è
4: sono
3: una
4: stato richiamato, non è una giustificazione, perché ci si può comportare in maniera differente, soprattutto quando si è più grandi, no? Lui non può essere, nessun calciatore può essere più forte della storia del club, cioè a Madrid, per dire, non c'è nessuno, cioè Cristiano Ronaldo è stato Dio, no? Possiamo dirlo?
7: Però ci sono stati tanti altri giocatori.
4: No, appunto, però finito Cristiano Ronaldo, poi nessuno può superare la storia di quel club oppure di quella nazionale, di quel pop. Cioè, Cristiano Ronaldo probabilmente è e sarà il giocatore più forte del Portogallo, e non solo. È stato tra i giocatori più forti del mondo, ripeto, ha segnato un'epoca insieme a Messi, però c'è stato Eusebio, c'è la storia del Portogallo, c'è la storia di tanti altri calciatori, quindi... non lo so, che bisogno c'è di far vedere agli altri che tu sei il più numero uno assoluto in discorso? Lo si sa. Cioè, perché Messi non sa di essere il numero uno? Però non lo fa pesare. Lo fa pesare? No, non lo fa pesare. Ecco, lui lo fa pesare. Poi sono d'accordo con te, è stato richiamato le cose, però se ci fa sapere tutta la storia degli incontri, come dire... cioè, nel senso, mi hanno tirato dentro questa storia e poi mi trattano in questo modo. Avrà pure le sue ragioni e ha ragione, però questo in camera caritati se lo può risolvere. All'interno dello spogliatoio puoi dirne quattro, e guardi Jorge Jesus o il presidente della Federcalcio, perché lo devi far sapere al mondo come è andato e spiattellare tutti gli incontri, quello che si sono detti, le promesse, gli accordi, i patti, che poi sono saltati secondo Cristiano Ronaldo. Insomma, alla fine che cosa aggiungi? Un appendice di gossip... in cui ci si sguazza, però no, sono d'accordo con te Marco, poi alla fine il comportamento resta, no? Quello che è.
3: Sì, sì, assolutamente. Andiamo a un altro...
4: Se la poteva risparmiare.
3: Un altro audio, poi andiamo... Allora, ci sono tanti messaggi scritti che prendo al volo. Allora, Stefano, una domanda, ma secondo te il veto della Roma e di Gasperini a Dybala... ad andare in Argentina può avere portare un po' di malumore, ti chiede Antonio, nei calciatori che non sono potuto andare? Dybala e Molina non sono andati.
4: Malumore
3: perché non sono andati, no? Cioè, siccome la società
4: no,
3: ha detto
4: andare, hanno deciso insieme, cioè non c'è stata un'imposizione del club, hanno deciso insieme, hanno concertato insieme, hanno detto vabbè, meglio che voi rimanete qui, perché insomma c'è il Como, una partita importante, e Messi avrà capito, dispiace, per carità, ci saranno altre occasioni. Certo, per un argentino è tosta rinunciare a un saluto così, no?
3: Assolutamente, sì.
4: Finale, addio al calcio di un fenomeno assoluto, però Dybala e Molina, d'accordo con la società, hanno deciso di restare a Roma. Insomma, non è che sono stati bloccati dalla Roma,
3: sì,
4: hanno deciso insieme.
3: Allora, poi c'è Enrico che dice: Messi non ha mai voluto Icardi nella nazionale argentina. Questo comportamento come lo si può definire? CR7, a parte l'ultima settimana, è stato un esempio di come atleta, sportività e rispetto in ogni squadra che ha giocato. Messi solo con il Barcellona. Enrico, una precisazione su Icardi. Il primo a dire qualcosa Maradona. Di molto importante fu Maradona. Fu Maradona, perché ci fu una questione che
4: extracalcistica, adesso non andiamo nei particolari,
3: esatto, che,
4: insomma,
3: che colpì tutto il gruppo argentino, non Messi, non ritengo Messi un responsabile, evidentemente tutto il gruppo argentino che si era formato in quel momento e che poi ha proseguito negli anni non gradiva quel tipo di comportamento per vicende extracalcio di Icardi.
4: Ma Marco, io non immagino mai, non ho mai immaginato un Messi che...
3: Però il primo fu Maradona.
4: Sì, che ponga veti, non voglio X perché si è comportato, non credo.
3: Poi sai, ci sono degli equilibri, no. Magari all'interno di un gruppo è difficile, se succedono delle cose così pesanti come all'epoca successe, far rientrare... Qui è una questione un po' più spigolosa, ecco. Sì, no, sinceramente beh, parlando, non ne definirei
4: questo. Non mi appassionano
3: questi temi, no. Quindi la vedo un po' una cosa differente. Il fatto che sia stato sempre al Barcellona, questo comunque non vuol dire che non possa essere riconosciuto il suo grandissimo talento, che comunque è smisurato, quindi non vuol dire nulla. Ronaldo ha fatto altre scelte, ha girovagato un po' per i club più importanti, Manchester, Real Madrid, Juventus, per poi finire Sporting Lisbona, dove ha cominciato, per poi finire in Arabia, quindi sono scelte di carriera differenti, ecco. Però la grandezza non penso, Stefano, si possa misurare sul fatto che uno ha giocato solo a Barcellona e poi in America e l'altro ha girato più squadre e quindi è più grande. È stata una scelta diversa, insomma, ha fatto una lì calcisticamente è nato lì e possiamo dire che forse Messi ha finito lì, perché in America è un tratto di carriera
4: per colpa
3: un po'
4: della
3: diverso.
4: Sua bravura è rimasto a Barcellona,
3: esatto. Ed era difficile anche portarlo
4: esatto
3: lì,
4: nessuno
3: tutto qua. Allora andiamo, pronto un altro audio, sentiamolo, vai.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Novara, volevo dire la mia su Ronaldo. Allora premetto che non è che mi sia simpaticissimo, per il modo che il perlego e tutto quello che volete, grande campione, però sembra un robot. Però in fondo, diciamo, in quel robot ci vedo comunque un grande cuore per la sua nazionale, perché avrà tutti i difetti di questo mondo, ma Ronaldo al suo Portogallo, la sua nazionale, ci tiene tanto. Quindi secondo me in questo caso l'allenatore doveva avere comunque un atteggiamento più di rispettoso nei suoi confronti, sia per il campione sia anche per l'uomo, che ripeto alla sua nazionale tiene tantissimo. Un saluto.
3: Vabbè, il tuo pensiero lo rispettiamo assolutamente, quindi ci mancherebbe, noi ci siamo già espressi, Stefano, penso che possiamo andare oltre. Senti, ti chiedo, Como Roma, avremo tanto tempo in queste, già da oggi, domani, venerdì è la partita, diciamo così, di cartello di questa giornata.
4: Ti dico subito che non sono d'accordo con Benitez.
3: Non sei d'accordo? Benitez ha fatto questo titolo. Lancio e io l'ho preso al volo.
4: È presto, siamo alla sesta giornata, quindi è molto presto per decidere, determinare l'anti-Inter. L'Inter sappiamo che è la squadra da battere, la Roma è il Como, la Roma sta lì, ci sono altre squadre in ritardo, sempre nei titoli, fatto vedere, cioè, la risposta di Amorim, di Spalletti, sono curioso di vedere Milan, Juventus come cresceranno. Il Napoli sta in grande difficoltà perché Allegri è in piena emergenza e poi arriva un Frosinone frizzantino, insomma non sarà facile poi riprendere, ma insomma le squadre sono quelle, Marco, più o meno. Salvo clamorosi imprevisti, saranno quelle con l'Inter avanti, le altre che inseguiranno. Ci sono tra queste squadre il Como, la Roma, senza dubbio, però non credo che se Como batta la Roma fuori l'anti-Inter, anche perché se Como batte la Roma va aggancia la Roma, cioè nel senso che io seguirei passo passo questo campionato, perché è pieno di insidie,
3: però
4: di variabili.
3: Potrebbe dare più certezze alle due squadre un'eventuale vittoria?
4: Certo, la Roma sicuramente se dovesse vincere si aprirebbe uno scenario, insomma, ancora di autostima, consapevolezza, ti senti ancora più forte, Marco, è così.
3: Sì.
4: Campionati poi
3: allora, secondo me
4: presto, però insomma vai 16, vinci a Como.
3: Secondo me chi vince Stefano però può avere più certezze per lottare per lo scudetto.
4: Però se
3: cioè,
4: vince il Como,
3: questo...
4: la Roma a Como ci può anche perdere, Marco.
3: Certo,
4: cioè, nel senso non è che se la Roma perderà a Como, è finita la Roma. Poi c'è l'incognita della sosta, e questa sosta, come abbiamo scherzato ieri, Marco, dove eravamo rimasti, io mi sono scordato Roma-Inter, sembra appartenere a un altro campionato, cioè mi sono dimenticato pure alcune cose, qui sono tre settimane sono passate, adesso
3: facciamo un riassunto delle puntate precedenti.
4: È un po' una battuta nel senso che me lo ricordo perfettamente,
3: è vero
4: quello che è successo in Roma Inter, però insomma sono passate tre settimane, dobbiamo scoprire come riprenderanno l'attenzione, i cali di tensione, l'energia, come ripartiranno le squadre, insomma c'è un'incognita complessiva che riguarda tutte le squadre. Noi focus su Como Roma, ti dico che se dovesse vincere il Como cambierebbe poco. Se dovesse vincere la Roma, cambierebbe un pochino di...
3: Cambierebbe abbastanza. Cambierebbe perché secondo me il Como capisce che non può lottare per lo scudetto.
4: E l'Inter capirebbe insomma che magari ecco questo confronto...
3: Cioè se la Roma passa a Como, molto il messaggio, se la Roma passa a Como il messaggio è questo. La Roma può lottare per lo scudetto, il Como è fuori.
4: Secondo me, se
3: passa la Roma a Como...
4: È ancora presto, però
3: è una bella spallata.
4: Però Benitez dice uno all'altra, chi vince sarà l'anti-Inter, no. Se vince la Roma un po' di più, ecco, no?
3: Eh sì, secondo me sì, se vince la Roma...
4: Se vince il Como si rimette in carreggiata dopo la sbandata di Frosinone.
3: Io sono d'accordo con
4: te. Tra l'altro perdere a Frosinone si può perdere in tutti i campi d'Italia, perché la Serie A è difficile. Però Marco, un Como così disordinato io non l'avevo mai visto. Quindi o riprende e si rimette lì, bello, equilibrato, due fasi, fatte bene, oppure se gioca come col Frosinone, secondo me non vincerà contro la Roma. Lo dico subito.
3: No, cioè,
4: o riprende il Como... quell'equilibrio, quelle due fasi, l'uscita, la pulizia tecnica, l'uno contro uno, tutto bello codificato, oppure ho visto quello a Frosinone, come l'ho visto tutto, un colpo tu, un colpo io,
3: No, si sono non offerti è, secondo anche me, loro al gioco esatto, del Frosinone. Esatto. Sono d'accordo come chiavi di lettura, Stefano, la penso come te, cioè un eventuale...
4: Cioè se va sul colpo non è più il Como, quindi sono d'accordo con te, cioè... Dovremmo rivedere anche la posizione del Como come aspirante, cioè come conferma di questa rivelazione. Allora, che parliamo del Como, di Fabbri, che sono stato tra i primi.
3: No, ci mancherebbe.
4: Però dobbiamo essere oggettivi e dobbiamo valutare le cose. Allora, se il Como è quello di Frosinone, ma non perché ha perso. È vero, ha creato 10 palle gol, ma il Palmisani Superman è stato migliore in campo il portiere Frosinone. Però non puoi giocare così alla lunga, non fai niente, secondo me. Non arrivi nemmeno tra i primi quattro se giochi così. Mentre il Como lo scorso anno migliore difesa insieme alla Roma tra le migliori difese del campionato, equilibrio, due fasi, raggruppamento difensivo, riparte, conquista palla, attacca gli spazi, si distende bene, cioè è sciolto, è fluido nella manovra, mentre qui a Frosinone ho visto una partita sembrava
3: Stefano,
4: attacco contro difesa.
3: Secondo me poi ci torneremo su questa cosa, però secondo me se la Roma vince a Como acquisisce ancora di più la consapevolezza che può lottare per l'obiettivo grandissimo.
4: Sarebbe un colpo
3: clamoroso. Quindi questo bisogna
4: non sarà facile.
3: No, una cosa che volevo dire, proprio a chiudere perché andiamo in pausa e poi apriamo con i nostri amici che ci raggiungono. Allora, Enrico dice, con il massimo rispetto, Marco, mi dice a me, Maradona non dovrebbe dare lezioni per fatti extracalcistici, non credi? Però c'è mi permetto di fare una piccola differenza, non so se Stefano è d'accordo, ma sono velocissimo. È vero che Maradona ha fatto delle cose che diciamo così non sono condivisibili, però si è danneggiato a se stesso, cioè ha fatto un danno a se stesso.
4: Non l'ha mai fatto agli altri.
3: Agli altri. La situazione, e non ci voglio tornare perché ripeto, è un argomento un po' spigoloso di Icardi e quella situazione lì. Esatto, ha fatto del male agli altri. Capite qual è il problema? Cioè, i comportamenti
4: oppure
3: negativi...
4: ci sono dei comportamenti che possono alterare l'equilibrio di un gruppo, squadra.
3: Esatto, quindi su questo...
4: Qua non siamo a fare la morale, sbagliato, non giusto, però insomma, che lo dobbiamo dire quello che è successo.
3: Andate a vedere, dicendo. Allora, dunque, Messi ha giocato anche con il Paris Saint-Germain, ha ragione, scusami, mio lapsus, mi sono dimenticato, è vero, ha giocato pure lì, ha fatto bene pure lì, ci mancherebbe. Allora, ci fermiamo, facciamo la pausa perché arrivano altri amici, ripartiamo da un po' di temi, questo è già un tema che possiamo riprendere subito al volo con i nostri amici, ma ce ne sono altri, state lì perché abbiamo appena iniziato, a tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo nel pomeriggio come sempre di Maracanà. Abbiamo iniziato questa, diciamo, puntata. Stefano Palomeni qui.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, ben trovato. Allora, dunque, andiamo a dare il buon pomeriggio subito a chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Fulvio Giuliani.
1: Ciao Fulvio.
0: Ciao Fulvio, ben trovato.
2: Come state?
0: Bene, bene Fulvio, tu come
1: bene,
0: stai?
1: Grazie.
2: Bene, bene, dai.
0: Finita la sosta, dai.
2: Sì, però io non, sì, è vero, capisco. Ma io non sono tra quelli che sta lì a dire oddio, mi manca.
0: No, nemmeno noi. Ti devo dire che abbiamo avuto un sacco di argomenti comunque in questi giorni,
2: bravo,
0: che
2: bravo,
0: ci hanno tenuto
2: bravo,
0: vivi a raccontare un po' di tutto. Poi è chiaro che ci manca la Serie A perché ci dà tanti spunti e soprattutto ci sono le partite, i confronti, e quello ci piace molto, insomma, no?
2: E come no?
0: Questo è chiaro. C'è anche Enzo Palladini.
1: Ciao, Enzo.
0: Di Mediaset. Ciao,
3: buon
0: Enzo.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Tu sei stato bene in questa sosta? Hai sentito la mancanza della Serie A?
3: Ma c'erano tante cose da raccontare, come avete appena detto voi, per cui non ci siamo annoiati sicuramente.
0: Assolutamente.
3: Non sono uscite pagine bianche sui giornali.
0: No.
3: E non sono usciti, come si diceva, Ben Hill al posto dei notiziari sportivi, per cui comunque è andata bene anche questa.
0: È andata bene, bene. E do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonanna. Ciao Tommaso,
1: ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Sentite, allora facciamo una cosa su qualche
4: meglio,
0: tema. Tu invece stai meglio? Stai meglio, Tommaso?
4: Io l'unico modo che ho trovato per affrontare queste tre settimane di sosta è stato quello di vedere Stefano in Pallomani tutti i giorni, che mi ha rallegrato.
0: Allora,
4: e quindi grazie.
0: Grazie
4: Stefano, perché mi hai aiutato a sopravvivere a queste tre settimane di
1: grazie.
4: Sosta, oltre all'Italia,
0: certo,
4: ovviamente.
0: Certo,
4: ma
0: potevi dire pure una bella
4: Stefano
0: parola su Piccari, perché insomma ogni
1: vabbè
0: parte...
1: ma è ironico, per dire. È un po' una presa in giro quella di Tommaso, allora.
4: No, non è vero. Vi dico vabbè soltanto che prima, pochi un'oretta
0: sì
4: fa, è arrivato il comunicato dell'AIA arbitri della sesta
0: sì
4: giornata. Io l'ho accolto come si accoglie una luce che arriva dall'alto. Ho detto, ah, fermi tutti, sono usciti gli arbitri, allora è vero, sta tornando la Serie A, è tutto vero.
0: Dai, vabbè, ci siamo. Allora, vabbè, a proposito, visto che sta ritornando la Serie A e si riparte, la domanda che vi faccio, e così potete rispondere come volete, che partenza di campionato sarà? Che tipo di partenza vi aspettate? Insomma, c'è già un confronto,
1: Stefano?
0: Non so, qualche squadra che secondo te può partire subito forte, qualcun'altra più piano? Che tipo di partenza ti aspetti, Stefano?
1: Beh, un po' qualche squadra sarà ingolfata.
0: Tipo, ce n'è una che...
1: No, non lo so, ma ripeto, come ho detto prima, è un'incognita complessiva perché riguarda tutte le squadre. Poi tu hai fatto il focus su Como Roma, probabilmente parleremo anche di questa sfida.
0: Sì.
1: Ma insomma, sono attese un po' a dare una risposta significativa e importante Milan, sia il Milan che la Juve. Napoli sta ridotto male, perché insomma per gara ieri parlavamo, out 3-4
0: out
1: settimane per questa lesione.
0: Max emergenza questa.
1: Max emergenza, dal punto di vista della disponibilità dei calciatori, ma che max emergenza dal punto di vista proprio che piatto piange, perché i punti sono pochini. Milan e Juve sono due squadre da monitorare, e poi c'è questo terzetto che è anche col Como, che è un po' in ritardo. C'è Como Roma e l'Inter ha una partita sulla carta facile, però insomma il Parma ha cambiato allenatore. Insomma, tante cose e non ti so dare una risposta, tante incognite. Poi certamente qualche squadra che era, perché è così,
0: certo,
1: e noi saremo qui pronti.
0: Tommaso, adesso mi devi dire Tommaso, che partenza ti aspetti tu? Che partenza sarà?
4: Allora,
0: ripartenza, anzi, perché siamo già partiti, questa è una ripartenza.
4: È una ripartenza, allora, in questo caso ha ragione Stefano, nel senso che mai come in questo caso tre settimane di sosta azzerano anche il qualsivoglia minimo pronostico che uno può provare a fare, al netto di una Serie A che ormai ci ha abituato a non avere ormai più partite scontate. Voi pensate che, cioè, Como Roma, cioè Napoli Frosinone, no? Il Frosinone che è reduce dalla vittoria contro il Como,
0: sì,
4: il Napoli che è chiamato chiaramente, no, a subito, non alla prova, non fra due ora a invertire la rotta. Quindi secondo me il campo più caldo è Napoli Frosinone, non c'è altro da dire. Però anche l'Inter, che sulla carta, diceva bene Stefano, ha un impegno più agevole, abbordabile. Girardino in panchina sicuramente non ha voglia di andare a fare la vittima sacrificale, quindi è una bella Serie A. La stessa Genoa-Fiorentina, che è la gara che apre il campionato, sì, ok, la Fiorentina sembra leggermente guarita, però il Genoa magari ancora no, però Marassi è Marassi, quindi guardando il programma della sesta giornata, veramente un terno all'otto. Meglio così, bello, eh.
0: No, no, per carità, per carità.
4: Non c'è nessun coso pronostico chiuso.
0: Fulvio Giuliani, che poi abbiamo un po' citato il Napoli già in due, vedi?
2: Lo fate apposta.
0: No, insomma, ci aspettiamo un'inversione di marcia notevole, al di là adesso degli infortuni, o no?
2: Ma guarda, devo ammettere di non provare, poi vabbè, quello che provo io conta meno di zero, comunque di non provare grandi sensazioni. Mi sembra che le cose si siano messe piuttosto maluccio. Sì, certo, gli infortuni sono un problema grosso che ci riporta all'anno scorso, tutto quello che è accaduto e via dicendo. Però magari potessi parlare solo di infortuni. A me sembra che proprio non si sia trovata la chiave, che Allegri non abbia assolutamente capito cosa fare di questo gruppo, su quale parte del gruppo puntare. Io devo essere sincero, vi faccio solo questo esempio che è il più banale di tutti, ma insomma, se in quattro partite con una certa progressione, comunque contro avversari che più o meno erano gli stessi, quindi non è che la prima è giocata con la Francia, l'ultima con Lussemburgo, no? Comunque Mancini è riuscito a dare un senso alla presenza di Vergara in nazionale, poi lascia stare il fastidio muscolare, quelle casualità.
0: Sì, sì.
2: E Allegri invece in tutto un periodo di preparazione, nelle prime partite, non si è capito cosa voglia fare di questo giocatore. È un esempio, insisto. Una volta è titolare, una volta sparisce, la volta dopo pure, la volta presto fa 3 minuti. Mi sembra che manchi proprio l'idea base.
0: E che ripartenza ti aspetti allora di questo campionato? Tu ti aspetti che il Napoli, cioè che tipo di ripartenza pensi possa avvenire adesso dopo questa sosta di 5 giorni? Ma io farei un discorso anche generale, perché noi adesso siamo andati sul Napoli giustamente perché è la squadra che deve dare una risposta.
2: Domanda sul Napoli,
0: no? No, ma deve dare una risposta. Il Napoli deve dare assolutamente. Ha ragione Tommaso quando dice: a prescindere dagli infortuni, a prescindere dal Frosinone, Napoli deve dare una risposta importante alla sesta giornata dopo questa partenza molto balbettante. Insomma, ecco, dai.
2: Guarda, se lo chiedi a me, era tra le righe di quello che stavo dicendo, no? Abbiamo un evidentissimo problema di organizzazione che non c'è, un gioco, raramente credo si è visto un gioco così brutto nella storia del Napoli e De Laurentiis. Cioè, dobbiamo risalire alla Serie C per qualcosa del genere, dal punto di vista strettamente estetico. Quindi è chiaro che tra Frosinone e la trasferta in Champions, il Napoli deve dare risposte molto chiare, molto nette, altrimenti si aprono scenari totalmente impronosticabili.
0: Enzo Palladini, che partenza di campionato sarà?
5: Io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per due motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso due turni di coppe molto ravvicinati. E quindi questo potrebbe portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite, perché prima di tutto perché hanno avuto meno giocatori in giro per il mondo a fare partite, perché Frosinone o comunque il Sassuolo, queste squadre, il Cagliari, hanno avuto molti meno giocatori in giro, ma soprattutto meno stressati, perché è chiaro che quando si gioca in nazionali come la Francia, il Belgio, eccetera, comunque lo stress è molto più elevato rispetto a giocare nella Georgia, con tutto il rispetto, o nella Lituania, o in queste squadre che giocano nella Serie B e nella Serie C della Nations League. E quindi c'è il rischio serio che in questo mese di ottobre ci siano alcune squadre che potrebbero portare a casa un bottino utilissimo da gestire poi nel resto della stagione, così come potrebbe sparigliare parecchio tra le grandi squadre, perché comunque non tutte sono in grado di gestire questa situazione. Per esempio il Napoli è stato sfortunato, ha perso dei giocatori in più, l'Inter ha avuto molti giocatori impegnati con le loro nazionali, però ha anche la possibilità di gestire. Si sente parlare di un possibile attacco Thuram-Bonny nell'Inter contro il Parma. Non è esattamente l'ultimo degli attacchi possibili, è sicuramente un, ha sicuramente un potenziale molto elevato, altre squadre invece magari non sono in grado. Io dico, Sergio Ramos torna dal Portogallo, è l'unico attaccante che ha il Milan, perché comunque Camarda ha bisogno sicuramente di riambientarsi in questo nuovo mondo dei grandi. Però Sergio Ramos praticamente ha giocato sempre, anche giocato bene, cioè, sì, nel Portogallo, e quindi come tornerà nel Milan?
0: No, ci sono,
5: sono interrogativi importanti.
0: No, io mi sento soltanto così di fare una piccola precisazione, su questo secondo me aveva ragione anche Tommaso prima, Bonan. Io stavo leggendo adesso il Napoli, che è vero che ha delle mancanze, soprattutto leggevo in mediana e sulle fasce ci saranno scelte obbligate, però ragazzi, quelli che vanno in campo insomma sono forti, cioè non è che adesso, ma... voglio dire, ci sono gli infortuni, però adesso risposta, facciamo passare che il Napoli va a giocare.
5: Marco, un uomo chiave come Lobotka ha giocato 360 minuti in 4 partite contro la Slovacchia. Non è più un bambino, quindi i tempi di recupero sono quelli che sono. È fortissimo, per me è uno dei centrocampisti più forti d'Europa, però come tornerà, con quale tipo di stress, con quale tipo di affaticamento tornerà da 4 partite giocate dal primo all'ultimo minuto da leader, qual è, come tornerà?
0: Sì, no, però voglio dire, non lo so, io non vorrei che trovare già degli alibi, ecco, la dico proprio, siccome qui l'aria che tira è un po' quella, non vorrei trovare degli alibi a Massimiliano Allegri,
1: no,
0: devo essere sincero, ecco, quindi non è che ce l'ho con lui, però insomma io leggo gli uomini che
1: vanno, c'è la risposta,
0: ci può stare la riflessione di Enzo,
1: ha
0: però,
1: detto
0: insomma,
1: bene Tommaso, deve arrivare dal Maradona,
0: sì.
1: Napoli è attendato,
0: deve arrivare una risposta importante
1: al netto,
0: dai,
1: delle assenze, dell'emergenza, Allegri, se ci sei batti un colpo, insomma questo è un po' il tema.
5: Ecco, anche perché praticamente poi... probabilmente è la partita perfetta per Allegri, perché il Frosinone è una squadra che tiene il ritmo molto alto, aggredisce molto, e il Napoli è abituato a giocare, stiamo lì e poi quando possiamo contrattacchiamo, forse ha più possibilità di giocare bene contro Frosinone che contro altre squadre magari pronte ad arrivare, certo. Con un atteggiamento diverso.
0: E stavi dicendo, scusami Tommaso?
4: No, stavo dicendo anche perché poi è vero il discorso sui giocatori, soprattutto quelli chiave come può essere Lobotka, cioè l'incognita, il punto interrogativo su come torneranno dopo l'utilizzo in queste settimane. È un aspetto sicuramente giusto da sottolineare. C'è da dire anche che il Napoli è il Napoli ed è una squadra che è abituata a queste situazioni ed è una squadra, una big del campionato che è abituata anche a avere tanti giocatori chiamati dalle nazionali quando ci sono le soste e in quanto big, in quanto abituata, deve saper sopperire anche a queste situazioni, al certo, netto di un infortunio in più che ci può essere rispetto alla media, certo. Ma in quanto Napoli deve comunque tenere, reggere botta, no? Come si dice in gergo, passatemi il termine, al cospetto di un Frosinone che sicuramente è tra le rivelazioni di questo primo inizio di stagione, ma resta comunque una squadra inferiore. Cioè io sto guardando il calendario, no? Sulla stessa lunghezza d'onda di Napoli e Frosinone, l'impegno della Juventus non è per niente semplice.
0: No, poi ci arriviamo.
4: Juventus va a Cagliari. Il Cagliari, come sappiamo bene, è l'altra grande, no? Bella nota lieta di questo campionato.
0: No, ma ci sono le trappole in giro su questa giornata.
4: Giocare e andare a Cagliari, si gioca in notturna. Cioè, non è che la Juve navighi in acque tranquilli.
0: Qualche trappola qua e là c'è questa giornata, perché poi ritorniamo dopo la sosta. Allora Fulvio, devo venire da te perché c'è un nostro ascoltatore che mi ha mandato 4 volte la stessa domanda diretta a te, se non te la faccio qui me ne rischio grosso. Quindi poi vai tu col tuo pensiero che ti aggiungi a loro, però ti chiedono, in caso di brutta sconfitta col Frosinone, lo chiedono proprio a te, che può essere 1-3 o 0-4, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Cioè Federico è... mi ha mandato 4 messaggi così, sono per te, quindi rispondili per favore.
2: No, non verrebbe esonerato. Allora, innanzitutto, Federico, in caso del genere si aprirebbero le cataratte dell'inferno, cioè il problema non sarebbe più Allegri, ma qui avrebbe un problema ben diverso. Ma no, per un motivo molto semplice, perché De Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe
0: un milione di volte.
2: E avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma non tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, guarda, per il nostro amico sono sufficienti due scialbi pareggi, sufficienti due scialbi pareggi tra Frosinone e Champions per aprire un problema gigantesco, certo. Non è che devi pensare all'Armageddon, problema, insisto, è molto semplice. In queste prime cinque giornate di campionato il Napoli è stato inguardabile. Poi possiamo stare qui a raccontarci tutte le balle che vogliamo, dire che per divertirsi si va al circo, le solite cose che diciamo da 30 anni. Ma il Napoli è stato inguardabile, è stata la squadra più brutta della Serie A insieme al Genoa. Poi ha fatto un po' di punti per pura forza, come ricordavate voi, per il talento individuale, eccetera. Però questo si può dire, o se lo diciamo siamo contro Allegri. Io non lo sono. Mi sta anche molto simpatico, perché è una dialettica estremamente divertente.
0: Esatto.
2: Però non sopportavo molto di più Conte, se proprio volevo sapere fino in fondo.
0: Era
2: un atteggiamento molto più assertivo, no? Non c'è paragone. Però poi il nostro mestiere non è provare antipatia o simpatia, chi se ne importa. È semplicemente giudicare quello che vediamo. Basta.
0: No, è vero, e vediamo, dai, adesso si riparte, da lì capiremo un po' di cose in questa partita, insomma qualche risposta deve arrivare, e da Napoli deve arrivare una risposta, io su questo sono d'accordissimo con quello che ha detto Tommaso Bonanni in apertura. E sentite, invece, noi prima con Stefano stavamo accennando anche a un'altra partita molto bella, molto particolare, che è Como-Roma, da lì invece che tipo di messaggio può arrivare, Stefano? Tu ne hai detto uno che condividevo,
1: siamo partiti da quello che pensa Benitez, insomma, detto chi vincerà questa sfida sarà l'anti-Inter, troppo presto, siamo alla sesta giornata, e detto questo a maggior ragione se dovesse vincere la Roma un po' di più, ecco.
0: Sì, una consapevolezza maggiore acquisirebbe, passando a Como.
1: Ripeto, il Como di Frosinone, detto questo a maggior ragione se dovesse vincere la Roma un po' di più, ecco.
0: Sì, una consapevolezza maggiore acquisirebbe, passando a Como.
1: Ripeto, il Como

0: Quindi o ritrova Fabregas subito, immediatamente quel Como lì, o se no, non so, se gioca come a Frosinone, io non credo che possa avere, ecco, un presente forte. No, assolutamente.
1: Okay. Enzo, come la pensi?
2: Ma, a giudicare dalle prime 5 giornate di campionato, l'Inter può essere solamente la Roma. Non perché il Como sia una squadra scarsa, ma giustamente, come diceva Stefano, ha due aspetti. C'è un Como perfetto come quello che ha vinto in Champions League e un Como di cui non si capisce dove vuole andare e quale sia il piano partita, come appunto si è visto a Frosinone. La Roma ha ben chiaro quello che vuole fare, anche contro l'Inter ha giocato un tempo straordinario, secondo me, in cui poteva segnare più dei due gol che ha segnato. Poi vabbè, è stata raggiunta, ma da una squadra forte, non è che è stata raggiunta dall'ultima in classifica. E poi comunque ha una serie di possibilità di scelta Gasperini, che sono ancora superiori a quelle che ha Fabregas, perché comunque Fabregas, sì, è vero, ha delle alternative, ma per esempio a centrocampo, quando non c'è D'Acuña, si fa fatica. Perrone non è più motivato come l'anno scorso perché ha perso il posto, perché ha perso il posto. E quindi non è più il centrocampo dell'anno scorso, secondo me. Poi è chiaro che comunque la squadra è messa in campo bene, ha delle grandi idee e tutto quanto, però a prescindere da come andrà a finire con Roma, secondo me la Roma è un anti-Inter molto più probabile rispetto al Como. Poi verrò smentito subito,
1: vediamo il campo poi. Tommaso Bonan.
3: Ma in questo momento vedo la Roma sicuramente più solida. Allora, sulla questione dell'anti-Inter l'abbiamo detto anche spesso qui, sicuramente per la rosa, per quella che è l'allenatore, per quella che può essere l'esperienza dell'allenatore, ovviamente la Roma è avanti. Stavo pensando adesso mentre vi ascoltavo che peraltro sono le due delle squadre impegnate in Champions che giocheranno tutte e due mercoledì. E paradossalmente anche le partite di Champions che affronteranno è come se livellassero, perché il Como gioca contro una squadra più debole della Roma, perché gioca contro il Feyenoord, però gioca in Olanda. Invece la Roma è il Real Madrid e in casa, quindi il Real Madrid ovviamente è un altro tipo di impegno rispetto al Feyenoord, però il Como gioca. Quindi io sono anche curioso di capire Fabregas, più che altro Fabregas, perché poi fondamentalmente, se pensate, Gasperini ha potuto lavorare con Dybala tutto il periodo.
1: Sì, vero.
3: È anche curioso capire lo spartiacque Fabregas. Secondo me si capirà molto anche come imposterà, anche a livello di uomini, di scelta di uomini, il suo Como, per capire come vuole affrontare la Champions, perché c'è anche questo aspetto. Non pensate che il Como voglia fare la comparsa in Champions?
1: No, sono d'accordo, non va lì per fare una passeggiata, insomma, assolutamente. Fulvio Giuliani. Como Roma.
4: No, assolutamente, però sono d'accordo con voi. La partita di Frosinone ha detto tante cose, al di là di una prestazione meravigliosa del portiere, ci mancherebbe, però il portiere gioca con l'avversario, solito discorso, no? Sì, ha tirato tanto, però a tratti una squadra che non dico ingeneggiasse, questo no, sarebbe assolutamente eccessivo e ingeneroso, però confusionaria, come avete detto, sì, quindi da tenere d'occhio. Del resto, parliamoci chiaro. Questi ragazzi, questo collettivo, tutto sommato l'intera realtà è esordiente da ogni punto di vista a questi livelli. Non credo sia semplicissimo viversi ed essere percepiti come una possibile favorita per traguardi che 2 anni fa sarebbero stati considerati utopici. È totalmente ridicolo anche solo a pensare. Quindi non è facile, la testa magari dice delle cose e le gambe ne fanno delle altre. Questa prova sarà veramente tosta, ma io credo che con un avversario di quel livello, in questo momento, mi riferisco alla Roma, rivedremo il Como precedente al Frosinone. Io ho questa sensazione. Rivedremo il Como formato Champions League e non penso che staranno lì a riflettere sulla partita in Europa, perché è la Roma. Perché è una partita che, se la fai bene, realmente ti mette in vetrina, e a quel punto più nessuno potrebbe dire ma vediamo, perché stai giocando contro la capolista.
1: Assolutamente, sì, certo.
4: È così, è semplice, in questo ha ragione Allegri quando dice il calcio è semplice, da questo punto di vista è semplice.
1: Certo.

0: Ultima domanda velocissima, perché la prendo da Tutto Mercato Web, che riporta le parole di Pastorello su Simone Inzaghi. Possiamo anche metterlo a disposizione se possiamo. Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate, per il futuro aperto a ogni possibilità. Manca Simone Inzaghi alla Serie A,
1: sì.
0: Stefano?
1: Direi di sì. E questa credo che da parte di Pastorello sia un'apertura.
0: Un suo ritorno dove lo vedresti oggi?
1: Per un ritorno.
0: Eh?
1: Mi fai dire delle cose, insomma, non lo so.
0: Ho capito, ma lo dico tu, chiedo a tu, perché sai, stavo pensando dove potrebbe ritornare Simone Inzaghi, non so, prossimo anno, immaginiamocelo un attimo.
1: Bisogna vedere che campionato faranno Milan, Juve e Napoli.
0: Ok.
1: Ti ho risposto?
0: Mi hai risposto, è stato perfetto. Tommaso?
2: Napoli.
0: Napoli? Quindi post Allegri, già vedi?
2: No, sicuramente se il Milan vogliamo considerare l'idea di fare un progetto duraturo con Amorim al netto dei disastri tecnici in campo, la Juventus ha dimostrato, già detto, cioè ha confermato Spalletti nonostante il disastro, certo, l'anno scorso. Io sicuramente vedo in attesa di risposte dal Napoli e soprattutto da Allegri, perché Allegri l'anno scorso ha fatto male, quindi deve dare una risposta anche lui. Nel caso in cui non dovessero arrivare, sicuramente quella del Napoli la vedo un pochino più vacante.
0: La vedi? Anche gli ascoltatori già si sono scatenati. Inzaghi lo vedo al Napoli, scrive Jacopo Giuliani.
3: Ma perché è ovvio, no? Per tutto quello che abbiamo detto prima, chi è che traballa di più? Allegri, addirittura l'ascoltatore di prima si aspettava l'esonero immediato sabato sera in caso di rovescio.
0: Mamma mia, era proprio...
3: Ma al di là di questo, quindi è semplicemente un gioco.
0: Perché Spalletti è così solido sulla panchina della Juve?
3: Come?
0: Spalletti è così solido nella panchina della Juve?
3: No, no, però è più solido di Allegri. In questo momento chiunque è più solido di Allegri, me ne rendo conto. Quindi, ripeto, è proprio una questione psicologica.
0: Che Sarri,
3: E poi c'è un altro elemento. Quest'estate veramente si ci ha provato,
0: Sì, sì.
3: E quindi o almeno si è informato.
0: Si è informato.
3: Simone Inzaghi ha detto: guarda, sono onorato, ma
0: faccio un altro anno.
3: Avrei fatto un bagno nel mare di Capri,
0: poi posso pure tornare. Mi manca Palladini, Enzo.
4: Escludiamo un ritorno all'Inter. Diciamo che è difficile il Milan. Diciamo che su Spalletti aleggia la figura di Conte per il futuro. Quindi si va per forza verso la squadra che in questo momento sta dando meno garanzie, cioè il Napoli. E come ha detto Fulvio, giustamente il tentativo c'è stato già in passato e probabilmente sarebbe stata una soluzione alla fine migliore se avesse accettato, perché anche nell'Inter ci fu questo passaggio di consegne e non fu particolarmente traumatico.
0: È vero, è verissimo.
4: Tanto che e la cosa strana è che per la prima volta quest'anno il dopo Conte dal successore al momento non è stato gestito alla perfezione, perché precedentemente Allegri dopo 3 scudetti ne vinse 5 e Inzaghi comunque portò avanti la squadra fino a farle fare 2 finali di Champions League quindi è anche questa è un'anomalia di quest'anno.
0: Vabbè, staremo a vedere. Dunque, siamo arrivati al break. Io saluto e ringrazio Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, grazie.
5: Ciao Fulvio.
0: Saluto come sempre Enzo Palladini, ringrazio.
5: Enzo.
0: Ciao Enzo. Oh,
4: grazie a voi.
0: Caro Tommaso, noi ci rivediamo domani, giusto?
1: Domani, Tommaso.
2: No, domani lascio la parola al valente e incredibile collega Simone Bernabei.
0: Lo sai che l'altro giorno ho avuto un flash io, quando è entrato Simone l'ho chiamato Tommaso Bonanni, poi mi sono scusato, andavo proprio in automatico, capito?
2: Può capitare.
0: Lo so, andavo in automatico ormai. mi era venuta l'abitudine, capito?
2: Sì.
1: Grande,
2: no, domani c'è il collega Bernabei pronto in diretta.
0: Allora ci rivediamo prestissimo. Buon
1: a venerdì.
0: A buon lavoro a
1: ciao,
0: tutti
1: Tommaso.
0: Voi. Ciao,
1: Tommaso.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Allora, torniamo subito con un altro giro, altri argomenti. State lì, piccolo break e torniamo.

0: Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maragana. Marco Vicari, Severin Palomeni, eccoci qua.
1: Ciao
0: come
1: Marco,
0: sempre.
1: Ciao a tutti.
0: Dunque, sì, un saluto veramente a tutti voi. Vi ricordo ancora il 331-8200-213. Salutiamo anche coloro che sono sulla nostra app, quindi vi invito a scaricare l'app e salutiamo quindi anche coloro che ci seguono attraverso la TV, canale 61 delle Digitali Terrestre, ma siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Quindi veramente un saluto a tutti coloro che ci seguono dalla TV. Allora, si ritira anche Pedro, lo sai? Annuncia il ritiro, è il momento giusto. Grazie Calcio per avermi reso felice. Pedro, che insomma, grandissima carriera, tanti trofei, giocatore veramente forte anche lui.
1: Bocca al lupo a Pedro.
0: Fa parte di un'altra generazione di calciatori molto forti. Allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, che lo ritroviamo. Ciao Simone!
1: Ciao Simone!
0: Simone non c'è.
2: Un saluto speciale a Stefano, in particolare, e a Marco.
0: Grazie.
1: Che è successo?
0: Ci ha fatto un saluto speciale. Un abbraccio.
2: Non posso.
0: Certo che puoi,
1: certo,
0: sei liberissimo.
1: Finché, no, ma speciale perché?
0: No, ma
1: però
0: finché
1: lo devi
0: uno
1: motivare.
0: Si saluta, vengono
1: sì.
0: I saluti.
1: No, ma lo devi motivare però Simone, perché così
0: pure.
1: Ci prendi un po' in contropiede.
2: No, è un saluto speciale, in amicizia.
1: Affettuoso.
2: Un saluto d'affetto per due compagni di avventura con i quali sono legato particolarmente.
0: Grazie Simone.
1: Sei un po' sparito ultimamente, però.
0: Ma ci hai avuto degli impegni.
1: Ti sei dato alla macchia, però sei tornato.
0: È tornato.
2: No, mi sono dato ai funghi.
0: Allora, salutiamo anche Giancarlo Padovan, che ritroviamo. Grazie.
1: Ah, Giancarlo.
0: Ciao, Giancarlo.
1: Ci mancava deve dipingere Giancarlo su fatti che sono successi, che stanno succedendo.
0: Ma io,
1: che
0: infatti, insomma, vorrei subito una sua
1: Giancarlo, ci fai una tua fotografia, in sintesi di quello che è successo.
0: Ci abbiamo i commissari adesso, avevamo i presidenti, poi abbiamo i commissari.
3: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio, e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, è certo che Maragò non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Maragò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua candidatura, e quindi pasticcio della Federcalcio, giustamente commissariata, ma che il commissario sia il candidato che è stato eletto non torna. Cioè, perché è stato fatto questo pasticcio? Lo sapete benissimo. L'altro giorno, due giorni fa, quando si è andati alla conta teorica dei voti in giunta per il sì o per il no, il presidente del CONI, Buonfiglio, si è accorto che era in minoranza. E se fosse stata fatta la votazione, lui avrebbe perso, il commissariamento non ci sarebbe stato, Maragò sarebbe stato al suo posto, ma chi perdeva il posto
0: era lui.
3: Era Buonfiglio,
0: esatto.
3: Era lui, perché non può rimanere uno sfiduciato dalla propria giunta e dal consiglio che avrebbe ratificato al proprio posto. Allora si è inventato questo Machiavello, ma è appunto un Machiavello, cioè... fare commissariare, come effettivamente si voleva fare, con la nomina a commissario del presidente, e questo non sta in piedi, tant'è vero che secondo me ci sarà qualche ricorso anche dell'ANAC, e questa storia non finirà mai, non dico mai, ma sarà ancora molto lunga, e per dare a Maragò più poteri di quanti ne avesse prima. Allora, voi capite che è una storia veramente mal nata, mal gestita e peggio finita, secondo me. Perché adesso abbiamo un presidente, abbiamo un commissario che ha come obiettivo le elezioni, dove se non sarà l'unico candidato sarà comunque il candidato vincente, perché è già stato votato dal 70% delle componenti. Una storia ridicola, una storia mal gestita, una storia che apre molte crepe, chiude solamente una strada, quella delle mani della politica sullo sport, perché la seconda parte, cioè quella del CONI che si intestardisce e vuole via Maragò a tutti i costi, è una parte essenzialmente meramente politica.
0: Eh sì, sì, sì, sì. C'è stata un po' di invasione di campo, dai, dobbiamo dirlo.
3: C'è stata l'invasione di campo, sì, poi sì. Qualcuno si è fermato in tempo, ma comunque...
1: Però Giancarlo, perdonami, ci sono le parole di Abodi che dice: a me interessa ora lavorare anche con il commissario. È arrivato il tempo di sedersi intorno al tavolo e io sono disponibile per affrontare i temi necessari. Ma 2 mesi, insomma, che fai?
3: No, ma Abodi non può dire. Noi tutti abbiamo seguito le sue parole da quando l'Italia è stata eliminata, alla possibilità di un Malagò commissario, alla possibilità di un Malagò eletto. E Abodi è sempre stato contro Malagò. Non so se ci sia qualcosa di personale, mi risulterebbe strano, ma comunque il conflitto fra queste due figure, fra questi due personaggi, c'è sempre stato ed è palese. Come dici tu, Malagò è da 2 mesi che è presidente della Federcalcio, doveva non muoversi prima. In ogni caso,
1: no, sarà commissario per 2 mesi, quindi che fanno? Possono cambiare molte cose, però devono lavorare.
3: Prima era già presidente, certo, quindi certo. Se tu volevi cominciare a lavorare
0: a dialogare, lo potevi fare prima, insomma, invece non
3: trovi
0: capire.
3: Prima, adesso presidente.
1: Sì, ma adesso non devi sentire nessuno perché c'ha poteri straordinari, capito, Malagò? Quindi alla fine affrettiamoci. E che fanno? Si vedranno tutti i giorni. Per cambiare il calcio italiano in 60 giorni
3: va dentro a dei canali. Il commissario ha poteri straordinari, cioè può fare tutto quello che vuole, le riforme, cambiare lo statuto, cioè può fare quello che vuole in teoria, naturalmente.
0: In teoria, certo.
3: Simone, tu ti dico che è un pasticcio.
0: Simone, vuoi dire anche tu la tua, proprio brevemente? So che tu sei sempre molto diretto, no? Che
2: ma
0: commento faresti?
2: Vuoi dire? Ha già detto tutto Giancarlo, ma io penso che sia patetica la questione legata proprio all'ingerenza politica all'interno di uno sport che è lo sport più bello di tutti. E forse questa ingerenza, speriamo che la capiscano chi di dovere, ha portato l'Italia a depauperare un valore storico, sportivo e anche di qualità che avevamo e abbiamo perduto, ma grazie alla politica.
0: Vediamo come andrà a finire questa vicenda grottesca, però penso che alla fine ci sia stata una soluzione di buon senso, secondo me, al di là che uno questa figuraccia.
3: Ma se prima volevamo rispettare le regole,
0: esatto,
3: adesso le abbiamo trasgredite ancora di più, secondo il mio punto di vista. Voglio dire, è stata una soluzione di buon senso per mettere fine a delle regole, per mettere fine a un pasticcio regolamentare, e se ne è creato un altro, perché purtroppo era una soluzione ipotizzabile. Qui l'unica strada possibile sarebbe stato la nomina, secondo me, di un altro commissario, ma ripeto, non ci sarebbe stato il commissariamento perché vinceva Malagò quei voti in giunta. Malagò è stato 12 anni presidente del CONI, conosce tutto là dentro, gli ha messi lui i suoi uomini, non so se mi spiego, avrebbe vinto comunque ma mettiamo che avesse perso. L'unica possibilità era commissariamento con commissario Tito e Caio, 2 mesi per rindire le elezioni a cui si presentava Malagò e chiunque altro volesse, e poi si rivotava. Questa era la soluzione.
1: Per concludere questa cosa, Marco, scusa, mi sfugge però un passaggio. Cioè, nel senso, allora, io sono per il rispetto delle regole, ci mancherebbe altro, però poi ci sono le consuetudini, no, all'interno di un movimento. E allora, cioè, se noi ogni giorno diciamo: ah, Giancarlo, tu sei un inetto perché adesso in te non riscontro capacità, idoneità, competenza, ma insomma, chi può elevarsi nel giudizio di dire: guarda, tu non sei pronto per guidare la nazionale, oppure ti dico io come devi fare, se non hai la contezza, cioè non hai la preparazione, non ce l'hai tu l'idoneità, la competenza, la capacità di giudicare un altro che magari è più capace, cioè è quella, siamo sempre lì, noi indichiamo sempre il dito su responsabile, ma chi indica il dito? È capace? È idoneo? È competente per governare, in questa una fattispecie, il calcio? Cioè siamo sempre lì. Perché noi guardiamo, per carità, l'aspetto formale, quello che è successo, il pasticcio, il pastrocchio all'italiana, e su questo non ci sono dubbi, è stata una brutta pagina. Però dall'altro, chi critica e dice: Marco, tu sei un inetto, ma tu chi sei per dire che cioè, nel senso l'inettitudine, c'è sempre l'inettitudine, no? Qui in Italia, ah, ma questo non so capace, questo non è capace, non è idoneo, non è competente. Ma c'è qualcuno che si può elevare e dire ci penso io? Non c'è neanche un'alternativa, quindi no, voglio dire, tutto fumo.
3: Il signor Malagò è decisamente il più bravo e più grande e più potente dirigente sportivo italiano. È stato presidente del CONI, ha organizzato le Olimpiadi, ha portato le Olimpiadi, le ha organizzate in maniera perfetta, ha congiunto tutte le il consenso del calcio sul suo nome, quindi secondo me è bravo e capace, però poi le regole bisogna rispettarle sempre.
1: Però io dico appunto, dall'altra parte non c'è un piano alternativo. No. Quale sarebbe stato il piano alternativo?
3: Non c'è.
1: Cioè io ti attacco, ti demolisco, battaglio con te affinché tu possa cadere, però io ce l'ho.
0: Però non c'è l'alternativa. Non c'è...
1: Io non l'ho mai saputa questa alternativa, quale sarebbe stata. Quale
3: alle elezioni
1: essere.
3: Si è presentato Giancarlo Abete e ha ricevuto il 30% di
1: E perché
3: voti,
1: non
3: però...
1: si ripresenta?
3: Perché sa che
1: anche quello cioè...
3: è del tutto inutile, insomma, perché le elezioni vengono ripetute per mera forma, ma non per sostanza.
1: Sì, appunto. Vabbè.
0: Bene, anzi male, però andiamo avanti perché qui veramente vabbè.
2: Bene,
0: un'altra cosa, hai ragione. Sentite, vi voglio portare un attimo sul campo perché poi riparte la Serie A. Io stavo leggendo una cosa, un approfondimento riguardante l'Inter, dove c'era questa domanda: questo Pio Esposito può davvero stare in panchina? Perché insomma, no?
1: Ci può stare, come può anche giocare.
0: Oppure comincia a essere invece un bel problema per chi? Un bel problema.
3: No, ma io posso dire, d'accordo, la domanda è pertinente e opportuna, ma chi sta fuori?
0: Ditemelo voi, faccio la domanda. Però adesso comincia a essere un piacevole problema, cioè nel senso, mentre prima tu avevi una gerarchia consolidata, no? Quindi sceglievi due.
1: No, Scorsano se le fatte le sue partite.
0: Sì, sì, però era una, adesso possiamo dire che comincia ad aumentare i gradi, Pio Esposito, comincia, no?
1: Secondo me le scelte, se vuoi una risposta molto veloce, dipenderanno sempre di volta in volta
0: dalle partite, secondo
1: me adesso non c'è la controprova, però insomma dobbiamo dire qualcosa. Roma-Inter, se avesse giocato lui con un altro, non so se l'Inter avrebbe fatto la rimonta. Perché servivano Thuram e Lautaro in quella partita lì.
0: Certo.
1: E quindi Chivu è bravo.
0: Chivu sceglierà in base alla partita, esatto, secondo bravissimo. Te. Padovan e poi sento Simone.
3: Ma penso anch'io, ci sono tre di fatto attaccanti, ce n'è anche un quarto per dire la verità che è Bonny, ma insomma ci sono tre attaccanti che devono essere ruotati a seconda delle necessità. Faccio un altro esempio, sabato Lautaro non giocherà quasi sicuramente, perché? Perché ritorna giovedì, cioè domani, se non mi sbaglio, sì, domani sera torna dalla partita di addio a Messi.
0: Sì.
3: Non fa neanche in tempo a fare un allenamento, già si gioca. Giocherà Pio. Questo vuol dire che Pio può prendere il posto di Lautaro? No, ma vuol dire che intanto lui i suoi minuti se li fa e gioca da prima punta una partita importante, perché per l'Inter sono tutte importanti, deve vincerle tutte o quasi, o deve provare a vincerle tutte, e giocherà al posto del capitano, del giocatore più importante. Certo. Altre volte giocherà al posto di Thuram, anche se le caratteristiche, per la verità, rispetto a Thuram e a Lautaro sono diverse.
0: Braglia.
2: Ma allora io sì, sono d'accordo.
0: Scusa, non ero sempre Bacchina, avuto una grande considerazione allora, di questo attaccante.
2: Sì, ma io ho una grande considerazione di Pio Esposito per il sistema calcio italiano. Cioè, mi spiego, perché comunque Pio Esposito è un valore nazionale, cioè è un elemento di cui la nazionale
0: Lo sta dimostrando, però, Simone,
2: comunque,
0: no?
2: Sì, appunto per quello che lo sta dimostrando. Io credo che un giocatore giovane, per maturare definitivamente, dovrebbe giocare con più continuità. Detto questo, l'Inter, come giustamente ha detto Giancarlo e Stefano, gioca ogni tre giorni nei prossimi 40 giorni, quindi le occasioni per poter giocare Pio Esposito ce le ha, e anche partite di un certo spessore, È vero sì che però la continuità è basilare per quello che è l'esplosione di un giocatore, e da questo punto di vista io credo che se fossi io l'allenatore, però mi fido ciecamente di Chivu, perché Chivu ha dimostrato di essere un ottimo allenatore l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, anche quest'anno, nelle rotazioni, nella gestione dello spogliatoio. Se fossi però l'allenatore, io Lautaro e Pio Espósito sono la coppia perfetta, sia per il campionato dell'Inter che per la nostra nazionale. Pensando in anche
0: come idea piace, devo dire la verità.
3: Simone, scusa, ma con Pio centrale e Lautaro che gli gira intorno, per capirci, detto in malo modo.
0: No, è questa la fotografia, Giancarlo, penso.
2: Sì, Giancarlo, io lo vedo un pochino come, permettimi, ai miei tempi, Pato Aguilera e Scuravi, e Thomas Scuravi.
3: Ah, ecco, sì, bravo. Aguilera e Scuravi.
1: Perché sì, sono d'accordo con quello che ha detto Simone, Marco, perché secondo me c'è più intesa tra Pio Espósito e Lautaro che non tra Pio Espósito e Thuram.
0: Sì.
1: Fanno più coppia.
0: E mi piace molto anche l'accostamento e l'esempio che fa Simone, perché rende un po' l'idea.
1: Principe e Thuram Lautaro.
0: Sì. Però.
1: Però.
0: Però.
1: Poi Pio Espósito Lautaro.
0: No, io sono.
1: Ma Bonì, puoi scommettere che Bonì parte dal primo minuto col Parma?
0: Ma guarda,
1: per me
0: che
1: è più Esposito Bonnipo, a parte
0: c'è chi dà anche questa possibilità.
1: Sì, il Parma, l'ex, queste cose qua. Molti allenatori giocano anche su
0: questa possibilità. Per quanto riguarda praticamente le eventuali scelte, no, da questo punto di vista, sta di fatto che più Esposito comunque sta vivendo un momento molto importante.
1: È cresciuto
0: tantissimo. Sì. Sento dei paragoni veramente forti, Giancarlo. Tu a chi ti senti di accostarlo in questo momento?
3: Il più forte che ho sentito è Bobo Vieri, e io dico Bobo Vieri perché secondo Bobo, che ho intervistato circa un anno fa durante una manifestazione dei giornali per i quali lavoro, anno dopo anno Pio crescerà nei gol. Se oggi ne fa 10, dico per dire, l'anno prossimo ne farà 15, poi ne farà 20. Cioè, gradualmente la crescita di questo giocatore porta con sé una crescita anche delle realizzazioni. Quindi io dico Pieri.
0: Più forte di Scamacca, Stefano?
3: Per me sì.
0: Per te pure? Più forte? Non c'è paragone? Perché pure Scamacca un po' di colletti li ha fatti,
2: Un altro attaccante.
1: Però lega meglio il gioco, è più...
0: Tu lo vedi meglio anche io, per l'economia della squadra, tu dici?
1: Sì.
0: Beh, Simone?
2: No, ma è nettamente superiore.
1: Nettamente?
2: No, per me, per il mio parere, Non metto in dubbio il parere di tutti voi. Ma per quanto mi riguarda è un giocatore leader, è un giocatore che catalizza su di sé una marea di palloni, li protegge, li smista, cioè è un giocatore secondo me che sta per completare la sua fase di maturazione, da quello che ho visto anche da queste prime partite, in maniera incontrollabile per i difensori avversari. Cioè, ripeto, a me sembra tanto, al di là del paragone, sono d'accordo, di Bobo Vieri, ma ancor di più io mi ricordo nel mio Genova che Thomas Scuravi, noi ci appoggiavamo a lui, lui catalizzava a destra e a sinistra i palloni nel momento in cui faceva salire la squadra. Cioè, Pio Espósito è un giocatore
1: ha caratteristiche uniche.
0: È vero.
1: Sì, cioè, non ha niente di Bobo Vieri. Ha delle caratteristiche uniche che ricordano un po' gli attaccanti anni 80, sì. E dentro l'area di rigore, come stacco di testa, come tempismo, come furbizia, come scaltrezza, mi ricorda Serena. Cioè, quando gli arriva un pallone dentro l'area di rigore, è Serena, è cattivo, ci va addosso, va all'impatto del pallone in maniera molto perentoria, come faceva Aldo. Poi sono due giocatori completamente diversi, però quella cattiveria, insomma, arriva una palla, lui sta là, hai visto come chiama il pallone, che poi quello è un assist di Romano, Romano non sbaglia il tiro, cioè lui gli indica con la mano destra, mettimela forte qui, e lui questa voglia anche di segnare dentro la rigore è una furia, e mi ricorda un po' quella furia di Serena. Serena arrivava un pallone, cioè, glielo davi a metà altezza, alto, lento, forte, corto, c'era lui,
0: Eh sì, Giancarlo, prima di salutarti ti chiedo una cosa: si riparte dopo un lungo stop, che partenza di campionato sarà a tuo giudizio? Che cosa ti aspetti di vedere dopo, in questa sesta giornata, dopo una sosta così di cinque di queste partite nazionali di tre settimane?
3: Ma mi aspetto qualche sorpresa, mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga, ci sono squadre che tornano, scusatemi, giocatori che tornano alle loro squadre con infortuni, con stanchezza, con fatica, quindi mi aspetto qualche sorpresa. Non credo da Como, dove io vedo ancora la Roma favorita insomma, in grado di poter vincere, perché il Como viene da una sconfitta inopinata a Frosinone, e perché il Como è la squadra italiana, si fa per dire, la squadra italiana, ma i giocatori no, che ha dato più giocatori alle nazionali, e quindi io credo che ci sia una sorpresa, che ci siano delle sorprese, ma non lì, ma per esempio Cagliari potrebbe venire una sorpresa, e sentite quel che vi dico, anche Napoli, con Napoli-Frosinone, secondo me è una partita trappola.
0: Ma per il Napoli?
1: Certo.
3: Per me sì.
1: Perché per Frosinone?
3: Scusate, è una partita trappola, ma non tanto e solo perché Frosinone sta bene, va bene, è in fiducia, ma perché il Napoli è ai minimi termini.
0: Però ho letto la formazione,
1: non lo so, però poi la partita dura
3: Vergara non hanno neanche le riserve.
1: La puoi cambiare poco, prevedo... se ti si mette, ma... che no, prevedi?
0: Io prevedo un Napoli invece vincente,
1: perfetto.
0: Con questa sensazione.
1: E la sorpresa a Cagliari, Giancarlo?
0: La sorpresa che
1: la Juve va a vincere.
3: Dunque, io mi ricordo benissimo, nitidamente, la partita Cagliari-Juventus dell'anno scorso. La Juve giocò una buona partita, il Cagliari fece un tiro in porta, ma fu decisivo e importante. E secondo me il Cagliari è una squadra che fa soffrire la Juventus, perché è una squadra ibrida,
0: che sa
3: attaccare con tanti uomini,
0: bene,
3: ma sa anche difendersi, e difende anche bene. E quindi è una squadra che sa fare bene le cose.
0: Vabbè.
3: Per cui una Juventus così, ma con questo con questi
0: Voltemade.
1: Ti piace Voltemade, Giancarlo?
3: No, mi dispiace per lui, ma non mi piace.
0: Non so se gli piace a Braglia. Braglia, ti piace Voltemade?
2: No.
1: Non piace nessuno.
0: Perentori siete, proprio una cosa incredibile. Vabbè, vediamo che succede.
2: No, ma secondo me.
1: Ma perché Juve l'hanno preso allora? Se non piace.
2: La Juve fa risultato.
0: La Juve fa risultato, secondo te?
1: Pure per me. Ma detto questo, Voltemade, perché l'hanno preso, Giancarlo? Secondo te?
3: Intanto per disperazione, perché questa è la prima ragione. E la seconda, e non sarebbe, se non fosse per disperazione, perché l'avrebbero preso in prestito un anno, datecelo perché sia, perché avevano bisogno di uno strutturato così, ma non lo conoscevano bene, perché non lo conoscevo bene io naturalmente, ma voglio dire, perché lui non è una prima punta, adesso loro hanno solo seconde punte, perché Colomoni non si sa che cos'è, un esterno, una seconda punta non si sa, questo non è un giocatore che va in profondità, ma lega il gioco, poi è alto, ma non è bravo di testa, lo sa anche lui, lo dice anche lui, quindi francamente è un giocatore strutturato fisicamente che a tanti club può fare comodo, ma in una squadra dove ci sia un gioco organizzato superiore a quello che ha la Juve in questo momento, perché io in Spalletti comunque credo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare. Giancarlo, grazie,
1: ciao,
0: per
1: Giancarlo.
0: Essere stato con noi, un abbraccio
3: a
0: Giancarlo Padovano.
3: Ciao a tutti, ciao Simone, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Grazie. Simone, rimani lì perché c'è un blocco, vogliamo un attimo partire da Amorim e Spalletti, perché devono accelerare un po' in questa ripresa. Ne parliamo tra poco, dai, torniamo subito.

0: Bene, bene, bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicchere, Severin Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo ben ritrovati. E poi in collegamento telefonico con noi c'è il portierone Simone Braglia, che saluto subito. Ciao Simone, ben trovato.
2: Ciao
1: Simone.
0: E poi ringrazio anche per aver accettato il nostro invito Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, ben trovato.
1: Ciao Vittorio.
2: Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi.
0: Grazie, grazie. Allora, no, prima ho accennato un po' il tema che volevo trattare un po' con voi e sentire il vostro pensiero, Stefano, perché abbiamo già, no, toccato qualche cosa, però questa ripartenza del campionato, un'accelerazione, un cambio, diciamo, di passo deve arrivare da due squadre che sono molto importanti, mi riferisco a Juventus e Milan, quindi a Mourinho da una parte, Spalletti dall'altra. Tra l'altro Milan ritrova un Ramos che viene da 3 gol in 3 partite, quindi questo è sicuramente un altro segnale positivo. Spalletti ha parlato giorni fa, ha parlato anche dell'importanza di Alija Begovic, poi abbiamo anche parlato un po' di quelle che sono state le parole di Conte, che possono aver gettato un po' di pressione o meno, però insomma, al di là di questo, chi è che può subito dare un cambio di passo alla ripartenza? Due impegni, secondo me, attenzione, perché sono due impegni: il Milan con il Sassuolo fuori casa, la Juventus a Cagliari con il Cagliari.
1: Due partite
0: che bisogna fare molta attenzione, ecco. Una trappola, sì, ci potrebbe stare,
1: dove ci saranno sicuramente delle insidie, però insomma, se sei Juve e Milan e cerchi una strada, devi cercare di portare a casa il massimo dei punti. Io la penso un po' come Simone, io credo che a Cagliari la Juventus possa fare il risultato e anche il Milan, siamo lì. Mentre da una parte, tra l'altro, credo che insomma avrà Salemakers fuori a Mourinho, quindi ci sono diversi problemi che Spalletti conosce ancora da tempo, voglio dire, ha un'emergenza piena con cui confrontarsi e con cui convivere, però credo che insomma in queste difficoltà la Juventus abbia dato delle risposte significative, se non altro come strategia, come anche vivere questo momento di emergenza con intelligenza, con la coesione del gruppo, con un metro in più per il compagno, una corsa in più per il compagno, insomma questa cosa qua serve per tenere botta. Per me la Juve potrebbe fare un'ottima partita a Cagliari. E Milan, sono d'accordo con te, sei rizzantino questo Sassuolo, però anche ti concede, che bisognerà vedere come Amorim metta in condizione, e chiudo, come dicevi tu, Gonzalo Ramos di battere la rete, perché insomma questo sa far gol. Se poi non segna nel Milan, il problema non è che sia esclusivamente il calciatore, ecco.
0: Dici, può essere pure del contesto.
1: Beh, deve trovare una formula.
0: Si parlava di una seconda punta, di mettergli vicino una seconda punta.
1: Non lo so, insomma, qualcuno più bravo di me dice che è una seconda punta Gonzalo Ramos. Non ti so dire, certamente lui deve trovare un sistema di gioco là davanti per metterlo in condizione di battere la rete con più frequenza, visto che i colpi ce li ha e c'è anche questa visione, la porta la vede, ma. Quindi serve più qualità. Salemakers non ce l'avrà per 3 mesi,
0: bella perdita,
1: però insomma abbiamo visto che con Salemakers e Pulisic è un altro andare là davanti. E Moreira io lo sposterei più avanti e lo trasformerei in un'alternativa di Chukwueze, ecco, visto che lui vuole continuare a giocare questo 3-4-3.
0: Braglia, questa ripartenza, questa delle due squadre nello specifico, di chi ti aspetti un po' un cambio di passo tra le due?
2: Ma me lo aspetto dal Milan, nel senso che io trovo che la Juventus sia già una realtà e che abbia già un'identità, sebbene ci siano tante incongruenze all'interno della formazione, all'interno del valore dei singoli elementi, soprattutto del reparto avanzato. Ma la Juve ha espresso, come giustamente ha detto Stefano, già un'identità che al Milan non vedo ancora. E quindi mi aspetto che il Milan ritorni il Milan. Giustamente Boban ha detto che il Milan deve vincere, non deve arrivare nelle prime 4 posizioni. Milan e Juve devono vincere, sono due squadre che dal punto di vista dei titoli hanno i maggiori titoli del campionato nazionale, quindi per cui sono due squadre che devono lottare per vincere il campionato. Al momento vedo leggermente più avanti la Juve rispetto al Milan, quindi mi aspetto che del Milan, perché come giustamente ha detto Stefano,
0: tu praticamente dici con l'ultima a Bergamo hai avuto un segnale della Juventus e quindi la ritieni più avanti del Milan, questo è un po' il concetto.
2: Sì, ma ritengo anche che Spalletti conosca meglio quello che è il nostro campionato, mentre dall'altra parte, come giustamente ha detto Stefano, Gonzalo Ramos si esprime al meglio quando va con la nazionale, ma nel Milan non ha fatto ancora vedere quello che Gonzalo Ramos è.
0: Prima di andare da Vittorio, leggo questo messaggio da parte di Ube al 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, ne prendo uno a campione, e Ube scrive: Amorim, al netto delle difficoltà, è ancora imbattuto in campionato. Se riesce a trovare la squadra, a mio avviso il Milan ha giocatori più determinanti di quelli della Juve. Vedi Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos. La Juve non ha questi profili. Vittorio.
3: Non lo so, onestamente vi devo dire che non lo so. Questi sono profili di un certo tipo, forse Modric incomincia ad accusare un po' il peso degli anni. La Juventus in questo momento, non dimentichiamoci che ha tanti giocatori fuori uso, e quindi io credo che a organici completi, quindi senza infortunati, io penso che la Juventus e il Milan più o meno si equivalgano e siano una spanna sotto l'Inter sicuramente, e una mezza spanna sotto la Roma, che ha l'effetto Gasperini e la porta ad andare probabilmente oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha, la Roma è una squadra che ha delle individualità di spicco. Finché regge Dybala, direi che se la può lottare tranquillamente per lo scudetto. Juve-Milan sono in una situazione un po' particolare, un pochettino diversa. Io sentivo che cosa avete detto, credo che ci sia ancora tanta distanza rispetto alle prime, e credo che comunque la ripartenza dopo una sosta che non è mai stata così lunga, sì, perché il campionato non si è mai sommato così tanto per la nazionale, io credo che ponga degli interrogativi, no? Magari ti faccio un esempio: il Cagliari, che è arrivato alla sosta lanciatissimo, magari riprende e non ha più quello slancio, o magari ne ha ancora di più e la Juve ne avrà di meno, il Milan faticherà molto meno col Sassuolo. Il Sassuolo che ha incontrato la Juventus magari è diverso dal Sassuolo che ha incontrato il Milan. La pausa è stata lunga, molti giocatori sono stati impegnati nelle nazionali, quindi magari ci sarà qualcuno, cito ad esempio Celik, o cito lo stesso Ramos, che hanno giocato tante partite, Calulu, da vedere, è un po' un'incognita a mio avviso la ripresa del campionato dopo una pausa così lunga. In assoluto credo che Milan e Juve abbiano il dovere morale di provare e di cercare di vincere, insomma, sono due partite che se vuoi restare lì in alto devi per forza vincere, anche se sono campi difficili. La storia recente di questo campionato l'ha dimostrato.
0: Temete che possa un po' sentire la pressione Spalletti in questo momento, anche dell'uscita del Conte di ieri, oppure uno che va avanti per la sua strada?
1: Va avanti per la sua strada.
0: La ignora questa cosa, non
1: ha nessun effetto. Se la tiene dentro, per ancora con rabbia, non è il termine corretto, però insomma, con questa cosa, anche quando ha risposto, avete fatto le locandine su Conte, eccetera, eccetera, un po' secondo me è dispiaciuto da questa cosa qua. Però ci devi convivere, fa parte del gioco,
0: certo.
1: Quindi insomma, uno Spalletti è scafato, insomma, non è che allenato un giorno, è soprattutto un super allenatore. Io credo che non scalsca più di tanto, anzi gli dia ancora più energia, più forza, più determinazione per traghettare questa squadra, Marco, in attesa della prossima sosta, dove recupererà qualcosa, può sistemare l'Europa League, visto che non è che affronta il mondo adesso, Celta Vigo, AZ Alkmaar, Rennes. Quindi può sistemare già la qualificazione, si può stare, e poi recuperare quei giocatori. La Juve manca di 9 giocatori, ce lo dimentichiamo. Poi secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta.
0: E tu sei fiducioso, mi sembra di capire.
1: Io sì.
0: Cioè, nonostante le assenze,
1: cioè, la sbandata, la sterzata di Reggio Emilia è stata una cosa, cioè, sembrava che in panchina non ci fosse uno come Spalletti. Spalletti è rimasto traumatizzato dai gol che ha preso la sua squadra. E non si è più ripetuto quell'errore, ma ho visto una squadra più attenta, e quindi hanno capito l'errore, e non si deve mai ripetere mai più. In generale, nella fattispecie, è una squadra importante come la Juve. Io credo che Spalletti abbia tutto sotto controllo, che sia appoggiato da Carnevali, e che deve andare avanti per la sua strada, ripeto, in piena emergenza e in una crisi che è di indisponibilità di calciatori, che è una ricerca continua di un gioco che ancora non si vede in maniera, di una strategia, di una forza, di una mentalità, di una personalità. Però io credo che la Juve abbia già stia vivendo una crisi, le altre ancora non hanno vissuto questa crisi, cioè nel senso c'ha 10 punti, sta là, a Cagliari tutti la danno, ma insomma Cagliari è un campo difficile, Cagliari vedremo, adesso la ripresa perché è un'incognita, secondo me la potrebbe pure vincere a Cagliari.
0: Vittorio, chiedo anche a te un pensiero su questa anche ultima uscita, noi ieri insomma abbiamo parlato molto delle parole di Conte eccetera.
3: Cosa vuoi che dica Conte? Onestamente, cosa vuoi che dica Conte? È in una situazione di attesa perché sta cercando una panchina, cerca una panchina nobile e lancia un messaggio, poi sai, accostare Conte alla Juventus è la cosa più facile e anche banale del mondo, e io penso che se doveva succedere sarebbe già successo, e invece non è così, e giustamente io dico la proprietà va avanti con Spalletti, ma io penso anche di fronte a un disastro ferroviario, perché non si può continuare a cambiare un allenatore di trovato. Conte è uno di quegli allenatori che ha necessità di allenare un certo tipo di club, che ha un certo tipo di ambizione. Lui ha parlato di una nobile decaduta da ricostruire, è chiaro che poi i nomi sono quelli lì, no? In Italia c'è la Juventus, c'è il Milan, in Europa, soprattutto in Premier, hai il Manchester United e il Chelsea. Più o meno le squadre sono quelle. Poi certo, tra i desiderata di Conte e la realtà magari ce ne passa ancora un pochettino.
0: Tu sei fiducioso della Juve di... sei fiducioso anche tu della Juve di Spalletti, pensi come diceva anche Simone, come ha sottolineato anche Stefano, che insomma l'ultima partita ha dato un segnale importante?
3: L'ultima partita ha dato un segnale. Non bisogna mai dimenticare cosa è successo prima. Credo che sia giusto dire che questa squadra non ha ancora un gioco, ha recuperato determinati valori, aveva perso a Reggio Emilia contro Sassuolo, li ha sicuramente recuperati. Penso che debbano ancora, la gente deve ancora fare tanti passi avanti, ad esempio deve iniziare a fare gol per suo centravanti.
0: Certo.
3: Questo è un problema, devo mettere il suo centravanti nella condizione di fare gol. Se andiamo a vedere chi ha fatto gol in queste prime giornate alla Juventus, ci sono tanti difensori, e quindi questo vuol dire che evidentemente certe situazioni dell'attacco non funzionano, o perché manca un certo tipo di gioco, o perché il centravanti deputato che è solo Molini non è ancora al top della forma, fermo sempre restando che non è un centravanti da 20 gol a stagione, inutile che ripetiamo la solita cosa. Voltemade è la stessa cosa, non è un centravanti, è quasi una seconda punta, un appoggio alla punta. Io credo che il problema della Juve sia questo, no? Ritrovata una certa solidità in difesa, c'è bisogno che il centrocampo metta nella condizione di attaccanti di far gol, è un lavoro non credo semplice, è un lavoro lungo, sarebbe più semplice se Spalletti avesse a disposizione tutti i giocatori, adesso si deve un po' arrangiare, ma la bravura di un allenatore è anche sapersi arrangiare nei momenti di difficoltà.
0: Le difficoltà, sono d'accordo, perché poi voglio dire, le difficoltà arrivano un po' a tutti durante una stagione. Simone, tu che da chi ti aspetti una ripartenza forte alla ripresa del campionato questo fine settimana?
2: Grazie della domanda. Io mi aspetto una partenza forte da parte del mi spiace Giancarlo poi prima perché aveva detto il discorso, ma io vedo nel Como una ripartenza che può far ben presagire a quelle che sono le potenzialità del Como, perché considero il Como, come diceva anche Stefano all'inizio del campionato, una delle squadre che può anche vincere il campionato.
0: Quindi ti aspetti una vittoria contro la Roma?
2: Sì.
0: Hai capito? Un pallone?
2: Sì, perché,
1: vabbè, ma
2: perché ho visto
1: quello che dice Braglia, perché mica si verifica.
2: Vabbè, io esprimo
0: ha detto che non si verifica quello che tu dici, ha detto non si verifica,
1: cioè non è che adesso ha detto che convince, quindi
2: no vabbè, ma tu fai il piccari della situazione,
1: non è che faccio il piccari, insomma voglio dire, Como Roma no ma non la faccio adesso, credo che sia difficile per il Como battere, cioè se dovesse vincere, battere la Roma
2: Ma allora, io, perché tu prima mi hai chiesto poi come mai fai questa allusione prima sui complimenti? Allora io ti dico che è il Como, io ho visto la partita dell'Argentina, l'Enco Paz, ho visto D'Acuña, quello che è, che sono due
1: visto
2: uomini
1: sul bastone
2: d'Acuña. Ho capito, sì,
1: visto.
2: Vabbè, ma ho visto due
1: vabbè, ho capito,
2: carne,
1: ha fatto un errore colossale e poi
2: ho capito, gli errori li fanno tutti, io.
1: Vabbè, ho capito, tu mi dici D'Acuña, abbiamo visto contro l'Italia e ti dico, io me lo ricordo perché con Bastoni ha soffiato il pallone e ha segnato un gol.
2: Ma per amore del cielo, è vero, che ha fatto, però comunque sia
1: bravo.
2: Due giocatori,
1: però ce n'ha avuti tanti in giro per l'Europa e per il mondo, la Roma di meno, ecco, capito, questo non lo devi sottovalutare.
2: All'inizio del campionato sì, è vero quello che dici, all'inizio del campionato è diverso rispetto a magari due terzi del campionato, perché comunque, anzi, considero il fatto che andare a fare delle partite, tranne per il fuso orario, che dir si voglia, soprattutto per coloro che vanno dall'altra parte del mondo, io credo che chi gioca durante...
1: Vabbè, vedi il Como favorito, dai, su, vedi il Como favorito, vedremo come andrà.
2: Mi aspetto.
0: Però possiamo dire una cosa, così chiedo anche ad Oreggia, se dovesse vincere la Roma a Como, basta dire che il Como lotta per lo scudetto.
2: Deve vincere.
3: Se dovesse vincere la Roma a Como, diciamo che sarebbe tanta roba, sarebbe proprio tanta roba. Io condivido quello che è stato detto. Il Como per me, al di là dell'ultimo passaggio a vuoto, è una squadra completa, tostissima. Vincere a Como non è semplice.
0: No.
3: Se la Roma dovesse farcela, io penso che sarebbe anche a livello psicologico un colpo sulla classifica e sugli avversari. È una piccola impresa in questo momento.
0: Secondo me, Vittorio, sarebbe un messaggio fortissimo al campionato da parte della Roma, che a quel punto è vero che tutti potrebbero dire sesta giornata, però se vai a vincere a Como con una delle squadre organizzate che piace, che sta facendo vincere a Como, tu ti candidi seriamente per la lotta al titolo, ma proprio seriamente secondo me, a prescindere che siamo alla sesta giornata.
3: Io vi chiedo scusa, ma vi devo abbandonare e vi auguro una buona continuazione.
0: Grazie Vittorio, grazie. A presto, un abbraccio a Vittorio Oreggia. No, Simone, però questo possiamo dirlo, cioè se la Roma passa a Como manda un segnale forte.
2: No, quello di sicuro, però io credo che questa prima partita di sia una partita fondamentale per tutte e due le squadre.
1: No, per il Como lo sarà.
2: Sì. No, per tutte e due le squadre, in un senso che nella...
1: Ma no.
2: Il Como, anche se dovesse perdere, cioè, la pressione psicologica che hai a Como non è quella che hai a Roma.
1: Sì, ho capito, però vai a 10 e vai ti vai a infognare, dai, su.
2: Ma vabbè,
1: ci giriamo tu.
2: Sì, però il Como,
1: se perde la Roma ha perso, ci puoi perdere a Como e aggancia la Roma a 13 punti
2: dipende cosa fa la Lazio, perché poi
1: ma la Lazio
0: c'entra la Lazio, però
1: cosa c'entra la Lazio?
2: È il paragone a Roma, tu sai benissimo, vivi a Roma e sai che la rivalità
1: ho capito,
0: ma arriva non è
2: che... anche di quelle che sono le lotte intestine tra...
0: però la Lazio, diciamo, sulla carta ha l'impegno, diciamo, tra tutte quelle, insomma,
2: sì, però dopo sulla iniziano carta, gli interrogativi, se perdi a Como iniziano i mille interrogativi, allora non è ancora pronta per lo scudetto e quindi la squadra che è considerata per
1: ma
2: lo
1: per una partita persa poi, cioè a Como si può perdere o no? Cioè,
0: secondo me vince a Como.
1: Simone, non è che ti voglio convincere, ma sarà una partita chiave per il Como, più per il Como che per la Roma.
0: Sono d'accordo. Pure per me è così.
2: Ma no, perché a Como non hai questa esigenza di dover vincere il campionato.
0: Ho capito, però
1: fai capocella, poi ritorni indietro, allora poi dici che il Como è dato a scudetto, poi non lo dici.
0: No, però
1: dai,
0: non è che possiamo continuare a ragionare che a Como non ci sono le pressioni. E così ci raccontiamo una cosa non vera, Simone. Se tu cresci le pressioni aumentano. Quest'anno le pressioni sono maggiori sul Como. Sei arrivato in zona Champions l'anno scorso. Non puoi pensare che non ci siano pressioni.
2: Sei arrivato, sì, però a livello di ambiente.
1: Sì, lo so,
0: capito.
1: Ma io dico, però per il percorso che deve fare la squadra, Simone ha giocato una partita scomposta a Frosinone, eh. Cioè, se il Como
2: ha giocato una partita di presunzione,
1: Mi dicevo,
2: ma però lo dicevo, io ammetto quello che l'ho detto anche nella
1: trasmissione. Se il Como fa il Como, sono d'accordo con te. Sarà tosta per la Roma, ma sarà tosta anche per il Como, anche se fare il Como.
2: È una bella partita. Per me è una bella partita.
1: Non è che si affrontano due squadre molto forti, dai.
0: No, questo sì. Due squadre che hanno fatto molto bene in questo avvio.
2: Su questo non ci sono. Sono due squadre che reputo. Abbiamo sempre detto io e te Stefano, che Como e Roma sono le squadre che hanno la maggiore identità. Rispetto a quello che è l'Inter. Poi qualitativamente l'Inter è fuori.
1: L'identità, hai detto bene, l'ha un po' persa a Frosinone. Lascia perdere la sconfitta, lascia perdere le grandi occasioni che ha avuto, lascia perdere le parate di Pisani, però secondo me quella è stata la notizia, aver visto un Como un poco equilibrato, poco compatto. Che è quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno Fabregas, perché è una squadra che non gli fa i gol, una squadra che fa le due fasi in maniera eccezionale.
0: Senti Simone, prima di salutarti, però se la Lazio vince col Monza va a 16 punti, ma secondo te che tipo di campionato può fare?
2: Ma può essere un campionato che la proietterebbe, anche se è presto, perché comunque non siamo neanche a un quarto del campionato, quindi
0: la seconda migliore difesa.
2: Reputo che comunque sia, da un punto di vista di autostima, sicuramente va l'autostima a 1000 nei giocatori della Lazio, però ci sono ancora troppe, tante partite.
1: Però se vince contro il Monza, secondo me, Marco, io ti avevo detto sempre che poteva galleggiare dall'ottavo al tredicesimo posto la Lazio, invece con questa partenza qui, se batte il Bologna, se batterà il Bologna, io te la vedo che galleggia tra il quarto e l'ottavo posto.
0: Tu metti la ipotesi che una Inter pareggia e una Lazio vince, si trova pure in testa da sola.
1: Ci sta, ma guardate poi. Siamo alla sesta giornata, però questa partenza poi te la porti.
0: Secondo me te la porti
1: dietro, e quindi il range dall'ottavo al quattordicesimo posto cambia, e quindi diventa dal quarto all'ottavo.
0: Dal quarto all'ottavo.
2: Marco. Nei primi quattro non penso,
0: Nemmeno per me.
1: Tra il quarto e l'ottavo, ho detto io.
0: Nemmeno per me.
1: Beh, ho capito. Se prende quello,
2: In Europa,
0: invece, l'ultima te la chiedo, Simone. Che dopo noi continuiamo. L'Atalanta, invece, che hai visto? C'è stata una lunga intervista di Sarri.
1: Ma sono persa.
2: Cosa ha detto Sarri, però io reputo, ti ripeto quello che ti avevo
0: che ha detto. Che deve, questa è una squadra che va. Che va ristrutturata, capito? Cioè nel senso
2: ristrutturata, ma in una squadra che ha speso comunque anche dei denari.
0: Lui deve cambiare tutto, una metodologia di lavoro, ragazzi. Non dovete sottovalutare questa cosa. L'ha detto chiaramente.
2: Ma la metodologia non la capisco io. Della metodologia che vuole adottare.
0: Prendo l'intervista e ti dico quello che ha detto.
1: Però scusami, non può essere una cosa che si può fare a metà e metà. Cioè, perché deve rivoluzionare un modo di pensare, di fare calcio?
0: Insomma, uno calcio, ragazzi.
1: Gasperini, quando è arrivato alla Roma, mica ha detto: ah, giocate. Ha accettato che questa squadra giocava un pochino più indietro, più compatta, attenzione alla difesa, eccetera, eccetera. Poi, dopo un anno di lavoro, adesso si fanno le cose che dice lui fino in fondo, ma non è che non si facessero anche l'anno prima, per carità. Però ha rispettato. La radice della squadra là.
0: Ho capito, la rivoluzione. E poi deve ristrutturare, capito? Destrutturare e ristrutturare, cioè non è una cosa facile, ragazzi.
1: Simone, che pensi tu?
0: Non ho capito.
2: Io l'ho già detto, è l'allenatore sbagliato nel posto sbagliato.
0: Ma perché dici che è un allenatore sbagliato? Poi gli fanno la domanda: ma perché questo calcio suo è così difficile? E lui risponde: è un calcio meno istintivo. Nel fare la fase difensiva a livello teorico non guardi nemmeno i movimenti che fanno gli avversari, ma ti concentri esclusivamente sulla palla, cose che i giocatori in questo momento non sono abituati a fare. Capito? Spiegali di
2: più.
1: Adesso vai di reparto e prima andavi uomo su uomo, Scalvini pure l'ha detto a fine partita una volta, adesso c'è cambiato un po', dobbiamo abituarci.
0: Prego Simone, poi chiudiamo. Dimmi.
2: Ma questa squadra negli ultimi anni, tranne l'anno scorso, poi alla fine della fiera, è sempre arrivata nei primi posti della classifica. Cioè ha un'intelaiatura di squadra, un valore di squadra, un'identità che Sarri gli sta facendo perdere e che ha perso. Se la società gli sta bene, dover riniziare al tempo e gli dà tempo per fare quello che vuole, non so se poi due o tre anni per ristrutturare una squadra bastano per poter implementare quello che lui vuole. Ma poi l'Atalanta, ti ripeto quello che ti ho già detto, una squadra bastano per poter implementare quello che lui vuole. Ma poi l'Atalanta, ti ripeto

0: capirai, figurati. Va bene.
1: Venerdì ne sentiremo delle belle.
0: Va bene, va bene. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break. Grazie a Simone
1: ciao
0: Braglia.
1: A tutti. Ciao, ciao.
0: Stiamo lì perché poi entriamo nell'ultima ora di Maracanã, tra poco.

0: Siamo tornati, no? Stavo leggendo qualche messaggio al volo. Vorrei sapere, scrive Salvatore Stefano, ecco, ti saluto subito mentre andiamo a presentare.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Vorrei sapere perché il Cagliari deve essere la vittima sacrificale sull'altare della Juve, dato che
1: ho chiamato
0: alla quinta è solo, ha solo subito due gol. Ma chi è che ha detto che deve essere la vittima sacrificale?
1: Immagino che la Juventus potrebbe fare un'ottima partita.
0: Questo non vuol dire che sia una vittima, insomma, no. Uno può dire. Ramos segna sempre nel Portogallo perché il Portogallo non è il Milan. Questa è vero, il Portogallo non è il Milan, ci siamo arrivati pure noi, almeno fino a lì. Allora, se invece di Chivu ci fosse Mancini sarebbe tutto diverso. Riferito a Pio Esposito, perché un ascoltatore dice: l'Inter purtroppo non sa valorizzare i suoi giovani, ma perché? C'è troppa sudditanza nei confronti dell'Autaro e Barella e qualcun altro. Abbiamo già perso Frattesi, anche Sucic, ci si comincia a stufare di questa situazione, tra un po' toccherà anche a Pio Esposito. A me non sembra però che l'Inter di Chivu sia una squadra che non sa valorizzare i suoi giovani. A me non mi sembra proprio così.
1: C'è una notizia che riguarda Scott McTominay, che ha ottenuto l'identità sportiva. Lo scozzese può ora tornare ad allenarsi e quindi potrebbe essere disponibile per la sfida contro il Fulham.
0: L'attendevamo questa notizia, quindi tutto ok per McTominay, pronto già per la prossima partita. Quindi un recupero importante per Allegri.
1: Questo sì.
0: No, perché qui Allegri, qui dobbiamo sempre parlare e di mercato e di assenze.
1: McFratton.
0: Vabbè, andiamo a presentare. Intanto c'è Fabrizio Carcano.
1: Ciao Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Bene. Stavi sentendo, stavamo parlando un po' in generale.
2: Stavo sentendo
0: tutto.
2: Assolutamente.
0: Che vuoi dire qualcosa? Stavamo un po' toccando vari temi anche grazie ai nostri ascoltatori. C'è anche chi
2: concordo con le vostre analisi. Sicuramente che l'Inter non abbia azzardato più Esposito mi sembra veramente ridicolo. Che lo dice, sono messo titolare a 20 anni, ha avuto spazio,
0: ma anche Sucic gli ha dato spazio. Chivu, cioè uno che mi sembra che i giovani li considera.
2: Vedo che però il giocatore non è contento, vedevo le dichiarazioni che ha rilasciato.
0: Allora, sono mai contenti questi?
2: Però Esposito mi sembra che la maglia titolare ce l'abbia spesso, anche per i guai fisici di Thuram. È un giocatore assolutamente valorizzato e che ha meritato anche poi lo spazio che ha avuto. Quindi insomma, francamente non capisco molti questi messaggi che riesco, però mi rendo conto che anche il bello del calcio è questo, far polemica sul niente spesso.
0: Prima poi ognuno può avere la sua visione, ci mancherebbe. Però mi sembra uno che in questo momento, i giovani non sono mai contenti, ma mi sembra strano che Stucci ci dica questo, perché credo che abbia avuto una considerazione fino ad oggi nell'Inter,
1: sì.
0: O no?
1: Si è lamentato?
0: Che ne so,
2: si è lamentato il ritiro perché ha detto, vi cito una frase che ho letto, poi magari l'ho letta male, gli hanno fatto la domanda in ritiro con la nazionale come cosa ne pensava del minutaggio avuto con l'Inter, ha detto passiamo fuori a un'altra domanda. Ha detto una cosa di questo. Allora forse l'ho capita male, io non vorrei alimentare una polemica, ovviamente l'ho letta adesso, così
0: en passant.
2: Seguendo l'Inter di lavoro.
1: Mi sorprende perché mi sembra un giocatore che è sempre stato stimato, coinvolto, impiegato da Chivu e valorizzato soprattutto. Non lo so.
2: Finisco una polemica su una frase letta male.
0: Che c'è? Michele Borrelli c'è, è vero, dovremmo anche vederlo. Michele, che dici? Perché prima c'è un ascoltatore che ha rimbrottato all'Inter che non sa valorizzare i giovani. Io non la vedo così e quindi chiedevo.
1: Ma poi
0: vediamo
1: pure di Sucic,
0: Sucic,
1: lamenta Sucic.
0: Vai Michele, ben trovato prima di tutto.
3: Buongiorno a tutti, ciao. No, allora, sicuramente quello che stiamo vedendo con Chivu è un'ampia rotazione delle risorse.

0: cioè, davvero sta dando minuti, non dico quasi a pari merito, perché lui ha detto lo devo fare perché è una strategia, perché se si vuole arrivare in fondo in tutte le competizioni devo tenere tutti sulla corda. Poi averne 24 più qualche giovane anche dell'Under 23, per esempio Bovio, Mosconi, che sono stabilmente aggregati alla prima squadra, dopo 6 partite non è proprio semplicissimo. Ad oggi è Stankovic, per esempio, che potrebbe dire qualcosa, ma ovviamente non ha detto niente, è molto legato al club, ha scelto anche lui fortemente con tante proposte di prestito di rimanere. Però adesso ci sono 9 partite in 27-28 giorni, quindi giocheranno tutti, servono tutti. Mkhitaryan è un altro che ha giocato molto poco, ha fatto adesso l'amichevole ad Appiano Gentile che c'è stata sabato mattina con Lumezzane. Ma Chivu è proprio anche oltre Inzaghi, perché Inzaghi già l'aveva fatto, ma Chivu sta andando addirittura oltre, davvero fa giocare quasi a pari merito, forse con l'eccezione di Lautaro, che diciamo sono tutti uguali, ma lui è un po' più uguale degli altri. E poi per quanto riguarda gli altri ruoli, davvero si ruota. Hanno fatto il centrale già Kanji, Stones, Bissek, Pavard ha giocato in difesa, lo stesso Carlos Augusto. Hanno giocato adesso giocheranno Spence, che è praticamente un
1: Esatto.
0: nuovo acquisto a partire da Inter Parma, e Stones dal primo minuto per la prima volta a San Siro, ma anche Stones, scusate, Stones, Jones, anche lui ha avuto già i suoi
1: E
0: spezzoni.
1: davanti chi
0: Sucic,
1: pensi che coppia ci sarà alla lista?
0: allora sicuramente Thuram, perché è rimasto da piano, non è stato convocato dalla Francia.
1: Ok.
0: Lautaro la vedo molto
1: Dura.
0: difficile, ho visto anche stanotte l'addio di Messi, ha giocato fino al 78esimo, 79esimo, poi arriva giovedì, si gioca
1: Trovi
0: sabato alle
1: addio
0: 18
1: tornando.
0: e martedì c'è la Champions. Quindi io credo un ballottaggio Esposito-Boni con qualche possibilità in più per Esposito. Sono andati tutti e due in nazionale. Esposito ha giocato di più, però lunedì ha giocato in casa da subentrato, quindi sta bene. Poi è proprio in fiducia. Quindi credo che possa partire Esposito con Thuram, che secondo me formano anche per le caratteristiche dell'avversario una coppia, diciamo, più congeniale per una squadra che magari potrà fare anche un blocco basso come il Parma di Gilardino, che verrà insomma a cercare di fare subito l'impresa alla sua prima partita. Ecco,
1: Sì, bella coppia questa pure, Thuram Esposito. Se lui possa giocare.
0: Sucic, l'ultima cosa Marco su Sucic, perché allora all'Inter quest'anno ci sono 7 centrocampisti, hanno scelto di averne 7 per 3 maglie, quindi c'è grande abbondanza. I registi sono Çalhanoğlu, che ha spesso problemi fisici, Zielinski, che ovviamente nasce mezzala, però oggi all'Inter si sta specializzando di più a essere il regista centrale per avere molto dinamismo sulle mezze ali, e Stankovic, che è il terzo, poverino, tra virgolette, ha trovato pochissimo spazio. Come mezze ali ci sono Barella, Sucic, Jones, pagato più di 30 milioni, e Mkhitaryan. Quindi capisco che Sucic quest'anno può anche reclamare qualcosa, cioè nella sua testa, però è un classe 2003, all'Inter c'è grande concorrenza, e
1: Può
0: se vai in un
1: aspettare un
0: grande
1: pochettino,
0: club
1: insomma, è che
0: devi
1: voglio
0: entrare in
1: dire.
0: questa ottica.
1: Fabrizio,
0: Però
1: però.
0: è stato molto criptico, è stato molto criptico. Io non so adesso lui davvero se si riferisse a chi o a chissà cosa.
1: Sì, che poi era pure Boban che aveva rincarato la dose su questa cosa.
0: Boban,
1: Adesso
0: sì,
1: sto
0: Boban è stato
1: ricostruendo un
0: pesante.
1: po' le
0: No,
1: cose,
0: Boban è
1: ecco.
0: stato pesante, Boban. Boban ha
1: Fabrizio.
0: detto addirittura che Boban ha detto che dovrebbe andare da un'altra parte per giocare.
1: Capito, gli ha detto su, ci va da un'altra parte a giocare, cioè, ma Boman è proprio, perché dice forte così lo leviamo all'Inter, capito? Insomma, mica. Fabrizio, stavamo dicendo prima, però Esposito si può sposare bene con tutte e due, no? Sia con Thuram che con Lautaro, lui.
2: Beh, con Lautaro credo qualunque giocatore si sposerebbe bene, vista la facilità. Dopodiché hanno fatto una coppia già l'anno scorso in partite importanti, ottima, e quindi sì, sicuramente è un giocatore che si sposa benissimo con tutti e due. È un giocatore per l'Italia, dopo Scamacca, è sicuramente il giocatore più forte in avanti ed è un patrimonio del calcio italiano. Io tra l'altro me lo ricordo all'epoca dell'Under 17, che fece un campionato, se non mi chiede mi correggerà, nel girone di ritorno vado a memoria, fece un campionato da 20 gol in 15 partite e aveva già all'epoca, prima ancora della Sampdoria a 18 anni, era un giocatore che si capiva che aveva un potenziale enorme. E il Chivo è stato molto bravo a gestire la pressione, a lanciarlo al momento giusto, a dargli lo spazio giusto. Quindi è un giocatore veramente su cui l'Inter ha lavorato bene, poi adesso anche l'ha legato anche contrattualmente, lo sta legando. Io seguendo l'Atalanta non vuol dire né esattezze sull'Inter, chiedo scusa, però mi sembra
0: Ma Pio
2: veramente.
0: Esposito, dici Pio Esposito?
2: Sì.
0: Ah no, perché non stavo capendo. No, sì, Pio Esposito ha fatto le 2 stagioni allo Spezia, la seconda 17 gol più 2 nei playoff
2: Scusa lo Spezia,
0: 19.
2: non la Sampdoria, scusa lo Spezia, non la
0: Lo
2: Sampdoria,
0: Spezia,
2: chiedo
0: sì.
2: scusa. sì, chiedo scusa.
0: E il fratello è stato alla Samp, tra l'altro è anche rimasto in ottimi rapporti con,
1: pure fratello
0: con
1: forte.
0: I tifosi.
1: Sì. Il fratello è veramente un gran bel giocatore, sì, sì.
3: Anche l'altro che gioca in mezzo al campo, una famiglia ricca di talento.
0: Sì. Sì, ecco, la differenza tra Pio e Sebastiano è che Pio è veramente focalizzato sul rendere, neanche partita dopo partita, ma anche all'interno della partita è costante, proprio con la concentrazione. Mentre Sebastiano Esposito ha avuto alti e bassi, anche ha girato per l'Europa, oltre che per l'Italia in Serie B. E quindi magari un po' così più incostante, però adesso forse proprio con Mancini riesce a avere quello stimolo in più per avere più costanza.
1: E vabbè, senti Fabrizio, ma qualcuno insomma già lo critica qui, Sarri, prima arrivano i messaggi, questa lunga intervista, ma ha fatto un'intervista lunghissima oggi.
2: Due interviste, detto, Corriere di Bergamo.
1: Insomma, lunghissime, ha spiegato un sacco di cose. Destrutturizzazione, ristrutturizzazione, cioè io veramente mi sono un po' perso, il pallone, seguono il pallone, poi non si seguono. Ci ho capito poco, devo dire la verità.
2: Beh, allora, ovviamente lui ha anche un gergo spesso quando spiega il gioco molto complicato da seguire. Credo che il concetto base sia uno solo. L'Atalanta ha giocato sempre a uomo con Gasperini e i suoi successori. Adesso deve guardare la palla soprattutto. Quindi questo cambia il posizionamento di tutti i giocatori. Io credo che però, lui lo dice anche nelle righe delle varie interviste, l'Atalanta ha perso dei punti di riferimento, ovvero De Ron che era il capitano e una sorta di allenatore in campo.
1: Ma non l'ha mandato via lui, scusi, ha detto non c'era spazio.
2: No, ecco, lui nell'intervista è stato molto chiaro su questo passaggio e ha fatto bene a fare chiarezza, secondo me. Ha detto che io il giocatore non ho mai parlato nelle ultime settimane, non mi ha mai rivolto una lamentela, una richiesta specifica. Se mi avesse parlato, io avrei detto che per me era dentro il progetto, avrebbe avuto il suo spazio, come Kolasinac, che esattamente infatti sta giocando l'ultima partita. Lui ha spiegato così su De Ron. Su Dean City, ovviamente Dean City è avvenuto prima inizio agosto, ha detto è una scelta del giocatore che voleva andare a monetizzare l'ultimo contratto, però erano i due capitani,
3: secondo me,
2: dello spogliatoio.
3: Non lo so Fabrizio, ma non è proprio così, secondo me.
2: Guarda, io ti dico quello che lui ha detto nero su bianco, dopodiché
3: no, per carità, sì,
2: no, ha parlato di un'altra cosa, di un mese di mal di pancia. Parlò di questa frase, cioè non ero dentro il progetto, ho avuto un mese di mal di pancia.
3: Lui dice non ci ho parlato, ti credo, ma nemmeno ci vengo a parlare, nemmeno mi fa giocare 5 minuti e se n'è andato. Chiamato Gasperini.
2: Però Sarri l'ha contestualizzata bene, ha detto io le prime partite avevo bisogno di far giocare alcuni giocatori come Gaetano, Bellanova, Samardzic
3: per ristrutturare.
2: Diciamo, consolidarli in quei ruoli nuovi. E quindi chi era più esperto era meglio tenerlo dietro. Anche Zappacosta, che non viene citato nell'intervista, ha giocato poco finora, ha recuperato le ultime due partite, ma ha giocato poco. Però se questa è la sua strategia, devo dire la verità, domanda specifica non è mai stata fatta a Sarri su questo, ma se questa è la sua strategia ha una coerenza. Dopodiché mi permetto di dire una cosa su De Ron, e l'ho già detto in questa trasmissione, dopo 10 anni in ogni caso anche il giocatore poteva gestire molto meglio questa vicenda, anche il giocatore, perché comunque
1: però guardate che non è la prima volta, adesso vado un po' a memoria, sto riflettendo che con alcuni, per esempio anche con Immobile, Sarri non ha avuto un grandissimo rapporto, Immobile era quando è arrivato bandiera bomber della Lazio, anche con lui insomma porto così e così,
3: che lì voleva ristrutturare,
1: sì, pure lì, però ha detto che era più facile perché non aveva la Lazio una identità forte tattica,
3: no?
1: Così ha detto Sarri, ha detto l'intervista, ha detto che era difficile, ma allo stesso tempo rispetto all'Atalanta la Lazio non aveva una...
2: Marco, se posso una cosa sull'Atalanta, ci sono due Atalanta quest'estate, una prima di Ederson ceduto al Manchester United e una dopo Ederson. E secondo me è qui tutto il passaggio, nel senso che tu hai costruito una squadra a luglio senza Ederson, pensando che dovevi prendere uno tra Yashari e Ricci e comunque fare un gioco diverso. Dopodiché a metà luglio ti ritorna Ederson improvvisamente e questo ti cambia un po' tutto. Da lì poi si innescherà anche la chiusura di De Ron, perché l'operazione che sia, anche se è sempre stato accostato la Juve, qui a Bergamo se ne è sempre parlato della possibilità che si arrivasse, che fosse in contatto con l'Atalanta. Quindi probabilmente il programma era esce Ederson, entra che sì, o comunque un giocatore così, entra un palleggiatore, un mediano, via dicendo, che è Gaetano, entra uno Yashari di turno, c'erano dinamiche diverse. Il ritorno di Ederson, che tra l'altro è andato in una condizione fisica non buona, ha sicuramente scombussolato tutto e ha anche cambiato, secondo me, l'impostazione. Dopodiché ho fatto un mercato negli ultimi giorni completamente diverso, perché ha avuto un'accelerata clamorosa per mettere dentro prima Elmas e poi Rowe. Quindi io vedo un Atalanta che ha cambiato ad agosto completamente la strategia per Ederson.
1: Stefano, volevo aggiungere una cosa, poi sento anche Michele.
3: No,
1: perché
3: sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio. Ma voglio dire, devi necessariamente, se arrivi a Bergamo dopo Gasperini, sì, ci mettiamo pure gli altri, però devi cambiare registro, devi cambiare, voltare pagina. Però evidentemente, caro Fabrizio, questa cosa cioè, necessita di un lavorone profondo e non è semplice, soprattutto in una piazza che era abituata a stare a grandissimi livelli. Cioè, e porto un esempio, no, tu hai portato, c'è cioè, un'Atalanta prima di Ederson e un'Atalanta dopo Ederson. E non è andato al Manchester United, è rientrato, però se tu imponi un gruppo storico, lascia perdere con De Ron che sta andando via, quell'altro con Lisene, quello sta invecchiando, quella è Zappacosta, devi gestire queste cose qua, però è sempre un gruppo che devi ascoltare, no? E se tu imponi Gaetano, che tra l'altro secondo me si sta comportando bene, non è così semplice poi mettere, se non arrivano i risultati, all'interno di una squadra di equilibrio. Gaetano sta facendo benissimo, non sto dicendo, però imponi Gaetano a Bergamo, dove in quella zona nevralgica, diciamo, forte dell'Atalanta.
1: Però ci può stare, Stefano, no?
3: Ci può stare, però devi toccare i tasti giusti, quindi non devi andare
1: forte. Forse lui non ha questa empatia.
3: No, non è che nel momento in cui lui rilascia dichiarazioni e dice io e De Ron non ci siamo mai parlati. Cioè, non è una cosa normale, perché se io non gioco
2: dice, durante la parte finale del rapporto diciamo da Ferragosto in poi il giocatore non ha mai manifestato un malcontento con me, si è rivolto alla società, aveva un'interlocuzione con la società. Io ho scoperto questa cosa praticamente quando lui svuotava l'armadietto, l'ha fatto capire così. Mentre dice, se mi avesse parlato gli ho detto che nel progetto lui era
1: lascio la parola subito a Michele, però devo dire una cosa anche qui, scusami Fabrizio, non voglio fare adesso quello che vuole attaccare per forza, però anche qui si denota una mancanza dell'allenatore, e mi spiego. Se tu, quello è il giocatore con più presenze, il capitano storico, sta tanti anni, ha costruito anche con Gasperi, non puoi non parlarci tu, a prescindere da quello che lui va in società a parlare,
3: devi andare tu,
1: cioè
3: perché
1: tu
3: Deron
1: è il riferimento. Mi immagino che l'allenatore parla subito con un giocatore di riferimento e gli possa pure dire guarda, io ho un'idea che forse
3: invece
1: non è
3: con
1: proprio
3: i fatti ti faccio capire che sei fuori dal progetto,
1: fatti,
3: e poi
1: cosa,
3: nemmeno
1: come se
3: vengo,
1: me lo stai dicendo
3: a parlarti, capito Fabrizio?
2: Questo... Dato il discorso da te, ma se io sono il capitano a 10 anni, la bandiera, il giocatore che però Bergamo frutta la vita e tutto, se vedo che non ho spazio vado a parlare con l'allenatore e gli dico ci sono prospettive di per giocare,
3: ma
2: o
3: il contrario
1: ok,
3: forse
1: però
3: no,
1: io mi aspetto più una sensibilità dell'allenatore che entra dentro un posto, ma magari sbaglio Fabrizio, non voglio avere ragione, ci mancherebbe, sono punti di vista.
2: In ogni caso questa vicenda al netto che Dean City, l'altro capitano, diciamo lui l'ha subita, perché io l'avrei fatto giocare e anche molto volentieri titolare e il giocatore ha dovuto andarsene, al netto che lui l'ha subita questa cosa, però aver perso i due capitani nello stesso momento ha portato poi una flessione della squadra inevitabilmente, proprio a livello di riferimento. Adesso è chiaro che lui oggi dice in queste interviste il tempo non è più un alibi, e lui stesso per primo si mette addosso pressione dicendo adesso dobbiamo svoltare, complice un calendario facile. È chiaro che se questo non succederà a Sarri, tutto questo ovviamente verrà messo in conto a Sarri, e lui il primo a saperlo.
1: Voglio sentire Michele un attimo anche su questa cosa. Michele.
0: Io dico che dopo un decennio di filosofia di gioco di un certo tipo, adesso bisogna andare un po' con calma anche nel tirare una linea e subito fare un primo bilancio, perché qua si tratta proprio del primo passettino di un nuovo corso. Sappiamo che Sarri ha principi completamente diversi da Gasperini, e già l'anno scorso che si voleva andare sul solco di Gasperini hanno avuto qualche problema, insomma, non tanti, soprattutto Palladino, però poi alla fine non è stato confermato. Qui stiamo parlando proprio di un nuovo inizio, quindi ci può anche stare, secondo me, che si volta pagina con determinati, certo, poi c'è modo e modo di comunicarlo, di dirlo, però secondo me ci sta che Sarri possa giocare con il regista, con le due mezze ali, prima invece si aveva un concetto diverso di aggressione alta con i due mediani che andavano.
1: Scusa, abbiamo fatto due palle, poi perdonami Michele, abbiamo fatto due palle così l'altra sera col povero allenatore del Portogallo che non è andato da Ronaldo, che guarda, ti ho fatto scaldare 20 minuti che è successo un macello, perché non possiamo dire di Sarri, capito?
0: De
1: Ron è come se fosse un il Ronaldo dell'Atalanta, sta lì da 10 anni, 15 anni, faccio a parlare pure tu allora, no?
0: No, però io Marco, io ricordo di giocatori che hanno lavorato con Sarri, che dicevano che gli era entrato nel cuore, che sapeva come per esempio con i tempi di Higuain.
1: Beh certo, quelli che giocano e fanno bene entrano sempre nel cuore.
0: Ma si diceva, sembra uno burbero, però è uno che ti sa prendere, che ti sa portare dalla sua parte. Poi qui siamo, ripeto, all'inizio di un progetto, magari lui ha pensato che alcuni potessero essere a fine ciclo. Certo, io non lo so che cosa si sono detti, quindi non mi sento di dire ragione o a torto tra Deronne e Sarri.
2: Noi lo sa, perché vi dico una cosa: il sabato mattina, alla vigilia della terza di campionato, quando poi De Romba alla Roma, nessuno qui a Bergamo immaginava minimamente in quel momento che De Romba potesse andarsene, tantomeno poi alla Roma, che è una squadra da un punto di vista di rivalità sportiva molto invisa ai tifosi di Atalanta. Ma nessuno poteva immaginarselo in quel momento, non c'era una avvisaglia che fosse uno. In più si erano giocate due partite di playoff di conference con l'Apoel e due partite di campionato, ed era reduce comunque da un mondiale non giocato con l'Olanda. Ora non mi si dica che quattro partite ad agosto, praticamente, perché era ancora agosto, ricordiamolo, non giocate, portano un giocatore dopo 10 anni a lasciare la città dove è stato lanciato, è cresciuto, la cittadinanza onoraria e tutto.
0: No, però scusa, però Fabrizio, si può capire se tu
2: arrivi prima.
0: No, però secondo me è vero che uno magari ragiona, cioè la tifoseria atalantina ragiona da tifoseria, però io il giocatore l'ho capita la scelta, nel senso dico, vedo che c'è un nuovo corso. Non sarò più centrale, no, ma soprattutto mi arriva la chiamata, la possibilità di fare la Champions con il mio allenatore.
3: Ho la stima
0: storico
3: di questo allenatore, io vado là.
0: Adesso si è fatto male Cristante, giocherà con Real Madrid.
3: Magari giocherà.
2: Non è che la Champions non l'avesse mai fatta in vita sua o a Bergamo.
0: No, ho capito, però
1: 35 anni.
3: Ha voglia di ancora essere protagonista. È importante, magari.
2: Un ultimo anno in campo a Bergamo.
3: Ma Fabrizio, ma possiamo dire che forse tutta questa stima, questa considerazione da parte di Sarri nei confronti di De Romba, vista la sua età, se fosse stato 400 non c'era, quindi Gasperini ha detto: oh, ma vieni, mi fai comodo.
2: Non metti dubbio che Dio sia strappato i capelli, semplicemente mi avete fatto la domanda e avete chiesto com'è andata. Sarri ha dato una versione ufficiale oggi,
1: e lui certo.
2: Però quello che dico è: prima di quell'addio incredibile, quel sabato che nessuno si aspettava niente, non c'era un'avvisaglia da parte di nessuno di noi. Io parlo di quei 20-25 giornalisti
1: che potesse andare via.
2: No, è chiaro, io addirittura ho letto sul vostro sito, tutto Mercato Web, la prima indiscrezione, tra me ho detto: Dio, questi hanno preso un colpo di sole, ma sbaglio. Poi devo dire la verità, dopo qualche istante mi sono a pensare, più che altro Gasperini magari si è mosso, da amico si è mosso, forse non è un colpo di sole quello dei colleghi, ma nessuno se lo immaginava.
1: È chiaro. Sentite, sto per chiudere, Michele, che ripartenza di campionato sarà questa che arriva questo fine settimana? Ti aspetti?
0: Ma intanto mi aspetto una partita alle 12:30 domenica super interessante, perché secondo me, al di là del fatto che la Roma ha già 3 punti in più del Como, però il modo in cui una delle due dovesse prevalere sarebbe una forte candidatura a essere ad oggi quella più credibile come anti-Inter, perché oggi parlano tutti della Roma, perché la Roma ha già nella sua storia lottato per lo scudetto, il Como mai, ha anche vinto lo scudetto alla Roma. Invece io ci credo che possa lottare per lo scudetto, e voglio proprio vedere in questa partita se ci sarà appunto una risposta, degli indizi, ecco, in ottica futura.
1: Certo, per me
0: da lì può uscire la prima sfidante, quindi questa è la prima partita che vedrò con interesse, al di là di Inter Parma. E poi la sera di domenica, tutte e due le trasferte, io li chiamo i cantieri aperti, la Juventus e il Milan, sono curioso di vedere sia Amorim che Spalletti se partono con delle certezze o delle strade che avevano intrapreso prima della fine del primo segmento di campionato, oppure se cominciano di nuovo a girare, a ruotare. Ecco, mi aspetto Amorim, era molto interessante le scelte che aveva fatto con Lecce, voglio vedere se riparte da lì, soprattutto con Pulisic al centro davanti. E quindi questo, le prime risposte. Adesso avremo tante partite, una più ravvicinata dell'altra,
1: e vediamo.
0: E chi ha la rosa più profonda e la miglior gestione potrà avere i migliori poi frutti.
1: Fabrizio, stessa domanda?
2: Penso che il Como sia assolutamente una squadra che può anche dire la sua alla corsa dello scudetto. Ha sbagliato l'ultima partita a Frosinone, adesso deve dare continuità. È un po' quello che è successo all'Atalanta di Gasperini 2 o 3 anni fa, che doveva fare quel salto di qualità da terza forza a seconda, che non riuscì, ricordiamolo. Però il Como ha le strutture oggettivamente tecniche, le risorse per fare il salto, e quindi anch'io mi aspetto un esame proprio per il Como. Dopodiché, se così vede la Juve adesso piano piano come andrà a crescere, al netto degli infortunati, perché ho visto la Juve dal vivo l'ultima partita, ho visto una squadra che gioca bene, che ha carattere, che ha un'identità, al netto di tante tante assenze, che mi chiedo veramente come faccia in questo momento ad avere un buon gioco così nonostante tutte quelle assenze.
1: Vedi, tu l'avevi sottolineato,
3: eh?
1: Vedi che tu avevi sottolineato questa cosa.
0: E poi Marco,
1: no, perché c'è un nostro ascoltatore che sembra che noi diciamo cose surreali. Dice, come fate a dire dopo la vittoria contro l'Atalanta che la Juventus ha giocato? E qui, vabbè, lui è interista e deve sfondare sempre la Juve su ogni messaggio, quindi figurati. Però vedi, alla fine,
3: come si vede le partite, poi ognuno si...
0: No, dicevo, Marco, sono anche curioso di vedere...
2: Se fa quel tipo di gioco, la Juve, pur non segnando, questo va detto, ma se fa quel tipo di gioco che passa la squadra e attacca la profondità, la Juve poi ha il talento con gli altri giocatori in campo. Al netto, ripeto, che manca Yıldız, Thuram e via dicendo, però ha il talento per fare un gioco veramente efficace. Con
1: sì,
2: la
1: sì, sì, assolutamente. Dicevi, Michele, poi chiudiamo, perché poi c'è un amico che dice che è peccato aver perso Frattesi, lui è molto arrabbiato su sta storia dei Frattesi con l'Inter, che è tifosissimo dell'Inter, e quindi vabbè, però insomma non c'aveva spazio.
0: È stato il giocatore, è stato il giocatore che voleva continuità.
1: Si era un po' stufato di essere l'alternativa e ha deciso così. Dicevi, Michele, chiudi tu, stavi aggiungendo una cosa e ti ho interrotto, perdonami.
0: Che è un primo, se vogliamo essere buoni, un primo momento delicatissimo secondo me per il Napoli di Allegri, perché avere in pochi giorni il Frosinone che è la rivelazione e poi la seconda partita di Champions dopo aver perso la prima, con tutti questi infortuni che chi recupera, chi no, ha
1: momento
0: persi,
1: delicato, hai ragione, è un momento delicato, è un momento delicato. Sì. Servono risposte, va bene, è stato un piacere, grazie a Fabrizio Carcano, un abbraccio.
3: Ciao, Fabrizio,
1: a presto.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao,
1: e grazie a Michele Borrelli e
3: ciao,
1: buon
3: Michele.
1: Lavoro a tutta la redazione.
0: Grazie
1: di Netflix.
0: A
1: presto, a presto. Break, entriamo nell'ultima parte di Maracanà. State lì perché torniamo subito.

0: Eccoci qua Stefano, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Eccoci, e allora qui, caro Stefano, io vado subito su tutto Mercato Web perché c'è un passaggio che viene messo in evidenza, le parole del direttore sportivo del Como Ludi: la nostra sfida è chiara, dimostrare di poter essere competitivi ogni 3 giorni, quindi questo impegno in Coppa per loro è molto importante, come sottolinea appunto il direttore sportivo. L'obiettivo è questo, dimostrare di essere all'altezza delle big. Sapevamo ad inizio stagione che sarebbe stata la nostra sfida essere competitivi ogni 3 giorni e mantenere gli stessi livelli di energia sia fisica che mentale in tutte le partite. Per una squadra giovane non è banale, ci stiamo lavorando tanto, e questo era uno dei problemi che diciamo l'anno scorso. Sesc sta spingendo tanto su questo tasso e siamo certi che ci faremo trovare pronti, che era un po' la cosa che, ti ricordi, lui l'anno scorso disse, mi sembra proprio Fabregas, dopo una partita dice: guardate, il prossimo anno, andando in Coppa, perché ormai era acquisita la possibilità di andare in Coppa, disse, cambierà tutto anche per me, perché avrò meno tempo di lavorare sul campo, devo condensare un lavoro più
1: sintetico. Questo gioiellino, esatto, è arrivato perché c'è un tempo per allenare, per l'addestramento, per la didattica, per tutto, e adesso invece con uno giochi ogni 3 giorni ed è diventato più difficile mantenere questo livello di competitività. Marco, questo è un po' il discorso sul Como, non tanto perché non sia forte, però devi essere forte spesso, e quindi la Champions League non l'ha mai fatta,
0: però la vogliono fare bene, e quindi
1: ha detto bene Ludi, io sono d'accordissimo col direttore sportivo,
0: potrebbe portarvi anche delle energie psicofisiche, no?
1: Cioè, la sfida è gestione, mantenere la stessa energia, la stessa competitività ogni 3 giorni e vedere un attimo come si orientano i calciatori, perché tu sul campo li alleni di meno, Marco, che giochi ogni 3 giorni, quindi
0: assolutamente. Altro approfondimento, lo ripetiamo ancora sempre,
1: e la forza di questa squadra arriva dall'allenamento, dall'addestramento,
0: certo, è stato il punto di forza fondamentale,
1: non ce l'hai più
0: tempo, ripetiamo ancora, l'abbiamo già detto nel pomeriggio, però lo ribadiamo assolutamente. Napoli, buone notizie per Allegri: McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva e può tornare in campo, tornerà disponibile già per la partita contro il Frosinone. Domanda secca per te Stefano, lo vedremo in campo?
1: Sì.
0: Tu dici di sì? Titolare o in corsa?
1: No, perché se è disponibile deve partire titolare con McTominay.
0: Quindi tu te l'aspetti dall'inizio?
1: Se sta bene, credo che abbia fatto gli allenamenti, non lo so, no? Sì, pronto. Sì. Poi c'è il discorso dell'idoneità, è un altro discorso, ma insomma si è allenato questo periodo, non è che è stato fermo o no, non lo so.
0: Una domanda.
1: Che ti
0: ha lavorato, sì.
1: E quindi si è lavorato.
0: Il Como non ha sbagliato la partita a Frosinone, semplicemente il Frosinone ha giocato meglio e ha meritato la vittoria, dice Maurizio.
1: Certo che l'ha meritata.
0: Meritato,
1: come
0: sì.
1: Se l'ha meritata, però campo è stato Palmisani. C'è stata la partecipazione del Como.
0: Migliore in campo è stato Palmisani.
1: Sì, quando ma c'è stata la partecipazione del Como.
0: Hai vinto, sì, però insomma devi ringraziare pure il portiere,
1: che secondo me pensava di recuperarla, adesso la sistemiamo, poi ha avuto l'occasione, la palla non è entrata e poi dopo un altro contropiede, 2-0, le partite poi si complicano, Marco.
0: Sì. Allora, le grandi squadre per essere competitive, scrive Pietro, in tutte le manifestazioni è normale e necessario che abbiano la rosa più ampia, quindi tutti i grandi club hanno giocatori che giocano a rotazione. Sì, senza dubbio, è vero. Però questo è relativo al discorso di Pio Esposito, che è un giocatore che può guadagnare veramente tantissimo spazio. E non è facile però scavalcare una coppia.
1: Lo scorso anno.
0: Sì. No, ma io ho convinto che ha tante possibilità.
1: Io non percepisco Pio Esposito come una riserva, come uno che non c'ha...
0: No, è un titolare, dai.
1: È un titolare, dai. È il terzo titolare dell'attacco dell'Inter.
0: È un titolare...
1: Senza nulla togliere, per carità, Bonny. Però mi sembra che Bonny, ecco, sia un po' relegato in una posizione di ecco, se non ci stanno questi tre, allora poi giocherà Bonny, lo premierà Chivu. Ma insomma,
0: è un'alternativa,
1: poi...
0: cioè c'è il discorso, bravo. Titolare alternativa.
1: Secondo me Esposito ormai questo step l'ha fatto.
0: Non a caso, come diceva prima Michele Borrelli, dopo che Lautaro rientra dall'Argentina potrebbe non partire titolare contro il Parma, e chi parte titolare, cioè Esposito, che è un titolare a fianco a...
1: Però io credo che poi Chivu... Voglio dire, se ne infischia di queste cose qua, Marco. Cioè, nel senso che valuterà le coppie, i Bonny della situazione. Cioè, non sarei sorpreso se schierasse dal primo minuto Bonny contro il Parma. Ecco, per dirti...
0: potrebbe pure farlo.
1: Quindi, in queste rotazioni di questi 4 attaccanti, lui li reputa.
0: Tu dici Bonny Thuram? Io non ce li vedo insieme. Perché Thuram sarà sicuramente
1: Esposito.
0: Sì, però Thuram secondo me giocherà. perché non è andato in nazionale, si è allenato tutto il tempo, certo, quindi gioca, dai.
1: Per carità, giocherà. Però io dico, anche se dovesse scegliere la coppia Boni Esposito, non vedo dove potrebbe essere il problema. Cioè, è una squadra che ha quattro attaccanti, tre fortissime, uno buono. E quindi buon per l'Inter, per Chivuli, alternerà a seconda dell'avversario, l'abbiamo detto, Esposito con Lautaro, oppure Thuram con Esposito. Però insomma, Esposito io non lo vedo come un'alternativa, ecco, lo vedo come una prima scelta. E credo che venga considerato così anche da Chivu,
0: sì,
1: e dal mondo Inter.
0: Assolutamente. 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi audio, vai.
2: Buonasera Maracanà. Secondo me alla sesta giornata, con 32 giornate di campionato mancanti, che la Roma vinca a Como, che Como vinca la Roma, è ininfluente per poter dire chi è già fuori dalla lotta a scudetto. Ma come mi pare assurdo leggere, Juve e Milan si devono dare una mossa, sono a 3 punti.
1: Allora,
2: cioè, se si fa per fare 2 chiacchiere, bene, ma... visto il triplice impegno
1: l'abbiamo detto però non è che per fare chiacchiere,
0: dobbiamo
1: dire che se il Como perde con la Roma, Marco ha un po', diciamo, forzato la giocata, per usare un termine, diciamo così, calcistico. Cioè, nel senso, il Como va a 10, mi dici le altre squadre che fa, la Juve, Vego e il Milan, cioè le altre vanno avanti, quindi poi devi andare a 5-6 squadre, e quello è il discorso, la proiezione.
0: Sì, ma
1: perché se tu fai queste partenze,
0: allora facciamo una cosa.
1: Devi superarne 4-5 per vincere.
0: Ragionando così, che
1: non 2,
0: perdonatemi, 4. Mi sa di superficialità proprio nell'analisi. Allora facciamo una cosa. La giornata che arriva di campionato non conta niente. Non va a vedere, non la seguite, perché tanto non cambia niente.
1: Ecco.
0: Ci sarà chi prende 3 punti, chi in punto e chi 0. Non cambia niente, non dirà nulla. E lunedì mandiamo musica e non facciamo nessuna analisi della giornata che arriva. Tanto non conta niente. È veramente un modo, cioè io vorrei, anche noi che guardiamo e analizziamo, cioè deve essere un modo diverso di interpretare la cosa. Allora scusate,
1: no, non sono chiacchiere, ecco questo.
0: No, ma a parte le chiacchiere, ma no, Milan e Juve ad oggi, lasciando perdere la classifica, perché allora se ragioniamo con i numeri, soltanto ci sono 3 punti, chiudiamo la trasmissione, signori, Milan e la Juventus stanno a 3 punti dalla classifica, di che dobbiamo parlare? Non parliamo. Possiamo dire che ci hanno avuto delle difficoltà ad oggi queste due squadre? Che il campo ha messo in evidenza alcune difficoltà in un modo o nell'altro, no? Amorim che sta cercando di trovare la squadra titolare, che sta cercando di far fare più gol a Ramos. Questo è il campo che, se per voi non conta niente, questo ha detto ad oggi. Tant'è che stiamo addirittura tutti dicendo, tutti, non solo noi, ma Ramos in nazionale segna un sacco, ha segnato 3 gol in 3 partite, un assist. Quindi come deve fare Amorim per avere anche i gol di un attaccante che ha pagato 75 milioni? Ad oggi questa c'è stata una difficoltà nel Milan, sì o no? È stato anche detto che Amorim ha cambiato un sacco di formazione, ti ricordi, no? Diceva, ma deve trovare uno zoccolo duro. C'è stata questa difficoltà, sì o no? La Juventus del signor
1: Marco,
0: no, perché sennò sembriamo scemi noi e
1: ma
0: tutti
1: no,
0: intelligenti,
1: ma
0: quelli che mandano un messaggio.
1: L'unica cosa che noi dobbiamo mettere
0: e allora,
1: puntualizzare una cosa,
0: no,
1: sottolinearla
0: il problema
1: a più riprese, caro amico, tu ci sei simpatico,
0: no,
1: hai detto una cosa giusta che abbiamo detto noi, alla sesta giornata è presto ancora per tracciare, per trinciare giudizi, per mettere sentenze, giudizi pesanti, forti, diciamo definitivi, però una cosa è certa, qui non si chiacchiera, qui si analizza e sono d'accordo con te, cioè nel senso che se il Como dovesse perdere, no? E puta caso, ma anche se il Milan non dovesse, ce n'ha 3, 4, 5 e le proiezioni contano, amico caro. Le proiezioni contano,
0: no,
1: le partenze vanno sottolineate, perché 9 volte su 10 chi parte bene e se è una squadra strutturata vinci lo scudetto, lotti per lo scudetto, non è che rimani lì, se no perdi un treno, ne perdi un altro, inforchi su un'altra cosa, pareggi e dove vai? Fai un altro campionato e poi c'è pure la Champions League. Quindi noi analizziamo, siamo alla sesta. Certo che è presto,
0: no,
1: nessuno chiacchiera.
0: Faccio un altro ragionamento.
1: Però poi scivoli nel mucchione e ne devi superare 5.
0: Faccio un altro ragionamento.
1: Capito? Non una o
0: che
1: due,
0: ripeto,
1: 5.
0: E sono analisi, no? Allora, se la Roma batte il Como il prossimo turno, nelle prime 6 partite le ha vinte tutte, ne ha pareggiata una con l'Inter. Io credo che sarebbe correttissimo pensare la Roma come più che seria candidata se va a vincere a Como, in un campo dove non so quante squadre andranno a vincere quest'anno,
1: Nessuno...
0: perché è una squadra forte. È chiaro che viene da sé dire è la seria candidata allo scudetto, e credo che non sia una cazzata dirlo se dovesse battere il Como. Cioè, questa, io ripeto, bisogna avere rispetto per chi fa un lavoro e per chi invece non lo fa. Il tifoso fa il tifoso, se ritiene che so chiacchiere spegne la radio, spegne la televisione, non guarda. E questo è quanto, perché se uno dice che alla sesta giornata potrebbe esserci, come ha detto lo stesso Michele Borrelli prima, un serio indizio se dovesse andare a vincere a Como,
1: quindi è presto, però
0: è chiaro,
1: secondo
0: che è presto, ma io devo ragionare,
1: noi dobbiamo ragionare su dopo sei giornate,
0: che
1: vedo, non è che possiamo ragionare,
0: io non lo so quello che succede alla dodicesima giornata. Se no, ti ripeto, ci diamo appuntamento,
1: detto e premesso che le proiezioni hanno
0: 30 di maggio,
1: le partenze,
0: e ragioniamo
1: hanno
0: su quello esatto che abbiamo visto, cioè il campionato, come diceva un grande maestro che non c'è più, Mario Sconcerti,
1: cioè,
0: il calcio si analizza partita per partita.
1: Aspetta Marco, se poi si fa cioè io dico la voce contro, nel senso il parere contro, l'obiezione contro, l'Inter è partita lenta lo scorso anno, no? Poi ha recuperato, però ci sono le eccezioni, ci sono le squadre forti, le squadre capaci di rimontare, le squadre di sorpassare due squadre a botta. Il Como non si può permettere, vabbè, questo lusso, caro amico nostro. Il Como non si può, deve essere regolare, deve essere regolare, perché ci sono squadre più forti del Como e Fabregas è il primo
0: poi,
1: che lo
0: se
1: sa.
0: Se io devo fare una previsione, dico io non considero il Como da scudetto.
1: No, ho capito, però siccome si, no, però perdonami Marco, siccome si sta parlando del Como da scudetto, allora per vincere lo scudetto deve essere regolare. E allora devi vincere a Udine e devi vincere a Frosinone. E se non ci vinci e se perdi con la Roma, lunedì che diremo, se vinci con la Roma sei rimesso in carreggiata. Allora
0: va bene,
1: molti che
0: dai,
1: diranno il Como è da scudetto, allora diremo il Como è da scudetto.
0: Va bene, dai. Allora dammi qualche audio ancora e siamo quasi in finale, dai.
3: Pensa che se anche la Lazio dovesse vincere con il Monza,
1: Ube,
3: va in testa, alla fine arriva
1: ma ti aspettavamo, Ube.
0: Ube, vabbè, Ube, non vede l'ora di farla arrivare a settima, dai. Un abbraccio.
1: Sì, sì, sì.
0: Vai con un altro audio.
4: Salve. Qualche sera fa, sempre sul 61, ho sentito il solito discorso stucchevole per quanto riguarda Locatelli, dicendo che non è un giocatore da Juve, che nella Juve del passato non avrebbe giocato mai. Ma io non capisco perché non si giudichi Locatelli per quello che è il ruolo che svolge, cioè in pratica fa quello che una volta si diceva il mediano. E mi sembra che l'assenza della posizione aiuta abbastanza la squadra. È inutile rinvangare e pensare sempre Pirlo, Baggio, eccetera, non lo è. Ma vi immaginate qualche anno fa, se non ci fosse stato nella Juve Platini, Boniek e compagnia bella, e Bonini fosse stato il leader, un giocatore di quantità che in pratica non la buttava dentro nemmeno a pagarlo. Bonini faceva quel ruolo, come oggi Locatelli fa questo ruolo, e bisognerebbe giudicarlo
1: con altri 3-4 giocatori fortissimi, sono d'accordo. Ma poi voglio di bassa con questa storia, Marco. Io veramente, è quando, per carità,
0: che te fanno sentire vecchi,
1: basta,
0: è una cosa proprio bassa.
1: Sì, possiamo fare tutti i raffronti, ci sta, giornalisticamente ci sta, le cose, ma insomma, alla fine adesso massacrare ogni giorno Locatelli perché dire non è da Juventus, secondo me, per la dedizione, la professionalità, l'impegno. Ecco come tiene il ruolo anche di capitano, per me ci sta benissimo in questa Juve. Poi sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè, ha menzionato Platini e Boniek, poi si può aggiungere anche altri pezzi di Juve che successive, cioè degli Zidane, Del Piero, dei Vialli, dei Ramanè, di tutta quella
5: sì,
1: squadra
5: sì.
1: Lì. Insomma, voglio dire, Locatelli sta giocando in questa Juve, secondo me ci sta, ci sta bene dentro.
0: E poi giocatori come utile. Allora va bene, ci dobbiamo fermare, vi lasciamo un po' prima perché abbiamo questo passaggio di Giuntoli che ha rilasciato al Festival dello Sport, ce lo andiamo a sentire, visto che oggi abbiamo parlato dell'Atalanta e dell'intervista di Sarri. Vi lasciamo con Giuntoli, l'attuale direttore sportivo dell'Atalanta. Noi ritorneremo domani provando a chiacchierare alle ore 13. Va bene,
1: a domani. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
6: Questo nuovo inizio, a che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
5: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference, che non era scontato, non era, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo, e ora anche dopo queste, diciamo, non vittorie, uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore, e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare, magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
7: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
5: Ma è completamente l'opposto, no?
7: Gasperini, quindi, so, poi c'è stato, sì, naturalmente, no, certo, anche il tolto allenatore.
5: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo, e invece adesso si devono orientare sulla palla, e quindi è completamente un altro tipo di lavoro, e ha bisogno del suo tempo.
7: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Chessy?
5: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare, insieme a tutti gli altri, si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma, Chessy per noi è molto importante, perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
8: Aspetta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosce bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
5: Ma sta molto bene, è molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma lui è molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata, che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso, insomma, difficile.
8: Sui primi mesi bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
5: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
7: Atalanta ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
5: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato, insomma, tirato via un rigore, a detta di tutti, netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione, che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
7: In generale, in queste prime 5 giornate di campionato, che calcio ha visto?
5: Ma è un calcio propositivo, anche fra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
9: Grazie.
8: Grazie. Un'ultima al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta, che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
5: Ma noi abbiamo la fortuna di avere l'Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi, e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello, quindi lui è comunque contento.
8: E Scalvini, vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
5: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini è la testimonianza e sta facendo molto bene anche il nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
10: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Reduce da una notte storica dall'altra parte del mondo, Leo Messi ha disputato l'ultimo tango, così è stato presentato con la nazionale argentina, l'addio di Messi alla selezione, l'ultima partita che è stata organizzata volutamente apposta dalla Federcalcio argentina per far dare a Messi l'ultimo saluto alla sua gente, perché da ora in poi non vestirà più la maglia albiceleste. È andata in scena al Monumental, Argentina-Benin, è finita 3-0, due assist e un gol sul rigore per la Pulce, ma il risultato non interessava praticamente a nessuno. A dare spettacolo è stato in generale il Monumental, la coreografia, Buenos Aires, tutta l'Argentina che nelle ore precedenti si è riempita di gente per le strade, nei bar, nei ristoranti, allo stadio, perché era presente per vedere l'ultima volta Messi con la maglia della nazionale. Se ne va da più vincente di tutti, con tutti i record possibili e immaginabili, perché nel tempo è diventato il giocatore più presente con la maglia albiceleste, il giocatore con più gol segnati in albiceleste, un mondiale, due Coppa America, un oro olimpico e tanto altro ancora. Non basterebbe un giorno intero per raccontare che cosa è stata la carriera di Messi con la maglia argentina. Stanotte l'hanno omaggiato tutti i presenti del Monumental. Alla fine della partita ha tenuto un discorso toccante, neanche troppo breve, come ha rimarcato lui stesso col microfono in mano. Le lacrime di Enzo Fernandez sono quelle che praticamente contraddistinguono tutti i suoi connazionali e che fanno da fotografia a quello che è stato il momento in Argentina per l'ultima partita appunto del loro capopopolo. È stata una notte indimenticabile, l'hanno celebrata anche le società europee che hanno tesserati argentini nella nazionale di Scaloni. Per esempio l'Inter ha pubblicato in queste ore una foto che ritrae Lautaro e Messi insieme, scrivendo "Uniti dalla storia". C'è stato poi Nico Paz, che è andato anche a segno con un bel gol contro il Benin. C'era Mastantuono, gioiello passato in estate alla Fiorentina. Insomma, c'è stata anche la Serie A presente in Argentina per una partita che di per sé era un'amichevole e non voleva dire niente, ma il fascino, il prestigio che portava con sé era infinito. E così quindi l'Argentina ha salutato Leo Messi, che ha chiuso il capitolo personale con il calcio delle nazionali che hanno contraddistinto questa sosta. Come sempre, noi ci siamo occupati soprattutto di quella di Mancini, che lunedì sera a Bologna ha battuto la Turchia per la seconda volta nel giro di una settimana. Ne andiamo a parlare con Baren Kraus, esperto procuratore e di calcio sudamericano soprattutto. Baren, buonasera e benvenuto in trasmissione.
1: Buonasera a tutti voi, un piacere.
0: E allora ripartiamo dalle nazionali. Abbiamo piano piano messo via questa sosta, prima di passare ai temi più legati al tuo lavoro, alla tua storia, insomma, col mondo del pallone. Ripartirei dall'Italia, che comunque è chiaramente un'altra nazionale che segui tanto tanto da vicino. L'Italia ha vinto con la Turchia lunedì sera a Bologna, due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro di Nations League del Mancini bis. Che Italia hai visto, Baren, con Mancini? Che nazionale sta ripartendo?
1: Come opinione personale direi un piccolo passo avanti rispetto, diciamo, al passato, ma non tanto per i risultati, che peraltro sono stati anche decorosi, quanto, diciamo, per un ritrovato spirito che era venuto a mancare negli ultimi anni, cioè questo spirito di gruppo, questa voglia, insomma, di onorare la maglia. Non a caso, dico, siamo dopo l'addio di Messi alla nazionale argentina, e lì si è capito che cosa significa per un calciatore l'attaccamento alla maglia. E io spero che Mancini riesca a trasmettere questo. Anche se, devo dire, tecnicamente qualche cosa si è visto, ecco, qualche leggero progresso si è visto. Speriamo bene, ecco. Direi che comunque, insomma, l'inizio non è stato malissimo.
0: C'è una schiera di giovani da cui sta provando a ripartire Mancini, penso a Caiode, esploso in Premier League, il Brentford, Romano che col Cagliari sta facendo molto bene, è arrivato già in nazionale. C'è del futuro, insomma, ti chiedo, Baren, per quest'Italia, c'è del materiale su cui lavorare?
1: Il materiale c'è sempre stato. Il problema è riuscire, diciamo, a renderlo efficace, a renderlo positivo e non disperderlo. Io credo che, ecco, adesso che probabilmente hanno capito anche tanti errori, che riescano a correggere questi errori, perché giocatori come Caiode, come lo stesso Pio Esposito, come Romano, abbiamo visto, e tutti questi ragazzi giovani qui vanno aiutati, vanno allenati, vanno istruiti, hai capito? E quindi forse ora si possono correggere tanti errori che non sono stati fatti negli anni passati.
0: Grazie allora al contributo di Baren Kraus. Adesso torniamo a parlare di Serie A e lo facciamo con protagonisti del passato del nostro campionato, molti dei quali presenti a Trento nei giorni scorsi per il Festival dello Sport, organizzato come da tradizione dalla Gazzetta dello Sport. Tra di essi c'era anche Oliver Bierhoff, centravanti transitato anche in Italia con le maglie di Milan e Udinese. Lo abbiamo avvicinato noi di TMV con i nostri inviati a Trento. Oliver Bierhoff ha fatto il punto su quel che riguarda il calcio italiano a livello attuale, tra cui la nazionale e chiaramente il calcio dei club. Ce l'ascoltiamo, Oliver Bierhoff.
2: Allora, Oliver, intanto ben ritrovato, sempre un piacere
3: Grazie.
2: trovarti in Italia. Come stai seguendo, ti chiedo, questa Nations League da fuori, la Germania in particolare, visto che è cambiato tanto, c'è Klopp, insomma.
3: Ma sì, ho seguito la Germania perché è la mia squadra, è vero anche che hanno cambiato tanto, penso un po' simile alla squadra italiana, stanno cambiando alcune cose. Alcuni giocatori anche si devono trovare ancora anche nella nazionale tedesca. La Nations League è una competizione interessante, ma se un allenatore vuole provare, vuole vedere i giocatori, forse non è così importante come sono naturalmente i grandi tornei.
2: Senti, 30 anni da quel trionfo di Wembley, no? Tu grande protagonista, la doppietta, quella è una Germania che non solo ha vinto quello europeo, ma ha dato una generazione fortissima. Ecco, rispetto a quello che un po' l'hai detto anche tu, si sta ricostruendo, che livello è oggi la generazione dei ragazzi tedeschi e cosa può dare Klopp a questa nuova generazione?
3: Ma Jürgen Klopp è un grande allenatore, ha la spinta, il carattere, la personalità e anche l'esperienza di dare una spinta a questa squadra e soprattutto, diciamo, iniziare le cose fondamentali che è la grinta in campo, la voglia di dare il massimo, quello che abbiamo visto anche ai mondiali, che tante squadre hanno fatto anche se avevano forse un po' meno qualità. Vale un po' questo che ho detto anche prima del mondiale. Per me ci sono altre squadre tipo la Francia, la Spagna, Inghilterra anche un po', che hanno giocatori di alta classe che fanno anche la differenza nei loro club. E secondo me la Germania manca a questo momento. Abbiamo una buona qualità che giocano anche nella Bundesliga, però non questa qualità individuale eccezionale che avevamo nel passato, anche con grande carattere e personalità, perché soprattutto negli ultimi, anche noi, due mondiali, 2 o 3 mondiali, quando veniva la partita difficile, quando era un momento importante, non potevamo reagire, non abbiamo dato qualcosa di più, e questo normalmente sono i campioni. Perciò noi dobbiamo lavorare molto sul gruppo, abbiamo 2, 3, 4 veramente forti giocatori tipo Wirtz, Musiala, Havertz, anche Kimmich, però non come nel passato.
2: Senti, l'hai nominata tu la Francia, stasera per noi c'è una partita particolarmente importante. Intanto ti chiedo come vedi stasera l'Italia a Parigi, ma in generale anche la scelta di Mancini di ripartire, perché tu hai parlato della Germania, ma insomma noi siamo fuori dal mondiale per 3 volte di fila pesanti.
3: Un passo difficile per Mancini anche con questo gruppo, perché anche con la Francia c'è sempre il rischio di fare brutta figura, una volta come con gli spagnoli, una volta che prendono la partita al volo, che mettono fuori tutta la loro qualità eccezionale, soprattutto anche in avanti, è rischioso. Però, come detto, è un gruppo difficile, sicuramente anche un passo sbagliato con il Belgio, però credo che questa squadra vuole avere pazienza, deve capire l'allenatore che non si può trasformare in 8 giorni tutta una squadra. Posso dire che penso tutta Europa spera sempre che Italia parteciperà al prossimo mondiale, anche europeo, perché dei grandi tornei senza Italia non è bello.
0: Restiamo in tema di attaccanti del passato, presenti sempre al Festival dello Sport di Trento, e dopo l'intervista a Oliver Bierhoff passiamo a quella di Spillo Altobelli, simbolo dell'Inter e ovviamente dell'Italia del calcio, che ha parlato con noi dei protagonisti della maglia nerazzurra di oggi e in generale del calcio internazionale. Spillo Altobelli.
4: Oggi qui a Trento si ricorda Sandro Mazzola al Festival dello Sport. Chi è stato per lei Sandro Mazzola?
5: In questo momento parlare di Sandro è il momento opportuno e giusto, perché se io sono andato all'Inter il merito è tutto di Sandro Mazzola e Giancarlo Beltrami. Io mi ricordo che giocavo nel Brescia, erano venuti a vedere una partita, in quella partita lì ho fatto 2 gol, finita la partita mi hanno aspettato, hanno parlato con me e subito dopo il presidente del Brescia, i fratelli Saleri, mi hanno portato a Milano e lì abbiamo fatto il trasferimento, perché io ero già tifoso dell'Inter e ho toccato il cielo con un Tito. Poi ho trovato veramente le persone che in quel momento erano nell'Inter, Mazzola e Beltrami, che hanno saputo fare squadra, che abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto campionato e grazie all'Inter sono arrivato in nazionale e sono diventato anche campione del mondo. Quindi Mazzola per me è stato una fonte di lancio.
4: Ecco, a proposito della nazionale, quali sono in questo momento le sue impressioni sulla squadra di Mancini dopo il pareggio di ieri con la Francia, dopo la vittoria con la Turchia? C'era stata invece quella sconfitta che aveva destato parecchie preoccupazioni con il Belgio.
5: Guarda, nell'82 le prime 4 partite abbiamo superato il turno perché avevamo pareggiato una partita col Perù. E quindi io lo so cosa vuol dire, questa è una nazionale di giovani, Mancini è stato bravo a scegliere tutti quei calciatori che magari anche tanti sconosciuti, tanti non li conoscevano, però sono tutti giocatori che hanno qualità, che hanno voglia, e io sono sicuro che questa nazionale pian piano ci dà tante soddisfazioni.
4: Bastoni si sta scoprendo goleador anche in nazionale?
5: Io non lo scopro adesso, lo conoscevo da quando era all'Atalanta, poi è arrivato all'Inter, l'ho sempre e l'abbiamo sempre apprezzato, anche se qualcuno qualche volta qualche critica l'ha fatta, però io penso che è uno dei migliori difensori al mondo in questo momento.
4: L'Inter è sempre la più forte del nostro campionato?
5: Penso di sì, penso che è uno dei migliori difensori al mondo in questo momento.
4: L'Inter è sempre la più forte del nostro campionato?
5: Penso di sì.

0: Che c'è in Italia, lo dimostra ogni volta che scende in campo, anche se non segna, ma dall'anima. E non ci sono tanti attaccanti come Pio, che in questo momento veramente è una grande immagine per l'Inter e lo sta diventando anche per la nazionale. Veramente io ogni tanto lo vedo, abitano a Brescia, lui, i genitori, tutti, quindi in questo momento veramente sta dando tanta soddisfazione ai tifosi italiani, perché è un ragazzo dove veramente dall'anima, in campo non lo vede mai fermo, si merita sempre di essere elogiato, perché lui dà tutto e si vede.
1: Può ricordare un po' Altobelli?
0: No, io non facciamo mai paragoni così, perché allora ce ne sono tanti veramente più forti di me, magari anche Esposito era più forte di me, ma io dico sempre tanti sono più forti di me, ma anch'io ero più forte di tutti. Allora io ho fatto e ho lasciato dei ricordi, mi auguro che anche in questo momento Esposito o chi per esso riesca a dare tanta soddisfazione ai tifosi italiani.
1: La Roma può dare filo da torcere per quanto riguarda la lotta a scudetto all'Inter?
0: Eh sì, la Roma è stata costruita bene, ha dei buoni giocatori e in questo momento è una squadra dove sta giocando un buon calcio e sta facendo dei risultati. Diciamo che è anche bello magari che il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan siano lì e che ci sia un po' di lotta.
1: Tornando a parlare di attaccanti, Malen sta continuando a sorprendere, si conferma come grande attaccante?
0: Allora, un ottimo attaccante, non me lo aspettavo, lo conoscevo poco, però adesso l'ho conosciuto quel tanto che basta per farmi capire che è un ottimo attaccante.
1: L'ultimissima sulla Lautaro Martinez, quest'estate c'erano state delle offerte concrete da parte del Barcellona, l'Inter le ha rifiutate, lo stesso giocatore ha voluto continuare con l'Inter, segnali molto importanti.
0: Allora, questo veramente è ancora una nota a suo favore, perché oltre a essere uno dei migliori attaccanti in Italia e nel mondo, è un giocatore che è innamorato dell'Inter, innamorato della maglia, e ha rifiutato tante squadre, quelle magari che ci sono anche più forti dell'Inter, perché lui è interista dentro.
1: Come lei?
0: Come me, forse di meno un po', però no, diciamo che sono, quando indossi quella maglia lì, se te la tolgono di dosso, ti tolgono mezza vita.
2: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 7 ottobre 2026, dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari che ci permette di entrare in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro. Per iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione diamo subito i riferimenti, ricordiamoli, sono sempre gli stessi, ma rinfrescare la memoria non fa mai male.

0: TVRadio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre e poi, forse la cosa più importante di tutte, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, il 331-8200213. Ve lo ripeto ancora una volta, 331-8200213. Ci potete mandare messaggi, considerazioni, riflessioni, polemiche. Siamo assolutamente aperti a tutto in questa giornata che fa da testa di ponte per arrivare al nuovo weekend di campionato, al nono turno di Serie C, dopo che nello scorso fine settimana sono arrivati risultati importanti, la vittoria dello Spezia nel big match con la Reggiana, la prima sconfitta del Cittadella, il Potenza che si guadagna e consolida il primo posto nella graduatoria del girone C. C'è tanto di cui parlare, sia sul campo che extra campo, ed iniziamo a farlo come di consueto collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Lore, io inizierei dalle ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. Ci sono stati dei rinnovi, mi viene in mente quello di Ferraris col Pescara, quello di Coccolo con la Provercelli, ma ci sono state anche altre due ufficialità, una che ha visto cambiare l'uomo mercato a Barletta e un'altra, probabilmente la più importante, la nomina del nuovo tecnico della Casertana.
1: Sì, partendo un po' in ordine di importanza, come dici giustamente tu, partirei dal Barletta con l'arrivo di Luigi Volume, che ce lo ricordiamo recentemente al Trapani nel ruolo di direttore sportivo al posto di De Santis. È un cambio dovuto un po' a quella che è la situazione del Barletta, che è in difficoltà nel girone C, e quindi ovviamente è un po' un caso forse raro, no? Che invece di magari cambiare allenatori, eccetera, ci si concentri su chi ha fatto un po' il mercato, quindi De Santis paga un po' questo inizio difficoltoso del Barletta. Dall'altra parte invece, passando agli allenatori, Espinal ha pagato a caro prezzo un po' l'ultimo periodo negativo della Casertana, con due sconfitte, anche se una era arrivata con il Catania, quindi diciamo si poteva mettere in preventivo, l'altra sicuramente un po' più sorprendente con la Cavese, anche per il modo in cui è arrivata. E adesso al suo posto a Caserta è arrivato Roberto Stellone, che ce lo ricordiamo negli ultimi anni, ha fatto bene a Pesaro perché era arrivato in corsa, l'ha salvata al play-out e poi l'ha portata per 2 anni di fila ai play-off, quindi comunque per una realtà come Pesaro sicuramente traguardi importanti, e adesso torna un po' a confrontarsi al Sud Italia, dove sicuramente, come si dice, sono anche piazze più calde e non ce ne voglia Pesaro, ma Caserta sicuramente la è, anche a livello di ambizioni una realtà importante. Hanno scelto un allenatore che conosce molto bene la categoria, ha fatto anche categorie superiori, quindi può essere una buona mossa, ecco.
0: Tra l'altro l'approdo di Stellone, sul quale insomma avevamo già avuto conferme nei giorni scorsi, completa un trittico di rinnovamento delle panchine di Serie C, che ha visto tornare in sella allenatori di esperienza, allenatori con un passato importante, come dicevi tu nel caso di Stellone, anche in categorie superiori, perché oltre all'ex Vispesaro, la Folgore, la neopromossa Folgore, ha scelto Federico Guidi. Dopo sentiremo le sue parole ai canali ufficiali del club Brianzolo, un tecnico che proprio a Caserta ha fatto vedere probabilmente le cose migliori nel calcio professionistico, poi ha lavorato tanto nelle giovanili della Roma, del Milan, della Fiorentina, quindi è un tecnico che sa anche lavorare con i ragazzi più giovani, e a Gubbio si è scelto esperienza al posto di esperienza, perché ha salutato Mimmo Di Carlo, ma è arrivato Piero Braglia, che credo che come pochi altri conosca il campionato di Serie C. Tra l'altro lo ha vinto con una delle imprese probabilmente più incredibili degli ultimi anni, quando era sulla panchina del Cosenza, che arrivò in extremis a qualificarsi per i playoff e poi sbaragliò tutti i pronostici, conquistandosi la Serie B dopo tantissimi anni di assenza con il club calabrese. Mi riferisco ovviamente al Cosenza, che in questi giorni stiamo tenendo sotto osservazione perché la situazione di classifica è quella che è. Nello scorso weekend è arrivato un altro KO, si è parlato di un possibile allontanamento di Federico Coppitelli, il tecnico, si è parlato addirittura di un possibile allontanamento del direttore sportivo Fabio Lucioni, ricordiamolo, alla prima esperienza da dirigente dopo una lunghissima carriera sui campi di Serie A, Serie B e Serie C. Ti chiedo di fare il punto. Detto che in questo momento la posizione di entrambi sembra essersi rinsaldata.
1: Sì, diciamo che se ne sono dette un po' di tutti i colori sul Cosenza negli ultimi giorni, anche appunto vedendo un po' i risultati, ma chiaramente il problema principale del Cosenza in questo momento non sono neanche tanto i risultati, un po' come quello che dice sempre Coppitelli nelle conferenze post partita, perché il problema principale del Cosenza adesso è la coperta della squadra che è troppo corta, non ci sono tanti giocatori esperti per la categoria come una piazza come Cosenza sicuramente meriterebbe, quindi sono stati fatti degli errori, non penso né dal direttore né dall'allenatore, ma in generale proprio alla base c'è qualcosa che a Cosenza ovviamente non sta funzionando e si vede anche dal fatto che comunque devono giocare praticamente sempre in trasferta, quindi anche qui vuol dire che c'è qualcosa che non va, quindi chiaramente la posizione di Coppitelli al momento non è a rischio, anche perché poi bisogna vedere se ci sono anche le possibilità di permettersi anche un altro allenatore. Quindi, insomma, al momento resta
0: Certo.
1: Coppitelli, poi si vedrà, bisogna vivere un po' alla giornata in casa Cosenza, perché anche ieri su alcuni siti locali si sono lette delle cose che onestamente mi hanno lasciato un po' sorpreso. E poi da una parte sono contento che queste cose non siano state riprese da altre testate, perché forse sono un po' prive di fondamento, ma si sono lette delle cose che onestamente abbastanza imbarazzanti su quello che la dirigenza potrebbe aver detto ai calciatori di non fare nel corso della settimana a Cosenza. Mi fermo qui perché appunto non sono state riprese altre testate e quindi non si sa quanto siano veritiere, però insomma si sta vedendo un po' di
0: Assolutamente.
1: tutto a Cosenza.
0: Assolutamente, assolutamente. Per quanto riguarda il resto degli aggiornamenti di primo piano, c'è stato un ritorno a casa nella giornata di ieri, non di un giocatore, non di un allenatore, ma addirittura di un intero club. Mi riferisco al Catania che ha finalmente potuto riprendere possesso del suo storico centro sportivo, Torre del Grifo, che era stato stralciato, diciamo, strappato dalle mani del Catania con il fallimento del club gestito al tempo da Antonino Pulvirenti. Ieri, dopo averne riacquisito la proprietà negli scorsi mesi, il Catania di Pellegrina è potuto finalmente tornare a lavorare a casa propria.
1: Sì, è un dettaglio questo rispetto a quella che potrebbe essere la stagione del Catania, però sicuramente sono quelle piccole cose che poi alla lunga possono fare la differenza e che poi secondo me, più che i calciatori, magari anche a livello di tifoseria, sicuramente è una cosa che fa piacere, ecco, vedere la squadra che torna, tra virgolette, nel suo habitat naturale, no?
0: Assolutamente, assolutamente, anche perché si tratta di uno dei centri sportivi più belli in Italia, sicuramente il più bello al sud, perché è probabilmente, oltre ai risultati sul campo, il lascito migliore che il primo Catania, quello che appunto purtroppo è scomparso al termine della gestione Pulvirenti, ha potuto regalare alla città e allo stesso club allo stesso club di Catania, ora nelle mani di Rosario Pellegrina. Ultime due cose volanti: si parla di un incontro a San Benedetto tra il presidente Massi e gli imprenditori e degli imprenditori locali, e poi è uscito il report del giudice sportivo, accertamenti riguardo al comportamento, quello che è successo legato al tecnico della Salernitana, Serse Cosmi.
1: Sì, per quanto riguarda la San Benedettese, si era fatto anche il nome di Antonini recentemente, poi lui lo ha un po' smentito via social, adesso il nome appunto di Antonini sembra legato a un'altra realtà, sempre del girone B, quindi insomma sono tutte un po' cose in divenire. Chiaramente, ad esempio, in casa Campobasso è stato fatto un comunicato, quindi insomma sono tutte cose che al momento secondo me lasciano il tempo che trovano, anche se chiaramente sono voci anche quelle di Massi che si percorrono un po' da diverso tempo. Per quanto riguarda invece giudice sportivo, su Cosmi è stata aperta un'indagine per un battibecco che ha avuto il tecnico della Salernitana con Butic nella partita molto sentita contro il Bari. E insomma, oltre a questo, il comunicato giudice sportivo di questo weekend è stato veramente pieno di ammende, di squalifiche. Insomma, non lo so, l'ho già detto più volte, ma io credo che anche un po' l'FVS e tutto abbiano incentivato queste proteste, perché si vedono magari dei check molto lunghi, e quindi magari alla squadra che magari si gioca la card fanno pensare che possa esserci un cambio di decisione, poi in realtà questi cambi non ci sono, anche perché le immagini molto spesso, direi il 90% delle volte, più che chiarire quello che è successo, in realtà peggiorano la situazione, alimentano i dubbi, e secondo me, da questo punto di vista, il nervosismo un po' generale che si vede dappertutto, sia per gli allenatori che anche per i vari componenti degli staff delle squadre, secondo me è anche incentivato un po' dalla situazione di incertezza legata all'FVS che ovviamente può e deve ancora essere migliorato parecchio, secondo me.
0: Sì, è una questione di abitudine, mi verrebbe da dire, perché queste situazioni, se facciamo un attimino mente locale, anche i primi tempi in Serie A portavano delle tensioni ulteriori perché appunto gli allenatori non erano abituati, i giocatori erano abituati, si spazientivano perché si spezza oggettivamente, si spezza il ritmo del gioco, si spezza il ritmo della partita, quindi si vanno a creare dei tempi morti dove quando sei in preda alla cosiddetta transagonistica alla fine ti fanno rischiare di perdere un attimino la rotta. Tutta questione di appunto di tempo, di abitudine e di costanza e comprensione di un calcio che sta cambiando. Chiuderei con
1: Esatto.
0: una chicca dedicata ai malati di maglie da calcio, del quale io mi fregio di essere un membro assolutamente attivo e appassionato. Lo Spezia ha presentato la maglia per celebrare il 120° anniversario dalla fondazione, dalla sua fondazione. Una maglia che cambia nelle tonalità, cambia nei colori, rispetto a quella che siamo abituati a vedere addosso ai calciatori del Club Ligure e sarà indossata a Gubbio. Una maglia bianca e celeste, possiamo dire così. Comunque molto molto bella, molto retrò.
1: Sì, esatto, sì, sono d'accordo con te, molto bella, tu appassionato di magliette, io di pantaloncini, quindi diciamo che
0: A
1: ci
0: posto,
1: compensiamo a vicenda.
0: ce li
1: E poi,
0: smezziamo, Lore, ce li smezziamo, così uno da una parte e uno
1: esatto.
0: dall'altra. Benissimo.
1: Poi insomma, diciamo che lo Spezia festeggia, o meglio, metterà questa nuova maglia contro il Gubbio, una partita ostica sicuramente, che però se vinta potrebbe dare davvero una volata, forse non dico definitiva perché siamo ancora all'inizio, ma ancora più importante rispetto a quella attuale, perché insomma ha già accumulato diversi punti di vantaggio, ha vinto 7 partite di fila, quindi insomma è sicuramente la principale favorita per andare in Serie B, e chissà che non possa farlo in quest'anno, che comunque sarà sicuramente speciale al di là di quello che poi sarà effettivamente il risultato finale.
0: E sarebbe un risultato, qualora si concretizzasse, davvero a mio modo di vedere clamoroso, perché in 12 mesi Angelozzi in particolare ha veramente ribaltato la situazione, perché è riuscito a ristrutturare dalla testa ai piedi un club che non solo arrivava da una retrocessione, anzi da due retrocessioni nel giro di pochi anni, ma che aveva anche un bilancio in termini di monti ingaggi sovraccarico da calciatori che appartenevano ancora ai cicli tecnici che addirittura avevano visto lo Spezia in Serie A. Lorenzo, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te Luca, buona giornata a tutti.
0: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto Mercato Web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa, quindi 2 minuti, relax e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Siamo esattamente a metà della settimana che porta al nono turno di campionato per quanto riguarda la nostra amata Lega Pro. Quindi, diciamo, il momento perfetto per tracciare una linea, per fare un attimo un bilancio tra quello che è stato e quello che potrà essere nei prossimi giorni, e quest'oggi abbiamo deciso di farlo con un graditissimo ospite. Do il ben trovato e ringrazio per aver accettato il nostro invito, mister Vincenzo Cangelosi. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, che iniziamo, prendiamo la larga, 360 gradi, tre gironi, un campionato unico, ma questa Serie C si è dimostrata forse più imprevedibile, almeno su due gironi, rispetto alle attese, perché nel girone A tutti si aspettavano l'Union Brescia lassù, ma c'è il Cittadella. Nel girone C le big e le piazze di grande storia, di grande tradizione non mancano, però accanto alla casella col numero uno c'è il Potenza. È rimasto sorpreso quanto noi o aveva avuto delle sensazioni diverse su questo avvio di stagione?
1: No, diciamo che l'inizio del campionato può riservare questo tipo di sorprese. Magari nel complesso devo dire che no, non sono tanto sorpreso, nel senso che il Cittadella è sempre stato, da quando specialmente il retrocesso, ha cercato di ricostruire e seguire sempre la propria filosofia, quindi magari adesso hanno trovato una quadratura del cerchio e si trovano meritatamente in testa, anche se ritengo che il Brescia rimanga la squadra favorita. Per quanto riguarda il girone C, secondo me è la continuità di quello che ha fatto il Potenza negli ultimi anni. Già l'anno scorso erano riusciti a conquistare un trofeo importante come la Coppa Italia, giocavano un ottimo calcio, e quest'anno, vero, pur avendo perso pezzi importanti come Schimmenti sia Tunis, hanno trovato una continuità di gioco con Pisci, che già aveva dimostrato ampiamente le sue capacità a Pineto, quindi è riuscito, diciamo, a esaltare ulteriormente quel gruppo che si conosce da tanti anni.
0: Mister, nel girone C è stata protagonista in questi giorni per la scelta di avvicendare l'allenatore, di sostituire l'allenatore in panchina, una squadra che conosce bene, una piazza che conosce bene, la Casertana. Che idea si è fatta, ovviamente dall'esterno, quindi sicuramente è un punto di vista diciamo parziale sotto un certo punto, sotto una certa luce. Espinal lo scorso anno, in un contesto completamente diverso in termini di pressione, di pubblico, di piazze, di ambizioni, aveva fatto vedere ottime cose. La Casertana ha deciso di sostituirlo dopo tre giornate senza vittorie. È vero, arriva un signor allenatore come Roberto Stellone, però la sensazione che si sia avuto un po' troppa fretta ce l'ha avuta anche lei, o ha un altro tipo di idea?
1: Ma io ho lavorato lì un anno e mezzo e so che tipo di pressione ha quella piazza. La cosa fondamentale è avere una grande continuità, perché il presidente e il direttore sono persone molto ambiziose e in questi anni hanno cercato, da quando diciamo la squadra è ritornata in C, hanno cercato sempre di costruire qualcosa di importante. Il primo anno con me, con tutte le problematiche che c'erano, erano riusciti a costruire una squadra che poi, diciamo, è riuscita a fare anche bene. Poi magari quando sono andato via io c'è stato un attimo un passaggio a vuoto, però poi con Coppitelli, ma anche quest'anno, hanno costruito due rose secondo me molto competitive. Magari si aspettavano di essere un po' più avanti in questo momento, è normale che, come hai detto tu, le pressioni tra lavorare nella Giana, con tutto il rispetto ovviamente, e lavorare
0: Certo.
1: a Caserta sono diverse. E quindi è stato solo magari una mancanza di continuità. All'inizio c'era, poi non so, non essendo all'interno, non so se ci sono altre problematiche che si sono venute a creare, però ritengo che sia una squadra che può competere per posti importanti.
0: Solo un punto sotto la Casertana, c'è un'altra sua vecchia conoscenza, seppur per poco tempo, ovvero il Foggia, che dopo la stagione complicata vissuta per quanto riguarda il torneo 25-26, ha avuto modo di giocare nuovamente in Serie C, questa volta affidandosi fin da subito alla nuova proprietà, che non si è tirata indietro di fronte al dover fare degli investimenti, ma ha avuto anche, diciamo, l'intelligenza e la sensibilità di dire questa stagione è come se fosse quasi una sorta di regalo del destino, perché arriva dopo di fatto una retrocessione, quindi dobbiamo cercare di farla fruttare al meglio, ma senza grandi pressioni. E la squadra, soprattutto nonostante, insomma, qualche passaggio a vuoto nelle prime giornate, poi ha battuto il Sorrento, che fino a poco tempo fa era a punteggio pieno, e poi è andata a fare risultato anche a Caserta, a riprova che questa squadra probabilmente ha sia le qualità che la leggerezza per non sentire il peso comunque di una maglia importante.
1: Ma a partire dall'inizio, dopo tutto quello che è successo, secondo me per loro è stato importante. L'anno scorso c'erano tante problematiche dovute al passaggio durante l'anno. La società aveva cercato in tutti i modi di rimettere in piedi la situazione. Ovviamente non era semplice, anche perché c'erano grandi pressioni, bisognava ricostruire tutto da capo. Non c'era riuscita, poi ha avuto questa possibilità molto importante, l'ha sfruttata immediatamente, costruendo secondo me anche una squadra che può fare bene. Ero convinto che questa squadra potesse disputare un campionato di medio-alta classifica. È soltanto questione di tempo, anche se è una squadra che è un misto tra giovani e giocatori più, diciamo, affermati, però non può ben figurare. L'importante è non farsi prendere immediatamente dall'euforia quando si fanno risultati. Foggia è una piazza particolare, avendola vissuta per tanto tempo, quindi so cosa pensano i tifosi e cosa vogliono. Ma se quest'anno riusciranno a mantenere quell'equilibrio, a costruire qualcosa, il Foggia potrà tornare sicuramente dove merita.
0: Mister, delle quattro retrocesse dalla Serie B, tre stanno andando, diciamo, secondo le attese. Il Bari è a meno tre dalla vetta, quindi assolutamente in lotta per la promozione diretta. Lo Spezia è addirittura primo con sette vittorie consecutive nelle prime 8 giornate. La Reggiana è poco più sotto. Quello che sembra faticare un po' di più è il Pescara, nonostante ci sia un tecnico come Antonio Boucher, che lo scorso anno è riuscito a portare a casa una stagione complicata in una piazza che sta vivendo un momento storico per certi versi drammatico, e mi riferisco al Cosenza. Che idea si è fatto di questa stagione di ritorno in Serie C dopo solo un anno di distanza del Delfino?
1: Ma a Pescara c'è sempre le stesse problematiche fino a quando questa, diciamo, pressione da parte dei tifosi nei confronti del presidente non scemerà. Ritengo che ci saranno sempre problemi perché loro non riescono. non è da troppo tempo che c'è questa situazione. Tra l'altro,
0: Vero.
1: devo dire che è un presidente che in tutti questi anni ha portato la squadra praticamente, ha fatto vedere la A, la B per più di un anno, e quindi è sempre una persona da sola, non è che ha i fondi o grandi investitori dietro, è una persona che la gestisce da sola e a livello manageriale è sempre riuscita a costruire una squadra che potesse ben figurare. Anche quest'anno, secondo me, la squadra l'ha dichiarato anche lui. Secondo me la squadra è una buona squadra che può competere tranquillamente. Sono partiti con qualche problema all'inizio, però anche loro, secondo me, trovando una certa continuità, possono stare tranquillamente nei primi posti. Hanno lo svantaggio di avere magari in questo momento, cioè nel girone, lo Spezia che viaggia a una velocità diversa rispetto a tutte le altre, quindi magari è
0: Vero,
1: difficile
0: vero.
1: pensare di poterlo vincere direttamente, però ci sono anche altri modi per poter risalire. L'importante è far lavorare la squadra con la serenità necessaria, perché se a ogni diciamo passo falso si va contro e si contesta sempre, diventa complicato poter lavorare.
0: Mister, la voglio far spogliare del ruolo del tecnico che ormai indossa da qualche anno, sia come capo allenatore che come vice di una leggenda come Mister Zeman, e vorrei farle rindossare i guanti da portiere, perché Vincenzo Cangelosi, gli appassionati di Serie C lo conoscono come allenatore, ma ha avuto anche un passato da calciatore e da portiere nel dettaglio. Ci dice il miglior portiere della Serie C?
1: Ma portieri in Serie C interessanti ce ne sono, cioè, beh, ci sono quelli esperti, ovviamente, che Mikai è uno di questi, che sono portieri che interpretano il ruolo in un certo modo. A me piace il portiere del Potenza, Cucchietti, che secondo me è un ragazzo che dopo 2 anni fa, quando è subentrato ad Alaskra, ha subito trovato una continuità, la società si è affidata a lui, e devo dire che avendo allenato anche Alaskra non era facile sostituirlo, perché per la Serie C è un portiere ovviamente molto, molto esperto,
0: di
1: quindi
0: livello.
1: sì, Cucchietti mi ha fatto un'ottima impressione, anche Bagnolini del Gubbio secondo me è un portiere che potenzialmente può crescere e fare molto bene.
0: Mister, l'ultima domanda che le faccio la porta fuori dalla Serie C e la porta in Serie B. Nato a Palermo, le chiedo una cosa sul Palermo di Pippo Inzaghi. Può essere l'anno buono per rivedere i rosanero in Serie A? Diciamo che sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, gli piace tirare fuori, sfoderare sorprese.
1: Sì, è vero, il campionato di Serie B è un campionato lungo. Campionato lungo, e ci saranno sempre momenti dove magari la squadra viaggia in un certo modo, momenti dove no, non si ottengono i risultati che magari uno si aspetta. Però, considerando la rosa e considerando la qualità dei giocatori, ritengo che il Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare alla massima serie. Tra l'altro, ho visto giocare in più di un'occasione, ed è una squadra che, quando riesce a liberarsi diciamo della pressione, del fatto che debba vincere per forza, e quindi giocare un calcio più tranquillo, divertendosi, è una squadra devastante. Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po' gestire così e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre, quindi mi auguro che possa ritornare in Serie A, che poi una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio, anche per quello che stanno facendo i proprietari.
0: Mister, grazie mille del tempo che ci ha concesso, è stato davvero un grandissimo piacere e spero di poterla tornare a disturbare tra qualche tempo per fare un'altra chiacchierata. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Salutiamo mister Vincenzo Cangelosi, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, soprattutto nel calcio del centro-sud, per quanto riguarda la nostra Serie C, con una capatina anche in cadetteria, perché giustamente nato a Palermo, residente a Palermo, quando c'è una squadra così ambiziosa, così forte, con una proprietà altrettanto ambiziosa e altrettanto forte come quella del Palermo, era impossibile non fargli una domanda che esula, diciamo, dai confini della nostra Serie C. Andando a vedere quali sono gli aggiornamenti dell'ultima ora, nel frattempo sono già uscite le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie C. Le trovate sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com, quindi anche lì per gli appassionati delle squadre arbitrali avete già tutto online, tutto a disposizione da poter analizzare e quant'altro. Su tuttoc trovate anche un'analisi fatta dal sottoscritto legata al possibile arrivo di un'altra squadra under 23, di un'altra seconda squadra. Chi ci conosce sa benissimo la mia passione per il tema seconde squadre, ma tant'è che anche la Roma, attraverso il nuovo CEO, il nuovo amministratore delegato John Galantic, attraverso il palco del Festival dello Sport, andato in scena a Trento, ha detto ci serve la formazione Under 23. E allora il sottoscritto si è andato a vedere quelli che possono essere i talenti già attualmente tesserati per la Roma, che potranno eventualmente scendere e calcare i campi della serie C. Torniamo all'attualità, dopo la proiezione futura su un eventuale Roma Under 23, torniamo all'attualità e andiamo subito con il supporto del buon Costantino Fazzari a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le prime parole ai canali ufficiali della Folgore Caratese di Federico Guidi, nuovo tecnico del club Brianzolo.
2: Mister Federico Guidi, benvenuto alla Folgore Caratese. Oggi terrà il suo primo allenamento con la squadra. Le chiedo se in questi giorni chiaramente avrà avuto modo di studiare quella che è la squadra e quello che è stato questo inizio di campionato per la Folgore Caratese e da dove deve ripartire però.
3: Sì, intanto è estremamente piacevole essere qua. Ho trovato un ambiente veramente estremamente professionale. Chiaramente ho studiato i ragazzi, ho visto le partite per cercare di capire dove poter incidere. Secondo me è un gruppo che ha valori, è un gruppo di ragazzi che può esprimere tanto. Poi è chiaro che oggi ci sarà il primo approccio con loro e li voglio conoscere da vicino. La priorità è quella di diventare squadra, perché è chiaro che è un campionato estremamente competitivo di qualità e dobbiamo riuscire, per raggiungere l'obiettivo, riuscire a diventare squadra velocemente per fare i punti che servono a raggiungere il nostro obiettivo. Quindi oggi, insomma, interagirò per la prima volta con loro, cercando di responsabilizzarli e con tutta la motivazione che ho, perché è veramente tanta. Tanta voglia di campo, tanta voglia di stare con loro, tanta voglia di battagliare per la Folgore Caratese, che ringrazio il presidente e tutti quanti voi che vi ho conosciuto da poco, ma ho trovato veramente un ambiente piacevole e dove vale la pena battagliare.
2: Mister, per quella che è la sua carriera da allenatore, lei ha incontrato tantissimi giovani talenti che poi oggi ritroviamo in Serie A e in altri massimi campionati. Qui parto da un dato, l'età media è molto bassa alla Folgore Caratese. Pensa di trovare terreno fertile in tal senso a livello di giovani e di squadra, come ha detto lei, da compattare ancora?
3: Ma penso di sì, io molti di loro li conosco per averli visti giocare, per averci giocato contro. Qualcuno l'ho anche seguito qua ai tempi delle nazionali giovanili, quindi insomma il loro percorso per molti di loro li conosco davvero bene e penso che abbiano delle potenzialità da poter esprimere. È chiaro che quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre qualcosa che non è andato, però ho avuto la fortuna in questi giorni di confrontarmi con lo staff, che poi è quello che ha condiviso il lavoro con Mister Belmonte, con il quale hanno fatto una cavalcata straordinaria, hanno scritto una pagina storica della società e per questo vanno sempre ringraziati. È chiaro che ora cambieranno un po' di principi, un po' di metodologia e quant'altro, però penso che ci siano le condizioni per diciamo, sopperire a quelle lacune che magari in queste prime giornate sono venute sul campo e magari mettere in mostra i nostri pregi.
2: Mister, ultima domanda e poi la lascio appunto al campo. Sempre scovando un po' nel suo passato, lei ha vissuto nei campi di Milanello, di Trigoria, del Viola Park. Il primo impatto con lo Sport Italia Villas, qual è stato per lei?
3: Ma intanto è stata una forte emozione perché mi sono catapultato il ritorno nei professionisti in Serie C, ma non sembrava questo, nel senso entrare allo Sport Italia Village mi ha fatto vivere un'emozione e ho pensato proprio ai centri sportivi che hai menzionato, perché non sembra di essere in Serie C. Ci sono le strutture per fare veramente un grandissimo lavoro, per mettere nelle condizioni gli staff tecnici di tirare fuori il massimo da ogni ragazzo e dalla squadra perché gli strumenti non mancano e questo in Serie C è un valore assoluto per noi allenatori, ma soprattutto è un valore assoluto per i calciatori, che noi abbiamo a che fare anche con tantissimi giovani e che quindi magari possano sfruttare questo bellissimo centro sportivo per magari migliorarsi e calcare anche palcoscenici più importanti, perché molti di loro ci possono arrivare e qualcuno un po' più esperto magari spingersi oltre quello che fino ad oggi la carriera dice. Quindi, insomma, è stata veramente una forte emozione e una piacevole sorpresa perché non c'ero mai stato se non allo stadio giocandoci con il Milan Primavera, però non ero entrato nel centro sportivo. Quindi sono veramente è stata una forte emozione, soprattutto bellissima, una piacevole sorpresa perché come ho messo piede qui, ho detto: vabbè, qui ho tutto per poter esprimere la mia professione e quindi è qui che la voglio svolgere.
2: Mister, allora in bocca al lupo per questa nuova avventura.
3: Crepi, grazie.

0: terza ed ultima parte della nostra trasmissione. Ho sentito una musica che conosco benissimo andare in cuffia, non so se l'avete sentita anche voi, ma è stato assolutamente un intermezzo strepitoso del quale Costantino poi dovrà cercare di spiegarmi i perché e i per come. Tornando seri, terza e ultima parte di tutto sì, addio, grazie Costantino, di A Tuttaci nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Abbiamo sentito prima le parole di Mr. Vincenzo Cangelosi, che ci ha fatto un po', ci ha portato un po' a giro per alcune delle piazze delle società che ha avuto modo di allenare in Serie C, raccontandoci come si vive e come si possono analizzare le situazioni attuali dei rispettivi club. Fa un po' lo stesso anche Alberto Cavasin, ex tecnico che in Serie A abbiamo avuto modo di conoscere con Lecce, con Fiorentina, con Sampdoria, ma che in passato ha anche un'avventura come tecnico del Treviso, Treviso neopromosso, Treviso rivelazione del girone A. Treviso, sul quale Cavasin, attraverso le colonne del Gazzettino, dice la sua: è una formazione tosta, difficile da affrontare, alla quale non è facile fare gol, è propositiva e coriacea. Gorini l'ha messa bene in campo. Per me è un bravissimo allenatore. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiati molti giocatori, anche se ne prendi di forti, devi sempre riuscire ad amalgamarli, e il tecnico è stato molto bravo a farlo. Questi calciatori sanno stare in campo con sicurezza, e questo mi fa pensare che sarà un bell'anno. Gli obiettivi che riuscirà a raggiungere li stabilirà il campionato, ma con una squadra così si può sicuramente guardare in alto. Poi gli viene chiesto di un eventuale obiettivo Serie B nei prossimi anni, Cavasin insomma non si nasconde, dice: mi sembra di leggere tra le righe la proprietà abbia questo obiettivo, che voglia arrivare proprio lì, per come stanno costruendo le cose non credo che sia un obiettivo utopistico. Quindi oggettivamente il Treviso ha una proprietà forte, ha fatto subito un mercato improntato a portare esperienza, a portare qualità agli ordini di Mister Gorini, che è un tecnico che già insomma al Cittadella in Serie B aveva saputo dimostrare le proprie qualità. Andiamo a parlare anche di infortunati prima di andare a sentire l'ultimo contributo della puntata di oggi. In casa Bari ci sono buone notizie per Massimo Rastelli. L'infermeria rimane cioè rimane piuttosto frequentata, Guido Gomez, Vicari, ma c'è un due rientri che sembrano oramai abbastanza certi, ovvero quelli di Valerio Mantovani e Christian Burgio, che dovrebbero essere entrambi a disposizione per l'impegno del weekend che sta per arrivare. Allora, caro Costantino, direi di chiudere come tradizione vuole con una delle voci dei protagonisti, ovvero andiamo a sentirci nel ricordare a tutti i nostri ascoltatori di non mollare assolutamente il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissime analisi da ascoltare in vista della Serie A, ma anche su tutto quello che si è visto con la nazionale italiana di Roberto Mancini tornata in campo e tornata soprattutto a vincere. Ricordando che l'appuntamento con la tutta ci si rimanda alla giornata di domani, io direi di chiudere con le parole di Riccardo Sgazzella, giocatore dello Spezia, che commenta la vittoria nel big match del girone B, proprio dello Spezia sulla Reggiana. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Che ha superato la prova a pieni voti, avevate davanti il capocannoniere del campionato, che secondo me ha disputato una, comunque sia qualche errore in mira, però una buona partita, e lo avete contenuto limitandolo al massimo nelle opportunità.
2: Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, sapevamo la difficoltà nell'incontrare sicuramente un attacco forte come quello della Reggiana. Lavoriamo tanto per cercare di mantenere questa solidità il più possibile, dare continuità nel non prendere gol. Direi che ci siamo comportati bene, sicuramente siamo sulla strada giusta, e bisogna continuare semplicemente così, partita dopo partita.
3: Innanzitutto ti faccio i complimenti per la prestazione tua e di tutta la squadra, ovviamente. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nel secondo tempo avete preso campo e di sicuro vi siete meritati questa vittoria.
2: Sì, penso, come dici tu, è stato un primo tempo equilibrato. Entrambe le squadre hanno fatto la loro partita, poi secondo me abbiamo questa bravura nel lungo, nell'andare della partita a venire fuori con i nostri concetti, con la nostra intensità. E, sicuramente oggi ci ha portato poi al bottino pieno. Siamo contentissimi di questo, sicuramente.
4: Ciao Riccardo, complimenti anche da parte mia. Questa era una partita molto ostica anche per il modo di giocare di questa Reggiana, che chiaramente a voi due centrali, tu e Sciapola, metteva molto in difficoltà con queste palle molto verticali a sfruttare la fisicità di Scipos. Avete giocato una grande partita anche da questo punto di vista. Nel primo tempo magari un paio di occasioni gliele avete concesse e poi nel secondo tempo avete dominato completamente in quella zona di campo.
2: Sì, all'inizio sicuramente dovevamo prendere un pochino le misure sul gioco verticale che avevano loro. Lo sapevamo, in realtà ci siamo preparati tutta la settimana per affrontare questo tipo di partita, sapevamo come l'avrebbe improntata la Reggiana e sapevamo, come ho già detto, che avremmo affrontato una squadra forte, quindi secondo me ci sta concedere qualche occasione anche agli avversari quando si incontrano comunque squadre forti come quella di questa sera, però penso che poi con l'andare della partita abbiamo preso.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Una giornata, quella di ieri, che ha raccontato tre storie diverse che in qualche modo però possono essere collegate da un famoso fil rouge, no? Che racconta scenari diversi, storie diverse, organizzazioni diverse, futuro diverso per tre situazioni appunto diverse. La prima l'abbiamo vissuta in prima persona con il commissariamento della FIGC, con Giovanni Malagò che diventa commissario di se stesso, un interludio che durerà fino al 14 dicembre, data in cui verranno indette le nuove elezioni, per le quali è in larghissimo vantaggio proprio Giovanni Malagò, che dovrebbe passare quindi dalla poltrona federale al commissariamento a di nuovo alla poltrona federale. Tutto questo per sistemare dei cavilli sollevati evidentemente dal capo dello sport, Bonfanti, con il quale poi Malagò ha avuto botta e risposta. Ieri è stato anche molto chiaro ai microfoni, tra l'altro anche del nostro Beccarisi, che era presente lì fuori al CONI, quando gli viene chiesto se questi dissapori sono stati in qualche modo superati. Lui dice: l'avete detto con molta eleganza, è stato qualcosa di molto più forte, diciamo così. Non a caso è arrivata anche, insomma, la frecciatina quando Malagò ha detto: beh, certo, poi c'è qualcuno che avrebbe un conflitto di interessi, ma va bene uguale, andiamo avanti lo stesso. Mi dispiace solo per questa situazione imbarazzante che si è venuta a creare, perché poi lo stesso Malagò è consapevole di tutto questo, ma poi alla fine si dice non ci sono né vincitori né vinti, perché ha perso il calcio, questo lo possiamo dire, però tra i dirigenti quello che ha vinto poi è di fatto Malagò, che ha dimostrato di essere comunque uno straordinario dirigente. Detto questo, nella serata di ieri si chiude un'altra pagina con una chiarezza su una stortura, la storia di Cristiano Ronaldo. Sapete tutti quello che è successo, prende l'aereo e va via dopo che sa che dopo non aver giocato contro la Norvegia con la nazionale portoghese, non avrebbe preso parte neanche alla gara contro la Danimarca. Lui prende l'aereo spazientito, va via, inseguito dalla federazione lusitana, inseguito dal capo del governo. Quindi di fatto è stata una situazione molto particolare, molto da film, molto da cinema, alla quale poi ha messo la parola definitiva fine Cristiano Ronaldo ieri con un lunghissimo comunicato sui suoi profili social, al termine del quale possiamo andare a leggere poi direttamente, a considerare, a sintetizzare tutto rapportandoci alle parole finali, quando di fatto lui dice sostanzialmente: sono stati rotti dei patti che avevo con un CT che avevo spalleggiato nel suo ingresso, con il quale avevo parlato, avevo stabilito termini di ingresso in campo, partecipazione a queste gare, non voler mollare la maglia del Portogallo, ma facendolo anche nel rispetto di quello che è il recupero fisico, una mezz'ora concordata contro la Norvegia che poi non c'è mai stata, nonostante il riscaldamento fatto tra un tempo e l'altro. Lo ha fatto sentire mortificato e di questo sicuramente possiamo parlarne. Dopodiché, patto rotto, Ronaldo ha preso l'aereo e è andato via. In questa stessa serata, terza storia, si manifesta l'addio al calcio, almeno alla maglia argentina, di Lionel Messi. La gara contro il Benin finisce per 3-0, 2 assist della Pulga e un gol su calcio di rigore. Sono 126 i gol in nazionale messi a segno da Messi, che quindi insomma chiude con 208 presenze in nazionale. 7000 giorni prima il debutto era il 17 agosto del 2007, 126 gol, 68 assist, 6 mondiali disputati, 3 finali mondiali giocate, una Coppa del Mondo vinta, 2 Coppa America, insomma un oro olimpico, un mondiale under 20 e tutti i record uno dietro l'altro, inanellati da quello che è il giocatore più forte al mondo insieme a Ronaldo, che però contestualmente, come abbiamo raccontato, ha vissuto una pagina più buia e la cui nazionale, nel suo percorso in nazionale, naturalmente ha fatto meno che di quello che ha fatto Messi, anche perché sono due nazionali dalla storia, dal blasone e dalla qualità totalmente diversi. Un addio strappalacrime per tutti gli argentini, un finale di storia molto bello, una discussione finale di Messi molto bella, molto equilibrata, in cui dice: adesso passo io da quell'altra parte, sarò io il primo tifoso di questo gruppo, siamo vicini, perché c'è anche chi vuole male alla selezione. E qui troviamo il fil rouge, no? C'è chi vuole male alla Federazione Italiana Gioco Calcio, i nemici interni di Malagò. C'è chi ha voluto male a Cristiano Ronaldo, probabilmente il suo nemico interno era il CT che lui aveva spalleggiato per Jesus, che aveva spalleggiato per la panchina del Portogallo e che poi, a detta di Ronaldo, lo avrebbe tradito facendo saltare i patti, è quello che denuncia anche Messi, dicendo: io ci sono e ci sarò sempre, ma attenzione a quelli che invece non vogliono bene la nazionale argentina. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi con il direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Tre storie diverse, qual è quella che ti ha emozionato di più? È inutile dirlo, quella di Messi. Quella che aveva bisogno di un chiarimento maggiore, quella di Ronaldo. Quella che ci ha fatto un po' coprire gli occhi e la faccia così di vergogna è sì. Quella della nostra nazione.
2: Guarda, parto da Messi, che secondo me ieri, mi permetto anche di dire che oltre all'emozione, tra l'altro molto belle anche delle parole che ha detto, mi è piaciuto il passaggio quando ha detto: non ci sarò, io non ci sarò più, ma dobbiamo stare vicino a questi ragazzi che vestono questa maglia, quindi anche perché c'è qualcuno che vuole del male della nazionale, quindi frecciata evidentemente a qualcuno. E bel momento perché poi tutta l'atmosfera, ho visto delle immagini, premetto non sono stato in diretta a vedere tutto, ma ho visto questa mattina molti, diciamo così, frammenti, no, di questa bellissima serata. E lo stadio, ragazzi, era una cosa pazzesca, da brividi a un certo punto, i cori che sono stati fatti da tutto lo stadio e da quello che facevano. Veramente era emozionante nel rivedere quegli highlights, figuriamoci, insomma, stare lì vivere quel momento.
1: Beh, noi abbiamo vissuto nel nostro piccolo, tra virgolette, in Italia, gli addi di Totti, sì, gli addi di Buffon, sì, gli addi di Del Piero, insomma, sono stati addi importanti.
2: Però lo sai, Vincenzo, una mia sensazione...
1: Però a livello di club e non a livello di nazionale.
2: Esatto, è bravissimo. C'è questa differenza e lì c'è un coinvolgimento pazzesco della nazionale, qualcosa di unico che non c'è da nessun'altra parte. Argentina e Brasile, da questo punto di vista, secondo me, sono imbattibili. Ma ci metterei anche l'Uruguay, cioè vivono la nazionale in maniera viscerale, forte, un'appartenenza unica al mondo. Detto questo, mi permetto anche di dire che forse ieri si è sancita anche la vera differenza tra Messi e Ronaldo. So che qualcuno non condividerà.
1: Ci sarà sempre questo dualismo.
2: Sì. Però ieri, secondo me, c'è stata una... Non parlo di campo, perché sono stati due giocatori fantastici, due giocatori che forse sarà difficile nella storia riavere nello stesso momento due grandi calciatori come sono stati loro. E la possibilità per noi che abbiamo fatto questo lavoro di raccontarli, e per chi invece è appassionato di calcio ha avuto modo di vedere due grandi giocatori con caratteristiche differenti dal punto di vista tecnico, della personalità, però che hanno entusiasmato, perché vederli nello stesso periodo penso che sia una cosa unica.
1: Sì.
2: Ripeto, secondo me non ci sarà più questa grande possibilità, almeno in questo momento.
1: No,
2: due grandi giocatori contemporanei.
1: Possiamo identificare Haaland e Mbappé come due giocatori
2: secondo me non ci sarà più questa grande possibilità, almeno in questo momento.
1: No,
2: due grandi giocatori contemporanei.
1: Possiamo identificare Haaland e Mbappé come due

0: Secondo me Messi qui è sempre stato superiore a Ronaldo. Ronaldo secondo me è sempre stato uno fortissimo in campo, ma con tanto ego enorme, pazzesco. Io ho letto tutto quel messaggio lunghissimo, che anche un messaggio così lungo denota il tuo fatto che devi mettere te stesso davanti a tutti e devi imprimere un marchio anche scrivendo un papier, una roba lunghissima per raccontarci che c'era un accordo, tutto quello che volete. Però quella fuga rimane, quella fuga lì rimane. Tu puoi essere stato stizzito, ma rimani lì e dimostri di essere anche superiore eventualmente ad un comportamento, tra virgolette, non corretto dell'allenatore. A me non è piaciuto, lui può scrivere e dire quello che vuole. Poi, tra l'altro, permettimi di dire, non è la prima volta che lui ha questi atteggiamenti di, così nei confronti degli allenatori. E tra l'altro ieri sera sui social, non mi ricordo chi, adesso l'ho preso, cercherò di riprenderlo più tardi, c'è chi ha messo in evidenza un Cristiano Ronaldo un po' più giovane che contestava il comportamento di un compagno della nazionale portoghese, anche di un certo tipo, e credo che sia Carvalho, adesso non ricordo, vado a vedere, e diceva, sue dichiarazioni, beh, bisogna accettare le scelte dell'allenatore. E vedi, poi sì, dopo il tempo, allora o sei sempre coerente, perché no, poi il tempo ti torna, le cose ti tornano indietro, non c'è niente da fare.
1: Quello sicuramente. Dopodiché mi sento di spezzare una lancia a favore di Cristiano Ronaldo, detto che anche secondo me questo comunicato che ha fatto così lungo ha un significato, perché poi la comunicazione è importante, le cose vanno studiate. Se io ho da comunicare una motivazione, mi bastano anche tre righe. Se io scrivo tutto nel dettaglio è perché voglio, come ti posso dire, addolcire o comunque spiegare, motivare un comportamento che io stesso mi rendo conto non essere stato quello giusto, perché è stata una presa di posizione molto forte. Però la lancia che spezza a favore di Ronaldo, e ne parlai anche con Fabrizio Ponciroli venerdì scorso, poi ci ritorneremo venerdì probabilmente, è che inevitabilmente una cosa è se era Carvalho o qualcun altro, un'altra cosa è Ronaldo. Io non penso che Scaloni si possa essere mai permesso, si sarebbe mai permesso di far riscaldare tra un tempo e l'altro Messi e non mandarlo in campo in una partita contro la Norvegia o contro la Danimarca. Cioè è stata semplicemente, secondo me, gestita male anche dallo stesso CT Jesus, perché comunque Ronaldo non è un giocatore come gli altri. Non puoi, tra l'altro mi vengono in mente anche le parole di Carletto Ancelotti quando parlò di Modric e disse non puoi far riscaldare Modric tra un tempo e l'altro e poi non lo fai entrare in campo, lo fai scaldare 10 minuti e non lo fai entrare in campo. Nel momento in cui fai riscaldare un campione di quel livello è una mancanza di rispetto se poi non lo fai giocare. Diverso sarebbe stato il discorso, e credo di intercettare così il discorso di Ronaldo, se sin dall'inizio ci fosse stata quella chiarezza di Jesus che magari gli diceva guarda, troviamo un appuntamento, facciamo una partita d'addio straordinaria per celebrare la tua storia, però in queste due partite facciamola passare che tu non eri in condizione, facciamola passare che adesso c'era da condividere un progetto senza di te insieme con il tuo benestare, però non ti convoco. Se ti convoco e ti faccio scaldare, tu sei Ronaldo, io mortifico anche un po' la tua storia pubblica, e quindi c'è sostituzione e sostituzione, c'è decisione e decisione di un allenatore che può essere preso oppure no, perché qua c'è un allenatore che comunque in qualche modo, fermo restando la reazione di Ronaldo che non è stata elegante, è stata rabbiosa e di pancia, però c'è stato anche un allenatore che ha mortificato un po' una storia di quello che è stato un giocatore emblema di una nazione intera, tant'è che si è mosso il governo.
0: Ma io non la penso così su questa cosa, però rispetto naturalmente il pensiero diverso. Secondo me quando stai in una squadra e soprattutto quando sei poi molto avanti con l'età...
1: Cioè non sono tutti uguali in sostanza i giocatori e le loro storie.
0: Non mi piace questo
1: messaggio. Ci sono delle eccezioni. Non mi piace
0: perché poi secondo me...
1: Ti faccio anche un altro esempio. Maradona, so che ieri ne hai parlato anche con a Netflix con Luciano Moggi. Maradona, più di una circostanza... litigava con Ottavio Bianchi e tu te lo ricordi bene, oh no. Anzi erano un po' cane e gatto tutti e due, e ricordo almeno in un paio di circostanze che lui si rifiutava anche di essere convocato, però i giocatori lo apprezzavano, lo amavano lo stesso e volevano che lui entrasse in campo anche quando magari non si era comportato bene. Ti racconto un altro fatto, i primi mesi di Maradona a Napoli ci fu il ritiro perché Napoli non andava bene nonostante Maradona, Ferlaino disse ok, si va tutti in ritiro, Maradona

0: non sapeva cosa fosse il ritiro, disse: scusate, che cosa significa? No, che andiamo in squadra, in albergo tutti quanti insieme e poi andiamo a giocare allo stadio, ma non torniamo a casa. Ah no no, disse Maradona, io torno a casa, poi vi raggiungo direttamente allo stadio, come se potesse scegliere. In realtà lui tornò allo stadio e Napoli vinse lo scudetto, perché e questa è una cosa che gli fu sempre non perdonata, quasi accettata dal gruppo. E ricordo un'altra partita contro la Fiorentina, Maradona ai ferri corti con Ottavio Bianchi, in campo c'era un altro Maradona italiano, Roberto Baggio, che fece due gol meravigliosi contro il Napoli al allora San Paolo. Entra Maradona, si fa il giro del campo dopo che la squadra già stava in campo con la panchina sistemata, con le scarpette al collo, lo ricordo che ero presente lì, testimone oculare, si fece tutto il giro senza passare neanche da Bianchi, si mise a terra, aveva la barba lunga, si mise le scarpette, si girò verso Bianchi, ci fa, mi fa entrare per piacere. Bianchi non disse niente, fece alzare il team manager, Maradona entrò e il Napoli vinse 3-2 in rimonta e tutti quanti ad abbracciare Maradona. Questo per dirti cosa? Un ragionamento lungo per dirti che probabilmente ci sono dei giocatori che, non tutti, ma ci sono dei giocatori però, che però rappresentano
1: tu,
0: qualcosa.
1: Però tu mi stai facendo un esempio di un Maradona che entrava e faceva la differenza. Ronaldo adesso non fa la differenza, e questo bisogna essere anche consapevoli. Io sai, sono molto, cioè secondo me ci sono dei discorsi un po' da fare differenti. Ronaldo sta alla fine della carriera, è un giocatore finito, dobbiamo dire, cioè lui deve ammettere che non è più Ronaldo di 10 anni fa o di 5 anni fa, e credo che sia giusto prendere atto di questo. I grandi campioni, non solo nel calcio, nello sport, che si trascinano in questo modo, che non capiscono che a un certo punto è ora di chiudere. Messi è più giovane di Ronaldo, eppure ha chiuso, forse Messi poteva anche continuare. Cioè bisogna, secondo me a un certo punto si diventa anche un peso, perché non è facile gestire queste figure che hanno una storia calcistica così pesante. Siccome loro non si rendono, ma questo è successo anche in altri sport, eh? Io ti posso fare l'esempio di Valentino Rossi, che gli ultimi anni è stato indecente vederlo in pista.
0: Sì, sì.
1: Finiva nelle retrovie, non è bello per chi ha veramente tracciato una storia profonda in un determinato sport, ma questo è il mio punto di vista.
0: No, vabbè, chiaro.
1: E quindi io ci vedo che in questa fase, secondo me, anche il calciatore accettare che il tempo passa e lanciare un messaggio anche diverso ai compagni. Io poi sta cosa che l'allenatore non possa cambiare idea durante una partita e lasciare scaldare un giocatore, non lo so, io la vedo come, a quel punto ti sminuisci proprio come ruolo. Avrà sbagliato anche lui nella gestione di questa cosa, però secondo me il grande campione rimaneva lì e magari risolveva questa cosa all'interno. Tu vuoi fare una cosa del genere, fai un gesto così forte, sai benissimo che vengono tutti dalla parte tua, perché tu sei Ronaldo, in 25.000 hanno seguito il volo di Ronaldo, 25.000 persone, ci rendiamo conto?
0: Certo.
1: Fai una cosa del genere, ti seguono,
0: e questo ti
1: portare
0: fa
1: tutti
0: che
1: dalla parte tua è facile. Fai un comunicato che secondo me nemmeno il presidente degli Stati Uniti fa un comunicato così lungo.
0: Però la domanda è, hai portato tutti tu dalla parte tua o è stata la tua storia al Portogallo che
1: ti ha
0: portato?
1: Ma non lo ritengo corretto, anche se fosse vero, lui ha fatto qualcosa di incredibile con il Portogallo, lo ritengo che ancora una volta ha fatto qualcosa che va a beneficio suo, non a beneficio del Portogallo in quanto nazione, compagni, eccetera. Fa una cosa che è a beneficio suo, io la vedo così.
0: No, è chiaro.
1: Un giocatore dal grande ego, fortissimo in campo ma dal grande ego.
0: Abbiamo scatenato già tanti messaggi che sono arrivati, ce ne andiamo a sentire, poi leggo i testuali, vai Maiocca.
2: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore, approfitto anche della presenza del direttore Piccari per fare questa riflessione su Messi e Ronaldo. Ieri, diciamo, entrambi sono stati protagonisti di due vicende. La prima, Messi, è che sono in realtà, secondo il mio modestissimo avviso, le due facce la stessa medaglia. Da un lato un campione che ha capito, Messi, che ha capito che è arrivato il momento di lasciare la nazionale, e ovviamente l'ha lasciato con gli onori, tutti gli onori, e quindi ha capito che ormai era finito il suo tempo in nazionale. E dall'altro lato Ronaldo, del quale io ripeto non discuto la grandezza come atleta e come professionista, ma del quale però discuto un poco anche le tempistiche, nel senso che lui, a mio modestissimo avviso, avrebbe dovuto fare come Messi e quindi capire che non era, che era arrivato il suo tempo, e invece lui insiste ancora nel voler restare in nazionale. Non so voi come la pensate.
0: No, no, su questo su penso questo che sì. Siamo d'accordo.
1: Sì. Secondo me dopo l'ultimo mondiale poteva salutare
0: allora,
1: tutti,
0: sai che c'è.
1: E dire ho finito, vi ringrazio, facciamo una bella festa col Portogallo.
0: Farla come ha scelto Messi, cioè perlomeno per quanto riguarda il discorso nazionale. Poi sicuramente esatto. Lui è stato un uomo di record come Messi. Certo. E ha pochi gol dai 1000 gol in carriera, quindi dice fammi giocare nel campionato dove gioco 1000 gol, cioè gli altri gol
1: li
0: che
1: fai.
0: Mi mancano li faccio
1: certo,
0: subito.
1: Certo,
0: faccio 1000,
1: certo.
0: Chiudo e mi ritiro. Poi sono anche, se d'accordo, e poi sentiamo un'altra nota vocale, due giocatori totalmente diversi. Cioè uno ci ha messo la tecnica, per la quale non era necessaria quasi la fisicità o
1: hai
0: gli
1: ragione,
0: anni.
1: Sì, sì, il
0: l'altro
1: talento.
0: Ha lavorato soprattutto con il fisico,
1: assolutamente.
0: Che dopo i 40, e te lo sappiamo bene, abbiamo scavallato abbastanza quest'età.
1: Da un pezzo,
0: e il corpo,
1: io da un pezzo.
0: Il corpo per recuperare ci mette parecchio, puoi essere
1: sì.
0: Il più allenato del mondo però.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi sostanzialmente su questo ci metti d'accordo il nostro ascoltatore Rosario, perché c'è un momento in cui devi saper dire addio e qua fanno fatica i campioni.
1: E fanno fatica, infatti
0: fanno
1: questo
0: fatica.
1: È un altro capitolo
0: questo,
1: a parte,
0: questo è
1: lì non è facile perché tu devi dire basta, ma attenzione poi Vincenzo, basta, è già difficile dire basta in generale, qualsiasi diciamo cosa tu faccia anche a livello sportivo. Figuriamoci per uno che è stato il migliore al mondo insieme a un altro, cioè capisci? E lì diventa ancora più complicato. Però è lì che secondo me si vede anche il campione. Io lo vedo anche da questo. Cioè, io ho sempre avuto un esempio, Michel Platini, che per me è stato.
0: Fragole,
1: no, ma Michel era uno che a 32 anni si è fermato e forse ancora poteva fare qualcosa, forse. Lui però ha detto no, io mi ero stufato, non ce la facevo più, non ero più in grado. E si è ritirato con grandi onori anche lui. Per me quello è un esempio, ti posso dire che è stato da ragazzo.
0: Maradona invece magari è finita male.
1: Maradona pure
0: lo
1: ha
0: hanno...
1: trascinato, ha fatto
0: ma
1: delle cose.
0: Lì è stata una guerra contro la FIFA.
1: Esatto,
0: contro Blatter,
1: esatto, lì è stata
0: e
1: una.
0: Lì sentiva un attacco personale, quindi
1: esatto.
0: Diceva io ti dimostro che recupero.
1: Recupero. Forse
0: e lo fermarono.
1: USA 94 l'hanno fermato in malo modo perché secondo me se rimaneva in campo con quell'Argentina vinceva il mondiale. Però anche lui dopo ha continuato no, questi rientri. E bisogna a un certo punto prendere anche coscienza che non si è più come prima. Vincenzo, io sono un amante dello sport, tu lo sai.
0: Sì, sì.
1: Prima mi allenavo tutti i giorni, adesso tutti i giorni non ce la faccio.
0: È
1: non ce la faccio più. Cioè, e quindi
0: faccio
1: devo,
0: meglio io, non mi allenavo prima.
1: No, e devo capire che è tutto cambiato sì, nel sì. Recupero, nella stanchezza,
0: certo.
1: Mentale, fisica. Uno deve e noi siamo degli amatori. Capisci? Degli amatori.
0: Loro lo fanno a livelli
1: prendiamo, figuriamoci a dei livelli di quel tipo quando uno a un certo punto. E ripeto, dire basta è sempre difficile, però a un certo punto devi prendere coscienza di questo.
0: Altra nota vocale, Maiocca.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
3: Volevo soltanto dire una cosa su Messi, perché comunque è grandissimo, gli aggettivi si sprecano, carriera incredibile, ha vinto tutto. Però una cosa gli avrei consigliato, secondo me gli mancherà, nel senso che. Ma Messi, ma perché non sei andato un anno a giocare a Napoli? Ma anche in prestito, adesso quando è finito quando è finito comunque col Barcellona.
1: Vabbè,
0: insomma, gli avrebbero ridato un po' la maglia numero 10, dici tu. Gianni da Brindisi invece non è d'accordo, dice non sono d'accordo con il direttore, proprio a livello umano Ronaldo si è dimostrato molto superiore a Messi, Messi se l'è sempre tirata, snobbava i tifosi, i bambini, Ronaldo invece sotto questo punto di vista si è dimostrato molto più vicino ai propri tifosi. Diverso invece la pensa Tullio, credo, che dice in sostanza, vado a recuperare il messaggio, è giusto così quello che ha fatto Jorge Jesus, quello che ha fatto il CT e basta, è di spessore, qual è, quindi insomma è stato un CT con gli attributi,
1: con gli attributi.
0: Di tradurre. E quindi insomma vabbè. Questi sono un po' i pensieri dei nostri amici. In attesa abbiamo anche un'altra nota vocale, ce la sentiamo, dai, poi ti porto sull'altro argomento che insomma, riapprofondirei sicuramente a Maracanã.
4: Buongiorno direttore Tullio, vista in diretta la conferenza di presentazione di Jorge Jesus, ma tutto ruotava, qui non c'entrano i colori delle maglie, attorno a CR7 che pareva di plastica, tipo un Big Jim. Invece la differenza proprio di cultura e di spessore umano di George Jesus, che era in tuta in qualche modo, senza i capelli in modo naturale, quasi disordinato, e Ronaldo già lì attaccava, diceva che attaccava il mondo, diceva che tutti lo volevano via, ma per abbattere lui ci vogliono i fucili a pallettoni. Cioè, è una cosa totalmente assurda, ma lo denotava già in certi comportamenti.
0: Vabbè, questo poi facendo un po'
1: Vabbè, sì, differenza
0: un'analisi
1: di
0: sì, di
1: comportamenti.
0: comportamenti. Dopodiché, insomma, ragazzi, qua parliamo di due straordinari campioni che hanno scandito gli ultimi quanti 20 anni praticamente a suon di palloni d'oro.
1: Sì.
0: Sono stati straordinari esempi e ci hanno fatto divertire parecchio. Non ci siamo divertiti ieri, e chiudiamo con questo aspetto, perché onestamente quello che è successo si poteva evitare. Il commissariamento, passando per lo stesso presidente federale che tornerà a essere presidente federale, con di fatto la risoluzione formale di una diatriba interna che non doveva nemmeno emergere
1: No.
0: o prima o durante o dopo,
1: Ma si
0: bastava
1: poteva fare una
0: buonsenso,
1: sanatoria anche, ti devo dire. Ieri abbiamo
0: bastava
1: avuto l'ottimo
0: buonsenso.
1: avvocato Spallone da noi che
0: Sì,
1: ci ha spiegato un po' di
0: bravissimo.
1: cose. Sì, eccezionale. Ha detto bastava una sanatoria e non si sarebbe arrivati a questo punto, non si sarebbe persi la faccia, non si sarebbe perso tempo. Ma questi siamo noi, non c'è niente da fare. Noi siamo un paese dove ci sono guerre sempre molto personali, politiche. Qui è tutta una questione politica, conflitti interni tra persone, e non si mette mai al primo posto le cose importanti da fare, che sono tante, ma si perde tempo e si perderà ulteriore tempo, perché adesso tutta questa manfrina ci porterà via a ulteriori mesi di
0: Certo,
1: lavoro,
0: e di
1: quindi,
0: riforme che non potranno
1: e di
0: essere
1: riforme,
0: applicate perché il
1: esatto.
0: commissario non le può
1: E
0: applicare.
1: quindi questo e questi siamo noi. Hai detto bene, un po' di buonsenso. La conclusione, che è veramente un po' una cosa che fa ridere tutti, parliamoci chiaro, però alla fine mi sembra una soluzione di buonsenso pure questa, nel marasma che stiamo vedendo. Quindi veramente io che ti devo dire? Faccio fatica. Ieri sera ho parlato in un
0: Sì, non è
1: intervento
0: che
1: televisivo proprio di questa cosa con un avvocato che sposava questo tipo di pensiero. Diceva: scusate, ma anche per Gravina e anche per i precedenti, vedete, non c'era questo requisito. Perché non si è fatto niente allora all'epoca? Perché? Perché non c'era la guerra interna politica tra le persone. Qui è emersa ed è venuto fuori tutto questo marasma.
0: questa divisione interna federale che non fa neanche ben sperare per dopo, perché poi alla fine il passo indietro che ha fatto Bonfiglio è stato un passo per salvare intanto la sua
1: Certo. Eh beh,
0: posizione da
1: certo,
0: capo dello
1: che sarebbe
0: sport.
1: successo un altro marasma, capito?
0: Ovviamente poteva essere messo in discussione anche lui, invece si tiene la panchina, costringe Malagò a fare prima commissario, poi passare di nuovo per le elezioni, elezioni che sembrano abbastanza scontate. L'unica spia per Malagò, ma è una spia relativa, le posizioni di Percassi e Marotta, che sono gli unici due che starebbero pensando a un'altra soluzione. È una minoranza che può lavorare in questi mesi da qui alle elezioni per aumentare come minoranza. Non so quali sarebbero i nomi per sponsorizzare da Percassi e Marotta, però insomma si allunga, come dicevi tu, una situazione che poteva essere chiusa perché c'è urgenza in Italia
1: Di
0: di
1: fare delle
0: prendere
1: cose, di fare delle cose importanti.
0: riforme, riforme,
1: E
0: riforme.
1: siamo sempre lì, ci perdiamo tempo, ci andiamo a sbattere con delle cose che sono di facile risoluzione, ma diventano un problema enorme da noi. E quindi questi siamo noi. Io non... Ieri quel teatrino di ieri rappresenta proprio l'Italia, non c'è niente da fare. Cioè, dove si pensa molto a se stessi, al potere, a quello che uno deve ottenere, no? E quindi andiamo a... Io non ho trovato nemmeno, non so come la pensi tu, perché non ci siamo confrontati su questo, Vincenzo, ma ho trovato anche fastidioso questa invasione di campo di Abodi
0: Sì.
1: politica nell'ambito calcistico. Una cosa che mi ha dato veramente fastidio, ti devo dire la verità, da Bodi che me lo pensavo un
0: Allora,
1: ministro diverso da questo punto di
0: sì,
1: vista.
0: no, ha deluso anche me. Anche lì le tempistiche sono sbagliate. Ho condiviso e avrei condiviso l'invasione di Abodi quando si è dovuto andare a ristrutturare qualcosa della giustizia sportiva con alcune decisioni che avevano lasciato
1: Esatto.
0: perplessi. Allora lì magari, salvaguardando l'autonomia dello sport, il ministro
1: Sarebbe
0: doveva
1: stato
0: dire,
1: corretto, no?
0: corretto, dire
1: Ma
0: come
1: qui che
0: funziona qua,
1: fate?
0: come funziona la giustizia, perfetto, spiegatelo, andiamo avanti. Ma se poi si è combattuto, e già all'epoca i ferri erano corti oramai tra Malagò e Abodi, per rispettare l'autonomia dello sport dalla politica, adesso questa invasione era inopportuna. Perché Detto che ti rimbalzo la palla nel tuo campo, la politica interviene come nel calcio, e non dovrebbe farlo, ma sì, interviene sì. come nel calcio, a tanti livelli. Abbiamo sentito diciamo, mettere pezzi a colori su situazioni un po' così, anche per ragioni di tifo, eccetera. Se il calcio fosse realmente indipendente dalla politica, come dovrebbe essere, e allora probabilmente sarebbe un calcio che già avrebbe un problema in meno, perché bisogna risolvere le diatribe interne, ma non essere soggetti all'interpretazione del politico che subentra, che mette voce.
1: Poi tu sai che nel calcio, se entri, acquisisci anche tanta visibilità.
0: Sì, esatto, esatto. E poi dopo, come diceva De Laurentiis, vogliono i biglietti gratuiti per andare subito in prima fila. Purtroppo questa autonomia concretamente non c'è, questo ingresso in campo di Abodi in questi termini, in queste modalità, in questo momento storico, è più un danno alla nazionale e al movimento calcistico italiano che non una risoluzione dei problemi. Quindi lo condivido questo pensiero, è entrata sbagliata nel momento sbagliato. Piccari, temi di oggi.
1: Beh dai, oggi concluderemo un po' con questa storia qui di Malagò e poi ci proiettiamo moltissimo sul campionato, Vincenzo, perché c'è questa ripartenza e voglio capire anche chi può partire forte dopo questa sosta che mai abbiamo avuto in campionato. E serve sicuramente una accelerata di Juventus e Milan, due squadre che devono proprio accelerare adesso in questa ripartenza. Come parte il Napoli, perché ci sono dei problemi di formazione, di infortuni, e poi insomma altre situazioni di squadre che sono lì, come la Lazio che è lì in alto, se vuole rimanere in alto, se ha la possibilità di rimanere in alto, cioè vogliamo. E poi c'è questa sfida Como-Roma che secondo me ci può dire molto su l'essere antagonista dell'Inter. La vedo in questa maniera: si riparte dopo tre settimane di sosta e c'è sto big match con due filosofie differenti, una di palleggio, l'altra di pressing, aggressione all'avversario, e due squadre che arrivano, sono arrivate prima della sosta, stavano bene tutte e due. Adesso
0: bisogna capire la sosta e cosa. Ti suggerisco un tema che affronterò poi nei prossimi giorni, magari già domani, con Salvatore Caiazza. C'è una squadra che deve fare i conti con gli infortuni, che è il Napoli.
1: Il Napoli, certo,
0: perde anche Oliveira, perde Vargara, perde Favasuli, aveva già perso Anghissà che non recupera,
1: Vergara
0: non ce la fa, sta recuperando ma comunque ancora indietro nella preparazione. Soprattutto in casa Napoli c'è anche un problema legato a quelli che sono i rinnovi contrattuali, perché quello di Anghissà sembra essersi arenato, anche su quello di McTominay ci sono dei dubbi, delle perplessità. Come al solito Allegri si mette in mezzo ai casi, manco
1: io non lo so,
0: lo chiamano da una parte, partono le plusvalenze, da quell'altro il Milan che si sta ricostruendo male,
1: che ti devo
0: poi
1: dire,
0: poi al Napoli e crollano tutti.
1: Forse pure lui deve cominciare a pensare a questo momento di
0: ragazzi,
1: forse
0: mi fermo
1: un po',
0: dovunque
1: forse
0: vado
1: meglio.
0: Succede che devo avere le patate volenti in mano, ma sai benissimo,
1: però
0: che
1: io continuo a dire che ci sono delle risorse per uscire da questa situazione,
0: ma poi sai benissimo che le scelte non sono mai casuali. Questa è un'altra palla che ti giro.
1: No.
0: Chiamò Andrea Agnelli, chiamò Allegri, sapeva che stava per scoppiare quello che poi è scoppiato in termini di attacchi, plusvalenze, eccetera, perché lui aveva fatto la battaglia per la Superliga e gli avevano promesso di tutto. Ha detto: ok, qua l'unico allenatore che a un certo punto può tenere la barca almeno dritta è Allegri, e l'ha tenuta Allegri. Poi è andata al Milan, hanno cercato di capire, ok, forse Allegri è l'unico che può dare impostazione, fallito. De Laurentiis se l'è chiamato in un momento in cui non poteva fare mercato,
1: certo.
0: Qualcuno lo doveva vendere, situazioni ai limiti.
1: Però lui
0: per
1: ha accettato, perché uno che sa bene.
0: Lui
1: che
0: accetta perché lui si mette in gioco, quindi sì. Però gli altri lo scelgono non a caso, lo scelgono perché sanno proprio che lui è uno che
1: apposta ti dico che secondo me, nonostante tutto, secondo me lui può uscire da questa situazione col Napoli.
0: Può
1: questa
0: uscire,
1: è la mia convinzione.
0: Io lo auguro, perché Max gli voglio un bene immenso. Grazie Piccari.
1: Grazie Vincenzo, a dopo, buon proseguimento.
0: Noi ci ritroviamo tra poco con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia e naturalmente stiamo per andare nella redazione di Tutto Mercato Web, ma a proposito di Andrea Maiocca, leggevo che qualcuno di voi ha qualche problema nel sentire lo streaming. Andrea Maiocca ci sta lavorando, grazie per il feedback, continuatecelo a fare che noi siamo al vostro servizio per offrirvi il massimo del prodotto. Andiamo però in redazione Tutto Mercato Web da Tommaso Bonan. Ciao Tommy, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno, piacere di trovarvi. Buongiorno.
1: Allora, abbiamo raccontato le tre storie di questa giornata, la nostra piena di vergogna, possiamo dirlo, no? Del commissariamento da parte del commissario che prima era presidente federale e poi ritornerà ad essere presidente federale, quella di Ronaldo che abbandona la nazionale e va via, scrive un comunicato lunghissimo che andava sintetizzato semplicemente con le ultime tre righe nelle quali poi sostanzialmente dice che non sono stati mantenuti dei patti, si poteva dire anche quello, ma ha voluto ricostruire tutto. La risposta di Jorge Jesus che dice sì, ho letto il comunicato, ora vado in federazione a lavorare per la squadra e la nazionale, non ho altro da aggiungere, quindi rimbalza indietro, ovviamente non apre una querela con il giocatore che è stato simbolo del Portogallo. E la chiusura in bellezza invece di Messi con la sua nazionale, tra lacrime, sorrisi, abbracci e anche lì una piccola polemica: vogliate bene all'Argentina perché non tutti vogliono bene all'Argentina, quindi il fil rouge è che ci sono delle diatribe interne un po' ovunque. Qual è la storia che ti ha colpito di più, Tommaso?
3: Ma innanzitutto non so se ancora o è stato abbastanza inflazionato il termine papocchio,
1: sì,
3: un po' che non lo usiamo,
1: c'è.
3: Direi che per la questione Malagò calza a pennello. Io francamente, guardate, sono talmente esasperato da quello che sta succedendo in Italia e non soltanto nel calcio che sono riuscito a non sorprendermi per quanto riguarda la questione FIGC.
1: Ed è triste questa cosa, purtroppo.
3: Cioè, non è positiva. Cioè, non mi sono sorpreso perché... No, invece in questo caso è il contrario. Quindi io vi dico che purtroppo... La questione Malagò, io credo ci siano stati record di meme anche su internet,
1: sì,
3: sì, social al riguardo, ma che è giusto, ma è inevitabile, no? Perché comunque è un papocchio all'italiana in se per stessa. È detto tutto e il contrario di tutto, anche soltanto ieri abbiamo scritto anche un pezzo su Tutto Mercato, anche sulle dichiarazioni di Bonfiglio, no? Il presidente del CONI, che all'uscita dalla giunta ha anche parlato, ha risposto a domanda precisa sulle dimissioni della Bianchelli, no? Speriamo, sì, vengano respinte. Dimissioni già accettate di fatto, che quindi non possono essere di fatto respinte, no? Cioè, questo per dire
1: la confusione anche istituzionale poi che si sta raccontando.
3: Cioè, capisci? Se ne riparlerà a gennaio, quindi non torna nulla fondamentalmente.
1: No, nulla, torna solo il fatto che probabilmente magari il ministro dello sport a un certo punto avrà detto forse è meglio finirla qui, facciamo la rielezione, che altrimenti poi perdo anche io la mia poltrona, comunque può essere messa in discussione, perché comunque sarebbe stato uno scandalo enorme. Detto questo, chiaramente le elezioni poi sono state indette per il 14 di dicembre, ma quello che dobbiamo capire è questo: la maggior parte ha dato, diciamo, fiducia ancora a Malagò, quindi non dovrebbero esserci problemi. Vi risulta che siano solo Percassi e Marotta che hanno idee diverse? Avete capito anche quali sono?
3: Ma allora, in questo momento no, tendenzialmente non ci dovrebbero essere sorprese, quindi in questo senso è una questione puramente formale, nel senso che andrà verso le direzioni. In questo momento non ci sono indicazioni che possano andare oltre il nome di Malagò, quindi in questo senso, secondo me, anche perché ci viene da dire che da qui a dicembre ne usciranno talmente tante altre che secondo me anche non si deve proiettarsi su ipotesi, anche se nel detto di Abete, che comunque chiaramente è già stata accantonata, che era già il concorrente di Malagò prima di queste elezioni. Quindi in questo momento andiamo sicuri almeno su una cosa, ovvero che Malagò è il commissario in vista della rielezione, che lo rivedrà di nuovo protagonista. E questo già giusto per concludere una sfera che ha dell'incredibile.
1: Questo è poco ma sicuro, purtroppo, insomma, come dicevi tu, non ci
3: siamo. Io mi immagino Vincenzo anche la cosa, cioè il tifoso, il lettore, l'ascoltatore, il telespettatore medio all'estero, va bene, che magari è un po' appassionato di politica calcistica, perché qui chiaramente non parliamo di un'azione da gol o di un di un gesto tecnico, banalmente di politica del calcio, quindi un tifoso mediamente appassionato che idea si può aver fatto in pochi mesi dalle elezioni di Malagò all'altro papocchio che molti si stanno scordando di Maldini e Leonardo, perché noi ci dimentichiamo spesso anche quello che è successo, no, nei giorni immediatamente successivi alle elezioni di Malagò. Io mi metto nei panni di un appassionato di calcio all'estero che vede che cosa sta succedendo in Italia. Non so che idea si può fare della nostra situazione. Probabilmente un'idea molto, molto.
1: Sì, più che altro quello che ci dobbiamo domandare, che mi domando e che ti domando anche a te, cosa pensano i presidenti e le proprietà dei club di Serie A? Perché poi dentro a questo carrozzone ci sono anche loro, perché poi la voce che manca in tutta questa situazione è proprio quella loro, no? In qualche modo.
3: Sì, questa è una bella domanda. Noi ci dobbiamo purtroppo rifare alle comunicazioni istituzionali, alle comunicazioni ufficiali, nel comunicato della Lega di Serie A di ieri, che ha accolto favorevolmente, che ha sottolineato come fosse la soluzione più idonea, la soluzione migliore, anche per tutta una serie di questioni aperte, di stadi, i vari dossier sul tavolo anche della Lega Italiana, non solo la PGC, e che quindi qualora fosse saltato Malagò chiaramente avrebbe rimesso un po' tutto in discussione, quindi ovviamente in questo momento tutti cercano di tirare l'acqua al proprio mulino e cercare di mantenere lo status quo, ma questo è un vecchio, insomma, è una novità, ecco,
1: è un vecchio adagio. Diciamo
3: che continua.
1: Diciamo, Tommaso, che anche qui non ci possiamo sorprendere, ecco, per chiudere
3: come
1: hai cominciato.
3: Da qualunque punto la si guardi, qualunque domanda ci si voglia porre, non ci sorprendiamo. Io mi posso sorprendere in più su Ronaldo, perché io francamente, giusto mi prendo 10 secondi, ma
1: vai.
3: Perché ha avuto la sfortuna, questo grande campione, di incappare in questo disastro mediatico della sua nazionale, come dicevi giustamente, esattamente non una settimana prima o una settimana dopo, esattamente in concomitanza con l'addio alla nazionale di Lionel.
1: A me viene quasi di pensare che il comunicato di ieri l'abbia fatto uscire apposta in quella giornata, non per distrarre, per carità, da una festa, che figurati se loro si facevano distrarre nel celebrare il loro re, i tifosi dell'Argentina, ma per far sì che in quel giorno lui possa aver chiarito perché se n'è andato. A proposito del perché se n'è andato, io però voglio chiederti una cosa sulla quale, l'unica cosa quale mi sono trovato distante dal direttore Piccari, no? Che lui diceva i giocatori sono tutti uguali, quindi così come Ronaldo aveva detto in passato a un giovane, adesso lui diceva Carvajal, non so se era lui o un altro, devi rispettare le scelte dell'allenatore, lui le avrebbe dovute rispettare allo stesso modo. Io invece ritengo che ci sono dei giocatori che sono diversi dagli altri, che è inevitabile, cioè non ce ne sono tanti, ce ne sono pochi nel mondo, Messi, Ronaldo, Haaland se vogliamo, Mbappé anche ancora, ma questi due, Ronaldo e Messi, per quello che hanno scritto nella storia del calcio e delle loro rispettive maglie, meritano comunque un trattamento diverso rispetto agli altri giocatori, ragion per cui secondo me poi sbagliato il gesto di Ronaldo, ma altresì sbagliato probabilmente il gesto di Jesus, che lo fa riscaldare e poi lo fa riaccomodare in panchina. E mi sono venute in mente le parole di Ancelotti quando fece l'esempio di Modric è un giocatore che se lo fai scaldare devi farlo entrare in campo, perché non si calpesta, ecco, la storia di un calciatore, figuriamoci quella di Ronaldo. Non so che ne pensi tu.
3: Guarda, ne parlavo proprio anche con Marco, anche durante Maracanã nei giorni scorsi, insomma anche quando proprio è scoppiata questa cosa. Io tendenzialmente sono più sulla tua linea, nel senso che ci sono i grandi campioni che per forza di cose meritano, non dico un trattamento diverso, ma comunque un occhio di riguardo anche nel come dire le cose. Poi magari il provvedimento che arriva deve combaciare con quello di un altro giocatore, però nel modo di approcciare, nel modo di dire le cose, ci sono dei giocatori, dei grandi campioni che meritano secondo me una considerazione diversa, non dico maggiore, diversa. Poi però ci sono altri giocatori che non sono grandi campioni, ma sono delle icone. In questo caso andiamo nel campo di Messi e di Ronaldo, e qui vengo dalla tua parte. Qui io sono d'accordo con te. Se tutto nasce da dei minuti che viene fatto passare Ronaldo a scaldarsi senza poi entrare. È vero che tutti i giocatori sono uguali, che tutti devono sacrificarsi, però Ronaldo ha dimostrato, non l'anno scorso, non negli ultimi anni, ma durante tutta la sua carriera, l'abnegazione nei confronti dello sport calcio e in particolare in questo caso della nazionale portoghese di cui parliamo in questo caso. Quindi, a mio modesto avviso, perché una cosa si poteva evitare, cioè non lo vuoi far entrare? Non lo vuoi far entrare? Tu sei l'allenatore, sei il CT, è la tua, è facoltà tua scegliere, però non lo far scaldare per poi non farlo entrare. Non ha minimamente senso, non ha nessun tipo di motivazione. Poi dall'altra chiaramente c'è la reazione sbagliata, senza ombra di dubbio. Però ragazzi, ma parliamo di Cristiano Ronaldo, cioè il giocatore con Messi che ha segnato la nostra epoca recente. Com'è possibile non trattarlo in maniera diversa?
1: Guarda, ti
3: racconto. E poi anche se lo si tratta in maniera diversa, magari perché un errore non lo si può fare, però dopo magari tornare su propri passi non è sbagliato, anche se è abbastanza di intelligenza. Anche la cosa che tu leggevi di Jorge Jesus, che dice come ho letto, è una toppa, che è peggio del cioè,
1: sì, perché è un calpestare nuovamente, quando dire a me non me ne frega niente di quello che dice. Magari anche Jorge Jesus poteva dire: colgo l'occasione per chiarire anche io questo, mai mi sarei trovato in questa situazione, l'ho dovuto fare, mi dispiace di aver sporca, sono sicuro che troveremo un modo per celebrare al meglio la straordinaria carriera di Ronaldo.
3: Basterebbe poco, perché magari possono essere anche frasi di facciata, che poi magari internamente a federazione, magari loro ribaltano i tavoli e facciano quello che vogliono, per carità, però anche per rispetto di questo giocatore, insomma, secondo me la gestione è stata sbagliata, pur sempre sottolineando il fatto che da un campione come Ronaldo, proprio perché è un campione e l'ha dimostrato negli anni, sicuramente ci si poteva aspettare una reazione diversa, che comunque negli anni Ronaldo ci ha abituato, perché voi vi ricorderete anche quando finì l'avventura bruscamente da un giorno all'altro al Manchester United, no? Cioè non è nuovo, diciamo, a questi gesti eclatanti e soprattutto improvvisi, repentini, ecco. Però voglio dire, io sono dalla parte di Ronaldo.
1: E chiudiamo con quest'altro esempio che ti tiro fuori, che sicuramente ricorderai bene, magari i nostri ascoltatori non lo sanno, ma che racconta esattamente quello che stiamo dicendo io e che stai dicendo tu. Era il Brescia di un certo Carletto Mazzone. Ci giocava in quella squadra un giocatore della classe di Roberto Baggio, ma per fare esempi c'era anche Guardiola, no? A un certo punto si presenta Baggio al centro sportivo insieme al figlio Mattia e al loro Labrador, il cane, comincia a giocare per tutto il campo, a rincorrere i palloni come fanno giustamente i cani. Mazzone esce dallo spogliatoio tutto avvelenato, arrabbiato, dice: oh, ma di chi è sto cane? Nel suo modo di fare molto semplice, va, diciamo così. Di chi cazzo è? Dice, perdonatemi, ma
3: molto
1: questo è quello che dice,
3: molto caratteristico,
1: esatto, molto caratteristico. Mandatelo via. Si affaccia Guardiola e dice: mister, guarda che è il cane di Baggio. La risposta di Mazzone fu: ah, è De Robby, e allora fatelo giocare, dategli un biscottino. Questo per farti capire che ci sono giocatori, i giocatori sono tutti uguali, ce n'è qualcuno che è un po' meno uguale, ma è accettato dal gruppo universalmente questa diversità quando parliamo di giocatori top.
3: E ti posso dire anche, per venire dietro al tuo esempio, che anche questo è sintomatico dei tempi.
1: Esatto.
3: Il signor esempio è il segno di un calcio che, non serviva questa cosa, però per saperlo, però è la conferma, mettiamo così, di un calcio, di un tipo di calcio, di mentalità che purtroppo, era a dire, non c'è più. C'è un calcio accelerato al 130%, in cui non ci sono mezze misure, o è nero o è bianco, si è d'accordo su A o si è d'accordo su B. Non ci sono via di mezzo, non c'è confronto, e si tende sempre a cercare lo scontro, cercare la polemica, invece che magari
1: dovrei pensare,
3: ricordarsi che si parla di calcio, ecco,
1: esatto.
3: Si parla di calcio, si parla di persone che giocano a calcio, ma purtroppo il dio denaro, ma non è una colpa, il dio denaro ha portato tutto a esasperare, e quelli sono tempi che sembrano più lontani di quello ancora che sono.
1: Esattamente.
3: Di parlare veramente del secolo scorso in tutti i sensi,
1: è vero.
3: Non soltanto dal punto di vista degli anni.
1: Verissimo. Tommy, grazie. Tommaso Bonan, grazie, buon lavoro a te, alla
3: redazione. Grazie a voi.
1: Ciao Tommy. Noi ci fermiamo, al rientro avremo Franco Leonetti, così andiamo a parlare un po' di nuovo di tutto quello che è successo nella giornata di ieri. Ci cominciamo anche ad avvicinare pian piano al campionato, perché finalmente oggi
2: non di parola ci può fare il voto.
1: No, hai ragione, arriviamo oggi a mercoledì, già domani, ma già da oggi cominciamo a proiettarci verso il turno di campionato, il campionato che torna, tranne gli argentini che tornano venerdì, che hanno preso parte alla partita con per l'addio di Leo Messi. In particolare vengono in mente Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, che sono tra quelli che, mentre Molina e Dybala, come sapete, non hanno avuto l'ok da parte della Roma per andare lì. C'è anche una spiegazione dietro questo, perché mentre Nico e Martinez erano già partiti comunque con la nazionale, non dovevano fare un volo apposta per, in questo caso, la Roma. Ha detto: non siete stati convocati, non andate proprio. Detto questo, noi tra poco torniamo e con Franco Leonetti facciamo un po' un recap di tutte le notizie del giorno. Aspetto anche i vostri messaggi. A tra poco.

0: Come preannunciato, adesso è il momento di Franco Ronetti. Ciao Francuzzo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora Franco, ho fatto tre storie, sto incastrando oggi, quella della nostra federazione e tutto quello che è successo ieri, quella di Cristiano Ronaldo che ha chiuso probabilmente la sua storia col Portogallo nel peggiore dei modi, quel comunicato per cercare di spiegare, la risposta di Jorge Jesus che dice vabbè io continuerò a fare il mio lavoro, quindi non fornendo ulteriori risposte o magari cercando di sistemare il rapporto con quello che è stato comunque un campione eterno per il Portogallo, e quella di Messi che saluta invece la sua gente davanti alle lacrime e l'approvazione di tutti in una notte sicuramente indimenticabile, ma lo stesso Messi poi alla fine dirà io adesso farò il tifoso di questa squadra, non tutti vogliono bene all'Argentina, vogliatele bene. Quindi divisioni in tre federazioni diverse, ti faccio cominciare dalla nostra. Che scenario è andato in essere ieri?
1: Beh, credo che quello a cui abbiamo assistito ieri sia fuori dall'immaginazione di ogni essere umano. Io personalmente non ho mai visto un presidente uscente che diventa poi commissario di se stesso. È una cosa veramente difficile da spiegare. Che ci sia insomma una guerra politica di posti, di poltrone, mi sembra abbastanza evidente. Però questo è lo status del calcio italiano oggi. Io ricordo all'indomani dell'eliminazione per il terzo mondiale consecutivo degli azzurri, ricordo insomma tavole rotonde, grandi esperti, tutti dicevano bisogna assolutamente azzerare tutto, ripartire comunque da ex calciatori, da situazioni che siano chiare, ribasare i settori giovanili. E tutto ciò succedeva pochi mesi fa e ci troviamo invece in una situazione che è assolutamente paradossale, tra l'altro con nuove elezioni probabilmente, come ha detto Malagon, per il 14 dicembre, e probabilmente Malagon sarà l'unico candidato, quindi una situazione secondo me che va oltre qualsiasi tipo di immaginazione umana e oltre le barzellette, perché credo che sia veramente una situazione da teatro dell'assurdo.
0: Dietro questo teatro dell'assurdo ci vedi una divisione dei club, anche delle istituzioni, una ripicca di Buonfiglio che poi ha fatto un passo indietro per salvare anche la sua stessa posizione. Che cosa c'è che ha portato a una roba che era facilmente aggirabile, visto che poi alla fine il risultato sarà esattamente lo stesso della prima elezione di Malagò?
1: Ma io ci vedo un pochino tutto, Vincenzo, perché ripeto, secondo me è proprio una guerra politica di posti, di poltrone, di ripicche, di situazioni non chiare. Anche le dichiarazioni di Buonfiglio una decina di giorni fa, quando disse Malagò è un amico, però le regole vanno rispettate. Io credo che il buon senso avrebbe dovuto portare a una soluzione diversa, ad appianare le cose. Invece, ripeto, è andato in scena una cosa che è veramente totalmente assurda e totalmente incoerente. Però questo è il calcio italiano, è lo status di oggi. E credo che, insomma, viste le critiche, tutti i sentiment dei tifosi, mi augurerei che si potesse fare decisamente di meglio, ma ormai abbiamo assistito anche a questo tipo di farsa che oggettivamente si poteva evitare, sì, doveva evitare, e sinceramente non mancava a nessuno.
0: Questione Ronaldo invece, come ti senti di raccontare la fine di questa storia con tutto quello che è successo dalla mancata convocazione o comunque da quando gli è stato comunicato che neanche contro la Danimarca avrebbe giocato, alla sua fuga, il rincorso dalla federazione, dal governo addirittura, poi il volo, poi le sue giustificazioni di ieri e la risposta di Jorge Jesus oggi?
1: Io credo, Vincenzo, che i grandi campioni si vedano anche nel momento in cui possono chiudere con la nazionale e dire basta. È un teatrino stucchevole. La cosa più grave, a parere mio, è Ronaldo che comunque se ne va dal ritiro, poi insomma pubblica questa lettera. I grandi, io penso, per esempio Michel Platini, no? È vero, stiamo parlando di ere geologiche fa, di un altro calcio, però il grande campione, il campionissimo, il super top, deve avere anche una dignità nel saper chiudere, magari con, non con la sua carriera, perché continuerà a giocare con col suo club d'appartenenza, però visto che ha dato tanto, tantissimo alla nazionale, ritengo che la situazione potesse essere gestita molto meglio. Ma poi lo stesso Ronaldo non chiude con la nazionale, dice: se arriverà questa squalifica io non chiederò sconti di pena, la osserverò, però non dispero di tornare. Ecco, anche lì credo che insomma la federazione portoghese potesse gestire decisamente meglio la, la querela.
0: Quindi ci vedi anche comunque una corresponsabilità, perché poi ci aggiungo anche questo ragionamento: secondo te tutti i giocatori sono uguali o ce ne sono alcuni che nella storia meritavano un qualcosa diverso, un'attenzione diversa, come Messi, come Ronaldo, tornando indietro come Baggio, tornando indietro come Leroy Michel, insomma, eccetera eccetera eccetera?
1: Sai, se vogliamo possiamo raccontarci tante cose, però non possiamo paragonare sicuramente Ronaldo a un altro giocatore, per quanto importante, per quanti giocatori importanti abbia il Portogallo. Stiamo parlando di leggende viventi, di super top che si sono condivisi e tanti tanti palloni d'oro, penso a Ronaldo e Messi, visto che poi parleremo di Leo Messi, e quindi ci sono sicuramente delle corresponsabilità. Ronaldo però ci ha abituato a questo tipo di situazioni, se ne andò anche alla Juve in modo proprio non ortodosso, e quindi quando ha a che fare con giocatori di questa levatura, che sono delle vere e proprie industrie, secondo me lì anche chi sta vicino, la federazione, il commissario tecnico e tutto l'entourage, deve saper gestire al meglio la situazione che si viene a creare. Al netto di tutto, ripeto, secondo me Ronaldo ha perso ancora una volta un'occasione per dimostrare, di oltre che di essere un super fuori classe, di essere un uomo che sa rispettare alcune decisioni.
0: Arriviamo invece ai titoli di coda della avventura in nazionale di Leo Messi, con tutti i record che abbiamo elencato prima. Il tuo pensiero su questa storia, e poi se ti senti ritracciare una linea nella famoso dualismo, chi era più forte, Ronaldo o Messi, al di là di come sono finite le storie.
1: Beh, ecco, secondo me Messi finisce perfettamente la sua avventura con l'Argentina. La nazionale insomma gli ha dato molto, moltissimo, ma lui è stato un interprete straordinario, eccezionale, ha regalato tantissime soddisfazioni al suo popolo, e quindi credo che questa sia la fine ideale, no? Cioè fai la partita di saluto dopo aver regalato soddisfazioni immani a tutti gli argentini, e quindi si arriva a una conclusione degna di quel nome, degna della leggenda che ha saputo scrivere sul Prato Verde. Per quanto riguarda, sai, questa è una querela che va avanti da tanto tempo, chi è più forte o meno. Parlano i titoli, secondo me anche qui non voglio essere banale, però Leo Messi talento puro, Cristiano Ronaldo talento ma con grande applicazione, costruzione, cura del fisico. Io personalmente a livello puramente tecnico ho sempre preferito Leo Messi, però insomma è una querela che potrebbe durare anni e secondo me durerà per sempre. Quindi pensavo mi chiedessi del dualismo Maradona-Messi, e lì sarebbe ancora più difficile.
0: Ti puoi esprimere anche su quello, ma è complicatissimo, perché insomma anche lì erano geologiche diverse, periodi diversi, storie diverse.
1: Ma io un debole per Maradona, non che non lo abbia per grandi giocatori eccezionali come Messi o Ronaldo, però credo che Maradona, anche per il periodo storico in cui ha giocato, ha fatto delle cose veramente straordinarie, con tecniche di allenamento e di gestione del calcio diverse. Viene a tutti da pensare, insomma, se Maradona fosse stato un pochino più applicato, magari con qualche vizio in meno, che cosa avrebbe potuto fare. Però sono veramente grandiosi e giocatori super top che sono e rimarranno nell'Olimpo, credo, per sempre.
0: C'era un giornalista che tu conoscevi molto bene, Bruno Bernardi, no? Storico
1: certo,
0: giornalista.
1: Un amico
0: tuo, esatto, per questo te lo chiedo. Storico giornalista della Stampa, amico tuo, probabilmente anche tu eri tra quelli che lo chiamavano BB, ed era legato da una profonda amicizia con Diego Armando Maradona, tanto da essere stato l'unico giornalista italiano invitato al suo matrimonio. Mi confermi che Bernardi raccontò in un articolo che Maradona gli disse che un risentimento di non aver accettato le lusinghe della Juventus ce l'aveva, che forse è stata la Juventus, forse la sua carriera sarebbe stata più lunga, questo senza ovviamente togliere al Maradona di Napoli, per carità, che è stata una storia meravigliosa, però giusto come curiosità.
1: Sì, te lo confermo, Bruno mi ha raccontato tante volte anche alcuni dettagli, quindi sì, Maradona avrebbe potuto arrivare alla Juventus. L'opposizione non fu tecnica ma patrimoniale, perché in quel momento l'avvocato Agnelli non viveva dei periodi felicissimi con la Fiat, ricordiamo insomma delle situazioni anche sociali di grande importanza e di estrema gravità, e quindi insomma Maradona avrebbe potuto sbarcare a Torino con la Juventus, sicuramente l'ambiente della Juventus lo conosciamo, no? Per antonomasia più rigoroso, in una città che comunque ti lascia vivere con grandi entusiasmi quando vinci, ma poi il giorno dopo devi già pensare alla prossima partita. E quindi insomma, grande mio amico Bernardi mi raccontava veramente tante cose, tanti dettagli, tanti aneddoti, e lui da giornalista che seguiva la Juve ma anche profondamente juventino mi raccontava queste cose con grande orgoglio. E poi lo hai detto tu, Vincenzo, unico giornalista italiano ad essere invitato a un evento così importante, quindi insomma Bruno Bernardi è stato un gigante del giornalismo italiano.
0: Mi piaceva ricordare questo episodio, non per, perché poi la storia di Maradona al Napoli è stata una storia meravigliosa che il Napoli porterà per sempre nel cuore,
1: sì.
0: Che ha dedicato uno stadio, c'è la statua lì, Maradona ha scritto pagine indelebili della storia del calcio mondiale ed è stato colui il quale ha guidato, se vogliamo, in quei primi due scudetti del Napoli un po' una riscossa del sud contro il nord, sai che si fa sempre una questione anche di natura di riscatto sociale. Maradona è stato proprio un figlio di Napoli poi alla fine, però c'era questo evento che effettivamente accadde e venne confidato a Bernardi, che era un tuo amico, mi faceva piacere andarlo a raccontare. Franco, invece, tornando ai giorni nostri, di recente, due giorni fa, al The Athletic è tornato a parlare ancora una volta Antonio Conte, che ha detto delle cose che tu sai molto bene. Io ti chiedo cosa ne pensi, cioè si è ricandidato per la Juventus? Ognuno è libero naturalmente di dire quello che vuole, quando vuole, come vuole, senza problemi, eccetera, però è un qualcosa che da giornalista che segue la Juventus un po' ti infastidisce, potrebbe infastidire l'ambiente juventino avere questa bussata del fantasma costantemente nella stagione della Juventus?
1: Sai Vincenzo, tu sai benissimo che quando Conte è libero e non ha squadra, l'associazione con la Juventus in un modo o nell'altro viene sempre fatta.
0: Se non viene fatta la fa lui, perché l'ha fatta lui stavolta, mi sembra abbastanza evidente.
1: Sì, ma io ti posso dire che una decina di giorni fa, per esempio, ho parlato con Cristian Stellini, che è il suo secondo, e Stellini ci diceva tranquillamente che insomma loro sono applicati come staff, lui è secondo di Antonio Conte, uomo di fiducia di Antonio Conte, stanno lavorando, stanno sviluppando i loro progetti di gioco, assimilando alcuni concetti, e mi ha lasciato anche un pochino stupito, perché diceva: noi siamo pronti eventualmente anche in corsa ad accettare un progetto. Cosa particolare, perché noi sappiamo che Conte e il suo staff difficilmente, no, accettano dei progetti in corso. È chiaro che poi dipenderà da un'eventuale proposta, questo mi pare evidente. Antonio Conte si è rimesso su piazza quando lui dice: pronto a rispolverare la storia di qualche club che ha dimenticato le proprie radici, la propria appartenenza. Credo che tutti abbiano pensato alla Juventus, ma non solo alla Juventus, penso al Milan, penso allo United e probabilmente a qualche altro club in Europa. Poi se vogliamo focalizzare l'attenzione su due club italiani, credo che Juve e Milan possono assolutamente essere annoverati in questo schema, in questa casella. Però ritengo che in questo momento Luciano Spalletti debba lavorare tranquillo. Nell'ultima partita e nella conferenza pre-Atalanta un collega gli aveva fatto anche questa domanda, lui aveva risposto in maniera anche abbastanza piccata del tipo: io penso per me, vado avanti, credo nel progetto. Dopo 5 giornate di campionato e una di Europa League, io ritengo che Spalletti abbia assolutamente la possibilità e debba avere la possibilità di lavorare sereno per sviluppare questa Juventus. Poi è chiaro che contano i risultati, e quindi se al 30 maggio la situazione della Juventus non sarà stata soddisfacente per la proprietà, possono ovviamente entrare in ballo alcuni discorsi nuovi, magari di un cambio allenatore. Ma io credo che il tifoso juventino, dopo 4 dirigenze in 5 anni, dopo tanti cambi di allenatore, piccolo inciso, io ricordo che in Portogallo in questo momento c'è un allenatore sul divano che mangia popcorn e patatine, stipendiato dalla Juve, mi riferisco a Thiago Motta. Ecco, credo che il tifoso juventino voglia un pochino di stabilità, più stabilità, e poi è chiaro che se i risultati a fine annata non dovessero essere quelli sperati, potrebbe esserci assolutamente un cambio, però è veramente molto molto prematuro questo.
0: Poi, correggimi se sbaglio, adesso però da settembre la Juventus, con l'accordo che aveva con Motta, non lo paga più adesso, quindi è libero di accasarsi altrove, quindi se non ricordo
1: però
0: male.
1: Però mi risulta che, non so, ma credo anche a te, che Thiago Motta non abbia ricevuto
0: lo ha detto anche Canovi,
1: il suo procuratore.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì. Su questo esatto. Siamo tranquilli, che evidentemente insomma decisioni che erano state sbagliate. Senti, restando su Conte, allora, se aveva tutta questa voglia ancora di allenare, cosa è successo a Napoli? Perché non è andato avanti? E perché sempre dopo 2 anni si pone dei dubbi, oppure stanca l'ambiente, o stanca se stesso ed è costretto ad andare via?
1: Guarda, dalle informazioni che ho io, che avrai sicuramente anche tu, su una squadra che ha voluto lui con scelte di uomini, non sentiva più il sacro fuoco dell'architrave portante del Napoli, o comunque non riteneva più che determinati uomini potessero dare veramente tanto come hanno dato con lui. E se vogliamo, un po' una storia che si ripete, perché ricordo l'abbandono della Juventus, ma anche in altri club, quando anche all'Inter, quando lui ritiene che i giocatori più importanti, i senatori, non possono più dare quello che lui chiede, preferisce abbandonare. E quindi la costante dei 2 anni, al massimo i 3 anni, di Antonio Conte su una panchina si è ripetuta anche alle falde del Vesuvio.
0: Già, anche di questo. Al suo posto è subentrato, come sappiamo bene, Massimiliano Allegri, altro allenatore che conosci molto bene, che hai seguito molto bene. Raccontassi tu in anteprima su Radio Bianconera del suo ritorno alla Juventus in quel triennio che è stato un po' meno fortunato.
1: Quando tutti lo davano al Real Madrid, ed era vero.
0: E si parlava di Zidane alla Juve, e invece tu gli raccontassi in un Zidane che magari poteva andare più al Real Madrid che viceversa con Allegri, che avrebbe rifiutato le offerte del Madrid che erano reali, e accettando la Juventus, chiamato da Andrea Agnelli. Fu un triennio però meno fortunato, ci fu la vicenda plusvalenze, tutta una serie di difficoltà, i 10 punti tolti, poi 15, poi 10, poi si arrivò alla vittoria della Coppa Italia, ma da separato in casa con Giuntoli, mandato a quel paese durante i festeggiamenti della Coppa Italia, peraltro ultimo trofeo vinto dalla Juventus, quindi parliamo veramente di tanto. Giuntoli, mandato a quel paese durante i festeggiamenti della Coppa Italia, peraltro ultimo trofeo vinto dalla Juventus, quindi parliamo veramente di

0: cosa che ha potuto far riflettere lui e il suo staff?
1: Beh, mi attendo delle soluzioni e delle capacità di inventiva. Hai detto bene tu, questo Napoli ha tanti infortuni, ma non è l'unico club. Quindi credo che ad Allegri spetti un compito molto molto importante. Tra l'altro, subito dopo la sosta c'è una partita che insomma il Napoli deve tenere contro il Frosinone, e mi aspetto che Max Allegri sappia trovare delle soluzioni tecniche e tattiche opportune. Hai parlato di rosa satura ed è uno dei motivi, probabilmente il motivo principale, come dicevo poc'anzi, per cui Antonio Conte ha scelto di non allenare o comunque di separarsi dal Napoli. Max Allegri è chiamato a un compito non semplice, però credo che abbia tutte le conoscenze, le esperienze, le capacità per invertire la rotta. Allegri è un pallino di De Laurentiis, lo aveva già cercato tempo fa, anni fa. L'anno scorso, se Conte si fosse liberato per venire alla Juve, Allegri doveva solo firmare con il Napoli. Non sarebbe molto bello sapere da De Laurentiis se si è pentito o comunque se ha qualche remora su questa scelta, però c'è poco da filosofeggiare. In questo momento Allegri deve trovare delle soluzioni e, mi permetto di dire, anche delle collocazioni per alcuni giocatori. Noi abbiamo visto De Bruyne in nazionale fare il De Bruyne, a Napoli ha sempre faticato. Vedremo se McTominay tornerà, però ci sono delle collocazioni tattiche e degli spazi da coprire che secondo me Allegri deve essere molto molto bravo, perché in questo momento, se vedi un De Bruyne così in forma in nazionale e poi a Napoli non rende, è chiaro che l'allenatore dei quesiti se li deve porre.
0: Prima dell'incrocio con la Juventus, Massimiliano Allegri, la Juventus dovrà affrontare al rientro adesso alle ostilità dopo la lunga pausa per la nazionale, il Cagliari in trasferta, poi la Lazio in casa, poi andrà a far visita a Lecce, andrà a far visita al Genoa e ospiterà il Napoli. Per restare in carreggiata e puntare al massimo, in mezzo ci saranno naturalmente anche gli impegni di Europa League o Celta Vigo e Rennes da parte della Juventus, che cammino ti aspetti in queste prime due partite, che sono comunque contro due squadre tra le più in forma di questo avvio di campionato, il Cagliari e la Lazio?
1: La partita di Cagliari è una gara difficilissima. Tra l'altro credo che nessuno in estate o anche solo quattro settimane fa avrebbe pensato che la Juve andasse a Cagliari sotto in classifica, staccata di due punti dagli uomini di Pisacane. Io ricordo solamente la partita dell'anno scorso, dove la Juve fece un match con dei numeri pazzeschi, 18 calci d'angoli
0: tirati. Poi prese il primo tiro in porta e gol.
1: L'unico tiro in porta del Cagliari. La Juve concluse una dozzina di volte in porta, prese dei pali, però insomma cadde sconfitta, e credo che questo sia un monito assolutamente da mandare a memoria. Mi aspetto una Juve che sappia dominare il match, ma soprattutto possa portare a casa contro la miglior difesa del campionato, perché il Cagliari ha subito solamente due gol in cinque partite. Quindi credo che Spalletti dovrà riuscire così alchimicamente a creare una formazione che possa creare dei grossi problemi all'allenatore contrapposto. E poi, non voglio essere retorico, però la prima partita dopo una lunghissima pausa per le nazionali, come abbiamo visto, non è mai semplice. Quindi giustamente tu dicevi Cagliari e Lazio, se la Juve vuole risalire, vuole dare una sterzata a questo inizio di stagione, deve pensare a fare 6 punti. Se poi ci riuscirà, questo ovviamente lo vedremo.
0: Tra l'altro tu hai fatto una citazione importante, la partita col Cagliari. Spalletti in questa lunga pausa si è concessa una lunga intervista a Tutto Sport, nella quale ha detto una cosa che mi ha convinto poco e voglio il tuo parere. Ha detto: giocavamo bene, il che è vero, a un certo punto, soprattutto la gara col Napoli, se non ricordo mai, una partita bellissima. Poi a un certo punto i falli tattici ci hanno un po' fermato la corsa, adesso utilizzandolo come falli tattici reali o come falli tattici inteso come metafora, diciamo, di una cosa. Però la Juventus, se la devi allenare dal punto di vista della mentalità, come hai detto stesso tu, Luciano Spalletti, diciamo, quei falli tattici non possono fermare una Juventus che deve tornare a vincere.
1: Sai, il finale di stagione della Juventus l'anno scorso è stato letteralmente disastroso. Io però Poi ovviamente le colpe e le responsabilità vanno redistribuite su tutti, in primis su una proprietà che negli ultimi anni ha combinato, secondo me, dei disastri

0: potrebbe fare un nome come Common Lee, che ha, insomma, è costato 8 milioni di euro lordi alla Juventus per fare, ripeto, dei disastri. Però tecnicamente, dal punto di vista dell'allenatore, sicuramente degli errori sono stati compiuti, ma io ricordo anche le carenze puramente tecniche e di mentalità di una squadra che probabilmente è stata abituata male. Io ritengo che Spalletti stia provando a ridare un certo tipo di mentalità e di salvezza dello spogliatoio. Poi anche lui ha le sue responsabilità, i falli tattici, come li chiama lui, secondo me sono individuabili in un insieme di fattori con colpe che ovviamente vanno su tutti, perché è inutile negarlo, la stagione scorsa della Juventus è stata totalmente fallimentare. Quando tu non riesci neanche a ottenere l'obiettivo minimo, che è la qualificazione Champions, significa che tutti hanno sbagliato. Però è chiaro che quella è stata una stagione, parte il dirigente di riferimento come lì, e che ha portato anche a un cambio in corsa dell'allenatore. Cioè, negli ultimi anni le cose da Juventus che abbiamo visto sono poche, pochissime, e abbiamo visto delle situazioni che poco attengono al DNA Juve, come tutti i tifosi bianconeri conoscono.
1: Grazie a Franco Leonetti. Ciao Franco, grazie mille, buon lavoro.
0: Buon lavoro Vincenzo, a prestissimo.
1: Noi ci fermiamo e rientro, avremo Alain Valnecchi, vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti per dare la buongiorno ad Alain Valnè, che ci ha ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Alain, che partita hai visto ieri?
1: Ieri ho guardato un po' la Spagna, un po' la Svizzera, ho fatto un po' di zapping.
0: L'Argentina no?
1: No, sinceramente...
0: Troppo tardi.
1: Non l'avrei nemmeno guardata.
0: Senti, la Spagna continua a non deludere, no, da questo punto di vista.
1: Poi comunque ha sempre un protagonista che non ti aspetti, che fa capire la forza del collettivo, perché Merino è sottovalutato sotto tanti aspetti. Ricordati che comunque durante il mondiale l'avevamo definita la zona Merino.
0: Sì, segnava sempre i minuti finali.
1: E lì ieri comunque non ha segnato i minuti finali, però comunque questa doppietta comunque ha portato a casa una vittoria non scontata, perché nel primo tempo comunque la Croazia ha fatto un primo tempo molto serio. Non abbiamo visto la Croazia che avevamo non visto contro l'Inghilterra. E niente, ormai la Spagna è diventata ingiocabile, Enzo. Perché adesso giocano comunque col pilota automatico, hanno quella fiducia e hanno anche la fortuna delle squadre vincitrici, che quando vinci comunque porti vittorie, comunque in questo momento è molto dolce per la Spagna.
0: Tolta la Spagna, no? Che mi sembra sia veramente quella che scoppia di salute in questo momento, ci sono tanti progetti tecnici che si stanno ricostruendo, tra cui il nostro. Mi fai il podio al netto delle partite che hai visto in questa lunga sosta, delle squadre che ti hanno convinto di più e perché? Le prime tre.
1: Beh, Spagna, Francia e
0: la Spagna togliamola, fammi le altre tre.
1: Aspetta. Allora Francia, Inghilterra e Portogallo.
0: Francia, Inghilterra e Portogallo, quindi proprio il Portogallo di Jorge Jesus, che insomma ha fatto parte di questa trella. Con Ronaldo non l'ha subita, alla fine ha detto anche io continuerò a lavorare per la
1: non ha un girone semplice il Portogallo, è andato a vincere in Norvegia, è andato a vincere a Copenaghen, segnando, ha avuto di mezzo la polemica. Il Portogallo ha una squadra sulla carta, una squadra fenomenale, e se prendiamo individualmente il Portogallo ha pochissimi vuoti o pochissimi limiti a livello proprio di qualità individuale, sono tutti dei giocatori dominanti che giocano in grandi squadre, però c'è sempre mancato quel ma. Potrebbe far meglio, no? Il classico studente che comunque vedi che è intelligente, però un po' pigro, un po' non si concentra, non ha voglia, pensa ad altro e non riesce ad alzare i voti. Il Portogallo è un po' quello, Jorge Jesus è stato preso proprio per quello. E comunque, al di là della polemica Ronaldo, e comunque io non ricordo un Portogallo giocare con questa effervescenza, con questa voglia di andare avanti, con questa idea di concetti semplici ma comunque funzionali, e che hanno portato la squadra a vincere partite difficili. Finalmente, perché comunque con Martinez è venuto a mancare qualcosa. Penso che negli Stati Uniti comunque era un mondiale per loro. È uscito un'altra volta contro la Spagna. Quando esce contro la Spagna, normalmente la Spagna vince la competizione, come fu nel 2010. Però non è inferiore alla Spagna, secondo me, il Portogallo. Perché sul concetto collettivo, sul concetto squadra, manca qualcosa rispetto alla squadra iberica.
0: È un concetto collettivo che è venuto un po' meno con la presenza di Cristiano Ronaldo, come paradosso di lettura delle situazioni.
1: Sì, non so se è un blocco psicologico, ma ricordi che te lo dicevo già prima del mondiale, che con e senza Cristiano vedevamo due squadre differenti, e questo comunque, soprattutto nelle ultime due, abbiamo visto un Portogallo determinato, con le idee chiarissime, con i difensori capaci di segnare. Cioè, questa squadra non manca Ronaldo, non è Ronaldo dipendente, era Ronaldo schiava in un certo senso. E niente, adesso aspettiamo una conferma, come aspettiamo delle conferme da Francia e Inghilterra.
0: Le tre deluse, invece.
1: Le tre deluse, la prima, la Serbia.
0: Ok, non aveva Vlahovic infortunato, però insomma complessivamente ha deluso.
1: Sì, però ha comunque delle qualità per almeno essere competitiva, perché abbiamo visto una squadra... Pavlovic non ha trovato la cerchia, manca qualcosa sulla costruzione del collettivo, perché a livello individuale è comunque una squadra con qualità che se la potrebbe giocare con la maggior parte delle squadre del suo girone. Alla fine l'Olanda è in processo di tornare a quella che era sul modello di gioco, la Germania si sta ricostruendo, la Grecia è una squadra molto giovane, però ha fatto vedere che comunque con le idee chiare puoi fare tanto. La seconda è la Turchia di Vincenzo Montella, che comunque ha sofferto tanto e per me significa fine del ciclo, e quando inizia a lavorare con questa pressione, con questo malcontento in Turchia non duri tanto.
0: No.
1: Adesso vedremo cosa succederà, il presidente della FIGC turca dovrebbe andarsene, si parla di Arda Turan che farebbe proprio il CT assieme all'allenatore dello Shakhtar, vedremo, però ha bisogno di un cambio, perché comunque la Turchia ha giocatori di grande qualità e poi i cicli finiscono. Secondo me si è rotto qualcosa al mondiale, perché vuoi o no, anche sì nel contenuto eccetera, però il mondiale col girone che aveva la Turchia ha sbagliato mondiale radicalmente. Sì. E poi la terza ti dico la Norvegia, perché la Norvegia ha fatto solo 3 punti questa sessione FIFA, ha perso in Galles, ha perso 2 volte col Portogallo per la minima, sì, però ha fatto solo 3 punti, è comunque deludente dopo il gran mondiale che ha fatto la Norvegia,
0: lontana parente del mondiale.
1: Quando hai Haaland nelle tue file, comunque ti puoi permettere di fare solo 3 punti nel girone, che vedremo se riesce a invertire un po' la tendenza. Ha ancora delle chance di arrivare seconda, però non dipende del tutto da se stessa, dunque vedremo. Però farebbe sensazione vedere la Norvegia andare nel girone B di questa nation.
0: No, tra l'altro hai anche giocatori della qualità di Odegaard, che ancora una volta poi è stato, se non mi sbaglio, autore di diversi assist preziosi, quindi doveva sicuramente ottenere molto di più. La Germania come me la posizioni? Come sono stati questi primi passi di Jürgen Klopp da CT della nazionale?
1: La Germania ha cambiato tanto, alla fine ha perso solo una partita, è quello che potevamo o che ci aspettavamo meno, che fu la sconfitta contro la Grecia in Germania. Però dai, in Olanda ha sofferto tanto, nel secondo match in Grecia abbiamo visto una squadra sì con un qualcosa in più sul possesso palla, sul controllo della gara, però è incapace di segnare. La nazionale ha bisogno di 3 soldi, io spero che scelga l'Italia, ma 3 soldi è puro bomber, ha bisogno di un bomber, un uomo d'aria, perché comunque con la Grecia abbiamo visto la miglior versione della Germania con Klopp, però ha mancato il gol, e lì deve trovare comunque il suo uomo gol Klopp, perché va bene tutto, però la Germania ultimamente comunque con gli attaccanti, con i centravanti fa fatica, fa molta fatica. Però sì, la vittoria con la Serbia non mi ha entusiasmato, però è lì, se la gioca con la Grecia per il secondo posto, anche se la Grecia comunque ha un joker, ha un joker con i 3 punti di vantaggio, penso che comunque se la dovrebbe fare la Grecia, perché anche la partita in casa con la Serbia e dovesse arrivare a 11 punti comunque negli scontri diretti ha vinto con la Germania, in Germania ha pareggiato in Grecia, dunque sarebbe favorita, dunque vedremo. Però dai, dei segnali positivi si sono visti, adesso più che segnali positivi si aspetta comunque qualcosa in più sull'intimidazione, perché a me questa Germania è ancora tenera.
0: Tra l'altro tu hai visto con molta attenzione in questa lunga pausa Olanda e Grecia. Un giudizio su queste due nazionali, a che punto sono?
1: Grecia ha un progetto entusiasmante, sta lavorando benissimo, ha lavorato bene con le categorie inferiori e non ha perso una partita. E ha giocato due volte con la Germania e una volta con l'Olanda. È una squadra che... C'è un paradosso con questa squadra, perché con tanto talento offensivo è curioso che voglia giocare in contropiede lasciando il possesso palla alla squadra rivale, perché praticamente è un 4-2-4 in fase offensiva, perché agli esterni comunque Carezas, Tsiolis sono giocatori molto offensivi, però sono giocatori che si sacrificano, tirano quelle due linee, giocano con un baricentro basso. E io vorrei vedere qualcosa in più, perché secondo me ha il talento per poter dominare di più le partite. In quanto all'Olanda, ho rivisto l'Olanda con la sua storia di calcio offensivo, un'Olanda molto produttiva, il possesso palla con i suoi 4 match, mancato qualcosa forse sotto porta, ma l'Olanda aveva Malen e Brobby fuori. Dunque aspettiamola, però no, l'Olanda è molto positiva, sinceramente mi hai chiesto di citare tre squadre che mi erano piaciute, l'Olanda è la quarta, quindi subito l'Olanda, perché comunque abbiamo visto che la squadra c'è, forse nella gestione, nei big match sta ancora mancando qualcosa, perché sia contro la Grecia che contro la Germania abbiamo visto un'Olanda che quando ha voluto comunque è stata capace di rimontare due gol in Grecia, è stata capace di pareggiare con la Germania, però il denominatore comune in quelle due partite è stato comunque il possesso palla stravinto con più di 70%, però ancora fa fatica nel sottoporta, nel materializzare quel dominio a partire dal possesso, e questo rispetto al mondiale per me c'è stato un gran cambio. Io ricordo il Marocco-Olanda con un'Olanda con meno di 30% di possesso palla, non esiste nella storia degli Orange, non esiste assolutamente questo, e Xavi, le prime mosse comunque di Xavi sono state vincenti secondo me.
0: Tornando invece sulla nostra nazionale, che cos'è che manca ancora, se vogliamo da cercare qualcosa che manca all'interno di un qualcosa che pian piano si sta costruendo?
1: Beh, no, manca consistenza ancora. In Francia si è preso un pareggio, ma comunque Donnarumma è stato il migliore in campo. Manca ancora la capacità contro le grandi di dominare il pallone, comunque essere più intimidante a livello offensivo. A me mancano le ali che vanno, che provocano. Vergara mi è piaciuto perché aveva questi movimenti, però per me Vergara è un trequartista, un sottopunto, ha una mezzala, però non è un esterno. Io ho bisogno di gente che strappi. Il calcio che vuole Mancini, almeno uno degli esterni deve strappare. Deve avere quella verticalità, quella capacità di dominare gli spazi che aveva Chiesa agli europei nel 2021. E poi cosa mi è piaciuto? Mi sono piaciute tantissime cose, il centrocampo, a Pio Esposito, la difesa, secondo me, la difesa vista a Parigi, è oggi la miglior difesa possibile. E poi Donnarumma comunque ha confermato di essere comunque tra i migliori al mondo.
0: Sì, direi, guardando un po' tutti i portieri in circolazione, secondo me sul podio c'è lui, se non al primo posto, al secondo, ma insomma mi sembra che abbia fatto delle partite strepitose, straordinarie. Forse soltanto una dormitina con la Turchia, una dormitina nel gol della Turchia nella gara di andata in Turchia, nell'uscita, però al di là di questo veramente ha dimostrato di essere il più forte che c'è in circolazione.
1: Beh sì, perché comunque Germania, Inghilterra, Spagna hanno dei portieri che comunque sì, sono bravi, ma non sono dei portieri dominanti. Maignan, quando è veramente in forma, dove lo posizioniamo? Vicino a Donnarumma?
0: Sì, Sì, tu dici non so se è sopra Donnarumma. Secondo me Donnarumma c'ha ancora qualcosina in più. Quando Donnarumma c'ha qualcosa, allora, rispetto a Maignan è con i piedi forse che perde il confronto.
1: Quello è il gran limite, sì.
0: Solo quello è il limite, perché poi per il resto fa delle parate veramente...
1: E poi comunque nella Germania ha debuttato Urbik, il secondo portiere del Bayern. Ci crede Klopp, ha fatto bene, perché comunque ha festeggiato due shootout, le prime due, portiere di 23 anni, vedremo, perché comunque con Ter Stegen, che ha avuto tutti quegli infortuni, la Germania aveva un vuoto, ha dovuto richiamare Neuer per il mondiale in America. In 40 anni abbiamo visto che comunque in America Neuer non era proprio esente di colpe, dunque un Neuer così fragile non l'avevamo mai visto. Dunque sta cercando anche lì un portiere, dunque vedremo se comunque potrà fare almeno la metà della carriera di Neuer, che già sarebbe tanta roba.
0: Sarebbe tantissima, una carriera straordinaria quella di Neuer. Detto questo, Alain, ci ritroviamo domani e ci cominciamo a concentrare invece sul campionato che incombe, quindi appuntamento a domani con Alain Valdegri, che saluto. Ciao Alain!
1: Ciao, grazie, ciao.
0: È pronto Maracanã, i temi ve li abbiamo già anticipati nell'editoriale di oggi. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Poste Italiane, SPA.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Reduce da una notte storica dall'altra parte del mondo, Leo Messi ha disputato l'ultimo tango, così è stato presentato con la nazionale argentina, l'addio di Messi alla selezione, l'ultima partita che è stata organizzata volutamente apposta dalla Federcalcio argentina per far dare a Messi l'ultimo saluto alla sua gente, perché da ora in poi non vestirà più la maglia albiceleste. È andata in scena al Monumental, Argentina-Benin, è finita 3-0, due assist e un gol sul rigore per la Pulce, ma il risultato non interessava praticamente a nessuno. A dare spettacolo è stato in generale il Monumental, la coreografia, Buenos Aires, tutta l'Argentina che nelle ore precedenti si è riempita di gente per le strade, nei bar, nei ristoranti, allo stadio, perché era presente per vedere l'ultima volta Messi con la maglia della nazionale. Se ne va da più vincente di tutti, con tutti i record possibili e immaginabili, perché nel tempo è diventato il giocatore più presente con la maglia albiceleste, il giocatore con più gol segnati in albiceleste, un mondiale, due Coppa America, un oro olimpico e tanto altro ancora. Non basterebbe un giorno intero per raccontare che cosa è stata la carriera di Messi con la maglia argentina. Stanotte l'hanno omaggiato tutti i presenti del Monumental. Alla fine della partita ha tenuto un discorso toccante, neanche troppo breve, come ha rimarcato lui stesso col microfono in mano. Le lacrime di Enzo Fernandez sono quelle che praticamente contraddistinguono tutti i suoi connazionali e che fanno da fotografia a quello che è stato il momento in Argentina per l'ultima partita, appunto, del loro capopopolo. È stata una notte indimenticabile, l'hanno celebrata anche le società europee che hanno tesserati argentini nella nazionale di Scaloni. Per esempio l'Inter ha pubblicato in queste ore una foto che ritrae Lautaro e Messi insieme, scrivendo "Uniti dalla storia". C'è stato poi Nico Paz, che è andato anche a segno con un bel gol contro il Benin. C'era Mastantuono, gioiello passato in estate alla Fiorentina. Insomma, c'è stata anche la Serie A presente in Argentina per una partita che di per sé era un'amichevole e non voleva dire niente, ma il fascino, il prestigio che portava con sé era infinito. E così quindi l'Argentina ha salutato Leo Messi, che ha chiuso il capitolo personale con il calcio delle nazionali che hanno contraddistinto questa sosta, come sempre. Noi ci siamo occupati soprattutto di quella di Mancini, che lunedì sera a Bologna ha battuto la Turchia per la seconda volta nel giro di una settimana. Ne andiamo a parlare con Baren Kraus, esperto procuratore e di calcio sudamericano soprattutto. Baren, buonasera e benvenuto in trasmissione.
1: Buonasera a tutti voi, un piacere.
0: E allora ripartiamo dalle nazionali. Abbiamo piano piano messo via questa sosta, prima di passare ai temi più legati al tuo lavoro, alla tua storia, insomma, col mondo del pallone. Ripartirei dall'Italia, che comunque è chiaramente un'altra nazionale che segui tanto tanto da vicino. L'Italia ha vinto con la Turchia lunedì sera a Bologna, due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro di Nations League del Mancini bis. Che Italia hai visto, Baren, con Mancini? Che nazionale sta ripartendo?
1: Come opinione personale direi un piccolo passo avanti rispetto, diciamo, al passato, ma non tanto per i risultati, che peraltro sono stati anche decorosi, quanto, diciamo, per un ritrovato spirito che era venuto a mancare negli ultimi anni, cioè questo spirito di gruppo, questa voglia, insomma, di onorare la maglia. Non a caso, dico, siamo dopo l'addio di Messi alla nazionale argentina, e lì si è capito che cosa significa per un calciatore l'attaccamento alla maglia. E io spero che Mancini riesca a trasmettere questo. Anche se, devo dire, tecnicamente qualche cosa si è visto, ecco, qualche leggero progresso si è visto. Speriamo bene, ecco. Direi che comunque, insomma, l'inizio non è stato malissimo.
0: C'è una schiera di giovani da cui sta provando a ripartire Mancini, penso a Caiode, esploso in Premier League, o il Brentford, Romano che col Cagliari sta facendo molto bene, è arrivato già in nazionale. C'è del futuro, insomma, ti chiedo, Baren, per quest'Italia, c'è del materiale su cui lavorare?
1: Il materiale c'è sempre stato. Il problema è riuscire, diciamo, a renderlo efficace, a renderlo positivo e non disperderlo. Io credo che, ecco, adesso che probabilmente hanno capito anche tanti errori, che riescano a correggere questi errori, perché giocatori come Caiode, come lo stesso Pio Esposito, come Romano, abbiamo visto, e tutti questi ragazzi giovani qui vanno aiutati, vanno allenati, vanno istruiti, hai capito? E quindi forse ora si possono correggere tanti errori che non sono stati fatti negli anni passati.
0: Grazie allora al contributo di Baren Kraus. Adesso torniamo a parlare di Serie A e lo facciamo con protagonisti del passato del nostro campionato, molti dei quali presenti a Trento nei giorni scorsi per il Festival dello Sport, organizzato come da tradizione dalla Gazzetta dello Sport. Tra di essi c'era anche Oliver Bierhoff, centravanti transitato anche in Italia con le maglie di Milan e Udinese. Lo abbiamo avvicinato noi di TMV con i nostri inviati a Trento. Oliver Bierhoff ha fatto il punto su quel che riguarda il calcio italiano a livello attuale, tra cui la nazionale e chiaramente il calcio dei club. Ce l'ascoltiamo, Oliver Bierhoff.
2: Allora, Oliver, intanto ben ritrovato, sempre un piacere
3: Grazie.
2: trovarti in Italia. Come stai seguendo, ti chiedo, questa Nations League da fuori, la Germania in particolare, visto che è cambiato tanto, c'è Klopp, insomma.
3: Ma sì, ho seguito la Germania perché è la mia squadra, è vero anche che hanno cambiato tanto, penso un po' simile alla squadra italiana, stanno cambiando alcune cose. Alcuni giocatori anche si devono trovare ancora anche nella nazionale tedesca. La Nations League è una competizione interessante, ma se un allenatore vuole provare, vuole vedere i giocatori, forse non è così importante come sono naturalmente i grandi tornei.
2: Senti, 30 anni da quel trionfo di Wembley, no? Tu grande protagonista, la doppietta, quella è una Germania che non solo ha vinto quello europeo, ma ha dato una generazione fortissima. Ecco, rispetto a quello che un po' l'hai detto anche tu, si sta ricostruendo, che livello è oggi la generazione dei ragazzi tedeschi e cosa può dare Klopp a questa nuova generazione?
3: Ma Jürgen Klopp è un grande allenatore, ha la spinta, il carattere in personalità e anche l'esperienza di dare una spinta a questa squadra e soprattutto diciamo, iniziare le cose fondamentali che è la grinta in campo, la voglia di dare il massimo, quello che abbiamo visto anche ai mondiali, che tante squadre hanno fatto anche se avevano forse un po' meno qualità. Vale un po' questo che ho detto anche prima del mondiale. Per me ci sono altre squadre, tipo la Francia, la Spagna, Inghilterra anche un po', che hanno giocatori di alta classe che fanno anche la differenza nei loro club. E secondo me la Germania manca in questo momento. Abbiamo una buona qualità, che giocano anche nella Bundesliga, però non questa qualità individuale, eccezionale che avevamo nel passato, anche con grande carattere e personalità. Perché soprattutto negli ultimi, anche noi, due mondiali, due o tre mondiali, quando veniva la partita difficile, quando era un momento importante, non potevamo reagire, non abbiamo dato qualcosa di più e questo normalmente sono i campioni. Perciò noi dobbiamo lavorare molto sul gruppo, abbiamo due, tre, quattro veramente forti giocatori, tipo Wirtz, Musiala, Havertz, anche Kimmich, però non come nel passato.
2: Senti, l'hai nominata tu la Francia, stasera per noi c'è una partita particolarmente importante. Intanto ti chiedo come vedi stasera l'Italia a Parigi, ma in generale anche la scelta di Mancini di ripartire, perché tu hai parlato della Germania, ma insomma noi siamo fuori dal mondiale per 3 volte di fila pesanti.
3: Ma un passo difficile per Mancini anche con questo gruppo, perché anche con la Francia c'è sempre il rischio di fare brutta figura una volta come con gli spagnoli, una volta che prendono la partita al volo, che mettono fuori tutta la loro qualità eccezionale, soprattutto anche in avanti, è rischioso. Però, come detto, un gruppo difficile, sicuramente un passo sbagliato con il Belgio, però credo che questa squadra vuole avere pazienza, deve capire l'allenatore che non si può trasformare in 8 giorni tutta una squadra. Posso dire che penso tutta Europa spera sempre che l'Italia parteciperà al prossimo mondiale, anche europeo, perché dei grandi tornei senza Italia non è bello.
0: Restiamo in tema di attaccanti del passato, presenti sempre al Festival dello Sport di Trento, e dopo l'intervista a Oliver Bierhoff passiamo a quella di Spillo Altobelli, simbolo dell'Inter e ovviamente dell'Italia del calcio, che ha parlato con noi dei protagonisti della maglia nerazzurra di oggi e in generale del calcio internazionale. Spillo Altobelli.
4: Oggi qui a Trento si ricorda Sandro Mazzola al Festival dello Sport. Chi è stato per lei Sandro Mazzola?
5: In questo momento parlare di Sandro è il momento opportuno e giusto, perché se io sono andato all'Inter il merito è tutto di Sandro Mazzola e Giancarlo Beltrami. Io mi ricordo che giocavo nel Brescia, erano venuti a vedere una partita, in quella partita lì ho fatto 2 gol, finita la partita mi hanno aspettato, hanno parlato con me e subito dopo il presidente del Brescia, i fratelli Saleri, mi hanno portato a Milano e lì abbiamo fatto il trasferimento, perché io ero già tifoso dell'Inter e ho toccato il cielo con un Tito. Poi ho trovato veramente le persone che in quel momento erano nell'Inter, Mazzola e Beltrami, che hanno saputo fare squadra, che abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto campionato, e grazie all'Inter sono arrivato in nazionale e sono diventato anche campione del mondo. Quindi Mazzola per me è stato una fonte di lancio.
4: Ecco, a proposito della nazionale, quali sono in questo momento le sue impressioni sulla squadra di Mancini dopo il pareggio di ieri con la Francia, dopo la vittoria con la Turchia? C'era stata invece quella sconfitta che aveva destato parecchie preoccupazioni con il Belgio.
5: Guarda, nell'82 le prime 4 partite abbiamo superato il turno, perché avevamo pareggiato una partita col Perù. E quindi io lo so cosa vuol dire, questa è una nazionale di giovani, Mancini è stato bravo a scegliere tutti quei calciatori che magari anche tanti sconosciuti, tanti non li conoscevano, però sono tutti giocatori che hanno qualità, che hanno voglia, e io sono sicuro che questa nazionale pian piano ci dà tante soddisfazioni.
4: Bastoni si sta scoprendo goleador anche in nazionale?
5: Io non lo scopro adesso, lo conoscevo da quando era all'Atalanta, poi è arrivato all'Inter, l'ho sempre e l'abbiamo sempre apprezzato, anche se qualcuno qualche volta qualche critica l'ha fatta, però io penso che è uno dei migliori difensori al mondo in questo momento.
4: L'Inter è sempre la più forte del nostro campionato?
5: Penso di sì. Penso che l'Inter ci ha messo un po' di anni per fare questa squadra, ci ha messo un po' di anni per essere competitiva, adesso è competitiva e il merito è di Ausilio, che è andato via, buon lavoro, e Marotta, che sono secondo me i due manager più forti che ci sono in Italia.
4: Pio Esposito la sta sorprendendo, e a chi assomiglia? Può ricordarla in parte Pio Esposito?
5: Allora, Pio Esposito in questo momento penso che sia uno dei migliori attaccanti che c'è in Italia, lo dimostra ogni volta che scende in campo, anche se non segna, ma dall'anima. E non ci sono tanti attaccanti come Pio, che in questo momento veramente è una grande immagine per l'Inter e lo sta diventando anche per la nazionale. Veramente io ogni tanto lo vedo, abitano a Brescia, lui, i genitori, tutti, quindi in questo momento veramente sta dando tanta soddisfazione ai tifosi italiani, perché è un ragazzo dove veramente dà l'anima, in campo non lo vede mai fermo, si merita sempre di essere elogiato perché lui dà tutto e si vede.
4: Vuoi ricordare un po' Altobelli?
5: No, io non facciamo mai paragoni così, perché allora ce ne sono tanti veramente più forti di me, magari anche Esposito era più forte di me, ma io dico sempre tanti sono più forti di me, ma anch'io ero più forte di tutti. Allora io ho fatto e ho lasciato dei ricordi, mi auguro che anche in questo momento Esposito o chi per esso riesca a dare tanta soddisfazione ai tifosi italiani.
4: La Roma può dare filo da torcere per quanto riguarda la lotta a scudetto all'Inter?
5: Eh sì, la Roma è stata costruita bene, ha dei buoni giocatori e in questo momento è una squadra dove sta giocando un buon calcio e sta facendo dei risultati. Diciamo che è anche bello magari che il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan siano lì e che ci sia un po' di lotta.
4: Tornando a parlare di attaccanti, Malen sta continuando a sorprendere, si conferma come grande attaccante.
5: Allora, un ottimo attaccante, non me lo aspettavo, lo conoscevo poco, però adesso l'ho conosciuto quel tanto che basta per farmi capire che è un ottimo attaccante.
4: L'ultimissima sulla Lautaro Martinez, quest'estate c'erano state delle offerte concrete da parte del Barcellona, l'Inter le ha rifiutate, lo stesso giocatore ha voluto continuare con l'Inter, segnali molto importanti.
5: Allora, questo veramente è ancora una nota a suo favore, perché oltre a essere uno dei migliori attaccanti in Italia e nel mondo, è un giocatore che è innamorato dell'Inter, innamorato della maglia, e ha rifiutato tante squadre, quelle magari che ci sono anche più forti dell'Inter, perché lui è interista dentro.
4: Come lei?
5: Come me, forse di meno un po', però no, diciamo che sono, quando indossi quella maglia lì, se te la tolgono di dosso, ti tolgono mezza vita.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 7 ottobre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di entrare in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro. Per iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo subito i riferimenti, ricordiamoli, sono sempre gli stessi, ma rinfrescare la memoria non fa mai male: tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre e poi, forse la cosa più importante di tutte, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Lo ripeto ancora una volta, 331 82 00 213. Ci potete mandare messaggi, considerazioni, riflessioni, polemiche. Siamo assolutamente aperti a tutto in questa giornata che fa da testa di ponte per arrivare al nuovo weekend di campionato, al nono turno di Serie C, dopo che nello scorso fine settimana sono arrivati risultati importanti: la vittoria dello Spezia nel big match con la Reggiana, la prima sconfitta del Cittadella, il Potenza che si guadagna e consolida il primo posto nella graduatoria del girone C. C'è tanto di cui parlare, sia sul campo che extra campo, ed iniziamo a farlo come di consueto collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove quest'oggi con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io inizierei dalle ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. Ci sono stati dei rinnovi, mi viene in mente quello di Ferraris col Pescara, quello di Coccolo con la Provercelli, ma ci sono state anche altre due ufficialità, una che ha visto cambiare l'uomo mercato a Barletta e un'altra, probabilmente la più importante, la nomina del nuovo tecnico della Casertana.
2: Sì, partendo un po' in ordine di importanza, come dici giustamente tu, partirei dal Barletta con l'arrivo di Luigi Volume, che ce lo ricordiamo recentemente al Trapani nel ruolo di direttore sportivo al posto di De Santis. Sicuramente è un cambio dovuto un po' a quella che è la situazione del Barletta, che è in difficoltà nel girone C, e quindi ovviamente è un po' un caso forse raro, no? Che invece di magari cambiare allenatori, eccetera, ci si concentri su chi ha fatto un po' il mercato. Quindi De Santis paga un po' questo inizio difficoltoso del Barletta. Dall'altra parte invece, passando agli allenatori, Espinal ha pagato a caro prezzo un po' l'ultimo periodo negativo della Casertana, con due sconfitte, anche se una era arrivata con il Catania, quindi diciamo si poteva mettere in preventivo. L'altra sicuramente un po' più sorprendente con la Cavese, anche per il modo in cui è arrivata. E adesso al suo posto a Caserta è arrivato Roberto Stellone, che ce lo ricordiamo negli ultimi anni ha fatto bene a Pesaro, perché era arrivato in corsa, l'ha salvata al play-out e poi l'ha portata per 2 anni di fila ai play-off, quindi comunque per una realtà come Pesaro sicuramente traguardi importanti, e adesso torna un po' a confrontarsi al Sud Italia, dove sicuramente, come si dice, sono anche piazze più calde, e non ce ne voglia Pesaro, ma Caserta sicuramente la è, anche a livello di ambizioni, una realtà importante. Hanno scelto un allenatore che conosce molto bene la categoria, ha fatto anche categorie superiori, quindi può essere una buona mossa, ecco.
1: Tra l'altro l'approdo di Stellone, sul quale insomma avevamo già avuto conferme nei giorni scorsi, completa un trittico di rinnovamento delle panchine di Serie C, che ha visto tornare in sella allenatori di esperienza, allenatori con un passato importante, come dicevi tu, nel caso di Stellone, anche in categorie superiori, perché oltre all'ex Vispesaro, la Folgore, la neopromossa Folgore, ha scelto Federico Guidi, dopo sentiremo le sue parole ai canali ufficiali del club Brianzolo, un tecnico che proprio a Caserta ha fatto vedere probabilmente le cose migliori nel calcio professionistico, poi ha lavorato tanto nelle giovanili della Roma, del Milan, della Fiorentina, quindi è un tecnico che sa anche lavorare con i ragazzi più giovani, e a Gubbio si è scelto esperienza al posto di esperienza, perché ha salutato Mimmo Di Carlo, ma è arrivato Piero Braglia, che credo che come pochi altri conosca il campionato di Serie C. Tra l'altro lo ha vinto con una delle imprese probabilmente più incredibili degli ultimi anni, quando era sulla panchina del Cosenza, che arrivò in extremis a qualificarsi per i playoff e poi sbaragliò tutti i pronostici, conquistandosi la Serie B dopo tantissimi anni di assenza con il club calabrese. Club calabrese, mi riferisco ovviamente al Cosenza, che in questi giorni stiamo tenendo sotto osservazione, perché la situazione di classifica è quella che è. Nello scorso weekend è arrivato un altro KO, si è parlato di un possibile allontanamento di Federico Coppitelli, il tecnico, si è parlato addirittura di un possibile allontanamento del direttore sportivo Fabio Lucioni, ricordiamolo, alla prima esperienza da dirigente dopo una lunghissima carriera sui campi di Serie A, Serie B e Serie C. Ti chiedo di fare il punto, detto che in questo momento la posizione di entrambi sembra essersi rinsaldata.
2: Sì, diciamo che se ne sono dette un po' di tutti i colori sul Cosenza negli ultimi giorni, anche appunto vedendo un po' i risultati, ma chiaramente il problema principale del Cosenza in questo momento non sono neanche tanto i risultati, un po' come quello che dice sempre Coppitelli nelle conferenze post partita, perché il problema principale del Cosenza adesso è la coperta della squadra, che è troppo corta. Non ci sono tanti giocatori esperti per la categoria come una piazza come Cosenza sicuramente meriterebbe, quindi sono stati fatti degli errori, non penso né dal direttore né dall'allenatore, ma in generale proprio alla base c'è qualcosa che a Cosenza ovviamente non sta funzionando, e si vede anche dal fatto che comunque devono giocare praticamente sempre in trasferta, quindi anche qui vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi chiaramente la posizione di Coppitelli al momento non è a rischio, anche perché poi bisogna vedere se ci sono anche le possibilità di permettersi anche un altro allenatore. Quindi insomma al momento resta Coppitelli, poi si vedrà, bisogna vivere un po' la giornata in casa Cosenza, perché anche ieri su alcuni siti locali si sono lette delle cose che onestamente mi hanno lasciato un po' sorpreso, e poi da una parte sono contento che queste cose non siano state riprese da altre testate, perché forse sono un po' prive di fondamento, ma si sono lette delle cose che onestamente abbastanza imbarazzanti su quello che la dirigenza potrebbe aver detto ai calciatori di non fare nel corso della settimana a Cosenza. Mi fermo qui perché appunto non sono state riprese da altre testate e quindi non si sa quanto siano veritiere, però insomma si sta vedendo un po' di tutto a Cosenza.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda il resto degli aggiornamenti di primo piano, c'è stato un ritorno a casa nella giornata di ieri, non di un giocatore, non di un allenatore, ma addirittura di un intero club. Mi riferisco al Catania, che ha finalmente potuto riprendere possesso del suo storico centro sportivo, Torre del Grifo, che era stato stralciato, diciamo, strappato dalle mani del Catania con il fallimento del club gestito al tempo da Antonino Pulvirenti. Ieri, dopo averne riacquisito la proprietà negli scorsi mesi, il Catania di Pellegrina è potuto finalmente tornare a lavorare a casa propria.
2: Sì, è un dettaglio questo rispetto a quella che potrebbe essere la stagione del Catania, però sicuramente sono quelle piccole cose che poi alla lunga possono fare la differenza, e che poi secondo me più che ai calciatori, magari anche a livello di tifoseria, sicuramente è una cosa che fa piacere, ecco, vedere la squadra che torna, tra virgolette, nel suo habitat naturale, no?
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché si tratta di uno dei centri sportivi più belli in Italia, sicuramente il più bello al sud, perché è probabilmente, oltre ai risultati sul campo, il lascito migliore che il primo Catania, quello che appunto purtroppo è scomparso al termine della gestione Pulvirenti, ha potuto regalare alla città e allo stesso club allo stesso club di Catania, ora nelle mani di Rosario Pellegra. Ultime due cose volanti: si parla di un incontro a San Benedetto tra il presidente Massi e gli imprenditori e degli imprenditori locali, e poi è uscito il report del giudice sportivo, accertamenti riguardo al comportamento, quello che è successo legato al tecnico della Salernitana, Serse Cosmi.
2: Sì, per quanto riguarda la San Benedettese, si era fatto anche il nome di Antonini recentemente, poi lui lo ha un po' smentito via social, adesso il nome appunto di Antonini sembra legato a un'altra realtà, sempre del girone B, quindi insomma sono tutte un po' cose in divenire. Chiaramente, ad esempio, in casa Campobasso è stato fatto un comunicato, quindi insomma sono tutte cose che al momento secondo me lasciano il tempo che trovano, anche se chiaramente sono voci, anche quelle di Massi, che si percorrono un po' da diverso tempo. Per quanto riguarda invece il giudice sportivo, su Cosmi è stata aperta un'indagine per un battibecco che ha avuto il tecnico della Salernitana con Butic nella partita molto sentita contro il Bari. E insomma, oltre a questo, il comunicato giudice sportivo di questo weekend è stato veramente pieno di ammende, di squalifiche, insomma. Non lo so, l'ho già detto più volte, ma io credo che anche un po' l'FVS e tutto abbiano incentivato queste proteste, perché si vedono magari dei check molto lunghi e quindi magari alla squadra che magari si gioca la card fanno pensare che possa esserci un cambio di decisione, poi in realtà questi cambi non ci sono, anche perché le immagini molto spesso, direi il 90% delle volte, più che chiarire quello che è successo, in realtà peggiorano la situazione, alimentano i dubbi e secondo me da questo punto di vista il nervosismo un po' generale che si vede dappertutto, sia per gli allenatori che anche per i vari componenti degli staff delle squadre, secondo me è anche incentivato un po' dalla situazione di incertezza legata all'FVS che ovviamente può e deve ancora essere migliorato parecchio, secondo me.
1: Sì, è una questione di abitudine, mi verrebbe da dire, perché queste situazioni, se facciamo un attimino mente locale, anche i primi tempi in Serie A portavano delle tensioni ulteriori, perché appunto gli allenatori non erano abituati, i giocatori erano abituati, si spazientivano, perché si spezza oggettivamente, si spezza il ritmo del gioco, si spezza il ritmo della partita, quindi si vanno a creare dei tempi morti dove, quando sei in preda alla cosiddetta transagonistica, alla fine ti fanno rischiare di perdere un attimino la rotta. Tutta questione di, appunto, di tempo, di abitudine e di costanza e comprensione di un calcio che sta cambiando. Chiuderei con
2: Esatto.
1: una chicca dedicata ai malati di maglie da calcio, del quale io mi fregio di essere un membro assolutamente attivo e appassionato. Lo Spezia ha presentato la maglia per celebrare il 120° anniversario dalla sua fondazione. Una maglia che cambia nelle tonalità, cambia nei colori rispetto a quella che siamo abituati a vedere addosso ai calciatori del Club Ligure, e sarà indossata a Gubbio. Una maglia bianca e celeste, possiamo dire così. Comunque molto molto bella, molto retrò.
2: Sì, esatto, sì, sono d'accordo con te, è molto bella. Tu appassionato di magliette, io di pantaloncini, quindi diciamo che
1: A
2: ci
1: posto.
2: compensiamo a vicenda.
1: Ce li
2: E poi,
1: smezziamo, Lore, ce li smezziamo, così uno da una parte e uno
2: esatto.
1: dall'altra. Benissimo.
2: Poi insomma, diciamo che lo Spezia festeggia, o meglio, metterà questa nuova maglia contro il Gubbio in una partita ostica sicuramente, che però se vinta potrebbe dare davvero una volata, forse non dico definitiva perché siamo ancora all'inizio, ma ancora più importante rispetto a quella attuale, perché insomma ha già accumulato diversi punti di vantaggio, ha vinto 7 partite di fila, quindi insomma è sicuramente la principale favorita per andare in Serie B e chissà che non possa farlo in quest'anno, che comunque sarà sicuramente speciale al di là di quello che poi sarà effettivamente il risultato finale.
1: sarebbe un risultato, qualora si concretizzasse, davvero, a mio modo di vedere, clamoroso, perché in 12 mesi Angelozzi in particolare ha veramente ribaltato la situazione, perché è riuscito a ristrutturare dalla testa ai piedi un club che non solo arrivava da una retrocessione, anzi da due retrocessioni nel giro di pochi anni, ma che aveva anche un bilancio in termini di monti ingaggi sovraccarico da calciatori che apparteneva ancora ai cicli tecnici, che addirittura avevano visto lo Spezia in Serie A. Lorenzo, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te Luca, buona giornata a tutti.
1: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa, quindi 2 minuti, relax e torniamo.

0: Seconda parte di A Tuttaci nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Siamo esattamente a metà della settimana che porta al nono turno di campionato per quanto riguarda la nostra amata Lega Pro. Quindi, diciamo, il momento perfetto per tracciare una linea, per fare un attimo un bilancio tra quello che è stato e quello che potrà essere nei prossimi giorni, e quest'oggi abbiamo deciso di farlo con un graditissimo ospite. Do il ben trovato e ringrazio per aver accettato il nostro invito, mister Vincenzo Cangelosi. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, che iniziamo, prendiamo la larga, 360 gradi, tre gironi, un campionato unico, ma questa Serie C si è dimostrata forse più imprevedibile, almeno su due gironi, rispetto alle attese, perché nel girone A tutti si aspettavano l'Union Brescia lassù, ma c'è il Cittadella. Nel girone C le big e le piazze di grande storia, di grande tradizione non mancano, però accanto alla casella col numero uno c'è il Potenza. È rimasto sorpreso quanto noi o aveva avuto delle sensazioni diverse su questo avvio di stagione?
1: No, diciamo che l'inizio del campionato... può riservare questo tipo

0: del cerchio e si trovano meritatamente in testa, anche se ritengo che il Brescia rimanga la squadra favorita. Per quanto riguarda il girone C, secondo me è la continuità di quello che ha fatto il Potenza negli ultimi anni. Già l'anno scorso erano riusciti a conquistare un trofeo importante come la Coppa Italia, giocavano un ottimo calcio, e quest'anno, vero, pur avendo perso pezzi importanti come Spinmenti e sia Tunis, hanno trovato una continuità di gioco con Tisci, che già aveva dimostrato ampiamente le sue capacità a Pineto, quindi è riuscito, diciamo, a esaltare ulteriormente quel gruppo che si conosce da tanti anni.
1: Mister, nel girone C è stata protagonista in questi giorni per la scelta di avvicendare l'allenatore, di sostituire l'allenatore in panchina, una squadra che conosce bene, una piazza che conosce bene, la Casertana. Che idea si è fatto, ovviamente, dall'esterno, quindi sicuramente è un punto di vista diciamo parziale sotto un certo punto, sotto una certa luce. Espinal lo scorso anno, in un contesto completamente diverso in termini di pressione, di pubblico, di piazze, di ambizioni, aveva fatto vedere ottime cose. La Casertana ha deciso di sostituirlo dopo tre giornate senza vittorie. È vero, arriva un signor allenatore come Roberto Stellone, però la sensazione è che si sia avuto un po' troppa fretta, ce l'ha avuta anche lei, o ha un altro tipo di idea?
0: Ma io ho lavorato lì un anno e mezzo e so che tipo di pressione ha quella piazza. La cosa fondamentale è avere una grande continuità, perché il presidente e il direttore sono persone molto ambiziose e in questi anni hanno cercato, da quando, diciamo, la squadra è ritornata in C, hanno cercato sempre di costruire qualcosa di importante. Il primo anno con me, con tutte le problematiche che c'erano, erano riusciti a costruire una squadra che poi, diciamo, è riuscita a fare anche bene. Poi magari quando sono andato via io c'è stato un attimo un passaggio a vuoto, però poi con Coppitelli, ma anche quest'anno, hanno costruito due rose secondo me molto competitive. Magari si aspettavano di essere un po' più avanti in questo momento. È normale che, come hai detto tu, le pressioni tra lavorare nella Giana, con tutto il rispetto ovviamente, e lavorare, certo, alla Casertana sono diverse, e quindi è stato solo magari una mancanza di continuità. All'inizio c'era, poi non so, non essendo all'interno non so se ci sono altre problematiche che si sono venute a creare, però ritengo che sia una squadra che può competere per posti importanti.
1: Solo un punto sotto la Casertana c'è un'altra sua vecchia conoscenza, seppur per poco tempo, ovvero il Foggia, che dopo la stagione complicata vissuta per quanto riguarda il torneo 25-26 ha avuto modo di giocare nuovamente in Serie C, questa volta affidandosi fin da subito alla nuova proprietà, che non si è tirata indietro di fronte al dover fare degli investimenti, ma ha avuto anche, diciamo, l'intelligenza e la sensibilità di dire questa stagione è come se fosse quasi una sorta di regalo del destino, perché arriva dopo di fatto una retrocessione, quindi dobbiamo cercare di farla fruttare al meglio, ma senza grandi pressioni. E la squadra, soprattutto nonostante, insomma, qualche passaggio a vuoto nelle prime giornate, poi ha battuto il Sorrento, che fino a poco tempo fa era a punteggio pieno, e poi è andata a fare il risultato anche a Caserta, a riprova che questa squadra probabilmente ha sia le qualità che la leggerezza per non sentire il peso comunque di una maglia importante.
0: Ma a partire dall'inizio, dopo tutto quello che è successo, secondo me per loro è stato

0: importante l'anno scorso, c'erano tante problematiche dovute al passaggio durante l'anno, la società aveva cercato in tutti i modi di rimettere in piedi la situazione, ovviamente non era semplice anche perché c'erano grandi pressioni, bisognava ricostruire tutto da capo, non c'era riuscita, poi ha avuto questa possibilità molto importante, l'ha sfruttata immediatamente costruendo secondo me anche una squadra che può fare bene. Ero convinto che questa squadra potesse disputare un campionato di medio-alta classifica, è soltanto questione di tempo, anche se è una squadra che è un misto tra giovani e giocatori più, diciamo, affermati, però non può ben figurare. L'importante è non farsi prendere immediatamente dall'euforia quando si fanno risultati. Foggia è una piazza particolare, avendola vissuta per tanto tempo, quindi so cosa pensano i tifosi e cosa vogliono, ma se quest'anno riusciranno a mantenere quell'equilibrio, a costruire qualcosa, il Foggia potrà tornare sicuramente dove merita.
1: Mister, delle quattro retrocesse dalla Serie B, tre stanno andando, diciamo, secondo le attese. Il Bari è a meno tre dalla vetta, quindi assolutamente in lotta per la promozione diretta. Lo Spezia addirittura primo con sette vittorie consecutive nelle prime 8 giornate. La Reggiana è poco più sotto. Quello che sembra faticare un po' di più è il Pescara, nonostante ci sia un tecnico come Antonio Buscè che lo scorso anno è riuscito a portare a casa una stagione complicata in una piazza che sta vivendo un momento storico per certi versi drammatico, e mi riferisco al Cosenza. Che idea si è fatto di questa stagione di ritorno in Serie C dopo solo un anno di distanza del Delfino?
0: Ma a Pescara c'è sempre le stesse problematiche fino a quando questa, diciamo, pressione da parte dei tifosi nei confronti del presidente non scemerà. Ritengo che ci saranno sempre problemi perché loro non riescono. Non, è da troppo tempo che c'è questa situazione. Tra l'altro,
1: Vero.
0: devo dire che è un presidente che in tutti questi anni ha portato la squadra praticamente, ha fatto vedere la A, la B per più di un anno. E quindi è sempre una persona da sola, non è che ha i fondi o grandi investitori dietro, è una persona che la gestisce da sola e a livello manageriale è sempre riuscita a costruire una squadra che potesse ben figurare. Anche quest'anno, secondo me, la squadra l'ha dichiarato anche lui. Secondo me la squadra è una buona squadra che può competere tranquillamente. Sono partiti con qualche problema all'inizio, però anche loro, secondo me, trovando una certa continuità, possono stare tranquillamente nei primi posti. Hanno lo svantaggio di avere magari in questo momento, cioè nel girone, lo Spezia che viaggia a una velocità diversa rispetto a tutte le altre, quindi magari è
1: Vero,
0: difficile
1: vero.
0: pensare di poterlo vincere direttamente. Però ci sono anche altri modi per poter risalire. L'importante è far lavorare la squadra con la serenità necessaria, perché se a ogni diciamo, passo falso si va contro e si contesta sempre, diventa complicato poter lavorare.
1: Mister, la voglio far spogliare del ruolo del tecnico che ormai indossa da qualche anno, sia come capo allenatore che come vice di una leggenda come Mister Zeman, e vorrei farle rindossare i guanti da portiere, perché Vincenzo Cangelosi, gli appassionati di Serie C lo conoscono come allenatore, ma ha avuto anche un passato da calciatore e da portiere nel dettaglio. Ci dice il miglior portiere della Serie C?
0: Ma portieri in Serie C interessanti ce ne sono, cioè, beh, ci sono quelli esperti, ovviamente, che Mikai è uno di questi, che sono portieri che interpretano il ruolo in un certo modo. A me piace il portiere del Potenza, Cucchietti, che secondo me è un ragazzo che dopo 2 anni fa, quando è subentrato ad Alaskra, ha subito trovato una continuità, la società si è affidata a lui e devo dire che avendo allenato anche Alaskra non era facile sostituirlo, perché per la Serie C è un portiere ovviamente molto, molto esperto.
1: Di livello.
0: Sì, Cucchietti mi ha fatto un'ottima impressione, anche Bagnolini del Gubbio secondo me è un portiere che potenzialmente può crescere e fare molto bene.
1: Mister, l'ultima domanda che le faccio la porta fuori dalla Serie C e la porta in Serie B. Nato a Palermo, le chiedo una cosa sul Palermo di Pippo Inzaghi: può essere l'anno buono per rivedere i rosanero in Serie A? Diciamo che sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, gli piace tirare fuori, sfoderare sorprese.
0: Sì, è vero, il campionato di Serie B è un campionato lungo. Campionato lungo, e ci saranno sempre momenti dove magari la squadra viaggia in un certo modo, momenti dove non si ottengono i risultati che magari uno si aspetta, però considerando la rosa e considerando la qualità dei giocatori, ritengo che il Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare alla massima serie. Tra l'altro ho visto giocare in più di un'occasione ed è una squadra che, quando riesce a liberarsi della pressione, del fatto che debba vincere per forza e quindi giocare un calcio più tranquillo, divertendosi, è una squadra devastante. Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po' gestire così e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre, quindi mi auguro che possa ritornare in Serie A, che poi una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio anche per quello che stanno facendo i proprietari.
1: Mister, grazie mille del tempo che ci ha concesso, è stato davvero un grandissimo piacere e spero di poterla tornare a disturbare tra qualche tempo per fare un'altra chiacchierata. Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Salutiamo mister Vincenzo Cangelosi, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, soprattutto nel calcio del centro-sud, per quanto riguarda la nostra Serie C, con una capatina anche in cadetteria, perché giustamente nato a Palermo, residente a Palermo, quando c'è una squadra così ambiziosa, così forte, con una proprietà altrettanto ambiziosa e altrettanto forte come quella del Palermo, era impossibile non fargli una domanda che esula, diciamo, dai confini della nostra Serie C. Andando a vedere quali sono gli aggiornamenti dell'ultima ora, nel frattempo sono già uscite le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie C. Le trovate sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com, quindi anche lì, per gli appassionati delle squadre arbitrali, avete già tutto online, tutto a disposizione da poter analizzare e quant'altro. Su tuttoc trovate anche un'analisi fatta dal sottoscritto legata al possibile arrivo di un'altra squadra under 23, di un'altra seconda squadra. chi ci conosce sa benissimo la mia passione per il tema seconde squadre, ma tant'è che anche la Roma, attraverso il nuovo CEO, il nuovo amministratore delegato John Galantic, attraverso il palco del Festival dello Sport andato in scena a Trento, ha detto ci serve la formazione Under 23, e allora il sottoscritto si è andato a vedere quelli che possono essere i talenti già attualmente tesserati per la Roma, che possono eventualmente che potranno eventualmente scendere e calcare i campi della Serie C. Torniamo all'attualità, dopo la proiezione futura su un'eventuale Roma Under 23, torniamo all'attualità e andiamo subito, con il supporto del buon Costantino Fazzari, a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le prime parole ai canali ufficiali della Folgore Caratese di Federico Guidi, nuovo tecnico del club Brianzolo.
2: Mister Federico Guidi, benvenuto alla Folgore Caratese. Oggi terrà il suo primo allenamento con la squadra. Le chiedo se in questi giorni chiaramente avrà avuto modo di studiare quella che è la squadra e quello che è stato questo inizio di campionato per la Folgore Caratese, da dove deve ripartire però.
3: Sì, intanto è estremamente piacevole essere qua. Ho trovato un ambiente veramente estremamente professionale. Chiaramente ho studiato i ragazzi, ho visto le partite per cercare di capire dove poter incidere. Secondo me è un gruppo che ha valori, è un gruppo di ragazzi che può esprimere tanto. Poi è chiaro che oggi ci sarà il primo approccio con loro e li voglio conoscere da vicino. La priorità è quella di diventare squadra, perché è chiaro che è un campionato estremamente competitivo, di qualità, e dobbiamo riuscire, per raggiungere l'obiettivo, riuscire a diventare squadra velocemente per fare i punti che servono a raggiungere il nostro obiettivo. Quindi oggi, insomma, interagirò per la prima volta con loro, cercando di responsabilizzarli e con tutta la motivazione che ho, perché è veramente tanta, ho tanta voglia di campo, tanta voglia di stare con loro, tanta voglia di battagliare per la Folgore Caratese, che ringrazio il presidente e tutti quanti voi che vi ho conosciuto da poco, ma ho trovato veramente un ambiente piacevole e dove vale la pena battagliare.
2: Mister, per quella che è la sua carriera da allenatore, lei ha incontrato tantissimi giovani talenti che poi oggi ritroviamo in Serie A e in altri massimi campionati. Qui parto da un dato: l'età media è molto bassa alla Folgore Caratese. Pensa di trovare terreno fertile in tal senso a livello di giovani e di squadra, come ha detto lei, da compattare ancora?
3: Ma penso di sì. Io molti di loro li conosco per averli visti giocare, per averci giocato contro. Qualcuno l'ho anche seguito qua ai tempi delle nazionali giovanili, quindi insomma il loro percorso per molti di loro li conosco davvero bene, e penso che abbiano delle potenzialità da poter esprimere. È chiaro che quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre qualcosa che non è andato, però ho avuto la fortuna in questi giorni di confrontarmi con lo staff, che poi è quello che ha condiviso il lavoro con Mister Belmonte, con il quale hanno fatto una cavalcata straordinaria, hanno scritto una pagina storica della società, e per questo vanno sempre ringraziati. È chiaro che ora cambieranno un po' di principi, un po' di metodologia e quant'altro, però penso che ci siano le condizioni per sopperire a quelle lacune che magari in queste prime giornate sono venute sul campo e magari mettere in mostra i nostri pregi.
2: Mister, ultima domanda e poi la lascio appunto al campo. Sempre scovando un po' nel suo passato, lei ha vissuto nei campi di Milanello, di Trigoria, del Viola Park. Il primo impatto con lo Sport Italia Villas qual è stato per lei?
3: Ma intanto è stata una forte emozione, perché mi sono catapultato il ritorno nei professionisti in Serie C, ma non sembrava questo, nel senso, entrare allo Sport Italia Village mi ha fatto vivere un'emozione, e ho pensato proprio ai centri sportivi che hai menzionato, perché non sembra di essere in Serie C. Ci sono le strutture per fare veramente un grandissimo lavoro, per mettere nelle condizioni gli staff tecnici di tirare fuori il massimo da ogni ragazzo e dalla squadra perché gli strumenti non mancano. E questo in Serie C è un valore assoluto per noi allenatori, ma soprattutto è un valore assoluto per i calciatori, che noi abbiamo a che fare anche con tantissimi giovani e che quindi magari possano sfruttare questo bellissimo centro sportivo per magari migliorarsi e calcare anche palcoscenici più importanti, perché molti di loro ci possono arrivare e qualcuno un po' più esperto magari spingersi oltre quello che fino ad oggi la carriera dice. Quindi, insomma, è stata veramente una forte emozione e una piacevole sorpresa, perché non c'ero mai stato se non allo stadio giocandoci con il Milan Primavera, però non ero entrato nel centro sportivo, quindi sono veramente, è stata una forte emozione, soprattutto bellissima, una piacevole sorpresa, perché come ho messo piede qui, ho detto, vabbè, qui ho tutto per poter esprimere la mia professione, e quindi è qui che la voglio svolgere.
2: Mister, allora in bocca al lupo per questa nuova avventura.
3: Crepi, grazie.

0: terza ed ultima parte della nostra trasmissione. Ho sentito una musica che conosco benissimo andare in cuffia, non so se l'avete sentita anche voi, ma è stato assolutamente un intermezzo strepitoso del quale Costantino poi dovrà cercare di spiegarmi i perché e i per come. Tornando seri, terza e ultima parte di tutto mercato, sì, addio, grazie Costantino, di A Tuttaci nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Abbiamo sentito prima le parole di Mr. Vincenzo Cangelosi, che ci ha fatto un po', ci ha portato un po' a giro per alcune delle piazze, delle società che ha avuto modo di allenare in Serie C, raccontandoci come si vive e come si possono analizzare le situazioni attuali dei rispettivi club. Fa un po' lo stesso anche Alberto Cavasin, ex tecnico che in Serie A abbiamo avuto modo di conoscere con Lecce, con Fiorentina, con Sampdoria, ma che in passato ha anche un'avventura come tecnico del Treviso, Treviso neopromosso, Treviso rivelazione del girone A. Treviso, sul quale Cavasin, attraverso le colonne del Gazzettino, dice la sua: è una formazione tosta, difficile da affrontare, alla quale non è facile fare gol, è propositiva e coriacea. Gorini l'ha messa bene in campo, per me è un bravissimo allenatore. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiati molti giocatori, anche se ne prendi di forti devi sempre riuscire ad amalgamarli, e il tecnico è stato molto bravo a farlo. Questi calciatori sanno stare in campo con sicurezza e questo mi fa pensare che sarà un bell'anno. Gli obiettivi che riuscirà a raggiungere li stabilirà il campionato, ma con una squadra così si può sicuramente guardare in alto. Poi gli viene chiesto di un eventuale obiettivo Serie B nei prossimi anni e Cavasin, insomma, non si nasconde, dice, mi sembra di leggere tra le righe la proprietà abbia questo obiettivo, che voglia arrivare proprio lì, per come stanno costruendo le cose non credo che sia un obiettivo utopistico. Quindi oggettivamente il Treviso ha una proprietà forte, ha fatto subito un mercato improntato a portare esperienza, a portare qualità agli ordini di Mister Gorini, che è un tecnico che già insomma, al Cittadella in Serie B aveva saputo dimostrare le proprie qualità. Andiamo a parlare anche di infortunati prima di andare a sentire l'ultimo contributo della puntata di oggi. In casa Bari ci sono buone notizie per Massimo Rastelli. L'infermeria rimane rimane piuttosto frequentata, Guido Gomez, Vicari, ma c'è un due rientri che sembrano oramai abbastanza certi, ovvero quelli di Valerio Mantovani e Christian Burgio, che dovrebbero essere entrambi a disposizione per l'impegno del weekend che sta per arrivare. Allora, caro Costantino, direi di chiudere come tradizione vuole con una delle voci da dei protagonisti, ovvero andiamo a sentirci nel ricordare a tutti i nostri ascoltatori di non mollare assolutamente il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissime analisi da ascoltare in vista della Serie A, ma anche su tutto quello che si è visto con la nazionale italiana di Roberto Mancini tornata in campo e tornata soprattutto vincere, ricordando che l'appuntamento con la Tuttaci si rimanda alla giornata di domani. Io direi di chiudere con le parole di Riccardo Sgazzella, giocatore dello Spezia, che commenta la vittoria nel big match del girone B proprio dello Spezia sulla Reggiana. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Che ha superato la prova a pieni voti, avevate davanti il capocannoniere del campionato, che secondo me ha disputato una, comunque sia qualche errore mira, però una buona partita, e lo avete contenuto limitandolo al massimo nelle opportunità.
2: Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, sapevamo la difficoltà nell'incontrare sicuramente un attacco forte come quello della Reggiana. Lavoriamo tanto per cercare di mantenere questa solidità il più possibile, dare continuità nel non prendere gol. Direi che ci siamo comportati bene, sicuramente siamo sulla strada giusta, e bisogna continuare semplicemente così, partita dopo partita.
3: Innanzitutto ti faccio i complimenti per la prestazione tua e di tutta la squadra, ovviamente. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nel secondo tempo avete preso campo e di sicuro vi siete meritati questa vittoria.
2: Sì, penso, come dici tu, è stato un primo tempo equilibrato. Entrambe le squadre hanno fatto la loro partita, poi secondo me abbiamo questa bravura nel lungo, nell'andare della partita a venire fuori con i nostri concetti, con la nostra intensità. E, sicuramente oggi ci ha portato poi al bottino pieno. Siamo contentissimi di questo, sicuramente.
4: Ciao Riccardo, complimenti anche da parte mia. Questa era una partita molto ostica anche per il modo di giocare di questa Reggiana, che chiaramente a voi due centrali, tu e Sciapola, metteva molto in difficoltà con queste palle molto verticali a sfruttare la fisicità di Scipos. Avete giocato una grande partita anche da questo punto di vista. Nel primo tempo magari un paio di occasioni gliele avete concesse e poi nel secondo tempo avete dominato completamente in quella zona di campo.
2: Sì, all'inizio sicuramente dovevamo prendere un pochino le misure sul gioco verticale che avevano loro. Lo sapevamo, in realtà ci siamo preparati tutta la settimana per affrontare questo tipo di partita, sapevamo come l'avrebbe improntata la Reggiana e sapevamo, come ho già detto, che avremmo affrontato una squadra forte, quindi secondo me ci sta concedere qualche occasione anche agli avversari quando si incontrano comunque squadre forti come quella di questa sera, però penso che poi con l'andare della partita abbiamo preso.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a...

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Reduce da una notte storica dall'altra parte del mondo, Leo Messi ha disputato l'ultimo tango, così è stato presentato con la nazionale argentina, l'addio di Messi alla selezione, l'ultima partita che è stata organizzata volutamente apposta dalla Federcalcio argentina per far dare a Messi l'ultimo saluto alla sua gente, perché da ora in poi non vestirà più la maglia albiceleste. È andata in scena al Monumental, Argentina-Benin, è finita 3-0, due assist e un gol sul rigore per la Pulce, ma il risultato non interessava praticamente a nessuno. A dare spettacolo è stato in generale il Monumental, la coreografia, Buenos Aires, tutta l'Argentina che nelle ore precedenti si è riempita di gente per le strade, nei bar, nei ristoranti, allo stadio, perché era presente per vedere l'ultima volta Messi con la maglia della nazionale. Se ne va da più vincente di tutti, con tutti i record possibili e immaginabili, perché nel tempo è diventato il giocatore più presente con la maglia albiceleste, il giocatore con più gol segnati in albiceleste, un mondiale, due Coppa America, un oro olimpico e tanto altro ancora. Non basterebbe un giorno intero per raccontare che cosa è stata la carriera di Messi con la maglia argentina. Stanotte l'hanno omaggiato tutti i presenti del Monumental. Alla fine della partita ha tenuto un discorso toccante, neanche troppo breve, come ha rimarcato lui stesso col microfono in mano. Le lacrime di Enzo Fernandez sono quelle che praticamente contraddistinguono tutti i suoi connazionali e che fanno da fotografia a quello che è stato il momento in Argentina per l'ultima partita appunto del loro capopopolo. È stata una notte indimenticabile, l'hanno celebrata anche le società europee che hanno tesserati argentini nella nazionale di Scaloni. Per esempio l'Inter ha pubblicato in queste ore una foto che ritrae Lautaro e Messi insieme, scrivendo "Uniti dalla storia". C'è stato poi Nico Paz, che è andato anche a segno con un bel gol contro il Benin. C'era Mastantuono, gioiello passato in estate alla Fiorentina. Insomma, c'è stata anche la Serie A presente in Argentina per una partita che di per sé era un'amichevole e non voleva dire niente, ma il fascino, il prestigio che portava con sé era infinito. E così quindi l'Argentina ha salutato Leo Messi, che ha chiuso il capitolo personale con il calcio delle nazionali che hanno contraddistinto questa sosta, come sempre. Noi ci siamo occupati soprattutto di quella di Mancini, che lunedì sera a Bologna ha battuto la Turchia per la seconda volta nel giro di una settimana. Ne andiamo a parlare con Baren Kraus, esperto procuratore e di calcio sudamericano soprattutto. Baren, buonasera e benvenuto in trasmissione.
1: Buonasera a tutti voi, un piacere.
0: E allora ripartiamo dalle nazionali. Abbiamo piano piano messo via questa sosta, prima di passare ai temi più legati al tuo lavoro, alla tua storia, insomma, col mondo del pallone. Ripartirei dall'Italia, che comunque è chiaramente un'altra nazionale che segui tanto tanto da vicino. L'Italia ha vinto con la Turchia lunedì sera a Bologna, due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro di Nations League del Mancini bis. Che Italia hai visto, Baren, con Mancini? Che nazionale sta ripartendo?
1: Come opinione personale direi un piccolo passo avanti rispetto, diciamo, al passato, ma non tanto per i risultati, che peraltro sono stati anche decorosi, quanto, diciamo, per un ritrovato spirito che era venuto a mancare negli ultimi anni, cioè questo spirito di gruppo, questa voglia, insomma, di onorare la maglia. Non a caso dico siamo dopo l'addio di Messi alla nazionale argentina, e lì si è capito che cosa significa per un calciatore l'attaccamento alla maglia, e io spero che Mancini riesca a trasmettere questo. Anche se, devo dire, tecnicamente qualche cosa si è visto, ecco, qualche leggero progresso si è visto. Speriamo bene, ecco. Direi che comunque, insomma, l'inizio non è stato malissimo.
0: C'è una schiera di giovani da cui sta provando a ripartire Mancini, penso a Caiode, esploso in Premier League, o il Brentford, Romano che col Cagliari sta facendo molto bene, è arrivato già in nazionale. C'è del futuro, insomma, ti chiedo, Baren, per quest'Italia, c'è del materiale su cui lavorare?
1: Il materiale c'è sempre stato. Il problema è riuscire, diciamo, a renderlo efficace, a renderlo positivo e non disperderlo. Io credo che, ecco, adesso che probabilmente hanno capito anche tanti errori, che riescano a correggere questi errori, perché giocatori come Caiode, come lo stesso Pio Esposito, come Romano, abbiamo visto, e tutti questi ragazzi giovani qui vanno aiutati, vanno allenati, vanno istruiti, hai capito? E quindi forse, ora si possono correggere tanti errori che non sono stati fatti negli anni passati.
0: Grazie allora al contributo di Baren Kraus. Adesso torniamo a parlare di Serie A e lo facciamo con protagonisti del passato del nostro campionato, molti dei quali presenti a Trento nei giorni scorsi per il Festival dello Sport, organizzato come da tradizione dalla Gazzetta dello Sport. Tra di essi c'era anche Oliver Bierhoff, centravanti transitato anche in Italia con le maglie di Milan e Udinese. Lo abbiamo avvicinato noi di TMV con i nostri inviati a Trento. Oliver Bierhoff ha fatto il punto su quel che riguarda il calcio italiano a livello attuale, tra cui la nazionale e chiaramente il calcio dei club. Ce l'ascoltiamo, Oliver Bierhoff.
2: Allora, Oliver, intanto ben ritrovato, sempre un piacere
3: Grazie.
2: trovarti in Italia. Come stai seguendo, ti chiedo, questa Nations League da fuori, la Germania in particolare, visto che è cambiato tanto, c'è Klopp, insomma.
3: Ma sì, ho seguito la Germania perché è la mia squadra, è vero anche che hanno cambiato tanto, penso un po' simile alla squadra italiana, stanno cambiando alcune cose. Alcuni giocatori anche si devono trovare ancora anche nella nazionale tedesca. La Nations League è una competizione interessante, ma se un allenatore vuole provare, vuole vedere i giocatori, forse non è così importante come sono naturalmente i grandi tornei.
2: Senti, 30 anni da quel trionfo di Wembley, no? Tu grande protagonista, la doppietta, quella è una Germania che non solo ha vinto quello europeo, ma ha dato una generazione fortissima. Ecco, rispetto a quello che un po' l'hai detto anche tu, si sta ricostruendo, che livello è oggi la generazione dei ragazzi tedeschi e cosa può dare Klopp a questa nuova generazione?
3: Ma Jürgen Klopp è un grande allenatore, ha la spinta, ha il carattere e la personalità e anche l'esperienza di dare una spinta a questa squadra e soprattutto diciamo, iniziare le cose fondamentali che è la grinta in campo, la voglia di dare il massimo, quello che abbiamo visto anche ai mondiali, che tante squadre hanno fatto anche se avevano forse un po' meno qualità. Vale un po' questo che ho detto anche prima del mondiale. Per me ci sono altre squadre tipo la Francia, la Spagna, Inghilterra anche un po', che hanno giocatori di alta classe che fanno anche la differenza nei loro club. E secondo me la Germania manca a questo momento. Abbiamo una buona qualità che giocano anche nella Bundesliga, però non questa qualità individuale eccezionale che avevamo nel passato, anche con grande carattere e personalità, perché soprattutto negli ultimi, anche noi, due mondiali, 2 o 3 mondiali, quando veniva la partita difficile, quando era un momento importante, non potevamo reagire, non abbiamo dato qualcosa di più e questo normalmente sono i campioni, perciò noi dobbiamo lavorare molto sul gruppo, abbiamo 2, 3, 4 veramente forti giocatori tipo Wirtz, Musiala, Havertz, anche Kimmich, però non come nel passato.
2: Senti, l'hai nominata tu la Francia, stasera per noi c'è una partita particolarmente importante. Intanto ti chiedo come vedi stasera l'Italia a Parigi, ma in generale anche la scelta di Mancini di ripartire, perché tu hai parlato della Germania, ma insomma noi siamo fuori dal mondiale per 3 volte di fila pesanti.
3: Un passo difficile per Mancini anche con questo gruppo, perché anche con la Francia c'è sempre il rischio, di fare brutta figura una volta come con gli spagnoli, una volta che prendono la partita al volo, che mettono fuori tutta la loro qualità eccezionale, soprattutto anche in avanti, è rischioso. Però, come detto, è un gruppo difficile, sicuramente un passo sbagliato con il Belgio, però credo che questa squadra vuole avere pazienza, deve capire l'allenatore che non si può trasformare in 8 giorni tutta una squadra. Posso dire che penso tutta Europa spera sempre che Italia parteciperà al prossimo mondiale, anche europeo, perché dei grandi tornei senza Italia non è bello.
0: Restiamo in tema di attaccanti del passato, presenti sempre al Festival dello Sport di Trento, e dopo l'intervista a Oliver Bierhoff passiamo a quella di Spillo Altobelli, simbolo dell'Inter e ovviamente dell'Italia del calcio, che ha parlato con noi dei protagonisti della maglia nerazzurra di oggi e in generale del calcio internazionale. Spillo Altobelli.
4: Oggi qui a Trento si ricorda Sandro Mazzola al Festival